0: interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri, in serata, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri, quando a metà giornata Madrid, con una nota, ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento, ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione Europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del sedicenne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
2: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani, che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Lo Perfido. Il riferimento è all'arresto di un sedicenne italiano di origine straniera e residente nel Comasco che, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 4 giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena, 3 di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto 3 giorni dopo in ospedale. I 4 sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante: rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5, passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica su sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare due volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
2: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava, in un Thaburi non lontano da Bangkok, prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: Nessuno 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, ben ritrovati, Uno Nessuno 100 Milan in versione estiva. Vogliamo proporre l'intervista a un ospite eccezionale che è venuto a trovarci negli studi di Radio 24. Si tratta di Francesco Guccini. È venuto qui a trovarci per parlare del suo ultimo libro edito da Giunti, dal titolo Tra lume scuro. E vogliamo dare il benvenuto a Guccini facendovi ascoltare l'ultimo brano inedito del maestrone, Natale a Pavana.

0: al sconsumo della strada alla stazione, a pe. Ma allora camminava vero Dio e me babbo davanti con il peso e mi e me madre dre. E la sissa la mare macan col barre corte e la nebbia che ti insupava il cuore e trastricava per avvertarsi. Quando sopra il colle l'apparizione la Madonna suor San Luca diceva che le arriva a Bologna. Babbo, perché noi altri non si stacca a Bologna? Magari.
1: Francesco Guccini negli studi di Radio 24, buongiorno e benvenuto.
2: Buongiorno a voi.
1: E grazie di essere qui. Intanto dobbiamo subito smentire parzialmente una notizia. Quella che sentite è Natale a Pavana, insomma Francesco Guccini eccezionalmente è tornato a cantare, no?
2: Per caso.
1: Per caso.
2: Non ho nessuna intenzione di tornare a cantare perché non essendo io Charles Aznavour che cantava a 90 anni, io che sono quasi novantenne, non ho nessuna intenzione di rimettermi in giro a cantare.
1: In realtà, Francesco Guccini, io davanti a me ho un libro, l'ultimo libro che ha scritto per Giunti, Tra lume scuro, e invece io ho trovato che questo, per l'uso delle parole, per le pause, il ritmo, le interpunzioni, mi sembra proprio una lunghissima canzone di Francesco Guccini, di 250 pagine.
2: Non so, una canzone, però è un racconto. Torniamo a Natale a Pavana, questo è l'argomento. E come Natale a Pavana è un ricordo, così questo libro è un ricordo di un mondo che non esiste più, di una civiltà, quella contadina che è morta.
1: Una civiltà che è morta. Io mi sono permesso di trovare qualche brano e qui Leonardo Manera vorrei che leggesse il primo, che secondo me è un po' il succo, se ho capito bene, del suo ultimo libro.
3: Ma oggi quelle vie non le frequenta più nessuno, si va solo con le macchine e non c'è più gente che abita quei posti. Campeda è vuota di gente, tolto qualcuno che torna d'estate. Così è Sambuca con la sua torre medievale, un terzo dell'originale, che vide la vita di selvaggia dei nobili vergiolesi e le visite del suo amoroso Guittoncino dei Sigisbuldi o Sinisbuldi, giureconsulto e poeta, che scrisse quel sonetto «I fun sull'alto e sul beato monte», dedicato alla morte di Selvaggia dopo aver visitato la sua tomba, forse quassù, ora scomparsa. Il vento del tempo ha spazzato via tutto. Era gente viva e qui ci viveva e camminava per quelle strade, quei sentieri, portando pesi, ora vietati per legge, portando attrezzi agricoli, un pennato, un'accetta, una zappa, un picco, andando amoroso, tornando da cena, da un ballo, da un matrimonio o avventure ribalde. Ora è silenzio, vegetazione che soffoca i lastricati di pietre, stagioni che fanno crollare di frani i muretti a secco, voci d'animali ed uomini che non si sentono più, solo strade per cinghiali e daini e caprioli e qualche lupo. Il panorama non sembra cambiato, il sole sorge sempre là dove sorgeva e tramonta al solito posto, certo, ma se guardi bene, è cambiato quasi tutto. È cambiata una civiltà.
1: È un po' questo il senso del libro, Francesco.
2: Sì, l'altro libro che avevo scritto, il primo, Croniche profaniche, parlava di questo mondo che è ancora però vivace, ancora pieno di gente, pieno di vitalità. Adesso invece questo non esiste più, ci sono delle file di case vuote, con dei tristi cartelli vendersi che nessuno, case che nessuno comprerà mai, perché chi va a comprare una casa a Pavana, provincia di Pistoia, sono folle praticamente, anche se te le tirano dietro, non è che abbiano delle grandi richieste economiche, però ovviamente da un lato la gente per ragioni anagrafiche scompare e non c'è ricambio, non c'è nessuno che sostituisce.
3: E tutto questo che tipo di sentimento produce in chi a quei borghi, a quei luoghi è così affezionato?
2: Malinconia, non nostalgia, perché nostalgia no, perché adesso onestamente stiamo meglio da un certo punto di vista, cioè il fatto per esempio, io faccio vedere a casa mia i due rubinetti, uno c'è l'acqua che viene giù e non c'è bisogno di andare al pozzo, alla fontana a prendere l'acqua come succedeva una volta, quell'altro è un vero miracolo, c'è l'acqua calda addirittura, sono i termosifoni del caldaio e i frigoriferi e automobili fuori parcheggiate, poi adesso tutti quei telefonini, una volta non c'era, c'era il telefono pubblico, e quindi adesso onestamente da un punto di vista materiale si sta meglio, ma quel mondo è scomparso, il mondo contadino di gente che stentava con gran fatica la vita, però c'è una malinconia per questo mondo scomparso, per questa gente che non gira più per

0: le strade.
1: Però posso dire che oltre alla malinconia, cioè non è una malinconia triste, se mi permette, è più una malinconia densa di ironia che traspare in ogni pagina.
0: Beh, quello è un po' una mia caratteristica di usare l'ironia, anche nelle canzoni usavo spesso una vena di ironia per non precipitare nella tragedia costantemente, insomma. E l'ironia mi piace, mi alleggerisce.
1: Ci sono tante cose che mancano, se ho capito bene quella a cui più era legato, ce ne sono tante, era il mulino che un tempo era luogo di vita, non solo luogo dove si andava a macinare, no?
0: Io sono cresciuto dentro a un mulino, ho ricevuto un imprinting peggio delle oche di Lorenz, e quindi vivere dentro un mulino è magia, perché il mulino ha acqua della montagna pistoiese, a ruota orizzontale. Quando si parla di mulini tutti pensano al mulino bianco con la ruota esterna grande fuori, e invece il mulino della montagna pistoiese ha la ruota piccola orizzontale. È un castello di carte improbabile, però sta in piedi dal Medioevo, quindi funziona ancora, ma miracolosamente. Per dire che quando spostavano, dovevano alzare una macina per batterla, vuol dire che o si impastava magari castagne seccate male e impastavano la macina, oppure a forza di macinare il filo la grana ruvida si appiattiva. Dovevano riscalpellarla, arrivavano i professionisti da Toscano, il mugnaio stesso, con una sessantina di martelline e vippenni d'acciaio, e avevano, come dico, avevano le mani e il dorso degli avambracci neri, delle schegge di acciaio e di sasso, in anni di scalpellare le macine. Alzavano questa macina che doveva ricadere, macine erano 5-6 quintali di roba, insomma, quindi non erano fuscelli da alzare, avevano dei paranchi, li tiravano su, e dovevano rimettere tutti in asse perfetto. E questo arrivava, cioè questo succedeva con una tecnica ingegneristica e meccanica di grandissima precisione, cioè dando delle mazzate all'albero, con una massa da delle mazzate, e sperando che prima o poi andasse in asse perfetto. E questo poteva succedere in 10 minuti, oppure c'era un pomeriggio e delle madonne che volavano per l'aria, che aiutavano, pare, a far andare
1: bene tutto.
2: di questa civiltà contadina è rimasto qualcosa oggi nel carattere anche delle persone, oppure si è perso tutto?
0: Si è perso tutto. Qualcosina è rimasto, ma pochissima traccia. Tanto più che poi Pavia è stato un paese di grandissima immigrazione. Fra la fine e gli inizi del secolo scorso, cioè fino all'800, primo 900, quasi tutto il paese è migrato negli Stati Uniti a fare minatori di carbone, compreso un mio prozio a cui ho dedicato una canzone.
1: Amerigo.
0: E alcuni sono nati negli Stati Uniti addirittura, come una compaesana ormai andata a Vignale, come diciamo noi, al cimitero, che è chiamata anche Baby. Io mi sono mai chiesto da bambino perché questa si chiamasse Baby, fosse nominata Baby. Si chiamava Ines di nome. Ma la Baby era nata negli Stati Uniti, come la Rosie era nata negli Stati Uniti, come Eddie, Eric e poi Eddie, Harry. Poi sono tornati tutti. Del dopoguerra qualcuno è andato in Francia. Curiosamente, prima andavano in Francia, Nizza, quella zona di Nizza, facevano i cesti per i fiori, per i panieri di fiori, per spedire. Erano abilissimi a intrecciare i vinili per fare i cesti. E così poi andavano in Francia a lavorare, a fare gli operai. Sono tornati ogni estate, venivano sui vecchi, mettevano su un pennone una bandiera francese, giocavano alla pétanque, con il gioco di bocce fatte con le bocce di ferro per strada, giocavano senza il pallaio liscio. Parlavano francese e bestemmiavano in italiano.
1: È una costante.
0: Essendo toscani, perché lì è toscana anche per pochi metri, è toscana, la caratteristica toscana è quella di tirare, è un fiorire di, contrariamente a certe altre regioni d'Italia, in Veneto si bestemmia molto, in Piemonte anche, ma il toscano è creativo, cioè non si accontenta della banale bestemmia, deve creare, e quindi sono dei florilegi di madonne che uno potrebbe anche catalogare.
1: Francesco, nel libro c'è una lingua che non è mai ostica, alla fine necessita però di un vero e proprio vocabolario. Si tratta del pavanese. Ma che tipo di dialetto è il pavanese?
0: è un dialetto che non è solo lì, è un dialetto di fascia. Io penso quando il toscano incontra l'emiliano o viceversa, quando l'emiliano incontra il toscano. Comincia da Castiglione dei Pepoli, andiamo verso l'est di parecchio, vieni qua sempre lungo il crinale e quel dialetto si fra Emilia e Toscana arriva fino all'Alto Modenese, che è molto lontano perché in mezzo c'è il grande iato di Corda alle Scale dove non c'è nessuno, c'è questo monte che è molto più alto della zona, quasi 2000 metri, quelli delle Alpi ci ridono dietro per dire ma come un monte, questo monte è quasi 2000 metri, caccia via come diciamo. E fino all'Alto Modenese si parla lo stesso dialetto, con delle sfumature che si toscanizza sempre andando verso la Toscana, si toscanizza sempre di più, paese dopo paese si toscanizza. A Pavana non hanno le caratteristiche del toscano, non aspirano alla C, non dicono te, tu. E addirittura se a una cena c'è un toscano verace, dico ma chi era quel toscano lì? E loro sono toscani. E forse si sentono anche toscani, ma sono toscani particolari.
1: Particolari, di confine.
2: E poi si scende verso Pistoia, subito, Prato, scendendo da Vernio, Cavarzano.
0: No, Vernio è dall'altra parte. Noi abbiamo direttamente Pistoia. A 30 km c'è Pistoia.
1: Però Francesco Guccini in questo libro parla anche di amore. C'è una parte, un'altra parte che chiederei a Leonardo Manera di leggere, perché insomma c'è tutto un racconto della serenata, che era un elemento fondante e fondamentale per cercare di conquistare una ragazza. Perché si arrivava spesso illibati al matrimonio, le donne. E i maschi invece, ecco Leonardo Manera, i maschi...
2: C'erano allora, ben sparse per l'Appennino tutto, allegre osteriole dove potevi ristorarti con un bicchiere di vino o ospitali trattorie dove consumare una parca refezione di un primo, un secondo, dolce, frutta, caffè e ammazza caffè. Gentili signorine poi ti si offrivano, prezzi modici, a darti quello che le fidanzate d'allora erano così poco disposte a dare, anzi, forse per una certa maggiore esperienza lavorativa, anche qualcosa di più. Un locale di questi era qui in paese e offriva le proprie comodità non solo ai giovani locali ma anche ai camionisti di passaggio e a volte c'erano certe file di cammi parcheggiati a lato della strada da ostruire parzialmente la povera strada statale 66 porrettana.
0: 64.
2: 64? 64. Sì. Sbagliato numero.
1: Erano, insomma... Come descriverli? Beh, li ha descritti benissimo questi locali.
0: Ma io ero troppo giovane per partecipare a queste
1: alla cose, fila, alla ribatte,
0: fine. Alla fine, sì. Non, però c'erano non solo quella lì, ma diverse e anche qualche professionista, diciamo, singola. Perché allora, giustamente, detto, le donne arrivavano illibate. Erano altri tempi, adesso proprio se ne sbattono di queste regole. I giovani fanno bene. Fanno bene perché io dico che queste, ricordo, delle, non tanto locali, ma delle villeggianti, che arrivavano su queste villeggianti, e anche loro erano restie a quei tempi bui, in quei tempi bui, a offrirti le loro grazie. E delle volte mi dico, perché questa grazia di Dio lasciarla lì, abbandonarla lì, adesso siete diventate vecchie anche voi, maledizione.
1: E quindi... Tra l'altro più avanti nel romanzo, infatti, ricordo così a memoria, dice oggi i giovani trovano tutte le porte sfondate, è una metafora, dice Guccini. Scrive Guccini, è una metafora.
2: Insomma, in questo senso almeno c'è stata un'evoluzione positiva.
0: Da questo senso sì, certo.
1: C'è da dire che è un libro questo, Tra lume e scuro, davvero. Tra lume e scuro, tra l'altro, non l'abbiamo detto, no? È quella parte del giorno in cui finisce la luce, ma non è ancora buio, no?
0: Twilight, dicono gli inglesi,
1: all'imbrunire. In cui si racconta appunto un mondo che non c'è più. Ecco, per esempio, i nonni di Guccini hanno fatto il viaggio di nozze a Bologna, i suoi genitori a Firenze, la sua fisioterapista alle Hawaii. Che diamine, la globalizzazione, che dobbiamo fare?
0: Sì, uno si vergogna. Una volta, dal 45 in avanti fino ai primi anni 50, venivano i villeggianti, anche stavano su anche un mese, si affittavano, molta gente andava a vivere in cantina per affittare il primo piano i villeggianti che portavano della moneta corrente che... mancava spesso per queste attività agricolo

0: pastorali poco rendevano da un punto di vista economico. I villeggianti venivano, stavano, frequentavano, a volte noi ragazzi si mescolavano, e adesso invece non vengono più i villeggianti, sono scomparsi. Perché? Se uno dice quest'estate sono stato a Pavana, e viene preso, per dire una parola, preso in giro, diciamo, selvaggiamente, invece sono stato nel Caribe, sono stato alle Hawaii, e beh, insomma, fa più bella figura. Uno si sente un povero coglione se non va in questi luoghi esotici. E dico, si va nel Caribe, che una volta ci andava solo il corsaro nero di Salgari. Io dico Salgari, non San Grisò, si dice Salgari. Non c'è più villeggiatura come c'era una volta. Poi a Porretta c'erano le terme, che adesso sono di molto dismesse, insomma.
1: Un tempo si facevano le vacanze proprio come tempo di vacanza, il vacare.
0: Sì, sì, certo, no? Ma stavano anche un mese. Ricordo il mio più caro amico, che siamo conosciuti nel 49, era di una famiglia che affittava la casa dove abito adesso, era dei miei nonni, e stavano su 2 o 3 mesi addirittura, perché costava anche poco relativamente. Poi i genitori venivano su ogni tanto per una settimana di ferie, i figli stavano su tutta l'estate.
2: E volevo chiedere a Guccini se questo mondo che non c'è più lo riscontra anche in altri ambiti, anche in quello musicale, per esempio.
0: Ma quello è tutto un altro discorso. L'altra sera è venuto a trovarmi un amico, cioè Luciano Ligabue, e mi diceva che nella discografia è cambiato quasi tutto, proprio non si sa mai cosa si vende, dove si vende. È cambiato anche il modo di fare i dischi, e quindi anche quello è cambiato tutto, ma ormai mi interessa poi relativamente alla discografia, quindi anche se ho fatto questo ultimo disco, ma non l'ho fatto io, l'ho fatto degli altri.

0: Ora vorrei che Leonardo leggesse il brano conclusivo del romanzo, un finale talmente poetico che personalmente mi ha commosso. Vai Leonardo.
1: Mangiano, guardano un po' di televisione, si addormentano sul divano e vanno a letto a dormire, aspettando quel lungo sonno che, bene o male, aspettano tutti i giorni, lassù, dove tutti andremo a dormire, lassù in Vignale, a raggiungere quelli che ci sono già, a fare due chiacchiere con loro, tutti della stessa età, tutti giovani, belli, sani, a sentirsi dire, oh te, sei arrivato anche te a giocare a bocce, a bere il fiasco, a guardare ogni tanto qua giù di sotto. A dire, pori bischeri, noi il nostro l'abbiamo già fatto, adesso sono proprio fatti vostri.
2: Esatto, ma adesso pensa che c'era gente che, tutti pensionati, ovviamente quasi tutti pensionati, passavano i pomeriggi a giocare a carte. Giocare a carte all'italiana, briscola, 3-7 e scopa. Facevano il cosiddetto torneo. Cioè ogni mano si cambiavano i giocatori. Adesso spesso non riescono a far trovare il quarto. Cioè, arrivano in tre, aspettano, il quarto non arriva e dopo un po' si salutano e tornano a casa.
0: Anzi, perché... l'ultimo torneo so che è andato in un modo particolare.
2: Beh, non l'ultimo, il torneo di briscola. Ogni tanto fanno i tornei di briscola d'inverno, tutto, ma anche d'estate. E uno degli ultimi l'hanno vinto due marocchini. Non aveva bisogno di farsi segni, parlavano arabo.
0: È vietato parlare però a briscola.
2: No, a briscola si parla, si parla. 3-7 che è vietato parlare.
0: Giusto, quindi si parlavano in arabo.
2: Ma il primo premio è un prosciutto, loro hanno detto no grazie, hanno preso del formaggio.
0: Però fatto, anche questo è un mondo che cambia.
2: Questa è integrazione. Integrazione.
0: Quindi l'ultimo vincitore o uno degli ultimi sono due marocchini nel torneo di briscola a Pavana e vabbè. Qui il tempo vola, noi adesso dobbiamo liberare. No, dico il maestro Guccini dice non sono maestro, ma il maestro l'ha fatto per un piccolo periodo, pochissimo periodo.
2: Per tre giorni.
0: Tre giorni.
2: Maestro elementare, sì.
0: Ma perché le è bastato tre giorni? Oh?
2: No, sì, perché ho capito che non era il mio mestiere, perché sono arrivato e un bambino mi ha chiesto, signor maestro, perché 1.000 lire valgono 1.000 lire? E non è mica facile.
0: No, non è facile rispondere.
2: Sono partito dalle pecore, dicendo pecore, pecunia, questa roba qua, insomma. E così. Ma ho insegnato per una ventina d'anni e degli americani, insegnavo italiano. Quindi era tutto un altro discorso.
1: Una passione però è rimasta immutata, che è quella dello scrivere, perché tu hai iniziato come autore prima ancora che come cantautore e continui ancora adesso come
0: la
1: autore.
0: La passione di Guccini.
1: E lo scrivere.
2: Da grande volevo fare lo scrittore. E quindi... ho continuato, no, ho cominciato, mentre facciamo già il cantautore.

0: certo.
1: Una via arzigogolata, ma ci è arrivato, insomma. Nel frattempo ha scritto qualche canzone.
2: Prima come autore di canzoni senza interpretarle, se non sbaglio, no, inizialmente.
3: Sì, perché... Ma non è che scrivessi canzoni per altri, le scrivo perché mi piaceva, mi divertivo. Ho cominciato a suonare la chitarra con l'arrivo del rock and roll, secondo molti della mia generazione, è arrivato questa musica nostra, perché anche se ho conoscenze approfondite di valzer, tango e mazurka, insomma, sì, quando si ballava da ragazzini a Modena dicevamo andiamo a tangare, si ballava il tango all'italiana, che è una cosa completamente diversa dal tango argentino. Insomma, quando ho visto il tango argentino, sono andato anche a scuola di tango argentino, più ho smesso.
1: Ha mollato. Ma insomma, noi tra l'altro di canzoni ne conosciamo tantissime, so che è una parte della vita, come dire, che in qualche modo si è chiusa, però mi ha colpito tantissimo una volta quando Francesco Guccini ha detto ma... Hanno interpretato le mie canzoni in tanti modi, ma io in realtà scrivevo le canzoni per me stesso.
3: Sì, non è questo
1: che,
3: sì.
1: Non è che le scrivessi per gli altri, no. No? O per una generazione.
3: No, ma ho detto queste canzoni scritte per i nomadi, no. Sono le canzoni per me che i nomadi prendevano. L'Equipe 84 ha preso la Auschwitz, la prima Auschwitz. Canzone, sì.
2: Tanto inizialmente si pensava che Auschwitz fosse proprio scritta dall'Equipe 84.
3: Sì, da Vandelli. C'è un'altra canzone che ho scritto e Vandelli ha detto no, si capisce che Guccini non ha più niente da dire, quindi proprio all'inizio,
1: all'inizio della carriera.
3: Bontà sua.
1: Vabbè. C'è solo in conclusione possiamo... No, sappiamo anche che è un grande raccontatore di barzellette, così qualche piccioncino ci ha detto questo, ma è vero?
3: Cioè, è vero, sì. Mi...
1: Non so, è una barzelletta di Guccini, adesso dobbiamo sentirla, una freddura, un qualcosa.
3: Meglio di no.
1: Sono un po' sporcaccione.
3: Tutte.
1: Vabbè, ce ne sarà una che
3: sì,
1: è passabile.
3: Sì, ce ne sono più di una, ma... Sono lunghe, sono molto belle però, devo dire il vero, perché apprezzo solo le barzellette molto belle. Insomma.
1: Molto belle.
2: C'è un ricordo particolare dell'infanzia, dell'adolescenza di Guccini legato a quella terra, Pavana?
3: Mille ricordi, ma...
2: È quello che è rimasto più impresso.
3: Vivere dentro un mulino, con le pareti, con i sacchi appoggiati contro le pareti, i sacchi di grano, di castagne. La gente che entrava nell'androne dell'ingresso con i somari, con i muli, con i sacchi, pure portando. Adesso è vietato portare più di 50 kg per legge. Arrivano giù con un quintale e mezzo di castagne sulle spalle, non lì a due passi, da lontano. Non solo le portavano giù, ma dovevano riportare su. Una volta macinate, non è che pesassero meno, dovevano riportarle su. Ed era il pane per l'inverno, insomma. Questi sono i ricordi. E poi. Il mulino è un centro di chiacchiere, perché ovviamente devono aspettare la macinatura, il mulino acqua, devi aspettare che il bottaccio, cioè questo serbatoio d'acqua, si riempia, molavi l'acqua, poi si vuotava, già fermo, l'acqua corre, allora se correva sul fondo del bottaccio poteva portare giù del fango, dei sassi, dove fermarti, aspettare che si riempisse di nuovo. E quindi la gente parlava, raccontava, e poi anche... Attorno a casa c'erano gli orti, che avevano l'acqua poi del bottaccio, usavano l'acqua per innaffiare, con un sistema di irrigazione pauroso, mi ricordo. E i giochi che facevo da bambino attorno a casa, i filari di fagioli per esempio andavano benissimo, la terra era molto, si poteva giocare bene, costruire delle fortezze con la terra dei fagioli. E io giocavo con i copertini delle bibite, ne avevano degli scatoloni pieni, che facevano i miei soldatini erano... E dipendeva perché c'era anche il cinema a Pavana. Al sabato e alla domenica facevano un film della San Paolo, credo, un passo ridotto. E dipendeva dal film che vedevo, se era un western, allora giocavo i sacchi di grano, facevano le montagne rocciose e sotto passavano i pionieri e mi divertivo con niente, con poco.
1: Insomma, noi ringraziamo tantissimo Francesco Guccini. Tra lume e scuro, ballata per un paese al tramonto, edito da Giunti. Qui trovate un po' tutto quello che abbiamo cercato di condensare in questa chiacchierata.
3: Vi ringrazio.
1: Grazie davvero.
3: Grazie a voi.

0: Dobbiamo partire dalla birra.
1: E perché?
0: Perché That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
1: Perché Stefano giustamente sta facendo e ha fatto come stanno facendo in moltissimi, che ci mandano mail, suggerimenti, proposte. A che mail?
0: That's America, che sapete scrivere benissimo, abbiamo visto, @radio24.it.
1: A proposito, Matilde ci propone una puntata sulle lingue.
0: La faremo.
1: Interessante.
0: Sì, è Simone e Diego sui serial killer.
1: Ecco, Simone e Diego hanno capito veramente il cuore dell'America.
0: Io direi che questi prima o poi li facciamo. Invece c'è Paolo che chiede del ghiaccio.
1: Ah sì,
0: ma il ghiaccio abbiamo la risposta pronta.
1: Perché tanto ghiaccio nelle bibite?
0: Perché il cibo è molto saporito, un po' salato, c'è sale, zucchero. Il cibo è, in America, insomma, ti richiede poi di bere e di bere qualcosa di fresco.
1: Ma perché è così gelato? Cioè, basta bere.
0: Anche perché siamo un po' più ampi noi americani e abbiamo caldo.
1: Avete caldo.
0: Quindi.
1: C'è poi chi ci ha scritto quasi la storia della sua vita.
0: Fabio, con la sua American Dream, cresciuto tra i militari americani a Napoli e ora a Vicenza. Grazie della tua storia.
1: Ma i militari americani adesso...
0: Hanno sempre bisogno di cure dentarie.
1: Vabbè. Allora, torniamo all'alcol.
0: Giusto.
1: Capisco che è messo così. Keywords.
0: Keywords sono super abbondanti oggi, come le nostre bibite. Six pack oppure 12 pack.
1: Ecco, okay. Tu subito sui 12 pack.
0: Tailgating. Binge drinking, questo lo conoscete.
1: È
0: forse
1: un problema, è un problema anche per molti ragazzi.
0: Problema, relativo se è un problema. Beer goggles, grande parola.
1: Però.
0: Light beer, vabbè, questo è facile.
1: Light beer non ti piace.
0: Temperance, movimenti temperance, speakeasy, questo lo conosci?
1: Era un locale a Milano, lo speakeasy.
0: Vedi, questo c'entra qualcosa. E poi open container, che tu hai citato in apertura senza saperlo.
1: Sì.
0: E brown bagging.
1: Ma che abbondanza
0: oggi
1: di parole.
0: Per me ci sarebbero ancora di più, però dai, vi risparmio.
1: Punto di vista italiano e europeo.
0: Gli americani
1: bevono male, tanto e male. Birra, tanta. E vino male.
0: La realtà naturalmente è un po' più complicata. Abbiamo una cultura forte dell'alcol, sì, è una cultura antica, di secoli e secoli, ma c'è anche una lunga tradizione anti-alcol, una tradizione moralista.
1: Che spesso convive nelle stesse persone. Prima in una parte della vita molto pro-alcol e poi...
0: E io passano molte ore in cui non bevo proprio nulla io.
1: Sì.
0: No?
1: No, vabbè. No, ovviamente noi pensiamo che voi siate il paese del whisky, no? I saloon del Far West.
0: E anche il paese del proibizionismo, del moralismo religioso, le campagne contro il bere. Insomma, abbiamo un rapporto un po' conflittuale con l'alcol. Oscilla tra eccesso e repressione.
1: Vabbè, siete il paese degli eccessi, da una parte e dall'altra.
0: Questo sì.
1: Partiamo dalla birra, dai, tutti associano l'America, gli Stati Uniti d'America alla birra.
0: La birra è parte della vita quotidiana, insomma, per molti è proprio, ma tutti non sono come me che passano molte ore che non bevono, bevono in continuazione. Penso a quando lavoravo come imbianchino durante l'estate, facevo l'università, c'era il vecchio Al, che era il mio capo, ma aveva già 65 anni almeno, lui ha appena finito di lavorare, 12 pack of beer, quindi 12 pack è... O six pack sono quando si mettono insieme 6 lattine di birra o 12 in una scatola, no?
1: Accidenti.
0: Lui messo nel pickup truck e cominciava a bere perché doveva arrivare fino in West Virginia, ci voleva 45 minuti e lui...
1: No, io sono sempre stato colpito, forse te l'ho detto una volta, anche nei film americani, no? Di quello che entra in casa, come prima cosa si dirige...
0: Prende una birra.
1: Si dirige al frigorifero, apre, tac,
0: mio amico Dave, che non era un imbianchino da West Virginia, è un manager di una società di servizi sanitari, guadagna tipo 2 milioni di dollari all'anno. L'anno scorso abbiamo fatto un viaggio insieme, aveva sempre, dalle 11 di mattina fino alle 11 di sera, aveva sempre una birra in mano. Non solo entrava in casa, nell'hotel alle 11 di mattina, in macchina, c'ha una Lincoln Navigator che è tipo 40 metri quadri.
1: Ah, scusa, deve guidare?
0: Ha fatto guidare l'amico, giustamente.

0: casse, dietro avevo un grande termos con piena di birra e lui in continuazione beveva la birra.
1: Pensa, io devo dichiarare, la birra non mi piace moltissimo. E vabbè, no, quindi lo dico, magari il vino sì, ma la birra no. Però non
0: capita,
1: conto io. Quindi non è proprio legato al mangiare, proprio la birra come...
0: E questa è un po' una differenza, si beve, molti bevono, è chiaro che si beve quando si mangia, questo è ovvio, però molti bevono anche fuori, per esempio... Vai a fare una festa, ma anche voi fate le feste. Cioè la tailgate party. Sai cos'è una tailgate party?
1: No.
0: La tailgate sarebbe il portellone dietro della pickup truck.
1: Ok. No? Si tira giù.
0: Si tira giù, quello fa un po' da tavolo. E quindi nel parcheggio dello stadio si fa una grigliata con quello che hai portato. Hai già grigliato, chiaramente. Mm-hmm. Oppure qua c'è qualcuno che griglia anche lì.
1: Cioè, quindi
0: si
1: arriva
0: la birra.
1: Si arriva prima della partita, non so, due ore o tre ore prima della partita, si tira giù il portellone
0: e si fa una tailgate party.
1: Insomma, il risultato è che si può dire che mediamente consumate
0: discretamente
1: l'alcol.
0: E così arriviamo alla binge drinking. No.
1: Cioè bere fino a sfinirsi.
0: Cosa che noi facevamo all'università. La mia birra preferita, oddio, era quella che costava meno. No, era la penultima. Noi bevevamo Old Milwaukee.
1: Ok.
0: La peggiore era Milwaukee's Best.
1: Salutiamo i produttori della Milwaukee's Best.
0: Milwaukee's Best, chiamato
1: non
0: anche
1: ci sponsorizzeranno mai
0: The
1: questo
0: Beast,
1: podcast.
0: Chiamato anche The Beast, perché Milwaukee's Best. Noi eravamo, insomma, 5 centesimi sopra Old Milwaukee, però si beveva 4, 6, 8 birre. Cioè, beveva tanto.
1: Ma uno deve saperlo reggere poi. Tutto.
0: Sì, dopo un po' ti abitui, chiaramente.
1: Vabbè,
0: ma
1: ecco.
0: Succedono delle cose.
1: Sì.
0: Per esempio, beer goggles.
1: Questo mi incuriosisce.
0: Beer goggling, gli occhialoni da birra. Quando
1: cosa vuol dire?
0: Trovi le persone più attraenti quando hai bevuto di quanto non lo sono veramente.
1: Ah, cioè, gli occhiali da birra, cioè, quando bevi...
0: Allora,
1: tutti e tutte sono belle.
0: Esatto.
1: E belli.
0: C'è anche, sono anche delle magliette che vengono all'università. Friends don't let friends beer goggle. Non devi permettere agli amici di fare così.
1: Va bene. Ma si parla, perché tra le varie parole che avevi messo anche la light beer, ma intanto è leggera questa birra? Cioè il contenuto alcolico quant'è?
0: In realtà le birre tipiche tipo Budweiser, Coors, non sono così leggere. Sono 5% o poco meno, 4,6, 4,8. Quindi simile a quelle commerciali di grande consumo in Europa. Ma tantissimi bevono il light beer ha meno calorie e ha meno alcol, tipo 4,2%, anche 3,9%, e quella lì sembra sicuramente un po' anacquata.
1: Tutto questo da dove nasce? Cioè questa passione, questa cultura per la birra?
0: Diciamo molto dagli immigrati tedeschi nell'Ottocento. C'erano tanti, già nel 700 e nell'Ottocento, di tedeschi. Loro bevevano lager, no? Relativamente leggere. E poi si è iniziata già con la produzione industriale nell'Ottocento. E poi il fatto della birra leggera, e grazie anche al moralismo, proibizionismo ne parleremo, cioè la birra meno forte significava che bevevi meno, no? Poi aiuta anche a bere in più quantità, in realtà.
1: Beh, però proibizionismo è proprio zero alcol.
0: Sì, però comunque il moralismo interno all'alcol ha portato la birra a essere un po' meno forte.
1: Dopodiché vi siete evoluti anche voi, cioè sono arrivate le birre artigianali, i birrifici, quelli...
0: Non anche voi, anche la rivoluzione delle birre artigianali, fino a prova contraria, l'ho vista prima negli Stati Uniti, già dagli anni 90, cioè pieno di microbreweries, microbirrifici. Io cerco sempre le IPA, le IPAs, poi ci sono birre belghe, ma ci sono migliaia di microbreweries negli Stati Uniti.
1: Ne parli proprio... Cioè, notate la differenza, il tono della voce, lui ne parla proprio, si capisce che vorresti una birra in questo momento.
0: Sono orgoglioso, siamo una superpotenza della birra artigianale, anche se adesso vengono comprate dalle grandi corporations, mantengono magari l'etichetta, ma penso a un bar, l'anno scorso era un bar a Washington DC, un bar and grill vicino alla Casa Bianca, o avevano 10 birre artigianali locali della zona, Washington, Virginia, eccetera, alla spina, 10, e avevano altri 10 nazionali. C'è tante. Quelle sono solo quelle alla spina, poi ci sono le altre.
1: Allora, parliamo un po' di storia, parliamo da quando si inizia a bere e arriviamo poi al periodo del proibizionismo, cioè anni 20 del secolo scorso.
0: Allora, gli americani hanno sempre bevuto tanto, tanto, in parte si dice perché l'acqua non era non era così sicura. No, no, quindi era più facile bere il sidro, il rum, la birra già nel 700.
1: Cioè, non è sicura, nel senso, poteva essere inquinata. Sì, quindi meglio il rum.
0: Meglio qualcosa di trattato, no?
1: Sì, sì, per carità.
0: Ma i padri fondatori bevevano il vino. Bevevano Madeira di vino.
1: Ok.
0: Che è il vino portoghese, penso che si conosca.
1: Sì, sì,
0: no? Washington, Jefferson, tutti bevevano quello. E poi c'era il whisky. Si beveva tanto whisky, tanto che, non so se ti ricordi, la Whiskey Rebellion 1791, quando hanno messo una tassa sul whisky, c'è stata la prima ribellione interna negli Stati Uniti.
1: Sì, anche questo si vede nei film americani, non so, magari vai a casa dell'avvocato, dice alle 10 del mattino, le verso un po' di scotch, insomma, degli ubriachi veri.
0: Secondo te era difficile far disperdere i ribelli dal whisky?
1: No.
0: Cadevano da soli.
1: Una massa di ubriaconi, questo.
0: Sì, abbastanza, almeno questo però ha creato una reazione dei movimenti temperance.
1: Ah, quelli che dice andateci piano.
0: I protestanti evangelici, anche le donne preoccupate dalla violenza, la rovina della famiglia per gli uomini ubriaconi, i saloon che erano visti proprio come un problema sociale.
1: È per questo che si arriva al proibizionismo, no? Cioè una reazione a una situazione che stava degradando, cioè il gioco d'azzardo.
0: 1920-1933. Vietate la produzione, l'importazione e il trasporto dell'alcol. Quindi bisognava creare una società più morale, più ordinata, senza tutti questi casini, no?
1: Lo stato moralista in America.
0: Il risultato reale è stato un sacco di contrabbando e criminalità organizzata.
1: Al Capone. via così.
0: Infatti si stima che la metà degli americani beveva ancora, nonostante la proibizione. E nelle città arrivava anche a 80-90%.
1: L'80-90%,
0: sì.
1: Ovviamente chi se lo poteva permettere, perché immagino che i prezzi fossero più alti, no?
0: Sai, che la criminalità organizzata aiuta.
1: Ma se venivi preso, cioè il criminale, quello che contrabbandava, va bene, ma se ti beccavano con la bottiglia di whisky a casa, cosa succedeva?
0: Non è che possono entrarti in casa, però.
1: No, vabbè, se ti beccavano mentre la compravi, mentre
0: non ti picchiavano, basta, con una bastonata. Ma la gente andava a bere non a casa, andava a bere nello speakeasy.
1: Ah, ecco la parola chiave.
0: Lo speakeasy viene da parlare basso, parlare facile, significa, dici così.
1: Cioè, bisbigliare?
0: Erano dei bar, parlarne basso poco di questi posti, erano dei locali clandestini dove si beveva, ma c'erano tantissimi.
1: È bella l'origine, no, di questa parola, spiegacelo meglio. Speakeasy, cioè parlane a bassa voce, parlane poco, no? Che però parla semplicemente, sarebbe
0: big easy, l'idea è quello lì, così mi assicuro, non era un secolo fa, dai.
1: Non sei molto preparato su
0: non ho mai usato la parola nell'uso quotidiano.
1: Vabbè. Tanto che a un certo punto la legge decade.
0: Sì, nel 33,
1: cioè, ci si rende conto che non è efficace.
0: Quindi torniamo a bere.
1: Si torna a bere.
0: Legalmente.
1: Va bene. Sempre però con questa contraddizione. Si deve bere, ma non si deve bere abbastanza.
2: That's America.

0: troppo al vino, e qui attento perché noi italiani possiamo insegnarvi tutto del vino, della storia del vino, della cultura del vino. Sentiamo questa America.
1: Va bene, benissimo. Io col vino non ho niente da dirvi, tranne che noi abbiamo portato i vitigni, ecco, quando sono morti da questa parte.
0: Vabbè.
1: Però in effetti in Italia è più legato al pasto, cioè lo è legato anche negli Stati Uniti. Però il vino poi cresce negli Stati Uniti negli anni, già abbiamo già citato il Madeira che c'era all'inizio, quindi alcuni vini di importazione c'erano, ma poi si comincia a coltivare il vino già nel Settecento, quando arrivano i missionari spagnoli francescani sulla costa ovest. Lì cominciano già col vino.
0: E
1: i
0: infatti,
1: religiosi, hai capito? I moralisti.
0: Sì, i moralisti. Ma magari per venderlo agli altri, ai beoni. Mi piace la parola beoni.
1: Beoni, no, non mi piace.
0: No. Ovviamente se noi pensiamo al vino negli Stati Uniti, pensiamo alla California, quella è la zona del vino.
1: Infatti, appunto, prima c'erano i francescani, i spagnoli, poi arrivano gli italiani, no? Fine 800, inizio 900, come abbiamo parlato più volte. E alcune delle zone più importanti furono fondate da italiani. Sonoma, per esempio.
0: Sì.
1: Sonoma da un Andrea Sbarbaro di Genova.
0: Di Genova.
1: Sì, e poi nel dopoguerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, c'erano famiglie come Gallo, o Mondavi, che suppongo Mondavi, non lo so,
0: sì,
1: che sono diventate degli imperi del vino negli Stati Uniti.
0: Adesso vi abbiamo portato la cultura del vino, perché ci denigri così?
1: No,
0: tutti i nomi italiani. No,
1: bravi,
0: sorridevi,
1: grazie,
0: facevi ghignetti.
1: È arrivato il momento clou nel 1976.
0: Che succede?
1: Che i vini californiani battono quelli francesi nella degustazione cieca.
0: Cioè sono più buoni?
1: Battono, vincono le competizioni. Infatti ci sono dei vini, soprattutto dalla costa ovest, che sono molto competitivi a livello internazionale. Spesso sono molto strutturati, potenti, c'è tanto sole lì.
0: Da lì, cioè solo in California c'è il vino?
1: No, lì è la zona più grossa, ma c'è Oregon e Washington, che sono gli stati sopra la California, ma anche in Virginia ha una lunga tradizione.
0: Sì, ricordiamo, aspetta, l'hai detta così, ma lo stato di Washington non è dove c'è
1: Washington
0: è dall'altra
1: State.
0: Parte, Washington,
1: sì,
0: State.
1: E in alto dove c'è Seattle.
0: Perché sono strani loro.
1: Seattle. Siamo sì, in grado di gestire la complessità,
0: sì,
1: anche linguistica.
0: Vabbè. Poi altri stati dove
1: poi
0: c'è
1: perfino
0: il vino?
1: Si fa sempre in New York, ma si fa perfino in Texas, nel Midwest adesso. Cioè, se qualcosa funziona economicamente, allora ci provano tutti. Basta che sia una mezza collina, non sia troppo palude e via. Si
0: c'è il sole, serve un po'.
1: C'è
0: di
1: il sole.
0: Ma questi vini sono buoni? Cioè, onestamente, che livello sono?
1: Ah, ci sono dei vini molto buoni, questo senza dubbio. A me piace tantissimo lo Zinfandel della costa ovest, che è il primitivo, il vitigno del primitivo portato negli Stati Uniti. Quindi ci sono tanti che sono buoni. Tendono a essere forti, rotondi, c'è un certo gusto per il mercato americano che anche gli italiani fanno, gli esportatori di vino. Oregon, Virginia non sono mali, altri lasciano un po' a desiderare. Poi comunque c'è il vino Gallo, Mondavi, eccetera, qualcuno lo definisce un po' succo di frutta perché appunto è molto rotondo e dolce, però ormai è evoluto, quindi c'è tanto vino anche buono.
0: Salutiamo anche i produttori Gallo e Mondavi, anche loro non sponsorizzeranno mai questo podcast insieme alla birra peggiore.
1: La Milwaukee's Best, the Beast.
0: Vabbè, ma le scelte sono più per la birra o per il vino, per l'americano medio?
1: La birra è la prima scelta. Se torniamo indietro agli anni 80-90, la birra era quasi 50% degli americani, il vino 25-30%. È cambiato un po' negli anni, il vino è cresciuto, ai primi anni 2000 il vino ha avuto un breve sorpasso, la birra ma poi è tornata indietro. Oggi siamo a birra, dicono 38% degli americani beve birra, 29% vino. E in mezzo ci sono i superalcolici, altri 30%.
0: Certo. Whisky,
1: bevono Jack Daniels e tante altre cose.
0: E in genere chi è il bevitore medio? Un profilo, ecco.
1: Gli uomini bevono la birra molto di più. Quindi la metà dei uomini beve la birra e pochi bevono il vino, 14%. Le donne bevono più vino.
0: Vedi, perché le donne sono più sofisticate, sono più eleganti, sono più
1: sì,
0: precise.
1: Sono più italiane.
0: L'uomo è più buzzurro, panza, birra e via.
1: E magari whisky. Tendenzialmente il vino per chi quelli un po' più sofisticati, a meno che si vedono così, magari hanno un po' più soldi, sono
0: costa di più certamente rispetto alla
1: sono
0: birra.
1: Sono più istruiti, non lo so, si vedono come più, no, più sofisticati.
0: Vabbè.
1: La birra la fai alla tailgate party, nel senso Però anche oggi magari trovi anche il vino addirittura nel pickup truck, può succedere.
0: Può succedere. Vabbè, ma è un mercato in espansione? Eh?
1: Mercato in diminuzione.
0: Ah.
1: Si beve meno, siamo ai consumi di alcol più bassi da 90 anni. Negli Stati Uniti, quindi da proibizionismo.
0: Cioè il salutismo.
1: Salutismo, i giovani, molti giovani si astengono per questioni di salute. Poi saprai che sui giornali e negli studi accademici negli ultimi anni dicono alcol fa sempre male, non c'è più questa idea che di vino fa bene, adesso hanno adottato la linea che fa sempre male.
0: Non c'è più la modesta quantità per molti, quindi non c'entra il moralismo americano, è proprio una questione di salute.
1: È più una questione di salute.
0: E questo in tutti gli Stati Uniti.
1: Ma gli Stati Uniti qui c'è una cosa interessante, è diverso, ovviamente ci sono delle zone dove la questione moralista era più forte, addirittura ci sono dei dry counties negli Stati Uniti, contee secche dove non puoi trovare l'alcol, cioè in passato c'erano tante, oggi ci sono ancora, ma ci sono anche leggi diverse, cioè se io quando sono in Virginia sono a 5 minuti dal Maryland,
0: okay.
1: E io spesso passo il confine per andare al supermercato, ma al supermercato Maryland non puoi comprare il vino o la birra, in Virginia sì. Cioè lì devi andare a un negozio, a un negozio apposito.
0: Anche in Australia, quando eri in Australia c'è il negozio dei liquori, non è
1: il liquor store.
0: Non è che vai nel supermercato e trovi il reparto.
1: Invece in Virginia c'è birra e vino, trovi nel supermercato, i liquori no, devi andare alla ABC store.
0: Ah, poi ricordiamo c'è la questione dell'età, no? Cioè in teoria io ho sempre saputo che si beve a 21 anni.
1: 21 anni è la legge dagli anni 80. Prima di quello era 18-19 in molti stati. Reagan ha firmato una legge nell'84. Però in realtà quella legge non è costituzionale, non possono imporre dall'alto, però lui ha minacciato i vari stati, se non fate 21 io ti tolgo fondi per le autostrade, per esempio. E alla fine tutti hanno messo 21.
0: Ma tu hai un episodio da raccontare, ma anch'io ne ho uno, perché ero a Las Vegas e non
1: sei sposato lì?
0: No, non mi sono sposato lì, non per l'alcol, ma per il gioco, anche lì l'età è 21 anni.
1: Sì.
0: Era l'anno in cui io compivo 21 anni, ma a dicembre, ero ad agosto ed avevo quindi 20 anni. E quindi mi ha avvicinato un poliziotto, mi ha chiesto passaporto, grazie. Io ho iniziato a tremare, a sudare, perché era agosto, avevo 20 anni, ma essendo americani hanno letto che ero nato il 5-12-70 e lui pensava al 12 maggio, perché loro invertono.
1: Perfetto.
0: E quindi ha detto, ok sir, io l'ho guardato... come si guarda un deficiente, ho detto no problem, thank you sir, e ho detto non si è accorto che avevo 20 anni, perché gli americani pensano che tutti ragionino come gli americani, ha visto 5,
1: sei in America,
0: 12,
1: fai come gli americani.
0: 70 e ha pensato questo è nato il 12 maggio, no sono nato
1: pure.
0: Il 5 dicembre mi poteva portare via in manette e mi sono salvato. Vabbè, ma anche tu sei... Tu invece le manette
1: le ho sperimentate, sì. Grazie alle leggi sulla open container. Cioè, alcuni stati hanno la legge che non puoi avere un contenitore aperto di alcohol in pubblico. No? Io...
0: Per questo vanno in giro con i sacchetti.
1: Questo si mette il sacchetto di carta, che si chiama brown bagging.
0: Sacchetto marrone.
1: Sì, soprattutto New York, New Jersey hanno questo fenomeno, perché la legge... Cioè, i poliziotti, se hai il brown bag, allora non ti fermano. In Maryland non ve lo consiglio... Ti fermano lo stesso.
0: Sì.
1: Questo è uno dei.
0: E tu cosa hai combinato?
1: Io l'avevo dentro una bottiglia di plastica, come abbiamo raccontato in uno dei primi podcast, una borraccia. E quindi non si poteva sapere che c'era la birra, ma il poliziotto mi ha strappato la bottiglia di mano.
0: L'ha assaggiata?
1: No, l'ha buttato per terra, ha detto è birra. Io avevo detto no, è Pepsi.
0: Hai mentito!
1: Sì, però hanno alla fine. Ho passato la notte in carcere, quindi non la faccio mai più. Però alla fine hanno dovuto annullare l'accusa contro di me per perquisizione illegale.
0: Ah, vabbè, insomma.
1: I know my rights!
0: Eccolo lì. Insomma, siete in alcuni stati super permissivi, in altri molto molto rigidi. Questo è il dato di fatto.
1: Il bere alla fine è un po' un passatempo nazionale negli Stati Uniti, è una cultura tutta nostra, ma rimane l'idea che è anche un problema sociale, quindi sì, passiamo da questo eccesso da una parte e l'eccesso dall'altra.
0: E se uno viene fermato e un po' alticcio, gli si dice perché hai bevuto? Come risponde?
1: Perché that's America!

Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.

0: Scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen. Lega, più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta.

0: valuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri, quando a metà giornata Madrid, con una nota, ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del 16enne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
2: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani, che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Lo Perfido. Il riferimento è all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco che, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante: rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5 passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare due volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
2: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava in un Thaburi non lontano da Bangkok prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo Leoni per Agnelli, l'attualità della musica di Manuel Agnelli.
2: Rieccoci qui, pronti come non mai a offrirvi una nuova puntata di Leoni per Agnelli, e io, che sono senza alternative credibili Manuel Agnelli, vi annuncio che torneremo a parlare di canzoni in tempo di guerra nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
5: Manuel. Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
3: Manuel.

Apriamo questa puntata con Introvert, un brano del 2021 di Little Sims che parla esplicitamente di guerre interiori, di apartheid e politici corrotti e che soprattutto denuncia come nel mondo l'apartheid sia una piaga tutt'altro che debellata, dal Sudafrica alla Palestina, anche se nella narrazione mainstream il termine apartheid compare sempre più di rado. C'è un tema di questa canzone che vorrei sottolineare perché è un elemento che tornerà in questa puntata. Conflitti interiori come quelli della vita quotidiana o sentimentale sono lo specchio riflesso del mondo sconvolto dalla guerra e sull'orlo del disastro finale. Ascoltiamo allora Introvert di Little Sims.

0: your truth unveiled with time. As you embark on a journey of what it takes to be a woman.
1: Torniamo al tema dei conflitti privati, che sono lo specchio di un mondo che conosce solo la guerra. Passiamo ai Cure e a War Song, che è stata giustamente definita una delle canzoni più esplicite del repertorio della band di Robert Smith, con una parte musicale ricca di rimandi stilistici e un testo intriso di immagini di pochezza morale che ci porta ad un'amara conclusione. Tutto quello che facciamo è guidato dalla guerra. Rivoltandosi contro l'atteggiamento dominante della maggioranza che ha scelto il silenzio, Robert Smith e i Cure condannano non solo la guerra, ma fanno capire che alla fine nessuno di noi può sentirsi assolto, soprattutto in un momento in cui sembra che decenni di conflitti e scempi e orrori stiano presentando il conto e non è più possibile girarsi dall'altra parte. Nell'universo di Robert Smith è difficile pensare alla redenzione, forse

0: Avventuriamoci ora nel mondo del jazz e parliamo di uno dei capolavori assoluti di Charles Mingus. L'album si intitola Oh Yeah ed è stato registrato nel 1961. La peculiarità di questo LP è che Mingus non suona il contrabbasso, lo strumento per il quale è diventato famoso, ma il pianoforte, lo strumento su cui componeva e canta testi semplici ma dall'ironia affilatissima. Se parliamo oggi di Mingus e di Oh Yeah, è per un brano leggendario che mette insieme la paura della bomba con lo spirito libertario e la satira più beffarda con la passione per l'emancipazione degli afroamericani che ha caratterizzato gli anni 60, quando Ornette Coleman fondava il free jazz e il jazz si apriva a nuove possibilità espressive e musicali. Il titolo è decisamente esplicito: Oh Lord, don't let drop the atomic bomb on me, e l'atmosfera è decisamente intrisa di gospel e di blues, ma non si può non ridere nel pensare a Mingus, che era un omone anche minaccioso e a volte pericoloso, che prega a Dio perché non gli sgancino in testa una bomba atomica. Non prega perché non sgancino la bomba atomica, ma prega perché non la tirino su di lui. E qual è il modo per fermare la bomba? Bebop it, trasformala in bebop, fermarla con il bebop. Quindi Charles Mingus con Oh Lord, don't let them drop the atomic bomb on me.
1: Like play a peace title.

0: Leoni per Agnelli.
1: Bentornati a Leoni per Agnelli, è sempre Emanuele Agnelli che vi parla e che questa settimana vi sta proponendo un racconto legato a canzoni che ci offrono spunti per descrivere il clima di guerra che stiamo vivendo. C'è una band irlandese di Belfast che sta dando molto filo alla torcere al sistema per il furore della sua musica e il suo impegno politico. Stiamo parlando dei Kneecap, un trio che pur cantando in gaelico si è imposto sulla scena per la forza e l'originalità della proposta musicale. I Kneecap oggi fanno paura al sistema perché non sono controllabili, almeno per il momento, non sono in vendita, quindi non accettano né di stare in silenzio né di accettare i grandi anticipi con cui le major della musica e dei concerti comprano il silenzio. Un esempio del loro modo di pensare è il brano Palestine, quindi ce lo ascoltiamo, Kneecap con Palestine.

C'è uno spettacolare progetto collettivo Made in Britain che nasce a supporto di War Child, un'associazione che fornisce aiuti immediati, istruzione, supporto specialistico per la salute mentale e protezione ai bambini colpiti dai conflitti nel mondo. Questo progetto si chiama Help 2 ed è formato tra gli altri da Damon Albarn, Graham Chatton dei Fontaines D.C., Kay Tempest, gli Arctic Monkeys, King Cruel e Depeche Mode. Il singolo scelto dal secondo album si intitola Flags ed è una riflessione sulla deriva del mondo contemporaneo, dove le bandiere o sventolano in segno di resa o stanno diventando i simboli della difesa di interessi particolari in una società dove gli uomini hanno sempre meno spazio per credere nelle cose. Ascoltiamo allora Damon Albarn, Kay Tempest, Graham Chatton dei Fontaines D.C. in Flags.

0: How Time.
1: Se dobbiamo fare un nome di una band della nuova scena che non ha mai avuto paura di trovarsi in mezzo alle controversie, non possiamo evitare di citare gli Idols, il gruppo che si è messo alla testa del nuovo rinascimento del punk. Il brano che abbiamo scelto si intitola War. Ci siamo resi conto che i brani con questo titolo sono migliaia di tutte le epoche, finora non ci avevamo fatto veramente caso. Sarebbe interessante analizzarla questa roba qui, anche se mi sembra sinistramente la classica domanda da sottoporre all'intelligenza artificiale. La canzone degli Idols ha una particolarità, una base musicale tostissima di matrice super punk e un testo che con le sue onomatopee sembra un nipotino dei futuristi. Ascoltiamolo allora, gli Idols con War.

il primo singolo del cosiddetto Avocado Album. Il titolo è in realtà è Pearl Jam, che è uscito nel maggio del 2006, ma la canzone aveva avuto una diffusione straordinaria attraverso internet e soprattutto era stata suonata dal vivo al Saturday Night Live. Pensate un po', oggi Trump fa comprare dai suoi amici super ricconi le reti TV e le grandi testate giornalistiche per spegnere il dissenso ed evitare che canzoni come queste possano corrompere le menti del pubblico. Sicuramente non le migliori menti della mia generazione, del mio amatissimo Allen Ginsberg. Ascoltiamolo quindi questo brano dei Pearl Jam, Worldwide Suicide.

Siamo giunti alla fine di questa terza puntata dedicata alle canzoni in tempo di guerra. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi e Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Chiudiamo come di consueto con la musica di Carne Fresca. Questi sono i Tragic Carpet Ride con I My. Ciao a tutti.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

0: Il nome di Stefania Auci è legato alla saga dei Florio. Nei romanzi I Leoni di Sicilia, che fra l'altro è stato il libro più venduto in assoluto in Italia nel 2019, poi L'inverno dei Leoni, aveva narrato la parabola della famiglia Florio, arrivata a Palermo dalla Calabria a cavallo fra il 700 e l'800. L'ascesa, il successo commerciale, le vicende personali e poi la caduta. Ora il romanzo L'alba dei Leoni, pubblicato come gli altri da Norda, racconta le vicende dei Florio però prima del trasferimento in Sicilia. Siamo dunque fra il 1772 e il 1799 a Bagnara Calabra. Ci sono Vincenzo Florio, che fa il fabbro, e la moglie Rosa, con i vari figli, fra cui c'è Francesco, considerato un po' la pecora nera, insomma il ribelle, perché sostanzialmente non vuole fare il fabbro come il padre. Cercando di sfuggire alle ire proprio del padre, viene rapito da una banda di briganti ed è costretto a stare con loro per diversi mesi. La vita di stenti, la violenza, la paura, ma poi c'è anche la liberazione e il suo costante desiderio di essere artefice del proprio destino e di scegliere una strada diversa da quella decisa dal padre. Ricordiamo che erano tempi in cui gli uomini decidevano tutto sulla vita dei figli, ma anche su quella delle donne. E poi c'è l'attenzione che si sposta su un altro personaggio, Paolo, che come il fratello Francesco non vuole fare il fabbro, ma vorrebbe andare per mare. Sarà lui, insieme al fratello Ignazio, ad andare poi a Palermo, avviare l'aromateria e dare inizio poi, insomma, alla storia imprenditoriale dei Florio. Questo è dunque una sorta di prequel dei Leoni di Sicilia e dell'Inverno dei Leoni, ma anche e soprattutto, secondo me, una storia di due ragazzi, da una parte Francesco e poi Paolo, che vogliono segnare il proprio destino, vogliono ribellarsi all'imposizione del padre, ma è anche una storia fatta di tante donne che nella Calabria del Settecento, come in tutti gli altri posti della fine del Settecento, erano sottomesse e spesso dovevano trincerarsi nel silenzio. Stefania Auci, partiamo proprio da Francesco, dal primo personaggio che incontriamo nel tuo romanzo. Le prime 100 pagine sono dedicate a questa sua vita rocambolesca insieme a questa banda di briganti. Non è il brigantaggio nato ovviamente dopo l'Unità d'Italia, ma era il brigantaggio che già esisteva all'epoca. Lui viene rapito e costretto a subire violenze, ma soprattutto ad osservarle, ad essere testimone e quindi implicitamente complice. Come la vive lui questa situazione?
1: Sicuramente non con facilità. Era un ragazzino che, nonostante le intemperanze, nonostante il tempo trascorso a sognare una vita diversa, in realtà non aveva mai lasciato l'ambiente protetto, tutelato della famiglia e anche di Bagnara. Quindi il confrontarsi con una realtà in cui c'è come unica legge quella appunto della sopraffazione, quello del difendersi perché il minimo indispensabile, perché proprio il minimo vitale possa essere garantito, ebbene in questo caso gli insegna davvero che il raggiungere i sogni costa, ha un prezzo e talvolta bisogna essere abbastanza lucidi da capire che i nostri desideri magari devono essere ridimensionati o comunque devono cambiare. La libertà fine a se stessa, senza uno scopo, finisce per essere spesso una trappola senza uscita.
0: E fra l'altro Francesco lentamente scopre le storie di questi briganti che lo hanno rapito e si intuisce che in molti casi sono persone costrette dalle necessità. Che reazione ha Francesco nel momento in cui, per esempio, assiste all'omicidio di un anziano? Ecco, lui è schifato, terrorizzato da quello che vede.
1: È schifato e soltanto col tempo riuscirà a metabolizzare la violenza cui ha assistito. Nello stesso tempo si capisce che è una sorta di violenza necessaria, perché in quel momento è uno strumento per vivere. La violenza diventa uno strumento per poter garantire la sopravvivenza di questo gruppo di sbandati che hanno bisogno di cibo, hanno bisogno di coperte, hanno bisogno di mangiare. Noi non possiamo renderci conto davvero della povertà emotiva, economica, sociale delle persone che spesso vivevano nelle montagne e che praticavano talvolta appunto torto collo il brigantaggio, e che è un brigantaggio molto diverso da quello di matrice strettamente politica che noi troveremo durante il periodo postunitario. Si trattava il più delle volte appunto di disperati che erano marginalizzati dalla società perché avevano commesso un reato, appunto perché si trovavano in una condizione di minorità, e quindi la fuga sulla montagna diventava un po' una sorta di via di scampo. E c'è da dire che questo non vale solo per la Calabria, ma vale in generale un po' per tutto il sud Italia.
0: Ecco, qui si dipinge anche un mondo, siamo sempre alla fine del Settecento, in cui gli uomini, i padri di famiglia, esercitano potere a 360 gradi sui figli, che sono quasi oggetti, ma anche sulle donne. Le donne le vediamo sempre sottomesse in tutto e per tutto, e alcune di loro ogni tanto dicono che il silenzio è l'unico scudo che riescono a mettere fra sé e questo potere maschile. Come le hai volute descrivere?
1: Allora, a scanso di equivoci, vorrei dire che questo è proprio il quadro di un'epoca in cui non soltanto la società, ma prima di tutto la morale e il diritto vedeva nelle donne delle figure subordinate, addirittura con una minore capacità intellettiva, talvolta appunto le privava della possibilità di poter gestire il proprio patrimonio. Cioè, dobbiamo tener conto del fatto che nel Settecento soltanto poche donne, quelle più fortunate, quelle più economicamente appunto indipendenti, sfuggivano a questo principio, sfuggivano a questi vincoli. Quindi le donne vivevano nei margini delle storie, vivevano nei margini e negli spazi vuoti lasciati liberi da una società che le voleva prima di tutto madri e poi asservite al potere maschile. Quando parlo di potere maschile parlo essenzialmente della gestione di tutto quello che era il potere della casa. Ma questa sorta di asservimento in un certo senso si tramutava anche nella loro area di libertà, cioè era quel confine in cui gli uomini non entravano e non erano in grado, tra parentesi, di poter entrare. La gestione della casa, dell'economia familiare, il potere di poter gestire quelle piccole somme che si ricavavano con i lavori in casa, e qui penso appunto alle schiere, alle numerose schiere di tessitrici di seta e di velluto che c'erano non solo in Calabria ma anche in Sicilia, nella zona del Catanese. Ecco, delle donne che comunque prestavano la propria attività lavorativa anche fuori casa, e qui mi è piaciuto moltissimo approfondire la figura delle bagnarote, che erano queste donne che avevano uno stigma sociale molto forte, cioè venivano considerate delle poco di buono proprio perché giravano da sole, erano libere, amministravano i propri soldi, ma di fatto erano donne molto forti, molto coraggiose, che portavano letteralmente il pane a casa. Quindi questa posizione di minorità, questa posizione di sudditanza era avallata da tutto un sistema valoriale che soltanto con l'illuminismo poi viene lentamente intaccato, non scardinato.
0: Fra i vari episodi che tu racconti in questo romanzo appassionante c'è il terribile terremoto del 1783 che distrugge quasi completamente Bagnara. In condizioni economiche già precarie, questi Florio epopea insomma imprenditoriale, devono rimboccarsi le maniche e devono darsi da fare. Anche qui emerge un po' il loro carattere.
1: Sì, raccontare questo grande vuoto del 1783, questo terremoto che si verifica all'inizio dell'anno e che stravolge completamente la Calabria, non soltanto Bagnara. Questo però cosa significava nel Settecento? Significava la perdita non solo di vite umane ma di saperi, e quindi la perdita di strumenti di produzione come per esempio i telai, la perdita delle tecniche di produzione, dei gelsi, della fabbricazione appunto della seta. Soprattutto un terremoto di queste dimensioni significa perdere la memoria e l'identità di un intero paese. Questo ci fa capire che se di ritardo economico, culturale, noi dobbiamo parlare per quanto riguarda la Calabria, dobbiamo anche tenere conto di queste che sono delle condizioni strutturali, che spesso sono state trascurate, perché questo ha significato riportare indietro di 100 anni la vita di tutta quella regione e gravarla in maniera fortissima dal punto di vista economico di grandiose perdite. Il fatto che Florio siano, tra virgolette, tra i fortunati, perché alla fine la loro famiglia viene funestata purtroppo solo da una perdita, a differenza di quanto accadeva con altre famiglie, con altri contesti. I Florio riescono anche a mantenere il know-how, quindi le proprie competenze lavorative: Francesco, quello che riguarda la calzoleria, Domenico, che è il fratello di Francesco, e Vincenzo riguarda tutto quello che riguarda l'attività della fucina. Ecco, questo li pone già in una condizione di poter ripartire più rapidamente rispetto ad altre famiglie, e anche questo significa poter avere una spinta per ricominciare, per ripartire. In quel periodo Paolo è poco più di un adolescente, un bambino anzi, è la stessa cosa dicasi di Ignazio. però loro stesso, nello stesso tempo loro assistono a questo dibattersi, a questo tentativo disperato di ricostruire la città, che però non recupererà mai più la stessa forza, né tantomeno lo stesso potere economico.
0: Nella postfazione, Stefania Auci, tu racconti che è stato anche

0: complicato fare delle ricerche perché appunto molto del materiale storico è andato distrutto, quello degli archivi in seguito al terremoto e a varie altre vicende. Questa storia in realtà potrebbe anche non essere la storia dei Florio, che si chiamino Florio, che si chiamino XY, è la storia di una famiglia che cerca di superare le avversità, è una storia di donne, è una storia di ragazzini che cercano la propria strada. Come scrittrice hai il timore di rimanere un po' prigioniera della saga dei Florio?
1: Un po' sì, però intanto è vero che questo è un romanzo che potrebbe essere serenamente letto al di là dell'inverno dei leoni e dei leoni di Sicilia, ed è anche altrettanto vero che queste figure, proprio perché è maggiore la quota romanzata più che quella storica, queste figure potrebbero portare un altro nome. Salvo appunto nella seconda parte, in cui probabilmente, ecco, il legame è molto più forte ed è, cioè, una sorta di riscontro, di matching con i Leoni di Sicilia. Detto questo, per me diventava importante chiudere quei fili che in un modo o nell'altro, soprattutto all'inizio, erano rimasti aperti, una sorta di maglia slabbrata che andava chiusa. E per quanto riguarda l'obiezione, hai paura di rimanere legata alla storia dei Florio? Io ormai già lo sono, cioè avendo già avuto due storie con tutto questo successo, con questo peso specifico che hanno acquistato i miei libri, diciamo che è un rischio che ormai ho corso, che questo libro possa essere considerato una sorta di chiusura del cerchio, per me è importante, è più importante probabilmente di certe critiche o di certe voci che potrebbero arrivare. Poi ci sarà il tempo per altro, e credo che saranno soprattutto i lettori che prenderanno in mano questo libro senza pregiudizi a rendersene conto che c'è qualcosa di completamente diverso. Appartiene ai Florio, ma ancora non sono ai Florio. E poi andremo oltre.
0: Grazie a Stefania Auci, ora in libreria con L'alba dei leoni, pubblicato da Nord. Grazie.
1: Grazie a te, grazie a Radio 24 e grazie ai lettori.
0: Anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri estate è tutto, grazie in regia a Gianmarco Ferronato. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai siete abituati, senza l'articolo il. Da Alessandra Tedesco, una buona lettura.
2: GR24 di mezzanotte.

0: scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen. Lega più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri quando a metà giornata Madrid con una nota ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo.

0: fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione Europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del sedicenne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
1: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Lo Perfido. Il riferimento è all'arresto di un sedicenne italiano di origine straniera e residente nel Comasco che, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante: rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
2: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5, passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare 2 volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
3: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava in un Thaburi non lontano da Bangkok prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo

0: Secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni, dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
1: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
0: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
1: Beh, non tutti. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Mi sono svegliato con un dubbio enorme questa mattina. Proprio mi sta lacerando l'anima. La torta della nonna.
2: Gusti.
1: Sappiamo tutti, no? Sappiamo tutti com'è fatta la torta della nonna.
2: No.
1: Diamo le coordinate della ricetta.
3: Sappiamo da chi è fatta, non sappiamo come è fatta.
2: Dalla nonna.
4: La torta della nonna è crema pasticcera pinoli di solito.
1: È bravissimo. Però mi stavo chiedendo, questo era il dubbio che mi attanagliava. Cioè, se mia nonna fa, che ne so, una crostata di albicocche o una crostata di mele, è sempre la torta della nonna. Cioè, nel senso, di mia nonna, quantomeno.
2: Certo.
1: E quindi, cioè, secondo me, quella definizione è un pochino. Cioè,
2: indefinita,
1: capito? Ridurre crema pasticcera e pinoli a una nonna, cioè a tutte le nonne, mi sembra un po' sbagliato.
2: Sì, sono d'accordo.
3: Quindi la torta di una nonna, basta.
2: Per esempio, Roberto, qual era la torta della tua nonna? C'era una torta o le faceva le torte?
4: No, le fa ancora tuttora mia nonna le torte, però mia nonna
1: non le chiama torte della nonna.
4: No, aspetta, no, perché qua siamo fuori dai luoghi comuni, quindi bisogna, allora, è una sorta di strudel, come dice lei, con dentro le mele, la cannella e le noci.
2: Ok.
4: E questa è proprio il suo best e must, che non è comunque né una torta né uno strudel, e quindi è un ibrido che lei mette
1: in tavola. Un
2: strudel? No, scusa, è una torta della nonna.
1: Una storta.
2: Una
1: strudel torta,
2: non è male. Non è male. La nonna Gisella.
4: La nonna Gisella, sì, esatto. La mamma della mia mamma.
2: Esatto. Ecco. Allora, il luogo comune che vogliamo scardinare quest'oggi è: lo faceva meglio mia nonna?
1: La risposta è sì, tutti a casa, la trasmissione è finita.
3: Esatto.
1: E possiamo tornare.
3: Mi posso rimettere le scarpe, ragazzi.
2: Ha delle cose da dire il nostro ospite, Roberto Valbuzzi, cuoco, conduttore televisivo. Ciao Roberto.
3: Hello,
2: è uscito con Rizzoli con questo bellissimo volume, tra l'altro pregevole dal punto di vista anche di chi ama i libri.
1: Lo faccio vedere a chi ci sta seguendo in videocast.
2: Esatto.
1: È proprio fatto di quelli che lo tocchi. C'è la carta.
2: Fallo sentire in ASMR.
1: Aspetta.
5: Questa è la carta del libro.
2: Bellissimo. La copertina si chiama 50 e non sono solo 50 ricette, ma sono 50 momenti della tua vita, anche non in ordine cronologico, un po' così, ordine sparso, che raccontano il tuo percorso, il tuo percorso da cuoco, il tuo percorso di persona, racconti molti aneddoti, tra cui appunto quelli dei nonni che insomma sono anche protagonisti dei tuoi video social. Ho visto che ne hai postato uno da pochissimo.
4: Sì, loro cerco di coinvolgerli assolutamente, ma anche perché fanno parte della mia quotidianità, perciò gastronomica e non, e quindi insomma sono lì, si divertono anche loro.
2: Ecco, perché dicevi che lo fa meglio mia nonna? Noi abbiamo detto sì, è vero, appunto, perché noi siamo tre.
1: Figurati se noi riusciamo a battere nostra nonna. Però in effetti forse tu, che adesso sei la nuova generazione culinaria.
4: Allora, partiamo dalla lasagna.
2: Ok.
1: Tu veramente vuoi inimicarti tua nonna?
4: No, non mi inimico mia nonna. Mia nonna lo sa già anche lei. Però le nonne a volte hanno, e do un bacio e mando un bacio a tutte le nonne d'Italia, la testa un po' quadrata, come si dice. Nel senso che lo fanno così, il metodo è quello e punto e stop. Perciò se ti va bene mangi, se no ti alzi dal tavolo, ti danno una zuccolata e vai fuori casa. Cioè il concetto è questo.
2: È vero, è vero.
4: Ok, quindi, portando rispetto per tutte le nonne, la lasagna.
2: Sì.
4: Allora, mia nonna quando fa la besciamella, perdonatemi, quando fa la besciamella ci mette sempre dentro i chiodi di garofano e non la noce moscata grattata. Dici, vabbè, già questo. Il problema vero è che non è che fa il sacchettino dove, di stoffa di solito, dove metti dentro tutte le erbe aromatiche o gli insaporitori come le spezie eccetera e li lasci in infusione, esempio nel latte, che così ti
2: già questo è uno step che io non avrei mai pensato.
4: Mia nonna mette i chiodi di garofano a manciate dentro
2: li lancia dentro.
1: E quindi, scusami, questa cosa cosa fa accadere da un punto di vista pratico?
4: Tu prova a mangiare un chiodo di garofano, sgranocchiarlo sotto i denti quando dai una bella forchettata alla tua lasagna stratificata che pensi sia bella, morbida, scioglievole al palato.
3: No, non è una bella sensazione.
4: Ti danno le legnate, i chiodi di garofano e ti esplode in bocca questa potenza
2: di mangiare
4: balsamica di chiodi di garofano che ti lacera la lingua e tutte le papille gustative.
2: Scusa, domanda, quando tu osi lamentarti di questo, se mai fosse capitato con tua nonna, la risposta, perché mia nonna mi diceva mai è tasi, questa era la risposta, cioè mangia e stai zitto, mangia e stai zitto, mi diceva.
4: Questo è assolutamente, ma sun dimenticata, che vuol dire mi sono dimenticata. Certo. No, ho capito, nonna, però è 36
1: quindi
4: anni
1: non è una
4: che
1: scelta,
4: te lo dico.
1: Non è una scelta politica la sua, quella di metterci il chiodo di garofano.
3: È una svista, è una svista.
4: Sì, ma è 36 anni che è una svista, cioè è sempre quella cosa.
2: No, ormai infatti, è la ricetta della nonna questa, ormai è ufficialmente
1: è
2: la ricetta della nonna.
1: La torta della nonna.
2: Comunque, a proposito di dimenticanze, mi è venuta in mente la mia nonna, come insomma Roberto abbiamo discusso fuori onda, aveva un ristorante, aveva una trattoria, si chiamava Osteria ancora prima, per 40 anni. Sì, la domenica faceva ancora da mangiare come se avesse avuto ancora 80 coperti, ma eravamo in 8 a tavola. Un giorno prendo la faraona, lei faceva la faraona ripiena, non me ne vogliono i vegani e i vegetariani, e a un certo punto inizio a mangiare e sento qualcosa di duro dentro la faraona e dico, nonna, cosa c'è qua? C'era il suo anello. Gli era scappato l'anello.
4: Perché mi impastava con le mani.
2: Chiaramente, gli era cascato l'anello e fa, ecco dov'era, lo riprende e lei continua serenamente.
3: Eri tipo Serbisco Re Giovanni.
2: Esatto.
4: Beh, ma la quantità di aglio nelle polpette.
3: Buono. Ah.
1: Oddio, io devo darti proprio buono, anche mia nonna.
3: L'aglio è vero, un fetish delle nonne.
4: Io adoro l'aglio, perché adoro l'aglio. Mi piace, cioè, stracotto al forno, quando diventa bello dolce, lo metti dentro in una maionese, per dire, fa una sorta di aglioli. Cioè, lo adoro. Ma nonna, cioè, mette le badilate di aglio dentro le polpette. Tu mangi la polpetta e dici, buono questo spicchio d'aglio.
1: Scusa, c'è una tecnica? Questa cosa mi interessa realmente, perché ogni tanto mi ha rovinato letteralmente la vita. Cioè, mi ricordo ancora la sera, lavoravo, facevo il PR in discoteca. A un certo punto esco di casa, mia mamma mi fa, guarda, ti ho fatto una bruschettina prima di uscire. Mangi una bruschettina, crema
4: non
1: e pasta di aglio.
4: Non entrava più nessuno in discoteca.
1: No, ma la gente che arrivava dice, cazzo, ma ti hai mangiato la bagna cauda? Ma cosa hai mangiato? Ma cosa è? Era proprio un tema di sì, distanze, cioè mi stavano lontano. C'è un tema per cui c'è come dire, una modalità per cucinare l'aglio e non uscire di casa così?
4: Certo, allora
2: non mangiarlo.
4: No, assolutamente. Allora, vabbè, togliere l'anima centrale, quello sicuramente aiuta, perché è la parte più forte.
3: Sempre.
4: E quello aiuta molto. Cuocerlo nel latte, sicuramente. Prima, quindi dare una precottura nel latte per ammorbidirlo e poi utilizzarlo per le varie preparazioni. Si può fare cuocere in microonde anche, banalmente, coperto con una pellicola adatta a cotture in un contenitore di vetro, si lascia stracuocere, diventa bello morbido e diventa fondente, quindi perde il forte, oppure si taglia la parte sopra della testa d'aglio, si condisce con olio, sale, pepe, erbe aromatiche, si lascia stracuocere in forno a una temperatura di 170 gradi. Quando è bello caramellato, quella pasta lì la si tiene da parte e la si usa per condirsi le proprie cose.
2: E fa meno effetto alone, diciamo.
4: No, resta cioè prende tutta la parte di dolcezza e evita di attaccarsi a te come una cozza.
2: Esatto.
1: Detto questo, cioè, poi c'è sempre quell'attimo di dialogo, non so se voi succede con le vostre, i vostri partner, in cui vi guardate e vi dite, la stai mangiando
3: la
1: quella cipolla? La domanda è esattamente quella, se la mangerai tu la mangerò anch'io.
4: Io sono fortunato in questo, perché mia moglie ama tutto, quindi aglio, cipolla, eccetera, no problema, un po' meno l'aglio, ma comunque sia per proprio digestione sua personale, e però non sente gli odori.
3: Fortissimo.
4: Ha un po' il setto nasale
2: deviato. Cioè un cuoco
4: deviato.
2: Che è sposato con una donna che non

0: dentro gli odori, è perfetto.
1: Ha un palato che sopraffine. È devastante, perfetto. Infatti è la mia prima critica gastronomica.
0: Esatto, e tra l'altro è stata anche la persona per cui hai avuto più ansia nel cucinare. Infatti volevo aprire questo tema. Io sono una persona che cucina per sé, ma non per altri, perché proprio mi mette ansia, cioè, anche la valutazione. Tu il contrario, Ginny?
2: Sì, ma perché per me è un atto d'amore, quindi se devo cucinare per me mi annoio. Cioè, se ne posso godere solo io.
1: Beh, ma allora non ami te stessa.
2: No, io sono una splendida persona.
0: E tu hai avuto il primo momento vero di ansia quando hai cucinato è stato quando hai dovuto pensare a un, diciamo, a un piatto,
1: no,
0: per
1: Eleonora. Ma tuttora sai così? Cioè, quando il giudizio di mia moglie è il giudizio che ancora temo di più di tutto. I giudizi che le persone mi possono dare, o chiunque che mi possa dare, insomma, nel giudicare un piatto, è il fatto di aver davanti la persona, perché per noi è stato un po' un colpo di fulmine, un imprinting, definiamolo come vogliamo, e invitare quella persona per la prima volta a cena, lei sa che lavoro fai tu e tu ti devi mettere in gioco.
3: Ho fatto due cose.
1: E dici fermi tutti. Allora, cioè, se faccio, perdonatemi, lo sborone, e dopo no, va mega, certo, bene. Se faccio invece quello
0: il
1: troppo
0: sottotono,
3: la pasta in bianco, direi di no.
1: Allora devi trovare quella roba che, capito? Devi trovare quella cosa che possa colpire, ma che possa far capire che tu sai fare senza essere esagerato e fare il gradassone,
0: certo,
1: no? E quindi due tecniche: mischiare l'insalata con le mani.
0: Ah, bella questa immagine, molto erotica, devo dire.
1: Infatti mia moglie è un po' l'ho presa per quello.
0: Mamma mia,
3: è sempre molto bilanciata se lo fai con le mani.
1: Beh, perché si amalgama bene, ovviamente.
3: È vero, perché di solito con i cucchiai, quando mi danno
1: è vero,
3: mia mamma mi dà sempre due cucchiai, mi fa: tieni, girala tu, io guardo mia madre, vedo due cucchiai e faccio:
0: oddio,
3: adesso cosa fa? Non sarà mai buono. Quindi scusami, lavo bene le mani, così.
1: Se proprio vuoi, metti un guanto in silicone da cucina e una bella mischiata all'insalata.
2: Così.
1: Cioè, fatta bene.
2: Una bella bacinella,
1: una bella bowl ampia e una bella mischiata.
0: E il secondo consiglio?
1: No, e l'altro piatto, insomma, invece che ho fatto in quel caso era un burger.
0: Classico.
1: Classico, con la sua bella birretta.
0: Carne trita.
1: In questo caso l'ho fatto di tacchino, con una mela caramellata. E
0: diciamo che l'hai conquistata.
1: Ci ho messo un po',
0: via.
1: Sì, e il cavolo rosso un po'.
0: Fermo. Senti, Roberto, prima abbiamo aperto il tema delle nonne, della tradizione. Per un cuoco che eredita una realtà come la tua, il Crotto Valtellina, lo porta avanti anche cercando di innovare, poi... vai in televisione, appunto, sei un volto super conosciuto. Come si fa a scalfire la tradizione in ambito culinario? Perché in Italia, se tocchi la cucina, cioè, e le ricette, appunto,
3: la carbonara, vogliamo parlare della carbonara. Guarda, che forse non è stata, io dico forse, in realtà ho visto da poco un video in cui dicono la carbonara non è italiana, non è nata in Italia.
1: Beh, è stata portata in Italia, però oggettivamente nasce da un'esigenza nel periodo della guerra, perciò insomma anche qui grazie America, perché ci viene portato il vassoio d'argento per farla diventare poi un nostro must.
3: Però come
1: mondiale,
3: siamo bravi noi a prendere una cosa e a farla diventare mainstream.
1: Ma noi infatti siamo dei geni, esatto.
0: E come fai a scalfire tu questa tradizione?
1: Ho usato l'astuzia. Ho fatto due carte.
0: Ok.
1: Capito?
0: Certo.
1: Abbiamo la carta storica da una parte, che racconta i best of di nonno e papà con la nostra cucina più familiare, e che parla appunto di piatti che sono per noi tradizione familiare nostra gastronomica, e sono fatti come devono essere fatti. Il burro c'è quando ci deve essere, le verdure che sono, il soffritto
2: l'aglio,
1: che sarà,
2: sicuramente,
1: l'aglio, e via dicendo. E questo è. Ho solo cercato di implementare la qualità proprio degli ingredienti e soprattutto per la nostra filosofia trovare tutto il più vicino possibile al ristorante. Dall'altra parte invece la carta tecnica. Quindi oltre 50 micro realtà che tra Como e Varese lavorano con noi, piccoli produttori che raccontano storie, che amano follemente ciò che fanno, dallo zafferano agli agrumi, alle carni, alle verdure, tutto, la frutta, e lì facciamo una cucina più tecnica, che è contemporanea, che cambia 8-9 volte l'anno questa carta, perché segue i flussi produttivi dei nostri produttori e diamo sfogo alla nostra creatività. Così chi viene da noi può scegliere o l'una o l'altra, o se ha voglia mischiarle.
2: Sembra stupendo.
1: Mischiarle senza senso, ma se gli fa piacere, perché
0: fallo,
1: no?
0: Esatto.
2: Ma certo.
0: Esatto.
3: Scusa, ma tu fai l'orto, hai un orto?
1: Noi abbiamo un orto, sì, abbiamo un bel orticcione grande.
3: E sbadili tu?
1: Sbadilo io. Adesso
3: lo
1: un
3: vedevo
1: po'
3: dalle
1: meno,
3: mani, tu hai delle
1: meno.
3: Mani ovviamente di una persona che lavora la
1: adesso un po'
3: no, no.
1: Meno.
3: Cioè, ho visto i calli delle tue mani,
1: misto
3: crossfit, quelli di chi? Ah, ok.
1: Sono misto crossfit, moto, perché io
2: anch'io lo stesso problema.
1: Moto, padelle di ghisa e giardino.
0: E infatti c'è cioè, a un certo punto nel libro citi un detto che vorrei che ci spiegassi: l'orto vuole l'uomo morto.
1: Esattamente.
0: Cosa vuol dire?
1: Perché stare dietro la terra si fa una fatica pazzesca. E io guarda, faccio un esempio banale. Avete mai provato a piantare o cogliere le patate?
2: Ovviamente no.
0: No.
1: Ok,
0: no.
1: Ecco, basta fare una giornata a provare a piantare e cogliere le patate, si capisce perché questo detto è estremamente calzante nel mondo dell'agricoltura, perché comunque sia si fa veramente fatica a stare dietro, mia nonna dice sempre una parola bellissima, al creato, no? E essere i guardiani del creato in questo caso è faticoso, però poi ti dà dei frutti veramente unici.
3: Cioè tu fai crossfit per fare l'orto in pratica.
2: Sì, esatto.
1: Sì, ma guarda, c'è una foto bellissima
0: del libro.
3: Ma dopo sì, torniamo a questa pagina, perché questa cosa me la devi spiegare come possa succedere.
1: Te la recupero, guarda questo. Guarda questa
3: oddio,
1: foto qua,
3: la facciamo vedere, guarda anche in nella
0: la spieghiamo
3: video,
0: anche
3: video.
0: A chi ecco qua, ci ascolta guarda. In trasmissione.
1: Queste,
0: che cos'è?
1: Queste sono le mani di un cavatore di asparagi, uh-huh. No? Di asparagi bianchi.
2: Sembrano
1: cantello,
2: anche
1: una...
2: degli asparagi.
0: Sì, un pochino sì.
1: Infatti l'abbiamo ripresa un po' per quello. Però cioè, questa mano ti fa capire cosa vuol dire avere in mano la terra, no? E mettere le mani nella terra per tirar su qualcosa di unico, che è l'asparago bianco, un qualcosa di candido, pulitissimo, meraviglioso, al gusto strepitoso. E questa
3: sono proprio solcate. All'interno rimane un po' di terra, cioè se ti portassi via la terra dall'orto
1: e tu le puoi lavare quanto vuoi, ma non verrà mai
0: rimangono
1: via.
0: Sempre così. Senti Roberto, mi viene a proposito di questo da chiederti, abbiamo innalzato talmente tanto il livello della cucina in Italia che nessuno si fa più chiamare cuoco e tutti sono chef, ok? La maggior parte delle persone si fanno chiamare chef.
1: Sì.
0: Ci siamo scordati un pochino in questo ambito, quello culinario, il fatto che tutto quello che cuciniamo viene dalla terra, viene prodotto in qualche modo dal nostro pianeta, e se tutti sono chef rimane qualche cuoco?
1: Ma sì, ma allora, credo che chef sia una parola comunque facile da dire,
0: comprensibile.
1: Esatto, per identificare comunque una persona che gestisce una cucina, ecco. Poi siamo tutti cuochi, perché comunque alla fine
0: sì, cioè, è vero.
1: Siamo tutti cuochi. Il fatto di avere un po' tutto a portata di mano e a volte dimenticarci da dove vengono le cose, lì è un po' curiosità personale di ogni cuoco, di ogni chef. Il fatto di avere una globalizzazione estremamente importante, e quindi a livello di prodotti in città come Milano, faccio un esempio banale, riuscire ad avere il meglio degli ingredienti, ma in mezzo ai grattacieli,
0: certo.
1: Cioè nel senso non
3: dove
1: nel
3: non si
1: giardino,
3: possono piantare le patate,
1: dove non si possono piantare le patate in questo caso, e quindi diciamo la nostra fortuna banalmente di stare a Varese, quindi di stare in mezzo al verde, ci dà l'opportunità comunque di non perdere mai il contatto con chi poi produce davvero. E
0: tu nel libro a un certo punto racconti di questo amico di famiglia che decide di piantare lo zafferano.
1: Sì, Rolando.
0: Esatto, ed è un'immagine bellissima quella che ci regali, perché la piantagione di zafferano io le ho viste in Iran, vere, cioè proprio anche libere, chiamiamole così, e sono bellissime. Pensare che in provincia di Varese, se non sbaglio,
1: lì è Como, sì, vabbè,
0: comunque in quel triangolo ci sia una coltivazione, tra le coltivazioni più grandi di zafferano in Italia, sì. O forse non solo.
1: Top 100 prodotti Forbes italiani 2025.
0: Cioè, sarebbe quasi da fare una gita e andarla a vedere, perché è una cosa che capita raramente.
3: Potremmo farlo e poi potremmo anche farci invitare da lui, che era un po' l'obiettivo per cui lo abbiamo invitato
1: chiaro,
3: qua.
1: Ovvio.
3: L'obiettivo Crotto 2026, perché ormai l'anno sta finendo, però nel 2026.
1: No, c'è un'immagine bellissima di lui che vi racconta, anzi il racconto che poi c'è fatto nel libro, che lui all'inizio ha iniziato con pochissimi crocus, esatto,
0: crocus.
1: E quest'anno ne ha piantati 1.800.000.
2: Cosa di Harry Potter, un crocus?
0: Sì, una cosa di Harry Potter.
1: Il fiore è quello. e quest'anno ha piantato 1.800.000 bulbi, no? E sua moglie, quando continuava ad arrivare il camion che gli portavano così, ha detto: ma
0: dove li mettiamo?
1: Ma quando finiscono questi camion? No, fidati, è quasi l'ultimo, e continuava ad arrivare roba, no? E lui ci ha creduto e negli anni ha creato questo posto che è meraviglioso. Cioè, tu vedi una distesa viola. Bellissimo. Quando è il momento della raccolta.
2: Andiamo, Riccardo, portaci.
0: Ti ci porto, Ginny, ti ci porto, giuro che ti ci porto.
2: Allora, e scusate, tu mi fai mangiare.
3: Certo. Io voglio andare a questa pagina che mi ha sconvolto di questo tuo libro, la faccio vedere gli anche a questi video. Sì, sono gli shot con Casera, giusto? Sì, se pronuncia sì, così. Sì. E Cicorino. Allora, sembrano dei castelli. Io li sto guardando.
2: Sì, quello che si fa sulla spiaggia con la sabbia,
1: sì,
2: umida.
1: Sì, esatto, sì, questo è solo un gioco di precisione di ingredienti. In questo caso un grano saraceno sempre coltivato da noi.
3: Cioè, tu vuoi dirmi che fare questa cosa che va verso l'alto, questa sorta
0: una
3: di
0: struttura verticale. Facile.
1: Tiri la se la pastella è giusta.
2: Zio.
1: Allora, non è che posso dire
0: grazie.
1: Per fare questa ricetta qua, io ho odiato questo piatto.
0: Certo,
1: odiato.
0: E per un valtellinese dire che odia lo shat è la morte.
1: Ecco, perché l'abbiamo provato talmente tante volte come papà. Io mi alzavo la mattina, andavo a scuola alle 7, lui era già dalle 5 e mezza, 6 in cucina e già la cucina era piena di fritti. C'è stato un periodo che non potevo più vederli, perché ti dico, cioè, non ce la facevo più, basta.
0: Certo.
1: Cioè, non ne voglio più sapere. Poi alla fine abbiamo trovato quello che è il, diciamo, la quadra per
0: la formula magica.
1: Questa ricetta tra un gioco di temperature, di grana e macina del grano saraceno e tutta una serie di cose, e siamo riusciti a trovare questo prodotto e tirar fuori questa ricetta quasi perfetta, diciamo, di questo
0: e adesso hai ricominciato a mangiarli.
1: Adesso ho iniziato a mangiarli, ma
3: una cosa che non mangi, una cosa che proprio che non mangi, che dici: no, io quella roba lì proprio non riesco.
0: Cioè, che l'hai assaggiata e hai detto: però no,
3: per me no.
1: Fa sorridere. Allora, io sono un fungiat d'animo, proprio io vado a funghi, sono cresciuto in mezzo ai funghi con nonno.
2: Grazie,
1: che mi porta a funghi,
2: del sud.
1: Eccetera,
2: fungiat,
1: eccetera.
2: Fungaro.
3: Non è perché sei toscana che adesso dobbiamo ridire.
2: No. Sicuramente più giù di voi.
0: Sì,
1: vabbè,
0: quello sì.
1: Fungiat, comunque si dice. E io i porcini non li mangio.
0: Scusa?
1: No, li cucino, li adoro cucinare, mi piace il gusto.
0: Cioè, c'è una toscana qua che ha perso sette diotrie, probabilmente.
1: Cioè, no, li mangio se li cucino, li faccio e quant'altro, perché adoro farli, mi piacciono veramente tanto la parte umami, quelle profumazioni che lasciano, eccetera. Ma se mi dici: mangiati un piatto di funghi, no.
0: No, va bene, questa ragazza.
2: Ho bisogno di mangiare una mandorla.
3: Ecco. Compensativa. Siamo messi funghi. Sarebbe stato molto bello.
0: Scioccato.
3: La cosa scioccato, più semplice. Perché è un prodotto,
1: sì,
3: no?
1: Sì.
3: Che
1: no,
3: è
1: super. Io sono quello che finisce il servizio alle 2 di notte. Mm-hmm. Vado a casa in montagna, dormo un'ora e mezza e quando albeggia io sono già seduto nel bosco,
0: che
1: pronto col bastone. No, sono già lì pronto.
2: Quante cose in comune abbiamo, incredibile.
1: Capito?
0: Certo.
1: Tutti i giorni.
3: Ginevra, perché si sveglia alle 12 e sono delle rare eccezioni in cui è qui con noi.
1: Però io ho quella malattia lì della ricerca, proprio del raccoglierli e quant'altro. Li adoro cucinarli, ma poi se mi dici mangia, gli dico no, grazie, ho posto.
0: Roberto, senti, vorremmo fare un gioco con te. Ci sono un sacco di luoghi comuni. Vai. Ti lascio nelle sapienti mani di Ginevra, ci sono un sacco di luoghi comuni legati al mondo del cibo, del food, come dicono quelli imparati. Facciamo domanda secca, risposta veloce.
2: Esatto.
1: Dai, proviamo.
0: Vai.
2: Dai, non pensare troppo, è la prima cosa che ti viene in mente. Allora, il rosso con la carne e il bianco col pesce, giusto?
1: Falso.
2: O no? Falso, perfetto. Però stai calmo,
1: Ma hai detto veloce, io vado forte.
2: Molto più calmo. Allora, sulla pasta il pesce, col pesce non va il formaggio.
1: Falso.
2: L'olio sulla bistecca alla fiorentina si mette?
1: Se è buono, sì, sta bene dovunque.
2: L'ananas brucia i grassi?
1: Che ne so, sì, in teoria sì.
2: Si deve calmare questo uomo. Allora, cappuccino con la pizza?
1: No,
3: scusami, aspetta, però se uno è un turista?
1: Ma no,
3: no,
1: ma
3: comunque,
1: carità,
3: comunque,
1: io,
3: comunque
1: cioè, no, dai.
2: Bravissimo. Guanciale o pancetta?
1: Cappuccino con la focaccia sì, però.
0: Ah,
2: giusto,
0: grande,
2: in zucca pasta,
1: con la focaccia, sì.
2: Ok, guanciale
1: Liguria.
2: O pancetta?
1: Guanciale, perdoni.
2: Va bene, il mio voto per te è 10.
0: Io ho soltanto un'ultima domanda, ovvero: dove si fermano i camionisti? Si mangia meglio? Punto di domanda, perché questo è un luogo comune gigantesco.
1: Mannaggia, sai che questa è una domanda non facile, perché sì, in tanti posti si mangia veramente molto bene.
0: Tutti ci fermi? Quando
1: a volte
0: vedi un sacco di camion?
1: A volte sì, e ci sono dei posti in Italia, avendo la fortuna di girare, sì, mi sono fermato in dei posti che sono fenomenali e me li porto proprio in memoria, e quando passo di lì mi fermo lì a mangiare. ma ci sono anche dei posti che con dei menù a dei prezzi così tanto contenuti, purtroppo di cose uno fa due conti, no, certo. La qualità è impossibile che riesci a darla.
2: Certo. Cioè, ti faccio un'altra domanda piccolissima: aglio e cipolla insieme ci vanno?
1: Io ci li metto.
2: Perfetto.
0: Fantastico.
3: Scusate, visto che hai detto prima formaggio col
1: come
3: pesce, hai detto che forse si può mettere, ti facciamo sentire brevemente un audio di qualche anno fa in cui abbiamo chiesto
0: a Lidia Bastianic, la mamma di Bastianic, una ricetta di Beppe Gio. Se è accettabile o meno.
1: Vediamo.
3: Allora, io faccio così, Lidia. Faccio la pasta con i gamberetti, le zucchine e lo zafferano, ok?
4: Ah, bene.
3: Per fare la cremina io aggiungo, cioè prendo il Philadelphia, lo metto a bagnomaria e glielo metto sopra. So che non andrebbe il formaggio, però con questa cremina bianca, poi gli aggiungo lo zafferano, diventa giallino, si può?
4: Ma no, no,
0: no. Disperato.
1: Brava lì.
4: Specialmente sto Philadelphia è pesante, formaggio.
3: Ecco, prendo il light però.
4: Sì, ma no,

0: La panna è usata in cucina e tante volte anche molto valida per nascondere i magagni, i sbagli che fai.
1: È vero?
2: No, allora, cioè, giusto Lidia, nel senso, cioè, adesso, formaggio spalmabile nel gamberetto con la zucchina, no, ma se proprio vuoi mettere qualcosa di grasso e che sia di origine animale, allora va bene, un goccio di panna.
3: Mettitici, cioè, okay, tu.
1: Mettitici però, tu di grasso.
2: Panna, burro. Panna, zafferano, burro? Zucchine, gamberetti ci stanno, una noce di burro, ok, sì. Però no, dai, il formaggio spalmabile, no.
4: E scusa, qual è il formaggio che tu metteresti sul pesce? Qual è la cosa che perdoneresti?
2: Per dirti, in alcuni casi, cozze pecorino?
1: Buonissimo, okay. È vero, cioè, è vero. Senti Roberto, in chiusura di episodio vorrei ci ricordassi un passaggio che è nel tuo libro in cui parli di quando hai tirato i pizzoccheri o quando tiravi i pizzoccheri con tuo babbo, tiri ancora e si
4: con
1: ferma
4: la pasta facendoli, facendoli.
3: Cercando di capire che sport fosse.
1: Esatto. E dici che si ferma l'universo.
2: Sì, perché è un po' il momento di accettazione della generazione precedente, no?
1: Del passaggio, cioè, di consegne.
2: Il passaggio di consegne è quella pacca sulla spalla che ti aspetti e che desideri, è un po' quella cosa lì. Quindi quel momento lì è il momento in cui poi sei, sai, il rapporto padre-figlio è sempre un rapporto che a un punto della vita credo metta una sorta di muro di, sai, fatto se sei due uomini, no? I contatti, certo, gli abbracci, quelle cose lì.
1: Molto limitati di solito.
2: Un po' limitati. Invece, certo, io, ad esempio, con mio figlio sto cercando di scardinare fin da subito questa cosa.
1: Bravo.
2: No? Perché io avrò bisogno di toccarlo e di baciarlo per tutta la vita. E un po' mi manca questa cosa con mio papà. Quel momento lì era un po' il trade union ed era un po' la pallina che rompeva il vetro.
1: Meraviglioso. Quindi possiamo dire definitivamente che lo faceva meglio la nonna, il nonno, ma lo fa bene anche Roberto Valbuzzi.
2: Ci provo, sì.
1: Grazie di essere stato con noi.
3: Grazie.
1: Ciao a tutti.
5: Off topic. Fuori dai luoghi comuni. Produzione a cura di Andrea Roccabella. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
6: Ho portato un libro bellissimo e illuminante.
7: Qual è?
6: Terra Terra.
7: Qual è?
6: Chip War di Chris Miller.
7: Sì, ce l'ho mai aperto, ma ce l'ho.
6: Ah, molto bene. Tanti hanno detto che i libri vanno anche letti.
7: Ma sai che sono belli? Allora, a me piace. Tu li metti, poi puoi scegliere una variazione cromatica, una serie di una scala dimensionale. Sì. Sono bellissimi da guardare.
6: Sì, pensavo, ma non sono soprammobili. Cioè, i libri vanno anche poi letti. Io poi, tra l'altro, non so
7: ecco
6: se hai notato,
7: servono
6: io metto
7: le cose
6: i post-it
7: scritte dentro.
6: Sì. Poi mi segno con dei post-it colorati, questo passaggio qua è interessante, competizione Cina-Stati Uniti, queste robe qua
7: molto interessante.
6: Vabbè, devo dirti una cosa, Emilio,
7: ho imparato che i libri si dicono, sì,
6: questa è la prima, la seconda che no, che sono un po' triste.
7: Perché?
6: È l'ultima puntata.
7: Beh, l'ultima puntata per ora.
6: Per ora, chissà. Magari un domani.
7: Guarda che lo spazio è infinito.
6: È vero.
7: Lo spazio
6: è il budget di Radio 24 che è finito. cioè, non è che possiamo, capito, dire no, ma andiamo avanti, ne faccio quotidiano di un'ora e mezza.
7: Non sarebbe male. E invece no, il budget è finito, come finite sono le risorse della Terra e anche quelle extra atmosferiche, caro Giampaolo.
6: No, come anche quelle... No, perché allora è ripartito benissimo, perché risorse finite sulla Terra mi dai proprio il gancio Terra-Terra per fare una prima riflessione, no? Cioè noi cercheremo di raccontare perché le grandi potenze ambiscono ad andare nello spazio. L'abbiamo parlato, ne abbiamo parlato nelle ultime puntate, però dobbiamo parlare di ricchezze. E allora mi sono immaginato una serie di scenari. Cioè il primo è, innanzitutto citando il libro che ho tra le mani, Chip War di Chris Miller, è la sfida tra Cina e Stati Uniti per controllare la tecnologia che sta già decidendo il nostro futuro. Ed è molto interessante perché racconta sostanzialmente come hanno fatto a creare dal nulla Taiwan come grande epicentro dei semiconduttori, rendendo Taiwan l'ago della bilancia degli equilibri mondiali, no? Poi mi sono venuti in mente altri spunti per dire che cosa, adesso ti dico gli spunti, che le risorse non solo sono limitate, ma quelle che interessano a noi, penso a silicio, terre rare, litio, anche l'acqua in parte, sono condensate e concentrate in punti particolari. Quei punti particolari diventano punti di attrito pensa alla corsa all'Artico. Col cambiamento climatico si

0: questo messaggio pubblicitario veramente spaziale, lo spazio genererà il primo trilionario, e questo è abbastanza assodato. Ma attenzione, ho trovato questo annuncio: non limitarti a guardare la luna, investi nel tuo futuro. La nostra offerta: investi ora e ricevi le royalties nel 2030.
1: Ma veramente?
0: Giuro.
1: Ma è una pubblicità vera?
0: È vero, è una pubblicità vera di una società, di un'associazione che sta in qualche modo promuovendo la partecipazione dei privati anche a livello finanziario, cioè dateci soldi che noi in qualche modo allestiremo delle infrastrutture, poi un ecosistema per la prospezione mineraria, per la trivellazione e per il trasporto sulla Terra di risorse che sulla Terra o scarseggiano o sono tutte in alcune zone, come stavi dicendo, e vi renderemo ricchi.
1: Anche noi?
0: Anche noi.
1: Ah, mi piace questo. Questo mi piace proprio. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
0: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
1: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Vabbè Giampa, di solito inizi tu. Questa ultima puntata della prima stagione voglio iniziarla io chiedendoti: vabbè, intanto dici che cosa abbiamo sulla Terra allora?
1: Allora, sulla Terra abbiamo un sacco di cose, ma la cosa divertente e interessante è che delle cose che una volta erano più preziose adesso sono meno preziose. Altre cose, che erano comunque presenti ma che manco le degnavamo di uno sguardo, sono diventate incredibilmente non preziose, fondamentali, strategiche. Sto parlando per esempio del litio, come dicevamo prima, sto parlando delle terre rare, sto parlando di alcuni minerali di cui per esempio la Repubblica Democratica del Congo è ricchissima, il coltan è neanche nel tuo telefonino che tu utilizzi tutti i giorni.
0: Vero.
1: E le terre rare normalmente possiamo tranquillamente dire che intanto non sono rare perché ce ne sono poche, ma sono più difficili da isolare rispetto agli altri elementi. Spesso hanno purtroppo anche un impatto inquinante gigantesco dove tu provi a estrarle, però detto ciò sono fondamentali per l'industria militare, quella aerospaziale, per le auto elettriche, manco a dirlo, la fibra ottica e ovviamente anche gli smartphone. E questa cosa qua ha creato che cosa? Un vantaggio competitivo eccezionale per quelle nazioni e quegli attori che riescono ad avere in house tutta la filiera. Citiamo sempre il caso della Cina, perché lei sulle batterie, partendo dal litio fino al prodotto finito, addirittura all'auto elettrica, ha sostanzialmente, non dico il monopolio, però è piazzata tanto tanto bene. Altri paesi produttori che magari vorrebbero rincorrere, partecipare a questa corsa all'elettrico, fanno fatica perché devono affidarsi ad altri. Ma siccome le miniere a un certo punto si esauriscono e le risorse sono scarse e limitate, questa cosa sta creando degli attriti e delle frizioni. Poi è anche vero che, incredibilmente, complice il cambiamento climatico, scopri che luoghi della Terra, prima inospitali, inaccessibili, diventano, non so se ospitali, perché fa freddo comunque,
0: sì,
1: un po' più accessibili, e quindi circolo polare artico, un'enorme quantità di materie prime fondamentali che ancora non conosciamo nelle loro quantità. E che succede? Che la Cina varra la sua rompighiaccio, che la flotta russa artica sta nuovamente mettendo la quinta, anche con uno sforzo militare importante. E la Cina, voglio dire, la rotta artica è diventato un pezzo della Via della Seta, no? La Via della Seta è questa gigantesca opera infrastrutturale, culturale, ideologica, che sostanzialmente una volta finita abbraccerà l'intero pianeta. C'è un ramo che passa per l'Artico perché hanno scoperto che è ricchissimo e quindi lì fra l'altro inevitabilmente si andrà a fare un po' a cazzotti in futuro. Fra l'altro Svezia, Finlandia, Danimarca con la Groenlandia è l'occhio europeo, se vogliamo, sull'Artico, e quello sarà un terreno, anzi un mare di competizione incredibile. E quindi mi chiedo: che riflesso possiamo avere nello spazio di questa corsa?
0: Guarda, prendo solo come esempio le terre rare, che lo dicevi tu poco fa, non sono affatto rare, ma sono tendenzialmente dislocate in alcune zone, in qualche modo circoscritte, e c'è una loro anche storia a livello proprio di sfruttamento e di

0: locazione di dove sono. Ebbene, le terre rare qualche anno fa arrivavano in particolare dal Brasile, dall'India, poi c'è stato un periodo di oltre 20 anni, tra il 65 e l'85, in California. Oggi, come giustamente stavi dicendo, arrivano per lo più, o meglio, la loro filiera è di tipo cinese. Peraltro sul mercato delle terre rare ti chiedo dei lumi, perché è piuttosto difficile da capire come venga gestito il mercato delle terre rare. Prossima tappa, io te lo dico qua e non lo negherò, la Luna, perché sulla Luna le terre rare ci sono e, come stavamo discutendo poco fa, le terre rare costituiscono un pochino il cuore di tutti quei device tecnologici, della tecnologia avanzata, dei chip che noi utilizziamo ormai tutti i giorni. Lo scenario per cui una sola nazione o poche nazioni gestiscono la gran parte di questa filiera evidentemente ha dei risvolti di politica estera, di influenza politica evidenti. Non è secondario che la corsa allo spazio possa oggi definirsi tale e appunto che riguardi anche lo sfruttamento delle risorse oltre l'atmosfera terrestre.
1: E questo è un aspetto secondo me molto interessante, perché tu, grazie ad alcune terre rare, alimenti l'industria aerospaziale, la quale si mette in moto per cercare altre terre rare, no? Quindi sostanzialmente potremmo dire, correggimi se sbaglio, che chi sta vincendo la corsa allo spazio è qualcuno che ha la filiera bella aperta e lubrificata per avere terre rare e costruire quella tecnologia lì, ma andrà sostanzialmente a accelerare quel monopolio o quell'oligopolio, mettiamola così, perché se tu vai sulla Luna vuol dire che ci puoi andare perché hai le risorse, le terre rare. Se vai sulla Luna e trovi altre, beh, farai di tutto per creare delle barriere d'entrata. Cioè, io, Cina, se acquisisco un vantaggio competitivo, e ne parlavamo anche nelle scorse puntate, ma perché devo mai democratizzare lo spazio e l'accesso alle terre rare quando ho un vantaggio competitivo gigantesco?
0: A meno che tu non utilizzi lo spazio esattamente come fa la Cina, e di questo abbiamo parlato anche nell'episodio precedente, per intessere delle relazioni terrestri che possono essere a tuo vantaggio o funzionali a dei tuoi interessi strategici. In questo senso lo spazio, è vero, potrebbe, come raccontiamo spesso qui, essere di duplice valenza. Potrebbe da una parte alimentare certamente una conflittualità o degli interessi contrapposti, dall'altra però essere una piattaforma di collaborazione, per cui adesso che ne sai che magari il Venezuela e la Cina diventeranno partner in crime, non ho usato a caso questa definizione, perché particolarmente interessate a estrarre minerali in quella particolare zona della Luna o su quell'asteroide, perché non dimentichiamoci che ci sono degli asteroidi che da soli valgono migliaia di volte l'intera ricchezza terrestre. Ne abbiamo già parlato, ma è il caso di ribadirlo. C'è un asteroide nei confronti del quale c'è già una missione attiva, si chiama Psiche 16, l'asteroide che da solo, se sfruttato e se, tra virgolette, scomposto in modo tale che noi portassimo sulla Terra le sue risorse, ci renderebbe tutti miliardari, non milionari, tutti miliardari. Questo cambierebbe l'economia? No, perché quel punto lì, esatto, però insomma questo è interessante.
1: Ma sai che comunque posso dire, io sono contento che non ci vediamo più per almeno 3 mesi, guarda che...
0: Sai che c'è gente che mi scrive, ma siete simpatici voi due insieme?
1: Chiedi a Riccardo Poli se siamo simpatici, chiediglielo.

0: La geopolitica dello spazio.
1: Con i cambi dei paradigmi tecnologici e con adesso, voglio dire, l'abbracciare, ormai anche definirlo high tech, forse dovremmo trovare un nuovo lessico. Chi faceva soprattutto degli idrocarburi la loro economia fondamentale, che aveva a un certo punto, penso ai paesi del Golfo, raggiunto anche un peso geopolitico molto molto importante, ha iniziato a prefigurarsi il futuro, cioè come sarà il futuro senza le automobili a benzina, senza la nafta, il diesel, eccetera eccetera. Per cui hanno iniziato i paesi del Golfo a diversificare in maniera efficacissima la loro economia, con i grandi eventi, con i servizi finanziari, con Dubai che è diventato il più grande aeroporto del mondo sostanzialmente in termini di traffico. Mi sto chiedendo se e quanto ci sarà un momento in cui, visto che lo spazio è ignoto e non sappiamo cosa andiamo a scoprire, vivremo un altro salto di paradigma in cui diremo: beh, non usiamo più il litio per fare le batterie perché troveremo qualcosa su Marte che è molto più efficace del litio in termini di costruzione. Io trovo questo aspetto del cambio di paradigma veramente affascinante, anche perché poi ha una ricaduta geopolitica sulla Terra gigantesca. Se Emirati Arabi Uniti e altri paesi del Golfo non si reinventassero, perderebbero peso. Forse salterebbero anche le alleanze con gli Stati Uniti, forse l'Iran potrebbe diventare più potente di loro, insomma cambia veramente tutto.
2: Esatto, ed è il motivo per cui, sebbene oggi sia forse una visione semplicistica, quella che vede contrapposti due blocchi, non è escluso che un domani un terzo attore, un terzo player, improvvisamente veda il suo ruolo più centrale rispetto alla compagine politica che oggi possiamo immaginarci. Peraltro tu hai evocato un'altra, direi, risorsa spaziale, e questa sì è già disponibile oggi, ma rispetto alla quale la tecnologia potrebbe davvero cambiare un paradigma che a sua volta radicalmente trasformerebbe la nostra vita qui sulla Terra. Sai cos'è la cosa più preziosa nello spazio rispetto alla quale si sta lavorando per fare in modo di sfruttarla qui sulla Terra?
1: Allora, se me lo chiedi così, è una roba che io conosco,
2: sì,
1: banale, che do per scontata, che non direi mai perché e quindi l'acqua.
2: L'energia solare e l'acqua. Non è un caso che noi si stia con una missione dell'ESA in collaborazione con l'Agenzia Spaziale Italiana, Prospect, andando proprio sulla Luna per verificare la composizione del suo sottosuolo, e come primo obiettivo si abbia esattamente l'acqua. Ricordiamo che l'acqua può essere scomposta nei suoi due elementi costitutivi e ti dà carburante sulla Luna, certo, fondamentale, così come ti dà ossigeno con il quale puoi fare sopravvivere le astronaute e gli astronauti che lì dovessero vivere. Ma attenzione, perché hai anche l'energia solare, che se un domani dovessimo poter sfruttare tramite grossi impianti solari dislocati in orbita, sarebbe continua, cioè perenne, perché, certo, non devi assolutamente rispettare il ciclo notte giorno, e una volta trasmessa con sistemi wireless sulla Terra sarebbe sostanzialmente infinita e davvero pulita. Cambierebbe il paradigma. Ci sono già progetti di questo tipo, addirittura l'ESA ne ha due in sviluppo per due stazioni. Una si chiama Cassiopea e l'altra si chiama SPS Alpha. Stiamo ancora parlando di fantascienza, perché sono due problemi tecnologici grossissimi da risolvere. Il primo è trasportare e trasmettere l'energia, sì, da grosse distanze fino a qui. Il secondo problema è l'efficienza dei pannelli solari, che oggi hanno un'efficienza bassa e che invece dovrebbero essere, a parità di peso, sempre più efficaci nel trasmetterci energia. Certo. Tieni presente che una volta risolte queste problematiche, che oggi ancora sono un po' striate di fantascienza, una stazione come SPS Alpha potrebbe generare il 10% della domanda lorda di elettricità dell'Unione Europea, che sono circa 3.500 terawattora nel 2050, utilizzando 20 o 30 impianti. Wow. È fantascienza ancora, ma avremo energia pulita, costante e senza davvero inquinare niente.
1: Non solo senza inquinare, ma anche senza l'infrastruttura. Perché noi adesso siamo, siccome siamo terra, e almeno io sono terra, siamo dannatamente legati alla fisicità, no? Cioè parlavo

0: prima della fisicità delle miniere e dell'impatto che hanno sui pesi delle relazioni internazionali, ma ci siamo resi conto come le grandi infrastrutture che permettono di far viaggiare il petrolio, il gas, l'elettricità sulla faccia della terra, i dati, e sono una vulnerabilità pazzesca. I cavi sottomarini, dove, grazie ai quali girano dati, tutti i dati sostanzialmente, a una velocità pazzesca della Terra. Se tu pensi che nel 1800 una nave americana si incontrò con una nave britannica per stendere il primo cavo del telegrafo e quel messaggio ci mise minuti e minuti per attraversare l'oceano, adesso in pochi secondi viaggia tutta l'informazione come valore pari al PIL giapponese di un anno. Cioè in un secondo, con un click, noi scambiamo dati e generiamo valore economico. Ma siamo legati alla fisicità, non siamo wireless, tranne i rarissimi casi. E questo crea delle vulnerabilità. Abbiamo visto il Nord Stream, per esempio. Abbiamo visto degli attentati terroristici ai cavi che trasmettono i dati. C'è tutta l'importanza di Bab al-Mandeb, gli attacchi degli UTI, per esempio. Mi intriga molto l'idea di pensare che avremo non soltanto energia pulita, ma energia senza l'infrastruttura fisica, che vuol dire minori investimenti, almeno di... E poi, a parte che non riesco a immaginare una sorta di cavo elettrico gigantesco che dall'alto arriva.
1: Esatto,
0: no?
1: Cioè. Però hai perfettamente ragione. Io credo che però più verosimilmente a quel punto l'infrastruttura andrebbe a trasferirsi in orbita. Mi spiego, torniamo agli esempi di Cassiopea e SPS Alpha. Sono strutture larghe chilometri, sono gigantesche chilometri. Oggi la cosa più grossa che abbiamo realizzato nella nostra storia è la ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale, che è larga quanto un campo di calcio, quindi niente rispetto a come dovrebbero essere queste. Ti dico questa cosa perché per trasportare in orbita il materiale necessario per costruire queste infrastrutture, che sarebbero orbitanti, dovremmo moltiplicare di 200 l'attuale capacità di lancio di tutta la Terra. E quindi pensa a questo punto alle infrastrutture di lancio che avremmo sulla Terra, che a loro volta sarebbero in qualche modo critiche, perché dovresti proteggerle per...
0: E guarda, quindi per una volta mi stai riportando coi piedi per terra, come si deve, perché io in maniera un po' naif mi sono detto, beh, viaggiamo wireless e siamo a posto. E no, tu mi stai dicendo, occhio, che vuol dire avere un lanciatore, un ripetitore, insomma hai un punto A e un punto B che si parlano, per farli parlare lì c'è tanta infrastruttura che poi andrebbe anche evidentemente protetta. Mi piace molto questo finale, nell'ultima puntata del nostro podcast, perché abbiamo non soltanto parlato di terre rare, di litio, di silicio, cose fondamentali, eccetera, ma anche di risorse fondamentali, ma alle quali siamo un po' più abituati, no? Cioè non dobbiamo pensare allo spazio come qualcosa di solamente ignoto, di inaspettato, di super prezioso, eccetera, ma anche le cose che ben conosciamo, come l'energia solare e l'acqua, saranno sempre più fondamentali.
1: Hai ragione, ma voglio a questo punto riportarti con la testa nel cielo, ma con i problemi che tu conosci decisamente anche meglio di me. In questo momento, sai quali sono le nazioni più avanzate, per esempio, per lo sfruttamento dell'energia solare nello spazio, che peraltro si chiama Space Based Solar Power?
0: Allora, mi verrebbe da dire la Cina, ma perché ha un know-how sui pannelli solari anche a basso costo, voglio dire, insomma... Quindi ti direi Cina, però forse sbaglio, forse.
1: E invece hai perfettamente ragione. C'è il Naval Research Laboratory degli Stati Uniti che sta testando la trasmissione a livello di kilowatt su una distanza di 1,6 km dell'energia solare, e gli sta riuscendo piuttosto bene. L'unica più avanzata è la Cina, e ancora una volta andiamo a riprodurre quel tipo di competizione, quel tipo di progresso rapido e in qualche modo parallelo a quello altrui. E insomma, siamo sempre il genere umano, siamo sempre uomini e donne fallaci, e in qualche modo ci piace competere.
0: Su una frase così epica, quasi elegiaca, cioè qualsiasi cosa dico chiudiamo male questo podcast. Cioè, poi fallaci, ogni tanto sbagliamo.
1: Mi sento preso in giro.
0: No. Va bene, allora io te la chiudo così. È vero che siamo fallaci, c'è chi sbaglia di più di altri, io per esempio cerco di sbagliare più di altri, ma ho un segreto, che è fare sempre errori nuovi. Questo, cioè non sbagliare mai allo stesso modo, capito?
1: E questo è molto bello . E credo sarà un tema che svilupperemo, chi lo sa, in una futura stagione di La Geopolitica dello Spazio.
2: La Geopolitica dello Spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design di Gianmarco Ferronato, producer Riccardo Poli, responsabile di produzione Guido Scotti, coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.

0: Scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen. Lega, più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri, in serata, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri, quando a metà giornata Madrid, con una nota, ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento, ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione Europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del 16enne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
2: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani, che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Lo Perfido. Il riferimento è all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco che, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì-Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante: rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5 passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare 2 volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
2: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava, in un Thaburi non lontano da Bangkok, prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video consultati di recente di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
1: Studiare?
0: No!
1: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
0: Ma no!
1: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
0: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
1: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
0: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
1: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va di me con Per Stupire con Gian Piero Kessler e Gaia Grassi
0: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno a tutte e a tutti, Federico Taddia e Matteo Bussole, benvenuti all'appuntamento quotidiano con il meglio di Non mi capisci, ogni giorno dalle 10 alle 11, un grande ripassone, alcune delle storie più belle, più significative, più toccanti di questa stagione. Non è stato facile sceglierle perché appunto è stata una stagione particolarmente intensa, ma è anche divertente andare a ascoltare voci amiche. E in ogni puntata però vi stiamo dando anche un suggerimento di lettura estiva, no? Al mare, in montagna, nel tempo libero, letture utili per meglio comprendere il mondo delle nuove generazioni. E Matteo, oggi cosa hai scelto per noi?
2: Oggi ho scelto uno dei manga di più grande successo degli ultimi anni, amatissimo soprattutto dai giovanissimi, direi fascia 13-16, già dal nome insomma l'avrete quantomeno orecchiato. Si chiama My Hero Academia, è pubblicato da Star Comics ed è un manga straordinario perché intanto parte da un incipit meraviglioso in un mondo in cui tutti nascono con dei superpoteri, con un quirk, con un dono particolare. Il protagonista invece nasce senza potere, quindi già lì c'è il dramma, no, di essere così particolari in un mondo in cui tutti sembrano superiori a te. Ma soprattutto My Hero Academia è bello perché in un mondo in cui ciascuno ha il proprio potere c'è una grande varietà. Ci sono i superpoteri più desiderabili, quelli che sembrano più sfigati, quelli che sembrano addirittura inutili, ma durante la narrazione ciascuno di questi poteri trova il proprio senso e trova la propria utilità. E forse una delle ragioni per cui è così amato dai ragazzi è che la morale di fondo sembra essere che tu vai sempre bene come sei, non hai bisogno di somigliare a nessuno, hai bisogno solo di trovare il coraggio di far fiorire la tua unicità.
1: Ed è quello che cerchiamo di dimostrare in ogni puntata di Non mi capisci e anche in questo meglio delle puntate appunto che stiamo ascoltando insieme ogni giorno in quest'estate per conoscere meglio le nostre ragazze e i nostri ragazzi attraverso le loro storie.
0: Non mi capisci.

0: casa starai meglio, canta Sairo, con cui apriamo questa puntata di Non mi capisce. Lo facciamo sì in un modo molto particolare, lo facciamo andando a danzare nei musei grazie a un progetto che nasce a Vicenza, promosso dall'associazione E20 Danza o E20 Danza, non so bene. E l'iniziativa nasce da un'esperienza particolare che è quella di Roberto Casarotte, dal suo lavoro sulla danza come strumento di benessere, e c'è bisogno di benessere e c'è bisogno di bellezza, e questo progetto mette insieme proprio corpo e opere d'arte, insomma Matteo, la bellezza che si mette in movimento.
1: Ma poi il corpo, che è sempre di più al centro, no? Della politica, della poetica dei ragazzi. Leggevo proprio a proposito di questa esperienza, no? Che è anche un modo per liberarsi dall'ansia, per sentirsi più sicuri di sé, come se l'arte potesse davvero aprire uno spazio nuovo. Quindi sarà un piacere sentire questa storia dalla voce della protagonista.
0: Con noi c'è Angelica Cione, ha 18 anni, è una studentessa del quarto anno del liceo artistico Boscardin di Vicenza, appunto, che partecipa al progetto Future Moves. Ciao Angelica, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, grazie mille a voi.
0: Leggevo tra le note che forse un anno fa o due anni fa, insomma, prima anche di partecipare a questo progetto, tu difficilmente avresti accettato di partecipare a un'intervista come quella che stiamo facendo ora, vero?
2: Sì, è vero, è vero. Sì.
0: Perché? Cos'è successo in questo periodo, in questo tempo?
2: Beh, a parte essere sicuramente cresciuta a livello di persona, penso che il progetto come quello che sto facendo adesso con Future Moves mi abbia aiutato molto a prendere più sicurezza in me stessa e a fregarmene un po' del giudizio delle altre persone, a esprimermi come voglio io e senza aver paura del giudizio, appunto, di chi
0: ci
2: mi guarda.
0: Ci racconti il progetto? Cosa succede? Cosa fate?
2: Sì, allora, una volta alla settimana noi ci troviamo nel museo di Palazzo Chiericati a Vicenza, dove avviene questa classe seguita ogni volta da un insegnante diverso, di danza aperta a tutti, quindi anche chi non ha una base a livello di danza moderno, contemporaneo, classico può partecipare. Siamo giovanissimi, quindi dai 13 anni ai 23, se vogliamo, ci troviamo e rappresentiamo con il corpo tutte le opere che si trovano intorno a noi, per cui l'insegnante della lezione ci dà un task, noi dobbiamo rappresentare ciò che lui ci dice di fare con il nostro corpo, cercando il più possibile di esprimerci in maniera soggettiva, senza paura.
1: Angelica, quindi non si tratta solo di una mera esecuzione, ma proprio di un'interpretazione. E mi viene da pensare e da immaginare che sia estremamente difficile, no? Esprimere ciò che vedi in un'opera d'arte, ciò che ti trasmette. Tra l'altro non vi limitate a questo, perché se non capisco male poi avete anche il compito di illustrare il contenuto delle opere d'arte pittoriche soprattutto?
2: Sì, esatto. Allora, a fine lezione poi c'è un piccolo spazio per noi ragazzi in cui ognuno ha la possibilità di descrivere il quadro che è stato soggetto della lezione della giornata, e appunto facciamo una piccola analisi. Anche lì c'è una parte oggettiva, quindi spieghiamo le caratteristiche principali del quadro, e una parte soggettiva dove possiamo dare noi ciò che ci ha colpito di più, possiamo dire noi ciò che ci ha colpito di più dell'opera. In realtà non è così tanto difficile, perché arriva direttamente da dentro di sé la rappresentazione di ciò che è il quadro per noi, per cui bisogna semplicemente fare un lavoro personale di liberarsi da qualsiasi tipo di paura di fare le cose in modo sbagliato, perché ovviamente essendo una cosa puramente soggettiva non può esserci un modo sbagliato di interpretare ciò
1: certo,
2: che si
1: certo.
2: vede.
1: Ma sai, Angelica, tu dicevi prima che la cosa difficile per te è stata anche quella di riuscire in qualche modo a fregarsene del giudizio degli altri, ma mi viene da dire, occupando con il proprio corpo uno spazio pubblico quasi quasi sacrale come quello di un museo, intanto che sensazione è? E poi anche, come dire, è inevitabile quel giudizio, quello sguardo degli altri, perché immagino che ci saranno persone che attraversano quei musei e quegli spazi nello stesso momento vostro, o no?
2: Sì, sì, esatto. Allora, la sensazione è una cosa che io non riuscirei a spiegare nemmeno sapendo tutte quante le parole italiane che esistono. Penso che ballare dentro un museo ti dia la possibilità di respirare l'aria che c'è in una maniera completamente diversa da come si potrebbe fare da visitatore e basta. Ho notato che dopo tutte quante le classi che ho fatto con questo progetto, le opere che mi circondavano mi apparivano sempre in una maniera diversa. Magari i colori mi sembravano molto più accesi, trovavo dei dettagli che prima mi ero persa. È una cosa veramente incredibile, non saprei nemmeno come descriverla. Per quanto riguarda gli sguardi dei visitatori, dopo un po' appunto ci si fa l'abitudine. Io ero partita ad essere estremamente insicura, perché soprattutto titubante di partecipare a questo progetto, perché la cosa che mi frenava era appunto l'essere

0: vista dalle persone che passavano in visita. Però è bello perché riceviamo un sacco di sguardi di ammirazione e pochi di giudizio effettivo, negativo, e quindi è bello, è molto bello.
1: Angelica, due domande finali. La prima è se ti senti guardata da quelle opere d'arte.
0: Estremamente, soprattutto noi balliamo in una stanza di solito dove ci sono opere del 400 ed è molto comune che i soggetti guardino direttamente l'osservatore, per cui sì, c'è questo contatto diretto tra me e l'opera la maggior parte delle volte, che mi mette un po' in suggestione a volte.
1: E ora, quando invece sei fuori da quelle stanze, quindi sei in strada, sei su un pullman, sei nella tua classe, ti senti ancora guardata e fai attenzione a quello sguardo, o è lì quando dici me ne frega meno del giudizio degli altri, che è cambiato qualcosa?
0: Io sento sempre lo sguardo delle altre persone su di me, anche quando magari non c'è, però appunto questo progetto mi ha aiutata a pensarci meno e a cercare il più possibile di andare dritta per la mia strada senza alcun timore che le persone mi stiano giudicando, perché ho capito che alla fine ognuno pensa a ciò che sta vivendo nella sua vita. Non, sicuramente una persona si scorderà di ciò che sto facendo dopo due minuti che mi ha vista, oppure può rimanere impresso una cosa bella tipo il progetto di Future Moves. Spero che rimanga impresso nella mente delle persone.
1: Future Moves lo trovate sui social, questo è l'account appunto future_moves, ci sono anche i video per vedere appunto quello che le ragazze e i ragazzi fanno davanti a quelle opere d'arte. Ringraziamo Angelica Cione per essere stata qua con noi e grazie a tutto il team appunto che porta avanti questo bellissimo progetto. Ciao Angelica!
0: Grazie a voi, ciao!
2: Non mi capisci.
3: Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro. Non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da sporci sopra.

0: Da qua su la vita è favolosa, canta Daria Huber, classe 2002, cantautrice e produttrice di Napoli. E Matteo, credo che da qua su la vita è favolosa sia una frase che il nostro ospite dica spesso.
1: Ah, senza dubbio. Poi la prossima è una delle storie, no, che noi preferiamo, quelle storie in cui una passione ti porta letteralmente a volare alto, e direi che anche in questo caso l'espressione è assolutamente pertinente. Fra l'altro, Fede, io noto con grande sorpresa che i nostri ospiti, soprattutto quelli che riescono a realizzare impegni professionali così importanti, sono sempre più spesso più giovani. Davvero, insomma, sono curioso di parlare col nostro ospite anche di questo aspetto.
0: Ciao Michele, benvenuta a Non mi capisci.
2: Ciao a tutti, ciao, grazie ancora per l'invito.
0: Domanda secca e immediata, quindi da lassù la vita è favolosa?
2: Oh, assolutamente, lo posso confermare, è sempre bellissimo e spero di non annoiarmi mai, ma penso che non succederà mai, perché a volte le chiedo anche ai comandanti che lo fanno da una vita, gli chiedo: ma per caso succede che diventa noioso, diventa monotono? Ma no, confermo, è bello e spero resti sempre così.
0: Michele Turri, 24 anni, pilota trentino originario di Povo, da un anno voli per Ryanair, oggi sei copilota su un Boeing 737, sei giovanissimo, hai questa bella responsabilità sulle spalle. Però già da bambino avevi questo sogno, il sogno di volare, giusto?
2: Esatto. Io fin da bambino ho fatto tanti viaggi con la mia famiglia e tutte le volte andavamo con l'aereo, quindi ogni volta che andavamo in aeroporto a fare tutti i controlli, l'energia della potenza del motore al decollo, pensare all'atterraggio, era un mondo che mi affascinava, e quindi fin da bambino anche mi compravo i libri di aviazione, facevo i giochi, cioè è stata una passione che ho avuto fin da quando ho memoria.
1: Michele, sai, io, ma insomma, a 24 anni non

0: sapevo neanche sedermi da solo, credo, più o meno. Tu a 24 anni sei un pilota, sei un pilota o un copilota, insomma, di voli di linea, quindi è veramente una cosa impressionante. In questo senso mi chiedo che responsabilità si senta così giovane come te, quando sei a 3.000 o più metri d'altezza, quando si stanno portando in volo centinaia di persone. Non è una responsabilità da far tremare le vene ai polsi?
1: Ah beh, la responsabilità la si sente costantemente, anche perché durante tutti i nostri corsi di addestramento ci fanno proprio ragionare sul pensiero, appunto, di che cosa stiamo facendo. Alla fine stiamo portando 200 persone in viaggio nei loro obiettivi, che hanno delle scadenze, degli orari, quindi ce la fanno sempre pensare, ragionare, però appunto al tempo stesso siamo chiamati sempre a fare le nostre procedure come dobbiamo fare. L'età, devo dire che non è una cosa che mi ha mai fermato. Addirittura c'ho alcuni miei compagni di corso che sono anche più giovani di me, qualcuno addirittura 22 anni, può già operare questi aerei. Quindi devo dire che è una bella responsabilità, indubbiamente, ma visto il corso e tutti gli aggiornamenti, siamo addestrati fin dall'inizio a saperla gestire, diciamo.
2: Ma qual è il momento che non si scorda mai? Il primo atterraggio, il primo decollo, la prima perturbazione?
1: Per ogni pilota è diverso, però una cosa che a me è rimasta è stato il mio primo volo da solo, quindi il cosiddetto primo solo. È il momento in cui, dopo aver fatto qualche volo con l'istruttore, lui vede che uno è abbastanza ferrato e si fida, e allora lascia fare all'allievo un volo totalmente da solo, quindi fare il decollo, fare delle manovre, ritornare, fare l'atterraggio e tutto. E quindi lì è bello, perché sei solo tu e il tuo aereo e nessun altro. Cioè, c'è il controllore in frequenza, ovvio, che spesso comunque anche in frequenza cercano di aiutarti, fanno la vita un po' più facile, non ti rendono la vita impossibile, però appunto sei tu da solo per la prima volta. Quindi la prima volta che ho fatto quello lì il cuore mi batteva mille. Per altri invece può essere stata la prima volta che hanno portato i loro familiari a fare un volo sopra proprio casa, altri la prima volta che sono andati a fare la notte da un'altra destinazione, quindi dipende tantissimo da che cosa uno apprezza di più.
2: Ascolta, quando i passeggeri salgono la scaletta e salutano il pilota e vedono che ha un 24enne, che faccia fanno?
1: Ma sai che mi stupisco, perché appunto io pensavo, vedono un ragazzo così giovane, si spaventano, penseranno chissà che cosa. Ma invece no, sono tutti molto solari, felici. Addirittura più volte qualcuno si è fermato proprio a congratularsi con me, ha detto: "Oh, ma che bravo un ragazzo così giovane". Quindi mi fa piacere, perché vedo che comunque le persone iniziano a vedere il pilota comunque come una fonte di responsabilità, quindi non vedono più me come ragazzo 24enne giovane, ma vedono il pilota quando vesto la divisa. E quindi anche se avessi meno età vengo sempre rispettato e vengo sempre trattato bene, quindi questo mi fa molto piacere.
0: Michele, senti, ti faccio una confessione: io non amo volare, cioè se, a meno che io non sia proprio davvero costretto, preferisco sempre mezzi alternativi, insomma non mi piace per ovvi motivi, no? Per i motivi che puoi immaginare. Ora tu, da persona che vive sugli certo. aerei, che guida gli aerei, che consiglio mi daresti e che consiglio daresti alle persone che vivono la cosa con grande ansia come il sottoscritto?
1: Allora, la prima cosa che devo dire è che è una paura giustificata, quindi uno non deve sentirsi in colpa perché ha paura del volo, perché alla fine uno ha paura di quello che non conosce. Per esempio la grande famosa paura del buio: uno non ha paura del buio, ha paura di quello che non vede nel buio. Quindi quello che posso consigliare a una persona che ha paura del buio è un po' di informarsi del come funziona l'aereo, il perché vola. Il perché è in realtà il mezzo più sicuro, perché se uno ti dice: "Guarda, tranquillo, tranquillo, è sicurissimo", a me se uno lo dicesse non è che mi rassicura troppo, perché vabbè, mi fido, non mi fido. Invece alla fine quando uno ti spiega proprio tutte le nostre procedure, i controlli, i passaggi, quello che dobbiamo fare, tutti gli esami, gli aggiornamenti, costantemente le simulazioni che dobbiamo fare, più uno inizia a conoscerlo, più si sente rassicurato. Poi un'altra cosa, perché voglio sempre dire ai passeggeri che hanno paura del volo, è che ha senso. Da un punto di vista strettamente fisico, alla fine il volo è un po' una pazzia, se ci pensiamo, perché siamo dentro questa lattina lanciata a velocità stratosferiche in atmosfera altissima, in un ambiente che raggiunge meno 60 gradi, quindi se succede qualcosa di stratosferico la vita lì è difficile mantenerla. Però appunto diventa sicuro grazie a tutti i corsi, tutte le procedure che si sono aggiustate negli anni e ormai nel secolo dell'aviazione. È sicuro, però per rassicurare un passeggero dico sempre: guarda, più ne conosci meno avrai paura.
2: Non so se hai convinto Bussola, comunque ci fidiamo.

0: di te. Michele Turri, complimenti insomma per la tua carriera, che di fatto insomma ha già raggiunto un ottimo risultato, ma è solo all'inizio, quindi credo che avrai modo per divertirti assai. Ciao e grazie. Ciao Michele.
1: Grazie mille a voi, buona giornata.
2: Ciao Michele.
3: Non mi capisci.

0: casa. Chi canta è Nio Nart Nicolò Ghislenia, 24 anni, un artista di Dalmine, un artista molto bravo, si sta appunto presentando con i suoi pezzi, ma anche una bella storia dietro, una storia di sport, promessa del calcio, è cresciuto nelle mitiche giovanili dell'Atalanta, ha giocato tra Piacenza, Taranto, Acireale, qualche infortunio, ma soprattutto una scelta, non gli bastava dire quello che aveva da dire coi piedi, perché sentiva di avere altro da esprimere, e questo altro appunto era la musica. Ciao Nio, benvenuta a Non Mi Capisci.
1: Ciao a tutti, grazie mille dell'invito.
0: Com'è? Ogni nuovo singolo è tipo un gol?
1: Circa, sì, un obiettivo da raggiungere, quindi sì, potremmo associarlo a un gol.
0: Allora Nicolò, come questa scelta? Ma è giusto dire hai mollato il calcio per la musica, o erano due storie parallele, alla fine una ha vinto sull'altra?
1: Sì, diciamo che assolutamente dire che ho smesso con il calcio per la musica sarebbe dire una bugia. La musica è sempre stata parallelamente dentro la mia vita con il calcio, chiaramente è sempre stata la mia quotidianità giocare a calcio, allenarmi, poi avendo avuto l'opportunità di crescere nel settore giovanile dell'Atalanta, diciamo che sin da piccolo avevo le idee molto chiare, ma la musica era sempre stata presente in casa, in famiglia, una componente che poi alla fine, diciamo, non ha prevalso, ma mi è rimasta fedele, ecco.
2: Nio, sai, io e Fede, insomma, siamo sempre molto interessati alle storie come la tua, quelle storie in cui la vita a un certo punto ti scombina i piani. Avevi la musica che improvvisamente è diventata il tuo piano A, per fortuna anche, no? Diciamo egoisticamente noi ascoltando oggi i tuoi pezzi. Sei più contento che il tuo nuovo piano A sia diventato la musica, o ti capita ogni tanto di avere magari qualche piccolo rimpianto?
1: Allora, ti approccio a questo discorso dicendo innanzitutto che questa scelta, che poi è stata poi una conseguenza, è giusto dire conseguenza, perché appunto io innanzitutto ho dovuto fare i conti con me stesso, quindi al di là del giocare a calcio, dentro di me si era creato un qualcosa dove io non ero più convinto di quello che stavo facendo, di quello che ormai era diventato il mio lavoro e delle scelte che stavo prendendo. Dentro di me si era creato un forte spaccato, poi successivamente con gli infortuni che mi hanno poco aiutato appunto nei mesi dove sono stato in prestito, chiaramente questo spaccato è stato ancora più grande. Il tempo per le lamentele e quant'altro non è mai positivo, però c'è stato. Ci sono stati periodi veramente bui dove appunto mi stavo iniziando a rendere conto che il calcio non era forse quello che volevo, e questo spaccato creava una grandissima incertezza dentro di me, dal momento che il calcio è sempre stato il mio piano A. Però, come appunto vi raccontavo, ho dovuto guardarmi dentro, ho dovuto fare i conti con me stesso, e una volta che ho trovato il coraggio di scegliere semplicemente quello che volevo, tutto il resto è venuto di conseguenza, quindi io ad oggi sono felicissimo di essere sempre un po' di più me stesso.

0: Nicolò, quanto ha influenzato la filosofia buddista nella tua scelta e quanto invece influenza la tua musica?
1: Guarda, devo dirti, la mia vita l'ha influenzata parecchio. Io arrivo da due genitori che praticano appunto la religione buddista, ma al di là di questo hanno principi e valori umani che appunto raramente ho trovato negli altri genitori o comunque nell'approccio che hanno altre persone. Loro a me hanno sempre dato grandissima fiducia, grandissimi stimoli, e quindi ha influito alla grande. Sulla mia musica, la religione buddista in sé non è un qualcosa che mi importa dare importanza, diciamo, mi importa dare focus, però sicuramente prendo tantissimi valori e tantissimi principi della filosofia. Per quello che riguarda poi arrivare agli altri, sì, sicuramente sarebbe qualcosa che vorrei come priorità, poter lanciare questo messaggio di grande voglia anche di essere fragili, di essere deboli, ma di essere se stessi e partire da quella consapevolezza. Seguendo questo messaggio, la cosa più bella per me sarebbe riuscire ad arrivare a chi vive giornalmente queste situazioni e chi fa fatica ad essere sempre più se stesso. Quindi per me questo sarebbe l'obiettivo più grande ad oggi.
0: A casa si parla di tutto, inizia così il tuo pezzo. Esiste la casa in cui si parla di tutto?
1: Sì, per forza, anche perché se no sarebbe un po' difficile. No, io una casa di base ce l'ho sempre avuta, non è mai stata la stessa, e allo stesso tempo ho sempre avuto modo di parlare a casa di qualsiasi cosa. E un'altra caratteristica che alla fine fa della mia casa le persone e le energie che mi circondano.
0: Nio.music, questo è l'account di Nicolò Ghisleni, in arte Nio, appunto il singolo Casa che abbiamo ascoltato insieme. Ciao Nicolò, grazie, in bocca al lupo per la tua musica.
1: Grazie mille a voi e ancora dell'invito, un abbraccio.
2: Non mi capisci.

0: Flamene, io più io, e con questo brano apriamo questa puntata di Non mi capisci. Lo facciamo con un viaggio perché ci stiamo collegando a diverse centinaia di chilometri di distanza. Lo facciamo per raccontare un viaggio in barca a vela, un viaggio da Capo Verde fino al Suriname, quindi attraverso l'oceano, un viaggio che ha voluto e che ha ideato e che fa parte di un progetto molto più ampio, il cantautore Giovanni Caccamo, che è qua con noi. Ciao Giovanni!
1: Ciao Federico.
2: Ciao Giovanni.
1: Sentirti.
0: Siete approdati?
1: Scusate la mia voce. Sì, siamo approdati.
0: Con te, 10 giovani provenienti da tutto il mondo. Com'è andata così a caldo questa esperienza?
1: Penso sia stata una delle esperienze più folli, uniche, commoventi e straordinarie di tutta la mia vita. Mm-hmm. Diciamo che questo viaggio di Ark of Change nasce per dare voce alle nuove generazioni. Lo abbiamo fatto in questi anni con il Manifesto del Cambiamento, di cui abbiamo parlato anche insieme, in giro per università, carcere e centri di accoglienza, per chiedere alle nuove generazioni come vedono il futuro e dare loro parola. In questo viaggio, metafora della vita che ha attraversato la tratta atlantica degli schiavi, 10 giovani da tutto il mondo, abbiamo condiviso pensieri, discussioni, abbiamo fatto tavole rotonde per redigere un manifesto culturale che possa riassumere i valori in cui i giovani si riconoscono e alcune idee concrete per rinnovare la società, considerato che certamente non ci riconosciamo in questo presente, in questa violenza, in questo mondo che sembra precipitare.
2: Che credibilità in questo

0: tornare a riconoscerci gli uni agli altri. Questo è quello che ci può dare forza. Quindi proprio per questo nasce questo progetto, per far capire a tutti che viaggiamo in una traiettoria in cui il fallimento, il dolore, la sconfitta fanno parte del tragitto, per realizzare i propri sogni, in un mondo in cui i giovani hanno sempre più difficoltà a lasciarsi andare al sogno, ad abbandonarsi ai sogni. E quindi il nostro obiettivo non è quello di cambiare il mondo, perché sarebbe un'utopia, ma quello di riaccendere il motore dei sogni della collettività. E solo i sogni possono essere il motore di un nuovo cambiamento, di una nuova prospettiva.
1: Non mi capisci.
2: 18 giorni di viaggio, 18 giorni in questo bellissimo veliero a bordo Giovanni Caccomo insieme a 10 ragazze e ragazzi da tutto il mondo per ragionare in questa arca del cambiamento, con loro anche un attivista e creator, Francesco Cicconetti.
3: Francesco,
4: ciao, ciao,
3: ciao. Allora, attivista,
4: eccomi.
3: Scrittore, creator, tu da anni ti occupi, no, dei temi dell'identità di genere, ma anche dei pregiudizi di genere, e mi avrebbe da dire in un certo senso anche dei pregiudizi attraverso i quali il genere viene raccontato, no? Dicevamo prima di questa carta dei valori all'interno della quale ognuno di voi ha cercato di portare una parola di cambiamento. In questo senso ti chiedo il tuo contributo personale a questa carta dei valori, quale sguardo hai cercato di portare, quali sogni, qual è la tua parola di cambiamento?
4: Ma io come parola ho portato intersezionalità, perché è una parola che racconta la visione di cui abbiamo bisogno per guardare un po' la società e le varie categorie di persone che la abitano per realmente poi cambiare, no, il sistema in cui viviamo. Intersezionalità perché ogni persona, tutti noi siamo formati da più identità. Io sono un uomo, ma sono anche sono un uomo trans bianco, etero, quindi vedi, ho già diversi livelli di identità. E queste identità hanno un peso nella società, perché per esempio essere un uomo, essere una donna è molto diverso a livello di privilegi, diritti. Essere un uomo trans o essere un uomo cisgender, che è l'opposto, no? Di transgender, è diverso. Quindi ecco, riconoscere i livelli delle nostre identità ci aiuta a capire anche i livelli di discriminazione che ognuno di noi vive o non vive in base ai propri privilegi. E anche perché è un altro tema che mi è molto caro, quello dell'antispecismo. Cioè come noi viviamo il nostro rapporto con gli animali, con la carne, e l'intersezionalità guarda anche alla vita degli animali come una vita preziosa, in un mondo in cui idealmente gli animali non vengano, no, sfruttati continuamente con questi numeri per cibo. Ecco, quindi è uno sguardo molto ampio che cerca di guardare un po' tutte le identità, perché per combattere diverse lotte, per liberare, no, diverse categorie di persone, l'approccio deve essere diverso. Non possiamo lottare allo stesso modo per tutte e tutti. Quindi ci vuole uno sguardo molto, molto ampio.
2: Cosa ti porti a casa da questo viaggio?
4: Ma sicuramente non dare per scontato tante cose, perché il viaggio è stato impegnativo, molto bello, ma ecco, molto diverso da come ce l'aspettavamo. E tornare a casa anche sarà molto emozionante, però soprattutto aver incontrato delle persone che mi hanno insegnato cose incredibili, che sicuramente verranno trasmesse nel documentario, che a vostra volta, insomma, imparerete e scoprirete anche voi, ma sono storie veramente preziose.
2: Youth and Future, questo è l'account social, oppure quello di Giovanni Caccamo per scoprire l'intero progetto. Grazie Francesco, un saluto a tutte le ragazze e ragazzi
4: Grazie,
2: che compaiono
4: ciao.
2: Navigato. Ciao Giovanni, grazie, ti aspettiamo in
4: Ciao,
2: Italia,
4: ciao, ciao.
2: aspettiamo il documentario, aspettiamo tutti gli altri tuoi progetti. Ciao, grazie.
0: Grazie
3: Ciao
0: ragazzi,
3: ragazzi,
0: un
3: grazie.
0: abbraccio.
2: Ciao, ciao.
1: Non mi capisci.

La città invisibile canta Imperatore. Con questa città invisibile andiamo a visitare una pagina Instagram molto molto bella. Non è una pagina Instagram dedicata interamente alla poesia, ma è dedicata ai classici, al gusto del classico, alla letteratura classica. È ideata e animata da due studenti, si chiamano Enrico e Nikita, sono due studenti all'Università di Padova, hanno 21 e 24 anni.

0: anni, e da un anno portano avanti questa pagina che si chiama Cultus Classicus, che è seguita ormai da migliaia di persone. Con noi c'è proprio Nikita. Ciao Nikita.
1: Salve, buongiorno.
0: Senti, cioè, hai già proprio la voce classica, vero? Ti riconosco.
1: Okay.
0: Ciao Nikita.
1: Grazie.
0: Come è nata l'idea di contaminare il web, contaminare Instagram con i classici della letteratura?
1: Devo dire, è stata una cosa molto spontanea. Semplicemente una sera, parlando appunto con Enrico, ho proposto non solo di parlare di ciò che ci piaceva appunto trattare, ma anche condividerlo con gli altri, perché già prima diciamo abbiamo provato a condividere qualcosa, soprattutto nel format testuale.
0: Sì.
1: Che ovviamente è un po' meno da social, anche se fatto sui social.
2: Nikita, quali sono le vostre priorità, gli obiettivi della vostra divulgazione? Com'è essere influencer di bellezza, no? In un'epoca in cui tutti in realtà cercano di vendere qualcosa o cercano di guardare solo ai numeri, voi invece avete scelto di occuparvi di conversazioni sulla bellezza.
1: Beh, spero appunto che non passi quest'area da influencer, perché è un po' di diverso ciò che secondo noi è la priorità, è la sensibilizzazione appunto verso la bellezza, verso la letteratura e la cultura, che appunto sono stati un po' privati di sensibilità per un periodo grosso, e secondo noi è qualcosa di ingiusto da combattere, semplicemente parlando, dialogando sinceramente, senza appunto fare cose a tavoletta, qualcosa di davvero complicato, indecifrabile, semplicemente parlando di ciò che ci piace, vedere chi può aggiungersi al dialogo.
2: Nikita, chi sono i vostri follower? Cioè, sono più coetanei, più adulti, più studiosi? Che rapporto avete con i vostri commentatori? Avete mai sviluppato contenuti sulla base di richieste che vi sono state rivolte, o di domande o di curiosità?
1: Sì, assolutamente, anche se bisogna dire che le domande che ci arrivano sono davvero tante, quindi ci dispiace un po' non poter appunto parlare di tutti, ma prima o poi ovviamente arriverà l'ora, perché abbiamo anche le nostre priorità, ci sono degli autori che magari ci piacciono un po' di più, o semplicemente sappiamo cosa può essere condiviso. E invece per quanto riguarda il pubblico, diciamo che la fetta principale sono appunto i giovani. Sono molto fiero di questo, che la maggioranza, cioè più di 50%, sia under 35, e soprattutto anche tra le persone che ci guardano, ma questo non vuol dire che non ci siano delle persone un po' più adulte che comunque possono condividere questo interesse.
0: Hai un classico che vuoi consigliare da leggere o da rileggere?
1: Io consiglierei un libro da leggere, perché secondo me non so quanto possa essere già letto.
0: Sì.
1: E sono le poesie di Guido Gozzano.
2: Wow,
1: consiglio edizione Garzanti, perché secondo me è qualcosa che parla, anche senza magari fare sempre la parafrasi, ha una lirica accessibile anche per chi magari è nuovo a questo mondo. Secondo me è qualcuno anche di sottovalutato tra i classici, perché a scuola si fa magari in una lezione, mentre è un po' un mondo intero.
0: Cultus.classicus, questo è il vostro account social. Grazie Nikita, ciao e buona giornata. Salutaci anche Enrico, ciao ciao.
1: Grazie mille.
3: Non mi capisci.

0: Imperfetto, colazione al bar. Imperfetto è un cantautore di Roma, classe 2000, alle sonorità indie pop, lo stiamo ascoltando. Compone i suoi inediti dall'età di 13 anni e fa parte di Officine Buone, che da qualche anno gli permette di donare la sua musica negli ospedali della capitale. Questo già ci piace ed è forse il pezzo migliore oggi per introdurre il prossimo ospite. È una storia che abbiamo raccontato 4 anni fa, eravamo ancora i padri eterni. Matteo, è una storia che grazie alla magia del cinema è tornata molto attuale, anche se per lui la quotidianità appunto è stata giorno per giorno in questi 4 anni.
1: Sì, ma poi è una storia bella, perché è una storia che parla del prendersi cura, è una storia che ci racconta di quando la vita ci mette di fronte a degli eventi, a delle malattie in questo caso, che costringono, no? Ti costringono a invertire le polarità. Sono quei momenti in cui i padri diventano figli, i figli diventano padri. Insomma, il nostro ospite adesso ci racconterà la sua storia di caregiver giovanissimo.
0: Eh sì, sono quei momenti in cui poi la tua storia diventa storia di tutti. Ricordiamo, grazie al cinema, è uscito il 16 ottobre, è stato presentato al Festival del Cinema di Roma, Per te, che è questo film che racconta la storia di Mattia Piccoli, della madre Michela, del fratello Andrea e di Mattia appunto, che oggi ha 16 anni e che da 4 anni si prende cura del padre Paolo, colpito da Alzheimer precoce quando aveva soli 43 anni. Noi Mattia lo avevamo intervistato perché appunto aveva ricevuto anche una onorificenza importantissima, era stato nominato al Fiere della Repubblica. Ciao Mattia, ben ritrovato.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao. Immagino che siano giorni belli, complessi, complicati, perché insomma alla vita di tutti i giorni si sta aggiungendo emozione, intervista, si è di nuovo al centro dell'attenzione. Come la vivi tu, che poi sei abituato a fare le tue cose in silenzio giorno per giorno, questa popolarità?
2: Beh, diciamo che con la scuola, adesso un po' le interviste, con l'uscita del film è stato molto emozionante un po' tutto quanto. Diciamo che un po' con questa uscita del film mi sono ritrovato un po' più appunto popolare e niente, sono un po' più impegnato, però non è questo un gran problema.
0: E soprattutto sei molto più adolescente, ti abbiamo lasciato che avevi 12 anni, oggi ne hai 16, quindi insomma è un bel salto. E, intanto papà come sta?
2: Il papà a volte ha giornate in cui sta bene, giornate in cui sta male, però dai, cerchiamo sempre di farlo stare bene, di sorridere.
0: Uh-huh. E com'è fare quello che facevi da bambino quando avevi 12 anni, farlo adesso da adolescente? Cos'è cambiato per te?
2: Diciamo che è cambiato un po' il fatto di quello che faccio, perché quando ero più piccolo il papà stava meglio, riusciva ancora un po' a parlare, potevamo giocare, non so, a calcio, ridere, scherzare. Adesso diciamo che le cose che lui fa quotidianamente non sono così tante, quindi adesso per lui magari basta una semplice, magari sbattere le mani e lui le batte con te, oppure sorridergli e lui ti restituisce il sorriso.
1: Mattia, senti, tu il film ormai lo hai visto, giusto?
2: Sì.
1: Sì, ok. E trovi che restituisca la verità della vostra storia, al netto delle immagini necessarie, misure di adattamento a una sceneggiatura cinematografica, ma soprattutto cosa speri riguardo a questo film?
2: Allora, diciamo che questo film è tratto dalla nostra storia, e quindi nel film magari ci saranno scene che non sono realmente accadute a noi, però diciamo che parla comunque di Alzheimer e di questo rapporto tra un ragazzo e suo padre. Io spero che questo film diventi molto famoso e conosciuto, in modo che possa anche essere ispirazione per famiglie come noi che si trovano nella nostra stessa situazione.
0: Perché comunque è un film anche di denuncia, no? Perché le famiglie che si trovano nella tua situazione hanno mille fatiche. Ho letto una frase che hai detto in una bellissima intervista, mi sembra sul Corriere della Sera, in cui dicevi: ho ricevuto così tante pacche sulle spalle che a furia di prenderle mi sono ancora più ingobbito, nel senso che è bellissimo essere caregiver, no? Tanti complimenti, tanti applausi, tanto incoraggiamento, poi però alla fine ti trovi da solo.
2: Esatto, allora la frase l'ha detta mia mamma,

0: Ha
1: Scusa.
0: ragione perché, no, ha ragione perché io, nonostante abbia fatto interviste e cose, nel 2021, quando sono stato insignito di premio di Alfiere della Repubblica, mi hanno fatto interviste di qua e di là, però poi, dopo un po' di mesi, nessuno ha più detto nulla, nessuno mi cercava più. Ed è anche un po' il discorso delle famiglie che hanno questa malattia, si trovano sole dopo, e quindi speravo che questo film potesse comunque ispirarle e aiutarle.
1: Senti Mattia, tu lo hai citato, no? Noi ti avevamo già intervistato appunto anni fa quando eri stato appena nominato Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella. Mi chiedevo, tu ti sei sentito speciale in quel momento? Cioè, mi spiego meglio, mentre aiutavi tuo padre, sentivi di star facendo qualcosa di speciale o per te era la normalità delle cose?
0: Beh, mentre aiutavo mio papà, io pensavo semplicemente a farlo stare meglio. Per me era diventata quotidianità e non lo facevo per obbligo, ma semplicemente perché volevo aiutare mio papà a stare meglio.
2: Mattia, e poi ci sono gli amici. Hai avuto esperienze, uso l'aggettivo bizzarro anche se forse non è l'aggettivo migliore, però insomma, esperienze che comunque ti hanno lasciato amaro in bocca, no? Che ti hanno fatto male. Come se fosse difficile avvicinarsi a un tuo coetaneo che appunto ha un problema in casa o che magari sceglie di impegnarsi, sceglie di dedicarsi a suo padre in questo caso. Come hai letto? Come hai interpretato il comportamento delle persone che ti erano vicine, i tuoi compagni di classe, i tuoi amici di sempre?
0: Beh, diciamo che in generale io non parlo con quasi nessuno del fatto di mio papà, neanche quasi con la mia famiglia, quindi con i miei amici ancora meno. Diciamo che neanche loro tirano fuori questo discorso qua. Però a volte può succedere, ma durante litigate magari, si sa che durante litigate volano parole e per difendersi mettevano in mezzo la malattia di mio papà. Ovviamente io non ho mai reagito perché ci ho fatto l'abitudine. Magari c'erano momenti in cui sembravano che avessi grandi amici e poi però magari dopo un po' non ci chiamavano più tanto amici e poi invece non ti invitavano da nessuna parte. In questi diciamo primi anni superiori ho conosciuto un po' di persone che sono diventati miei amici e sono molto contento perché alcuni di loro sono anche già venuti a vedere il film con cui ho dei bei rapporti e quindi nonostante tutto sono contento, dai.
1: Mattia, senti, la vostra è una storia, lo dicevamo prima, no? Una storia che parla di una relazione, una storia che parla di prendersi cura, ma è anche la storia di una famiglia. Tu hai un fratello più piccolo, se non ricordo male, Andrea, vero? Come ha vissuto lui questa cosa? Cioè, anche lui ti aiutava quando aiutavi tuo padre, oppure lui ha avuto una reazione completamente diversa? Anche lui non ne parla, come ci stavi raccontando tu?
0: Allora, intanto ci tengo a dire che purtroppo mio fratello nel film non è presente per scelte scenografiche. Diciamo che lui è rappresentato dal mio personaggio, diciamo, rappresenta entrambi. E sì, lui durante il periodo in cui mio papà non stava bene, durante il lockdown, mi ha dato una grossa mano perché se non riuscivo a fare io qualcosa, lui era sempre pronto ad aiutarmi.
2: Ricordiamo allora, per te il film è al cinema, la storia di Mattia Piccoli e tutta la sua famiglia. Mattia, mi devi perdonare, ma ho una domanda stupida da farti prima di salutarti. Me lo concedi? Perché
0: Sì,
2: è una
0: certo.
2: curiosità. Tu sei andato al Festival del Cinema a vedere il film?
0: Sì.
2: Hai visto la premiere proprio? Hai visto
0: Sì.
2: la prima. Si può entrare con i popcorn?
0: No, proprio non li vendevano. Cioè, in verità non so se portandoli da casa si potesse, però lì non li vendevano.
2: Allora è una domanda di servizio, mi chiedevo, me lo sono sempre chiesto, perché vedi tutti che fanno i red carpet e nessuno che ha i popcorn in mano, che è il primo pensiero
0: No,
2: che hai quando
0: no.
2: vai al cinema, invece niente, mi ha confermato che niente popcorn. Grazie Mattia, complimenti per quello che
0: Niente,
2: fai e che
0: grazie a voi.
2: fate, in bocca
1: Ciao
2: al lupo,
1: Mattia,
2: ciao,
1: grazie.
2: ciao, ciao.
0: Grazie. Ciao, ciao a tutti.
2: Tempo scaduto, non mi capisci, finisce qua, ma noi ci ritroviamo alla stessa ora lunedì prossimo. Buon weekend, ciao!

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare

0: io ci aggiungo e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
1: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
2: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
1: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
4: GR 24, il Sole 24 Ore.

0: scontro su Schengen. Dopo il no dell'Italia, la Spagna introduce controlli per chi arriva dall'Italia. Sanzioni ai paesi che comprano gas e petrolio russo. Ok del Senato USA, applauso di Zelensky e von der Leyen. Lega, più duri anche con gli alleati se ostacolano le nostre battaglie. Carburanti annacquati nei distributori di Roma, auto in panne, maxi sequestri della Guardia di Finanza. Un saluto dalla redazione di Radio 24 e da Alessandro Arona. Dopo una giornata di nuovi scontri fra Italia e Spagna, con Madrid che chiedeva di reintrodurre Schengen e Roma che rifiutava, in serata è arrivata la ritorsione del governo spagnolo. Da sabato 8 agosto controlli alla frontiera per chi arriva dall'Italia.
1: La Spagna ha deciso di introdurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo è arrivata ieri, in serata, in risposta alle misure analoghe imposte da Roma dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. Le tensioni tra i due paesi si sono alzate bruscamente ieri, quando a metà giornata Madrid, con una nota, ha chiesto all'Italia di revocare entro domenica i controlli alle frontiere reintrodotti l'1 agosto. Il governo italiano aveva ribadito che non avrebbe revocato lo stop a Schengen almeno fino al 15 agosto. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, citato da Palazzo Chigi, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Il Senato degli Stati Uniti ha approvato a larghissima maggioranza una legge che autorizza dazi fino al 100% contro i 5 maggiori paesi acquirenti di petrolio e gas russo, fra i quali Cina e India. Il testo prevede esenzioni mirate per evitare ripercussioni sugli alleati storici. L'approvazione definitiva sarà solo a settembre alla Camera. Questo provvedimento ha sottolineato il senatore repubblicano Jim Risch, presidente della Commissione Esteri, interromperà il flusso di denaro che alimenta la macchina da guerra di Putin contro l'Ucraina. Plauso in serata del presidente ucraino Zelensky e della presidente della Commissione europea von der Leyen. Un accordo di difesa sul modello della NATO è stato firmato fra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. Prevede che qualunque attacco armato contro uno dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti, facendo così scattare l'obbligo di difesa collettiva come nella NATO. Ora in Italia l'intelligence italiana mette in guardia sulla radicalizzazione dei giovanissimi dopo il caso del 16enne arrestato con l'accusa di propaganda jihadista e terrorismo internazionale.
2: Serve mantenere alta l'attenzione sui processi di radicalizzazione dei più giovani, che oggi possono svilupparsi attraverso social, chat, nuove tecnologie e strumenti digitali. A dirlo è il vicepresidente del Comitato Antiterrorismo dell'Assemblea Parlamentare dell'OSCE, Emanuele Lo Perfido. Il riferimento è all'arresto di un 16enne italiano di origine straniera e residente nel Comasco che, secondo gli investigatori, diffondeva propaganda jihadista. Il giovane, fermato mentre era in vacanza con la famiglia nel Grossetano, è accusato di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e propaganda e istigazione all'odio razziale e religioso. Sul suo profilo online gli agenti hanno trovato riferimenti allo Stato Islamico, chat con contenuti jihadisti, neonazisti e antisemiti e un video in lingua russa con istruzioni per costruire un ordigno. Un caso simile era emerso a inizio anno a Cantù. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Quattro giovani fra i 19 e i 23 anni residenti in provincia di Forlì Cesena, tre di origine marocchina, sono stati fermati dai carabinieri con l'accusa di essere gli autori del pestaggio del 19 luglio a Cervia, sul litorale Ravennate, costato la vita al 54enne Nicola Musiani, morto tre giorni dopo in ospedale. I quattro sono accusati di omicidio in concorso aggravato dai futili motivi. Al termine del direttivo della Lega Lombardia, alcune fonti riportate dalle agenzie sintetizzano la linea tracciata da Matteo Salvini dopo una discussione che viene descritta come lunga e stimolante: rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Si annuncia dunque da settembre una Lega più dura, sintetizzano le fonti, anche all'interno del governo. È ancora caro carburanti nel secondo weekend di maxi esodo estivo, ma oltre ai prezzi spuntano le truffe.
3: Oltre 10 tonnellate di carburante sequestrato perché impuro, insomma annacquato. Multe fino a 20.000 euro per irregolarità e altre frodi, come erogarne meno di quello segnalato dal contatore, che sono emerse nel 20% dei distributori di Roma e provincia, uno su 5 passati al setaccio per 2 giorni dalla Guardia di Finanza. Operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno inedito e in crescita, conferma l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Bene i controlli e le sanzioni, intanto il governo ha stanziato 2 miliardi contro i rincari, dice la Lega. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che chiedono più controlli al governo e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare 2 volte alla pompa e in officina. Non solo a Roma, ricorda la Finanza, che quest'anno ha già sequestrato 165 tonnellate di carburanti annacquati in tutta Italia, il 350% in più del 2025. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Torniamo all'estero con la strage in Thailandia ad opera di uno studente di 14 anni. Ha prima ucciso i nonni a casa, poi 6 persone nella sua scuola prima di suicidarsi.
2: Secondo la polizia thailandese, aveva chiaramente pianificato l'attacco lo studente di 14 anni che ha prima ucciso i nonni settantenni nella loro abitazione per poi compiere una strage nella scuola che frequentava in un tabori non lontano da Bangkok prima di rivolgere la pistola contro se stesso. Armato della calibro 9 legalmente detenuta dal nonno, il ragazzo, secondo la polizia, ha sparato colpi precisi con diversi proiettili che hanno raggiunto punti vitali delle vittime. Cresciuto dai nonni dopo la separazione dei genitori, il giovane viene descritto da parenti e conoscenti come un ragazzo tranquillo, ben educato, bravo a scuola e appassionato dei videogiochi. Violenti, ha scoperto poi la polizia, che nel suo PC ha anche trovato video, consultati di recente, di sparatorie nelle scuole USA. In Thailandia, paese che registra uno dei tassi di possesso di armi da fuoco più elevati della regione, già nel febbraio scorso un 17enne aveva aperto il fuoco a scuola, uccidendo la direttrice e ferendo personale e alunni. Dopo quest'ultima strage, il premier thailandese ha promesso una legge per limitare il porto d'armi. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Valeria Bernardi in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata ai romanzi che parlano di padri e di madri. Ascolterete le interviste a Sandro Veronesi, che in alcuni racconti ha narrato la perdita della madre e del padre nel giro di un anno e di come si sia preso cura di loro fino all'ultimo. Dario Ferrari, che nel romanzo L'idiota di famiglia racconta, utilizzando anche lo strumento dell'ironia, di un uomo che cerca di prendersi cura del padre malato di Alzheimer con il desiderio di essere finalmente visto da lui. C'è poi Antonella Lattanzi che nel romanzo Chiara ci racconta l'amicizia, l'alleanza di due bambine nata proprio per difendersi dai rispettivi padri, dai mostri che talvolta abitano le famiglie. Infine Alcide Pierantozzi che nello Sbilico ha raccontato la sua malattia mentale, ma ha anche narrato di una

Nello spazio dedicato ai personaggi classici della letteratura, Alessandra Carati ci parla di Arturo, personaggio di Elsa Morante, e Marco Balzano di Rosso Malpelo di Verga, due figure molto legate ai padri.

0: Partiamo con Sandro Veronesi, due volte premio Strega con Caos Calmo nel 2006 e con Il Colibrì nel 2020. Nella raccolta Caducità, pubblicata dalla Nave di Teseo, ci sono 32 racconti e fra questi alcuni dichiaratamente autobiografici, come quelli sulla perdita della madre e poi, a pochi mesi di distanza, del padre. Racconti particolarmente struggenti, emozionanti, dolorosi. In entrambi i casi Veronesi si è occupato di loro fino alla fine. Li ha accompagnati negli ultimi mesi verso un commiato più armonico della vita. C'è il senso della cura, ma anche del corpo.
1: Hai detto giusto, il rapporto col corpo. Il corpo con cui avrei dovuto essere più domestico, diciamo, perché c'ero stato dentro, quello di mia madre, è stato curato fino all'ultimo da sua sorella e da una, che definire badante veramente, da un'amica. Loro hanno avuto cura del corpo di mia madre e non io, mentre di mio padre, che è morto dopo, ho avuto cura io del corpo di mio padre, e non l'avrei mai detto, perché tra me e mio padre c'è sempre stata una certa, sì, intimità, ma non così tanta confidenza. E invece poi è venuta anche naturale, devo dire, quando te ne devi occupare te ne occupi, fine. E anche mio padre, che sembrava all'inizio non accettasse, ha accettato il mio di corpo per aver cura del suo. Devo dire che queste cose io ho potuto farle per un privilegio, il privilegio di non dover lavorare in quell'anno in cui sono successe queste due cose, perché in combinazione c'erano le royalties di Caos Calmo, che era un libro che aveva venduto tanto,
0: aveva vinto il premio Strega, lo ricordavamo prima,
1: non c'era bisogno che io lavorassi. C'è chi si è comprato casa con le royalties dei libri che hanno vinto il premio Strega. Io mi sono comprato un anno di cure ai miei genitori, che però sono state un'esperienza molto viva. Io non farei a cambio con nessuno che non l'ha vissuta questa, perché è dolore, però come dicevo prima è un dolore vitale, è stata un'emozione, un'esperienza enorme. Io ricordo una cosa, bisogna dirlo, insomma, che io spero veramente che non se ne vada mai quel dolore lì che ho provato, ed è per questo che sono stato, a differenza di quello che faccio nei romanzi, in questi racconti autobiografico. Ce ne sono anche altri che sono autobiografici, e appunto nei racconti sono autobiografico senza problemi, nei romanzi non riesco a esserlo.
0: C'è una frase nel racconto che è dedicato a tua madre che ho trovato meravigliosa. Tu scrivi: l'ho tirata un po' su e l'ho stretta fra le braccia come avevo sempre desiderato. Il suo corpo era un niente, il suo respiro sempre più rado e rumoroso, e tuttavia io mi sentivo benissimo, protetto, consolato, coraggioso, non più perturbato. E poi invece nel racconto dedicato a tuo padre c'è anche la questione dei sensi di colpa, del rispettare il volere. A un certo punto tu dici: quello che il corpo di mio padre voleva era la morte. Hai sempre voluto rispettare naturalmente i loro desideri, ma è difficile poi per un figlio assistere al dolore, somministrare la morfina, e quindi qui fai anche riferimento alle ipocrisie che ci sono nell'ambito del concetto della cosiddetta eutanasia, è così?
1: Sì, però c'è da dire una cosa, ciò che gravava di più in questa opera di cura era che io dovevo necessariamente distinguere tra dolore e dolore, perché se era un dolore in emergenza, in urgenza, che richiedeva il ricovero, io dovevo farlo ricoverare. Se invece era un dolore che poteva essere lenito con la morfina, che era il dolore della malattia che progrediva, io dovevo tenerlo lì perché era un patto, insomma, lui non voleva morire in un ospedale. Lo capisco benissimo, anch'io se potessi vorrei morire nel mio letto, ci mancherebbe. Solo che la cosa che mi angusciava di più era che dovevo inventarmi medico. Come fai a capire se uno c'ha mal di pancia perché c'ha un blocco intestinale, allora lo devi ricoverare, oppure se è semplicemente

0: progredire del male. Questa era la cosa che mi angosciava. Però devo dire che ero comunque assistito, chiamavo, telefonavo, amici, medici, i medici che venivano. Era la cosa sulla quale bisognava stare più in campana. Per il resto è venuto naturale. Lì era solo questione di accettare, e una volta che uno accetta si libera della maggior parte delle tribolazioni. Accettare è la cosa fondamentale. Non dico rassegnarsi, ci sono delle cose inaccettabili e quelle non si possono accettare, ma alla morte bisogna pur dare a un certo punto cittadinanza, no? E accettare, diciamo onorare anche questo periodo con una sospensione della mia attività più vitale, che era lavorare e scrivere, per me è stato, insomma, è stata un'esperienza talmente forte che io mi sono detto: faccio lo scrittore. Ora che sono passati, diciamo, gli strascichi di questo dolore, io bisogna che ne scriva, se no è una specie di sconfitta, no? Se non scrivo di questo. E insomma, non è stato facile.
1: Dalle vicende autobiografiche di Sandro Veronesi a un romanzo di finzione che narra anche del rapporto di un padre e di un figlio. Parliamo di L'idiota di famiglia di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio. Leonarrante Igor, un traduttore quarantenne quasi costretto a lavorare su libri estremamente commerciali che lui disprezza. È in crisi con la compagna e così torna a Viareggio perché il padre, un noto professore di storia e filosofia in pensione, è affetto da demenza senile. Il padre, soprannominato Herr Professor, è piuttosto ingombrante. Era stato un comunista rigoroso, proprio ortodosso, ateo, e Igor sembra essere il figlio fra i due, c'è anche una sorella, destinato a seguire le orme intellettuali del padre. Pensa di essere forse l'unico che per questa ragione può deluderlo. Un rapporto conflittuale con Igor, che desidera a tutti i costi avere l'approvazione di questo padre, che lui stesso però ha cercato di evitare per anni perché appunto troppo ingombrante.
2: C'è questo rapporto, questo doppio legame fra i due che è fatto, insomma, in tessuto di tenerezza, di rispetto, di anche quasi, insomma, di venerazione, di ricerca comunque sia dell'approvazione, e che però è sempre in qualche modo frustrata questa ricerca dell'approvazione. E probabilmente il problema è proprio quello, che Igor non può fare a meno del giudizio del padre, quindi rimane sempre sotto questa cappa, rimane sempre all'ombra del padre, e si rende conto che però rimanendo all'ombra del padre non riesce a diventare se stesso, è l'allievo che non molla mai il maestro. Allora, non si è buoni allievi se si rimane per sempre allievi, e forse non si è buoni figli se si rimane sempre figli e non ci si lancia a essere in qualche modo se stessi. E qui probabilmente Igor fa il paio con Esther, che invece è la sorella squinternata, che si è sempre disinteressata dell'approvazione paterna, e quindi in qualche modo, disinteressandosene, l'ha sempre avuta. Non è mai stata messa in discussione il fatto che il padre la approvasse. Invece questa ricerca costante del giudizio paterno finisce per diventare una ricerca costante della condanna del padre.
1: Ecco, senza anticipare niente, dico che a un certo punto c'è una sorta di ribaltamento dei piani, ma soprattutto nella testa del leonarrante, perché lui è convinto che le cose stiano in un certo modo, poi le cose, come sempre succede nella vita, stanno in un altro modo. C'è un cruccio in particolar modo che ha Igor. L'idiota di Dostoevsky è il libro feticcio per suo padre, lui però ha provato a leggerlo da giovane, non è riuscito a capirlo, e per questo si sente in colpa. Poi da qui L'idiota di famiglia ha diversi sensi, naturalmente, come titolo del tuo romanzo. Però a questo punto, perché Igor si sente in colpa?
2: Perché sentiva che l'approvazione paterna sarebbe dovuta passare anche per questa comunanza spirituale che avrebbe dovuto produrre il condividere il loro testo di riferimento, in questo caso L'idiota di Dostoevsky, che è il punto, il momento in cui lui si rende conto in qualche modo di non essere quello che il padre si aspetta e di voler essere d'altra parte esattamente quella. A un certo punto dice: per mio padre il mondo si divideva fra quelli che amavano L'idiota di Dostoevsky e quelli che invece erano idioti in proprio. È come se lì si fosse creata quella frattura per cui lui era l'idiota in senso comune, e quindi non poteva accedere alla cittadella della letteratura in cui lo aspettava.

0: il padre, e quindi gli rimane ancora, come dire, davanti anche agli ultimi momenti del padre, quello che lui continua a ripetersi è: e io in tutto questo tempo ancora non sono riuscito a farmi piacere l'idiota di Dostoevskij, e continua appunto a raccontarsela come se fosse la sua colpa originaria.
1: E poi devo dire che in questo quasi disperato, lo dico fra virgolette, tentativo di avere l'approvazione del padre, a un certo punto Igor pensa di essere stato designato custode delle carte del padre, fra le quali c'è questo manoscritto appunto sui fatti del 1920 a Viareggio, questi fatti reali. Dopo una partita di calcio, i carabinieri sparano sulla folla, insomma, poi un gruppo di anarchici, la faccio un po' breve, crea una repubblica operaia basata, diciamo, sul sistema sovietico, quindi un fatto realmente accaduto. Però la cosa interessante è come Igor pensa di essere il custode designato di una memoria del padre. Forse anche qui andrei incontro a qualche delusione senza, diciamo, svelare troppo.
0: Temo di sì, eppure quel meccanismo che si instaura, per cui nel momento in cui il padre sta perdendo la memoria e anche la capacità di comunicare con lui, ammesso che abbiano mai realmente comunicato, si trasforma in una cura non solo della persona, del corpo del padre, ma anche del manoscritto. E quindi in qualche modo riesce a instaurare col manoscritto che ha lasciato il padre quel rapporto intimo, profondo, che ha sempre sperato di avere con lui, e invece lo instaura con il suo scritto. E quella comunicazione che forse non c'è mai stata, arriva nel momento in cui non possono più parlare, in cui uno dei due addirittura ha perso completamente il senno, eppure in quelle parole depositate Igor riesce a trovare qualcosa del padre, e in questa comunicazione sghemba, asincrona, si crea qualcosa, al di là che poi spesso le nostre interpretazioni non sono reali, ma non per questo sono meno significative.

0: Chiara di Antonella Lattanzi, pubblicato da Einaudi, è un romanzo che ferisce, che spaventa a tratti, ma che soprattutto commuove. Un romanzo sull'amicizia, che spesso è una forma di innamoramento, soprattutto quando nasce da bambini o da adolescenti. Un romanzo che parla di mostri, di quelli che si nascondono nelle famiglie e che parla delle conseguenze psicologiche della violenza. Le protagoniste, Marianna, voce narrante, e Chiara, all'inizio del romanzo hanno fra i 9 e i 10 anni, frequentano la quinta elementare. Due bambine isolate, in parte bullizzate. Marianna è balbuziente, Chiara è soprannominata la baffuta. Fra loro nasce un'amicizia profonda, un'alleanza fra due bambine che nelle proprie famiglie hanno a che fare con quelli che vengono definiti i mostri. Il padre di Chiara è un violento, picchia lei e la moglie. Il padre di Marianna rivolge la violenza contro se stesso, è un autolesionista, ma crea nella figlia enormi sensi di colpa, dunque esercita violenza psicologica. Entrambe le bambine vivono in famiglia un'atmosfera sospesa, come in apnea, sempre in attesa di un segnale, di qualcosa che indichi la crescita di quell'energia pronta a esplodere in violenza.
1: Io penso che da bambini non sappiamo le cose come sono, ma le percepiamo totalmente. Chiaramente, se vivi in una famiglia che costantemente ti sottopone al rischio del dolore, dell'autolesionismo, della malattia mentale, rimani sempre in ansia, diventi un bambino danneggiato e ti guardi intorno e ti sembra che tutti quanti abbiano le famiglie perfette. Quando soffriamo pensiamo di essere gli unici e vedi la mamma che l'abbraccia e vedi la mamma che fa il ciambellone e poi si senti solo e non puoi raccontare a nessuno questo dolore e questa paura e questo mostro. E poi ti capita, perché penso che l'infanzia e l'adolescenza sia così, poi come dicevi tu, ogni amicizia è in parte un innamoramento e la cosa bella è che quando siamo piccoli non diamo il nome alle cose, non mettiamo l'etichetta omosessualità, bisessualità, eterosessualità. Si può amare con libertà. Io volevo scrivere un libro libero dove appunto la protagonista si innamora della sua amica anche sensualmente, però è innamorata del suo fidanzato. Non c'è sempre bisogno di mettere l'etichetta e chiuderti dentro una valigia. Loro due sono sole, come dici tu, pensano di essere le uniche ad avere paura, si riconoscono ed è Chiara a riconoscere Marianna, e questo è importante perché Chiara di solito invece riceve gli stimoli di Marianna. Da quel momento, dal buio, riescono a trarre la luce.
0: I due padri sono due figure speculari, perché il padre di Chiara esercita violenza nei confronti della moglie e della figlia. Il padre di Marianna invece implode e rivolge la violenza contro se stesso. Ma questo non è meno violenza, perché in qualche modo si scatena in Marianna un senso di colpa. Loro, tu lo scrivi a un certo punto, hanno un rapporto fortissimo, intensissimo, di grande affetto, e ma Marianna è sempre lì ad aspettare l'esplosione o l'implosione del padre.
1: Infatti lei dice che l'amore è una benedizione o una maledizione. Io penso che dobbiamo raccontare che appunto anche quando dei genitori sono così apprensivi, oppressivi, faccio tutto per te, sto male per te, ti voglio tanto bene, tu sei la mia bambina, sei la mia stella, quello è un abuso. Questa cosa dobbiamo riconoscerla, perché non lo facciamo mai, pensiamo quanto vogliono bene questi genitori a questi bambini, ma in realtà li impediscono di vivere, perché poi gli dicono irrimediabilmente non bisognerebbe mai avere figli perché i figli ti distruggono la vita. E tu come bambino succede questa cosa appunto che non raccontiamo mai. Diciamo sempre che la mamma, il papà, i genitori amano i figli nonostante tutto. Ma non diciamo mai che noi figli non possiamo smettere di amare i nostri genitori anche quando ci hanno fatto tanto male. E il fatto che li continuiamo ad amare nonostante ci abbiano fatto male, nonostante c'è della rabbia, crea come un'addizione il senso di colpa di cui parlavi tu, e quindi diventano bambini, adulti, persone adulte danneggiate che si sentono ingrati, perché questa parola i genitori te lo dicono molto spesso, e tu pensi di essere ingrato, non sai come fare e senti questa rabbia fortissima e non puoi dire mai la verità.
0: Una breve pausa e poi parleremo di personaggi classici della letteratura. Arturo dell'Isola di Arturo di Elsa Morante e Rosso Malpelo di Giovanni Verga. Entrambi personaggi che hanno un rapporto molto intenso con i rispettivi padri. A fra poco.
2: La cronaca del giorno, le voci, i commenti, le piccole e grandi storie raccontate con curiosità e un filo di leggerezza, insomma, seri senza prendersi troppo sul serio. È il diario dell'estate di Radio 24, pagine da scrivere e da sfogliare sull'onda dei fatti, delle tendenze, svariando tra i temi, i casi, gli argomenti che segnano il nostro tempo. Questo è Effetto Estate, io sono Andrea Ferro e vi do appuntamento tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 19:30 qui su Radio 24.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 8 agosto. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi. Possibili rovesci anche sull'Appennino centrale, lieve calo termico al centro-nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Il cacciatore di libri.
0: Siamo al momento in cui parliamo con scrittrici e scrittori contemporanei di alcuni personaggi storici della letteratura. Interviste tratte dal podcast Volti di Carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Il primo personaggio letterario di oggi è Arturo, protagonista dell'Isola di Arturo, romanzo di Elsa Morante, scritto nel 57, che in quello stesso anno vinse il premio Strega. Siamo nella piccola isola di Procida. Arturo è poco più di un bambino, orfano di madre, particolarmente affezionato al padre e lo considera quasi un eroe. Questo rapporto però viene incrinato nel momento in cui il padre decide di sposare un'altra donna, Nunziata. Da una parte dunque Arturo prova gelosia nei confronti del padre perché appunto si è risposato, nello stesso tempo però lentamente inizia a provare un'attrazione nei confronti di questa donna. E questo segna un po' il passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza. Ci parla di Arturo e del romanzo di Elsa Morante la scrittrice Alessandra Carati, autrice di romanzi come E poi saremo salvi, Rosi e l'ultimo Atto di famiglia. Alessandra Carati sull'Isola di Arturo.
8: Ci sono un sacco di temi che attraversano il libro. Il più forte è il senso di solitudine che accompagna la crescita. Arturo è solo molto spesso fisicamente, la madre muore durante il parto, ma è anche solo in termini di educazione, come se Arturo durante il libro facesse un percorso di autoeducazione attraverso delle letture assolutamente anarchiche che lui sceglie dalla biblioteca che si trova in casa. Quindi non c'è nessuno che lo guidi, non ha un maestro nella sua vita, e in questo senso la solitudine è una sensazione che ci accompagna spessissimo nelle fasi di passaggio della vita, soprattutto nella crescita, nella fase di passaggio tra l'infanzia, la pubertà e poi l'adolescenza. E questa è una cosa che credo che sia molto contemporanea. Questo senso di isolamento, lui nasce e cresce in un'isola e vive dentro una casa da solo, isolato, come compagna soltanto un cane. E l'isolamento è fisico, ma allo stesso tempo è spirituale, forse necessario alla crescita.
0: Quindi l'isolamento non è solo qualcosa di negativo, ci intravedi anche qualche elemento di positività, di capacità appunto di entrare in contatto probabilmente con il sé più profondo.
8: Sì, dentro il libro succede questo, nel senso che è una forma, una condizione che permette una forma di autoconoscenza. È legata anche alla sofferenza in alcuni momenti del libro, ma in altri momenti è legata proprio alla possibilità di entrare in contatto profondo con se stesso e di osservare se stesso, i propri stati d'animo, le reazioni che lui ha nelle relazioni con Nunziata, che è la moglie del padre, di cui poi lui si invaghisce, che gli fa scoprire che cos'è il sentimento di amore e che cos'è la gelosia. E poi nei confronti del padre. La relazione con il padre è una relazione che passa da uno stato quasi di idolatria a una scoperta del fatto che il padre in realtà è molto lontano dall'immagine che lui si è costruito, sia in termini di carattere sia in termini di orientamento sessuale, perché dentro il libro si scoprirà che il padre è omosessuale. Il suo crescere significherà fare i conti anche con questa forma di conoscenza del padre.
9: Si dice che crescere significa un po' uccidere metaforicamente i propri genitori, cioè scontrarsi con loro. Nel passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza c'è sempre questo contrasto. L'Arturo dell'Isola di Arturo come lo vive?
8: Lui questa cosa la fa sia nei confronti del padre sia nei confronti della madre, che è morta ma che viene sostituita dalla figura di Nunziata, che è la moglie del padre, che sono le uniche figure con cui lui entra in un contatto profondo. Lui avrà anche un amante, una ragazza del paese con cui scoprirà il sesso, ma non avrà mai un trasporto affettivo ed emotivo nei confronti di questa ragazza. Per cui sicuramente queste due figure sono fondamentali per la sua crescita e sono delle figure, è vero, mi viene a dire anche quasi in senso freudiano, che lui uccide l'immagine del padre per poter poi partire e costruire se stesso dopo aver ucciso il padre, e quindi dopo essersi allontanato da un sentimento di fusione totale con il padre, no? E fusione totale con quello che lui crede essere il padre.
9: Abbiamo parlato della solitudine di Arturo. Secondo te che differenza c'è fra la solitudine che spesso oggi vivono ragazze e ragazzi e la solitudine invece che vive questo personaggio che è stato creato alla fine degli anni 50? Ci sono differenze o vedi invece più somiglianze?
8: Nel mondo di Arturo la solitudine non è qualcosa che il mondo connota come negativo. Oggi c'è moltissima paura della solitudine, perché alla solitudine è legata la sofferenza, l'abbandono, anche la malattia a volte, mentre nel mondo di Arturo la solitudine è qualcosa che è consustanziale al loro modo di vivere, è un ingrediente necessario per crescere, ma è anche un ingrediente necessario per vivere. E per Arturo la solitudine è fondamentale per crescere, sono i momenti in cui lui riesce a sviluppare uno sguardo di osservazione di quello che gli accade dentro e anche di quello che succede fuori. È il tempo della riflessione per lui, la solitudine.
9: Questo è un romanzo concentrato molto sul maschile. Arturo è un personaggio maschile, la sua è una solitudine al maschile.
8: Tutto il libro è un libro molto al maschile, è un libro raccontato in prima persona, quindi c'è una focalizzazione chiara che è quella del personaggio. Noi vediamo la storia attraverso gli occhi e la voce del personaggio e quindi vediamo anche la femminilità, il femminile attraverso la voce e gli occhi del personaggio. Questo che cosa significa? Che il mondo delle ragazze, nel mondo di Arturo, il mondo delle donne, è un mondo spesso indicato con termini come ignoranza, stupidità, inferiorità, bruttezza, sono proprio aggettivi che diversi personaggi dentro il libro usano per connotare il sesso femminile. Ora, è chiaro che è importante capire che il libro è stato scritto nel 57, ma allo stesso tempo è un ragazzo che vive prima della Seconda Guerra Mondiale, dove i valori della mascolinità sono legati a un mondo che è totalmente fatto di maschi, in cui la donna è semplicemente la persona che si sposa con cui creare una famiglia.
9: Il secondo personaggio letterario di oggi è Rosso Malpelo, protagonista dell'omonima novella di Giovanni Verga, contenuta nella raccolta Vita dei Campi. Siamo dunque alla fine dell'Ottocento. Rosso Malpelo è un ragazzo particolarmente sfortunato, vive una vita veramente aspra. Lavora in una cava di rena in Sicilia, è bullizzato dai suoi colleghi e quando muore il padre qualcosa in lui si spezza. Inizia così a esercitare quella violenza che ha subito nei confronti di un ragazzino fragile e gracile. A parlarci di Rosso Malpelo è Marco Balzano, autore di romanzi come L'ultimo arrivato, premio Campiello del 2015, Resto qui, quando tornerò e poi l'ultimissimo romanzo Bambino. Marco Balzano su Rosso Malpelo.
10: Rosso Malpelo è capace, come pochi altri personaggi della letteratura di fine Ottocento, di illustrare non solo una situazione reale quale quella del lavoro minorile di allora, ma anche di trasportarsi nell'attualità per quello che noi possiamo leggerci. Tu parlavi di bullismo prima. Ecco, quello che a noi risulta giustamente e legittimamente bullismo, dobbiamo tenere in considerazione che a fine Ottocento

0: Monellaccio. Da lì in poi qualsiasi paragone venga fatto con Rosso Malpelo è un paragone animale. Rosso Malpelo è come l'asino, suo padre di soprannome viene chiamato Bestia, il suo amico diventa Ranocchio, c'è un orizzonte della degradazione umana.
1: Uno degli elementi interessanti di questa novella è questo cambiare proprio l'ordine delle cose, nel senso che la vittima diventa carnefice. In un primo momento vediamo Rosso Malpelo appunto come vittima, io l'ho definito bullismo, ma sì, sicuramente di violenza, di insulti, ma poi è lui stesso a diventare carnefice. Questo è un meccanismo che si ritrova ogni tanto.
0: È un meccanismo che si ritrova, è molto interessante le letture sociologiche, persino psicanalitiche che possiamo fare su una novella di questo genere. Rosso Malpelo viene da un contesto privo di affetto. La madre e la sorella se ne infischiano, nel dubbio lo menano quando torna a casa a fine settimana. Il padre sgobba più di lui come un asino e a un certo punto, come è accennato, morirà. Lui è chiamato, appellato da tutti quelli della cava, sempre in nome dei capelli rossi, nei peggiori modi, ed è trattato nei peggiori modi anche dal padrone stesso della cava, che vedrà come una grande seccatura mentre si trova a teatro il fatto che il padre di Rosso Malpelo morirà sepolto dall'Arena Rossa. Quello che succede, che cos'è? È che venendo trattato così, continuamente trattato così, Rosso Malpelo interiorizza la cattiveria e dunque poi la pratica. Che cosa lo rende un personaggio particolare? Che non la pratica con cattiveria. Quando lui picchia Ranocchio, lo fa perché Ranocchio impari a difendersi, perché più tu impari a picchiare, più tu impari a non avere paura e più nella solitudine e in una micro società in cui vieni maltrattato saprai difenderti. C'è questo paradosso in cui la violenza è qualcosa di pedagogico in questa novella, è pazzesco.
1: Effettivamente Rosso Malpelo è una novella che ci pone dei temi molto attuali, per esempio la morte sul lavoro del padre, quello che io ho definito il bullismo, ossia questo modo di insultare o di esercitare violenza sia verbale che fisica nei confronti delle altre persone. In che cosa c'è secondo te l'attualità proprio di Rosso Malpelo?
0: Ci sono vari punti, sono quelli che tu hai toccato sinteticamente e a cui se ne possono aggiungere altri. Uno, la questione del lavoro minorile. Il lavoro minorile in una metà del mondo è ancora quotidianamente praticato dalla maggior parte dei bambini. C'è la questione meridionale che si pone, se andiamo nei tempi del racconto, in un momento cruciale in cui il sud è un mondo parallelo e completamente a traino del nord. Il sud è abbastanza sparito dall'agenda economica del nostro paese. C'è tutta una questione che è quella del bullismo in cui realmente la solitudine, la mancanza di istruzione e la violenza subita rendono l'individuo più cattivo ed emarginato. Cioè noi dobbiamo metterci in testa che o risaliamo alla radice oppure evidentemente chi subisce il male vorrà farne.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
2: Strade in diretta.
3: Un buon inizio di giornata anche da parte nostra. Al confine tra Piemonte e Liguria, la A26 Genova-Gravellona-Toce è chiusa tra Ovada e Masone in direzione Genova a causa di un incidente con mezzo pesante coinvolto all'interno della galleria Montana, il tratto chiuso, traffico bloccato e lunghe code all'uscita obbligatoria di Ovada. E ci segnalano in questo momento traffico bloccato anche sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Pegli e Genova Aeroporto in direzione Genova a causa di un altro incidente da poco avvenuto. Traffico già decisamente intenso sulle direttrici nord sud in questa giornata da bollino nero per il più importante esodo dell'estate, sulla 7 Milano-Genova in colonnamenti per lavori tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova, in Lombardia sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia code per incidente tra Broni-Stradella e Casteggio verso Torino, e un altro incidente provoca infine code nel nord-est sulla A4 Milano-Venezia tra Vicenza-Ovest e Innesto A31 in direzione Venezia. È tutto, fate buon

0: Viaggio.
1: 24 ore podcast.
2: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
3: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
4: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
5: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
4: Non lo sanno, naturalmente.
1: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Il cacciatore di libri.

0: E riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata a romanzi che narrano le figure di padri e madri. Nel romanzo Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi, Alcide Pierantozzi racconta la sua malattia psichica. Disagio esistenziale fin dall'infanzia, poi diagnosi di depressione, anoressia, disturbo bipolare e disturbo dello spettro autistico, che non è una malattia, ma è un modo diverso di funzionare del cervello. Terapie con psicofarmaci che lui mescola a volte con alcol e droghe. Una madre sempre presente, punto di riferimento, ma che a sua volta ha attraversato un trauma, la morte di un figlio appena nato. Un padre definito negazionista perché nega l'omosessualità del figlio e la malattia. Un viaggio nella testa di chi soffre di una malattia mentale che è anche malattia del corpo. La malattia mentale che si fa letteratura, la testimonianza di un singolo che assume un valore universale.
1: Beh, diciamo che è una storia che si è ripresentata, perché mia madre, quando aveva 20 anni e io avevo 1 anno, perde un bambino. Comunque mia madre impazzisce del tutto. E mio padre, da negazionista, non pensa che ci sia bisogno in quegli anni in provincia di un supporto. E quindi cosa succede? Che io vivo i primi anni della mia vita con una ragazzina che andava in bagno gattonando sotto un lenzuolo bianco.
0: Ed era tua mamma.
1: Ed era mia mamma. C'è un ordine nel negazionismo di mio padre che è molto importante, perché lui all'inizio nega l'omosessualità. Io non avevo né una diagnosi di spettro autistico a 15-16 anni, né malattie certificate, quelle sarebbero venute dopo. Ed è strano come lui neghi l'omosessualità con tutte quelle che sono le retoriche della provincia, di non è così, forse non è vero. Poco dopo si ritroverà costretto a dover negare anche la malattia, a fronte del fatto che mi vede prendere 8-9 pasticche al giorno, no? Ed è strano, ma è anche tipico. In ogni famiglia dove c'è una situazione di disagio psichico, qualcuno nega.
0: Qualcuno nega forse perché ne ha paura. A proposito degli psicoterapeuti e dell'omosessualità, tu a un certo punto descrivi questa scena. Uno psicoterapeuta dice: si sieda signora e non pianga, suo figlio, come ogni omosessuale, è una persona infantile. Quindi c'è anche l'idea che ci sono purtroppo anche alcuni professionisti che non sono in grado di mettere a fuoco.
1: È pericolosissimo, non c'è niente di più pericoloso che mandare un ragazzino di 15-16 anni in una fase di dolore, magari dovuto, oggi un po' meno, ma c'è ancora tanto, all'accettazione della propria sessualità, da uno psichiatra che minimizza, infantilizza e crea un dramma che si ripercuote poi sulla famiglia. Io ho fatto di tutto per trovare uno psichiatra gay quando stavo...
0: E lo dici perché a un certo punto non volevi più degli psichiatri
1: eterosessuali. Dopo questo episodio io ho capito che non era più possibile. Non vale solo in casi così estremi. Faccio un esempio più concreto. Un paziente psichiatrico omosessuale che prende gli psicofarmaci, come viene trattato rispetto a un paziente etero quando parla di disfunzioni sessuali al proprio medico? Quando ne parla l'etero sembra che ci sia una catastrofe imminente, non potrà avere i figli, bisogna correre ai ripari. Quando succede al paziente omosessuale, dice, vabbè, tutto viene molto minimizzato.
0: E tu lo racconti questo nel libro, anche questo delle disfunzioni sessuali, di tutto quello che si attraversa quando si attraversa e si ha una malattia psichica. C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto ed è quella del giudizio degli altri, cioè di chi ti dice: tu sei uno scrittore, scrivi, pubblichi libri, sei lucido, funzioni in un certo senso. Allora vuol dire che evidentemente non fai abbastanza per uscire fuori da questa situazione, che è la cosa che dice sempre a chiunque abbia un disturbo psichico di qualsiasi livello e di qualsiasi gravità. Come viene vissuto il giudizio, il pregiudizio e soprattutto l'incomprensione da parte degli altri?
1: Diciamo che per chiunque non abbia una malattia psichiatrica o un disagio psichiatrico forte, e questo vale forse anche per molti professionisti, è impossibile capire cosa accade, perché le persone confondono con la tristezza, con l'insoddisfazione, quindi c'è un'incomprensione che si riversa inevitabilmente sul confondere la malattia psichiatrica con un disturbo, un ritardo cognitivo o un'infermità mentale, una perdita di controllo. E quindi è molto divertente, perché a volte mi dicono sì, però pensando di farmi un complimento, tu ragioni bene, no? E lì uno dovrebbe rispondere: ok, ma c'è anche, ed è spaventoso, la follia lucida, cioè veniamo da una lunga tradizione, quindi non c'è nessuna correlazione tra un articolo che devo scrivere e un drago che appare sullo sfondo come allucinazione. Sono due piani totalmente diversi. Poi certo, ogni tanto me lo chiedo anch'io fino a che punto forse non è così, forse anche a livello cognitivo qualcosa cambia, tutto questo mi cambia. Però il fatto che io faccia tante presentazioni, ad esempio, è proprio questo: mostrare in giro che puoi avere una malattia psichiatrica e non inverare quello stigma orribile di chi ti vuole mettere all'angolo a fare nei centri di salute mentale i giochi col DAS.
0: A proposito degli argini che anche tu cerchi di mettere, oltre naturalmente alle terapie farmacologiche, parli degli allenamenti in palestra, ma anche parli anche di poesia, cioè all'uso delle parole. In qualche modo sono degli espedienti che ti aiutano a, non dico controllare, ma è un tentativo di quasi rimettersi, anche se per poco, in un equilibrio, anche se precario?
1: Sì, nel senso che le parole, e questo attiene più allo spettro autistico, sono state non solo la mia ossessione da sempre, ma l'elemento che ha consentito la diagnosi, perché avevo un'iperselettività già da bambino per parole molto strane, per frasi lunghe, nonostante poi fossi disfunzionale in tutto il resto. Quindi le parole sono state da una parte la salvezza, perché mi può succedere a volte di entrare in uno stato di psicosi dal quale magari non riesco a uscire o per ore o per giorni, e lì a tirarti fuori può essere solo una parola, la parola giusta, quella esatta. Da qui viene un po' l'ossessione. C'è un rovescio della medaglia, però, è che spesso le parole sono quelle che triggerano invece le psicosi, anzi nel 90% dei casi. Quindi io vivo questa situazione in cui molte parole comuni mi terrorizzano. Nei giorni scorsi ero terrorizzato da occhi. Terrorizzare significa che immediatamente il mio cervello percepisce quella parola come se fosse un leone feroce, va in difesa perché gli ricorda episodi in cui quella parola è emersa e è finita, poi tutto, partono le voci, tutto è concatenato. È strana, però io credo anche che di avere come campo di esperienza solo quello appunto linguistico, insieme a quello della malattia e dell'autismo, perché io sono così da quando ero piccolo, sono sempre stato male e i primi farmaci ho cominciato a prenderli a 18 anni.
0: Aver scritto questo romanzo, Lo Sbilico, a cosa ti è servito? Ha avuto qualche potere su di te o no?
1: In realtà, spiace dirlo, ha avuto un potere curativo sicuramente negli apprezzamenti, nel comunicare con la maggior parte dei lettori che poi hanno spesso problemi simili ai miei o fanno una terapia simile. Nella realtà dei fatti la terapia è aumentata, la crisi più grossa io l'ho avuta a fine libro. E non c'entra tanto il materiale che ho tirato fuori, quello era già ben presente in me. Un po' lo stress, un po' forse l'espormi così tanto senza rendermi ben conto a cosa andavo incontro, può essere anche un effetto dei farmaci stessi, quello di non avere pudore. È successa una cosa strana: tutte le ossessioni che io racconto nel libro in ordine sono state quelle che mi hanno devastato e portato ai farmaci, e quelle lì specifiche sono sparite, però ne sono arrivate altre di più agghiaccianti, e questa credo che sia la dimostrazione di come non può essere terapeutica la scrittura in presenza di una malattia reale. Può esserlo se c'è un trauma in una persona stabile, lì si esorcizza, altrimenti arrivano nuovi contenuti e spesso di fronte ai quali ti devi totalmente riadattare, quindi è peggio. Questo non vuol dire che non scriverò più, è però un pericolo costante, cioè quello di sapere che quello che scrivi sparirà, ma arriverà al suo posto altro.
0: Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate, dedicata a padri e madri e ai romanzi appunto che ne parlano. Avete ascoltato le interviste a Sandro Veronesi sulla raccolta di racconti Caducità, pubblicata dalla Nave di Teseo, Dario Ferrari con L'idiota di famiglia, Sellerio, Antonella Lattanzi con Chiara, pubblicato da Einaudi, e infine Alcide Pierantozzi con Lo sbilico e Einaudi. Siamo andati alla scoperta o riscoperta di personaggi della letteratura classica con Alessandra Carati, che ci ha parlato di Arturo dell'Isola di Arturo, e Marco Balsano su Rosso Malpelo. Le interviste sono tratte dai podcast Volti di Carta, realizzati da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Vi ricordo che trovate queste e tutte le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo il. Infine vi ricordo che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Grazie in regia a Martin Garramone. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate!

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Le 6:59.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Spagna-Italia, nuovo scontro sui migranti, Madrid impone controlli alle frontiere. 54enne picchiato a morte sul litorale Ravennate, fermati 4 giovani. Secondo esodo di agosto, con il grande caldo, questa mattina bollino nero sulle strade. Continua l'omaggio dei fan a Guccini, oggi funerali privati a lutto cittadino a Bologna e Modena. Una buona giornata e bentrovati da Livia

0: Zancanera dalla redazione. La diplomazia ha lasciato il passo a un'aperta contrapposizione tra Spagna e Italia sul fronte migranti dopo la crisi di Ceuta e dopo un botta e risposta tra Madrid e Roma. Ieri sera la decisione dell'esecutivo spagnolo.
1: Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione, annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo, è arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma il 1 agosto dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. La decisione di Roma ha provocato la dura reazione del governo spagnolo, che ha definito lo stop italiano a Schengen immotivato e ingiusto e ha invitato Roma a revocare i controlli entro il 9 agosto. In caso contrario, aveva avvertito Madrid, sarebbero state adottate misure in risposta. L'Italia non accetta ultimatum, non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto, è stata la risposta di Palazzo Chigi. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Poco dopo, la replica di Madrid. Dalla mezzanotte di sabato e fino al 7 settembre saranno introdotti controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Attacchi russi notturni hanno causato la morte di 3 persone, tra cui un bambino, alla periferia di Kiev, e quanto rendono noto le autorità locali. Il Senato americano ha approvato a larghissima maggioranza un provvedimento per imporre nuove sanzioni a Russia e Iran dopo un iter travagliato durato mesi. Si punta a sanzionare i maggiori acquirenti di petrolio e gas russi. Prevede inoltre ulteriori sanzioni a carico di leader, familiari e oligarchi russi. Il provvedimento estende le sanzioni anche ai settori degli armamenti e dell'energia dell'Iran. Plaudono alle nuove sanzioni il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Medio Oriente, mutua difesa e collaborazione militare sono i pilastri dell'accordo firmato ieri a Jeddah tra Turchia, Pakistan e Arabia Saudita. L'accordo stabilisce che qualsiasi attacco armato contro uno dei 3 stati sarà considerato un attacco contro tutti. Il patto prevede anche il rafforzamento di tutti gli aspetti della cooperazione nelle questioni di difesa. In Iran, intanto, secondo fonti dell'opposizione, la guida suprema Khamenei sarebbe in punto di morte. In Italia, con la politica al vertice della Lega, rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie della Lega. Al termine del direttivo della Lega Lombarda, fonti sintetizzano così la linea tracciata da Matteo Salvini, che ha ascoltato vari interventi, tra cui quelli del governatore lombardo Fontana e del ministro Calderoli. Ora la cronaca. 4 giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di aver picchiato a morte, per futili motivi, un 54enne il 18 luglio scorso a Cervia, sul litorale ravennate.
2: I 4 giovani fermati fra i 19 e i 23 anni sono residenti nella vicina provincia di Forlì-Cesena, 3 hanno origine marocchina. Dopo 3 settimane di indagini sono stati individuati dai carabinieri come gli autori del brutale pestaggio del 54enne Nicola Musiani la notte fra il 18 e il 19 luglio nel piazzale di Via del Tritone a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate. Musiani è morto 4 giorni dopo. Dopo in ospedale. Viveva da 10 anni in un camper in quel piazzale ben accolto dai residenti della zona. I 4 giovani fermati erano a Cervia per una serata in discoteca. Secondo gli inquirenti l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. La svolta nelle indagini è arrivata partendo dalle immagini di una telecamera con intercettazioni ambientali, pedinamenti, raccolta di testimonianze e altre immagini di sorveglianza. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Ora il caldo torrido. L'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate. La prossima settimana si espanderà ulteriormente. Intanto si annuncia un sabato da bollino nero sulle strade.
3: Non arretra la rondata di calore che attanaglia l'Italia, ma l'afa da qualche segno di cedimento nel nord. In questo weekend sono infatti 19 le città con il bollino rosso contro le 26 su un totale di 27 monitorate di ieri, con Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona segnate adesso da bollino giallo. È intanto stato chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, in Valmalenco a 3600 metri. Mai successo prima la chiusura a causa delle condizioni delle vie d'accesso rese pericolose dallo scioglimento del manto nevoso. Avviate dal Piemonte le procedure per la richiesta di calamità naturale in relazione alla siccità che sta colpendo il 60% del territorio nazionale, avverte Coldiretti, in questo clima torrido prosegue il secondo esodo di agosto cominciato ieri. Oltre 25 milioni gli autoveicoli in movimento in questo weekend, prevede ANAS. Le mattine di oggi e domani sono contrassegnate da bollino nero, i pomeriggi di entrambi i giorni da quello rosso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E chi si sposta in auto fa i conti con il caro carburanti e la tappa al distributore.
4: Un distributore su 5 irregolare, 10 tonnellate di carburanti annacquati sequestrate, multe fino a 20.000 euro per violazioni sui prezzi indicati e altre frodi, come rifornire meno di quanto segnato dal contatore alla pompa. È il bilancio dei due giorni di controlli della Guardia di Finanza sulle stazioni di servizio di Roma e provincia, operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno in crescita, conferma l'agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Fenomeno che non riguarda solo Roma, ricorda la finanza. Già 165 le tonnellate di carburante allungato finite sotto sequestro quest'anno. Bene i controlli e le sanzioni, dice la Lega, sottolineando i 2 miliardi stanziati contro i rincari. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita. Attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che incalzano il governo sui controlli e parlano di beffa e danno per i consumatori costretti a pagare due volte alla pompa e in officina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: È proseguito anche ieri in una sorta di processione laica il via vai dei fan in via Paolo Fabri 43 a Bologna per rendere omaggio a Francesco Guccini. Davanti all'uscio della porta di legno di quella che fu casa del maestrone fino al 2012 si sono accumulati fiori e bigliettini d'affetto. Oggi, nel giorno dei funerali del cantautore, in forma privata nella sua pavana sull'Appennino tosco-emiliano, lutto cittadino a Bologna e Modena. Per il calcio, poche rivoluzioni e tante conferme nei quadri tecnici delle nazionali giovanili azzurre, dove l'unica vera novità è rappresentata dall'arrivo di Giovanni Costantino sulla panchina dell'Under 16. In cima alla piramide resta invariata la guida dell'Under 21, resta al timone Silvio Baldini. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Filippo Reggi in regia. GR24 torna alle 7:59.
5: GR24 Il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
5: In primo piano, la rassegna stampa di Giulia Crivelli.
13: Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, benvenuti alla nostra rassegna stampa del palinsesto estivo del sabato, quindi un po' più lunga di quella che facciamo normalmente, dedicata solo alla stampa internazionale e appunto dedicata invece agli approfondimenti. E questa settimana mi fa veramente piacere iniziare dal nuovo numero di Internazionale Kids, che è, diciamo, l'equivalente di Internazionale, ma appunto mentre Internazionale è un mensile e Internazionale Kids è, mentre Internazionale è un settimanale, Internazionale Kids è un mensile, quindi questo appunto è il numero di agosto. Copertina stupenda con un disegno, una specie di collage di tantissimi animali, non soltanto animali che abitano le nostre case, ma animali della foresta, del mare, degli oceani. Perché questa copertina? Perché all'interno trovate un articolo

articolo tradotto da Science News Explorers che si intitola Momenti di gioia, bonomo che ridono, delfini che giocano tra le onde, pappagalli che fanno palle di neve, anche gli animali possono essere felici? E la risposta evidentemente è sì. Tra l'altro la cito spesso, però c'è questa bellissima collana di Adelphi che è tutta dedicata, il primo libro è uscito 4-5 anni fa e ne continuano a uscire di nuovi, è tutta dedicata all'etologia. Questo naturalmente, essendo un articolo idealmente pensato per giovani lettori, è abbastanza semplice. I libri di Adelphi sono dei veri e propri saggi, però è divulgazione scientifica comunque accessibile anche a chi magari non ha una formazione specifica in etologia o in altri tipi di scienza. Poi, per chi magari non ha familiarità con questo mensile, si apre in realtà con una pagina in cui è disegnato, un po' stilizzato, il mondo e ci sono un po' di notizie varie dal mondo. Per esempio, cioè dalla Danimarca c'è questa notizia che viene intitolata Telai Vichinghi, perché alla fine di giugno è stata annunciata la scoperta vicino alla città di Aarhus di un grande sito dell'epoca dei Vichinghi, risalente al periodo tra il 600 e il 950. Sono stati trovati i resti di una casa e più di 80 laboratori dove si lavoravano la lana e il lino. E la scoperta aiuterà a capire meglio la vita quotidiana di queste popolazioni che abitavano la Scandinavia appunto più di 1000 anni fa, perché con 600 intendo 600, non 1600. Vi segnalo anche un altro articolo, ma ripeto, lo trovate in edicola tutto il mese questo, ed è tradotto dall'Economist, quindi naturalmente è stato parzialmente adattato, però questo è un articolo non tradotto da una rivista pensata per lettori giovani, ma da uno dei settimanali più rigorosi che esistono. Ricordiamolo, nonostante il titolo, di Economist non tratta solo di economia, anzi tratta di diciamo attualità internazionale. E questo articolo ci riporta in Danimarca perché si intitola Un'altalena non basta. Nei parchi giochi della Danimarca ci si può arrampicare, accendere il fuoco e usare perfino i coltelli. Gli esperti spiegano perché non è una cattiva idea. Perché naturalmente la prima reazione è: sono oggetti pericolosi e i bambini possono farsi male. Però appunto, se siete incuriositi, l'opinione, lo spunto di riflessione dell'Economist. Poi, come vi dicevo sabato scorso, durante l'estate, probabilmente lo sapete, questo succede in realtà in estate, o meglio in agosto, e poi a cavallo degli anni, quindi a cavallo tra Natale e il nuovo anno. Internazionale ha dei numeri speciali, quello di agosto si intitola Viaggio, in realtà si intitola sempre Viaggio, cambia però ovviamente sempre la copertina, qui è un disegno bellissimo. E settimana scorsa vi ho citato due articoli, anche qui, siccome l'ho trovato in edicola ancora per 14 giorni, potete dilettarvi con tutti questi articoli. Quello che vi segnalo questa settimana si intitola, perché è un numero che comprende reportage corredati da fotografie, a volte fatte da chi ha scritto il reportage, a volte da altri fotografi, per esempio in questo caso testo e foto di Julian Savayer, che è stato pubblicato su una rivista che si chiama Noemia, una rivista americana. La foto principale è questa di questo brigantino, Tres Hombres. Perché questa foto e perché ora il titolo che vi dico, che è I cargo tornano alla vela? Perché questo giornalista appunto ha scoperto e sperimentato in prima persona che per il commercio marittimo ridurre le emissioni di gas serra è un problema di difficile soluzione e quindi alcune compagnie di trasporti cercano di sfruttare l'energia del vento. E scusatemi, ma ne abbiamo parlato tanto, ma continueremo a parlarne. Un altro spunto che viene dall'Odissea, la trasposizione cinematografica sugli schermi dal 16 luglio scorso, da trasposizione di Christopher Nolan, regista e sceneggiatore, un altro spunto è quello che appunto sono state usate non delle imbarcazioni per le navi da guerra della piccola flotta comandata da Ulisse o di quella più grande degli altri popoli greci e quindi nel suo complesso la flotta guidata da Agamennone contro Troia,
e sono state usate delle navi originali o comunque costruite ad hoc, e quindi anche con le vele dell'epoca, che naturalmente avevano un sistema di armatura e anche di governo della barca molto diverso da quelli

che conosciamo oggi. Poi vi segnalo dalla rivista mensile del Foglio, che si chiama Review ed è diretta da Annalena Benini, che è anche una giornalista del Foglio, vi segnalo un articolo, e mi fa doppiamente piacere farlo, di Serena Danna, che ha lavorato per tanti anni anche qui al Sole, e poi è stata a Open, credo sia ancora lì, ma in aspettativa, perché nel frattempo è andata negli Stati Uniti per un periodo di studio ma anche di lavoro, e dagli Stati Uniti ha scritto questo articolo che si intitola Vita da Harvard, lo status prima di tutto. Naturalmente ci si riferisce all'università, che è una di quelle della Ivy League. Sapete che queste università vengono chiamate così, cioè la Lega dell'Edera, perché per gli standard americani hanno in generale nei loro campus degli edifici ottocenteschi o novecenteschi, che spesso sono coperti di edera, e quindi da qui appunto le università della Ivy League. E scrive Serena Danna: Harvard ha sfornato il più alto numero di leader democratici e di colletti bianchi finiti in carcere. Mentre lobbisti, progressisti e reazionari si contendono il destino dell'ateneo più odiato da Donald Trump, ricorderete, mio inciso, che è stata una delle prime università alle quali Donald Trump ha tolto i finanziamenti pubblici, gli studenti parlano di salute mentale e scelgono mestieri redditizi, come la finanza, perché per la giustizia sociale ci sarà tempo. Cosa è cambiato a Cambridge, perché Harvard si trova in questa piccola città che confina con Boston, che si chiama Cambridge, perché naturalmente il riferimento è all'influenza che il Regno Unito ebbe in quella parte degli Stati Uniti, e quindi naturalmente la Cambridge, la prima Cambridge, la Cambridge più antica è quella del Regno Unito. Però anche vicino a Boston c'è appunto Cambridge, dove ha sede Harvard. Cosa è cambiato a Cambridge dai tempi di Donna Tartt, Tom Wolfe, Zadie Smith e Elif Batuman, tutti ex alunni molto conosciuti di questo ateneo. Sempre da Review, ripeto, il mensile del Foglio, è molto divertente questo articolo di Beatrice Carmi, che si intitola Il problema di Babbo Natale al contrario, e ci riporta a un film che tra l'altro c'è ancora in alcune sale, l'ultimo film di Steven Spielberg, che si chiama Disclosure Day, il giorno della verità, potremmo tradurre, il giorno in cui viene svelata la verità, il giorno in cui viene smascherato il complotto. Molto più semplice naturalmente Disclosure Day. Comunque in questo film Steven Spielberg torna a parlare degli extraterrestri, ma stavolta lo fa da uomo che crede davvero che non siamo soli. È un film sull'empatia, il nostro più grande vantaggio evolutivo, e sulla fede. E adesso come dire agli adulti che quello che credevamo da bambini è vero? Preti, manipolazioni, svelamenti, fisica quantistica, incontri ravvicinati con gli esseri umani. E con questo passiamo ad alcuni articoli apparsi sui giornali che ho tenuto da parte. È molto interessante questa intervista apparsa su Repubblica a Joshua Landis, che è un analista, e siccome questo è uno dei temi che in modo ufficiale o secondo alcuni retroscena viene molto discusso in questi giorni a Washington, alla Casa Bianca, al Pentagono, cioè quello di quanti missili hanno, quanto sono ancora forniti gli arsenali americani. E John Landis dice: gli Stati Uniti non hanno più missili e navi per difendere Israele, non possono più vincere la guerra, perché il tema è naturalmente anche di quanta influenza continua ad avere Benjamin Netanyahu su Donald Trump. La Casa Bianca non ha strategia e deve scanciarsi dal conflitto, glielo chiedono i partner e gli americani. E poi naturalmente si parla anche dello Stretto di Hormuz, ma sappiamo che lì c'è un po' un tira e molla di dichiarazioni, e ancora non sappiamo esattamente come finirà. Siccome ciclicamente c'è chi attacca l'Europa, chi dà le colpe all'Europa di tutto quello che succede, che tra l'altro è un'espressione generica che significa molto poco, perché un conto è dare la colpa al Parlamento europeo, che però sappiamo che è diverso da tutti i nostri parlamenti nazionali, cioè sì, legifera, ma i provvedimenti che hanno un impatto diretto sulle vite delle persone, dei cittadini, dei singoli stati, sono quelli che prende la Commissione. La Commissione europea però è fatta appunto da commissari che sono un po' l'equivalente dei ministri di un consiglio dei ministri di un paese, e però sappiamo che forse il ministro più importante in uno scenario come quello che stiamo vivendo, cioè il

0: degli esteri non esiste in realtà a livello europeo, esiste l'alto rappresentante, che è una donna, tra l'altro, l'alta rappresentante per la politica europea. Quindi quando si dice l'Europa non fa questo, l'Europa non fa quest'altro, l'Europa sbaglia, ma in che senso l'Europa? Perché poi ci sono i consigli europei che spesso riguardano i ministri, singoli ministri, per esempio dopo i fatti di Ceuta dello scorso weekend è stato convocato un consiglio straordinario con i ministri dell'interno dei vari paesi. Quindi prima di tutto vorrei che appunto si facesse un po' un ripasso di come funzionano le istituzioni europee. Detto questo, sul Riformista è apparsa un'analisi molto interessante di Alberto Bertini intitolata «Il paradosso europeo, capitale abbondante, crescita assente. Il continente più ricco del mondo non riesce più a investire i propri soldi. Non è un problema di capitale, è un problema di età. Quando una società invecchia, il denaro cerca la protezione invece del rendimento». Quindi pochi investimenti in start-up, pochi investimenti anche sui mercati azionari e molti invece magari in obbligazioni, che sono per definizione più sicure, o magari addirittura lasciati dormienti nei conti correnti. Poi vi segnalo una intervista, invece questa è apparsa sulla Stampa, a Giulio Albanese, che è il direttore della cooperazione missionaria e naturalmente soprattutto è intervenuto lui e tanti altri esponenti della Chiesa cattolica, non solo, sull'emergenza e sulle condizioni degli emigranti clandestini. E in particolare ha parlato di questi campi in Africa. Ci sono già, oltre a quelli che alcuni dicono di voler costruire per fare una sorta di centri di permanenza e identificazione, secondo padre Don Giulio Albanese, i campi in Africa violano i diritti e sono un prodotto neocoloniale. Missionario e consigliere Vaticano dice: spostare una frontiera non è governare la mobilità umana. E questo è anche qui, naturalmente l'estate, poi sappiamo che è sempre la stagione in cui ci sono più tentativi di arrivare sulle coste dei paesi europei che si affacciano sul Mediterraneo dal mare. Poi invece in inverno, e se ne parla probabilmente troppo poco, ci sono le altre vie di terra, altrettanto pericolose se non più pericolose. Poi sul tema del dibattito riarmo-disarmo, Guido Viale sul Manifesto ha pubblicato questa analisi che si intitola «Chi difende chi se le armi sono l'unica chance dell'umanità?». Non è vero, come sostengono alcuni, che la guerra è una condizione inevitabile della vita umana e sono stati completamente stravolti i modi di combatterla. La difesa non è più quella dei civili, ma quella della catena di produzione della morte, e la resistenza non è più quella di un popolo armato, ma quella della macchina bellica. Molto divertente. Poi non lo so, secondo me in questo periodo anche solo pensare a luoghi dove è più fresco fa venire un po' di fresco. Io mi ricordo in un'estate torrida di moltissimi anni fa vivevo in una casa senza aria condizionata, studiavo all'università e avevo avuto questa sensazione di frescura leggendo Il senso di Smilla per la neve, che era un libro tutto ambientato tra Danimarca e Groenlandia. Invece Claudio Velardi ci porta in Finlandia. Sta pubblicando a puntate il suo reportage dalla Finlandia sul Riformista, e la prima puntata, uscita martedì, si intitolava «Fuga pedali nel silenzio del nord». Questo viaggio nell'arcipelago delle isole Åland, una settimana di pulizia uditiva prima ancora che mentale, perché qui la quiete è lo stato naturale delle cose. Quante volte abbiamo citato, anche dopo la sua morte, il sociologo polacco Zygmunt Bauman, soprattutto per quella sua definizione di società liquida. Ma in realtà Zygmunt Bauman ha scritto tantissimi libri e oggi viene per l'edizione di Pensa Multimedia viene pubblicato un volume di saggi dedicato alle idee di questo sociologo polacco. La recensione di questo libro l'ha pubblicata al Manifesto e si intitolava «Zygmunt Bauman e quel dialogo sulla modernità liquida». Più che offrire risposte definitive, questo libro, curato da Riccardo Mazzeo, Mauro Marcantoni e Nina Harriet Sarinen, restituisce a chi legge la responsabilità delle domande. Forse questo è appunto l'idea. Non cerchiamo risposte definitive, ma restiamo curiosi, attenti e facciamoci delle domande o troviamo le persone a cui fare delle domande. Un approfondimento invece sullo scenario di guerra tra Ucraina e Russia. Ricordiamolo, febbraio 2022, la Russia invade l'Ucraina. Sul Foglio di giovedì è apparso questo articolo di Marco Archetti intitolato «Capire la lingua di Putin». Mikhail Shishkin è fra i grandi scrittori russi viventi. Con Rushki Mir svela la peculiare relazione fra le parole e i significati nell'universo del Cremlino. Quante menzogne si è bevuto l'Occidente? Questa naturalmente è l'opinione di Shishkin, però innanzitutto è una persona che vive lì, è uno scrittore, quindi maneggia molto bene le parole. E poi soprattutto ricordiamolo sempre che, come diceva Churchill, la Russia è un mistero avvolto in un enigma avvolto in un mistero, quindi sappiamo che non c'è motivo di pensare che Putin sia più comprensibile o più leggibile di altri leader russi del secolo scorso. A proposito di immigrazione, di riflessioni che possiamo fare tutti naturalmente, ma anche magari o persone come padre Giulio Albanese, che ha passato la vita a fare il missionario in giro per il mondo, o scrittori, Javier Cercas sulla Repubblica è stato intervistato da Antonello Guerrera e dice: l'immigrazione deve essere controllata, ma alla fine ci salverà tutti. Nessuno può accogliere 70.000 persone di colpo, in riferimento appunto a quello che è successo a Ceuta nello scorso weekend, però ci sono esigenze economiche e morali. E il suo punto di vista è particolarmente interessante, perché in Spagna questo è stato l'anno in cui sono stati regolarizzati oltre 500.000 immigrati che erano in Spagna senza tutti i documenti regolari, e il premier Sanchez, che poi è stato contro il quale è stata usata questa legge sulla regolarizzazione, anche per dargli la colpa di quanto è successo a Ceuta. Il premier Sanchez ha spiegato più volte che in realtà sono per la stragrande maggioranza persone che già si trovavano in Spagna e che quindi già davano un contributo, soprattutto in termini di lavoro, al paese. Dal Foglio, questo era il Foglio del lunedì, che sapete è sempre un numero di approfondimento, si tornava sulla questione dell'antisemitismo. Non è ancora chiarissimo cosa sia successo a Sofia, in quell'albergo dove c'erano giovani di fede ebraica, tra i quali anche alcuni italiani, e molti hanno pensato che si trattasse proprio di un rigurgito di antisemitismo, e può anche darsi che sia così. Ma al di là dell'episodio di Sofia in Bulgaria, Giulio Meotti, che sull'ebraismo, sull'antisemitismo, sull'antisionismo, sulla storia di Israele, sul conflitto israelo-palestinese, ha scritto libri, saggi e interviene regolarmente sul Foglio, ha pubblicato un breve articolo che si intitola «Immagina che non ci siano più ebrei nel mondo». Diciamo spesso che l'antisemitismo è un mutaforma. La cosa notevole dell'antisemitismo non è che evolve, è che viaggia. E vi ricordo, e ce ne occuperemo settimana prossima di questo tema a 24 mattino estate, vi ricordo che nel 2025 sono aumentati gli episodi di aggressione verbale e non solo a persone di fede ebraica in giro per il mondo. E questa era l'ultima segnalazione di questa prima parte, ora ci fermiamo qualche minuto, sentiremo anche l'aggiornamento sul meteo.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 8 agosto. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi. Possibili rovesci anche sull'Appennino centrale, lieve calo termico al centro nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
10: In primo piano.
0: Rieccoci, ancora buon sabato da Giulia Crivelli. Proseguiamo con questa panoramica di approfondimento di quello che è uscito sui giornali in questa settimana che sta per concludersi. Dal Foglio della Moda di giovedì, ogni primo giovedì del mese il Foglio allega un secondo dorso, che è appunto curato da Fabiana Giacomotti, che si intitola Il Foglio della Moda, e vi segnalo l'intervista che la stessa Fabiana Giacomotti ha fatto tra Santa Margherita qui in Liguria e Mallorca in Spagna ai due creativi, Victor e Rolf, i cui veri nomi ovviamente sono completi, sono dove dopo li trovo perché è un articolo molto lungo e li ho persi di vista in questo momento. In ogni caso, ai due, ecco, Victor Horsting e Rolf Snören. Il loro marchio Victor & Rolf è stato acquistato dalla OTB di Renzo Rosso diversi anni fa e sono famosi soprattutto per una moda veramente visionaria, e dal 25 di settembre, quindi durante la settimana della moda di Milano dedicata alla donna, e al 22 novembre gli spazi di 10 Corso Como ospiteranno proprio una mostra con 20 abiti che sono tutti pezzi unici, intitolata Spectrum. Tra l'altro, un paio di anni fa negli stessi spazi c'era stata un'altra mostra molto bella dedicata a Yoji Yamamoto, anche lui stilista e imprenditore, in questo caso giapponese. E scrive Tiziana Giacomotti che è un luogo votato innanzitutto alla vendita, perché 10 Corso Como è un negozio multimarca, e all'intrattenimento. Come 10 Corso Como pensi alla valorizzazione di una coppia di creativi che si definisce fashion artist, quindi artisti della moda, e che lavora sul linguaggio culturale ben prima che sul cosiddetto prodotto, va a maggior gloria dell'attuale proprietaria di 10 Corso Como, Tiziana Fausti, che qualche anno fa lo acquistò da Carla Sozzani. Ancorché sia logico aspettarsi che qualcuno degli introvabili capi del duo spunti prima o poi fra le eleganti sale del palazzetto, e dopo tutto Rosso avrebbe tutte le ragioni per volerlo fare, perché appunto comunque questo marchio fa parte del gruppo OTB di Renzo Rosso, costruito intorno al marchio Diesel. A proposito di moda, ma anche di filiera della moda, il supplemento della Repubblica Affari e Finanza, dedicato appunto all'economia, ha pubblicato una lunga analisi di Gianluca Modolo intitolata La via della seta verde. Nel mastodontico piano lanciato da Pechino, i finanziamenti destinati all'energia green, quindi in quel senso verde, sono raddoppiati, non nel senso di un tessuto verde, sono raddoppiati a 20 miliardi nel 2026. Di questo abbiamo parlato con Rita Fattiguso, delle politiche della Cina, dei piani a lungo termine della Cina, ma lo faremo anche prossima settimana, torneremo sul tema della Cina e anche sul confronto con l'Europa, l'eterno confronto con l'Europa, e quando spesso l'Europa viene definita

il vaso di coccio tra Stati Uniti e Cina, e ne parleremo col professor Noci, che spesso interviene, lo ha fatto anche questa settimana, su questi temi sul Sole 24 Ore, oltre a essere prorettore del Politecnico. Dalla stampa invece vi segnalo, la stampa dall'inizio di agosto ha questo inserto che si intitola Specchio Estate. Specchio è l'inserto che normalmente esce alla domenica, però appunto per l'estate esce tutti i giorni. Mi ha colpito questo reportage di Francesca Santolini dal Parco d'Abruzzo, Lazio e Molise, e c'è questa grande iniziativa che si chiama Arte Parco, e che cos'è? Una serie di installazioni che trasformano il paesaggio in uno spazio per l'immaginazione. E quindi, insomma, un motivo in più per visitare quello splendido parco. Parco naturale. Dalla lettura invece del Corriere della Sera, l'ultimo numero, quello uscito domenica scorsa, non so quanti di voi siano appassionati o siano stati o magari diventeranno appassionati di fantascienza, ma la lettura ha lanciato un dibattito, lo hanno fatto Mauro Kovacic e altri scrittori, e adesso interviene Matteo Strukul, che è un autore di romanzi storici sul tema della fantascienza. Il suo intervento è intitolato Contro la narrativa autoreferenziale, ecco il baluardo dell'immaginazione. E la fantascienza, appunto, a volte, ancora adesso, noi citiamo dei testi di fantascienza o i libri che ne sono stati tratti. Pensate ai film di Ridley Scott, ma anche di tantissimi altri film. Pensate all'Odissea nello spazio, no? Che viene spesso citata per spiegare che già allora si prevedeva che i computer potessero prendere delle decisioni autonome. Ma Blade Runner, sia quello originale che poi il rifacimento, insomma, l'idea che ci siano nel romanzo e nel film venivano chiamati replicanti, adesso potremmo parlare di robot umanoidi. Insomma, la fantascienza ha anche, oltre a essere spesso il campo scelto da scrittori di grandissimo livello, ha anche questo pregio di prevedere, insomma, scenari futuri. E poi qui abbiamo un altro classico, invece. Lo ha segnalato Robinson, il supplemento della Repubblica, una nuova traduzione di Gianni Celati di uno dei romanzi brevi di Herman Melville, secondo me più belli, più interessanti, da leggere e rileggere, Bartleby lo scrivano. E la recensione, il gruppo di lettura al quale Repubblica, in modo anche abbastanza innovativo, affida degli articoli ogni volta, chiedendo ai membri di questo gruppo di lettura di dire che cosa ne pensano. E questa recensione, quindi, che diventa una recensione collettiva di quello che viene definito il capolavoro di Melville, secondo alcuni naturalmente è un altro il capolavoro di Melville, ma mettiamo che sia Bartleby lo scrivano. La rivoluzione passiva dello scrivano anticapitalista, perché diciamo che la cosa più famosa di questo personaggio è che quando non voleva fare una cosa non rispondeva no, oppure magari sì. No, lui rispondeva I would prefer not to. Preferirei di no. Ma naturalmente il racconto è molto più complesso, però è passato, insomma, è diventato famoso anche per questo motto. Sappiamo che esiste diciamo, il turismo dei luoghi, delle serie TV, naturalmente anche quello dei film. Adesso, per esempio, molte persone vogliono andare a vedere i luoghi qui in Italia, Favignana o altri luoghi ancora dove sono state girate alcune scene dell'Odissea di Christopher Nolan. Ma invece sul giornale questa settimana c'era un articolo di Marta Bravi intitolato Il diavolo veste Prada, boom di stranieri nei luoghi del film. Effetto Wintour, più 18% di turisti nelle location italiane, quindi a Milano, dove sono state girate delle scene, nel trimestre estivo attesi 1,5 milioni di visitatori, il 20% dei quali provenienti dagli Stati Uniti. Abbiamo parlato di intelligenza artificiale. Ecco, sul giornale Marco Lombardo ha pubblicato un approfondimento molto interessante che mi ha un po' riportato alla mente il deserto dove furono fatti gli esperimenti per le armi nucleari. Ma qui siamo nel Taklamakan, uno dei posti più
inospitali della terra, dove si

0: pubblica un libro dell'Odissea, la versione italiana in versi, e anche con una breve introduzione di qualcuno che dice perché è particolarmente legato all'Odissea. Il primo libro, quando è stato allegato, questi quattro fogli al dorso principale del foglio, è stato introdotto da Annalena Benini, che vi ho citato prima come giornalista del Foglio, ma anche come direttrice del mensile Review. Ecco, su questo, sull'Odissea, e tra l'altro c'è una foto dall'Odissea di Nolan, in particolare Anne Hathaway che interpreta Penelope e Tom Holland che interpreta Telemaco, figlio di Ulisse, e Elvira del Guercio ha visto il film e ha riletto l'Odissea, o ha ripensato all'Odissea dal punto di vista di Penelope. Penelope non aspettava noi, la vera rilettura femminista, uno sguardo radicale sulla condizione delle donne nel passato e dei classici, non consola né addolcisce. Dalla Margaret Atwood alla serie The Great su Caterina II, espone la violenza patriarcale e usa anacronismi ironici. Perché, insomma, è vero che la figura di Penelope è cruciale, è vero che dal poema e naturalmente anche dal film ne esce come una delle figure più positive e più potenti, però questo non deve farci nascondere qual era in tantissime società la condizione femminile nell'antichità. Sempre dallo Specchio Estate, perché ogni giorno insomma l'argomento, il focus cambia. In un altro numero di questi giorni, quello di martedì, Nicola Pancera raccontava 30 minuti all'aperto migliorano la vita. Uno studio internazionale mostra come il contatto con la natura influenzi la soddisfazione di sé. Boschi, montagne e mare, nei luoghi verdi e blu possiamo riconciliarci con il nostro corpo. E a proposito di forme, di bellezza, dal Messaggero la segnalazione che a Pompei è stato ricostruito il celebre canone di Policleto, un simbolo di perfezione del corpo che fu fonte di ispirazione per Leonardo ma anche per Michelangelo. E il direttore dei musei di Pompei, Gabriel Zustriegel, dice: la nuova indagine archeologica suggerisce che l'uomo che regga un giavellotto e non una lancia, perché poi quando si analizzano non soltanto i poemi antichi come l'Odissea e i loro autori Omero, ma anche le opere d'arte, poi gli studiosi, specie se queste non sono intatte, naturalmente poi hanno interpretazioni diverse. Prima di lasciarci ancora per un'altra breve pausa, una bellissima intervista apparsa sul Giornale a Damiano Micheletto, che è un direttore d'orchestra, ma l'anno scorso ha anche esordito al cinema con questo film, io l'ho visto e mi è piaciuto tantissimo, Primavera, dedicato a una parte della vita di Antonio Vivaldi. E in questa intervista Paolo Scotti tornerà ad erigere il 13 agosto la Scala di Seta al Rossini Opera Festival, inaugurerà la stagione operistica della Scala con l'Otello di Verdi, e in questa intervista dice: ogni volta sfido a duello l'opera. Perché dice: questo è uno spettacolo fortunato, questo che andrà a dirigere tra qualche giorno al Rossini Opera Festival. È piaciuto ovunque, da Zurigo fino a Milano, mentre l'Otello alla Scala non avrà il volto truccato di nero, perché Otello tradizionalmente o è un attore, un cantante di afroamericano o comunque con la pelle non bianca, e se così non è viene truccato, e Micheletto dice: non avrà il volto truccato di nero, è solo una scelta di linguaggio teatrale. Quindi, come dire, non facciamo le polemiche che invece, per tornare all'Odissea, sono state fatte, perché Elena dalle bianche braccia è interpretata da un'attrice nera, non importa che sia un premio Oscar, è stata comunque criticata. Ci lasciamo però, come vi dicevo, per un breve aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Al confine tra Piemonte e Liguria, la A26 Genova-Gravellona-Toce resta chiusa tra Ovada e Masone in direzione Genova a causa di un incidente con mezzo pesante coinvolto avvenuto poco dopo le 4 del mattino all'interno della galleria Montà. Lunghe code all'uscita obbligatoria di Ovada, è in corso la distribuzione di acqua agli utenti. E sul

0: Sulla 7 Milano-Genova, in colonnamenti tra Roncoscrivia e Busalla in direzione Genova, dopo Isola del Cantone si transita su una sola carreggiata a causa di un cantiere fisso. Su questi eventi incide il traffico già decisamente intenso in questo sabato di massicci spostamenti. Sul tratto romagnolo della A14 Adriatica un incidente provoca 4 km di coda tra Faenza e Cesena Nord in direzione Ancona e sul tratto laziale dell'Autostrada del Sole in colonnamenti per un altro incidente tra Valmontone e Anagni verso Napoli. È tutto, fate buon viaggio.
1: In primo piano.
2: Ancora buongiorno e buon sabato da Giulia Crivelli per l'ultima parte di questa rassegna stampa di approfondimento. E torniamo su alcuni mensili. In particolare ho qui sotto gli occhi il numero di agosto di Focus. Il titolo della copertina è Perché ridiamo? E tra l'altro in copertina c'è Federico Basso, che è un affezionato lettore di Focus, ha detto nell'intervista. È un comico di professione, tra l'altro è stato ospite della trasmissione Come stai, condotta da Paolo Ruffini qui su Radio 24 dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 7 e mezza. Però vi segnalo che in quella puntata Federico Basso ha parlato di sé e Paolo Ruffini ha fatto altrettanto, non certo di salute mentale. Però detto questo, questo lato invece che affida a Focus Federico Basso è appunto la sua idea di come funziona la comicità. E poi naturalmente ci sono gli approfondimenti di Focus. La scienza svela le funzioni del riso, non è solo divertimento, è un modo potente per risaldare i legami fra le persone. E tra l'altro, e questa è la cosa più divertente e più interessante per me, lo fanno anche gli animali, scimmie, delfini e persino i topi. E poi c'è un altro approfondimento su Focus di questo mese dedicato alle onde. E il titolo dell'articolo di Andrea Parlangeli è Sulla cresta dell'onda. Dalle oscillazioni sulla superficie di un lago agli tsunami, dalle spiagge dei surfisti ai mari di altri pianeti, tutti risvolti di un fenomeno che in varie forme è onnipresente nell'universo, per quanto naturalmente conosciamo a oggi dell'universo. E così torniamo anche a Spielberg e a questa idea, in realtà molto diffusa tra tanti astronomi e scienziati, che sia impossibile che nell'universo noi si sia l'unica forma vivente o l'unica forma che prende la natura nelle forme che conosciamo qui sulla Terra. Abbiamo detto la bellezza, il corpo perfetto, in quel caso era un canone riferito alla bellezza maschile. Il numero di agosto di Mind, mensile di psicologia e neuroscienze, in copertina ha questo titolo: Accettare il corpo che cambia. L'editoriale del direttore Marco Cattaneo si intitola I messaggi del corpo. I primi segni dell'età ci chiedono di rinegoziare il rapporto con noi stessi, quindi non riguarda soltanto il corpo che cambia, per esempio, forse il cambiamento più difficile da gestire, quello dell'adolescenza, ma anche in altre fasi delle nostre vite. Quindi rinegoziare il rapporto con noi stessi, soppesare e possibilmente ignorare le pressioni sociali per irrobustire la nostra autostima. Capite che qui apriamo dei mondi, perché dal body shaming al bullismo sull'aspetto fisico, fino appunto alla necessità di accettare il corpo che cambia con il tempo, che invecchia con noi. A proposito, tra l'altro, di sempre Nicla Pancera, qui scrive anche su Mind, e il suo articolo di questa settimana, lei è una giornalista scientifica, si intitola Com'è intelligente l'abitudine? Evolutivamente non conviene dedicare attenzione a ogni scelta, ma sapere quando procedere per abitudini, quindi anche piccoli o grandi automatismi, e quando abbandonarle. E poi, questo naturalmente non poteva che attrarre la mia attenzione. Giulia Fabriani racconta Lettura digitale o lettura su carta. Uno studio recente mostra come la lettura su carta sia meno impegnativa rispetto a quella digitale. E ciò facilita i processi neurali e permette di risparmiare risorse cerebrali per dedicarle, insomma, ad altro. Poi c'è Paola Emilia Cicerone, che ci ha un po' rubato il nome del nostro podcast. Dico così perché il podcast Animale a chi di Radio 24, in ottobre avremo la sesta stagione, insomma, ripeto, sono 5 stagioni che lo facciamo, però questo articolo Paola Emilia Cicerone, o chi per lei della rivista, ha deciso di intitolarlo Animale a chi. E il tema è questo: i pet in Italia sono oltre 25 milioni. In realtà questo è un calcolo.

0: possibile. Ce ne sono altri che parlano di 65 milioni addirittura, quindi più di noi bipedi. In ogni caso, prendiamo questo dato dell'Istat: 25 milioni sono vissuti dai loro umani come relazioni affettive importanti, tanto che ormai chi studia questo fenomeno comincia a parlare di famiglie multispecie. Questo è interessante ed è appunto un tema che abbiamo trattato più volte nel nostro podcast con la nostra autrice Miriam Carbone, Animale a chi. E tra l'altro, se siete incuriositi, oltre ad avere degli estratti che vanno in onda nel weekend, naturalmente trovate anche tutte le stagioni passate sul sito di Radio 24, dove peraltro trovate tutti i programmi di Radio 24 e anche alcuni podcast originali. Dalle Scienze, che invece è una rivista, sempre il numero di agosto, che è l'edizione italiana di Scientific American, quindi è sì divulgazione, ma diciamo un po' meno accessibile, se vogliamo, di quella fatta da Mind, ma comunque accessibile. Anche questo numero interessantissimo, la copertina parla di come la storia incroci la tecnologia, perché il titolo è Le strade perdute dell'impero, un innovativo progetto di digitalizzazione ha quasi raddoppiato l'estensione della rete viaria conosciuta dell'impero romano. Insomma, ancora adesso sappiamo, no? Io che da una vita vado in Liguria, la via Aurelia si chiama così perché appunto risale ai tempi degli imperatori romani, per dire quanto comunque ancora quanto ci abbiano lasciato questi sistemi infrastrutturali dei romani. Però si scopre che in realtà erano molto più estesi, una parte evidentemente è andata perduta, di quanto si credeva. A proposito di corpi, in questo caso proprio di dimagrire o ingrassare, l'Espresso di questa settimana dedicava la copertina proprio a questo, con il titolo Magri per forza, diete, farmaci e rimedi miracolosi mandano in soffitta la body positivity e anni di battaglie su cibo e salute. Sull'onda di consumi indiscriminati, nuovi canoni dettano mode e costumi e il corpo torna sotto giudizio. L'articolo principale si intitola appunto Body positivity addio e l'invasione degli ultracorpi. In particolare si parla di questi farmaci, lo sapete, nati, il più famoso dei quali, il nome commerciale è Ozempic, il principio attivo è la semiglutide, sono farmaci nati per curare il diabete. Poi sono stati, come ci ha spiegato un farmacologo questa settimana, anzi un medico esperto di chirurgia dell'obesità, questa settimana, Massimo De Luca, sono poi stati leggermente corretti per trattare l'obesità. E questi farmaci però vengono anche circolano sulla rete a vari livelli, sono anche stati contraffatti, insomma non vengono sempre prescritti con le dovute regole. E quindi l'Espresso scrive: farmaci come scorciatoie per perdere peso ritrovati che promettono miracoli, una martellante campagna social per l'ossessivo conto delle calorie con la leva del senso di colpa, perché l'importante non è solo stare bene con noi stessi, ma superare il giudizio degli altri. E questo era l'Espresso. Dal venerdì invece di Repubblica, quello uscito ieri, un approfondimento sulla grande novità, se vogliamo, di quest'estate, cioè dopo decenni di ritardi anche l'Italia ha recepito la direttiva Bolkestein, che è una direttiva dell'Unione Europea che toccava la liberalizzazione di molti settori e servizi, tra i quali le spiagge. E quindi il titolo del venerdì, spiaggia libera tutti, il litorale italiano è per forza dei balneari? C'è chi pensa di no e vuole ridare il mare ai cittadini. Sono tantissimi i problemi su questo, anche Simone Spezza 24 Mattino l'ha approfondito quando è iniziata la stagione balneare. Ci sono alcuni comuni che hanno attuato appieno la Bolkestein, ci sono evidenti problemi per esempio di sorveglianza delle spiagge con la necessità comunque di avere dei bagnini, che normalmente erano un aspetto di cui normalmente si occupavano i gestori degli stabilimenti balneari. Ci sono problemi di pulizia perché le spiagge vanno tenute bene, ci sono problemi di servizi, per esempio servizi igienici, ma anche docce. Quindi questi cambiamenti così repentini, cioè di fatto in Italia appunto abbiamo procrastinato e poi è stata attuata in molti comuni forse un po' troppo rapidamente. E mi fa piacere segnalare, come sempre quando si tratta del mondo dell'informazione dei giornalisti, questo anniversario. Sempre dal venerdì, Francesco Manacorda racconta Al Jazeera compleanno con il botto. Fra poche settimane la televisione più famosa del mondo arabo, spesso definita la CNN del mondo arabo, è una rete all news, esattamente come la CNN, compirà 30 anni, sempre vissuti pericolosamente, ma mai come ora, con la guerra alle porte di casa e una nuova leadership decisa a cambiare molto. La sede di Al Jazeera è a Doha, in Qatar. Dal venerdì avevo segnato anche un altro approfondimento che riguarda sempre gli animali. Il Bruno Aldrovandi ci racconta Anche i nidi sono forni, appello degli animalisti. Abbiamo passato praticamente le ultime due settimane a spiegare quanti siano gli effetti di queste ondate di calore estremo sui mari, sugli agricoltori, sugli allevatori, sul turismo, sui ghiacciai, sulle risaie, su tutti noi, naturalmente sul consumo di energia. Ecco, anche gli uccelli sono in qualche modo vengono in qualche modo influenzati da questo, influenzati in modo negativo. Rondini e pipistrelli cadono stremati, intere covate vanno perdute. E qui ci sono anche dei suggerimenti per chi vedesse queste cose succedere ai nidi, a chi rivolgersi. Ultimissima segnalazione, 7 del Corriere della Sera, in copertina settimanale del Corriere della Sera ci sono Yannick Sinner e Kimi Antonelli, uno ha 24 anni, l'altro ne ha 19, uno è il numero uno del tennis al mondo e l'altro in questo momento è al comando del campionato di Formula 1. Il titolo, l'estate del nostro talento sulla testa Italia, e racconta tutto Marco Imarisio. Era l'ultima segnalazione per oggi, ora lascio la parola al GR delle 8. Per chi vorrà, ci possiamo sentire lunedì subito dopo il GR delle 7 con 24 Mattino Estate. Ancora un buon sabato da Giulia Crivelli.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
6: Le 7:59.
7: GR24. Il sole 24 ore.
6: Madrid, controlli alle frontiere con l'Italia dopo il no di Meloni alla riapertura di Schengen. Raid russi su Kiev, tre morti. Il Senato americano approva nuove sanzioni contro Russia e Iran. Uomo di 54 anni picchiato a morte a Cervia, fermati quattro giovani tra i 19 e i 23 anni. Continua l'omaggio a Guccini, oggi funerali privati a Pavana, lutto cittadino a Bologna e Modena. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. E scontro tra Italia e Spagna sui migranti. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen, ma il governo Meloni respinge l'ultimatum e la Spagna reagisce introducendo fino al 7 settembre controlli alle frontiere per chi arriva dal nostro paese.
8: Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo

0: È arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma il 1 agosto dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. La decisione di Roma ha provocato la dura reazione del governo spagnolo, che ha definito lo stop italiano a Schengen immotivato e ingiusto e ha invitato Roma a revocare i controlli entro il 9 agosto. In caso contrario, aveva avvertito Madrid, sarebbero state adottate misure in risposta. L'Italia non accetta ultimatum. Non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto, è stata la risposta di Palazzo Chigi. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Poco dopo la replica di Madrid. Dalla mezzanotte di sabato e fino al 7 settembre saranno introdotti controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Accordo di difesa sul modello NATO tra Turchia, Arabia Saudita e Pakistan. L'intesa è stata firmata a Jeddah dal presidente turco Erdogan, dal principe ereditario saudita Bin Salman e dal premier pakistano Sharif, e prevede che qualunque attacco armato contro qualunque dei tre stati sarà considerato come un attacco a tutti loro, spiega il ministro degli esteri di Islamabad. E Teheran avverte: il patto non garantirà la sicurezza di Riyadh. Prosegue intanto lo stallo su Hormuz, mentre la guida suprema Khamenei verserebbe in condizioni critiche. E sono almeno tre le vittime, oltre ai feriti, degli ultimi attacchi russi sull'Ucraina. Il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Senato americano per le sanzioni contro Mosca.
2: C'è anche un bambino tra le vittime degli attacchi russi della notte. Decine le esplosioni avvertite nella capitale Kiev, dove è scattato l'allarme aereo a causa dell'uso da parte di Mosca di missili balistici. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il Senato americano per l'approvazione della legge che impone pesanti sanzioni alla Russia. Sicuramente, ha scritto su X, aiuterà ad accrescere la pressione sull'aggressore e ad avvicinare alla fine di questa insana guerra scatenata dalla Russia contro la nostra indipendenza. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen ha lodato l'azione coordinata tra Stati Uniti ed Unione europea per indebolire la macchina bellica russa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: In Italia, con la politica al vertice della Lega, rafforzare la squadra, coinvolgere di più i sindaci ed essere più duri quando al governo gli alleati ostacolano le battaglie. Al termine del direttivo della Lega Lombarda, fonti sintetizzano così la linea tracciata da Matteo Salvini. La cronaca: quattro giovani tra i 19 e i 23 anni sono stati fermati con l'accusa di aver picchiato a morte per futili motivi un 54enne il 18 luglio a Cervia.
3: I quattro giovani fermati fra i 19 e i 23 anni sono residenti nella vicina provincia di Forlì Cesena, tre hanno origine marocchina. Dopo 3 settimane di indagini sono stati individuati dai carabinieri come gli autori del brutale pestaggio del 54enne Nicola Musiani la notte fra il 18 e il 19 luglio nel piazzale di Via del Tritone a Pinarella di Cervia sul litorale ravennate. Musiani è morto 4 giorni dopo. In ospedale. Viveva da 10 anni in un camper in quel piazzale, ben accolto dai residenti della zona. I quattro giovani fermati erano a Cervia per una serata in discoteca. Secondo gli inquirenti, l'aggressione sarebbe avvenuta per futili motivi. La svolta nelle indagini è arrivata partendo dalle immagini di una telecamera con intercettazioni ambientali, pedinamenti, raccolta di testimonianze e altre immagini di sorveglianza. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Caldo estremo e siccità mettono in ginocchio l'agricoltura italiana. Oltre il 60% del territorio è interessato dalla siccità, con il bacino del Po tra le aree più critiche. Il governo valuta lo stato di emergenza e il ricorso a fondi per sostenere le aziende colpite. Il vicepresidente del circolo Gli Amici del Lago di Legambiente, Roberto Signorelli.
4: La situazione è quasi drammatica. Quando si ragiona sul Lago Maggiore dobbiamo considerare tutto il bacino imbrifero anche del Ticino. Dobbiamo fare anche il ragionamento di cosa succede a valle, quindi dalla diga della Miorina che va ad alimentare 85 km di canale Villoresi, 50 km di Naviglio Grande, 33 km di Naviglio Pavese, con tutta la necessità dell'agricoltura di avere disponibile l'acqua, che in pianura padana non è mai stato un problema, però negli ultimi decenni anni comincia a diventare una situazione estremamente, estremamente critica. Qualcuno comincia a parlare dicendo che arriveremo alle guerre per l'acqua, oltre che per il petrolio.
1: Questa mattina, domani mattina, bollino nero sulle strade e chi si sposta in auto fa i conti con il caro carburanti.
5: Un distributore su 5 irregolare, 10 tonnellate di carburanti annacquati sequestrate, multe fino a 20.000 euro per violazioni sui prezzi indicati e altre frodi come rifornire meno di quanto segnato dal contatore alla pompa. È il bilancio dei due giorni di controlli della Guardia di Finanza sulle stazioni di servizio di Roma e provincia, operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno in crescita, conferma l'agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Fenomeno che non riguarda solo Roma, ricorda la finanza, già 165 le tonnellate di carburante allungato finite sotto sequestro quest'anno. Bene i controlli e le sanzioni, dice la Lega, sottolineando i 2 miliardi stanziati contro i rincari. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita, attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD che incalzano il governo sui controlli e parlano di beffa e danno per i consumatori costretti a pagare due volte alla pompa e in officina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Oggi funerale in forma privata di Francesco Guccini nella sua pavana sull'Appennino Tosco Emiliano e lutto cittadino a Bologna e Modena in attesa della commemorazione pubblica annunciata per settembre. Ieri ancora fiore e biglietti d'affetto in via Paolo Fabbri 43 a Bologna davanti alla porta di quella che fu la casa del maestrone fino al 2012. Ed è tutto per questa edizione curata con Marco Mancini, grazie a Filippo Reggio in regia. Giorno 24 torna alle 8:59.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: I podcast originali di 24 Ore Podcast. E 24 Ore Cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
2: Un saluto da Franco D'Assisti. Attraverso questo podcast raccontiamo il movimento artistico dei Macchiaioli. Il podcast è realizzato insieme a uno speciale audio racconto realizzato in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Il nostro podcast nasce da qui. C'è un ritratto di Garibaldi che ne rispecchia l'anima. Camicia rossa, barba lunga, sguardo pensoso, fazzoletto al collo e fucile in mano. Mani con una solida presa sulla canna lucente. La posa è di uno che medita, ma anche di uno pronto a combattere. Questo famoso quadro è del 1861, che è l'anno di nascita del Regno d'Italia, dell'Italia Unita. Lo ha dipinto Silvestro Lega, un macchiaiolo dalla personalità interessante. È un romagnolo, è uno di quelli del gruppo che si è dato parecchio da fare al fronte durante la seconda guerra di indipendenza, è artigliere. L'esperienza lo segna, Lega è un artista che predilige la pittura d'accademia, che ama i toni delicati, ma tornato dal fronte cambia completamente tavolozza. La sua pennellata diventa vigorosa, i colori definiti. Lega diventa presto il miglior pittore del Risorgimento in circolazione ai suoi tempi. Si avvicina al gruppo del Caffè Michelangelo. Come fattori, anche Lega capisce presto che la macchia, il contrasto tra luci e ombre, è il modo perfetto per raccontare su una tela che cos'è il campo, la guerra, la vita militare, l'indipendenza, la resistenza. Francesca Amè ci descrive la fermezza nello stile di Silvestro Lega e le caratteristiche di uno dei ritratti più celebri di Garibaldi.
3: Avete presente il Garibaldi che tutti conosciamo, quello che abbiamo trovato sui nostri libri di scuola, quello

0: la barba lunga, lo sguardo fiero ma anche pensoso, non strafottente, l'eroe del Risorgimento tanto amato con la casacca rossa. Eppure, come si diceva, pronto all'azione. Silvestro Lega lo ha amato e ammirato tantissimo. E forse possiamo dire che questo è uno dei ritratti più gloriosi e al tempo stesso poetici che sia mai stato fatto a Giuseppe Garibaldi. C'è l'eroe, c'è la guida, c'è il condottiero fiero, ma si intravede l'uomo, anche con le sue fragilità. La bellezza della pittura di Lega direi che è proprio questa. Saper essere un pittore fermo, solido, ma anche saper alludere ad altre forme di rappresentazione del vero.
1: Poi, nel tempo, lo stile di Lega cambierà molto. Il pittore a un certo punto si calma, si placa, sceglie scene domestiche, tranquille. Gli artisti cambiano pelle spesso e i macchiaioli non fanno eccezione. Nelle prossime puntate racconteremo questa evoluzione.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente. I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Io sono Giuliano Noci, prorettore del Politecnico di Milano, autore del libro Disordine, le nuove coordinate del mondo e editorialista del Sole 24 Ore.
5: E io sono Enrico Pagliarini, voce della tecnologia di Radio 24 e questa serie di puntate del podcast Disordine si intitola Gli umanoidi alla conquista del mondo. Professor Noci, stiamo costruendo robot con sembianze, forme, capacità muscolari e intelligenza, tra virgolette ovviamente, che si ispirano agli umani. Allora, quali usi possiamo immaginare per questi robot dalle forme antropomorfe? Inizierei dall'ambito civile perché ci sono anche altri ambiti estremamente interessanti, ma ci arriviamo tra poco.
4: Allora, parlando di civile, noi non possiamo che declinarlo secondo tre dimensioni di contesto: la casa, la città e la fabbrica. Allora, la casa e la città sono contesti dove il livello di intensità di umano e di umanità è massimo. Quindi lì il robot umanoide gioca una partita assolutamente interessante. Il robot umanoide, da questo punto di vista, paradossalmente può salire le scale, può aprire maniglie, può muovere oggetti nella casa, può essere al servizio di una persona che ha bisogno di un aiuto. Pensiamo, come dire, visto che stiamo invecchiando come continente, a soggetti che sono in età un pochino più avanzata. O, che dire, potrebbe per certi versi, anche se starei molto prudente, essere a supporto e sorvegliare bambini, no? Quindi noi ci possiamo immaginare degli utilizzi, dei contesti, che per il momento sembrano scioccanti, ma io credo che in pochi anni, e in Cina ancora una volta sono già in realtà presenti, arriveranno. E arriveranno anche per mancanza di umano. Nel senso che, caro Enrico, non vorrei abbassare il livello di questo nostro podcast, ma le badanti sono un snodo cruciale della nostra società, ma non è detto che tra politiche migratorie e quant'altro noi ne avremo, quantomeno aumenteranno sempre più i soggetti che ne avranno bisogno, no?
5: Esatto, ma comunque questo è un tema che tra l'altro, quello del mondo del lavoro, affronteremo nel prossimo episodio, centrale, ed è proprio così come dici tu, cioè ci sono moltissimi contesti dove la robotizzazione non porta via posti di lavoro, ma sostituisce persone che proprio non si trovano. Io sono andato varie volte in ambiti dove venivano presentati robot, o meglio, per dire, macchine automatiche in agricoltura, e quasi sempre la risposta è: guarda che noi in agricoltura non troviamo più persone che fanno quel tipo di mansione o quell'altro tipo di mansione, che ne so, nella vendemmia, e ci sono oramai tantissimi appezzamenti di terreno dove girano le macchine e pochissimi umani. Quindi, tornando alle nostre case, alle nostre città.
4: Ma mai solleticato sull'agroalimentare, e sto seguendo un progetto sull'agroalimentare, e lo confermo, è assolutamente così. Ma non è solo nell'agroalimentare, lo stesso progetto segue gli enti locali. Cioè, non ci sono più giovani disponibili a entrare con stipendi così bassi nei comuni. E io ti dico che in Baviera hanno già sostituito l'intelligenza artificiale al fatto che all'uomo, perché non trovavano in più. Quindi,
5: sì, sì.
4: Tornando a bomba, no? Quindi il contesto della casa è un contesto che, per certi versi, dove l'essere umanoide può esprimersi al meglio. È evidente un umanoide che deve trasferire fiducia e che per certi versi il concetto stesso di forma diventa valenza psicologica non secondaria. Quindi io credo che da questo punto di vista assisteremo a logiche avanzate di design antropomorfo.
5: Come dicevamo nel primo episodio, cioè la forma è tutt'altro che irrilevante.
4: È fondamentale, e tanto più porto questo oggetto che assurge a soggetto, non dico soggetto, ma a compagno, a supporto nella casa, e tanto più questo elemento fiduciario diventa elemento fondamentale. Quindi la casa avrà, quindi, diciamo che sarà un'operazione di conquista fiducia per quanto riguarda il tema dell'inserimento dei robot, e quindi sarà anche un tema educativo. Non sarà la tecnologia il problema, parliamoci chiaro. Il problema sarà certamente e legittimamente culturale, emotivo e psicologico.
5: Accettare che ci sia un estraneo, ma molto estraneo, in casa.
4: Accettazione, sì, sì. Dicevi nel primo episodio. Seconda considerazione: dalla casa spostiamoci negli spazi di città. Allora, lo spazio di città, noi abbiamo forme primitive di tecnologie che guidano i comportamenti nelle città. Queste forme primitive sono i semafori.
5: Ci ho pensato anche io ai semafori, effettivamente.
4: Quindi sono i semafori. Accanto ai semafori, vabbè, poi abbiamo fatto i tram, cioè, rimaniamo ai semafori. Allora, che cosa questa rivoluzione tecnologica ci porta? Ci porta tratti smart. Che cosa vuol dire tratti smart? Vuol dire due cose. Vuol dire, il semaforo cos'è? Rigido, rosso, giallo, verde, e fermo all'incrocio. La robotizzazione smart e antropomorfa, se necessario, introduce infrastrutture e oggetti mobili che si possono spostare. Due, che si adattano al contesto. Quindi, a seconda del traffico, possono, ad esempio, introdurre determinati tempi di spostare il traffico in una certa direzione anziché un'altra. E tanti altri esempi potrebbero venirci, ma non abbiamo poi tempo per focalizzarci troppo su questo. È evidente che in Cina, ancora una volta, comincio a vedere in alcune città vigili urbani che sono smart, che esatto, sono antropomorfi. Perché il passaggio dal semaforo al vigile che dirige il traffico è un passaggio semantico, è un passaggio ontologico, perché è il passaggio di una tecnologia che, da un contesto rigido, esprime una capacità di adattamento in tempo reale alle mutevoli condizioni di contesto. Come dire, in parte poteva essere fatto anche prima, in parte. È evidente che l'intelligenza artificiale e l'evoluzione tecnologica garantiscono livelli di flessibilità che oggettivamente non erano immaginabili.
5: Ma quello della sorveglianza in effetti è uno degli ambiti applicativi probabilmente fra i primi che verrà adottato, anche perché tu avresti tantissime persone, tantissimi robot, tantissimi oggetti in giro per la città che possono eventualmente anche intervenire, ce li avresti 24 ore su 24 e in luoghi che oggi non sono assolutamente presidiati. Quindi risolveresti un problema. Lo diciamo di nuovo, ribadiamo agli ascoltatori, non stiamo parlando di una cosa che accadrà domattina, stiamo parlando di una prospettiva forse decennale, ma...
4: Probabilmente 10 anni sei pessimista, secondo me potrebbe capire, ma lì il tema sarà un tema di acceptance, sì,
5: di regole,
4: emotiva, certo, regole e quant'altro, certo, certo. Quindi dal punto di vista tecnologico sarà prima di 10 anni, ma non è la tecnologia il tema. Lasciami dire un'altra cosa, che io credo, un'altra suggestione che vorrei dare a chi ci ascolta, tutto parlerà, quindi l'asfalto parlerà. Quindi noi avremo una situazione in cui, perché questo ci apre altre prospettive, cioè attenzione ancora una volta, esperimenti di asfalto parlante ci sono, li fa anche l'ANAS, quindi non è fantascienza, è realtà già di oggi. Quindi attenzione che introdurremo delle dimensioni di dialogo nuove, cioè la dimensione di dialogo nuova è la dimensione del dialogo che si scarica tra componenti passive che diventano attive, quindi l'asfalto o il guardrail o qualsiasi altra cosa diventa attiva perché parla, che scarica col robot antropomorfo, ma scarica con la macchina, scarica con l'autobus, scarica col tram. Quindi attenzione che quando concepiamo la città del futuro la dobbiamo concepire con connessioni aggiuntive. Noi adesso la nostra connessione più usuale è tra il nostro occhio o l'occhio della macchina e il semaforo. Ci saranno molte più connessioni.
5: Oppure guardiamo la mappa sullo smartphone.
4: Pensate, te ne dico un altro, poi ti ripasso parola, perché questo l'ho visto 15 anni fa a Singapore. 15 anni fa a Singapore. Il parcheggio che dialoga col sopra. In quel caso lì il parcheggio dialogava con i sensori dei semafori. Quindi le politiche di prezzo erano legate al traffico. Quindi più traffico c'era su e più il prezzo aumentava, perché voleva dire che volevano disincentivare il fatto di spostare le macchine.
5: Sì, sì, ma infatti sulla capacità di rendere più smart, o meglio smart, la città o le città, abbiamo una prateria. Quando tu dici l'asfalto parla, lo diciamo a scanso di equivoci, non è che uno mette l'orecchio vicino all'asfalto e l'asfalto parla, però ha magari sensori
4: parla
5: in certi
4: con
5: posti.
4: I dati,
5: esatto.
4: Cioè è la sensorizza. Allora, hai fatto molto bene. Perché qualsiasi oggetto parla? Anche il tavolo che abbiamo qua davanti potrà parlare, perché con un sensore da 50 centesimi, udite bene, da 50 centesimi, potrà dare dei dati, ad esempio, sulle caratteristiche meccaniche di questo legno. Così come un sensore da 50 centesimi può essere inserito nel nostro tessuto e magari trasferire un parametro singolo, che è la temperatura corporea,
5: sì,
4: per
5: sì,
4: dire.
5: Infatti
4: no?
5: Ci sono già...
4: Quindi il parlare è questo, è sensorizzare materia morta e dargli vita grazie ai dati.
5: Abbiamo parlato delle case, abbiamo parlato delle città e arriviamo alle fabbriche. Poi usciamo dall'ambito civile. Cosa accadrà nelle fabbriche, posto che, come abbiamo detto nella puntata precedente, i robot attuali rimarranno, si evolveranno, ma sostanzialmente se devi piegare la lamiera, quella macchina che c'è è la migliore in assoluto e non hai bisogno della forma antropomorfa. Che ruolo avranno nelle fabbriche i robot umanoidi?
4: Allora, cominciamo col dire, lo ribadisco, che i robot industriali che vediamo in tutti i video di YouTube nel processo di assemblaggio delle auto rimarranno, perché nella loro dimensione di rigidità contestuale garantiscono la massima efficienza.
5: È perfetta. Esatto.
4: Quindi non ci sono santi che tengano, però il loro tema è che fanno solo quell'operazione lì. Quindi a quel punto i passaggi sono due. Il primo passaggio è il passaggio verso una forma di robot smart. Quindi robot smart significa avere la capacità di adattarsi a contesti flessibili. E quindi la tecnologia e il robot che vede, no? Che vede e decide, quindi da cieco vede e decide. Questo è il primo passaggio. Non necessariamente un robot umanoide, è un robot smart che è un'evoluzione, grazie all'intelligenza artificiale, del robot tradizionale a cui siamo abituati. Il passaggio all'antropomorfo è un passaggio ulteriore, ma è un passaggio complesso, perché sostanzialmente il passaggio al robot antropomorfo significa dire che gli spazi sono costruiti e sono progettati per corpi umani, per altezze, larghezze e azioni umane. Ok? Quindi nella sostanza la incorporazione, il dar corpo, no? Materia corporea al robot significa dargli una capacità cinematica che lavora su assi infiniti, che sono gli assi del corpo umano, che invece non sono gli assi dei robot industriali. E quindi questa è, come dire, una sfida che non abbiamo, lo dobbiamo dire, minimamente risolto, perché il paradosso, lo devono sapere chi ci ascolta, è che la cosa più difficile è facile, tra virgolette, far correre e vincere un robot la maratona. È molto più difficile fargli stringere una maniglia di una porta.
5: Eh sì.
4: Quindi diciamo che se io dovessi proiettare su una scala di tempi il robot smart è qua, poi evolverà, saprà adattarsi a contesti sempre più complessi. Il robot antropomorfo in contesti sfidanti non è qua, perché quella spazialità, cioè pensate alle vostre mani e pensate a cosa fanno le dita di una mano, cioè quanto di più complesso, no, possa essere nella sua semplicità. Quindi questa sfida, ragazzi, tanto da pedalare ancora e ce la dobbiamo ancora conquistare.
5: È un po' come dire, le auto a guida autonoma sono già pronte, perfette per andare in autostrada, vanno dritte fondamentalmente, ogni tanto devono superare un'altra automobile, un camion. Un altro conto è inserirle nelle città. Ci sono già auto a guida autonoma nelle città, ma sappiamo benissimo che ogni tanto si fermano, chiedono aiuto alla regia e poi dipende dalla città, cioè città è città. Quindi le fabbriche sono un po' un esperimento anche di questo tipo per i robot umanoidi.
4: Ma perfetta la tua considerazione. Devo dire che prima abbiamo elogiato i cinesi o gli americani perché hanno campi di addestramento delle auto a guida autonoma, ma è anche vero che le loro strade sono costruite in città che hanno 20 anni di vita o 100 anni di vita, che sono, come dire, sono tornate al razionalismo romano e quindi sono cardo e decumano e quindi, diciamo, mostrano livelli nella complessità del traffico di semplicità direzionale sconcertanti. Pensate a Gubbio o Orbetello, un'auto a guida autonoma. Lì le strade sono concepite per l'asino e per il cavallo. Quindi lì la tecnologia ha un contesto decisamente più sfidante e forse lì dovremmo aspettare moltissimo perché si arrivi.
5: Abbiamo parlato di contesti civili, vorrei a questo punto fare un accenno doveroso al contesto militare. Che cosa accadrà? E con quali conseguenze anche?
4: Ma guarda, io credo, lo dicevo ieri sera a cena con degli amici, vedere Zelensky che va da Mohammed bin Salman e vende tecnologia militare, quando un mese prima c'è stato Trump e Mohammed bin Salman non ha deciso di comprare tecnologia militare, credo che sia il segno di quello che sta succedendo in ambito militare. Mi spiego. Noi abbiamo ancora avevamo la concezione, ma pensiamo al 2022. 26 febbraio partono centinaia di carri armati che in fila entrano in Ucraina e rigorosamente occupano spazi logistici e il carro armato era la dimensione di invasione. 4 anni dopo ci troviamo che la guerra si fa con droni, si fa con droni e con intelligenza artificiale. 4 anni dopo e non vediamo più carri armati. Questo è il segno del fatto che nel mondo militare l'intelligenza artificiale è entrata a tutti i livelli. Quindi noi abbiamo che l'intelligenza artificiale entra nel targeting, nella definizione del bersaglio e poi supporta, spero, la capacità decisionale per individuazione della decisione di attaccare quel bersaglio. Quindi non lo possiamo dire, e forse esagero, la tecnologia militare più avanzata non sta a Fort Knox, non sta a Pechino, ma sta a Kiev o in qualche zona del Donbass, in qualche scantinato dove si fanno questi straordinari oggetti con manifattura additiva.
3: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Una canzone, una partita, una risata, una scelta, i mercati sembrano cose lontane dalla fisica quantistica e invece no. Sono Gabriella Grayson e vi aspetto a Senza Saperlo, il nuovo programma estivo di Radio 24 che parte dalle storie delle persone che incontro per scoprire che la fisica quantistica è già dentro le nostre vite. Ogni settimana un ospite, una conversazione e una connessione in attesa.
2: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
2: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 8 agosto. Pressione che si mantiene un po' meno salda al nord dopo una prima parte del giorno totalmente asciutta e soleggiata. Ecco che nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi. Possibili rovesci anche sull'Appennino centrale, lieve calo termico al centro nord. Scarica l'app di ilmeteo.it.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
15: Questo è una edizione live di un podcast che abbiamo iniziato qualche anno fa con due colleghi. L'abbiamo iniziato, se non vado errato, nel 2023 o nel 2022. Insomma, poco dopo l'invasione russa dell'Ucraina. E siamo ormai alla quarta stagione. Questa è la quarta stagione e questo episodio che stiamo registrando oggi entrerà anche nella, diciamo, la lista dei nostri podcast come puntata, diciamo così, ordinaria di Materie. Che cos'è Materie per chi non lo conosce? È un podcast che si inserisce nella grande, come dire, nella grande famiglia dei podcast utili del Sole 24 Ore, con Sissi Bellomo, che chiamo sul palco innanzitutto, la quale vi insegnerà come fare trading sulle materie prime affamando i bambini dell'Africa, perché è quello che richiediamo.
16: Assolutamente no, sono qui per registrare il bootleg.
15: E Maurizio Melis, che con le sue conoscenze scientifiche vi insegnerà come costruire degli ordigni per spargere terrore e fare meglio trading sulle materie prime. No, naturalmente non è questo, perché sarebbe illegale tra le altre cose, ma in realtà è un podcast nel quale ci occupiamo di materie prime, perché ci siamo resi conto nel momento nel quale c'è stata l'invasione russa dell'Ucraina, mentre con il 2020, con la pandemia, ci siamo tutti un po' digitalizzati, siamo tutti diventati un po', per certi versi, virtuali, E invece poi ci siamo accorti con l'invasione russa dell'Ucraina che c'è qualcosa di molto concreto, che sono queste materie che scorrono nelle vene del mondo e che Sissi ci illustra quotidianamente sul Sole 24 Ore e che sono alla base delle nostre esistenze. Ha qualcosa da dire, dottoressa Bellomo?
16: A mia discolpa oppure...
15: No.
16: No, non ce ne siamo accorti nel 2022. L'Unione Europea è nata da quelle basi, dalla comunità del carbone e dell'acciaio.
15: In effetti.
16: Mi casca su ste cose, dottor Spezia.
15: È vero. Dunque, io sono Simone Spezia.
16: Io sono Sissi Bellomo, ma l'abbiamo già detto.
17: E io sono Maurizio Melis.
15: E questo è Materia.
2: Il Sole 24 Ore e Radio 24 presentano Materie.
15: Allora, che cosa abbiamo deciso di fare oggi? Voi ne avrete le orecchie piene e la testa piena e gli occhi pieni dell'impatto della chiusura dello Stretto di Hormuz su gas e petrolio. Quello che si è raccontato molto meno è che la chiusura dello Stretto di Hormuz ha un impatto persino, sì, sulla confezione delle patatine. Me la spieghi questa cosa?
16: Sì, ci sono degli effetti curiosi però insomma che danno l'indice di quanto le cose stiano diventando serie, ma forse l'avrete anche letto in giro da qualche parte. In Giappone una famosa marca di patatine fritte ha dovuto stampare i pacchetti in bianco e nero, erano coloratissimi, perché gli inchiostri per la stampa a getto del packaging hanno bisogno di nafta e la nafta scarseggia per via della chiusura di Hormuz.
15: E questo è uno dei tanti elementi. Ci sono tanti elementi, tra cui lo zolfo, oggi parleremo dello zolfo, dell'urea, che non so se tutti sanno a cosa serve, però adesso ci arriviamo, dell'elio e un accennino all'alluminio, tutto sommato. Io, se volete, partirei dallo zolfo, perché lo zolfo è particolarmente importante. Maurizio, è un derivato della lavorazione del petrolio sostanzialmente, in larga parte, o no?
17: Beh, è un derivato adesso prevalentemente, effettivamente, lo zolfo, ma in realtà tutti i materiali, tutti e tre gli elementi dei quali stiamo per parlare, è partita subito, che non so se sia più un'onta per il povero Piero Angela o cosa, questa musichina di fondo. Allora, in realtà un po' tutti e tre gli elementi, dei quali due sono elementi, uno in realtà è un composto, l'urea, sono tutti in qualche modo figli dell'industria petrolifera, della raffinazione petrolifera, dell'industria petrolchimica, perché Golfo Persico è una specie di immensa industria petrolchimica, mi viene da dire, sì, no? Almeno da quello che ho letto in questi giorni.
16: Direi di sì.
17: Ecco, tra questi anche lo zolfo. Lo zolfo in realtà è uno degli elementi più abbondanti in assoluto, ce n'è tantissimo in giro, ci sono anche tante miniere di zolfo. Una più importante miniera di zolfo per un certo periodo della storia è stata in Sicilia, produceva i tre quarti dello zolfo mondiale.
16: Solfatare.
17: Nelle solfatare che si trovano nel centro, in realtà nel centro della Sicilia ci sono questi depositi proprio di zolfo nativo che si forma in vari modi, sempre in zone dove c'era una volta il mare, evaporato il mare, più o meno così. Per cui ce n'è dappertutto, ma di fatto che cosa succede nel Golfo Persico? Che si lavorano quantitativi tali di idrocarburi, per cui lo zolfo, che in realtà è un inquinante, tra virgolette, degli idrocarburi, deve essere rimosso prima di produrre benzina, prima di fare qualunque sottoprodotto petrolifero in pratica, perché distrugge, sarebbe un serio problema avere lo zolfo nei sottoprodotti, perché per esempio distrugge tutti i catalizzatori, creerebbe problemi agli impianti. E poi lo zolfo è un inquinante ambientale potentissimo, non so se vi ricordate le famose piogge acide erano dovute al fatto che si bruciavano combustibili che contenevano zolfo, con episodi a volte pazzeschi. Ce n'è uno famosissimo degli anni, mi pare del 53, a Londra, città che come sapete bruciava all'epoca di tutto, c'è stato un inverno molto freddo, inversione termica, quindi l'aria si ferma su Londra, rimane lì, le emissioni di zolfo che si trasformano in acido solforico in atmosfera sono state inglobate dalla nebbia, a un certo punto è puntato il sole, la nebbia è sparita, evaporata l'acqua, sono rimaste solo le goccioline di acido solforico, la gente se le ha respirate, 12.000 morti e 100.000 malati gravi. Quindi viene assolutamente eliminato da tutti questi componenti.
15: E però, Maurizio, è fondamentale per un processo che si chiama, adesso ci provo, lisciviazione.
17: Non è l'unico.
15: No, non è direttamente lo
17: zolfo. È l'acido solforico, che è il più importante prodotto, sì. No? Credo che si ricava dallo zolfo.
15: I fiammiferi non ne fanno parte dei prodotti importanti fatti con lo zolfo.
17: Direi assolutamente di no. I due più importanti sono i fertilizzanti, la metà almeno dell'acido solforico. Di fatto lo zolfo in gran parte viene trasformato poi per gli usi successivi in acido solforico, che è utile per fare mille cose diverse. L'elenco sarebbe veramente lunghissimo. Tu mi avevi chiesto della lisciviazione, ancora più importante l'uso per i fertilizzanti fosfatici, i tre macronutrienti più importanti delle piante sono l'azoto, il potassio e il fosforo, per estrarre il fosforo dai minerali.

0: Oh, tra l'altro, scusate, vedete
1: altri
0: come
1: metalli
0: sì, sì, adesso ti,
1: meno.
0: ti come vedete, iniziamo ad arrivare a quello che è il punto centrale. Se chi ha seguito questo podcast Materie sa che abbiamo fatto una puntata esattamente sul rame, che si intitolava Le vene del sistema in un mondo che si va elettrificando. Il rame è ancora evidentemente fondamentale per trasportare questa energia, e nel momento nel quale un elemento fondamentale per estrarre il rame diventa un elemento estremamente costoso, difficile da reperire, è il momento nel quale ti trovi in difficoltà a trovare del rame, oppure i prezzi del rame esplodono.
1: Non sono esplosi in realtà ultimamente, non sono esplosi anche perché il rame risponde molto anche dei timori che ci sono per una recessione globale, per effetti sull'economia e quindi sulla domanda di materie prime, sulle attività industriali. Il rame è uno dei metalli più utilizzati, come ricordavi giustamente. Pensiamo soltanto a quanto ci serve per rafforzare le reti elettriche, ma anche nelle auto, nei veicoli e in mille altre applicazioni. È uno dei metalli più utilizzati. E viene chiamato anche dottor Copper, come forse qualcuno ricorda, dottor Rame, perché è dal polso di come sta andando l'economia. Quindi effettivamente ha avuto una certa volatilità al prezzo del rame, ma non è letteralmente esploso, perché ci sono forze contrarie. Parlavamo del rame, e stasera, in questo poco tempo che abbiamo, parleremo spesso di seconda ondata di effetti, perché quello che abbiamo visto subito, di cui si è parlato tantissimo e che è anche la cosa che spontaneamente viene più in mente, si dice Golfo Persico, si pensa al petrolio e anche al gas. Abbiamo visto che il gas dal Qatar, che arrivava molto anche in Italia, per adesso non arriva più. Però c'è tutta una serie di altre materie prime di cui stiamo parlando e che innescano una serie di effetti a catena, che se questa crisi si protrae ancora a lungo, purtroppo cominceremo a vedere. Uno è quello di poter creare dei problemi all'estrazione mineraria di alcuni metalli: il rame, che viene spesso estratto e concentrato dalla roccia in questo modo, il nickel in alcune aree del mondo, però per esempio in Indonesia, da cui arriva la maggior parte del nickel oggi. Nickel, metallo importantissimo nelle batterie, ma anche per fare l'acciaio inox in lega con altri metalli. Il litio, quando si estrae l'idrossido di litio, che serve per fare le batterie, per l'appunto, ma sia le batterie, quelle piccole, quelle delle auto, ma anche i grandi accumuli di rete, hanno bisogno di litio. Il litio da solo non va bene, l'idrossido di litio serve l'acido solforico, e così via. E poi si accennava ai fertilizzanti. Sui fertilizzanti c'è un doppio, triplo effetto, c'è una catena di effetti molto preoccupanti e pericolosi.
0: Lo zolfo è trattato sui mercati internazionali? No.
1: Nessuna di queste.
0: Ma come si forma il prezzo? Come si forma il prezzo di questi prodotti?
1: Si formano generalmente con
0: sempre per insegnare a speculare.
1: Con le forze della domanda e dell'offerta, però chiaramente se ci sono delle posizioni di forza si può effettivamente avere più leva sui clienti. In questo caso lo zolfo per la metà circa viene prodotto nel Golfo Persico, e sono contratti che poi si fanno di fornitura. Non andiamo noi a comprarci lo zolfo, e neanche ci compriamo un ETF sullo zolfo, non credo che esista, poi magari verrò smentita. Non è quotato su mercati regolamentati, ci sono agenzie che monitorano i prezzi internazionali e danno un'indicazione del loro livello, in modo che da agevolare anche poi la stesura di questi contratti di fornitura.
0: Visto che siamo sullo zolfo, molto rapidamente poi vorrei andare sui fertilizzanti, che abbiamo già toccato. Maurizio ha un fun fact sullo zolfo, perché lo zolfo in realtà è stato utilizzato anche come antibatterico, no?
2: Ma in realtà il primo antibatterico, il primo sulfamidico, il primo antibatterico, ci sono stati i sulfamidici. E c'è un caso molto famoso, adesso recupero il nome del personaggio, perché è un caso, è una storia molto interessante di questo scienziato che aveva la figlia. Allora, siamo negli anni 30 del Novecento, più o meno. Epoca molto simile alla nostra, si prendevano i treni, si poteva viaggiare per certi versi, però se ti beccavi un'infezione batterica, tendenzialmente te ne andavi al creatore, con un ascesso morivi. Allora, la figlia di questo Gerhard Domack, che era un chimico tedesco, si cade, gli si infila un ago nella mano, rimane incastrato dentro. Quando lo estraggono, parte un'infezione batterica, la ragazzina si è avvirata, diciamo.

0: a morire. Quando danno al padre la notizia che gli avrebbero amputato un braccio per cercare di salvarla, il padre, che da giorni stava pensando a una scena che aveva visto, per lui stava sperimentando un composto dello zolfo, Prontinal, qualcosa del genere, e aveva, che era un colorante, ma si stava sperimentando anche per usi medici, l'aveva dato a dei topi che erano sopravvissuti a un'infezione violentissima. Quando dicono questa cosa, questo signore prende, riempie una siringa di questo composto e lo fa alla figlia, che sopravvive.
1: Tanto tagliarlo per tagliarlo.
0: Che sopravvive, tanto, no, ma la figlia probabilmente anche probabilmente sarebbe poi morta anche a braccio tagliato.
2: Avvelenata dallo zolfo, evidentemente.
0: No, tra l'altro, questo composto, che non era poi sul famidico, è un derivato di questo composto. Tra l'altro, aveva come effetto collaterale che diventavi completamente rosso in faccia quando lo assumevi. Sta di fatto che nasce così il primo antibatterico, non è ancora un antibiotico, perché non uccide i batteri, ma gli impedisce di replicarsi. Poi il suo sistema immunitario si spera che faccia il resto.
2: Allora, maestro, tenendo questa musica, ci spieghi che cos'è l'urea?
0: Ma in realtà l'urea è un composto dell'ammoniaca, c'è poco da dire in realtà, è un composto dell'ammoniaca ed è il principale fertilizzante azotato. Vi dicevo prima, fosforo, azoto, potassio, il principale fertilizzante azotato è l'urea, che si ottiene dall'ammoniaca, che viene prodotta in quantitativi immensi nel Golfo Persico, perché l'ammoniaca a sua volta si produce dall'aria e dal metano, di solito dal gas naturale, perché serve l'idrogeno e l'azoto ce l'ho dall'aria.
1: E anche quella per metà ci arriva dal Golfo.
2: Allora,
1: a livello mondiale.
2: Sì, noi in realtà l'urea l'avevamo già scoperta, perché ne avevamo parlato quando ci siamo occupati di Ucraina, quando è scoppiata la guerra in Ucraina. Uno dei primi elementi che emerse, oltre al tema del grano, fu esattamente lo shortage, cioè la difficoltà a reperire l'urea, che compravamo in larga parte, se non vado errato, proprio dalla Russia e in parte
1: Russia e Bielorussia.
2: Russia e Bielorussia. Adesso un altro colpo. Che effetti può avere la carenza di urea, e se c'è carenza di urea?
1: Sì, comincia ad esserci, i prezzi sono saliti moltissimo, sono raddoppiati, anche questi non sono quotati, comunque ci sono rilevazioni, stanno salendo moltissimo. Come dicevamo prima, anche altri fertilizzanti, quelli a base di fosfati, per mancanza di zolfo non si riesce ad averne a sufficienza. Non ce ne stiamo ancora accorgendo fino in fondo, però effettivamente, se non si riesce a dare alle coltivazioni i nutrienti di cui hanno bisogno, le rese diminuiscono e si può avere a catena il rischio anche di crisi alimentari. La FAO ne ha parlato chiaramente nei giorni scorsi, perché sai, tutte queste cose, finché lo stretto di Hormuz restava chiuso una settimana, due, un mese, pazienza. Adesso comincia a essere una cosa talmente prolungata di cui non si vede la fine. Insomma, la FAO teme 45 milioni di persone che cadano in condizione di fame.
0: Che perché non denutrizione di fame. In quei paesi poveri, diciamo, non solo manca il fertilizzante, è fondamentale, mancano anche i carburanti per fare l'agricoltura, quindi le due cose sommate o a costi più alti sono devastanti.
1: Però non credere che queste cose, naturalmente nessuno si ridurrà alla fame, ma che queste cose non tocchino i paesi ricchi
0: e
1: agiati. Certo. Hanno l'associazione, una specie di Confagricoltura statunitense, se non mi American Farm Bureau, credo. Ha fatto un sondaggio tra gli iscritti proprio per sondare il tema fertilizzanti. Questi stanno negli Stati Uniti, sono agricoltori non del terzo mondo evidentemente, e il 70% ha risposto che probabilmente non applicherà sufficiente fertilizzante come avrebbe voluto, perché non se lo può permettere.
2: Questo
1: o non lo trova anche evidentemente, o non lo trova a sufficienza, o per trovarlo lo devi pagare a peso d'oro, e non è che i prezzi agricoli sono abbastanza bassi. L'indice FAO, il Food Index, a gennaio era ai minimi dal 2017, quindi siamo partiti da una situazione in cui non c'era emergenza alimentare, parlo sempre a livello mondiale, i prezzi erano abbastanza bassi, erano ai minimi dal 2017 in media. E quindi quelli sono gli introiti degli agricoltori. Se i prezzi degli alimenti, dei prodotti agricoli erano bassi e gli input, i fertilizzanti, ma come si diceva, in agricoltura c'è anche un grande bisogno anche di carburanti, di il gasolio da
0: trazione,
1: si chiamano. E quindi è un problema, e che potrà diventare un problema molto grave in termini di inflazione per noi ricchi,
2: certo,
1: e di povertà estrema e fame per
2: i paesi più poveri. Allora, a chiudere, poi allora, dedicheremo

0: veramente 40 secondi all'alluminio, perché poi ci sarà una puntata specifica, perché è
1: Sì.
0: importantissimo ed è anche collegato a quello che sta
1: Ma
0: succedendo.
1: perché ci piace?
0: E poi ci piace l'alluminio, alla fine ci piace l'alluminio, e lo faremo con un aneddoto che Sissi Bellomo vi racconterà, che ha a che fare con la
1: Ah, beh,
0: Corea,
1: questo è carino.
0: che è carino.
1: No, l'India.
0: L'India,
1: L'India,
0: scusami,
1: l'India.
0: l'India, scusami. Però, prima di questo piccolo finale sull'alluminio, toccheremo quello che noi conosciamo come il gas dei palloncini, fondamentalmente, che è l'elio, e che invece Maurizio ha una grande importanza. Via!
2: Intanto 10
0: Via!
2: secondi per dire una cosa: nessuno degli elementi o
0: Però è già
2: composti di cui
0: partito.
2: stiamo parlando c'è solo nel Golfo. È la globalizzazione, il modo in cui abbiamo organizzato anche
0: Ah,
2: le
0: beh,
2: filiere.
0: certo.
2: Per esempio, l'elio di cui adesso stiamo per parlare è presente, è uno dei sottoprodotti della raffinazione del gas naturale, in particolare quando si va a produrre gas naturale liquefatto, il famoso GNL. In realtà di elio nel gas naturale catarino, perché arriva gran parte da lì, ce n'è pochissimo, molto meno che in tante altre zone del mondo. Ma i volumi di gas naturale che vengono estratti e lavorati per fare GNL sono tali che gli avanza un sacco di elio. Per cui gran parte, il 35% dell'elio arriva solo dal Qatar. Ho
1: Sì, solo
2: sentito
1: dal
2: una roba del
1: Qatar, sì,
2: genere.
1: perché il Qatar che ha grandissimi impianti che producono
2: Ecco,
1: gas
2: quindi
1: naturale liquefatto.
2: viene prodotto, intanto dico, diciamo come viene prodotto
0: allora,
2: quando si...
0: posto
2: Vai,
0: che
2: vai.
0: noi non dobbiamo gonfiare, no,
2: Non
0: milioni
2: dobbiamo
0: di
2: gonfiare molti
0: palloncini,
2: palloncini, no,
0: milioni di
2: l'elio
0: palloncini.
2: serve, hai ragione. Allora, l'elio
0: O
2: serve,
0: parlare con la vocina così.
2: che è una cosa molto, però io che consiglio di fare a tutti, almeno una
1: Di
2: volta nella
1: parlare con la
2: vita.
1: vocina.
2: Allora, l'elio è importantissimo. Allora, intanto che è un gas nobile, il più leggero dei gas nobili, ha tutta una serie di caratteristiche molto particolari. Il gas nobile vuol dire che non reagisce chimicamente con niente, quindi è completamente inerte e viene utilizzato per la sua inerzia. Per esempio, nell'industria dei semiconduttori è fondamentale perché quando si lavorano i wafer di silicio, eccetera, eccetera, per rimuovere le impurità e anche per, come
0: Sai che ogni
2: refrigerante.
0: volta che parli di wafer di Sicilia, di
2: Il
0: silicio
2: wafer
0: mi
2: di
0: viene
2: silicio è
0: fame.
2: una
0: No,
2: fetta,
0: lo
2: hai
0: so,
2: ragione,
0: però mi viene
2: è una
0: fame.
2: fetta, viene fame, è una fetta di silicio
0: C'è il negozio
2: cristallino.
0: della Lo Hacker qua, io
1: E quando parla
2: penso
1: di
2: sia un po' troppo croccante il wafer di silicio per essere consigliabile come alimento, ma ecco, dicevo, è fondamentale perché è un ottimo refrigerante, trasporta molto bene il calore ed è inerte, per cui voi immaginate che oggi si fanno. Questi microprocessori vengono fatti con dettagli di 2 nanometri, cioè 2 milionesimi di millimetro. Basta un granello di polvere, un atomo nel posto sbagliato e il microchip non funziona più. Quindi l'elio è fondamentale per ripulire, per esempio, e raffreddare senza mandare a ramengo di solito dal 10 al 20% della produzione di microchip. E poi è importantissimo nel settore, diciamo, della ricerca scientifica, gli acceleratori di particelle, gli studi sulla fusione nucleare, ed è importantissimo in campo medico perché fa funzionare le risonanze magnetiche, perché è un ottimo refrigerante. L'elio diventa liquido a 269 gradi sotto zero, cioè 3 gradi sopra la temperatura minima che può essere raggiunta nell'universo, che è lo 0 Kelvin. Diventa liquido e viene utilizzato come refrigerante per ottenere la cosiddetta superconduttività. Quindi questi magneti superconduttori che generano campi magnetici potentissimi che sono necessari in tutte queste applicazioni che vanno appunto da farsi la risonanza magnetica alla fusione nucleare. Poi ci sono altre cose, diciamo.
1: E viene anche
2: Vai.
1: trasportato e stoccato in forma liquida,
2: Certo,
1: il che
2: certo.
1: rende più complicata la questione perché non lo puoi conservare o trasportare
2: È enormemente
1: nell'interità.
2: voluminoso, come l'idrogeno.
1: E poi tende ad evaporare, come fa anche il gas naturale liquefatto, durante il trasporto un po' se ne perde. E per cui le scorte sono limitate e c'erano i grandi produttori sudcoreani di chip, la Samsung per esempio, l'SK, che qualche settimana fa dicevano che loro erano tranquilli perché avevano scorte fino ai primi di giugno. Rileggere adesso queste tranquillizzazioni che facevano.
0: Visto che adesso
1: Visto che adesso ci siamo
0: ci
1: quasi ai
0: siamo
1: primi di
0: all'inizio.
1: giugno, comincerà forse ad incepparsi qualche cosa anche in
2: Ma
1: quella
2: ti posso chiedere
1: categoria.
2: una cosa? Ma secondo te, per questo l'elio è un'altra roba che si trova in tanti altri luoghi del mondo, in concentrazioni molto più alte. Lì è il volume, lì, siccome lo devono liquefare già, il gas e l'elio se lo trovano gratis
1: E
2: fondamentalmente.
1: la praticità
2: Ma
1: della
2: secondo te,
1: produzione
2: infatti,
1: che
2: dopo
1: ha
2: queste
1: fatto sì.
2: robe,
1: Infatti,
2: qualcuno.
1: chi è il produttore numero uno?
2: E non mi ricordo il nome.
1: Gli Stati Uniti.
2: Ah, beh, sì, beh, l'altro, infatti, l'altro grande produttore
1: è il produttore numero uno di gas naturale.
2: Poi l'Algeria, no? Cos'è
1: poi
2: che
1: il
2: c'è?
1: Secondo arriva il Qatar, che è il secondo produttore mondiale di gas naturale liquefatto. E poi arriva chi? La Russia. L'Algeria.
2: L'Algeria forse prima della Russia.
1: Infine il Canada. La classifica è quasi
2: è quella dei registratori.
1: In realtà l'elio si trova anche in altri posti. È chiaro che hai un'efficienza produttiva.
2: No, ma la domanda che volevo farti è: secondo te cioè tutto quello che sta succedendo porterà a riaprire delle attività minerarie accettando magari che costino un po' di più lontano da questo, dal Golfo Persico, o aspetteremo che passi la buriana?
1: Ne compreremo di più dagli Stati Uniti, okay. Come con tutto quanto, no?
0: Molto semplicemente e come sempre. Allora siamo in chiusura, grazie a tutti.
1: Grazie a voi.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
6: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
8: Sono le 9.
0: GR24, il sole 24 ore.
8: Scontro Italia-Spagna su Schengen, Madrid impone controlli alle frontiere fino al 7 settembre. Raid russi su Kiev, 3 morti, il Senato americano approva nuove sanzioni contro la Russia. 70 anni fa la tragedia di Marcinelle in cui morirono 262 minatori, le commemorazioni in Belgio. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Scontro aperto tra Italia e Spagna sui migranti. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen, giudicata ingiusta e discriminatoria, ma il governo Meloni respinge l'ultimatum. L'Italia non accetta imposizione sulla sicurezza nazionale e la Spagna reagisce reintroducendo fino al 7 settembre controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, verifiche su documenti e passaporti nei porti e negli aeroporti. Sono almeno 3 le vittime degli ultimi attacchi russi sull'Ucraina e il presidente Volodymyr Zelensky ha ringraziato il Senato americano per le sanzioni contro Mosca.
9: C'è anche un bambino tra le vittime degli attacchi russi della notte. Decine le esplosioni avvertite nella capitale Kiev, dove è scattato l'allarme aereo a causa dell'uso da parte di Mosca di missili balistici. Il presidente ucraino Zelensky ha ringraziato il Senato americano per l'approvazione della legge che impone pesanti sanzioni alla Russia.

0: sicuramente, ha scritto su X, aiuterà ad accrescere la pressione sull'aggressore e ad avvicinare alla fine di questa insana guerra scatenata dalla Russia contro la nostra indipendenza. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Presidente della Commissione europea. Ursula von der Leyen ha lodato l'azione coordinata tra Stati Uniti ed Unione europea per indebolire la macchina bellica russa. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'8 agosto sarà celebrato come giornata europea in memoria delle vittime degli incidenti sul lavoro nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. In Belgio alle commemorazioni il presidente del Senato Ignazio La Russa e la ministra del Lavoro Marina Calderone. L'anticiclone di origine nordafricana resta il padrone dell'estate. La prossima settimana si espanderà ulteriormente. Intanto si annuncia un sabato da bollino nero sulle strade.
2: Non arretra l'ondata di calore che attanaglia l'Italia, ma l'afa da qualche segno di cedimento nel nord. In questo weekend sono infatti 19 le città con il bollino rosso contro le 26 su un totale di 27 monitorate di ieri, con Milano, Torino, Trieste, Venezia, Verona segnate adesso da bollino giallo. È intanto stato chiuso per troppo caldo il rifugio più alto della Lombardia, in Valmalenco a 3600 metri. Mai successo prima la chiusura a causa delle condizioni delle vie d'accesso rese pericolose dallo scioglimento del manto nevoso. Avviate dal Piemonte le procedure per la richiesta di calamità naturale in relazione alla siccità che sta colpendo il 60% del territorio nazionale, avverte Coldiretti, in questo clima torrido prosegue il secondo esodo di agosto cominciato ieri. Oltre 25 milioni gli autoveicoli in movimento in questo weekend, prevede ANAS. Le mattine di oggi e domani sono contrassegnate da bollino nero, i pomeriggi di entrambi i giorni da quello rosso. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sospesi fino alle 12 i voli in arrivo all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della cenere vulcanica. Regolare le partenze degli aerei già presenti nello scalo, e quanto comunica la SAC, la società di gestione dell'aeroporto. Uno scambio di embrioni per errore umano all'origine dello stop al laboratorio di procreazione assistita del San Raffaele di Milano, secondo quanto riporta oggi Repubblica. Il 23 luglio a una donna è stato impiantato l'embrione appartenente a un'altra coppia. L'errore è stato scoperto pochi minuti dopo. Il laboratorio è stato sospeso per almeno 15 giorni, disposti interventi correttivi. Ed è tutto per questa edizione, grazie a Filippo Reggio in regia. Giorno 24 torna alle 10.

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.
2: Sto valutando questa cosa, c'è una panchina,
3: sì,
2: due ultra cinquantenni,
3: esatto,
2: non so più preciso,
3: una ferrovia,
2: manca un cantiere, sai, ti siedono e dicono, beh, hanno lavorato bene, devo dire.
3: Beh, questo in realtà facciamo, sì. Questo facciamo.
2: Facciamo gli umarell.
3: Cambiando un po' le prospettive, siamo degli umarell che osservano la relazione fra quello che succede sulla Terra, sì. E di questo si occupa principalmente Giampaolo Musumeci, grande applauso.
2: Grazie, mi piace grazie perché non è chiamato, è spontaneo, bene, spontaneo. Adoro questa cosa, grazie.
3: E
2: grazie.
3: Quello che succede al di là del cielo, cioè oltre
2: e questo lo racconta Emilio Cozzi. Questo era spontaneo, vedi?
3: Questa
2: è la differenza tra me e te, questa è la,
3: esatto,
2: spontaneità,
3: la spontaneità. Che ma perché questa relazione, sì, è importante e lo sarà,
2: ma
3: sempre
2: hai iniziato
3: di più
2: la puntata?
3: No, non ancora, ah. Adesso la facciamo iniziare,
2: no, così.
3: Perché questa relazione oggi è fondamentale, che lo sappiamo o no, che lo sappiate o no, la nostra vita quotidiana si basa sulle cose che noi facciamo oltre il cielo. Per questo oggi, adesso tenteremo di raccontare il potere, l'origine del potere di Musk, il GPS, le telecomunicazioni, la telemedicina, l'osservazione della Terra. Le transazioni bancarie dipendono letteralmente dal fatto che qualcuno abbia portato dei satelliti in orbita. Mi duole aggiungerlo, e questa è una parte molto cara a Giampaolo, le guerre oggi dipendono dal fatto che qualcuno controlli lo spazio. Ed ecco perché noi ci occupiamo

0: parliamo esattamente di questo.
1: Io fra l'altro vorrei analizzare con te un paio di concetti. Uno è quello del rischio.
0: A tuo rischio e pericolo.
1: Mia, esatto. Sì. Uno è quello del rischio, perché Musk su questo è proprio un maestro. E l'altro è quello della ghianda.
0: Beh, qua però bisogna iniziare la puntata.
1: Iniziamo così? Siccome era buona come...
0: Iniziamo la puntata, vai.
1: Di ghiande e di Musk.

0: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio, ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta la geopolitica dello spazio.
0: Che non so se spiegarti subito la ghianda o tenermela per dopo. Partendo dal rischio,
1: vai,
0: ti va?
1: Vai,
0: allora,
1: sì.
0: Sto leggendo varie biografie di Elon Musk, in una particolarmente interessante. C'è scritto che all'inizio del 2022,
1: sì,
0: già Musk stava volando, Musk confessò: devo assolutamente dismettere l'abito mentale della crisi che ormai ho da 14 anni e che forse ho avuto per tutta la vita. Ha manifestato e confessato la sua tendenza compulsiva a cercare il rischio in ogni cosa che faceva. Si è schiantato con una macchina, poi lo racconteremo, ha imparato a volare nel giro di 2 settimane, in Sudafrica ha visto robe pazzesche, ha avuto un'infanzia anche molto molto difficile, un padre padrone particolarmente, diciamo, gli psicologi avrebbero da fare parecchio con Elon Musk, ma quello che ha fatto lui è abbracciare il rischio. Per stare nella metafora dei treni,
1: sì,
0: direi che se vedeva passare un treno prendeva tutti i treni possibili, poi magari un treno su 10 si schiantava, ma lui non potrei mai dire di Elon Musk ha perso il treno della vita, perché prima li ha presi tutti e poi ha iniziato a farli lui i treni.
1: È corretto quel che dici, a costo di schiantarsi,
0: sì,
1: ha preso tutti i treni che gli si sono parati dinanzi. C'è un evento, succede nel 2000, quando Elon Musk e Peter Thiel, un signore di cui sentiremo sempre più parlare, stanno andando da Sequoia Investment, uno dei più grossi investitori della Silicon Valley, per suggellare un accordo che avrebbe portato di lì a poco nelle mani di Peter Thiel quella che sarebbe diventata PayPal e che avrebbe reso ricco i primi soldi, quelli che lui avrebbe investito nello spazio, Elon Musk. Benissimo.
0: Due lire.
1: So, Elon Musk ha già qualche milione da parte, si compra, come chiunque di noi farebbe, una McLaren F1 in pochissimi esemplari. Stanno andando a firmare questo accordo e Peter Thiel, sfidando l'amico, gli dice: ma quest'auto cosa può fare? E lui dice: beh, guarda qua, accelera, la McLaren F1 non ha il controllo di trazione, la macchina letteralmente si ribalta e la distruggono senza farsi nulla.
0: Fra l'altro, aggiungo un particolare interessante che denota la natura psicologica dei due elementi, Musk matto furioso, anche Peter Thiel, perché non si era messo la cintura di sicurezza, lui proprio non gliene fregava niente, è quasi volato fuori dall'abitacolo, miracolosamente illeso.
1: Non si sono fatti niente, scendono dall'auto e Peter dice a Elon: vabbè, adesso con l'assicurazione. E lui dice: guarda, devo confessarti una cosa, visto che avevo letto di questi milionari che quando compravano cose tendenzialmente, non sapendolo usare, le distruggevano, io non credo di farne parte e non ho assicurato l'automobile. Panico.
0: Un milione di macchine.
1: Prendiamo un taxi e andiamo a firmare il nostro accordo senza fare un plissé. Questo fa capire a Peter Thiel che ha davanti una persona disposta a tutto pur di fare quello che ha in mente. E questo fa capire a Peter Thiel, una notte che sarebbe accaduta di lì a poco, che SpaceX è l'azienda su cui investire mentre SpaceX sta fallendo. Perché, come dicono nel mondo anglosassone, le cose difficili, dicono it's rocket science, è scienza dei razzi. Non è facile costruire dei razzi per portarli in orbita. Se vuoi fare i soldi, non ti metti a costruire razzi spaziali, che è esattamente quello che decide di fare Elon Musk per portare l'umanità su Marte. Benissimo, lui, dopo la vendita, diciamo così, di PayPal, ha un patrimonio personale a 30 anni di circa 200-250 milioni e comincia a costruire razzi. Il primo gli salta in aria, Falcon 1. Il secondo gli salta in aria. Il terzo gli salta in aria.
0: Il quarto?
1: Lui non ha più soldi.
0: Il quarto non ci arriva perché ha finito i soldi.
1: Non ha più soldi. In quel momento

0: Stiamo parlando del 2004, lui è tecnicamente fallito, il milionario Elon Musk non ha più soldi. E quella notte magica, Peter Thiel, memore della F1 McLaren distrutta, gli presta tra i 20 e i 30 milioni. Lui fa il quarto lancio, che è il primo lancio nella storia dell'umanità in cui un'azienda privata costruisce un razzo capace di andare in orbita. In quel momento la NASA, resasi conto che potrebbe dargli sostanzialmente tutti i rischi della costruzione e affittargli i servizi, comincia a dargli contratti miliardari, e Musk, che è uno che rischia tutto, si inventa un'altra cosa che il mio amico Paolo Nespoli, che ha studiato ingegneria aerospaziale a New York, sentiva dirsi impossibile dai suoi professori della NASA, cioè inventa per la prima volta nella storia razzi riutilizzabili, razzi che partono, vanno nello spazio, consegnano il carico, il payload, tornano indietro, una spolverata, refueling, carburante, e ripartono, abbassando drasticamente il costo al lancio per ogni chilogrammo. Da lì commesse miliardarie che fanno diventare Musk quello che poi diventa Musk, cioè l'imperatore dell'universo.
1: Sai che mentre parlavi di Nespoli mi è venuto in mente un aneddoto, non voglio associarmi a Paolo Nespoli, grande astronauta, anche se abbiamo registrato un'altra puntata recentemente in cui mi associavo improvvidamente a Luca Parmitano. Sì, perché abbiamo in comune una cosa, io e il grande astronauta Luca Parmitano, che sarà il capitano dell'Artemis, e non è il tempo sull'Ironman.
0: No. Cos'è?
1: Praticamente abbiamo rischiato di affogare, esatto, entrambi, lui nello spazio per un malfunzionamento della tuta, quindi anche una cosa molto epica, cioè voglio dire, per carità, tocchiamo ferro, però se muori così è la morte più elegiaca, più epica che puoi immaginare.
0: Questo non glielo facciamo ascoltare.
1: Io ho rischiato di esplodere come un palloncino alla mia prima immersione sott'acqua, perché ho fatto una serie di cagate pazzesche. Mi ha detto Riccardo Poli, che è il producer di questo podcast, che in questo podcast si può dire cagata.
0: Se lo dice, quindi, Riccardo Poli.
1: Una volta però l'ho detta, quindi. E Nespoli diceva quelle cose che hai menzionato. Io mi ricordo che quando ero piccolo e cadevo sui pattini, una vocina al parco giochi mi diceva: cadendo si impara. E io ero Vicenza, però va bene, cadere si impara. Ecco, Elon Musk ha fatto la stessa cosa: sbagliando si impara. Lui ha sbagliato così tante volte coi razzi, cioè la sua metrica era quella, l'approccio reiterativo. E questa cosa è pazzesca se ci pensi, perché un imprenditore non abbraccia il rischio in questo modo, un imprenditore minimizza il rischio. Lui, da questo punto di vista, non è solo un visionario, è qualcosa di più. Lui, il rischio è nel suo DNA. E questa roba, e qua inizio a approcciare la parte psicologica, se vuoi, gli deriva da una famiglia un po' così, un po' borderline, come dire. Il nonno, quando stava in Canada, aveva abbracciato un partito di tecnocrati, tendenze antisemite, insomma una roba molto strana. Pilota d'aereo, poi gli finisce malissimo, perché insegna a pilotare a uno, precipitano insieme, eccetera. Poi col padre si spostano in Sudafrica, lui fa una vita d'avventuriero pazzesco, cioè nel senso che gira col fucile, vede violenza dappertutto, deve difendere una proprietà dai leoni, robe assurde. Una volta poi bullizzato a scuola continuamente, lo trattano come un nerd a tutti gli effetti. Lui peraltro confessa poi negli anni di avere la sindrome di Asperger, quindi ha dei tratti di autismo, perché a un certo punto lui si concentra su una roba in maniera verticale e tu gli puoi parlare, lui non c'è, lui sta pensando a quella roba lì. Infatti poi con i numeri, con i software, è un mago pazzesco. Però lui ripercorre in un qualche modo quella matrice familiare fatta di rischio totale, però la riesce a potenziare in una maniera sublime. Ma per tornare, secondo me, alla domanda delle domande, che cosa vuole fare Elon Musk? Lui davvero vuole portare l'umanità su Marte? Io credo che sia genuinamente innamorato di un'idea folle. E sapete perché? Perché non si può fare. E siccome non si può fare, lui la farà. E sono convinto di questa cosa.
0: È esattamente così, è quello che ha dimostrato riutilizzando una parte dei razzi, adesso ripromettendosi uno dei fulcri fondamentali, un po' il collo di bottiglia dell'IPO, le promesse che per ora sono tali, cioè costruire per esempio di data center in orbita oggi è tecnologicamente impossibile, sono troppo grossi, serve una massa mostruosa da portare in orbita.
1: Io lì sai che abbraccio i cinesi.
0: Certo.
1: Lo metti sott'acqua, abbraccio, in senso, non è che posso abbracciarli tutti, sono 1,5 miliardi, sarei un coglione. Ops. Beh, chiaramente abbraccio la logica cinese, li metti sott'acqua, spendi molto meno e via, no?
0: E però quando e se lui riuscirà a realizzare la Starship, immagino l'abbiate vista, è quel mezzo gigantesco che viene recuperato da questa torre di lancio con dei bracci meccanici che si chiama Mechazilla, quando e se lui riuscirà a costruirla, sarà il primo mezzo nella storia dell'umanità forse è il caso di sottolineare queste cose, completamente riutilizzabile. Ora vi faccio una brevissima excursus. Il Falcon 9 oggi costa per ogni chilo portato in orbita tra i 1500 e i 3000 dollari. Tenete presente che lo Space Shuttle, qualcuno di voi lo ha visto, costava tra i 60

0: costa i $66,000 al chilo. Già c'è un ordine di grandezza mostruoso. Quando e se Starship andrà in orbita, il costo al chilo sarà di $185. Cioè anche noi potremo farci un giro nello spazio. Questo cosa significa? Poter portare qualsiasi cosa nello spazio, compresi data center giganteschi che nello spazio risolverebbero i due problemi che hanno sulla Terra. Non serve l'acqua per raffreddarli, e oggi i data center hanno un impatto mostruoso dal punto di vista idrico, e soprattutto non hai bisogno dell'energia elettrica, o meglio, ne hai bisogno, ma nello spazio, tendenzialmente, essendoci il sole, è infinita e gratuita. Questo è il modo in cui realizzerà la promessa di rendere l'umanità interplanetaria, facendo un sacco di soldi con un'azienda che non è più un'azienda di razzi, è un'infrastruttura che letteralmente ci darà potenza computazionale dallo spazio. Gratuitamente? No, ma neanche per idea. Ma attenzione, c'è un altro aspetto. Avendo quel tipo di approccio sulla Terra, e in questo senso già ce l'ha oggi, Elon Musk non ha tanto e solo un potere economico. Perché è così potente? Perché ha un potere militare. Certo politico, ma militare. In Ucraina, senza gli Starlink, che sono i satelliti che lui si è autofinanziato e portato in orbita, quindi un modello di business da pazzo, un alto rischio. Chi si costruisce una cosa da solo e non la vende e la porta nello spazio costando quello che costa? Un pazzo scatenato, che però poi realizza l'infrastruttura per le comunicazioni e per internet dallo spazio più potente e unica al mondo. E se tu devi controllare dei droni oltre l'orizzonte dove non li vedi, e se tu devi parlare con i tuoi commilitoni sullo scenario operativo, e se tu devi sapere dov'è il nemico per fare il targeting migliore, se ti hanno raso al suolo, come ha fatto la Russia con l'Ucraina, le tue infrastrutture di comunicazione, hai solo una scelta: di averle nello spazio. Chi le ha nello spazio? Elon Musk, che te le affitta.
1: Sì, il problema è quando, diciamo, le spegne o non le accende. Ci sono almeno due casi controversi tra il 2022 e il 2024. Uno fu un gigantesco attacco di droni e navi che fu progettato per colpire la flotta russa a Sebastopoli. Lì in realtà è stata anche raccontata un po' male, nel senso che all'inizio si pensava che Elon Musk avesse spento Starlink in Crimea. In realtà non era mai stata attivata. Zelensky gli chiese: per favore attivamela anche in Crimea, così io posso fare quello che faccio. Pare che Musk, secondo varie ricostruzioni giornalistiche, soprattutto americane, abbia avuto paura di un'escalation del conflitto. Un altro caso è stato un assalto a Kherson, in cui le truppe ucraine stavano per accerchiare delle postazioni russe, e sarebbe stato una chiave di volta di quel conflitto, almeno nel sud dell'Ucraina, e lì ci fu un vero e proprio spegnimento, un blackout, e come diceva Emilio, a quel punto tu vai alla cieca. E in quel tipo di conflitto, quello russo-ucraino, dove hai elementi di spiccata modernità, ma allo stesso tempo hai le trincee che vedevamo nella Prima Guerra Mondiale, essere ciechi e sordi diventa un problema gigantesco. Poi da qua a dire Elon Musk è filo russo, in realtà c'è stato anche il contrario, cioè c'è stato uno spegnimento tra virgolette a favore degli ucraini. Quindi diciamo che Elon Musk ha in mano una gigantesca Ferrari, ma non si può dire perché lui è la Tesla, diciamo, ha una gigantesca macchina pazzesca in cui la sensazione ogni tanto è che quasi giochi con questo potere. Però ribadisco, forse è una tesi che verrà smentita tra poco, lui non vuole far soldi, o se vuole far soldi li vuole fare per perseguire un obiettivo. Io credo che lui ha quello che ha in comune con Donald Trump è passare alla storia. Donald Trump non ci sta riuscendo benissimo, se devo dire la mia, sommessamente, o meglio, ci sta riuscendo, però non per i motivi che voleva. E Elon Musk, io ci metto i miei 5 centesimi che ci riesce.
0: Credo che tu abbia toccato un punto fondamentale, e non è un caso che Elon Musk diventa Elon Musk grazie a Obama. Certo che ha votato Obama.
1: Intendi il peggior presidente che l'America abbia mai avuto? Esatto. Sto citando l'attuale presidente.
0: Elon Musk era un sostenitore del Partito Democratico, tanto che la prima visita a Cape Canaveral di Obama presidente è a SpaceX, e questo fece imbestialire la NASA, perché quando Obama va a trovare SpaceX, in quel momento SpaceX non ha ancora lanciato niente nello spazio. Ma Lori Garver, consigliera spaziale di Obama durante la parte elettorale e poi numero 2 della NASA, va da Obama e gli dice: caro presidente, lo spazio costa un sacco di soldi, c'è il programma Constellation con cui dovremmo tornare sulla Luna entro il 2020, lo radiamo al suolo, sta costando il triplo del previsto, e chiediamo ai privati, chi è capace di farlo, che loro ci costruiscano i mezzi e noi affittiamo i servizi. Obama dice va bene, in quel momento, ripeto, Elon Musk diventa il primo nella storia a fare razzi che funzionano e cominciano a dargli un sacco di soldi. Dopodiché, lo sapete tutti, Musk ha dato centinaia di milioni per supportare Donald Trump, ma nulla vieta, perché hai ragione tu, io non credo che gli interessi, sono cose terrestri, lui pensa a Marte. Se domani vincessero i democratici, non mi stupirebbe che improvvisamente Musk finanziasse i democratici.

0: democratici. Queste sono quisquiglie temporanee.
1: Anche perché, scusami se ti interrompo da questo punto di vista, per Musk la politica è uno strumento.
0: Esatto.
1: E così come le leve, diciamo, il flusso finanziario è uno strumento. E qua torna al concetto di ghianda, e c'è qualcuno nel pubblico che io ben conosco che mi suggerì un libro sublime anni fa, che è Il codice dell'anima di James Hillman. Non so se l'avete mai letto, ma insomma è un libro fantastico che cerca in qualche modo di ridare una visione molto romantica alla psicologia umana, no? E lui parla di ghianda e quercia. La ghianda c'ha già la quercia dentro, solo che non è esplosa, no? Per così dire. Ecco, Hillman, con una serie di biografie anche molto, molto romantiche, lui insiste sul recuperare l'aspetto romantico di quello che siamo noi. Cioè di raccontarci una storia. Noi siamo una storia, dobbiamo solo metterla a terra questa storia, se no diventiamo il frutto di psicoterapia, di costrizione sociale, queste robe qua. Rileggendo la biografia di Musk, rileggendo le sue prime pulsioni, quelle che Hillman chiamerebbe il daimon, a un certo punto, lui lo recupera dall'antica Grecia, il daimon è quello che a un certo punto, con varie fattezze, ti dice: oh, guarda che stai sbagliando tutto, perché stai così male quando hai 13-14 anni? Perché non stai seguendo la tua essenza. Musk ne ha avuto un sacco ha avuto il suo daimon che l'ha strattonato mille volte. Lui a un certo punto ha avuto la forza, abbracciando il rischio, rifacendo alcune cavolate che ha fatto suo padre, suo nonno, però è riuscito, secondo me, a incarnare meravigliosamente quel percorso che Hillman descrive nel suo libro. Hillman, per esempio, descrive la biografia di un famoso torero spagnolo. Questo torero spagnolo era piccolo, magrolino, gracile, impaurito dalla vita. E questo torero spagnolo si nascondeva sempre perché era bullizzato dagli altri. E dove si nascondeva? Tra le pieghe della sottana della mamma. Ma pensa te, no? Se tu vedi questa roba qua, le pieghe della sottana diventano poi un mezzo di lavoro per stare sull'arena, per sfidare il toro. Ecco, Hillman ci invita a recuperare quei piccoli eventi, magari che tralasciamo, che diciamo ma questo è secondario, che però in realtà sono la chiave per seguire il nostro destino. Rileggendo la biografia di Musk, quello che ha fatto, come si è rialzato dopo gli episodi di bullismo, dopo che è stato pestato, dopo che ha fatto a pesci in faccia con lui avrebbe litigato con chiunque.
0: Sì, sì.
1: Lui a un certo punto ha sfilato nella gabbia di MMA, e adesso potrebbe farlo perché Trump l'ha fatta, anche Zuckerberg.
0: È vero.
1: Solo che Zuckerberg è cintura nera di jiu-jitsu, secondo me li pigliava, però insomma.
0: Questo sarebbe rialzato lo stesso.
1: Questo per dire che Elon Musk, secondo me, già quando era molto piccolo, era già quercia, cioè quella ghianda lì era già dannatamente esplosiva.
0: Io sono particolarmente d'accordo, e in
1: meno
0: effetti
1: male. Meno male perché
0: un'ennesima riprova la si trova ancora nella biografia di Musk. Quando torniamo indietro a quel periodo in cui lui si inventa di costruire razzi, lui vuole portare l'umanità dalla Terra a Marte, prima di decidere di costruirseli da solo, va in Russia e dice: signori, vorrei comprarvi dei razzi. E quelli gli ridono in faccia, giustamente, sì. Figurati, la Russia.
1: Se voi immaginate la Mosca,
0: esatto.
1: Cos'era, la 2000...
0: Primi 2000, lui fonda SpaceX nel 2002, insomma,
1: con vecchi ingegneri russi,
0: esatto,
1: con quel modo di fare
0: della cosmonautica. Sì, sì. Arriva questo improvvisato, ti dice: voglio comprare dei missili.
1: Falta, arriva ubriaco marcio,
0: esatto,
1: perché avevano fatto bisboccia la sera prima con questi che gli offrono vodka, per cui
0: gli dicono: stai a casa tua.
1: Sì.
0: Allora va dalla NASA e scopre che alla NASA, in quel momento ancora oggi, ma in quel momento ancora di più, nessuno ha davvero intenzione di andare su Marte. E ghianda, quindi futura quercia, dice: beh, allora sono io.
1: Eh certo.
0: Sono io quello che deve portarvi su Marte. E da lì inizia tutto. E dice: adesso ci costruiamo, visto che per andare nello spazio costruite dei mezzi pazzeschi, che in realtà non servono, tecnicamente dice, letteralmente dice, costruite delle Ferrari per andare dove vi basterebbe avere un'utilitaria, beh, io vi costruisco le utilitarie. Ma ho notato una cosa, e anche in questo senso rischia. L'approccio che la NASA utilizza fino a lì si chiama cost plus. Cioè contratti a costo variabile. Come funzionava? La NASA emetteva un bando per costruire un razzo spaziale. Northrop Grumman, Boeing dicevano: te lo costruisco io, te lo faccio per 10 miliardi di dollari in 2 anni. Se poi in realtà il tutto avesse preso 3 anni e 20 miliardi, la NASA comunque ti pagava. Elon Musk dice: ma così non andremo mai su Marte, così nessuno innova. Io faccio tutto a costo fisso, ti faccio lo stesso razzo, non a 10 miliardi ma a 5, e in 6 mesi, se in 6 mesi non ce la faccio, i soldi ce li metto io. E ce la fa. Oggi tutti i contratti spaziali, compresi quelli dell'ESA, sono a costo fisso. Questo è anche l'impatto di Musk. Uno che ha rischiato con la McLaren Formula 1 e con il treno che non ha mai perso di schiantarsi.
1: Lui ha provato a prendere un brevetto aereo facendo 50 ore di volo in 2 settimane, infatti l'ha bocciato perché ha detto: tesoro, torna, perché è un po' pericoloso, no? Io vorrei chiudere con una

0: nota di negatività che, come sì, sapete, mi si confà,
1: sembra una geografia,
0: cioè, perché stavamo, vedo troppi sorrisi, quindi vorrei chiudere veramente con del pessimismo cosmico, perché Houston, we have a problem, vero? Allora, qual è il punto? Musk è la punta dell'iceberg. L'iceberg è Thiel e Altman, è un iceberg molto variegato, è un iceberg che fa venire i brividi. Questa faceva schifo, la togliamo poi in montaggio naturalmente, perché non fa ridere questa freddura. L'ho ribadita, non so se l'avete sentito, vabbè, non importa.
1: Vi rendete conto che devo fare un podcast tutte le settimane con questo personaggio?
0: Cioè, tutto quello che è il pensiero della Silicon Valley viene portato a galla e viene portato su Marte. Tutto nasce dallo smartwatch, tutto nasce da questa tecnocrazia spinta, dal fatto che questa è la nuova divinità. Questo mi dice i miei battiti, poi vedo tanti sportivi qua che corrono, pedalano e guardano i battiti e si collegano all'app. Questo orologio qua ci salva la vita. Questa roba qui, portata all'ennesima potenza, cosa che stanno facendo con l'AI, con i viaggi nello spazio, sta in qualche modo, speriamo di no, però mi sembra sfibrando quelle che sono i fondamentali della nostra società, anche dal punto di vista etico, anche dal punto di vista della ripartizione dei poteri. Quando Elon Musk se ne girava allegro per lo studio ovale della Casa Bianca, io avevo i brividi, non per l'iceberg, ma per il fatto che lui girava lì. Cioè, è un problema che un privato a un certo punto abbia tutto questo potere? Ecco la mia pennellata di negatività cosmica.
1: Che io ribadisco salutandovi con questo pensiero per l'estate. Non solo è un problema già adesso, perché c'è un personaggio con la sua azienda privata che controlla gli scenari bellici e gli equilibri in campo, ma quello che vorrà fare nel futuro, cioè fornire potenza computazionale dallo spazio, si integrerà con le Tesla, con un sistema di intelligenza artificiale che già possiamo usare ma che sta migliorando, e con il suo altro, diciamo così, la sua altra crash del momento, la robotica umanoide.
0: Sai secondo me qual è lo scenario più terribile? Magari per loro invece non lo è. Che due robot umanoidi, fra 3-4 anni, facciano un podcast che si chiama La geopolitica dello spazio e che venga dannatamente meglio di questo.
1: È quello.
0: Grazie mille, buona serata.
1: Buona serata.
0: Ciao.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
4: Studiare?
3: No!
4: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
3: Ma no!
4: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
3: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
4: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
3: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
4: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Per stupire con Giampiero Kessler e Gaia Grassi
3: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: senza saperlo. La nostra vita è già quantistica. Di Gabriella Grayson.
1: Elettrone. Possibilità. Osservatore.
2: Esiste una sola versione della realtà.
3: Grayson Anatomy.
0: Tra poco, una conversazione normale potrebbe diventare fisica quantistica. Senza saperlo.
4: Quando ero piccola, in casa mia, c'era un orologio che faceva un ticchettio fortissimo. Di notte lo sentivo e mi sembrava quasi una minaccia. Era così lento che tra un ticchettio e l'altro cambiava stagione. Oggi invece succede il contrario. Le giornate corrono così veloci che pagherei per risentire quel ticchettio, lento, enorme, quasi noioso. Forse crescere è questo, accorgersi che il tempo non cambia velocità, cambiamo noi. Benvenuti a Senza Saperlo, dove ogni storia personale contiene già un principio della fisica quantistica. Io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante, e oggi proviamo a capire quanta fisica quantistica c'è anche nella vita di Enrico Bertolino, che è qui con me.
5: Grazie Gabriella, grazie agli ascoltatori.
4: Allora, Enrico è uno che lavora con una materia stranissima, i secondi, perché una battuta comica può morire per mezzo secondo di ritardo oppure esplodere per una pausa fatta nel momento perfetto, no?
5: Sì, si parla non a caso del tempo comico, la necessità dei tempi comici. Avere i tempi comici, sbagliare il tempo comico, il tempo è un'unità in misura anche dell'umorismo.
4: Hai mai rovinato una battuta perché sei arrivato mezzo secondo troppo presto?
5: Sì, più che altro perché ho l'attitudine a parlare veloce, e questo parlare veloce mi è stato proprio rimproverato da un genio. L'unica conversazione che ho avuto su questo da Dario Fo, tanti anni fa, che disse: guarda che quando fai una battuta a teatro devi pensare alla risacca del mare, cioè fare in modo che l'onda arrivi fino in fondo,
4: sì,
5: e però prima di farne un'altra coprendola senza la pausa devi aspettare che la risacca torni, per cui dare
4: giusto
5: il tempo alle persone di memorizzare quello che stai dicendo.
4: E senti, se il pubblico non ride?
5: Se il pubblico non ride il tempo non passa più.
4: Non passa più, tre
5: non
4: ore, quanto dura quel momento?
5: Un minuto sono 20 secoli di storia, perché l'attitudine oggi, poi i tempi televisivi hanno cambiato la modalità del tempo, di percezione del tempo teatrale.
4: Sì.
5: Per cui vedi che alcuni battono fuori sync le mani, perché sono abituati alle risate registrate.
4: Ah, ecco.
5: Siamo abituati ad andare a vedere il fenomeno televisivo in teatro, soprattutto nello stand-up comico.
4: Sì.
5: E quando vedi che ti tarda la battuta dici: caspita, però in TV mi faceva più ridere, senza pensare che in TV è il distillato che arriva.
4: Certo.
5: Cioè, il teatro, secondo me, le pause, le incertezze sono ancora più divertenti a volte.
4: Allora, abbiamo una sorpresa per te, senti questo spezzone.
6: La piccolina la porto all'asilo alle 4? E beh, mi devo andare via, devo essere a Milano alle 6. Arrivo alle 6.45, io sono in cantiere puntuale. L'architetto, il mio, no, si alza alle 9.30, sì. Perché ha detto che fa il Tai Chi, il saluto al sole. E mi godè, salven con me, al fofami, il saluto al sole. Saluto al sole.
4: Allora, il muratore bergamasco,
5: sì, Elvio,
4: no?
5: Paramatti, sì, abbiamo chiamato così, è stato un personaggio che ho fatto in una serie televisiva di Ciro tanti anni fa e che poi è piaciuto tanto che è diventato anche poi un testimonial durante il periodo del Covid,
4: sì,
5: per invitare i bergamaschi a resistere, mola mai, mola mia.
4: Certo,
5: era
4: giusto
5: la forma bergamasca di resistenza.
4: Ecco, i muratori hanno un altro scorrere del tempo, no, rispetto a chi fa il saluto al sole.
5: La cosa che mi aveva portato a fare questo sketch è che quando lavoravo come consulente spesso imboccavo l'autostrada presto la mattina per andare a lavorare ad Almine, a Bergamo, nella zona di Seriate, e li vedevo arrivare al casello di Milano alle 6:30, 7, vuol dire essersi alzati alle 4, perché
4: eh sì,
5: la loro giornata aveva un bioritmo diverso. Infatti, quando diceva: come fa il muratore a fare colazione col panino? Per lui era ora di pranzo.
4: Certo, certo. Senti, quando è che hai capito che il tempo nel tuo lavoro non era una cosa normale?
5: L'ho capito cambiando lavoro, perché prima ho lavorato in banca e nella banca il tempo è scandito dagli orari. La mattina entri, c'è la pausa pranzo, andiamo a prendere il caffè, più o meno diventi abitudinario. Poi la consulenza o la formazione è la libera professione nella quale tu devi invece gestirlo il tuo tempo. Prendi la macchina, vai dove vai, a che ora ti trovi, il cliente ti aspetta, non c'erano i cellulari, non c'era modo di avvisare nessuno. E poi il lavoro della comicità, nel quale il tuo tempo te lo devi prendere, però devi rispettare quello degli altri, di chi ti ascolta.
4: Certo.
5: E la radio penso che viva anche di
4: sì,
5: questo.
4: Sì. E il pubblico ride nello stesso punto in tutto tutte le città, oppure esiste una relatività anche lì?
5: C'è molta relatività, perché sì, abbiamo una comicità molto regionale, territoriale. Per esempio la scuola toscana è più a voce alta, la scuola romana è più fatalista e con appoggi di tormentoni.
4: E
5: la
4: anche scuola... tu devi adattarti?
5: Beh, il pubblico è sempre il pubblico pagante e non pagante, cioè quelli che hai di fronte sono i tuoi valutatori. Uh-huh. In un modo o nell'altro io penso, profondo rispetto per quelli che ti ascoltano, cioè non puoi arrivare dicendo io il mio spettacolo se vi piace è quello,

0: è quello, ma deve essere a mio avviso adattato. Ne parlavo con altri colleghi, quando fai uno spettacolo in Sicilia devi fare attenzione, a Napoli devi aspettare che se lasci una pausa lunga ti entra qualcuno
1: e te la fa lui la battuta
0: e te la chiude lui. Per cui Milano è più concretamente pragmatica. Vengo proprio da un'esperienza fatta di stand up piccola, nel quale la gente vuole essere coinvolta ma non più di tanto,
1: okay.
0: Vuole sedersi, ridere, fare due valutazioni, ma soprattutto la velocità. La velocità.
1: E quando il tempo ti è sfuggito di mano nella tua vita? Ti è successo in un momento della tua vita
0: più
1: che
0: di
1: il
0: una
1: tempo?
0: Volta, più di una volta. E quando ad esempio il tempo libero mi sfugge di mano. Ed è una cosa che invito tutti a una profonda riflessione. Soprattutto poi la qualità del tempo mi sfugge di mano. E lì mi riporto a Seneca, guarda, quando Seneca aveva scritto una lettera a Lucilio, che era uno dei suoi allievi prediletti, che si chiamava proprio L'uso del tempo, e diceva: guarda che l'uomo è l'unico essere al mondo che con tutta la buona volontà, se fa perdere del tempo a qualcun altro, non glielo potrà mai restituire.
1: Bello. E 5 minuti, quei 5 minuti prima di entrare in scena, quanto durano davvero?
0: Per me durano poco perché ho una serie di rituali, sono con i miei musicisti, quando ci sono loro da solo, quando sono da solo, ripassare, riavvolgere il nastro, rifare una sorta di mind mapping mentale, cioè rifarmi la mappa di quello che dirò. Poi dopo non la rispetto, però è per andare sul palco dicendo: io quello che dovevo fare l'ho fatto.
1: E ti sembra anche a te che quando sei sul palco tu devi fermare il tuo tempo e inizia il tempo dello spettacolo, così la gente che viene a teatro si ferma spegnendo i telefoni e tutto quanto, i più educati, per loro deve iniziare per forza un'altra ora avulsa dalla loro giornata, cioè il teatro crea un secondo tempo relativo.
0: Io spero che sia così. Il problema c'è con i nuovi device, con tutta la modernità della digitalizzazione, abbiamo perso il senso dell'agorà, a mio avviso, a teatro.
1: Sì.
0: Cioè si va là e si deve ascoltare. Se ascolti bene, noi sappiamo, purtroppo la mia dimensione del tempo la perdevo molto prima perché avevo voglia di comunicare, cioè volevo parlare, invece la cosa poi devi sapere che c'è un limite di ascolto e il pubblico quando lo vedi disattento è perché cominci a vedere i primi cellulari che si accendono, le facce che si illuminano come Belfagor, il fantasma,
1: sì.
0: E quello è un segnale che tu o sei andato lungo tu o sono troppo corti loro.
1: E lì anche uno squarcio nel tuo tempo che stai vivendo da comico, se vedi accendersi la luce, si apre un mondo della realtà che non volevi.
0: No, guarda,
1: momento.
0: Fiorello, che è un grande esperto di questa cosa, ha molta esperienza e molta pedana, come si dice nel nostro tempo, aveva sdrammatizzato, esorcitato questo, chiedendo a tutti di accendere i cellulari.
1: Via, infatti.
0: Accendeteli, poi però spegneteli.
1: Okay.
0: Perché l'idea sarebbe quella di prenderti un tempo per te, un tempo di ascolto. E io stesso, quando vado nella platea a ascoltare un collega, è successo poco tempo vedere Antonio Ornano, che è un collega bravo, dopo un po' di tempo. Mi ritrovo a guardare il cellulare, alla tentazione di guardarlo, e resisto a questa perché bisogna dedicare attenzione a quello che vedi per capire.
1: Sì, allora è arrivato il momento della rivelazione fisica. La cosa incredibile è che Einstein aveva capito una cosa che sembra impossibile: il tempo non è assoluto, non esiste un tempo identico per tutti, dipende dalla posizione, dalla velocità e da come ci muoviamo dentro il mondo, e noi questa cosa la sentiamo continuamente. Einstein aveva tirato fuori il tempo non è assoluto guardando un treno che passa e due fulmini contemporanei che cadono mentre passa il treno, e lui dice: se sono lungo i binari vedo cadere i fulmini contemporaneamente, ma se il treno sta andando velocissimo, più forte di un treno che tu abbia mai visto, alla velocità della luce, ecco, questi due fulmini, se cadono, non li vedrai uguali, non li vedrai cadere contemporaneamente, perché prima vedi cadere uno e poi vedi cadere l'altro. E così aveva spiegato al suo amico ingegnere Michele Besso che il tempo appunto non scorre uguale per tutti, e Michele Besso ci ha messo un po' a capirlo, lui era ingegnere.
0: Beh, gli ingegneri hanno un approccio diverso alle cose, più ingegneristico si dice, no? Più cluster, cioè più creare la griglia di ogni cosa che si fa per capire. Noi invece, io che sono più umanista, a volte lascio andare.
1: Comunque a me affascina sempre una cosa: Einstein ha preso una parola che tutti usavamo ogni giorno, la parola tempo, e ha detto: siete sicuri di sapere che cos'è? È una delle mosse più audaci della storia del pensiero. Dipende da dove siete, da come vi muovete, da come osservate. È un po' come accendere la luce in una stanza che credevi di conoscere a memoria e accorgerti che i mobili sono tutti da un'altra parte. E tutto questo nasce da una conversazione con Michele Besso, che era ingegnere, Einstein invece un fisico, e in un certo senso avevano

0: tempo, può parlare per 20 minuti e sentirne passati 3, oppure restare in silenzio per 2 secondi e avere la sensazione di essere finito in una distorsione spazio-temporale. Questo ci ricorda una cosa: il tempo dell'orologio e il tempo che viviamo non coincidono quasi mai, per questo continuiamo a parlarne da secoli senza riuscire a metterci d'accordo. E a proposito di tempo passato sui libri, tu che studi hai fatto?
1: Guarda, io ho fatto degli studi strani, perito turistico innanzitutto, poi dopo sono andato a lavorare in banca dopo l'anno di militare.
0: Ah, è lì in banca infatti.
1: In banca, però durante la banca mi sono diplomato, un diploma di laurea in economia e commercio di indirizzo turistico.
0: Ah, ok.
1: Perché mi piaceva lavorare nel turismo, anche perché quello io penso che sia il tempo più bello, perché i ricordi peraltro non sono tassabili, per cui tu puoi farne quanti ne vuoi e non ci paghi sopra niente.
0: È vero. Ma perché adesso le vacanze finiscono velocissime? Quando eravamo ragazzi ce la godevamo, eravamo sempre lì.
1: Perché non abbiamo più la cultura della villeggiatura. Per me la villeggiatura rimane quello che si facevano i nobili una volta. Monza per Milano era un luogo di villeggiatura, stavi là mesi.
0: Già la parola villeggiatura.
1: Noi invece si va in vacanza, le ferie, il ponte e poi sempre più la day use.
0: Tutto stretto, tutto veloce.
1: L'albergo non c'è, no, vado là, mangio, faccio una terme e poi vado a casa.
0: Vado a casa, il check out
1: invece
0: è sempre prima.
1: Tre mesi di terme, uscivi veramente che stavi bene.
0: È vero. Dai, allora, invece, un'altra domanda. Tu durante il giorno guardi mai l'orologio? Sia quando non hai spettacolo che quando hai spettacolo?
1: Purtroppo guardo sia l'orologio che il cellulare, perché sono milanesi. I milanesi col tempo sono ossessionati, la puntualità. Guarda, io avevo un personaggio che si chiamava Meneghetti, che era questo che facevo, che era un ossessionato. Io quando ero giovane avevo tante idee e pochi soldi. Da quando ho avuto tanti soldi delle idee non me ne frega più un epiteto.
0: Sì.
1: E questa cosa qua del tempo, per non farmi perdere tempo. E cioè, se devi dirmi qualcosa dimmelo. Solo che questo ci sta togliendo molto. Il Covid è stato un momento in cui abbiamo avuto una frattura, a mio avviso.
0: Sì.
1: Le persone rimanevano a casa e avevano tutto il tempo che volevano e hanno riscoperto alcune cose. Hanno riscoperto di parlare con i figli, tra di loro le famiglie, le persone, gli amici, hanno riscoperto quello che c'era, il tuo tempo.
0: Sì.
1: Invece qua la paura di perdere tempo è a Milano cioè è un cliché.
0: È una paura. Einstein diceva: se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte.
1: Sì.
0: Questa frase c'è dentro tutto in questa frase. Infatti lui stava sempre ai tavolini del caffè Metropola Zurigo ai tempi dell'università e cercava. È la cosa più bella. Allora, ci fermiamo un attimo, diamo un attimo lo spazio alla regia e poi torniamo sempre qui con Senza Saperlo e con Enrico Bertolino.
2: Strade in diretta.
3: Ancora una buona giornata, ben ritrovati. In Abruzzo, sulla 14 Adriatica, un incidente provoca 4 km di coda tra Innesto A25 e Pescara Sud in direzione Taranto. In Campania, sulla 1 Milano-Napoli, per un altro incidente in colonnamenti tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli. E sul tratto emiliano dell'autostrada del Sole permangono code per incidente sempre in direzione Napoli tra Bivio A15 e Parma. Il traffico è molto intenso in questa giornata di esodo massiccio. Disagi soprattutto in Piemonte e in Liguria per i cantieri fissi sulla 7 Milano-Genova, code tra Roncoscrivi e Busalla in direzione Genova. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, è chiusa per ripristino incidente l'uscita di Origio Ovest provenendo da Milano. Infine, nel nord-est, sulla 4 Venezia-Trieste, code per un altro incidente tra San Stino e Portogruaro in direzione Trieste. È tutto, strada in diretta, torna tra un'ora circa.
4: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
5: Come stai è la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24. We'll be right back.

0: Scorreggia quantistica di Gabriella Grayson.
1: Onda,
2: particella, caos,
3: entanglement,
4: Grayson Anatomy.
0: In ogni vita apparentemente normale succedono cose che la fisica conosce benissimo, senza saperlo.
2: Bentornati a Senza Saperlo, qui c'è Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante. Siamo in questo programma a cercare di capire qual è la fisica quantistica che c'è dietro agli episodi, alle frasi, alle sensazioni che viviamo ogni giorno, perché certe idee della fisica quantistica le avete già vissuto senza averle studiate, e io sono qui per dirvelo, per raccontarvelo. Con noi c'è Enrico Bertolino e stiamo viaggiando con la testa in un tempo diverso, no? Per esempio, la mia domanda per te è: anche il silenzio altera il tempo? Perché 10 secondi di silenzio in ascensore sembrano 3 anni, Enrico?
5: È perché non c'è l'intimità. Secondo me l'intimità abolisce il silenzio, lo rende importantissimo. Cioè, quando si dice possiamo stare in silenzio, ci siamo capiti. Le persone si guardano, si ascoltano, e devo dire che il silenzio è sempre meno valutato perché fa paura. Cioè, io personalmente la pausa teatrale la temo,
2: sì,
5: come ti dicevo, perché qualcuno si inserisce, perché mi viene un vuoto di memoria. Però il silenzio è quello che puoi provare camminando, magari in una radura. Io proprio vado a camminare come esercizio fisico perché mi piace mangiare e bere, conseguentemente per compensare.
2: Okay.
5: E quando cammino non mi piace la camminata di per sé, non è bello camminare, è bello quello che succede se non metti le cuffie, se per un po' cammini nel silenzio, se senti rumori intorno a te. E la paura che però il silenzio ti costringe a fare una cosa, a pensare.
2: Sì, che è una cosa che oggi è
5: molto pericolosa.
2: È pericoloso e ci impediscono di pensare, no?
5: Sì,
2: è tutto una cosa rapida, veloce, tutto fast.
5: Preferisco pensare io che fare che sia l'algoritmo che pensa per me.
2: Ah, ecco, questo è vero.
5: Se posso.
2: Allora, c'è stato un momento nella tua vita in cui hai pensato fermate tutto perché sta andando troppo veloce qua il tempo?
5: Non c'è stato un momento mio particolare, ma è stata la natura o il destino, la sorte che me l'ha giocato. Nel 1997, il 24 di maggio, inciampo, cado e mi fratturo 2 gomiti contemporaneamente. In una catenella di un albergo dove stavo andando correndo per fare un lavoro, dopo venendo dal giorno prima con un po' di jet lag da un viaggio, per cui parte responsabilità mia, parte di chi non ha segnalato quella catenella. Però poi da quel momento in poi il tempo ha cambiato molta dimensione, perché prima dovevo fare tutto e volevo fare tutto, e poi non fai più niente, rimani ingessato a letto per un periodo di tempo, operato 2 volte.
2: Wow.
5: E la cosa cambia.
2: E lì sei tu col tuo cervello che devi gestire il tempo.
5: Sì, e soprattutto devi gestire la paura che ti fa il tempo che non riesci a governare, perché lì non lo governi tu. Ti dicono, guardi, vediamo quando togliamo il gesso come va.
2: Ah, certo.
5: Dico, ma come va? Saprete, no? Avete delle esperienze. Sì, ma ognuno ha una vita a sé. Per cui non pensi che tolto il gesso parte una lunga fase di riabilitazione. Ma lunga quanto? Dipende da lei. Vabbè, caspita, cioè quando ti dicono che dipende da te diventa difficile. Tu vorresti avere certezze. Entro quando io potrò di nuovo?
2: Certo.
5: No, non te lo può dare nessuno.
2: Nessuno. Allora, Einstein, sempre, che un po' abbiamo capito il faro qui della puntata, ha tirato fuori questa risposta quando la regina di Bruxelles faceva la maliziosa con lui a una cena importante, e c'era il suo nemico, amico di sempre, Niels Bohr, a 4 posti più distante. L'avevano separati perché litigavano sempre, e quando la regina si alza in piedi durante la cena gli chiede, ma allora Herr Einstein, ma mi vuole dire che cos'è questa benedetta relatività? Allora Einstein si alza, tutti in silenzio, no? Lui sta per raccontare a tutti la relatività, e chi aveva il bicchiere in mano inizia a tremare, chi aveva la forchetta la mette giù per non fare rumore. Einstein sta per spiegare a tutti la relatività, attenzione, e lui dice: cara regina, se voi mi chiudete per un'ora in una stanza con lei, il tempo sembrerà passarmi in un attimo, ma se mi chiudete per un'ora in una stanza col mio amico Niels Bohr, il tempo sembrerà non passarmi mai, cara regina. È semplicemente questa la relatività.
5: Tutto relativo. È un esempio abbastanza evidente per mettere in chiaro le situazioni.
2: Esatto. E invece, hai mai desiderato rallentare una giornata? Cioè, ti stava piacendo così tanto e dicevo, guarda, adesso io la voglio rallentare, ma come posso fare? Quali sono le cose da fare per rallentarla?
5: E le cose da fare sono fissarle nella tua mente, perché poi, e per fissarle ci vuole il tempo. ci sono stati momenti della vita nei quali tu dici che è così bello che vorrei prolungarlo, ma prolungare il tempo non puoi. L'unica maniera che puoi fare è fissartelo bene, ogni tanto riavvolgere il nastro e rivivertelo mettendoti sdraiato a occhi chiusi. Per esempio, spesso mi è capitato quando cammini su una bella spiaggia deserta, e dato che spesso sono stato in Brasile, in quanto ho molti collegami con quel paese,
2: sì.
5: Alla mattina quando cammini e vai sul mare ti piacerebbe che non finisse più quella camminata, e per a volte cammini troppo, arrivi a un punto in cui dici, beh, adesso però devo tornare.
2: Certo.
5: E lì hai perso il controllo del tempo. E facendo questo, una volta mi è capitato di incontrare un fiume che arrivava a riva, e dove le acque del fiume si mischiavano con le acque del mare, diventando di un colore diverso. E se tu ti mettevi lì a fare un bagno, l'acqua del fiume ti buttava nel mare. L'acqua del mare, ecco, lì sono stato non so quanto tempo. E ci sono poi tornato, ma ho perso il controllo del tempo. Un altro bel momento per la mia professione, ma credo che sia per tutte le professioni, è quando un lavoro va bene.
2: Sì. Qui
5: il momento dell'applauso finale, la standing ovation, quando c'è.
2: Bella.
5: E vorresti che non finisse più, e invece deve finire, perché poi purtroppo altrimenti c'è un limite, no? Che dici, oltre quel limite diventa stucchevole.
2: Sì.
5: La difficoltà è conoscere il limite.
2: Ma forse hai ragione, perché noi siamo abituati a pensare che una cosa bella, se dura di più, debba automaticamente diventare più bella. In fisica non funziona sempre così. Ci sono moltissimi fenomeni che hanno una soglia, un punto oltre il quale il sistema cambia comportamento. Non è più una questione di quantità, diventa una questione di qualità. Pensa alla luce, se continui ad aumentare l'intensità, a un certo punto non vedi meglio, vedi abbagliato, l'informazione diminuisce. Oppure pensa al rumore, un po' di segnale ti aiuta a capire, troppo segnale non distingui più niente. In un certo senso anche il tempo che passiamo davanti a qualcosa funziona così: all'inizio ogni secondo aggiunge significato, poi arriva una soglia, la soglia di cui parlavi tu, in cui non stai più osservando meglio, stai semplicemente continuando a guardare. Ed è curioso, perché Einstein ci ha insegnato che il tempo non è assoluto, ma forse anche la nostra attenzione non lo è. Un minuto può sembrare eterno o sparire in un istante, e forse la differenza la fa proprio quel confine sottile oltre il quale non stiamo più vivendo un'esperienza, la stiamo consumando. Quindi sì, magari anche davanti a un tramonto esiste una specie di fisica della saturazione, il punto in cui la bellezza smette di crescere e comincia a ripetersi. Ci sono dei posti dal vivo che rovinano tutto. Il presentatore dice: da adesso facciamogli un bel applauso. No, questa cosa è televisiva, vero che non lo devono dire.
5: Lo fanno per gentilezza, perché è molto, però rovinano un climax,
2: sì,
5: cioè una magia.
2: Perché loro decidono quando applaudire.
5: Ma infatti ho voluto tornare a fare lo stand-up comedian, perché che è un lavoro che non è così complicato, ma neanche così facile.
2: Uh-huh.
5: Hai davanti tante persone, parlavamo prima, no, nel fuori onda, Ricky,
2: sì,
5: Gervais,
2: sì,
5: questi personaggi stand-up americani.
2: Sì.
5: Ho voluto provare proprio perché non devi avere l'ossessione di ricevere una risata, un applauso da una battuta.
2: Sì, sì, è vero.
5: Qualcuno può anche gradirla stessa. A volte mi è successo che qualcuno a fine spettacolo mi abbia detto: guardi, a me quel pezzo che ha fatto parlando dei suoi genitori, che non era un pezzo da ridere, mi ha colpito molto e mi ha fatto riflettere. Non è necessariamente detto che uno spettacolo comico debba solo far ridere, ci vuole,
2: sì,
5: il retrogusto,
2: sì,
5: come per i vini.
2: Se potessi rivivere 5 minuti della tua vita, quali sceglieresti?
5: Beh, mi piacerebbe rivivere quelli con cui io parlavo con mio padre.
2: Bello.
5: Perché con lui ho lasciato dei discorsi in sospeso, lui aveva dei sensi di colpa nei miei confronti, non siamo riusciti a colmarli, ed è inutile purtroppo farlo ai cimiteri, perché è vero che c'è la corrispondenza d'amorosi sensi di,
2: sì,
5: cui parla il Foscolo, ma è molto meglio parlare tra persone vive che qualcuno ha una lapide.
2: Dunque, forse è anche questo il punto: passiamo la vita a misurare il tempo con gli orologi, ma il corpo usa un'altra fisica. E ultimissima domanda, ma velocissima, mi devi dire qual è il tuo gatto di Schrödinger, lo chiediamo a tutti, cioè qual è la situazione in cui convivono due situazioni opposte nello stesso istante?
5: Detto a me, alla mia età è l'età, è il tempo che passa,
2: okay.
5: Cioè io nei rapporti con gli adolescenti, soprattutto con mia figlia che è adolescente, io vivo gli anni dei cani.
2: Ah, ok.
5: Cioè vuol dire che ogni anno che passa per lei è un anno, per me sono 7.
2: Bellissimo.
5: Per cui si allunga il tempo tra me e lei. Cioè, prima a 12 anni io ero il principe azzurro, adesso che ne ha di più, io rivengo un pensionato fastidioso.
1: Caos.
3: Onda.
1: Elettrone.
4: Grayson Anatomy.
0: Dentro ogni paura, ogni desiderio, ogni mestiere, c'è una legge invisibile. È fisica quantistica. Senza saperlo.
2: Dunque, Qualche anno fa ero in una stazione ferroviaria, avevo un treno in ritardo di quasi un'ora e intorno a me c'erano persone furiose, gente che guardava continuamente il tabellone, sbuffava, camminava avanti e indietro. Poi a un certo punto ho visto una bambina, era seduta per terra e stava giocando con l'ombra della sua mano contro la luce del tramonto. Per lei quel tempo non era perso, era pienissimo, ed è lì che ho pensato una cosa stranissima. Forse il tempo non è quello che segna un orologio, forse il tempo è attenzione e cambia continuamente forma a seconda di chi siamo. Allora, io sono Gabriella Grayson, la vostra fisica narrante. Noi ci sentiamo la settimana prossima e con un altro racconto, perché la fisica quantistica è questo, ti consente di entrare nella vita di tutti i giorni per spiegare tutto quello che stai vivendo, perché da qualche parte dentro la vostra giornata di oggi c'è già una formula di fisica quantistica che spiegava tutto senza saperlo.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono le 10.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Reggio Calabria, elettricista muore folgorato mentre monta delle luminarie. Mappa del PIL con Confesercenti, primo il Trentino Alto Adige, frena la Valle d'Aosta. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. In primo piano ancora lo scontro tra Italia e Spagna sui migranti, attivi dalla mezzanotte, controlli alle frontiere. Sentiamo.
7: Il governo spagnolo ha deciso di ripristinare temporaneamente i controlli alle frontiere interne nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. La decisione, annunciata dal Ministero dell'Interno spagnolo, è arrivata ieri in serata in risposta alle misure analoghe imposte da Roma il 1 agosto dopo il massiccio sbarco di migranti a Ceuta. La decisione di Roma ha provocato la dura reazione del governo spagnolo, che ha definito lo stop italiano a Schengen immotivato e ingiusto e ha invitato Roma a revocare i controlli entro il 9 agosto. In caso contrario, aveva avvertito Madrid, sarebbero state adottate misure in risposta. L'Italia non accetta ultimatum, non intendiamo rivedere la decisione almeno fino al 15 agosto, è stata la risposta di Palazzo Chigi. Secondo un allarme dell'intelligence spagnola, infatti, in quella data è prevista una seconda ondata di arrivi dal Marocco. Poco dopo, la replica di Madrid. Dalla mezzanotte di sabato e fino al 7 settembre saranno introdotti controlli temporanei alle frontiere per i viaggiatori provenienti dall'Italia. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Oggi, 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani, siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calanna, comune del Reggino. L'uomo era impegnato a lavorare con la rete elettrica quando

è stato raggiunto da una scarica. L'Italia cresce, ma regione e territori continuano a viaggiare a velocità diverse. Confesercenti, Consime di CER disegna la mappa del paese per PIL e inflazione attesi nel 2026. Tra le regioni per crescita il passo più rapido è quella del Trentino Alto Adige, in coda la Valle d'Aosta, unica regione in contrazione. È in corso nel cortile della casa di Francesco Guccini a Pavana il funerale privato del cantautore e scrittore scomparso il 6 agosto all'età di 86 anni. Come da sue volontà, le esequie si svolgono in forma strettamente riservata alla presenza di una quarantina di persone tra familiari e amici più stretti. Tra i presenti il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana e amico intimo di Guccini. Ed è tutto, grazie a Filippo Reggio in regia. Giorno 24 torna alle 11.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
3: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
4: I podcast originali di 24 ore podcast.
5: Quel momento, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero unito al gioco casuale di luce e ombra si imprime con forza nella memoria di Jane Goodall. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. All'inizio della giornata Jane Goodall è già in movimento. Da ore attraversa senza tregua i versanti ripidi delle montagne, avanzando con fatica nella vegetazione fitta che occupa l'intera valle. Di tanto in tanto si ferma ad ascoltare, a scrutare l'ambiente con il binocolo in attesa di un segnale, ma intorno a lei solo silenzio, nessun verso, nessun movimento. Quando il pomeriggio sta ormai declinando e l'orologio segna le 5, sa che restano poche ore prima che l'oscurità inghiotta la riserva del fiume Gombe. Raggiunge il punto che preferisce per le osservazioni. È una sporgenza rocciosa che si chiama il Picco. Proprio in quell'istante un suono improvviso spezza l'aria. È il richiamo breve di uno scimpanzé giovane. Dura poco, dura troppo poco perché lei riesca a individuarne con precisione la direzione. Solo dopo alcuni minuti i suoi occhi colgono tra le foglie, tra i rami, le sagome di 4 scimpanzé. Sono lontani. Lei avanza lentamente controllando ogni passo, ma quando arriva a una distanza minore capisce che gli animali se ne sono già andati, come sempre. E poi succede qualcosa di inatteso. A meno di 20 metri, due maschi sono seduti a terra e la osservano. Jane si immobilizza. Con estrema lentezza si abbassa anche lei, cercando una postura che non li allarmi. Dopo pochi istanti, i due iniziano a spulciarsi a vicenda, con naturalezza, come se la sua presenza non avesse più peso. Da oltre 6 mesi lei tenta di oltrepassare quella barriera invisibile che separa l'uomo dagli scimpanzé selvatici, quella paura ancestrale che li spinge a fuggire non appena lei si avvicina. Ora quei due maschi sono così vicini che le sembra quasi di condividere il loro stesso spazio vitale. La attraversa una sensazione nuova e intensa, è la percezione di essere finalmente accolta. Li riconosce entrambi. Uno è David Greybird, l'individuo che più di tutti mostra curiosità nei suoi confronti. L'altro invece è Goliath, non imponente per la mole quanto per la sua autorevolezza. È il maschio dominante del gruppo. Il loro mantello nero, fitto e lucente riflette la luce attenuata del tardo pomeriggio. Per lunghi minuti restano così, immersi in quel rituale silenzioso. Quando il sole scende alle spalle di Jane, David si alza lentamente e la fissa. E in quell'istante l'ombra della donna allungata dalla luce della sera si proietta sul corpo dell'animale. Quel momento lì, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero unito al gioco casuale di luce e ombra, si imprime con forza nella sua memoria. Col tempo assumerà un valore simbolico. L'essere umano, con le sue capacità cognitive superiori, proietta la propria ombra sugli scimpanzé. Ed è sempre l'uomo a oscurarne la libertà attraverso armi, coltivazioni, insediamenti che avanzano nella foresta. Ma ora nulla di tutto questo prende forma. Jane resta semplicemente lì, immobile, colma di stupore, di fronte a David Greybird e a Goliath. La protagonista di oggi è Jane Goodall, è una donna che noi conosciamo anche solo attraverso delle immagini che abbiamo di lei, i suoi capelli lunghi, ma soprattutto lei ferma in mezzo a una foresta. Per parlarne con lei abbiamo ospite qui a Eco Mia Canestrini, che è conservazionista e divulgatrice scientifica. Ciao Mia, buongiorno e benvenuta.
6: Ciao Matteo.
5: Mia, prima di arrivare a parlare di tutto quello che stava intorno a Jane Goodall, la prima domanda, visto che tu fai questo mestiere, tu sei autrice, sei un volto televisivo, hai lavorato molto sul campo,
6: sì.
5: Hai lavorato molto, noi ci siamo conosciuti quando tu lavoravi negli Appennini tosco-emiliani e non solo, la cosa che mi incuriosisce molto è, tu hai avuto modo di incontrarla, di conoscerla Jane Goodall?
6: Io ho avuto la fortuna di incontrarla un anno e mezzo fa. Lei veniva spesso in Italia, dove c'è un istituto dedicato a lei, è una sorta di, diciamo, gemmazione di quello che è il Jane Goodall Institute internazionale. Okay. Ne abbiamo uno anche in Italia, e questo ente organizza ovviamente degli eventi soprattutto per le scuole, quindi lei viene a Roma, mi invitano e ho avuto la fortuna di poter scambiare con lei veramente quattro parole, però sono quattro parole che mi hanno fatto capire come mai anch'io, come tantissime altre persone, da 40 anni sia così affascinata da questo personaggio.
5: E la ragione qual è?
6: Guarda, mi sono presentata, le ho detto che io mi occupavo di lupi, però che insomma come lei avevo avuto un percorso sul campo, non facilissimo, eccetera, e lei mi ascolta ovviamente, mi fa una domanda sui lupi, poi mi dice guardami negli occhi. Io l'ho guardata negli occhi ovviamente, e lei aveva una luce in questi occhi che io non ho mai visto in nessun altro, e non ho mai detto questa cosa di nessun'altra persona che io abbia mai incontrato nella mia vita. Cioè sinceramente, fortunatamente qualcuno ha fatto una foto in quel momento, quindi ho una foto degli occhi di Jane Goodall che mi guarda negli occhi. Ma qualcosa di alieno, di diverso veramente. Capisci perché abbia avuto un impatto così incredibile nel mondo della conservazione sui giovani finché è vissuta, insomma.
5: Parlavi di lavoro sul campo,
6: sì.
5: Del tuo e del suo. Una delle immagini che noi abbiamo di lei in testa proprio è di questa donna, di questa bellissima donna, nelle varie fasi della sua vita,
6: sì.
5: Da più giovane a più anziana, immersa nella foresta, immobile, che osserva,
6: sì.
5: Delle volte lei da sola, delle volte insieme a questi animali che poi sono diventati,
6: sì.
5: Familiari per tutti noi, cioè gli scimpanzé, cioè lei ci ha reso familiari. Da dove nasce questo metodo? È un metodo suo? Cioè, cosa porta?
6: Beh, lei ha avuto una intuizione, nel senso che sai che Jane non era una ricercatrice professionista, lei voleva tantissimo studiare le scimmie e gli scimpanzé, fare qualcosa in Africa, lavorare nel campo della ricerca, ma non aveva alcuna formazione in merito.
5: Da giovanissima lei
6: era super giovane, era veramente super giovane, aveva credo 20 anni. E ha la fortuna a quei tempi di conoscere Leakey, che è stato uno dei più grandi paleontropologi del mondo, una delle persone più importanti nella scoperta delle origini dell'uomo, per intenderci.
5: Una roba da poco proprio.
6: Sì, una roba da niente che poteva probabilmente accadere soltanto a quei tempi. E niente, e lui si fida di lei, insomma le dà un'opportunità perché la trova comunque una persona che non ha condizionamenti di alcun tipo in ambito scientifico. È una mente libera, le menti libere spesso per osservare sono le migliori anche in ambito scientifico, se vuoi studiare il comportamento degli animali in particolare. Quindi lei ha 6 mesi di tempo per fare queste osservazioni che poi dovrà riportare a Leakey. Perché a Leakey, a un paleoantropologo e non a uno zoologo? Perché lui era convinto che gli uomini discendessero effettivamente dagli scimpanzé, questo, insomma, avessero un antenato in comune con gli scimpanzé più che altro, e che alcuni comportamenti di questi primati si potessero ritrovare anche nell'uomo, quindi che ciò che l'uomo sapeva fare non era qualcosa che apparteneva solo all'uomo, ma era qualcosa che l'uomo aveva evolutivamente ereditato da un progenitore comune tra lui e gli altri primati o scimmie antropomorfe, che dir si voglia. Quindi questo era l'obiettivo di Leakey. E si fida di lei. E lei insomma inizia ad andare sul campo da sola, quindi immaginiamo una foresta africana, e deve trovarli però gli scimpanzé per poterli osservare e poter descrivere qualcosa dei loro comportamenti e riportare queste osservazioni a Leakey. Ma ovviamente fa una cosa che farebbe qualunque zoologo, inizia a cercare questi animali in lungo e in largo, dall'alba al tramonto, ma è un'attività sfinente.
5: Muovendosi lei
6: attivamente. Continuamente, e ovviamente questi animali non abituati al contatto con l'uomo, tendono continuamente ad allontanarsi, ma bisogna immaginare non un animale che si allontana in aperta savana dove è osservabile, ma in una foresta molto densa dove insomma, certo, poi sulle piante, no, in alto è difficile fare delle osservazioni concrete. E quindi alla fine capisce che forse è meglio se si ferma in un punto di osservazione, questo famoso picco, in mezzo alla foresta, probabilmente avendo imparato un po' quali sono le zone utilizzate da questi animali, e lì infatti ha più fortuna perché stando lei ferma soprattutto, non seguendo attivamente questi animali, loro iniziano a capire magari che lei non è poi tutto sommato un pericolo, una minaccia, esatto.
5: Senti, ma è vera la storia che lei quando a quell'età parte dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna e raggiunge la Tanzania o il Kenya?
6: Il Kenya va in vacanza,
5: okay.
6: Poi farà le sue attività di ricerca e studio in Tanzania e in Congo.
5: È in Congo.
6: Sì.
5: È vero che all'inizio il governo britannico la obbliga ad avere un tutore con lei, che poi in realtà è sua madre?
6: Esatto, che è dell'incredibile, perché oggi una ragazza di quell'età che studia all'università è diciamo libera di prendere, partire e andare, certo. Invece ai tempi non era concepibile. Il motivo per cui lei è stata anche tanto contestata all'inizio della sua carriera come ricercatrice, no? Quindi una ragazza giovane che va da sola in Africa a studiare le scimmie, sembra insomma una storia quasi servita su un piatto d'argento per deriderla. Invece la madre crede molto in lei, questa donna abbastanza probabilmente emancipata anche per quei tempi, e dice: guarda, se questa è la tua passione ti accompagno io. E tra l'altro avrà anche un ruolo poi in Africa questa donna, sì, perché mentre Jane era sul campo a raccogliere dati e insomma a cercare gli scimpanzé, la madre si prendeva poi cura del campo in cui erano alloggiate, addirittura si dice che aiutasse i pescatori locali, le persone del posto se avevano problemi di salute, dava loro medicine, cucinava, quindi insomma è stata una figura poi alla fine anche importante per quelle che erano le relazioni, no, con la comunità locale.
5: E di prima citavi il fatto che il mondo accademico non digerisce molto, no, inizialmente immagino, questa figura. È la vecchia storia per cui se non hai una laurea la dico male,
6: sì, beh,
5: se non
6: così.
5: Hai il pezzo di carta non puoi fare un certo tipo di lavoro.
6: Beh guarda, da un lato è comprensibile, parliamo di Cambridge comunque, quindi c'era gente che probabilmente era lì che sputava sangue per studiare e fare carriera, e invece Jane con le sue intuizioni, insomma in realtà geniali, scavalca tutti, arriva ad ottenere addirittura un dottorato senza avere la laurea, penso uno dei pochi casi al mondo, forse, non so se ne esistano altri.
5: Perché Jane Goodall non si è mai laureata,
6: è passata direttamente al dottorato. Lei ha fatto delle scoperte comunque per quell'epoca sensazionali, nel senso che tu considera che ai tempi di Jane l'uomo era considerato l'unico animale, tra virgolette, perché ai tempi non so neanche se si accettasse la definizione di animale per l'uomo, in grado di utilizzare strumenti, provare emozioni, essere dotato di una qualche forma evoluta di intelligenza, mentre gli animali erano proprio interpretati come delle macchine, come se fossero degli orologi con degli ingranaggi. Quindi il fatto che lei invece fosse stata in grado di dimostrare che avevano una struttura sociale complessa, molto simile anche alla nostra, provavano emozioni, usavano appunto poi strumenti eccetera, questo ha ribaltato completamente tutto ciò che si pensava degli animali, tanto è che poi da lì sono partiti una valanga di studi proprio su questi fronti.
5: Questa cosa delle emozioni è una rivoluzione totale.
6: Sì, e poi
5: nell'immaginare l'animale.
6: Sì, sì, sì, sì, sì.
5: Senti, a questo probabilmente contribuisce anche il fatto che a un certo punto Jane Goodall, non dico che abbandoni la ricerca, ma diciamo c'è un prima e un dopo e passa all'attivismo, no?
6: Sì.
5: E il momento, se non ricordo male, è quando lei va a visitare un laboratorio in cui si fa ricerca.
6: Nell'86, dopo l'omicidio di Diane Fossey, che era un'altra pupilla di Leakey, lei studiava i gorilla però, okay, e viene uccisa in Africa, non si sa. Probabilmente
5: quella del film,
6: esatto,
5: Gorilla nella nebbia.
6: Esatto,
5: perfetto,
6: lei era una
5: perdonami, ho quei riferimenti.
6: no, ma è giusto.
5: Molto pop.
6: Divulgativi. Era una collega, diciamo, di Jane, Diane. Lei invece viene uccisa perché non cerca, diciamo, di trovare un punto di incontro con le comunità, ma si scontra fortissimamente con le comunità locali perché il bracconaggio era, diciamo, una forma di sopravvivenza per queste persone quotidiana. E dopo questo evento siamo in Europa, lei partecipa a una conferenza e scopre praticamente che gli scimpanzé vengono utilizzati nei laboratori per motivi di ricerca e conducono una vita ovviamente orribile, come puoi immaginare, chiusi nelle gabbie, sottoposti alle peggiori torture. E da lì decide di dedicarsi in maniera più proattiva alla fine della sperimentazione sugli animali e anche a garantire un po' fuori e dentro l'Africa, diciamo così, migliori condizioni di conservazione per questi animali. Aveva in realtà già lasciato l'Africa da un po' di anni, perché c'erano state comunque delle tensioni, erano stati rapiti degli studenti americani, insomma c'era stato un po' di bagarre, diciamo così.
5: Quindi era tornata in Inghilterra?
6: Era tornata sì a casa, ma in realtà poi girava, viaggiava, insomma partecipava ovviamente a conferenze in tutto il mondo, a raccontare poi le cose che aveva scoperto e poi anche filmato, no, documentato insieme a National Geographic sugli scimpanzé.
5: Non so se era National Geographic, però ricordo una sequenza, un'immagine che è abbastanza famosa, in cui lei abbraccia uno scimpanzé, o lo scimpanzé abbraccia lei.
6: Lo scimpanzé abbraccia lei. È una storia molto bella, che viene da un santuario per gli scimpanzé che lei ha contribuito a creare in Congo. E questo santuario raccoglie scimpanzé orfani o sottratti ai bracconieri, e poi ci sono delle isole vere e proprie in cui possono essere liberati, quindi delle situazioni protette, diciamo così, possono essere reinseriti in natura in uno stato di semilibertà, diciamo, questi animali. E quindi quella scena fa riferimento a una liberazione di uno di questi animali che era stato trovato in condizioni terribili, in punto di morte eccetera, viene curato e poi arriva il momento della liberazione, e gli scimpanzé appunto sono animali comunque che stringono dei legami affettivi anche con le persone che se ne occupano, con i loro caregiver, si dice, e quando Jane apre la gabbia, questo scimpanzé sale sulla gabbia, invece che correre immediatamente verso la foresta, si volta verso di lei e la abbraccia proprio come farebbe un essere umano, una persona. Quindi fortunatamente c'era una telecamera accesa e quella scena è passata alla storia, proprio perché un po' dimostrano anche la gratitudine che questi animali possono provare nei confronti di un essere umano, un rappresentante di un'altra specie. E poi sancisce un po' il legame di questa donna con appunto gli scimpanzé a cui ha dedicato tutta la sua vita.
5: Tu nel tuo lavoro diciamo ti sei specializzata nello studio dei lupi.
6: Sì.
5: E so che anche tu hai vissuto quel momento lì, in cui dopo che insomma un lupo viene magari ritrovato ferito, lo viene curato eccetera eccetera, lo si porta in un luogo in cui viene liberato e si apre la gabbia. Che momento è quello lì?
6: Un momento in cui i lupi non ti abbracciano sicuramente, neanche ti fanno le festine come farebbe un cane. No, è un momento molto emozionante, perché sai che restituisci la libertà a un animale che veramente in cattività non ha senso di esistere. Nessun animale selvatico, ma il lupo in particolar modo mal si adatta. È una grande soddisfazione. Certo, li vedi lanciarsi come dei proiettili fuori da queste gabbie.
5: Non si girano a guardarti.
6: Si girano solo per essere sicuri che tu non li stia inseguendo, perché comunque hanno veramente paura dell'uomo, anche se spesso si sente dire il contrario. Però la soddisfazione è grande, quindi...
5: Mia, torniamo e purtroppo andiamo a chiudere questa chiacchierata che stiamo facendo su Jane Goodall, e vorrei però citarti testualmente una cosa che lei ha detto. È uscito un libro in Italia che si chiama Il libro della speranza, l'ha pubblicato Bompiani e l'hanno scritto Jane Goodall e Douglas Abrams, e c'è un passaggio in cui parla proprio della morte e dice così: l'anno scorso, durante le domande alla fine di una delle mie conferenze, una donna mi chiese quale sarà la sua prossima grande avventura. Io ci ho pensato un po' e all'improvviso ho capito che cosa poteva essere,

0: risposto morire. È calato un silenzio tombale, qualche risatina nervosa e poi io ho detto: quando muori o non c'è nulla, e in questo caso vabbè, oppure c'è qualcosa. Se c'è qualcosa, e io credo che ci sia, non esiste avventura più grande di scoprire di che cosa si tratta. Partendo da qua per salutarti, ringraziarti e insomma chiudere con la domanda che facciamo sempre quando raccontiamo qualcuno qui a Eco: che cosa rimane di Jane Goodall? Qual è l'eredità nel mondo scientifico, ma non solo?
1: Ma allora, fortunatamente, anche se n'è andata, come sai, all'improvviso, lei aveva messo in piedi un grande apparato di collaboratori sparsi, mi sembra, in 68 paesi, quindi è veramente una sorta di organizzazione mondiale quella che lei ha creato, dedicata in particolare ai più giovani. Quindi c'è un progetto che è in corso da decenni, che si chiama Roots and Shoots, che significa radici e germogli, che è dedicato all'educazione ambientale nelle scuole, quindi per i più giovani. È un progetto che tra l'altro è portato avanti anche in Italia, e quella credo sia la sua eredità più grande, anche perché è replicabile per sempre, seguendo insomma quelli che sono i suoi valori, i valori che lei ha lasciato al mondo. E poi spero che qualcuno porti avanti insomma anche poi le sue battaglie, magari proprio tra questi bambini e ragazzini e ragazzine che vengono educati con i suoi progetti.
0: Tu l'hai mai incontrato, uno scimpanzé?
1: No. Oddio, in realtà sì, ma in un centro di recupero che c'è qui in Italia.
0: E che tipi sono?
1: Guarda, ho assistito a una scena abbastanza straordinaria, perché questa femmina di scimpanzé era stata operata, quindi era stata separata dagli altri e doveva essere ogni giorno medicata e mangiava delle cose diverse, perché seguiva anche una dieta più leggera per riprendersi dall'intervento, un po' come una persona ospedalizzata. Okay. E mi ha molto colpito come le persone che si occupavano di lei, due ragazze, le passassero le cose perché lei si potesse tipo medicare, sbendare, bendare. E addirittura a un certo punto le hanno dato uno yogurt che lei ha mangiato tenendo con una mano la confezione dello yogurt e con l'altra lo tirava fuori. Cioè, sembrava di avere a che fare con una persona, e ti dici effettivamente condividiamo il 98% del DNA non a caso.
0: Il 98%?
1: Sì, c'è veramente qualcosa di...
0: È tanto il 98%.
1: Se tu veramente osservi uno scimpanzé, poi in una condizione così particolare dove ci interagisci come se tu fossi un'infermiera e lei il malato, dici: caspita, ma qual è la differenza tra questo scimpanzé e una persona? Nessuna proprio, zero.
0: Mia, grazie mille, grazie della chiacchierata che ci hai permesso di fare con te. Noi chiudiamo sempre qui a Eco con una piccola storia con cui salutiamo, in questo caso, Jane Goodall. La storia fa così. È ottobre, le piogge hanno cominciato a cadere, sono brevi ma molto regolari. Jane Goodall avanza lungo un pendio scosceso, è piuttosto stanca, il corpo è appesantito dalla fatica e dalla pelle che è bagnata di sudore. A un tratto però si ferma, a una settantina di metri più o meno, nell'erba alta, qualcosa si muove appena. Lei solleva il binocolo e lo vede, è uno scimpanzé, solo. E proprio in quell'istante l'animale si gira verso di lei e, non ci sono dubbi, è lui, è David Greybird. Jane avanza con estrema cautela, cercando di capire che cosa stia osservando. David si trova accanto a un rilievo di terra rossa. È un termitaio. Tiene tra le mani uno stelo d'erba lungo e sottile e lo inserisce in una delle aperture del nido. Dopo un breve intervallo lo estrae e con le labbra raccoglie qualcosa dall'estremità. La distanza non le consente di distinguere il dettaglio, ma il gesto è inequivocabile. Quello stelo viene usato intenzionalmente come uno strumento. Per circa un'ora David continua a nutrirsi in questo modo, poi si allontana con calma. Solo quando è certa che non tornerà indietro, Jane si avvicina a questo termitaio. Intorno alle aperture nota degli insetti schiacciati e una folla di termiti operaie che cerca di riparare i danni richiudendo i passaggi. Raccoglie uno degli steli che sono stati lasciati lì nella terra e lo infila nei fori, e subito avverte una resistenza decisa. Molte termiti dal capo rosso

0: afferrano lo stelo. Quando lo ritrae, molti insetti restano attaccati con la mandibola, sono dei soldati operai sospesi nell'aria. Le zampe si agitano. Insomma, passa un'altra settimana prima che Jane assista di nuovo a quella scena. All'ottavo giorno, David Graeber ritorna. Questa volta non è da solo, è insieme a Goliath. I due lavorano al termitaio per un paio d'ore, riaprono i condotti sigillati grattando con il pollice o con l'indice, mordono le estremità degli steli quando si piegano, li girano per usarne l'altro lato, oppure li scartano del tutto per sostituirli con degli altri. Ma ciò che la colpisce di più è che c'è un passaggio ulteriore. In diverse occasioni, infatti, i due scimpanzé raccolgono piccoli rami e li preparano prima dell'uso, cioè strappano via le foglie una a una, non si limitano a servirsi di un oggetto trovato, no, lo trasformano. Ed è la prima volta che qualcuno osserva un animale selvatico non solo usare un utensile, ma modificarlo deliberatamente per poterlo usare, per adattarlo a una funzione precisa. Fino a quel momento la costruzione di utensili è considerata una prerogativa esclusivamente umana. Gli scimpanzé, certo, non seguono un progetto consapevole, eppure quelle osservazioni iniziali sulla loro abilità spontanea costringono molti studiosi a rivedere in modo sostanziale i confini tra l'uomo e gli altri animali. Oppure, come le fa notare lo studioso e amico di Jane, Louis Leakey, bisognerebbe arrivare a una conclusione paradossale: includere anche gli scimpanzé tra gli esseri umani. Jane Goodall è scomparsa il 1 di ottobre del 2025. Aveva 91 anni.
1: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
6: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
0: Brigitte Bardot è il sesso. Non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, tanti odi, desideri, tensioni, rappresentazioni e fantasmi. Avrebbe tentato perfino un santo. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Il suo viso da piccola gatta è contemporaneamente infantile e felino. I capelli lunghi che ricadono sulla schiena sembrano una vestaglia lasciva. Il naso, piccolino e impertinente, ne accentua l'aria da ragazzina. Il labbro inferiore, molto carnoso, disegna una smorfia da bebè, ma è anche un invito al bacio. Combinando i ruoli dell'ingenua, della vamp, gli archetipi dell'enfant terrible e della femme fatale, Brigitte Bardot incarna l'eterno femminino in tutte le sue facce e non si accontenta di essere una dea. Lei è la dea, primordiale, definitiva, immortale. «Ho voluto lasciarmi andare», dice lei, «fare tutto il contrario di ciò che mi avevano detto di fare. Scoprivo la vita, scoprivo gli uomini». Brigitte Bardot è risolutamente anarchica. È il successo, il denaro, l'amore, e non deve niente a nessuno. Non si scusa del suo completo trionfo, mentre tante altre si scusano del loro mezzo successo. Ed è per questo che scandalizza. Brigitte Bardot è il sesso, non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, odi, desideri, tensioni, rappresentazioni, di così tanti fantasmi. Tenterebbe perfino un santo, così scriveva di lei Simone de Beauvoir sul magazine americano Esquire nel 1959, quando quella frase possedeva ancora tutto il suo senso, in un'epoca in cui la tentazione restava un dilemma e la santità non era ancora stata, diciamo così, depotenziata. Brigitte Bardot non cerca di scandalizzare, non chiede nulla, non ha consapevolezza dei suoi diritti o dei suoi doveri, segue semplicemente le proprie inclinazioni. Mangia quando ha fame e fa l'amore con la stessa semplicità. Il desiderio e il piacere le sembrano più convincenti dei precetti o delle convenzioni, e precisamente questa libertà, questa leggerezza, questa spontaneità, questa selvaggia impudicizia a fare scandalo. Altrettanto, se non più, della nudità e perfino della voracità di cui le si accusa. Brigitte Bardot va a piedi nudi, volta le spalle agli abiti eleganti, ai gioielli, ai profumi, al trucco, a tutti questi artifici. Eppure la sua andatura è lasciva e un santo venderebbe l'anima al diavolo per guardarla danzare, dicono. Roger Vadim, regista e marito di Brigitte Bardot, lo testimonia. Ciò che mi sbalordì la prima volta che la vidi nuda, dice, fu quel miscuglio straordinario di innocenza e femminilità, di impudicizia e di timidezza. Nella puntata di oggi di Eco, quello che rimane, scopriamo chi era Brigitte Bardot. Cerchiamo di ricordare chi era, cerchiamo di raccontarla, e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Benedetta Barzini. Benedetta, buongiorno. Ciao. E benvenuta. Grazie per essere
8: buongiorno.
0: Qui.
8: Buongiorno.
0: Benedetta, tra le tante cose che tu hai fatto nella tua vita, hai insegnato, hai scritto, hai letto, hai fatto la modella, sei stata dentro quel mondo lì. Per quanto l'hai fatto?
8: Cinque anni. Poi adesso da vecchietta ogni tanto mi chiamavano per una sfilata o qualcosa, perché era di moda la vecchietta.
0: E quindi le vecchiette le fanno sfilare adesso? Tu dici.
8: Perché di nuovo, no? Fai il contrario dell'usuale. Se l'usuale è filiforme, ci metti una cicciona, una vecchietta e parleranno di te.
0: Senti, veniamo a Brigitte Bardot. Tu quanti anni avevi? Ti ricordi quando l'hai vista la prima volta, quando ne hai sentito parlare per la prima volta?
8: Allora, non mi ricordo di aver sentito parlare di lei. Mm-hmm. Ma mi ricordo che andando a scuola passavo davanti a un cinema dove ho visto lei, un coso di lei, insomma. Mm-hmm. E non mi ha fatto nessun effetto. Cioè io non ero smaliziata, ero un po' goffa. Ma bella, dicevo, bella. Punto. Mm-hmm. Poi ci sei voluto te per farmi pensare a Brigitte Bardot, perché non ci facevo tanto caso. Mm-hmm. Ma poi in realtà c'è un casino di cose che non potremo mai dire in 25 minuti. Però per esempio studiare Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, che sono tutte e due nello stesso periodo, e tutte e due note per la sessualità, la bellezza, il corpo, eccetera. E la differenza, c'è l'oceano in mezzo che fa la differenza tra una Brigitte, che è una ninfa impertinente, e una Marilyn Monroe, che è una disperata USA. Che si consola sperando di farcela di qua di là, ma zoppica. Lei ha la purezza della ninfa, cioè colei che non sa. Mm. E colei che non sa piace tantissimo agli uomini, perché non gli fa guerriglia, se non pensa, non... Ecco, allora la riflessione da adulta è tutto quello che noi dobbiamo lasciar perdere. sia l'uomo che desidera il corpo, eccetera, eccetera, sia la donna che si vende. E Brigitte Bardot è un esempio di quella femminilità che è pericolosissima, perché è priva di consapevolezza.
9: Ma quindi quando si dice che quella di Brigitte Bardot è stata una rivoluzione, è stata una forma di rivoluzione dell'immagine, della libertà, cosa ne pensi?
8: Che non è così. Dello stereotipo, sì. Mm-hmm. E non è una rivoluzione, è una buttare in primo piano quello che effettivamente succede tra l'uomo e la donna in maniera più silenziosa. Lei non è né una rivoluzionaria né anche una donna libera, perché non è scopare con tanti uomini che ti rende libera. È qualcosa di più complicato.
9: Che cos'è che ti rende libera?
8: A parte che la libertà già di per sé, ecco, lasciamo perdere, non esiste. Ma quello che ti può rendere più libera è la coscienza, è la consapevolezza, è il non cadere nelle trappole, che sono... Sei meravigliosa, vabbè, ok, ma non me ne frega niente, non è quello. Io racconto un episodio che potrebbe essere successo alla nostra Brigitte, alla Bibi. E questo, una volta al bar bevevo un caffè, c'è un signore che mi guarda, sorride, poi mi viene vicino e mi fa: lei, io non mi ricordo il suo nome, ma lei è un'ex bella donna. E mi ha fatto riflettere tantissimo questa cosa, perché l'unica cosa che interessa in senso lato al maschio è la bellezza, è la seduttività, per cui è proprio quello che va ripensato.
9: Però, Benedetta, la bellezza è un valore?
8: No.
9: No.
8: Perché non hai fatto niente, sei nata così.
9: Beh, però anche
8: che valore è nascere
9: anche
8: così?
9: L'intelligenza, uno di solito ce l'ha.
8: L'intelligenza è un po' più complicato, e non sei nato intelligente. Cito me perché conosco me meglio degli altri, però sono diventata intelligente molto dopo i 40 anni. Secondo me la maturità, l'intelligenza da ragazzini, tu cerchi esperienze, raccogli tante esperienze, dopo ci pensi, ma fare la modella o fare l'attrice nota per il fatto che si sveste con infinita semplicità è una roba che eccita gli uomini in maniera stupida, perché dovresti essere eccitato perché ami qualcuno, perché ci parli, perché... E Noemi Campbell una volta mi ha buttato le braccia al collo, è corsa verso di me, c'era gente, era una roba di moda, di sfila, e mi ha detto: Benedetta, io non ho mai capito se un uomo ha amato me o no, perché tutti gli uomini mi amavano solo per quello che significavo. Andare fuori con lei significava diventare noti. E pensa a vivere con questo sospetto che uno non ti ama per te, ma ti ama per quello che rappresenti. E povera Brigitte, quattro mariti, è un indice notevole di un dolore interno alla ricerca di qualcuno che ti ama davvero e non perché sei Brigitte Bardot.
9: Lei però a un certo punto lo molla in teoria, no? O beh, anche in pratica, molla questo mondo, sì. Molla questa idea. Ma allora l'idea che le persone hanno di lei, sì. E appunto diventa un attivista, sì. Tu hai capito come accade questa cosa o perché le accade?
8: Allora, come e perché non lo so, ma accade sicuramente per togliersi, lei è come una monaca di clausura, si è racchiusa dentro la sua proprietà, che tra l'altro era della famiglia molto ricca, e lì è stata con questa passione per gli animali, che potrebbe anche essere stata una passione per liberare gli uomini dalle guerre, per esempio. Lei ha scelto gli animali perché

0: scelto gli animali, che vuol dire poter lavorare senza essere disturbata più di tanto.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
2: Ancora una buona mattinata, ben ritrovati all'ascolto. In Alto Adige, sulla A22 del Brennero, si sono formate code di 4 km per un veicolo in avaria tra Bolzano Nord e Chiusa Val Gardena in direzione del Brennero. Il traffico è molto intenso in entrambe le direzioni, sull'Alto Brennero e sulle altre direttrici nord-sud in questo sabato da Bollino Nero. In Lombardia, sulla 8 Milano-Varese, resta chiusa per ripristino incidente l'uscita di Origio Ovest provenendo da Milano. Diversi disagi per i cantieri inamovibili nel nord-ovest, sulla Bretella Ivrea-Santià, code tra Innesto A4 e Albiano in direzione Ivrea e sulla A26 Genova-Gravelona Toce in collonamenti tra Ovada e Masone verso Genova. Alle porte di Bologna, sul raccordo Casalecchio, code per chi deve immettersi in A1 causa incidente in prossimità dello svincolo. Infine, sul tratto umbro dell'autostrada del Sole, un incidente provoca code di 3 km tra Chiusi e Fabro in direzione Napoli. È tutto, Strade in diretta torna tra un'ora circa.
3: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
1: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Senti, lei dicevi prima, era una donna libera, ma poi che cos'è la libertà? Lei ha fatto anche una scelta abbastanza radicale del allontanarsi dalla maternità. È sì. Stata una cosa per cui è stata, figuriamoci a quell'epoca, già oggi sarebbe ancora così, no? Sarebbe accusata, lo è stata accusata di non essere una buona madre, quindi non essere una buona donna, o forse non essere una buona persona, un buon essere umano, vai a sapere.
0: Sì. Cioè, tradisci la tua missione, che è quella di fare i figli. Secondo l'antichità del pensiero umano, che non si è mai evoluto.
4: Quella, secondo te, chiaramente lo diciamo ex post e proviamo a ipotizzarlo, è una scelta di libertà, di allontanamento da uno stereotipo, o è semplicemente una scelta umana di non, questa cosa a me non va di farla come mi dicono di farla?
0: Allora, è ovvio che né te né io siamo in grado di dare delle risposte.
4: E fin qui.
0: Ma posso solo delle ipotesi, no? Rifiutare un figlio è una cosa che secondo me rivela un malessere interiore notevole. Cioè, io non posso mettere insieme il mio corpo di donna seduttiva, di ninfa, di giovinezza, di insomma, e un figlio. Non funziona. Dovrei diventare seria, nel senso di occuparmi del figlio, anche facendo il lavoro che faccio, ma mollando quell'aspetto di animale selvatico libero che va in giro scalza con i suoi meravigliosi capelli sciolti. Cioè, allora, secondo me, lei che è intuitiva, io non penso che la Bardot sia particolarmente intelligente, penso che sia profondamente intuitiva, capisce che questo figlio è un vincolo e lo lascia. Lascia il figlio. Cioè, io volevo dire una cosa, ma non me la ricordo più. Aspetta, volevo dire.
4: Sulla maternità, intendi?
0: Sì, poi ho letto che in età più avanzata ha recuperato un po' il rapporto col figlio, sì. Ma le ferite che gli hai inflitte, quelle non le guarisce nessuno.
4: Senti, a proposito di intelligenza, visto che ne parlavamo prima e l'abbiamo recitata, perché Andy Warhol ha detto che tu

0: sei stata la donna più intelligente della moda. Cosa intendeva dire?
1: Ma non lo so, non sapevo cosa dire, ha detto quello. Ma perché io all'epoca ero muta, muta. Cioè io osservavo, decodificavo, però non cadevo mai, per esempio, erano tutti drogati, ecco, dico, tutti drogati. E io me ne stavo alla larga perché non avrei saputo controllarmi, avevo avuto paura di perdere il controllo di me, per cui niente droghe. Ha detto questo, grazie per averlo detto, però non risultavo niente, io non parlavo, non facevo niente.
0: Che lavoro hai fatto con Andy Warhol?
1: Far parte della banda che lo circondava per 5 secondi, cioè andare, per esempio, quando ho fatto una festa per Marcel Duchamp, andare, e allora mi hanno piazzato davanti a Duchamp con la scacchiera davanti e io che chiacchieravo con Duchamp, ma così, cioè in America è molto interessante il fatto che l'umanità è difficile da trovare, però l'opportunismo è perfetto. Allora, invitare una modella a cena da una di queste famiglie dell'alta borghesia era per avere una bella donna tra due uomini importanti. Lei non esiste, non conta. Cioè, così. E Warhol era un po' così anche lui, ovviamente.
0: Tu rinneghi quel pezzo della tua vita?
1: No. Considero una base straordinaria su cui ho riflettuto molto e mi ha dato la chiave di lettura di quello che è arte oggi, di quello che è l'uso del tuo corpo, essere donna e osservare l'uomo, mi ha dato tantissimo. Per cui io non rinnego delle esperienze, per fortuna, insomma, non è durato tanto. C'è una modella straordinaria che lo fa tuttora, che ci avrà 70 anni, bellissima, non rifatta, e ne ha fatto proprio la sua. Lei è felice di fare la modella perché con quei soldi fa altre cose. Io non ho quella mentalità e vabbè, ho smesso.
0: Senti, perché dici o l'hai detto, insomma, ho sentito che l'hai detto una volta, che l'immagine è una bugia?
1: Beh, guardo la Bardot, è una bugia. Secondo me dietro la Bardot che guardo c'è tanto dolore e tanta impossibilità di venirne fuori. Per cui ritorno sui quattro mariti come quattro volte che lei ha sperato che durasse, che lei ha sperato che venisse capita, accettata. E invece evidentemente no, per cui divorzio. Cioè questa è una mia lettura, perché se no non lo fai quattro volte così. E poi anche tutti gli altri amori più o meno lunghi sono per me un segno di dolore.
0: Ma in generale perché dici che l'immagine è una menzogna?
1: L'immagine è una menzogna perché taglia fuori il resto. Ti fotografa quella roba lì e poi però il contesto non c'è. Per cui è una selezione, però io sono molto cattiva con l'immagine perché ho sofferto molto sotto i riflettori dei fotografi.
0: Ci hai litigato?
1: No, mai.
0: Con l'immagine dico, non con i fotografi.
1: No, e mi dicevo, ma perché devo stare qua così a fare la bella donna? E poi dopo mi tolgo le ciglia, mi tolgo il trucco e le persone sono come gli altri, come la vicina di casa. Ecco, perché io devo trasformarmi in una bellezza artificiale per catturare l'attenzione delle donne che devono comprare quello che indosso? Tutti i pensieri che mi sono venuti un po' dopo, non è.
0: Certo.
1: Però mi difendevo perché non volevo fare la modella 24 ore al giorno. La Bardot gli è toccato fare la Bardot 24 ore al giorno e un giorno ha detto basta. Gli animali erano un porto sicuro. che non l'avrebbero tradita.
0: Sugli animali ci torniamo, perché raccontiamo una storia finale proprio legata a un'immagine con gli animali. Però, Benedetta Barzini, una cosa che chiedo a tutti gli ospiti in chiusura di puntata è: che cosa rimane della persona di cui abbiamo parlato, e quindi che cosa rimane di Brigitte Bardot?
1: Allora, io non so per gli altri, però per me rimane l'importanza di una figura femminile potente in quel periodo e l'analisi di che cosa significa Brigitte Bardot, o ha significato per il pubblico. Io combatto quella donna lì, quel personaggio lì di Marilyn Monroe, che poi si uccidono. La Bardot ha provato 3 volte a fare suicidarsi. Evidentemente non era tanto convinta, perché vabbè, se vuoi riuscirci ci puoi riuscire, però ecco, però sono tutti segnali di atroce sofferenze della vita, che non ti riconosce per quello che sei, non lo so, chiamalo come vuoi, ma non mi risulta che lei sia andata in terapia da qualche parte, che l'avrebbe distrutta, perché in fondo lei ha questo ruolo qua e l'ha fatto. E non si è tirata via, nel senso che il prezzo che paga per non essere più la Bardot seminuda, il prezzo che paga è togliersi dal mondo. È un prezzo alto anche quello, Vabbè, però è una figura femminile eloquente che non va presa per wow, la libertà, no. E sono tutti ragionamenti maschili quelli su di lei. Molto interessante quello che dicono gli uomini di lei. C'è un'altra domanda?
0: No, voglio ringraziarti per questa chiacchierata. Grazie mille per averci raccontato di Brigitte Bardot e anche di Benedetta Barzini.
1: Due BB.
0: Due BB, grazie mille. Chiudiamo, come sempre facciamo, raccontando una storia che ha a che fare con gli animali, e la storia fa così. Ipersensibile come la bambina che in fondo è sempre rimasta, Brigitte Bardot, un po' come San Francesco d'Assisi, non sopporta la sofferenza degli animali. E passerà la vita a diventare la loro Madre Teresa, senza prospettive di beatificazione, ma con la stessa feroce energia della disperazione. È logorante, dice, è triste, fa male, mi tocca profondamente il cuore, ma se non si fa niente, non può cambiare nulla. Io sono forte perché ci vuole coraggio. E la più celebre di queste cause animaliste, quelle che le varrà anche probabilmente più guai, è la difesa dei cuccioli di foca, che la infiamma dopo aver visto un servizio televisivo sul loro massacro, scuoiati vivi sulla banchisa canadese. Brigitte si imbarca il 14 marzo del 77 a bordo di un aereo privato con l'amico scultore Mirko Brozek, l'attivista Franz Weber e un fotografo dell'agenzia Sigma. La spedizione raggiunge Sept Hill alle 2:30 di un mattino, dopo 14 ore di viaggio. La mattina del 16, oltre a una tempesta di neve che durerà 3 giorni, la attende una tempesta mediatica. Raggiunta da France Inter e poi da Radio Canada, allertate dal caos che ha appena scatenato, Brigitte Bardot stigmatizza davanti alle telecamere quelle che lei dice le pellicce per le cretine che vogliono mettersi addosso quella roba. E la sua azione viene rilanciata immediatamente nel mondo intero. All'alba del 18 marzo il loro aereo atterra a Blanc-Sablonne, il comune più orientale del Quebec. Di giorno lì ci sono meno 20 gradi, di notte meno 40. Il 19 marzo riesce finalmente ad arrivare sulla banchisa. Mirko scorge 2 cuccioli di foca lontani dalla madre, che Brigitte Bardot raggiunge e stringe a sé. Un gesto che viene immortalato in una foto che farà il giro del mondo. Le immagini di Brigitte Bardot sulla banchisa sono istanti di eternità, dichiarerà l'attrice Isabella Jani. Il 1 aprile esce la famosa copertina di Match. Nel gennaio del 78 Brigitte attacca la Groenlandia e va a perorare la causa dei cuccioli di foca davanti al Consiglio d'Europa, a Strasburgo. E qualcosa si muove. I Paesi Bassi vietano l'importazione di pelli di foca, così come la Francia. Anni dopo, nel 1991, la Commissione europea a Bruxelles vota il divieto di importare pellicce di animali catturati con le trappole. La foto con il cucciolo di foca, dice Brigitte Bardot, simboleggia tutta la mia vita. Dalla celebrità all'isolamento sulla banchisa, la solitudine che ho spesso affrontato e infine la mia battaglia per la protezione degli animali. Brigitte Bardot è scomparsa il 28 dicembre del 2025. Aveva 91 anni.
2: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Hai caricato le valigie?
4: No.
3: Hai controllato il traffico?
4: No.
3: Hai fatto il pieno?
4: No.
3: Perfetto, partiamo.
4: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
3: Ma hai prenotato?
4: No!
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Sono le 11.
2: GR24, il sole 24 ore.
7: Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Incidente sul lavoro a Campi Bisenzio, nel Fiorentino, muore un 61enne. I funerali in forma privata di Francesco Guccini a Pavana, l'addio della figlia Teresa. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera dalla redazione. Oggi è il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. Siamo invitati a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, afferma il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Rendiamo omaggio alla grande storia delle migrazioni italiana, una storia fatta di lavoro, sacrificio, rispetto delle regole, integrazione e dignità. Le parole della Premier Giorgia Meloni. Incidente mortale sul lavoro a Campi Bisenzio, nel Fiorentino. Un operaio di 61 anni è morto mentre movimentava materiale con un muletto in un'azienda di imballaggi. Sempre meno credito e sempre più caro per le piccole imprese italiane è l'allarme lanciato da Confartigianato, che stima dal 2019 a marzo 2026 una flessione del 25,9% dei prestiti alle piccole imprese, pari a 34 miliardi di euro in meno. E le famiglie devono fare i conti con il caro carburanti mentre vanno avanti i controlli sui distributori.
8: Un distributore su 5 irregolare, 10 tonnellate di carburanti annacquati sequestrate, multe fino a 20.000 euro per violazioni sui prezzi indicati e altre frodi, come rifornire meno di quanto segnato dal contatore alla pompa. È il bilancio dei due giorni di controlli della Guardia di Finanza sulle stazioni di servizio di Roma e provincia, operazione scattata dopo un'inchiesta giornalistica sulle denunce di molti meccanici della capitale alle prese con un'impennata di auto e moto in panne. Fenomeno in crescita, conferma l'agenzia delle dogane e dei monopoli dopo l'analisi dei campioni raccolti, che certificano la micidiale roulette. Almeno un pieno di benzina o diesel su 10 potrebbe essere quello fatale. Fenomeno che non riguarda solo Roma, ricorda la finanza. Già 165 le tonnellate di carburante allungato finite sotto sequestro quest'anno. Bene i controlli e le sanzioni, dice la Lega, sottolineando i 2 miliardi stanziati contro i rincari. Oltre alle accise aumentate, pure la benzina diluita. Attaccano invece le opposizioni di Italia Viva, 5 Stelle e PD, che incalzano il governo sui controlli e parlano di beffa e danno per i consumatori, costretti a pagare due volte alla pompa e in officina. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: i funerali privati di Francesco Guccini nel cortile della casa di famiglia Pavana. Le domande non sono mai riuscita a fartele tutte. Il più grande regalo che mi hai fatto è sapere dove andare a cercare, oppure non smettere mai di porsele quelle domande senza avere per forza una risposta. E ricordo che Teresa Guccini ha dedicato al

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ciao. Puoi votare per Alessandra. È la figlia di una mia amica. Sta partecipando a un concorso di danza e con il tuo voto può vincere una borsa di studio. Recita così il messaggio, inviato di solito su WhatsApp, e anche se il mittente sembra un nostro amico, a inviarlo spesso è il serpente corallo.
4: Allora, lui diciamo si è accorto di essere il protagonista di questo invio a sua insaputa di questi messaggi, appunto con questi inviti a votare per questa ballerina, sua nipote in questo caso. A me non è successo nulla, lui ha resettato il telefono, ha sistemato poi nella modalità con cui l'ho fatto io quando ha colpito me, lì per lì non mi è successo nulla, quindi ho pensato che il danno a carico mio non ci fosse stato e invece il danno c'è stato perché è arrivato qualche giorno dopo. Me ne sono accorta abbastanza rapidamente, il messaggio che dal mio WhatsApp è arrivato a tutti i contatti trafugati da questo truffatore, appunto dalla mia rubrica, era un messaggio di altro tipo. Non era la ballerina che veniva replicata, ma da me arrivava questa richiesta: ho bisogno di pagare il dentista 900 euro perché la mia carta ha terminato il limite, quindi se mi puoi fare un bonifico al volo così posso pagare il dentista, te li restituisco stasera.
3: Un messaggio su WhatsApp, come nel racconto di Deborah Rosciani, o su Messenger o su Telegram, messaggi che sembrano arrivare da persone note, dai nostri amici, dalle nostre conoscenze di lavoro, e invece contengono link malevoli, installano software che scandagliano il nostro telefono, ci conducono in trappole che hanno come obiettivo i nostri dati, i nostri contatti, il nostro denaro. Secondo il quarto Consumer Security and Financial Crime Report della banca Revolut, pubblicato nella primavera del 2026, la fonte di frodi in più rapida crescita è Telegram, piattaforma di messaggistica istantanea e broadcasting che purtroppo è diventata un canale primario per truffatori informatici che diffondono link malevoli, finte promozioni, tentativi di furto di identità tramite canali pubblici e bot. L'aumento di segnalazioni per truffe via Telegram è cresciuto del 233% e le frodi provenienti da Telegram rappresentano ora un quinto delle truffe segnalate. Nello stesso rapporto si segnala inoltre che le piattaforme Meta, quindi Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, rappresentano il 44% delle truffe che vengono segnalate alla banca Revolut. I dati mostrano un netto cambiamento nelle tendenze criminali, dai social network tradizionali alle piattaforme di messaggistica crittografate. Siamo portati a credere che queste piattaforme siano sicure grazie alla loro natura crittografata, ma l'anonimato della piattaforma, pubblicizzato come una caratteristica positiva, è diventato un vantaggio primario per i truffatori, che cercano di operare senza farsi notare. Sono Mauro Meazza, giornalista e conduttore radiofonico. Con i colleghi Stefano Elli e Marco Loconte ho avviato dal 2017 la squadra antitruffa Serpente Corallo, che ha realizzato oltre 130 interviste a esperti di cybersecurity, di norme, di e-commerce, di banche. E dal 2025 la nostra squadra antitruffa si è stabilita nella puntata del venerdì di Due di Denari, sempre su Radio 24. In questa nuova serie voglio farvi conoscere alcune delle truffe più ricorrenti e più insidiose.

0: cose che possono raggiungerci con una email, un messaggio SMS, una telefonata, un contatto su un social media. Come ci agganciano, come ci ingannano e come possiamo difenderci. E se volete sapere cosa c'entra il serpente corallo, beh, ve lo dico dopo.
1: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
0: La chiamiamo per semplicità la truffa della ballerina. E anche la polizia postale la chiama così perché è stata un'esca molto frequente nell'ultimo periodo. Fa apparire nel nostro WhatsApp il messaggio di un conoscente che invita a votare per una ragazza in corsa per aggiudicarci una borsa di studio in una importante scuola di danza. Potrebbe anche trattarsi della votazione per un concorso di altro tipo, di una comunicazione della banca, di un buono sconto particolarmente conveniente. Il meccanismo non cambia, le esche possono essere diverse. Il messaggio, in ogni caso, sembra provenire dall'amico, da un consulente, perfino dai carabinieri. Si tratta invece di un truffatore che si insedia nel nostro account WhatsApp e da lì moltiplica una richiesta truffaldina di denaro a tutti i nostri contatti. Nella puntata del 16 gennaio 2026 di Due di Denari, con la squadra antitruffa Serpente Corallo, abbiamo approfondito il funzionamento di questa truffa raccogliendo la testimonianza della nostra Deborah Rosciani, colpita qualche giorno prima, e quella di Alessia Filippi, già campionessa mondiale di nuoto, è suo, ad esempio, il record mondiale sui 1500 stile libero, che è stata un'altra vittima illustre della truffa della ballerina.
2: Esattamente la stessa dinamica di Deborah, mi è arrivato questa votazione per questo concorso, lo stesso nome Alessandra, ci tengo molto, per favore votala, visto che era una mia amica, letto insomma che aveva veramente tanto piacere che io la votassi, aveva bisogno insomma un aiuto da parte mia, nella fretta ho aperto il link. E come dice la vostra sigla, non aprire il link, invece io ho fatto esattamente il contrario, ma come me e Deborah ce ne sono tantissime altre perché ne sento tante. Poi sono andata in polizia postale, c'era un altro signore che stava denunciando il fatto, purtroppo lì c'è cascato un suo contatto, ha fatto il bonifico di 800 euro perché poi gli importi cambiano. Esatto. Da parte mia, insomma dal mio WhatsApp, come Deborah hanno scritto che mi servivano 700 euro.
0: Il testo, in sostanza, invita a cliccare su un link per sostenere la ragazza. In qualche altra variante invita a partecipare a un concorso, visualizzare un contenuto urgente, completare una verifica. Dopo il click, la vittima viene indotta a inserire un codice numerico oppure a scansionare un QR code per autenticarsi. Quel gesto collega il dispositivo del truffatore all'account WhatsApp del bersaglio. Una volta completato il collegamento, il criminale ha accesso pieno all'account, cioè può leggere le conversazioni in tempo reale, può scaricare foto e documenti, acquisire informazioni personali, ma soprattutto inviare messaggi a nome della vittima. Il profilo WhatsApp compromesso diventa lo strumento per colpire altri contatti e allargare la catena della frode. Non è un furto di dati isolato. È un accesso stabile all'identità digitale della persona, utilizzabile finché quella che potremmo chiamare sessione fantasma non viene individuata e disconnessa. Questa pratica, infatti, viene identificata proprio con il termine tecnico di ghost pairing, associazione fantasma. Il pairing è la funzione di WhatsApp che molti di noi conoscono, che permette di utilizzare un account su diversi dispositivi. Quindi ci consente di trovarlo già avviato sul computer del lavoro e su quello di casa. Per attivare questo pairing basta inquadrare un QR code e inserire un codice di verifica, il codice cosiddetto OTP, One Time Password, password da utilizzare una volta soltanto. È proprio qui che si inserisce il ghost pairing. Il codice che viene chiesto non serve a votare per la promettente ballerina, serve al truffatore per collegarsi con il proprio dispositivo al WhatsApp web della vittima. Dopodiché, sfruttando quel canale, può inoltrare una richiesta in denaro ai contatti del malcapitato.
2: tutto.
0: E il messaggio può sembrare del tutto autentico, viene effettivamente recapitato nella conversazione WhatsApp con la persona con cui magari, fino a poche ore prima, ci si erano scambiati altri messaggi che restano normalmente presenti nella chat.
2: Mi ha chiamato mio marito, io ero in macchina e mi ha chiesto: ma sei dal dentista? Gli ho detto in realtà no. Ho detto: guarda che mi hai chiesto 700 euro e ho detto no, io non ti ho scritto niente in realtà. E poi dopodiché hanno cominciato a chiamarmi praticamente tutti i miei contatti e ho capito poi, insomma, 2 più 2 fa 4, che c'era qualcosa che non andava. Io avevo comunque il mio telefono, avevo il telefono con me, perché tanti hanno detto, hanno pensato che mi avessero rubato il telefono.
3: Esatto,
2: in realtà
3: anche a me.
2: Si attaccano al tuo WhatsApp, ma tu hai il tuo telefono.
0: Truffa nella truffa, come spiega Alessia Filippi, è il dettaglio che, se qualcuno dei vostri conoscenti, ricevendo la richiesta di denaro, vi risponde sempre su WhatsApp, ebbene il truffatore può chattare con chi gli chiede informazioni, proprio come se foste voi a rispondere. E poi, in alcuni casi, la truffa sembra tornare in versioni più raffinate. Ad esempio, se nel caso di Deborah e di Alessia Filippi i messaggi di richiesta di denaro erano molto asettici, in altri casi vengono scritti in modo più personale, diventando quindi ancora più ingannevoli.
2: I miei messaggi, i messaggi che mandava il truffatore o truffatrice dal mio WhatsApp erano molto asettici. Tutti i miei contatti mi hanno chiamato e mi hanno detto: abbiamo capito, perché era solo ciao, sono dal dentista, senza nome, ciao Elena, ciao Francesca, ciao Alessandro. In realtà questa mia collega invece stamattina ha ricevuto un messaggio con il suo nome: ciao Elena, sono dal dentista, ho bisogno di 935 euro. Ah, quindi la cifra è cambiata. Non so se hanno fatto un passaggio in più mettendo il nome. Una settimana fa il nome non c'era, adesso
3: esatto.
2: C'è.
0: A volte, prima di inviare il messaggio della ballerina da sostenere, si ricevono diverse chiamate spam da numeri sconosciuti in rapida successione. Queste chiamate servono a creare stress, urgenza, frustrazione, insomma ad abbassare la nostra soglia di attenzione. E subito dopo arriva il messaggio WhatsApp da un contatto che abbiamo in rubrica. Qualcuno, insomma, di cui ci si fida, ma il cui account, la cui posizione, è stata già compromessa.
2: Più che altro ti mettono in difficoltà perché ti senti violata. Io non ho veramente, per fortuna, mai avuto bisogno di chiedere soldi, quindi mi sono anche un po' vergognata che poi non ho fatto nulla io, che mi sono dovuta scusare con i miei contatti e mi dicevano: ma non sei tu. Sì. Però mi sentivo di chiedere scusa, diciamo, ecco, per una persona onesta come noi poi ti senti in difficoltà, ma in realtà, certo, ecco, non dovremmo sentirci, però ci sentiamo violati, ecco.
0: Proprio gli aspetti psicologici di questo tipo di truffe non vanno sottovalutati, sia nella fase precedente alla frode che in quella successiva, perché lasciano una sensazione di vergogna e di imbarazzo che non sempre porta le vittime a raccontare e a denunciare quanto è accaduto, il che invece è utilissimo per mettere in guardia altre potenziali vittime. Quella del ghost pairing, della associazione fantasma, è insomma una truffa che ci tocca nei nostri punti deboli ed è proprio questo, per fare un gioco di parole, il suo punto di forza. Sentiamo su questo aspetto anche Gianfranco Giardina, esperto di tecnologia e direttore del portale dday.it.
4: La truffa della ballerina è un classico caso in cui noi siamo portati ad abbassare le difese perché c'è un fatto magari tenero, perché si vuole partecipare e dare una mano a qualcuno che potrebbe averne bisogno, perché siamo magari convinti da contatti che conosciamo, quindi abbassiamo proprio le difese. Se riceviamo un messaggio malevolo o potenzialmente tale dal classico numero sconosciuto, beh, chiaramente siamo molto sospettosi, tanto che molte volte non rispondiamo neppure al telefono alle chiamate, pensando che si tratti quantomeno della solita pubblicità o del solito della solita robocall. Ma quando ci scrive qualcuno che conosciamo bene o ci viene prospettata una storia che è molto tenera, come quella della ballerina, ecco che lì rischiamo di cedere.
0: Veniamo allora a qualche suggerimento, qualche indicazione. Come comportarsi se ci si rende conto di essere caduti in questa trappola? Sentiamo come l'ha gestita Alessia Filippi.
2: Quando ho capito che questa persona continuava a scrivere,

0: E quindi un mio contatto ha chiesto nome, cognome di IBAN, aveva capito che era una truffa, quindi ha diciamo, chiesto informazioni per la denuncia, per allegare poi alla denuncia un bello screenshot con nome e
1: Esatto.
0: cognome e un IBAN. In realtà io ho eliminato WhatsApp perché questa persona aveva capito che era una truffa, avevo il terrore che invece qualcun altro non avesse capito e potesse fare un bonifico, quindi al lato mio ho eliminato WhatsApp, ho fatto la denuncia, quando sono tornata a casa ho inserito il riconoscimento facciale sul telefono che non avevo e ho inserito un PIN su
1: La
0: WhatsApp.
1: verifica in due passaggi, esatto, una key pass, una password, mi
0: Esatto.
1: ricordo che ho
0: Sì.
1: fatto anch'io, sì.
0: Sotto suggerimento della polizia postale, mi hanno detto a quel punto: se tu non riuscirai più a entrare su WhatsApp, quella persona truffatore o truffatrice ormai ha il tuo numero e potrà fare tutto ciò che vuole, devi cambiare assolutamente numero. Se tu invece riuscirai ad entrare, quella persona non riuscirà più a usare il tuo WhatsApp perché c'è il riconoscimento facciale e c'è un ulteriore PIN che lui non conosce. Io per fortuna sono stata fortunata, sono una fortuna, ho ancora il mio numero di telefono, non ho
1: Vero.
0: dovuto cambiare numero.
2: Abbiamo capito come nell'esperienza della campionessa di nuoto Alessia Filippi e di Deborah Rosciani siano state individuate alcune azioni utili a mettersi in sicurezza dopo essere state vittime della truffa della ballerina. Però è altrettanto importante prevenire, proteggersi per evitare di incappare in questo serpente corallo. È utile, sufficiente la verifica su due passaggi? Come si possono riconoscere le chiamate, i messaggi, i sospetti? Ecco, anche su questo punto ascoltiamo i consigli di Gianfranco Giardina, l'esperto di tecnologia e direttore del portale D-Day.it.
3: Beh, come ci si difende? Beh, diciamo in generale si può comunque mettere un'ulteriore protezione a WhatsApp nello specifico, non soltanto con l'OTP che riceviamo, quindi la one time password, il solito codice che riceviamo ogni qualvolta carichiamo WhatsApp su una nuova macchina, su un nuovo telefono. Che poi chiaramente il truffatore ci chiede di inserire nella form per validare il nostro voto. E quindi a quel punto perdiamo il possesso dell'account di WhatsApp, ma possiamo anche inserire un PIN di protezione che viene chiesto al caricamento e poi viene richiesto periodicamente. Questo PIN di protezione non è, diciamo, nella OTP, quindi nella classica password temporanea, ma deve essere conosciuto anche dal truffatore, che può sempre chiedercelo e noi possiamo sempre darglielo, quindi non è che ci metta al riparo da tutte le ingenuità che possiamo commettere, ma comunque è una protezione in più. Ma in generale, in un'ottica di igiene digitale, chiamiamola così, bisogna essere consapevoli che in una truffa di questo tipo ci possiamo cadere tutti, anche perché poi a valle del furto dell'account di WhatsApp, del quale magari non ci accorgiamo subito perché non viene cambiata la password, non viene cambiato niente, se no possiamo bloccare tutto, ma resta abbastanza trasparente per noi. In realtà partono una serie di messaggi a tutti i nostri contatti, che sono ulteriori scam, ulteriori truffe o tentativi di truffa, magari non più della ballerina, magari altre truffe simili ballerina, oppure, peggio ancora, delle truffe che cercano di estorcere quattrini ai nostri amici, interlocutori, eccetera, eccetera. E questo con l'intelligenza artificiale diventa poi potentissimo.
2: Alla luce di tutte queste riflessioni e consigli, un ulteriore aspetto che richiede attenzione riguarda più in generale l'uso che facciamo delle app di messaggistica come WhatsApp nella nostra quotidianità. Anche quando comunichiamo normalmente con i nostri contatti e non stiamo subendo alcuna truffa. Quali informazioni condividiamo su questo canale? Quali dati, quali codici, quali immagini sensibili? Sentiamo sempre Giardina.
3: Dobbiamo essere consapevoli di che cosa? Del fatto che tutto quello che noi mettiamo e lasciamo su WhatsApp potrebbe non essere al sicuro, cioè è al sicuro oggi, c'è la crittografia end-to-end, quindi nessuno sta leggendo i nostri messaggi, ma potrebbe non essere al sicuro domani. Basta un attimo di distrazione per perdere il controllo del nostro account WhatsApp. In questo caso il consiglio è quello di non lasciare e non trasferire, se possibile, via WhatsApp dati considerati sensibili. Io molte volte vedo amici, parenti, lettori nostri, eccetera, eccetera, fare una cosa incredibile, cioè comunicare ad amici, alla mamma, al figlio, una username e una password in un messaggio di WhatsApp, magari della banca, magari di qualcosa di questo tipo, perché non riesce a entrare. Ecco, questo è un grave errore, perché nell'istante in cui perdiamo il controllo o diciamo l'esclusiva sul nostro account di WhatsApp, il problema diventa molto più grande, perché abbiamo comunicato ai terzi non soltanto i nostri contatti e la possibilità di raggiungerli, ma anche le password, le credenziali e ogni altra informazione sensibile che abbiamo nel nostro account.
2: Riepiloghiamo allora. Quattro azioni molto semplici che si possono fare per rendere la vita più scomoda ai serpenti corallo che cercano di attuare la truffa del ghost pairing, della associazione fantasma. In primo luogo, attivare la verifica in due passaggi. La funzione, lo ricordiamo, aggiunge un PIN, un numero personale a 6 cifre, all'account di WhatsApp. Senza quel PIN, il truffatore non può completare il collegamento. In secondo luogo, controllare regolarmente i dispositivi collegati. Si va nelle impostazioni di WhatsApp e se compare una sessione che non si riconosce, può essere un browser, un dispositivo, un accesso con data e ora anomali, quella va disconnessa immediatamente. Poi evitiamo di digitare e inserire codici su siti dove ci hanno portato link esterni, anche se quel link fosse contenuto nel messaggio che sembra arrivare da un familiare, da un collega, da un amico. Infine, può essere utile filtrare e bloccare le chiamate spam, perché silenziare i numeri sconosciuti riduce l'esposizione alle campagne di chiamata automatica che precedono l'attacco e impedisce ai bot, ai robot, di verificare che il numero sia attivo. Meno chiamate passano, più difficile diventa per il truffatore preparare il terreno. Il serpente corallo inventa sempre nuove varianti per confonderci le idee, però un particolare ricorre spesso: mettere paura, ansia, fretta. Una truffa ormai tradizionale via messaggio istantaneo è quella del figlio o della figlia che scrive «Mamma» oppure «Papà, ho perso il telefono, questo è il mio nuovo numero». Segue, se rispondete, una conversazione che porta a richiesta di denaro per qualche motivo del tipo «Sai, sto acquistando un nuovo telefono» oppure «Devo pagare qualcosa». Mai fidarsi. Chiamare sul numero noto e ignorando quello inviato con WhatsApp il figlio o la figlia. Mai fidarsi neppure se il messaggio invita a comporre qualche codice, anche se sembra provenire da un contatto a noi noto. È possibile usare WhatsApp e gli altri sistemi di messaggistica istantanea senza cadere nei tranelli dei serpenti corallo? Sì, tenendo a mente due cose. La prima, che ripetiamo sempre, è che ognuno di noi può cascarci. Essere vulnerabili non dipende né dall'età né dal grado di istruzione. La seconda è prestare molta attenzione a chi chiede via WhatsApp di cliccare o effettuare qualche azione, magari come un bonifico. Verificare sempre contattando chi sembra aver mandato il messaggio e non utilizzando nulla, il link, l'IBAN o altro, di quello che è contenuto nel messaggio che è stato ricevuto. Il serpente corallo è bravissimo a mimetizzarsi e prima o poi vi dirò cosa c'entra il serpente corallo.
4: Truffe? No, grazie. Cronache del serpente corallo.
2: Siamo arrivati alla fine di questo appuntamento dedicato alla truffa della ballerina e al fenomeno del ghost pairing, l'associazione fantasma con WhatsApp o con altre app di messaggistica. Insieme a me hanno approfondito i temi di questo episodio Alessia Filippi, Gianfranco Giardina, Deborah Rosciani. Le cronache del serpente corallo non finiscono qui. Continuate ad ascoltare i prossimi episodi sul sito e la app di Radio 24 o sulle vostre app di ascolto preferite.
4: Truffe? No, grazie. È una serie di Mauro Meazza, scritta con Marco Lombardo. Fonico di studio e montaggio Martin Garramone. Musiche originali dei Chapter 11. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatoni Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
5: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, possibili rovesci anche sull'Appennino centrale e meridionale. Domani, giornata in prevalenza stabile e soleggiata, rovesci pomeridiani sui rilievi, temperature di nuovo in lieve aumento, clima spesso afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
10: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
11: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
12: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione, di Maurizio Melis.
13: Benvenuti a Smart City Extra Large. Parliamo in questa puntata di legno, uno dei materiali più antichi utilizzati dall'uomo. Lo associamo alle case, ai mobili, alla carta, all'energia, ma negli ultimi anni è diventato anche uno dei protagonisti della ricerca sui materiali avanzati. Laboratori e università di tutto il mondo stanno infatti lavorando per trasformare il legno in qualcosa di completamente nuovo: legno trasparente, materiali più resistenti dell'acciaio, prodotti a base di cellulosa perfino destinati all'elettronica. E parallelamente la ricerca si muove anche per selezionare nuove varietà di alberi, per esempio poveri di lignina, che rendano queste trasformazioni del legno più semplici e più sostenibili. Insomma, se volete capire come il legno possa diventare uno dei materiali strategici del futuro senza perdere la sua natura rinnovabile, state con noi. Dunque, uno dei filoni più affascinanti nella ricerca avanzata sul legno riguarda la possibilità di rendere il legno semitrasparente, traslucido, con l'idea che questo tipo di materiali possano un domani sostituire alcune superfici trasparenti o semitrasparenti, non solo grazie, diciamo, a una maggiore sostenibilità, ma soprattutto alla capacità di coniugare questa trasparenza con le caratteristiche meccaniche, termiche e di sicurezza che il legno offre abitualmente. Di questo abbiamo parlato con Giulio Malucelli, che è professore di scienza e tecnologia dei materiali Politecnico di Torino, partendo dalle tecniche che permettono di trasformare un pezzo di legno comune in un materiale traslucido. Sentite.
14: Esistono essenzialmente tre tecniche diverse per rendere trasparente il legno. La prima è quella di modificare uno dei tre componenti che sono presenti nel legno, in particolare la lignina, in modo tale che non assorba più la luce incidente, quindi si lasci il legno, una volta che la lignina è modificata, attraversare dalla,

0: dalla luce stessa. La lignina è quella che dà essenzialmente poi impartisce il colore a quello che conosciamo tutti del legno. Questo legno modificato mantiene ancora le caratteristiche meccaniche del legno di partenza, perché la lignina è ancora presente, seppur
1: Certo.
0: modificata. La seconda possibilità invece è quella di rimuovere la lignina completamente attraverso dei processi chimici e sostituire, una volta che la lignina è stata rimossa dai canali in cui era contenuta, sostituire questa lignina con dei monomeri, delle resine che sono poi reticolate o polimerizzate all'interno degli stessi canali, creando il legno trasparente.
1: Che assomiglia un po' a un materiale composito, no? Con la fibra che è data dalla cellulosa rimasta e da questa resina che voi aggiungete.
0: Certamente, poi è un composito che può essere definito un po' all'incontrario rispetto ai compositi tradizionali. E il terzo invece è un metodo che rimuove solo parzialmente e selettivamente la lignina, lasciandone in parte all'interno dei canali e infiltrando poi la resina a seguito di questa parziale rimozione. E il legno che si ottiene, che è chiamato legno estetico, ha la caratteristica di avere ancora, di mantenere ancora quella texture, quelle venature che sono le tipiche con cui riconosciamo il legno.
1: Da cui appunto legno estetico, quindi semi-trasparente, mantiene le venature ma acquisisce contemporaneamente una certa trasparenza. Questo è un po' l'idea. Ecco, quindi tre processi con tre risultati diversi, un legno trasparente più o meno resistente, l'aggiunta di queste resine che può aggiungere ulteriori proprietà che possono essere desiderabili, no? Per esempio, non so, antifiamma, mi viene da dire. Tutto questo perché? Quali sono i vantaggi?
0: Allora, il legno è una biomassa e quindi ha delle caratteristiche intrinseche di sostenibilità e in più combina a questa sostenibilità un certo livello di innovazione. Teniamo anche conto che i processi con cui si modifica il legno per renderlo legno trasparente sono poco energivori rispetto all'energia richiesta in altri processi per altre tipologie di materiale.
1: Ecco, veniamo invece a quello che è il limite attualmente della tecnologia, direi, perché è molto interessante. Si studia appunto da una decina d'anni abbastanza attivamente questo scenario, però ancora prodotti così in giro non ce ne sono. Perché?
0: È semplicemente per una questione di dimensioni, perché il legno trasparente può essere attualmente prodotto con tecniche molto sofisticate, ma non superando i 20 cm per 20 all'incirca. Ulteriore modifica, incremento di dimensione porta a una
1: perdita di
0: depauperamento della trasparenza.
1: Ecco, questo perché il legno è costituito, no, da queste fibre che formano dei canali molto lunghi nei quali questi materiali devono riuscire a penetrare. Più sono lunghi, più fanno fatica sostanzialmente, no? Se ho ben capito.
0: Più è difficile sia il processo di delignificazione e sia il processo di infiltrazione delle resine monomeri.
1: Una volta capito come sia possibile modificare il legno fino a renderlo trasparente, la domanda successiva è quasi inevitabile: dove potrebbe essere utilizzato? Dal interior design all'edilizia fino ai dispositivi elettronici, come vedremo, le prospettive sono numerose. Torniamo da Giulio Mallucelli, che ci spiega le possibili applicazioni del legno trasparente a partire dal settore delle

0: Il legno trasparente si lascia attraversare dalla luce, permette una diffusione molto omogenea della luce, evitando quel cono di luce incidente che illumina soltanto la parte.
1: È un po' come avere una finestra con davanti una tenda, per capirsi, no? La luce
0: Perfetto.
1: Viene diffusa dappertutto. Sì?
0: Il paragone è assolutamente corretto e teniamo anche conto che il legno ha una conduttività termica molto bassa e quindi permette anche di mantenere il calore o il fresco a seconda delle stagioni all'interno dell'ambiente in cui si trova ad operare.
1: Ecco, quindi uno rispetto a una finestra potrebbe avere una superficie meno trasparente ma più isolante, per esempio, no? Per capirsi.
0: Assolutamente, perché anche i vetri che si utilizzano attualmente per queste applicazioni hanno delle conduttività termiche più elevate
1: Certo.
0: rispetto a quella del legno trasparente.
1: Seconda classe di applicazioni, l'interior design, chiamiamolo così, o il design in generale, qui ci si può sbizzarrire.
0: Assolutamente, da pareti, divisorie che permettono di fare dei giochi di luce dividendo degli ambienti, immaginiamo anche degli applique o dei coprilampade.
1: Certo.
0: Che giocano più o meno nello stesso modo, immaginiamo anche del mobilio più o meno moderno in cui si può combinare il legno con lo stesso legno che sta

0: trasformato e
1: Certo,
0: reso
1: certo. Insomma, qui si
0: trasparente.
1: può giocare moltissimo, si può immaginare che qui veramente il limite è la fantasia. Veniamo invece, a proposito di fantasia, a quella che l'applicazione forse che uno meno si aspetterebbe. Nell'elettronica di consumo, negli schermi, per esempio.
0: Sì, si può, partendo da del legno che è tagliato sotto forma di fogli molto sottili, con degli spessori che possono essere anche di qualche centinaio di micron, e dopo delignificazione, dopo modificazione, infiltrando delle resine che possono conferire flessibilità, si riescono a ottenere dei materiali che sono adatti sia come cover, come coperture di dispositivi. Immaginiamo
1: Certo.
0: per esempio l'interno di un'auto con dei pulsanti che devono essere in qualche modo attivati mediante un soft touch, e nello stesso tempo, anche integrando all'interno di questo legno trasparente dei circuiti elettronici per poter creare un dispositivo elettronico, appunto.
1: Lasciamo il legno trasparente per parlare di un altro filone di ricerca di grande importanza che punta invece a migliorare le prestazioni meccaniche del legno, nonché anche la sua resistenza alla degradazione. Naturalmente ci sono vari esempi, il legno trattato termicamente, il legno autoclavato, tutte cose che troviamo in un negozio per bricolage, ma qui si parla di superlegno, un'idea scaturita all'Università del Maryland che nel corso degli anni l'ha perfezionata fino a ottenere un materiale leggerissimo ma straordinariamente resistente. Oggi di fatto questo superlegno è una tecnologia pronta per le prime applicazioni, come dimostra la nascita delle prime imprese e startup rivolte a svilupparla industrialmente, tra cui Inventwood, che è nata proprio come spin-off delle ricerche dell'Università del Maryland, che riesce a trasformare tavole di legno in un materiale con una resistenza alla trazione fino al 50% superiore a quella dell'acciaio e con un rapporto però resistenza-peso 10 volte migliore. Esistono addirittura test in cui una tavoletta di questo superlegno resiste senza troppi problemi perfino ai proiettili. Irene Bonadies, prima ricercatrice dell'Istituto per i Polimeri, Compositi e Biomateriali del CNR di Pozzuoli, ci racconta come si produce. Sentite.
2: Il primo processo è che bisogna eliminare la lignina e anche un'altra componente che è l'emicellulosa, in modo tale da lasciare solo le fibre di cellulosa e poi densificare questa struttura, quindi compattarla tanto. Ovviamente il primo processo avviene con un trattamento in una soluzione acquosa, con un pH basico un po' bello forte.
1: Sì. E, con una bollitura poi, nella soda caustica.
2: Sì, praticamente sì. E poi c'è questa successiva fase di compressione molto forte.
1: Possiamo immaginare proprio l'asse di legno, il classico asse di legno che magari è alto, non so, 4 cm, lo spessore di 4 cm, che viene messo sotto una pressa, schiacciato fino a diventare spesso un centimetro. Anche
2: sì,
1: meno.
2: Sì, sì, sì, sì. Diciamo che nel processo che è stato poi messo a punto e anche perfezionato sempre più all'Università di Yale da questo professore Hu, dal quale è nato anche poi lo spin-off, loro hanno anche dettagliato la procedura che dopo il bagno e il lavaggio rimuovono la lignina, poi rimuovono l'acqua e poi fanno una sorta di shock di nuovo acquoso, quindi fanno rigonfiare di nuovo questo legno per poi comprimerlo nuovamente. In questo modo hanno ottenuto proprietà migliori e non solo un legno più resistente, ma sono riusciti anche ad ottenere un legno che fosse anche più plastico per altre proprietà. Cioè,
1: sì, insomma, resista meglio anche alla flessione e a sollecitazioni,
2: sì,
1: non
2: sì.
1: Solo duro. Ecco, naturalmente è un materiale biodegradabile, praticamente è un pezzo di cellulosa e insomma a basse emissioni, come è abbastanza ovvio. Che prospettive immagini, che applicazioni?
2: Le prospettive, come già in passato abbiamo detto, ovviamente sono di possono essere soprattutto nell'ambito delle costruzioni, se parliamo e contestualizziamo questa ricerca nel appunto in America, dove il legno viene già usato tanto proprio per costruire,
1: certo,
2: case, quindi ovviamente quello è un ambito che per loro è molto promettente in generale, quindi considerando anche ad esempio noi potremmo pensare all'arredamento, ma anche arredamento specifico o settori un pochino più particolari dove c'è

0: sorprendenti materiali è la cellulosa. Ci torniamo subito dopo la pausa.
1: Strade in diretta.
2: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. In Liguria, sulla 10 Genova Ventimiglia, lunghe code per incidente in via di risoluzione tra Albisola e Orco Feglino in direzione Ventimiglia e verso Genova incolonnamenti per un altro incidente tra Bordighera e Arma di Taggia. Traffico davvero molto intenso per gli spostamenti di questo sabato di esodo estivo. Sul tratto umbro dell'autostrada del Sole permangono lunghe code a causa di un tamponamento tra due veicoli tra Chiusi e Fabbro in direzione Napoli. E sul tratto casertano della 1 un altro incidente in terza corsia provoca code tra Santa Maria Capua Vetere e Caserta Nord, sempre verso Napoli. Infine a Roma, sulla A24 Roma-L'Aquila-Teramo, code tra Barriera di Roma Est e Tivoli in uscita dalla capitale a causa di un incidente all'altezza del nodo A1. Tutte le notizie sulla mappa interattiva sul sito di Radio 24. Strada in diretta tornerà tra un'ora circa.
3: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
4: Studiare?
3: No!
4: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
3: Ma no!
4: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
3: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse.
4: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
3: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
4: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va de me con Prestupire con Giampiero Kess e Gaia Grassi
3: su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
1: Smart City Extra Large, i trend dell'innovazione di Maurizio Melis.
0: Bentornati a Smart City Extra Large, Maurizio Melis al microfono. Nella prima parte della trasmissione abbiamo parlato di come il legno può essere reso trasparente oppure più resistente dell'acciaio grazie a dei processi che di fatto esaltano le proprietà della cellulosa che il legno naturalmente contiene. Ebbene, analogamente è possibile realizzare materiali avanzati direttamente a partire dalla cellulosa. La novità non è certo assoluta, basta pensare alla carta o alle fibre di cellulosa, ma ancora una volta la ricerca apre strade nuove. Allora, per parlarne, torniamo all'Istituto per i Polimeri, i Compositi e i Biomateriali del CNR di Pozzuoli. Torniamo da Irene Bonadies. Immaginiamo di avere in mano un pezzo, no, di questi super materiali a base di cellulosa. Come si presentano? A cosa assomigliano?
5: Somiglierebbero al legno, assolutamente, di sicuro al tatto somiglierebbero molto più al legno. Poi le proprietà invece sono più simili a quelle dei metalli. Ovviamente se aggiungo a questa cellulosa un altro materiale come una resina, un legante, un polimero, può diventare anche all'aspetto più simile ad una plastica e con proprietà però intermedie tra quelle di un legno e quelle di una plastica.
0: Chiarissimo, chiarissimo. Allora, la cellulosa, io ricordo, queste fibre anche di cellulosa si ottengono naturalmente dal legno, ma si ottengono anche da vari materiali vegetali di scarto. Questo è un vantaggio rispetto all'utilizzo del legno, no? La cellulosa si ottiene da tante materie prime diverse. Quali sono i processi che consentono di trasformare queste fibre di cellulosa in materiali come quelli che abbiamo descritto?
5: Si parte sempre da un dover compattare questa cellulosa alla quale abbiamo già eliminato la lignina, quindi c'è stato un processo primo chimico che ci permette la rimozione della lignina. Otteniamo le fibre di cellulosa le dobbiamo compattare, quindi sempre con trattamenti termici e pressione, oppure le possiamo miscelare con trattamenti meccanici, appunto come dicevo prima, ad una resina, ad un collante. Dipende sempre dalla tipologia poi di materiale che stiamo andando a realizzare.
0: Perfetto. Quali sono gli aspetti da perfezionare? No, perché appunto la cellulosa la sappiamo produrre, la utilizziamo per mille applicazioni diverse. Tra l'altro noi adesso abbiamo parlato di materiali che assomigliano al legno, al metallo, ma si possono fare schiume, naturalmente materiali di tipo tessile con proprietà notevoli. Cosa manca perché queste cose arrivino sul mercato?
5: Potrei dire manca prima di tutto la richiesta del mercato, sempre, perché ovviamente è sempre da una domanda che poi si parte. Manca anche l'ottimizzazione di questi processi per fare in modo che siano sempre più sostenibili da un punto di vista ambientale ed anche economico. Perché ovviamente quando si introduce un nuovo materiale sul mercato è anche importante che sia competitivo con i materiali già esistenti o che il mercato ne senta profondamente la necessità e quindi che ci sia una domanda specifica.
0: Un'ultima domanda, perché lì all'istituto del CNR dove tu lavori, l'Istituto per i Polimeri

0: compositi e biomateriali, a vostra volta lavorate anche con fibre di cellulosa. Su cosa state lavorando adesso?
1: Noi lavoriamo, estraiamo queste fibre di cellulosa da scarti anche agroalimentari, le riutilizziamo per realizzare materiali compositi, e quindi, le combiniamo con delle resine polimeriche a percentuali variabili di cellulosa, quindi potrei dire molto più, ottenendo dei materiali che sono molto più simili al legno o molto più simili alla plastica in base alle necessità.
0: Cari ascoltatori, forse ci avrete fatto caso, di fatto in tutti i processi di cui abbiamo parlato finora c'è un terzo incomodo, la lignina, presente in tutti gli alberi sostanzialmente. Ebbene, gran parte dei reagenti chimici e del consumo energetico sono volti a eliminarla dal legno. E da qui la ricerca, sempre dell'Università del Maryland, che punta a selezionare delle nuove varietà arboree, in particolare nuove varietà di pioppo già prive o quasi di lignina. Ce ne parla Chiara Biselli, genetista e ricercatrice del CREA.
2: Allora, i colleghi hanno svolto questo knockout di un gene importantissimo per la biosintesi della lignina, questo gene 4CL1. Cosa vuol dire il knockout? Vuol dire che hanno inserito, mediante una tecnica chiamata genome editing, un comando di stop all'interno della sequenza di questo del gene per questo enzima della biosintesi di lignina. Cosa vuol dire che hanno inserito un comando di stop? Hanno modificato la sequenza e in questo
0: Genetica,
2: modo,
0: certo.
2: genetica, certo, e hanno bloccato la produzione
0: Della lignina. Tra
2: dell'enzima.
0: l'altro, appunto, agendo su
2: Esatto.
0: un singolo gene, una
2: Un singolo
0: mutazione che in realtà
2: gene.
0: puntuale, qualcosa che in natura avviene
2: Esatto.
0: continuamente in realtà, no?
2: Esattamente, è un nuovo sistema di modificazione genetica, si chiama genome editing, che permette di andare a modificare in modo specifico una singola base, della sequenza di un gene che
0: Ecco,
2: ci
0: quindi senza
2: interessa.
0: inserire geni esterni, ci dice che
2: Esatto.
0: questo tecnicamente non è un OGM,
2: Non
0: è
2: è
0: una
2: un
0: cosa diversa,
2: OGM.
0: mettiamola così.
2: Esatto, non può essere considerato un OGM perché? Perché io non inserisco del
0: Geni
2: DNA esterno
0: estranei.
2: e soprattutto quando si fa un OGM, il DNA esterno si va a inserire in modo casuale nel DNA
0: Questo
2: di un
0: è un
2: organismo.
0: processo molto, molto diverso, molto più preciso, diciamo, che produce risultati molto più prevedibili.
2: Esatto,
0: Allora,
2: e mima quello che succede in natura
0: esatto. Tra l'altro,
2: fondamentalmente.
0: lì al CREA lavorate molto, no, su questo paradigma di modificare geneticamente le piante in modo coerente a come queste modifiche già avvengono in natura, per incrocio o
2: Sì.
0: mutazione. Allora, quali sono i punti di forza o anche gli elementi di criticità che vedi in questa ricerca?
2: Allora, intanto è una ricerca ovviamente molto interessante, questo perché permette di progettare un materiale alla fonte.
0: Già.
2: Quindi io riesco a determinare un sistema in modo da avere in effetti il materiale che desidero, quindi senza poi aver bisogno di modificarlo, successivamente. E quindi è molto promettente. L'unica perplessità che mi può sorgere è che la lignina comunque sì, è un
0: È un
2: fattore che...
0: fastidio per noi, ma la pianta serve a qualcosa, no? A stare in piedi, per
2: Esatto.
0: esempio.
2: Esatto, è un fastidio sia per la produzione, in questo caso di legno migliorato, ma anche per la produzione di biomasse, per il biofuel, anche
0: Certo.
2: per la carta. Però ovviamente la pianta necessita di lignina, la lignina dà struttura, la lignina protegge dai patogeni. Quindi i colleghi hanno confrontato come le piante con ridotto contenuto di lignina crescono rispetto a
0: Però
2: quelle
0: poi tu
2: non
0: dici, insomma, messe
2: modificate.
0: in campo bisogna vedere se tra vento e parassiti poi no, riesci a
2: Esatto,
0: tenerla in piedi sta
2: esatto.
0: coltivazione. Questo mi sembra chiarissimo. Pochi secondi. Anche voi lavorate sul pioppo. Che cosa
2: Noi
0: state?
2: lavoriamo
0: Sì?
2: sul pioppo, abbiamo una lunga tradizione di miglioramento genetico classico, quindi basato su incroci.
0: Sì?
2: Il nostro obiettivo è produrre cloni a migliore sostenibilità ambientale. I nostri cloni sono resistenti alle principali malattie,
0: Ecco qua.
2: resistenti all'afide lanigero del pioppo e quindi crescere questi cloni significa usare meno trattamenti chimici.
0: Se, come abbiamo visto, la ricerca corre veloce, resta la questione di come valorizzare il nostro patrimonio forestale, essendo

0: l'Italia è un paese che utilizza e trasforma moltissimo legno. Abbiamo addirittura il bizzarro record mondiale delle importazioni di legna da ardere, ma finora incapace di avviare un'industria forestale di rilievo. Non preleviamo che una piccola frazione della ricrescita annua delle foreste, tanto che la superficie forestale aumenta da un secolo e oggi ha addirittura superato quella del Medioevo. Abbiamo affrontato questo tema con Alessandra Stefani, presidente del cluster nazionale Italia Legno, partendo dalla domanda forse più ovvia, e cioè come va la produzione di legno in Italia. Sentiamo.
1: Stiamo migliorando lentamente. Lentamente perché il settore forestale è classicamente un settore da tempi lunghi, dato che i cicli della materia legnosa sono dettati dagli ecosistemi forestali e il legno cresce lentamente. Stiamo migliorando perché finalmente si cominciano a vedere i primi effetti di tutto quello che ha raccontato lei. La legge quadro del 2018, testo unico delle foreste e delle filiere forestali, la strategia forestale, alcuni fondi dati alle regioni dal governo centrale, per in particolare il Ministero dell'Agricoltura, per attivare quei processi che portano a un miglioramento delle compagini forestali sia sotto il profilo dell'ecosistema, perché abbiamo i cambiamenti climatici che si abbattono,
0: che tra l'altro stanno mettendo in crisi molte delle foreste strutturali, diciamo, no, così come le conosciamo nel nostro paese, che poi spesso sono foreste semi artificiali,
1: hanno messo in difficoltà le foreste più produttive italiane, quelle del nord est, quelle con l'abete rosso, che purtroppo ha subito i danni di Vaia, e poi
0: l'invasione del bostrico, perché non è la pianta giusta per quel posto, soprattutto per il clima che sta arrivando, no?
1: Diciamo che non era giusta in quasi purezza com'era, perché l'abete rosso è di quelle zone, ma era accompagnato nella sua originaria versione da altre specie, l'abete bianco, il larice, qualche volta
0: però
1: anche il castagno.
0: Però l'abete rosso è comodo come risorsa forestale, e via abete rosso dappertutto. Dunque, se dico che siamo passati da un taglio, da un utilizzo del 35% della ricrescita annua, cioè della crescita, dell'aumento di superficie boschiva, mi lasci dire, al 40% più o meno ci siamo, mentre gli altri paesi europei sono tra il 60 e il 70, per dare un'idea. Sono numeri più o meno corretti. Allora, quali sono le due cose più urgenti da fare per accelerare? Perché comunque, insomma, c'è molto lavoro da fare.
1: Uno, sicuramente cercare di associare le proprietà forestali, perché sono molto frammentate.
0: Il problema della frammentazione.
1: Esattamente, in modo da poter fare una gestione coordinata.
0: Chiarissimo.
1: Due, cercare di valorizzare le filiere che già esistono. Esiste una filiera che produce legno italiano d'eccellenza, non da boschi, ma da arboricoltura da legno, e che è la filiera del pioppo, che ha tutte le sue strutture all'eccellenza mondiale, dalla vivaistica fino all'utilizzo della singola particella per pannelli, compensati e quant'altro, che sono l'eccellenza mondiale, ma non abbiamo una politica dedicata e degli incentivi studiati per questo, che è
0: tra l'altro
1: una filiera trasversale che parte agricola, diventa forestale e poi per il legno e poi diventa, industriale.
0: Non c'è dubbio. Proprio a proposito, no, di queste anche ultime evoluzioni della tecnologia, come siamo messi a capacità di innovazione nel comparto legno in Italia, dove domina comunque la PMI? Perché di questi materiali molto innovativi mi pare che ci sia poco nel nostro paese.
1: Abbiamo veramente ancora start-up e piccolissime aziende, non abbiamo un collegamento tra loro.
0: Parole che abbiamo sentito spesso a Smart City, ma qui ci dobbiamo fermare. Appuntamento a settimana prossima. Ciao!
2: Italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli. Perché se non Degli, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa.

0: con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Sono le 12.
3: GR24, il sole 24 ore.
2: Migranti, Bruxelles, concentrare gli sforzi per prevenire gli ingressi irregolari. Attacchi russi su Kiev, è morto un bimbo di 3 anni, Zelensky chiede pressioni su Mosca. Elettricista muore folgorato in Calabria, vittime del lavoro a Modena e a Firenze. Europei di nuoto a Parigi, argento per l'Italia nella staffetta mista. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Al momento non abbiamo ricevuto alcuna notifica di controlli temporanei alle frontiere da parte della Spagna e quanto fa sapere un portavoce della Commissione europea in merito all'annuncio di Madrid sui controlli Schengen per chi arriva dall'Italia. E c'è anche un bambino tra le vittime degli attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Il leader Volodymyr Zelensky chiede maggiori pressioni su Mosca, ma ringrazia il Senato americano per le sanzioni approvate.
4: Da tempo Europa, America e Ucraina vogliono fermare questa guerra russa, solo Putin non vuole e si aggrappa disperatamente ai suoi missili balistici e ai droni per continuare il conflitto. Servono più pressioni, lo scrive in un post il presidente ucraino Zelensky, che denuncia l'attacco della scorsa notte in cui la Russia ha ucciso nella regione di Kiev un nonno, una nonna e il loro nipotino di soli 3 anni. Prese di mira anche le regioni di Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipro, Zaporizhia, Odessa, Kherson, Mykolaiv, Chernihiv e Poltava. Zelensky ha ringraziato il Senato americano per l'approvazione delle sanzioni contro Mosca. Il provvedimento prevede tra l'altro di colpire il settore russo degli idrocarburi, imponendo dazi del 500% sulle importazioni provenienti dalla Russia, compresi gas e petrolio. Insieme prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere. Così la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. Katia Caramelli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
2: Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminare a Calanna, comune del Regino. E nel modenese un 60enne è morto schiacciato da un muletto mentre lavorava nel cantiere di un'abitazione. Incidente sul lavoro nel Fiorentino, a Campi Bisenzio, dove è morto un uomo di 61 anni. Secondo una prima ricostruzione, stava movimentando materiale con un muletto. E nel weekend l'esodo per le vacanze estive, ancora incidenti sulle strade.
5: Tra Monte Silvano e Marina di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, a morire un ragazzo di 18 anni. Era su un motorino che si è scontrato frontalmente con un'auto. Alla guida della vettura un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale. Sarebbe stata l'auto ad invadere la corsia opposta durante un sorpasso. A Palermo, alla Favorita, a perdere la vita un 19enne con la sua moto si è schiantato contro un palo. Un altro incidente a Pietragrande, nel Catanzarese. Qui, lungo la statale 106, uno scontro tra una moto e due auto. Il 45enne che era al volante di una delle due vetture è morto. Trasportate all'ospedale 3 persone. E nell'Appennino forlivese, a Pianeto di Galeata, lungo la strada provinciale 4 del Bidente, ancora uno scontro tra un'auto e una moto. Inutili soccorsi per il guidatore del veicolo a due ruote. Sull'autostrada A26 un tir si è ribaltato, ferito l'autista, traffico a lungo bloccato tra Ovada e Masone in direzione Genova, distribuita acqua agli automobilisti intrappolati sotto il sole nell'ingorgo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
2: L'Italnuoto ha conquistato la medaglia d'argento nella staffetta mista agli europei di nuoto a Parigi, oro alla Germania e bronzo all'Ungheria. La staffetta azzurra era composta da Barbara Pozzobona, Ginevra Taddeucci, Marcello Guida e dal capitano Gregorio Paltrinieri. Ed è tutto, grazie a Carlo Salvatore in regia. Gera 24 torna alle 13.

0: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: Ci sono verità che in cucina, come in azienda, sono sacrosante. Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto. Persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
2: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.
5: Come stai? E non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
6: Cari amici, benvenuti, bentrovati, siamo a Radio 24, io sono Paolo Ruffini, bentrovati a Come stai, non rispondete tutto bene, oggi siamo in versione intervista malincomica, 331-5755-721 per mandare i vostri messaggi su WhatsApp, messaggi vocali su WhatsApp. Oggi abbiamo un'intervista malinconica con due persone a cui voglio un bene dell'anima, due amici strepitosi, ma adesso c'è la nostra sigletta. L'intervista malincomica di oggi è con Ale e Franz. Grazie.
7: Ciao Paolo.
8: Ciao,
7: ciao, ciao, come stai?
6: Grazie. E io sempre meglio. La mia risposta è sempre
7: meglio. La conosciamo, la conosciamo.
6: Esatto, esatto.
8: Sempre
6: esatto.
8: Meglio, che
6: sempre
8: bello.
6: Meglio, sempre meglio. Voi come state?
7: Ma dai, si tira avanti. Ho paura di rispondere.
6: Come rispondete voi di solito a come stai?
8: Lui dà delle risposte, mi dice: ma come, sembra uno che è appena uscito da un intervento. Sai che quando sei quella fase della convalescenza, come va? Ma, insomma, come va? Come dire, vediamo se i punti tengono, non posso anche andare bene.
6: Invece no. Come rispondi, Fra, di solito?
8: Ma effettivamente, sentendo la sigla, la tua trasmissione, mi rendo conto che bisognerebbe avere davvero il coraggio di dire come si sta, no? Però anche chi te lo può, perché anch'io chiedo, ciao, come stai? Però onestamente non te ne frega un cazzo, perché cioè, se fosse che uno ti dice, guarda, mi sono separato, non riesco a pagare gli alimenti, cioè ti apre certo. Una frase abusata, ma di una superficialità.
6: Sei pazzesca.
8: Io voglio da adesso in poi dire
6: la verità.
8: Allora, devi sapere che una volta, non so se Ale te lo ricordi, io mi ero separato la prima volta e mi ricordo che uno aveva detto una cosa tipo: ah sì, mi ricordo che con tua moglie, ti ricordi Ale, che io mi ero alzato ed ero andato via.
7: Sì, avevo
8: fatto apposta, no? Questo aveva detto una cosa: ah sì, mi ricordo che tua moglie. E io senza dire niente mi sono alzato e sono andato via. E a lei gli aveva detto: no, cazzo.
7: Cara, ma sei matto a toccare questo argomento?
8: Perché ha toccato quel discorso? Cioè, ma non sai che quanto sta male lui? Che erano già passati tanti anni, sì, quindi era uscito. vabbè. Eravamo usciti reciprocamente, dolorosamente, come una separazione. Però quella sua reazione, ti ricordi?
7: Sì, sì, sì, no, l'abbiamo mortificato, poverino. Sì, sì.
6: Senza mettervi d'accordo.
7: No, senza mettervi d'accordo. No.
6: Beh, questa ormai è la sintonia. Sì, sì, è la sintonia via. Che si crea tra di voi. Che c'è. Che
8: però
6: c'è.
8: È vero, il come stai? Come stai?
7: No, come stai? No, bisogna avere il coraggio, come dice Franz, di dire: allora, andiamo via un fine settimana e ti racconto.
6: Esatto. No, perché poi noi abbiamo rilevato spesso che, per esempio, nei testi d'inglese c'è già la risposta, cioè how are you? Fine, thanks and you. Cioè devi rispondere tutto a posto e te. Non so se ci avete fatto caso, ma nei testi scolastici d'inglese è già scritta anche la risposta.
7: Una dittatura.
6: Cioè diventa una formalità.
8: Risponderò dicendo perché me lo chiedi.
6: È bella anche questa.
8: Perché se me lo chiedi vuol dire che puoi far qualcosa per cambiare la mia condizione.
7: Oppure anche quelli che ti dicono ti vedo bene.
6: Ti vedo bene.
7: Magari rispetto, tu stai malissimo.
8: Rispetto a quando e rispetto a chi?
7: Esatto, esatto.
8: Sono due le domande.
7: Sono i canoni, esatto.
6: Esatto, che poi dopo la riflessione è che quando qualcuno nota qualcosa di te è perché sta attento a quella cosa, no? Cioè no, quando uno ti dice sei dimagrito, di solito è una persona che sta attenta al peso.
7: Certo.
6: Sempre,
8: poi
6: sempre
8: adesso
6: così.
8: È aperto un discorso che adesso a distanza di anni possiamo toccare, che arrivavano da me e mi dicevano: Madonna, Ale, non sta bene, dimagrito.
6: Esatto.
8: E dico: perché stava bene che era 107 kg. Secondo te stava bene prima. Ah. Però c'era tutto sto mondo.
7: Beh, c'era anche un vizio di fondo, nel senso che continuavano ad andare delle immagini di 3-4 anni prima, delle repliche, cioè esatto. Ovviamente uno mi vedeva, però io nel frattempo piano piano sono dimagrito, non è che sono dimagrito in una notte, cioè capito? Quindi la gente mi vedeva poi magari il giorno dopo, capito? Dicevo: ma cazzo, hai guardato una roba di 4 anni fa, cioè, sì. Ci mancherebbe altro.
6: Come sei invecchiato, minchia, se vedi roba di 20 anni fa,
8: rispetto a cosa?
6: Esatto.
8: O quelli che mi dicono sei meglio dal vivo, io ho due risposte. Una è meglio dal vivo che da morto.
6: Esatto.
8: E la seconda è cambia il televisore. Se mi vedi meglio dal vivo, forse è il televisore che è vecchio, devi metterlo a posto, perché mi truccano pure quando sono là. Non posso quindi essere meglio dal vivo.
6: Le risposte sono: Ale, tiriamo avanti.
7: Tiriamo avanti, sì, andiamo avanti. Avanti tutta.
6: Avanti, ecco. Tutta.
7: Dai, avanti tutta.
6: Molto crucianiana che questi studi.
7: Sì, lo dice spesso.
6: E invece te, Fra, dici:
8: ma io rispondo, ma in realtà davvero dentro me mi parte una roba che dico: cosa facciamo? Ci sediamo e iniziamo a parlare? No.
6: E allora vai per ermetismo e dici: bene. Tutto bene.
8: Devo imparare a dire anche cose tipo meglio dell'altra volta.
6: Esatto.
8: Così voglio vedere se questo mi domanda perché, come stavi l'altra volta.
7: Però c'è anche chi stramba, e a volte lo faccio anche io sulla risposta, no? Che dici: ciao, come stai? Ma tu come stai?
6: Esatto.
7: Ma tu come stai? Se non vuoi raccontare nulla, allora dici: no, ma tu come stai?
8: Che poi noi abbiamo anche il doppio passaggio, perché la gente non chiede a me, Franz, o ad Ale, ma chiede come sta Ale.
6: Esatto.
8: Se vedono me, come sta Ale e dov'è Ale?
6: Esatto.
8: Sempre.
7: O anche direttamente col plurale: come state?
6: Cioè,
7: mi danno del voi, come lo danno anche a lui. Mi danno del voi, sì, sì, è vero.
8: E lì abbiamo tante risposte.
6: Cioè?
8: La più classica è, sì. È in macchina, io
6: esatto.
8: Dico, ma oppure anche seriamente dico: talvolta dico è morto. A me capita di dire è morto. Allora vedi questo. No,
7: esatto.
8: No, ma gli dico: oppure
6: non lo sapevi?
8: Non hai saputo.
7: Bravo. Io dico sempre così: non hai saputo cosa sta benissimo. Allora, Franz, non hai saputo cosa sta benissimo.
8: Perché poi noi si apre il mondo di quelli.
7: Però sì, è bello vedere le facce di chi stanno per schiacciare una, capito, una M, e ci rimangono malissimo, no?
8: Di quelli che ci vedono e dicono: vi seguiamo, io ti seguo da sempre. Recentemente mi è capitato di questo che mi ha detto: guarda, ti seguo da sempre, ho visto tutti i tuoi film. Sì, qual è che ti è piaciuto di più? Il 7 e l'8, porca puttana. Ma cazzo, gli ho detto:
6: spiccare piccone.
8: Ma cazzo, esatto. È lontano il salto. Cioè, già mi confondi con lui, ma addirittura non mi hai riconosciuto in un film. E lo sai cosa, come ha chiuso? Perché poi ci sono i geni. No, ma io non l'ho neanche visto quello.
6: Allora, ma
7: scusa. Sì, no, vabbè.
6: Comunque, abbiamo già fatto 10 minuti su come stai. Questa la dice Luca su questa trasmissione, sì. Che è liberissima. Qui i comici sono liberi di far ridere o di non far ridere, di fare esattamente quello che vogliono. Lo dico anche per consolare Ale: questo è lo studio della Zanzara, quindi puoi dire pestare una merda serenamente, senza pestare una M.
7: Scusa,
6: cioè, fai a tuo buon cuore.
7: Va bene. Adesso
6: queste mura,
7: so.
6: Se potessero parlare,
7: esatto, se potessero
6: insomma,
7: parlare.
6: Direbbero delle cose
7: ci
6: molto
7: capita
6: peggio.
7: Spesso di ascoltarla, perché insomma, quando siamo poi in giro, in macchina, in tour, ci piace.

0: Fortunatamente Cruciani è in ferie, adesso siamo nel pieno dell'estate e vi ringrazio a maggior ragione di essere qui, ma la cosa bella che noi vorremmo fare insieme è proprio approfondire un pochino questa sensazione, un pochino della comicità e di tutta la malinconia che c'è dietro la comicità che voi secondo me esprimete, ma non è ovviamente un giudizio, a parte che vi voglio un bene dell'anima e mi commuovo guardandovi negli occhi dicendolo, perché
1: si sta arrampicando sui muri, Paolo.
0: No, non è vero, non è vero, ma no, non è vero, scherzando. Ma vi voglio veramente bene e parleremo di tante cose anche, insomma, spero importanti, parleremo del sociale, di tante anche cose che vi impegnano e che ci riguardano e che ci accomunano. Però la prima cosa, la prima domanda che vi vorrei fare è: quanto è importante, e io un pochino lo so, forse conosco un pochino meglio Franz di te, Ale, ma quanto è importante anche sapere l'importanza della risata, no? Cioè, alla fine io so che siete due persone estremamente sensibili e non è possibile che una persona sensibile non stia male qualche volta, no? E la cosa che secondo me è molto affascinante per chi ci ascolta è sapere come gestisce un comico il dolore, come gestisce un comico le difficoltà. Colleghi che sono passati e si sono messi a sedere al posto vostro ci raccontano, mi hanno raccontato di tante volte in cui magari avevano degli spettacoli e magari hanno subito un lutto quel giorno, o di colleghi che ci raccontano magari come hanno vissuto il lavoro durante una separazione, durante un momento difficile. Volevo sapere com'è stato per voi la gestione del lavoro in relazione al dolore che sicuramente sarà avvenuto nell'arco di una carriera così lunga.
2: Beh, quello sì, è stato inevitabile, perché in 30 anni, che insomma 32 anni, insomma, le cose capitano separazione, poi hai fatto proprio degli esempi, cioè perfetti,
0: ah, è ovvio,
2: separazione
0: è ovvio.
2: Più di una, lutti, vabbè, ovviamente purtroppo anche quelli, e vabbè, ci siamo stati vicini, per fortuna siamo anche in due, cioè è anche una fortuna quella, cioè nel senso che comunque ci si conforta e si va avanti a lavorare cercando di, ovviamente quando vedi l'altro cadere un po', cerchi di sollevarlo, insomma cerchi anche di, col lavoro a volte si possono superare tantissimi ostacoli, no? E poi soprattutto parlavi di risata, quando sei in quella serata che devi iniziare lo spettacolo, dove è difficile iniziarlo alla prima risata, per fortuna, sembra quasi una frase fatta, però è veramente così, lo sai anche tu Paolo e lo sa anche Franz ovviamente, appena senti la prima risata il tuo cervello si lega a quello e quindi per fortuna riesci ad andare avanti e ti dimentichi per quelle due ore di, insomma, di quel peso, lasci un attimo quel peso in camerino, ecco, diciamo così.
3: Noi facciamo un lavoro che è meraviglioso il nostro, non solo perché siamo a contatto con la gente, ma perché ridiamo. Noi,
0: certo.
3: Noi da contratto, io Ale, ogni giorno scrivendo ridiamo. Questo ti porta, secondo me, a vedere la risata in modo diverso. Innanzitutto con il valore terapeutico della risata. Io dico sempre che ai bambini a scuola si insegnano tante cose fondamentali, per amor di Dio, non attaccatevi, la cultura è fondamentale, anzi è una delle poche cose che ti puoi elevare al mondo. Però non si insegna a ridere, a prendersi un po' con leggerezza, all'autoironia, alla capacità di non creare castelli dove non ci sono. E noi che facciamo questo mestiere abbiamo l'autoironia. Il povero Ale, se avesse dovuto incazzarsi per ogni battuta che ho fatto sui capelli e su tante altre cose,
2: ah, sì.
3: Però
2: sarei già in Turchia per un trapianto.
3: Ma anche solo stamattina ne abbiamo scritte altre,
2: ah, sì.
3: Però e lui le fa le stesse cose su di me, e quindi è un modo di approccio. Quando lo fai per lavoro, e questo è paradossale, ti trovi a dare un peso anche alla risata. Non si può ridere per tutto e non si può ridere sempre, perché la risata non è superficialità, è un discorso,
0: è leggerezza.
3: È leggerezza, ma non è superficiale, certo. Una persona che ride non è una volta si diceva il riso abbonda sulla bocca. Ecco, io non sono d'accordo,
0: neanch'io,
3: assolutamente, ah. Anzi, per ridere bisogna essere intelligenti, per capire anche dove non ridere. Io mi sono trovato in contesti, anche con collega, in cui mi sono sentito in imbarazzo al di fuori del palco, contesti in cui sentivo magari da amici battute completamente fuori luogo di chi non capisce che la risata deve portare allegria. È come un'onda che condividi, ma quando separa o quando ti fa scattare o quando ti chiude il cuore, c'è qualcosa che non va. Non si ride di tutto, non si ride per tutto, e bisogna saper ridere. Un comico penso che lo sappia fare, la sappia riconoscere.
0: E qual è una domanda un po' retorica ormai, il limite, se esiste, qual è? È derivato dalla sensibilità, dipende dal contesto, dipende dal soggetto?
3: Ah, per me dipende dalla sensibilità. Io dico sempre che siamo cresciuti noi, soprattutto la nostra generazione, guardando Jerry Lewis. Jerry Lewis era un ragazzo disabile, in Italia si chiamava Picchiatello, però non abbiamo mai riso di lui, ma abbiamo sempre riso con lui, e questa è una grande differenza. Noi ridevamo del modo in cui Jerry Lewis guardava il mondo, tra virgolette, il disagiato era di Martin, che era di fianco a lui, che non riusciva a stare dietro e inciampava, stagli olio, non erano due persone centrate, perché sennò uno non avrebbe mangiato il cappello dell'altro, ma ridavamo insieme a lui di come affrontavano il mondo con questa leggerezza. Oggi invece è diventato il contrario, oggi invece è diventato puntare il dito e mettere in imbarazzo una persona che è diversa da te. Ma un comico non fa questo, un comico non fa. Io stesso sulla panchina non sono pienamente centrato per le risposte, certo, per gli atteggiamenti che do, per l'amor di Dio sto molto attento alla mia linea e lo faccio con molto
0: di stralunato,
3: però la mia leggerezza ed è bellissima, che non è che poi col tempo ce l'hanno fatta analizzare, è bellissimo,
2: e io gli do credito, certo, non me ne vado via, non lo,
3: che non
2: certo,
3: si è mai alzato,
2: non lo uccido definitivamente, non gli do mai il colpo di grazia, è un sopportarlo,
3: perché se fossi davvero così, arriva uno, ti dà una risposta, magari ti alzi e te ne vai, amici, certo. Ale, noi ce lo siamo detto,
2: c'è una condivisione, insomma,
3: certo. Cioè Ale non si alza mai, quindi nella nostra testa ci siamo sempre detti: forse che lui è più solo di me, perché comunque accetta la compagnia di uno che sta lì e che gli rompe le palle, ma forse è l'unica compagnia che ha, perché ce lo siamo detti, perché non ti alzi e non vai via? Ma lui non si alzerebbe mai, non si alzerebbe mai, si alza per motivi di tempi e a un certo punto dobbiamo chiudere, e anche quando si alza è un arrivederci.
0: Sì, certo, certo.
2: Sì, esatto, pure che si tocca un certo limite, allora no, dopo questa me ne vado, ma ci rivediamo, cioè c'è sempre un ci rivediamo, sì, no? Sì. Nel movimento, nell'azione,
3: e se vai a analizzare anche la prima battuta, è sempre un'attesa, scommetto che mi aspettava, è tanto che mi aspetta, oggi non dovevo venire, sono in ritardo, quindi questa è gente che si dà un appuntamento e torna lì, e anche se sono in ritardo lui sta lì, cioè non va via.
0: La panchina sono due solitudini che si appoggiano.
2: Sì, volendo guardare, sì, è vero, come dice Franz, insomma, veramente forse veramente sono, cioè anche io tra i due sono il più solo, perché lui forse che ha quello più, è quello che racconta di più, e forse è quello che frequenta più persone, anche più luoghi e più, insomma, più,
0: c'ha più vita,
2: ha più vita, è più dinamico.
0: Tu stai lì a leggere,
2: sì,
0: il giornale.
2: Esatto.
0: Ce ne ascoltiamo un frammento, una piccola clip della panchina.
4: Sa che ieri ho visto un documentario sull'India, Madonna, interessantissimo, bellissimo, ehi, sono rimasto a bocca aperta.
5: E guardi, lei rimanere a bocca chiusa è impossibile, eh?
4: No, ma doveva vedere che roba. Ma lo sai che in India adorano le mucche? È l'animale sacro, nessuno le può toccare, nessuno le può toccare. Sapeva che i primi abitanti dell'India anticamente si chiamavano Hindu? Perché erano in due, si vede.
5: Sì, proprio quello, l'etimologia, come diceva prima, anche le sette quando le formano sono da sette,
4: da sette
5: non possono essere in otto,
4: anni, certo, erano indù, poi si sono chiamati indiani con gli anni, indiani, si vede, pure che è passato il tempo, non lo so, però non sono sicuro, indiani con gli anni, insomma, quante cose si imparano, interessantissima l'India, mamma mia, mi piacerebbe andare in India.
5: Anche a me piacerebbe.
4: Andare in India?
5: No, che ci andasse lei.
0: Io devo dire, a Zeligon quest'anno ci siamo divertiti tantissimo, io vi ringrazio infinitamente di avermi messo su quella panchina insieme a voi.
2: Grazie a te, perché ci siamo divertiti, abbiamo trovato poi delle dinamiche.
0: Com'è nata la panchina? Come vi è venuta in mente?
2: Ma si è un po', diciamo, avuto un'evoluzione da un'idea che inizialmente non era proprio così in teatro, poi man mano scrivendola sono uscite proprio delle dinamiche, appunto tipo il saluto iniziale, come l'esempio che faceva prima Franz, tanto mi stavo aspettando, sì, come si aspetta un infarto, queste robe qui, e poi anche voglio dire, si è delineato ovviamente il personaggio di Franz, il mio, le risposte, e alla fine siamo arrivati a Zelig, che dovevamo quella settimana registrare due puntate, e abbiamo provato a cambiare, passare dal noir, da Gene Fitz, i due gangster, certo, che facevamo, abbiamo fatto questo tentativo e la cosa è funzionata, insomma.
0: Molto. Senti, ci ascoltiamo una canzone. Ale, tu ci hai portato Enzo Iannacci.
2: Sì.
0: Parlare con i limoni.
2: Sì. È una canzone che noi abbiamo cantato tantissimo, abbiamo fatto vari spettacoli dove un po' abbiamo citato i vari Gaber e Iannacci, essendo di qui, essendo di Milano, insomma, e questa canzone ci siamo particolarmente affezionati.
0: Ce la sentiamo volentieri.
6: Io e te che guardi le mie rughe. Io e te.

ma è proprio necessario poi. Roba che mi domando e poi, ma è proprio necessario poi. Variare uno, vario, vario, vario come me. Che bella quella canzone.

0: Enzo Iannacci, Parlare con i limoni, canzone scelta da Ale, bellissima, grazie.
1: Oh, grazie a te.
0: Senti,
1: Paolo,
0: ti rigiro un pochino la domanda che stavamo facendo prima con Franz sul limite e sul contesto della battuta, no? Di cui oggi ci si interroga tanto. Oggi ci sono ragazzi molto giovani che non possiamo chiamare cabarettisti perché si offendono. Bisogna chiamare stand up comedian.
1: Esatto, sennò si arrabbiano
0: un po'. Io lo trovo un bel complimento invece cabarettista.
1: Ma sì, ma infatti, quello è poi la fine.
2: Perché oggi si parla in inglese, ma quello sono.
0: Esatto, cioè, nel senso.
2: No, ma scusa, mi intrometto, ma allora, con ovviamente tanto rispetto perché ce ne sono tanti bravi, però. Cioè, c'è poca attenzione alla storia, perché quello che fanno questi ragazzi lo faceva Paolo Rossi 40 anni fa.
0: Walter Chiari,
2: c'era quello. Cioè, adesso sembra un'innovazione, ma ragazzi, c'era 40 anni. Cioè, Paolo Rossi saliva al derby con quelli che gli mettevano la pistola davanti. E quello erano i veri, con un fascio di luce e vai, e porta a casa la serata. E in tempi in cui era difficile dire certe cose, sdoganare certe cose.
0: Sì. Ma giusto, ormai sai, noi che siamo un po' più grandi dobbiamo anche riconoscere ragazzi un po'.
2: No, detto questo,
0: altro.
2: Ci sono ragazzi bravissimi.
0: Chi ti piace?
2: Io con i nomi, digli come sono messo.
1: No, ma malissimo. Franz, con i nomi è messo.
0: Cioè, dai, messo chi gli piace? Chi segue?
2: No,
0: chi
2: i nomi non riesco, non ricordo
0: non
2: nomi.
0: Lo sai.
2: Ad esempio, c'è quel ragazzo, come si chiama? C'è un ragazzo disabile che mi piace tantissimo.
0: Ah, ho capito. Chi
2: come si chiama, che conosco,
0: che è lucchese?
2: Sì,
1: quello toscano.
2: Ora, intelligente, come
0: è bravissimo, è toscano, è meraviglioso. E ora lo facciamo una cosa, fermiamoci un secondo, nel frattempo lo cerchiamo e torniamo tra pochissimo sempre con l'intervista manicomica dalle Franz.
3: Posso dire una cosa? Sono il tipo di persona che se mi fate una domanda e non so qual è la risposta, vi dico chiaro e tondo che non la so. Ma potete scommettere che so come trovarla una risposta. E che la troverò la risposta. Mi seguite?
4: Chris, che cosa direbbe lei se uno si presentasse a un colloquio senza nemmeno una camicia? E io lo assumessi. Che cosa direbbe lei?
3: Che magari indossava un gran bel paio di pantaloni.
5: Come stai?
6: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno, io rispondo sempre allo stesso modo, no, grazie.
7: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30 per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
6: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
7: Beh, non tutti.
8: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
9: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
10: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
11: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
12: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
13: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
0: Come stai? Siamo sempre qua su Radio 24 con Ale Franz e la nostra intervista malincomica oggi. Sentiamo come stanno Ale e Franz. Stiamo parlando di tante cose importanti e il nome del comico con disabilità che citava Franz prima è Francesco Fanucchi, che è un grande comico toscano e che Franz tu segui volentieri tra le nuove leve dei comici.
2: Mi piace molto lui.
0: Molto bravo, molto bravo. Però prima dell'interruzione, Ale, ti avevo chiesto un pochino anche tu come la vedevi sul limite, il famoso limite della risata.
1: Ma secondo me non deve turbare nessuno, non deve bullizzare la risata. Cioè, quando arriva a bullizzare, a turbare, ripeto, comincia. Cioè, io non me la sento di arrivare a quel limite. Quindi ci siamo sempre fermati prima di quel limite di arrivare ad offendere o a mettere in difficoltà qualcuno, a creare un imbarazzo. Vabbè, l'imbarazzo no, lo puoi fare, ma se non porta danni. Ma turbare una persona, non è giusto, secondo me. Perché la risata è una cosa così bella, deve farti felice.
0: Mi ricordo, ti avevo visto forse in un podcast in Gurulandia che avevi fatto un bel esempio di una battuta sull'Africa, mi sembra che avevi fatto un riferimento ad una battuta che faceva più riflettere piuttosto che prendere in giro, no?
1: Sì, era una battuta che avevo sentito di un comico, adesso però vabbè, me la ricordo così, però era come, sai perché... non si mandano medicine in Africa perché non c'è l'acqua, cosa ne mandi a fare? Ecco, questa che è una battuta molto cruda, adesso l'ho semplificata, però c'era una costruzione, era anche un po' più pesa, è più bella di come l'ho fatta io. Fa riflettere, nel senso che fa riflettere il fatto che tu non è che fai una battuta fine a se stessa, nel senso che comunque crei uno scenario, spieghi uno scenario e quindi ti fai delle domande poi. Capito? E quindi sotto questo aspetto mi piace la ricerca dello stand-up o del monologhista, cabarettista, se c'è una intelligenza di questo tipo, mi piace. Se ti apre uno scenario, uno scenario però sul quale poi devi riflettere, cioè ti fa riflettere.
0: Devi arrivare.
1: Esatto, questo mi piace.
0: All'allegoria, no? Arrivare ai livelli di La vita è bella, di Chaplin. Io mi ricordo quando vidi La vita è bella, rimasi, tanti anni fa, e io mi ricordo quando Benigni passava che voleva dire alla gente scansatevi e sembrava facesse il saluto fascista e tutti lo salutavano, cioè io già ho detto caspita che idea, no?
1: Sì.
0: Però quanto ti fa riflettere quella cosa, quanto quel film non scherza, no?
1: Certo.
0: Sulla seconda guerra mondiale, sull'olocausto, ma scherza attraverso quell'evento dandoti un brivido di pace, di bellezza e di
2: il problema
0: di
2: è che adesso, no? Lo diciamo, tu lo sai bene, chi ha mestiere vede le cose, vede ogni lavoro in un'ottica diversa, e talvolta adesso vedi della gente che sul palco fa delle cose che sono decise a tavolino, e quello non è bello, perché se adesso ci mettiamo noi tre di battute cattive ne troviamo 100, ma non hai niente da dire. Allora non mi piace quando sento una battuta, e sono d'accordissimo con quello che dice Ale, però se ti metti solo con l'idea di pensare delle cose che possono andare contro tendenza o crearti lo scoop sui social, ne trovi 100, però sei vuoto. E talvolta tanti oggi seguono questa strada, che è la più semplice, che magari ti fa specie sentire, però c'è proprio dietro niente. E quello
0: anche perché, ragazzi, Raimondo Vianello faceva un black humor,
1: mamma mia,
0: incredibile, incredibile,
2: incredibile,
0: cioè era veramente cattivo, cioè cattivo, però cacchio, quanta cultura c'era dietro quelle battute, no? Oppure tu hai citato Jerry Lewis, sai che c'è questo film che io non vedo l'ora di vedere, che lui ha voluto ritirare da
2: Sì, anche io l'ho sentito.
0: The Clown Cried,
2: mi che lui faceva sentito. Un capolazzista.
0: E lui faceva un clown ebreo che accompagnava i bambini nelle camere a gas, e a un certo punto il film prevede poi il fatto che lui, l'ultima volta che accompagna i bambini in queste camere a gas prima di essere gasati, di essere uccisi, praticamente entra anche lui ed è l'ultimo a morire, li fa ridere fino alla fine. E questo film,
2: ne ho sentito parlare anch'io.
0: Esatto, che pare che sia un film che lui definiva orrendo, l'ha voluto, bruciato tutte le copie, ne sono rimaste 30 e secondo il suo testamento sarebbero uscite a un ora forse da qualche parte è stato pubblicato. Sì, è una storia pazzesca, la trama è incredibile.
1: Mamma mia.
0: Allora ragazzi, io vi faccio ascoltare adesso un piccolo frammento dove ci sono delle suggestioni e poi le commentiamo insieme.
14: Ricorda che questa esperienza umana è temporanea. Arrivi col nulla, passi la vita a inseguire tutto e alla fine te ne vai di nuovo senza niente. I soldi, le auto, la casa, tutte le cose per cui ti sei stressato, le promozioni per cui hai sacrificato la salute, niente di tutto questo per raccontare. Allora qual era il punto? Ci esauriamo a collezionare cose che non ci seguiranno mai oltre la porta d'uscita. Assicurati che la tua anima guadagni più delle tue mani. Assicurati di aver vissuto, non solo accumulato. Assicurati di aver amato profondamente, non solo lavorato senza fine. Le cose che non puoi misurare sono quelle che contano davvero. Le tue mani saranno vuote quando te ne andrai. Assicurati che la tua anima non lo sia.
0: Ecco, questo è un pensiero, no? È un pensiero di come alla fine, no, ci penso anch'io molte volte. Voi avete un grandissimo successo, è da tanti anni che avete tanto successo. E quello che penso anch'io a volte guardandomi allo specchio è: ok, posso avere tutto, tanto? E cosa mi rimane, no? Alla fine penso che alla fine si faccia anche conti un pochino con quello che è importante nella vita. Per cui la domanda che vorrei farci è: cos'è davvero importante nella vita? Cioè, che cos'è poi quella cosa che forse non si può comprare e che ci rimane davvero? Cioè, a che cosa avete dato valore voi? Mi viene da pensare subito all'amicizia, che credo che vi leghi e che credo che sia una sinergia professionale e umana, no?
2: Certo.
0: Al di là di questo,
2: ma cos'è? Sono tante le cose. Anche io mi guardo allo specchio e mi vedo molto fortunato, non da un punto di vista materiale, anche se quello è contato. Io sono cresciuto in una famiglia molto semplice, avevamo l'essenziale, non avevamo niente di più, avevamo l'essenziale. Se guardo la vita di mio papà, io sono stato molto fortunato, io mi sono permesso qualche lusso, però se guardo il mio lavoro, mi ha dato anche la possibilità di vivere esperienze che altrimenti non avrei potuto vedere. E i soldi non è la prima cosa che mi ha dato il mio lavoro. Innanzitutto mi ha dato la possibilità di esprimermi, tirare fuori una parte di me che non sapevo neanche esistesse, poi mi ha fatto incontrare tante persone, mi dà la possibilità di diventare strumento per realizzare i progetti, strumento per avvicinarmi a delle persone, fosse anche con la mia popolarità, con un sorriso riesco ad arrivare ovunque, quindi mi apre qualunque porta, poi sei tu che devi decidere che porta vuoi che ti apra. Non ho certo aperto quelle di un concessionario di Ferrari, ho aperto quelle di tante comunità e ho avuto la possibilità di avvicinarmi a tanta gente. Quindi questa cosa porto con me? Materiale non porto niente, ma a livello umano io ho speso bene la mia vita. Sono molto contento di come sta andando e di quello che mi ha dato la mia vita, anche il mio lavoro, che è faticoso, molto faticoso, è un lavoro difficilissimo il nostro. Però io sono molto contento. Quando mi guardo allo specchio sono fortunato e ringrazio il Signore ogni istante.
1: Il Signore sono io, eh?
2: Sì, sì. Il Signore con la S maiuscola è lui, quello con la S maiuscola è più su.
0: E che dici?
1: Io dico, no, condivido tutto quello che ha detto Franz, nel senso che è veramente un lavoro fortunatissimo. Arriviamo da due situazioni poi familiari molto simili, famiglie molto semplici, però nel senso che poi ci hanno anche aiutato, ci hanno appoggiato, nel senso nessuno ci è venuto contro, erano contenti di quello che, stavamo facendo e abbiamo fatto. E cosa dire? Secondo me, allora, la cosa più importante nella vita forse è l'onestà, nel senso l'onestà e la bontà, la generosità, questa che io appunto spero, cioè, cerco di puntare come quello, come per realizzarmi come persona, come uomo. E spero sempre, ho sempre il desiderio di potermi fidare delle persone. Io spero che si potrà arrivare un giorno a fidarsi delle persone, perché la cosa più brutta nella, che io soffro nella vita è quello di a volte non poter fidarmi di una persona, che se ci pensi è assurdo, perché siamo tutti qui e siamo tutti di passaggio e siamo tutti qui dove dovremmo aiutarci e sostenerci. Quindi il fatto di non potermi fidare di una persona ma avere sempre la diffidenza è una cosa che mi piace pochissimo, quindi certo, mi piacerebbe arrivare a un punto dove fidarmi di tutti.
0: E poi c'è da lì c'è anche il vostro super impegno nel sociale, no? Condividiamo questa cosa di lavorare tanto nel sociale e di divertirci molto con persone, con attori, con amici che hanno anche disabilità, no? Com'è nata questa passione, questa attenzione?
2: È il discorso che facevamo prima. Abbiamo la fortuna di avere tanta popolarità e se l'analizzi bene può essere fine a se stessa, oppure può essere uno strumento che ti apre delle porte, esattamente quello che dicevamo prima. Quindi abbiamo capito come poteva essere utile la nostra popolarità, è diventato un veicolo per raggiungere persone in difficoltà e anche per raccogliere fondi. Noi abbiamo una onlus piccolissima, ci occupiamo di piccolissimi progetti, però chi prendiamo in carico non lo lasciamo, e quando ci arriva un messaggio di una mamma con una bambina autistica che ci dice grazie perché non sarei arrivata a fine mese, non avrei potuto pagare le spese mediche alla nostra famiglia, allora capisci che quei due sulla panchina fanno qualcosa in più che non solo una risata alla gente che ha pagato un biglietto.
0: Come si chiama l'Ollus?
1: Alle France and Friends.
0: Come si chiama lo spettacolo che dall'anno scorso portate in teatro invece?
1: Capitolò.
0: Capitolò.
2: Allora,
0: Capitolò.
2: I titoli degli spettacoli ha sempre pensati Ale, perché sulle parole lui è
1: avuto un colpo sempre fortuna.
0: Sì. Ora ce lo racconti, ci fermiamo un secondino e tra poco si torna con Ale Franz.
15: Perché sono salito quassù? Chi indovina?
16: Per sentirsi alto.
15: No! Grazie per aver partecipato. Sono salito sulla cattedra per ricordare a me stesso che dobbiamo sempre guardare le cose da angolazioni diverse. E il mondo appare diverso da quassù. Non vi ho convinti? Venite a vedere voi stessi. Coraggio! È proprio quando credete di sapere qualcosa che dovete guardarla da un'altra prospettiva. Anche se può sembrarvi sciocco o assurdo, ci dovete provare.
5: Come stai?
17: Strade in diretta.
18: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. A Roma è al momento chiuso l'allacciamento tra la 1 Milano-Napoli e la diramazione Roma-Nord a Fiano Romano per chi proviene da Napoli e deve immettersi in direzione del grande raccordo anulare, causa materiali dispersi sulle rampe. Il traffico resta intenso per gli spostamenti di questo sabato da Bollino Nero, con attese di 1 ora e 30 minuti sul piazzale italiano del traforo del Monte Bianco. In Emilia, sulla 13 Bologna-Padova, code per incidente tra Bologna Interporto e Arcoveggio verso Bologna. Risolti gli incidenti in Liguria, sulla A26 Genova-Gravellona-Toce incolonnamenti per un veicolo in panne tra Innesto A10 e Masone in direzione Gravellona. Infine, nel nord-est, sulla A4 Venezia-Trieste, disposta l'uscita obbligatoria sul raccordo Villesse-Gorizia per chi proviene da Venezia, causa traffico molto intenso all'approssimarsi alla barriera di Trieste-Lisert. Da Radio Traffic vi saluta Dario De Simone, Strade in diretta, si prende una piccola pausa, torna ad aggiornarvi intorno alle 17.45.

0: 24, sempre con Ale Franz. Come stai? Non rispondere tutto bene? Stiamo parlando di tante cose importanti. E prima dell'interruzione ci stavi dicendo, Ale, che sei tu che scegli i titoli dei vostri spettacoli teatrali, veramente?
1: Tutti no, i titoli,
2: non c'è neanche dicevo. Ci mettiamo lì, capitolo, perché è scritto capitolo, l'apostrofa H.O. Okay. Quindi ha una doppia lettura, che è un capitolo e l'ho capito,
0: certo.
2: E quindi insomma ci piaceva un po' questo gioco di parole, uno perché veramente non sapevamo come chiamarlo, è un capitolo della nostra carriera, quindi insomma è uscito questo.
0: E lo spettacolo è cos'è, com'è? Raccontacelo un attimo.
2: Allora, lo spettacolo è... qua dobbiamo stare un po' attenti, perché nel senso che è uno spettacolo dove non si può spoilerare.
0: Ah.
2: Perché è giocato molto su un atteggiamento che ha Francia nei miei confronti, nel senso che noi arriviamo sul palco, parliamo, e lui mi dice c'ho una sorpresa, e c'è una sorpresa che va un po' a scombinare insomma le mie aspettative. Cioè, le aspettative è anche, voglio dire, quel che dovevamo fare, avremmo dovuto fare, perché c'era un accordo diverso.
1: Praticamente un po' metà teatro.
2: Esatto, un po' metà teatro. Lui ha cambiato tutto, mi cambia tutto.
0: Okay.
2: E quindi insomma va visto.
1: Salutiamo Alberto Ferrari, che è uno
0: Conosco,
2: è regista, autore.
0: E vedo già ci sono online dei biglietti, andateli già a prendere. Vedo che c'è Cagliari già per febbraio e marzo, dal 4 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. E affrettatevi, perché vedo, caspita, pigliano già biglietti per marzo. Hai capito?
1: Quelle che non li abbiamo presi noi.
0: Esatto. Piacenza, Trento, Firenze al Puccini, Asti al Teatro Alfieri, Mantova al Teatro Sociale. Quindi andate e correte a vedere
1: Roma. Finiamo la tournée a Roma, all'Ambra Jovinelli.
0: Esatto. Bello. Andate a prendere questi biglietti, perché mi sa che vanno a ruba. E questa, ecco, un'altra cosa che secondo me gli ascoltatori non sanno è il nostro grande guaio. Noi che amiamo il teatro e facciamo teatro, che il teatro si programma un anno prima.
2: Sì.
0: Poi dopo magari arrivano gli amici della televisione e ci dicono ok, allora la prossima settimana registriamo.
1: Salutiamo Giovanni Vernassa, che è il nostro distributore.
0: Il nostro distributore teatrale. E poi dopo magari arrivano, no, quelli ti dicono allora ragazzi, il prossimo mese c'è un film e vi vogliono. Oppure parte, no, Zelig, abbiamo deciso di fare una nuova edizione di Zelig. E tu dici, ma minchia, ma io...
1: Poi ti trovi a fare le doppie, fare gli spettacoli. L'anno scorso abbiamo fatto... l'anno scorso l'incastro...
2: Lo sai anche tu, Paolo, perché l'abbiamo fatto insieme. Quindi.
1: Ma l'incastro degli incastri è stato che eravamo a Trieste.
2: Ah, no.
1: Abbiamo fatto lo spettacolo a Trieste, sì. Abbiamo preso la macchina, siamo andati a Sanremo. Quindi abbiamo fatto Sirè, perché eravamo al festival che abbiamo cantato con Gigliani.
2: Da
1: Sanremo, per riuscire a cantare, abbiamo dovuto spostare uno spettacolo. Quindi abbiamo fatto la doppia Bellinzona il giorno dopo. E da Bellinzona siamo arrivati a Zelig. Quando ci hai visto che eravamo un po' stanchini, siamo arrivati a Zelig a fare la registrazione.
0: Sì, sì. Madonna. Ecco, io quindi voglio dire a tutti gli amici che ci stanno seguendo, le amiche che ci stanno, quando a un certo punto vedete che ci sono degli spettacoli a teatro che sono rimandati, quando leggete motivi tecnici è perché a volte non riusciamo a spiegarvi di più, però ci sono dietro degli incastri cinematografici e televisivi che ci strizzano.
2: Sì,
0: e poi
2: vero.
0: Perché devi scegliere, ed è bruttissimo dire no, è più importante la televisione, è più importante il teatro. Io vi assicuro che sia io che ora, anche non voglio parlare per voi, però so quanto amate il teatro, e noi al teatro ci teniamo tantissimo,
2: tantissimo.
0: È che come quando si tratta di Zelig si parla anche del lavoro di tanti altri colleghi. E come si fa, no?
2: Certo,
1: poi il teatro ha un minimo di flessibilità che la televisione non ha.
0: Esatto.
1: Sono...
0: È quello il casino. È quello un casino davvero.
2: Quella è veramente... l'anno scorso è stato veramente da salti mortali. L'anno scorso sì, siamo proprio arrivati affaticati.
0: Allora ragazzi, io ho una situazione stramba, nel senso che ho in redazione Laura Faggin, che ha trovato una clip del film che citavamo di Jerry Lewis, The Day the Clown Cried. E mi hanno detto che sono l'ottimo Gianluca Papa, mi dice che sono 30 secondi, e allora prego Annina in regia, così saluto tutti insieme a Veronica Serafini, di agevolare la clip, così ce l'ascoltiamo un attimo.
3: Enemy. Humane. They're babies. They're just babies. Why?
4: We are fighting tomorrow's battles now and we are sure to win.
3: Fight? Battles against children?
4: Yes. Oh yes, of course. But the adult mind can be induced to do anything, like forgetting. The children remember everything. Now we

0: We don't want them growing up remembering and maybe one day turning on us, do we?
1: Il film è quello che vi avevo appena citato. Questa è una clip dove racconta appunto che viene dedicato al clown di accompagnare questi bambini fino alla camera a gas. E la cosa incredibile è che però la critica è devastante nei confronti del film. Leggo qui da Wikipedia che c'è un critico che ha visto un montaggio provvisorio e dice: come molte di queste opere, le premesse o il concetto sono migliori del risultato finale stesso. Vedere il film è stato un'esperienza terrificante e drammaticamente sbagliato, e pare che Jerry Lewis si sia vergognato di questo film, capito? Pensa a te, quando si parla molto del nostro lavoro, anche della frustrazione di vedere dei risultati che magari non corrispondono a quello che volevi.
2: Poi tu che hai fatto molto molto molto più cinema di noi, sai bene che è difficile, perché teatro non va una roba, la sistemi il giorno dopo. Il cinema non va una roba, te ne accorgi 6 mesi dopo, e dopo 2 anni che magari ci lavori, che scrivi, che sistemi.
3: Quello è.
2: E quindi quello è un grande problema.
1: No, voi al cinema avete fatto cose importanti, avete, a un certo punto c'è stato un momento anche super acceso, avete fatto un film che io amo moltissimo, si chiama Mi fido di te, e abbiamo una piccola clip da farvi ascoltare.
4: Occhio,
5: Occhio cosa? Non si può fumare?
4: No, non lo dico per me, a me non dà fastidio. Se dovesse entrare qualcuno rischia la multa.
5: Perché sto fumando? È accesa, vedi il fumo? Se faccio così mi scotto. Ah, che male, mi ustioso un matto. Ma che cazzo vuoi?
1: La terza stella è venuto prima?
3: Prima
1: terza stella, poi mi fido di te.
3: Esatto.
1: Qual è stato quel momento al cinema? Cioè, è stata una bellissima esperienza, penso, no?
3: Sì.
1: Sempre con Alberto Ferrari, mi sbaglio?
2: No, con Massimo Venier.
3: Scusami, la terza stella con Ferrari, sì.
1: Ok.
3: E poi Massimo Venier.
1: Massimo Venier, mi fido di te.
3: Esatto.
1: Okay,
3: sì. Ok. Che è del 2006, quindi. Anzi, è uscito nel 2007, quindi ha 19 anni.
1: Caspita.
3: Girato nel 2006 e uscito nel 2007, cioè già 20 anni.
1: Com'è stata quella esperienza di cinema lì? Beh, per voi penso bellissima. Poi avete fatto anche altri film.
3: Sì, poi abbiamo fatto delle varie partecipazioni.
1: Mi ricordavate Comedians di Salvatores, dove è un film dove c'è un condensato un pochino tutto quello che stiamo dicendo, la difficoltà di essere attori, di essere comedian.
2: La difficoltà di essere attori, la difficoltà. Natalino Balasso era il professore di questa scuola di recitazione e spiegava come non si potesse ridere di tutto, come non si potessero toccare certi argomenti, e poi nel finale i suoi alunni lo smentivano prendendo battute semplici pur di essere presi al provino di questa trasmissione televisiva. Quindi era molto bello il testo, è molto bello.
1: C'era
2: molto
1: anche Christian De Sica.
3: Esatto,
1: sì,
3: ed era lui quello che diciamo, la terra promessa era Christian De Sica, nel senso che arrivava lui e faceva un discorso annullando proprio tutta la teoria, quella diciamo più etica di Natalino, del maestro di questi ragazzi, di questi comici, e lui diceva: no, bisogna far ridere con qualsiasi mezzo. E quindi insomma
2: e
3: annullava
2: anche lì,
3: un po'
2: proprio sul tema che tratti tu in questi incontri, in queste interviste. Christian ha mostrato questo aspetto di malinconia, come dici te, devastante, di una bravura fuori dalle regole,
1: incredibile,
2: è di una bravura. E poi parlavamo, ci raccontava anche di suo papà, e lui diceva: ma anche per voi è la stessa cosa, quanto è difficile far ridere e quanto invece è facile essere naturali e far arrivare sentimenti profondi, ma la risata è difficile far arrivare la risata. Se ci pensi è un tilt emotivo, tu puoi essere arrabbiato, camminare per strada, vedere uno che dà una testata a un palo e ridi in un secondo, perché è un tilt, tilt emotivo. È una reazione incontrollata del cervello, mentre l'aspetto più drammatico lo puoi costruire.
1: Hai un effetto sonoro, cioè la risata è un successo o un fallimento sonoro tangibile. Immediato, certo. Non so se vi sarà capitato qualche volta anche
2: i coglioni agli esordi. Comunque fa sempre bene.
1: Ma voglio dire, ci sarà stata qualche volta che vi aspettavate magari una reazione quando facevate le serate, i primi tempi, immagino,
2: ma
1: no?
2: Ma certo.
1: Cioè, qualche momento
2: una volta ti ricordi, Ale, quella volta al Cabianche che c'erano 3 in sala. Com'è che è andata? C'erano 3 seduti a aspettare, perché era bella, quella era l'esperienza, quella bella. C'era prima la band, poi il cantante e poi arrivava il momento di comicità. Quindi racconto.
3: A volte il mago anche.
2: Il mago.
1: Dove eravate?
3: Al Cabianca, che era un locale famosissimo di Milano, sui Naviglio, in via Ludovico il Moro. E quindi iniziamo, ci sono 3 sul pubblico. Ci presenta Ale Franz, uno va via. giusto?
2: No, forse uno è andato via alla fine della musica, sono diventati due. Ha presentato alle Franz, uno è andato via, è rimasto uno.
3: È rimasto uno, siamo saliti noi, abbiamo cominciato a parlare.

0: andato via anche quello.
1: E quindi noi ci siamo
2: guardati. È rimasto
1: guardati.
2: Uno.
1: Sì, no, no, è rimasto nessuno.
0: Zero,
1: via.
0: Zero,
1: noi
0: zero.
1: Ci siamo guardati.
0: Ma senza riuscire a dire nulla.
1: Cioè, non c'è nessuno. E allora è arrivato il proprietario.
2: Ma questo è l'incubo di Chaplin e luci della ribalta.
1: Il proprietario cosa ci ha detto, il proprietario?
0: Voi state qua. Se io vi pago.
1: Vi ho pagato qui. Per 40 minuti.
0: Per 40,
1: state
0: qua, 40,
1: qua,
0: 40 minuti.
2: Ora siamo quasi in chiusura. Non so se vi capita anche a voi di svegliarvi a volte la mattina sentendo un po' un peso necessario di questo mondo che comunque, caspita, cioè... Io non so, allora la mia grande domanda è: ma 50 anni fa le cose andavano peggio? Forse no, ma si sapeva di meno, non lo so, non te lo so dire. È che io a volte appena accendo il telefono o accendo il televisore, cioè sento solo delle brutte notizie che mi impoveriscono, capito? È per questo che io cerco, anche tramite amici e colleghi, e veramente vi sono profondamente grato di essere qui, di cercare di dare agli ascoltatori e a chi ci segue dei valori un po' più forti, un po' più positivi, un po' più energetici, no? Parlando di cose che secondo me sono di larga condivisione.
1: Ma sai, 50 anni fa i nostri nonni erano preparati al peggio perché l'avevano vissuto, noi ce lo siamo dimenticati, e quindi loro uscivano dalla guerra, erano come se fossero preparati, sapevano che c'era anche quello, noi ce lo siamo dimenticati, che è la cosa peggiore, perché quello che sta succedendo adesso nel mondo è preoccupante. È preoccupante il fatto che non si riesca a arginare un fenomeno che è puramente economico, perché di fatto ci sono solo interessi economici dietro, e che ci va di mezzo è sempre solo la povera gente, e questo è dolorosissimo. Non so che mondo lasceremo, però io sono vecchio, tra un po' me ne vado.
0: E io invece mi sento uno stronzo al mattino a volte, perché veramente, cioè, guarda, hai toccato una cosa che io spesso mi vivo. Purtroppo, dico purtroppo perché l'esito non è positivo poi, cioè nel senso che mi alzo al mattino e dico: ma cazzo, ma c'è chi sta dicendo no a sta cosa? C'è chi si incazza? C'è chi protesta? C'è chi agisce? C'è chi fa? E poi mi guardo e dico: ma tu che cazzo stai facendo? Niente. Però dico: e come faccio io ad arrivare a quelle cose adesso? Come faccio? E mi sento uno stronzo.
2: Lo so, però da una parte c'è quell'impotenza, dall'altra noi, tornando proprio, chiudendo il cerchio, abbiamo la fortuna di fare sto lavoro che cerca anche un po' di migliorare la qualità del sorriso.
1: Noi non dobbiamo combattere la nostra guerra, Paolo, dobbiamo partire da non combattere la nostra guerra, non rispondere mandando a fanculo quello che ti suona in macchina, perché se sposti, quello è poco, ma se noi fossimo Trump, l'equivalente di quello sarebbe bombardare uno Stato, quindi dovremmo imparare nel nostro piccolo a non combattere le nostre guerre, se riuscissimo a lasciare andare, cambierebbe il mondo.
2: Questo bravissimo, bravissimo. Io dico sempre il contrario di quello che ci suggeriscono, cioè uno dice sempre lascia perdere, invece io dico lascia vincere, hai vinto te.
0: Sì, sì, certo.
2: Hai vinto
0: sì,
2: te.
0: Sì, sì, sì, sì, la cosa
2: io
0: più
2: ti
0: giusta.
2: Lascio vincere, proprio bandiera bianca, chi se ne frega. Pienamente d'accordo.
1: Però
2: se mi pesti un piede ti chiedo scusa io.
1: Che diceva vince chi molla.
2: Vince chi molla. Niccolò Fabio.
1: Sì.
2: Bellissimo, bellissimo. E, ragazzi, allora, io vi ringrazio tantissimo.
0: Grazie a te, Paolo.
2: So che stamani avete scritto. E, mi dite, per chiudere così, anche per regalare, per salutarci con un sorriso, una battuta che potete dirci che avete scartato. O comunque una battuta.
1: No, scartato no, però stamattina c'è una battuta che abbiamo letto, che ci ha scritto, che non è nostra però,
2: vai.
1: Di Claudio Fois, sempre sulla filina un po' della cattiveria che abbiamo reso, due ne ha scritte alcune, una è bellissima, diceva: io sono cresciuto molto educato, pensare che mio papà non mi ha mai dato una sberla, mi faceva picchiare dal vicino.
2: l'altra
1: quella di quelle che vanno al provino.
0: Aspetta, ricordamela.
1: Tante attrici raccontano nelle interviste che non volevano fare questo lavoro.
0: Ma no, dillo, scusa, non me la ricordo, scusa, sì, che poi prendono, ok, però sì, come, sì, no, dille tu che ce la sei.
1: Tante attrici dicono, lenci le interviste, e le attrici dicono: ma io non volevo fare sto lavoro, accompagnavo un'amica. È successo anche al Papa.
0: Ah, cioè, cazzo, bellissimo.
2: Grazie.
1: Accompagnavo un amico.
0: Grazie a te, Paolo.
2: Ale Franz, grazie infinite, ragazzi. Grazie. Ricordatevi sempre che la felicità è un atto rivoluzionario. Ci si sente ancora qua su Radio 24. Un bacio grande, state bene.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre,

0: La seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
1: Sono le 13.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Mattarella nel giorno di Marcinella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Attacchi russi su Kiev, morto un bimbo di 3 anni, Zelensky chiede maggiori pressioni su Mosca. Torino, automobilista investe un gruppo di ciclisti dopo una lite, 2 ricoverati in gravi condizioni. A Pavana l'ultimo saluto a Francesco Guccini in forma privata, l'addio della figlia Teresa. Una buona giornata e bentrovati da Livia Zancanera e dalla redazione. Oggi è il 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, in cui morirono 262 minatori, di cui 136 italiani. La gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone, afferma il capo dello Stato Sergio Mattarella, ed è polemica tra la premier Giorgia Meloni e la CGIL.
3: Un tributo a coloro che perirono a Marcinelle, come in altri luttuosi episodi dell'emigrazione italiana. Il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel 70° anniversario della tragedia, dove persero la vita 262 minatori, di cui 132 italiani, guarda anche all'oggi. Siamo invitati, scrive il Capo dello Stato, a riflettere sul prezzo umano che venne pagato e ad agire affinché simili sciagure non abbiano a ripetersi e la gestione dei flussi migratori obbedisca a criteri di rispetto della dignità delle persone. Per la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni non può esserci spazio in Europa per chi sfrutta le persone e calpesta i diritti dei lavoratori. Ma è polemica per quanto accaduto durante le celebrazioni proprio a Marcinelle. Il messaggio di Mattarella viene letto dal Presidente del Senato Ignazio La Russa davanti ai rappresentanti dei lavoratori, tra cui la CGIL. Il capo delegazione di Fratelli d'Italia, Carlo Fidanza, accusa la CGIL di essersi voltata di spalle mentre La Russa leggeva. Meloni parla di gesto grave e vergognoso, respinge l'accusa Maurizio Landini, mentre il sindacato belga FGTB ammette: ci siamo girati noi, siamo contro la presenza di partiti fascisti, per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra. La protesta non ha riguardato Mattarella ma La Russa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ed è scontro aperto tra Italia e Spagna sui migranti. Madrid chiede a Roma di revocare la sospensione di Schengen, ma il governo Meloni respinge l'ultimatum e la Spagna reagisce introducendo, dalla mezzanotte di ieri fino al 6 settembre, i controlli alle frontiere per chi arriva dall'Italia, con verifiche su documenti e passaporti nei porti e negli aeroporti. La Commissione europea fa sapere di non aver ricevuto finora alcuna notifica di controlli temporanei. Sono almeno 4 le vittime degli attacchi russi della notte che hanno colpito molte regioni ucraine, tra queste quella di Kiev. Tra le vittime un bambino di 3 anni e i nonni.
4: Da tempo Europa, America ed Ucraina vogliono fermare questa guerra russa, solo Putin non vuole e si aggrappa disperatamente ai suoi missili balistici e ai droni per continuare il conflitto. Servono più pressioni, lo scrive in un post su X il presidente ucraino Zelensky, che denuncia gli attacchi della scorsa notte che hanno colpito non solo la regione di Kiev ma molte altre. Tra queste di Donetsk, Kharkiv, Sumy, Dnipro, Zaporizhia. Zelensky ha ringraziato il Senato americano per l'approvazione delle sanzioni contro Mosca. Il provvedimento prevede, tra l'altro, di colpire il settore russo degli idrocarburi, imponendo in particolare dazi del 500% sulle importazioni provenienti dalla Russia, compresi gas e petrolio. Insieme, ha commentato invece la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, prosciughiamo i mezzi della Russia per continuare una guerra che non può vincere. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Un elettricista di 40 anni è morto folgorato mentre stava lavorando al montaggio delle luminarie a Calana, nel Reggino, e nel Fiorentino a Campi Bisenzio. Un uomo di 61 anni è morto mentre stava movimentando materiale con un muletto. E nel weekend dell'esodo per le vacanze estive, ancora incidenti mortali sulle strade.
5: Tra Monte Silvano e Marina di Città Sant'Angelo, in provincia di Pescara, a morire un ragazzo di 18 anni. Era su un motorino che si è scontrato frontalmente con un'auto. Alla guida della vettura un uomo rimasto ferito e trasportato all'ospedale. Sarebbe stata l'auto ad invadere la corsia opposta durante un sorpasso. A Palermo, alla Favorita, a perdere la vita un 19enne con la sua moto si è schiantato contro un palo. Un altro incidente a Pietragrande, nel Catanzarese. Qui, lungo la statale 106, uno scontro tra una moto e due auto. Il 45enne che era al volante di una delle due vetture è morto. Trasportate all'ospedale tre persone. E nell'Appennino forlivese, a Pianeto di Galeata, lungo la strada provinciale 4 del Bidente, ancora uno scontro tra un'auto e una moto. Inutili soccorsi per il guidatore del veicolo a due ruote. Sull'autostrada A26 un tir si è ribaltato, ferito l'autista. Traffico a lungo bloccato tra Ovada e Masone in direzione Genova. Distribuita acqua agli automobilisti intrappolati sotto il sole nell'ingorgo. Andrea Ferro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: E questa mattina a Lanzo Torinese un automobilista ha investito un gruppo di ciclisti dopo un diverbio. Due di loro sono ricoverati in gravi condizioni mentre gli altri sono feriti in maniera più lieve, ma sono sotto shock. Ad Arese, nel Milanese, quattro minorenni tra i 15 e i 17 anni sono stati arrestati per aver sequestrato un 19enne all'interno del parco di Viale Sempione, minacciando con un machete un suo amico perché procurasse loro della droga. La vittima è stata liberata dai carabinieri. I quattro sono stati portati all'istituto minorile Beccaria di Milano. Questa mattina a Pavana l'ultimo saluto a Francesco Guccini con una cerimonia privata nel cortile della casa di famiglia. La figlia Teresa lo ha salutato con un commosso buon viaggio babbo. Presente il cardinale Matteo Zuppi che al termine della cerimonia ha impartito la benedizione. In chiusura la pagina sportiva tra europei di nuoto, MotoGP e amichevoli di calcio. In diretta Giovanni Capuano.
6: Sabato prima di Ferragosto, con diversi appuntamenti sportivi, spiccano gli europei di nuoto, tuffi e nuoto di fondo in corso di svolgimento a Parigi. Questa mattina un'altra medaglia per la spedizione azzurra ed è una medaglia preziosa, è una medaglia d'argento vinta dalla staffetta mista 4x1500 metri con l'ultimo frazionista Greg Paltrinieri, che dunque torna per l'ennesima volta sul podio in una carriera straordinaria. Nel pomeriggio ci sarà la seconda parte delle finali dei tuffi grandi altezze, 20 metri nella Senna. A metà gara in testa il nostro Bernabà tra gli uomini e seconda la nostra Cosetti tra le donne, e poi inizierà anche il programma del nuoto in vasca. Per la MotoGP in corso le prove ufficiali del Gran Premio di Silverstone, stiamo parlando del mondiale. Nel pomeriggio alle 17 ora italiana ci sarà anche la sprint race. E poi il calcio, penultimo sabato senza campionato, in campo quasi tutte le big e quasi tutte le squadre di Serie A, spiccano diversi appuntamenti. Da pochi minuti aperti in campo Juventus e Inter per il derby d'Italia, c'è il Milan che alle 14 giocherà a Giacarta contro il Chelsea, e poi tra le amichevoli delle grandi da segnalare anche la Roma contro il Brighton, l'Atalanta contro lo Schalke, la Fiorentina contro il Modena, e per chiudere il Napoli che questa sera se la vedrà con il Celta Vigo. In serata anche la partita di Luciano Darderi nel Master 1000 di Montreal contro il portoghese Borges. Darderi che è rimasto l'ultimo italiano in tabellone. A te la linea.
1: Grazie a Giovanni Capuano, grazie a Carlo Salvatore Regia. Io vi auguro una buona continuazione con i nostri programmi.

0: chase every frame.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
5: Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molte

0: tutti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
1: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
3: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Sony Music, Milano. Un album ricco di emozioni e malinconia, si intitola Ancora Vivi, ed è il nuovo lavoro di Gianni Bismarck, all'anagrafe Tiziano Menghi. Il rapper e cantautore ci dimostra di essere diventato grande. Con questo album dimostri di essere diventato grande, come temi, approccio, stile, ma il biglietto da visita, il titolo è un'affermazione forte, Ancora Vivi, ma da cosa ti sei salvato, insomma sei ancora vivo? E hai resistito a cosa?
4: Mi sono salvato da me stesso e sono ancora vivo perché sono riuscito ancora una volta a portare quello che volevo portare senza chiedere permesso a nessuno.
3: Nella vita, capisco dai tuoi testi, non bisogna mai tirarsi indietro. E questo anche nei sentimenti, come spieghi in Dicembre, o con forza nell'ultimo bacio. Ma come mai hai deciso di aprire il tuo cuore e di raccontare così tanto l'emotività?
4: Ma io in realtà ho sempre cercato di aprirlo il cuore. E magari questa volta si è visto un po' di più, forse crescendo con l'età mi sono arrivate più parole da mettere dentro.
5: Ho un certo legame per il mio quartiere, a volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a fare un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia, qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano, te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno, famo da soli come sempre stato. Ermato dei turno come sempre bravo, e dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: chiuso pure quel bar all'angolo. Troppe scommesse.
1: Maturità, certo, ma anche il ricordo del luogo da cui siamo venuti. Per te questo aspetto del prima, del quartiere, è importante. Ci ha aperto anche una punta di nostalgia, anzi una punta di malinconia, mi sembra, che permei poi gran parte del disco. L'infanzia, la schiettezza della nonna, la prima casa, mi sbaglio o è così?
2: Sì, è così, anche perché mi piace molto raccontare il mio vissuto, il mio passato, e mi piace, diciamo, ricordarlo mentre lo scrivo.

0: Roma è una metropoli, eppure è anche un insieme di paesi. Tu racconti una Roma che spesso non si conosce, come se si potesse vivere una vita semplice, quasi di provincia, no?
1: Penso che è esattamente così, e soprattutto nel quartiere dove sono cresciuto, la Garbatella, era perché mo se sta un po' allargato, è un quartiere molto di nicchia e tipo paesino, come proprio hai detto.
0: I featuring e le collaborazioni, come hai scelto i compagni di viaggio? Sono amici di sempre, sono colleghi, cosa hai rubato da loro in questo lavoro?
1: L'ho scelti per il rispetto reciproco che abbiamo e cerco sempre di non rubare mai nulla, di portare sempre il mio e le mie evoluzioni.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: 10 anni sono passati dai cosiddetti accordi di Parigi, ve li ricordate? La lotta al cambiamento climatico era in cima alle agende. Ben ritrovati da Anna Migliorati. Ora, quante volte ci siamo sentiti dire che gli obiettivi di Parigi sono falliti? Gli Stati Uniti se ne tirano fuori, la Cina ormai è un gigante dell'energia rinnovabile, l'Europa è incerta, presa per la verità da tanti altri problemi, poi ci sono gli impegni finanziari. Di certo, ormai lo sappiamo, il clima cambia, ne risentiamo tutti noi, cambia l'economia, cambia il mondo. Come?
1: Point of view.
0: E tutto questo vogliamo raccontarvelo dal punto di vista della nostra ospite. Ve la presento, Erika Coppola, fisica di origine abruzzese, lavora al Centro Internazionale di Fisica Teorica Abdus Salam di Trieste, italiana, è stata scelta per coordinare uno dei capitoli del libro sul clima della Terra delle Nazioni Unite. Allora, detto così, è un'opera immensa. Erika, innanzitutto, benvenuta.
2: Grazie a voi.
0: Allora, magari cominciamo anche spiegando cos'è.
2: Allora, questo libro è un libro che ogni 4-5 anni cerca di fare il punto della situazione sullo stato del clima del nostro pianeta da organismi internazionali come le Nazioni Unite e gli ultimi risultati della ricerca internazionale.
0: Io mi immagino un grande tomo.
2: Sì, immaginate bene, anche più di uno, sono tanti tomi. Allora, l'ultimo rapporto è solamente per il Working Group 1, perché sappiamo che sono tre Working Group, ha pubblicato 2400 pagine solo per il Working Group 1. E gli altri working group normalmente sono anche più copiosi.
0: Arriviamo alle 10.000 pagine.
2: Più o meno sì.
0: Ma qualcuno lo legge per intero?
2: La risposta è sì, in linguaggio che possa essere capito da uno scienziato, ma anche da un ricercatore di economia, qualcuno che si debba occupare poi di policy, però poi sono anche semplificati in quello che tutti conosciamo come il Summary for Policymaker, cioè la parte, diciamo, il libricino molto più piccolo approvato dai governi, intorno a meno di 50 pagine.
0: A lei è stato affidato di coordinare il mega capitolo su...
2: È stato il capitolo 7 che si occuperà delle proiezioni del clima regionale degli estremi su tutte le regioni della Terra. I famosi bullet di questi capitoli sono stati approvati dai governi di tutto il mondo.
0: Regionale non si intende le regioni politiche, immagino quelle climatiche.
2: Certo, appunto, le famose regioni climatiche di cui il Mediterraneo è una sola, però in totale nell'ultimo rapporto, quello vecchio, ne sono 58.
0: Quando sarà pronto il libro mondiale del clima?
2: Allora, la fine di questo ciclo è prevista nel 2029, la fine della pubblicazione di tutti e tre i working group più il lavoro di sintesi finale, che la fine del nostro working group il 2028.
0: Ecco, però, insomma, state iniziando così a occhio, anche se so che siete scienziati, insomma, ci tenete alla precisione e ai numeri, ma una prima impressione ce l'avrete.
2: Quello che si è visto in questi ultimi anni, quello che posso dire, è che c'è tanta scienza in più fatta su come, per esempio, rispondere alla domanda: ma questo evento qui, tipo l'alluvione di Valencia, piuttosto che l'ondata di calore che ci ha colpito questo giugno, è dovuta al cambiamento climatico? Abbiamo un metodo scientifico, che è la scienza dell'attribuzione, che può rispondere a queste domande sempre facendo uso dei modelli. E chiaramente quello che si vede è che questi estremi continuano a aumentare ogni anno di più in tutte le parti del mondo, non solo da noi, l'intensità e la frequenza aumenta, e anche si verificano sempre più spesso degli eventi mai visti prima, e ogni anno chiaramente ne abbiamo sempre più una consapevolezza, no? Ogni estate in particolare, ma anche nelle stagioni di transizione, quando abbiamo questi eventi di precipitazione.
0: Non l'abbiamo ancora detto, l'abbiamo un po' accennato prima. Lei è l'unica italiana come coordinatrice di un capitolo.
2: L'unica ricercatrice italiana nel Working Group 1 come coordinatrice di un capitolo. E non questo non c'era mai stato prima, quindi sono l'unica ricercatrice italiana indipendentemente se sono donna o no, quindi
0: No, no, mi fermo a italiana, anche perché donna è ricercatrice bravissima, ormai lo sappiamo e ne abbiamo.
2: perché poi nel working group 2 e 3, il working group 2 lo ricordiamo è quello che si occupa di impatti e adattamento, il working group 3 è quello che invece pensa alla mitigazione, negli altri due working group ci sono dei colleghi italiani, specifico 3, che sono italiani ma risiedono all'estero.
0: Ecco, lei è italiana, questo però sì, va precisato, che lavora ed è rimasta in Italia e ci rappresenta bene.
2: Ai posteri larga sentenza, direi io. Vediamo.
0: Ha detto più volte, me lo sono segnata, approvato dai governi. La vera domanda è, poi seguito?
2: Dai governi? Allora, che poi è seguito? Allora, guarda, vi rispondo con un articolo pubblicato recentemente, quando si sono prese tutte le policy che i governi hanno già implementato oppure stanno implementando, quindi hanno nelle leggi e si sono anche prese tutte quelle policy che sono state promesse in sedi come alla COP, per esempio, dove i governi vanno e fanno le promesse di se noi guardiamo solo alle policy che sono in effetti entrate nelle leggi e guardiamo a quanto sarebbe l'aumento di temperatura. In quel caso lì siamo già al di sopra del 2 gradi e mezzo, secondo questo articolo pubblicato su Science. Se poi guardiamo anche le promesse, siamo comunque al di sopra di 1 grado e mezzo. Questo può rispondere alla domanda.
0: È stata diplomatica, eh? Insomma, forse vi leggono un po' poco, o forse la versione ridotta dovreste farla ancora un po' più semplice.
2: Ma non so quanto sia un problema di lettura o piuttosto della difficoltà di implementare quello che si legge, però. Così è.
0: E allora, ferma un attimo perché noi qui.
1: Facciamo i conti.
0: Davvero vero che abbiamo fallito e non ce la facciamo più?
2: Quando questi calcoli vengono fatti, insieme a queste soglie di temperatura, viene anche calcolato il budget dell'anidride carbonica che ci rimane da emettere per riuscire a stare sotto il grado e mezzo. Allora, questo budget ancora non diventa negativo, nel senso che abbiamo ancora un pochino da emettere, però è chiaro che più rimandiamo questo raggiungimento del tasso di emissione zero e più questo budget diminuisce perché lo bruciamo, no? Quindi siamo ancora in positivo, nel senso che c'è ancora un poco da emettere, però dobbiamo scendere, cioè dobbiamo diminuire per cercare di stare al di sotto. Poi l'altra cosa che invece, insomma, c'è un po' anche un respiro più positivo è il fatto che per la prima volta in questo nuovo rapporto si useranno degli scenari di emissioni diversi. Si potranno in questo modo anche avere degli scenari che si chiamano di overshoot, cioè nel senso si potranno per la prima volta simulare le evoluzioni del clima nel caso in cui noi superassimo la soglia di Parigi e poi si tornasse indietro, quindi cioè, in cui avessimo degli anni al di sopra dell'1,5 a cui ci stiamo avvicinando, no? Come vediamo ogni anno, Copernicus ci dice quest'anno è stato al di sopra, siamo stati, la temperatura globale è stata al di sopra dell'1,5. Ok, si può anche prevedere che ci sia un breve periodo in cui la temperatura globale della Terra sia al di sopra dell'1,5 e poi però siccome raggiungiamo questa emissione netta zero, inizia a scendere di nuovo.
0: Quindi c'è speranza, cioè potremmo tornare indietro.
2: Sì, certamente che potremmo tornare indietro. Siamo a un esempio semplice, no? Allora c'è il ghiacciaio. Il ghiacciaio, come sappiamo, sulle Alpi tanti ghiacciai stanno piano piano scomparendo. Ma se tornassimo indietro, questi ghiacciai si riformerebbero? Si riformerebbero nello stesso posto? Come si riformerà? Questo non lo sappiamo, cioè questo esercizio qua non l'abbiamo mai fatto, non è che si torna indietro senza avere delle conseguenze.
0: E non a costo zero, insomma. A proposito di conti, quanto dovremmo investire?
2: Questo non è un problema solo di una nazione, solo di un individuo, ma è un problema di tutti. Inevitabilmente bisogna fare delle scelte scomode, diminuire le emissioni, ma nello stesso tempo permettere a tutti tutti gli stati del mondo di progredire, di avanzare dal punto di vista economico e tecnologico. Quindi significa che dobbiamo lavorare tutti per lo stesso obiettivo. Quindi chi va aiutato deve essere aiutato, chi va frenato deve essere frenato.
0: Io so che però qua un numero noi lo vogliamo. Allora, gli economisti dell'Università di Mannheim e della Banca Centrale Europea BCE, quindi fonte direi più che attendibile, hanno stimato le perdite in Europa, allora, da giugno ad agosto 2025, per caldo, siccità, alluvioni, 43 miliardi di euro, 12 in Italia. Per avere un ordine di grandezza solo per quello, la manovra ne vale circa 18. Allora, dal suo punto di vista, point of view, investire si può?
2: Certo, investire si può, insomma, le tecnologie ce le abbiamo, ci sono dei modelli appunto economici che sono, si chiamano Integrated Assessment Model, in cui si fanno delle proiezioni, con cui si creano questi scenari di evoluzione per il futuro basati su delle previsioni economiche di evoluzione di ogni singolo stato. E chiaramente queste evoluzioni economiche hanno un costo, quindi noi sappiamo quali sono i costi. La cosa che bisogna tenere presente è che se noi non investiamo niente, invece però ci saranno i costi del quanto ci costa andare a riparare il danno. Cioè, ogni volta che noi abbiamo un evento estremo, un'alluvione, un'ondata di calore, il costo di dover affrontare quel danno lì, quant'è rispetto al beneficio che avremmo avuto se fossimo riusciti a evitarlo? Questa è anche la domanda che uno bisogna fare.
0: Dobbiamo passare dalla teoria alla pratica. Grazie
2: Eh sì, sicuro.
0: per essere stata con noi. Beh,
2: Grazie a voi e buon lavoro.
0: buon lavoro soprattutto a lei. Aspettiamo il libro, anzi, i libri del clima.
2: Grazie.
0: Questione di punti di vista. Ma per noi non è finita qui. In versione extra large ci risentiamo tra poco, in un'estate che già sappiamo supererà ogni record. E siccome scommetto che in molti sarete in viaggio, pensate anche a quanto pesa come viaggiamo. Ma vi assicuro che le sorprese non mancheranno. Restate con noi tra poco.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere friscotto, andiamo in autostrada. Nel panino friscotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Friscotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
1: Tempo in diretta.
9: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, possibili rovesci anche sull'Appennino centrale e meridionale. Domani, giornata in prevalenza stabile e soleggiata, rovesci pomeridiani sui rilievi, temperature di nuovo in lieve aumento, clima spesso afoso. Scarica l'app di ilmeteo.it.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 chilometri di autonomia e fino a 71 chilometri con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No.

0: L'economia delle piccole cose.
1: Alzi la mano chi non crede che il clima sia cambiato, ma forse qualche numero mentre siamo in viaggio in un weekend da bollino nero male non ci fa. Il settore dei trasporti è responsabile di circa un quarto delle emissioni globali di gas serra, rappresentando una delle cause principali del cambiamento climatico. In Europa la divisione, diciamo così, dell'impatto climatico mette sotto accusa il trasporto su strada, quell'auto con cui la gran parte di noi va in vacanza, che di per sé non sarebbe una colpa, ma il trasporto su strada pesa per circa il 70% delle emissioni totali tra auto, moto e camion. Poi non c'è l'aereo, ma la navigazione, 13-14%, traghetti per le isole compresi. Quindi l'aereo, siamo lì, 12-13%, il treno solo un 1-2%. Ma diciamocelo, davvero abbiamo sempre una scelta, perché le auto elettriche ci sono, ma costano, le infrastrutture dipende anche da dove viviamo, e allora scegliamo i mezzi pubblici per non cadere in quello che abbiamo sentito prima? Beh, c'è chi sostiene, e forse ha ragione, che ci sono anche i poveri di trasporto, povertà di trasporto che non è solo per turismo. Allora saluto il direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, Raimondo Orsini.
2: È giusta la sua definizione, perché in realtà più che una nuova povertà è una povertà a cui non abbiamo fatto caso, come ha detto lei, nel senso che le spese delle famiglie per i trasporti, dall'autovettura al trasporto a permesso pubblico, tutti i tipi di trasporto, sono molto più alte rispetto a quelle dell'energia. I poveri dei trasporti, si arriva fino a 7 milioni e mezzo di italiani.
1: Detto in altre parole, in un momento in cui il caro carburante schizza, avere il trasporto pubblico è un'alternativa, insomma la possibilità o meno di scegliere di risparmiare.
2: Assolutamente. 7 milioni e mezzo di italiani non hanno proprio i servizi, è come se non avessero l'elettricità a casa.
1: Ecco, posso scegliere però se fare il piede alla pompa o no, anche senza guardare al viaggio aereo, se però il mezzo pubblico non ce l'ho, scelte non ne ho, quindi sono in scacco.
2: Infatti io devo poter avere l'accesso al trasporto pubblico, ma anche in aree urbane, pensiamo alle grandi periferie, costretti ad utilizzare la propria autovettura con dei costi altissimi, sono molti, e soprattutto, questa è la cosa più preoccupante, fanno quasi sempre parte delle categorie sociali con il reddito più basso, che è un paradosso, è un controsenso, no? Perché ci sono milioni di famiglie che con un reddito basso che non possono permettersi di coprire bisogni essenziali, che però sono costretti invece ad avere un'auto o anche due per spostarsi.
1: Quante sono quelle che sommano entrambe le povertà?
2: Più di 1 milione, 1,2 milioni di famiglie.

0: Ricordiamoci che la mobilità è indispensabile per il lavoro, per la salute, cioè non è una necessità a cui si può rinunciare, no? Come facilmente immaginabile, abbiamo visto delle differenze enormi fra nord e sud e fra provincia e provincia.
1: Lo devo dire che sta in fondo? La Calabria la citiamo ancora una volta, ma qualche sorpresa, se vi guardate la classifica, per la verità c'è. Ricordiamo quanto pesa il costo dei trasporti.
0: I costi dei trasporti mediamente su una famiglia media italiana si può arrivare anche al 15-18% delle spese, quindi è la terza voce di spesa di una famiglia dopo quella per l'abitazione e quella per il cibo. La cosa interessante che abbiamo trovato è quella della cosiddetta povertà non naturale, strutturale, ma indotta dalle nuove politiche ambientali che sono fondamentali per il clima, per la salute, ma che possono avere un effetto sui poveri dei trasporti, un effetto regressivo. Immaginiamo quando chiudiamo un centro città alle automobili che non siano elettriche, ad esempio, no? Nel senso che se non ha accesso al trasporto pubblico non può lavorare.
1: Cosa ci mettiamo dentro?
0: Treni, taxi, il ventaglio di soluzioni. I vulnerabili non sono solo quelli che hanno problemi economici, sono anche, ad esempio, le donne che di notte devono poter essere libere di poter prendere un taxi o un autobus senza paura di aggressioni, o sono anche le persone con difficoltà di mobilità, che sono più di 1,5 milioni in Italia.
1: Ci mettiamo anche la crisi di autisti, che non ci sono in molte città, cioè ci sono i mezzi ma non chi li guida.
0: E questo è paradossale, come il trasporto pubblico può cambiare non solo il benessere ma anche l'economia di un paese.
1: E noi proviamo allora a capire come, che si fa.
2: Facciamo i conti.
1: Esperto di trasporti, saluto e consegno il pallottoliere ad Andrea Giuricin, docente Università Bicocca, giusto per cominciare a mettere qualche numero in campo, parlando di aerei per circa un terzo del biglietto che paghiamo, pesa il carburante.
3: Esattamente, dipende chiaramente da compagnia a compagnia, ma siamo dal 30 al 40% molto come costo del carburante. Non vi sono grandi alternative in questo momento al jet fuel. Abbiamo i SAF, cioè i cosiddetti carburanti sostenibili, che però costano 5 volte tanto rispetto ai carburanti normali, quindi non sono un'alternativa in questo momento. E quindi è chiaro che potremmo utilizzare altri mezzi. Treno è sicuramente un sostituto per quanto riguarda i voli domestici, laddove arriva principalmente l'alta velocità. Questo grazie al fatto che l'Italia ha liberalizzato il mercato e quindi vi è una grande offerta, però è chiaro che questo può funzionare per quanto riguarda il trasporto a corta distanza, ma quello a lunga distanza chiaramente per i voli internazionali, che sono la stragrande maggioranza dei voli anche dall'Italia, chiaramente non vi sono un granché di sostituti.
1: Lasciamo da parte le battute sui ritardi ricorrenti. Vero è che le linee ferroviarie sono al limite in questo momento, quindi anche qui un problema c'è.
3: Esattamente, ci pensiamo, Milano e Roma abbiamo 164 treni al giorno in questo momento, quando fra Madrid e Barcellona ne abbiamo 90 o fra Berlino e Monaco ne abbiamo 38, quindi è chiaro che è davvero difficile pensare di poter incrementare ancora le frequenze in questo momento.
1: Però, fatte tutte queste precisazioni, il treno che sia una grossa fetta di mercato e forse una soluzione in molti casi, lo rivela anche quello che qualcuno ha definito il risico europeo dei treni, cioè i francesi che vengono da noi, che quindi vedremo un'altra azienda sui nostri binari, noi che vorremmo la Germania, gli olandesi addirittura che sperimentano i passeggeri azionisti con una nuova compagnia in cui acquistando un abbonamento si acquistano azioni. Insomma, cosa sta succedendo?
3: A parità di infrastrutture noi abbiamo adesso due operatori che hanno praticamente più che raddoppiato il mercato da quando questo mercato si è aperto. Ora, anche in Europa questo mercato si sta aprendo e quindi noi vedremo sempre di più l'utilizzo del treno ad alta velocità in concorrenza anche a livello europeo, in Francia, in Spagna e poi anche in Germania.
1: Però anche un treno usa energia.
3: E allora, anche il treno chiaramente ha le sue dipendenze, diciamo, dal costo dell'elettricità. Però è altresì vero che indubbiamente questo costo non è così elevato in percentuale come succede per il trasporto aereo e il carburante. Quindi indubbiamente è meno dipendente.
1: Competitivo, non perché calerà il prezzo, ma perché aumentano gli altri. Però è già qualcosa. Per essere meno dipendenti da crisi così, per muoverci, su cosa dovremmo puntare?
3: Beh, nel lungo periodo indubbiamente è cercare di aumentare la possibilità, di aumentare la frequenza nel settore ferroviario. Noi abbiamo alcuni punti che sono saturi, pensiamo alle grandi stazioni come Milano Centrale o Roma Termini, e nei nodi urbani, cioè quelle tratte ferroviarie vicino al, diciamo, alle grandi città, sarebbe sicuramente superato da investimenti tecnologici. In primo luogo quello che viene chiamato ERTMS, alta densità, che significa far viaggiare più treni sugli stessi binari un po' meno distanziati, sempre in sicurezza. Quindi noi potremmo avere un incremento del numero di treni. Sul trasporto aereo bisogna continuare a investire negli aeroporti. Noi abbiamo sicuramente un sistema aeroportuale forte, ma bisogna fare attenzione a non rimanere corti con la coperta degli aeroporti. Quindi strategie noi le abbiamo. Poi è vero che in questo momento è difficile trovare sostituti al carburante aereo.
1: In questa nostra strategia, insomma, nella nuova mappa dei treni al 2030, ci sarebbero, dico sarebbero, anche Milano-Genova in un'ora, Catania-Palermo o Bari-Napoli in due, però parliamo del 2035.
3: Sì, però in realtà alcune infrastrutture chiave, pensiamo a quello che è ad esempio il passante di Firenze, che risolverà parte dei problemi, almeno per quanto riguarda l'area di Firenze, dovrebbe finire nel 2029. Il cosiddetto ERTMS alta densità potrebbe essere fatto in pochi anni, quindi tutto entro il 2030, che non è domani, ma indubbiamente in termini ferroviari, in termini di infrastrutture, comunque sono tempi relativamente brevi. Cercare di anticipare le prossime crisi che avremo, e bisogna cercare di farlo tramite azioni che partono oggi. Poi teniamo anche in considerazione poi l'infrastruttura stradale, cioè anche questa rimane la più importante per quanto riguarda le merci e le persone. Bisogna fare investimenti per quanto è il trasporto pubblico urbano. Il piano FS, ad esempio, il piano industriale di FS va in questa direzione, però bisogna trovare anche molti fondi, bisogna cercare di trovare sicuramente dei...
1: Anche privati?
3: Anche privati, il tema è cercare di anticipare le prossime crisi.
1: Perché non illudiamoci, crisi, ahimè, ce ne saranno ancora. Ma su questo ci fermiamo, qui per la nostra economia delle piccole cose, grazie.
2: Scusami, tu prendi questo cassonetto per la Sicilia, non sulla Sicilia.
4: Perché quello è moto verso luogo, ma tu con l'italiano, già era a prima ora e tu entravi a seconda ora.
1: E se un cassonetto non lo trovate, se scegliete auto, treno o aereo, magari vi perdoniamo. Bando agli scherzi, grazie in regia anche questa volta Carmelo Lauricella. Siamo serissimi quando vi diamo appuntamento con la prossima storia e la prossima economia, anche in versione extra large. Staremo con voi per tirare le somme anche in quest'estate. Un saluto da Anna Migliorato.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: Container. L'approfondimento settimanale su autotrasporto e mobilità di Massimo De Donato.
5: Il settore della logistica in Italia è un settore che cresce, trainato anche dall'esplosione dell'e-commerce e dalla centralità dei trasporti di ultimo miglio. Un'accelerazione che porta con sé molte possibilità di sviluppo, ma anche molte responsabilità, ed alcune recenti inchieste della magistratura hanno contribuito a mettere in evidenza alcune opacità e zone d'ombra del settore. Sono Massimo De Donato, questo è Container, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato ai trasporti e alla logistica, e oggi ci occuperemo proprio

0: Sistema pensato per selezionare le imprese strutturate e affidabili, elevando gli standard dell'intero comparto, anche alla luce delle recenti inchieste della magistratura che hanno messo in evidenza zone d'ombra di questo mondo. Ad oggi, ANIS conta già migliaia di addetti di imprese presenti su tutto il territorio nazionale. L'obiettivo è di allargare ulteriormente la rete di iscritti, rafforzando la competitività delle imprese che rispettano le norme, per costruire una filiera più solida per tutto il sistema logistico nazionale.
1: E rientriamo in studio di questa associazione e di molto altro. Parliamo oggi in compagnia di Michela Crecco, presidente di ANIS. Buongiorno e grazie per essere qui con noi.
2: Buongiorno a voi e grazie soprattutto dell'invito.
1: Allora, cominciamo con il raccontare il perché di questa iniziativa. Lo abbiamo detto un po' anche nella nostra introduzione, ma lo abbiamo chiarito ancora meglio nella scheda. C'è bisogno di legalità in questo settore e c'è bisogno di un controllo che deve andare un po' oltre l'azienda di trasporto e di logistica.
2: Come ha appena detto lei, le recenti inchieste della Procura di Milano, ma anche della Procura di Roma, hanno riportato al centro del dibattito i temi come subappalti opachi, l'intermediazione illecita, il caporalato e secondo noi hanno evidenziato la necessità di accelerare un percorso di riqualificazione del comparto. ANIS nasce, diciamo, con una duplice missione. Da un lato quella proprio di promuovere dei modelli fondati sulla legalità, sulla trasparenza, sulla sostenibilità. Diciamo che è proprio il contributo che vuole dare per in qualche modo portare avanti questo cambiamento. E nasce anche però per un altro motivo, perché esiste oggi ancora uno scarto evidente tra il ruolo strategico che svolgono le imprese di servizi logistici e il riconoscimento che queste imprese hanno avuto finora. Noi parliamo di aziende che rappresentano un anello essenziale della filiera, delle aziende che incidono concretamente sulla capacità operativa dei grandi committenti, ma sono rimaste anche prive di una rappresentanza specifica e quindi anche maggiormente esposte alle distorsioni di quello certo. Che è il sistema degli appalti. E quindi crediamo, alla luce di quanto è emerso, come abbiamo detto prima, anche dalle inchieste della Procura, che deve emergere proprio in questo momento la capacità di questo settore di contribuire al cambiamento, di pianificare a lungo termine e anche di rivedere e adottare modelli organizzativi nuovi che abbiano la capacità di prevenire rischi anche legati a tutte le distorsioni che sostanzialmente sono emerse certo. Fino ad oggi.
1: Ecco, come ANIS farà questo? Quali sono gli strumenti in mano a questa associazione? Quale sarà il suo potere, appunto, per quanto riguarda il controllo?
2: L'elemento distintivo di ANIS ed è la prima associazione che lo fa è l'introduzione di una certificazione di regolarità come requisito di accesso all'associazione, ossia le imprese che intendono aderire ad ANIS devono dimostrare non solo di avere una solidità economica ed organizzativa, ma anche di avere pieno rispetto delle normative fiscali, contributive, del lavoro. Abbiamo scelto un percorso sicuramente difficile, ma crediamo anche che sia l'unico percorso autenticamente percorribile. Sono previsti dei requisiti molto stringenti per le aziende che comunque entreranno a far parte di ANIS. Le faccio un esempio: l'adozione del modello 2-3-1, la presenza di adeguati sistemi di controllo interno, l'iscrizione nelle white list prefettizie, l'assenza di condanne o procedure che possono comunque compromettere l'affidabilità delle imprese. E l'obiettivo è proprio quello di non solo distinguere, ma anche valorizzare le imprese che operano correttamente, le imprese che investono nella qualità del servizio. Quindi, da una parte, come le ho detto prima, creare dei modelli organizzativi e dei sistemi che comunque siano in grado di prevenire tutte le distorsioni emerse e segnalate dalle procure. E dall'altra, anche fare in modo che queste imprese, che comunque operano nel pieno rispetto della legalità,
1: possano operare tranquillamente, diciamo.
2: Sì. Assolutamente
1: ecco,
2: sì.
1: ANIS, lo dicevamo nella nostra scheda, nasce all'interno di FEDIT, che è l'associazione presente nel Comitato Centrale dell'Albo, che rappresenta il mondo dei corrieri, che è un mondo sì, ovviamente, che è stato particolarmente toccato da queste inchieste. Quale sarà il rapporto fra l'associazione e FEDIT?
2: Ma diciamo che il fatto di operare all'interno di FEDIT, che è comunque un'associazione che oggi riunisce oltre 1000 imprese del trasporto,

0: della logistica del collettame è per ANIS una base solida per contribuire in maniera concreta all'evoluzione e alla modernizzazione dell'intera filiera logistica italiana. Quindi per noi è un punto sicuramente di forza il fatto di essere affiliati a Fedit.
1: Com'è possibile in tutto questo processo responsabilizzare anche la committenza, cioè chi fornisce il trasporto sulla necessità di operare con imprese regolari?
0: Ma diciamo che l'obiettivo di ANIS, andando a valorizzare a distinguere e valorizzare quelle imprese che operano nel pieno rispetto della legalità, ovviamente automaticamente l'obiettivo è anche quello di diventare un po' un modello,
1: punto di riferimento.
0: Un punto di riferimento e quindi in questo modo valorizzare e creare un sistema su tutta l'intera filiera.
1: Ecco, lo denunciamo spesso, la presenza delle donne nel mondo della logistica è molto scarsa e questo è un tema sicuramente che riguarda il settore. Il fatto che ci sia una donna alla guida di questa associazione, con tutte le responsabilità che ne conseguono, quale valore aggiunto porta a questo dibattito?
0: Ma guardi, posso dirle che io opero ormai da quasi 20 anni nel settore della logistica, dei trasporti e del lavoro in somministrazione. Quello che ho visto, diciamo, la mia personale esperienza come donna, come imprenditrice, è stata caratterizzata da un percorso, soprattutto nella fase iniziale, concentrato nel quotidiano proprio sforzo personale per cercare di abbattere degli stereotipi che in qualche modo faticavano ad accettare delle figure femminili come capaci, come integrabili nei processi gestionali e decisionali della logistica. Il fatto però che dopo quasi 20 anni proprio una donna si è chiamata a guidare un'associazione, tra l'altro un'associazione che sarà impegnata nella riqualificazione di una delle filiere più complesse e sensibili dell'economia italiana, questo credo che sia un segnale non solo di apertura e di rinnovamento, ma dimostra anche che il settore logistico oggi è pronto, come ha detto lei, no? Un settore storicamente guidato da uomini, è anche però pronto a valorizzare dei modelli di leadership che sono sempre più inclusivi e orientati al merito. E io credo fortemente che solo dei modelli che sono espressione del merito e delle competenze possono costituire delle solide basi per sviluppare e per consolidare la logistica del nostro paese.
1: Un concetto che ci sentiamo assolutamente di sottoscrivere. Bene, termina qui questa puntata di Container. Salutiamo e ringraziamo la nostra ospite Michela Crecco, presidente di ANIS, vicepresidente di Fedit. L'appuntamento con Container torna come al solito sabato alle 13:15 circa. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.
2: In collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.
3: Avanti tutta, ragazzi!
4: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
5: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
4: In tour per tutta Italia.
6: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
5: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
7: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
11: Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: I podcast originali di 24 ore podcast. E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
3: Un saluto da Franco D'Assisti. Attraverso questo podcast raccontiamo il movimento artistico dei Macchiaioli. Il podcast è realizzato insieme a uno speciale audio racconto realizzato in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Il nostro podcast nasce da qui. C'è un ritratto di Garibaldi che ne rispecchia l'anima. Camicia rossa, barba lunga, sguardo pensoso, fazzoletto al collo e fucile in mano. Mani con una solida presa sulla canna lucente. La posa è di uno che medita, ma anche di uno pronto a combattere. Questo famoso quadro è del 1861, che è l'anno di nascita del Regno d'Italia, dell'Italia Unita. Lo ha dipinto Silvestro Lega, un macchiaiolo dalla personalità interessante. È un romagnolo, è uno di quelli del gruppo che si è dato parecchio da fare al fronte durante la Seconda Guerra d'Indipendenza, è artigliere. L'esperienza lo segna. Lega è un artista che predilige la pittura d'accademia, che ama i toni delicati, ma tornato dal fronte cambia completamente tavolozza. La sua pennellata diventa vigorosa, i colori definiti. Lega diventa presto il miglior pittore del Risorgimento in circolazione ai suoi tempi. Si avvicina al gruppo del Caffè Michelangelo. Come Fattori, anche Lega capisce presto che la macchia, il contrasto tra luci e ombre, è il modo perfetto per raccontare su una tela che cos'è il campo, la guerra, la vita militare, l'indipendenza, la resistenza. Francesca Amè ci descrive la fermezza nello stile di Silvestro Lega e le caratteristiche di uno dei ritratti più celebri di Garibaldi.
4: Avete presente il Garibaldi che tutti conosciamo? Quello che abbiamo trovato sui nostri libri di scuola? Quello con la barba lunga, lo sguardo fiero ma anche pensoso, non strafottente. L'eroe del Risorgimento tanto amato con la casacca rossa. Eppure, come si diceva, pronto all'azione. Silvestro Lega lo ha amato e ammirato tantissimo. E forse possiamo dire che questo è uno dei ritratti più gloriosi e al tempo stesso poetici che sia mai stato fatto a Giuseppe Garibaldi. C'è l'eroe, c'è la guida, c'è il condottiero fiero, ma si intravede l'uomo, anche con le sue fragilità. La bellezza della pittura di Lega direi che è proprio questa: saper essere un pittore fermo, solido, ma anche saper alludere ad altre forme di rappresentazione del vero.
3: Poi, nel tempo, lo stile di Lega cambierà molto. Il pittore a un certo punto si calma, si placa, sceglie scene domestiche, tranquille. Gli artisti cambiano pelle spesso e i macchiaioli non fanno eccezione. Nelle prossime puntate racconteremo questa evoluzione.
2: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audio racconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti. marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa. Progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni. Progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales. Sviluppo tecnologico Federico Bolondi di ArtUp.
5: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
7: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: si può fare di Laura Bettini.
1: Ancora una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questa puntata speciale di Si può fare, nella quale andremo a ripercorrere o a ritracciare, ecco, meglio ancora, un bilancio delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi che si sono svolte, lo sapete benissimo, nel corso dello scorso inverno tra Milano e Cortina. Maria Luisa Colledani, collega del Sole 24 Ore, ci spiega cosa è stato fatto per migliorare l'accessibilità delle strutture delle Paralimpiadi e Olimpiadi. Poi con Federica Picchi, sottosegretario con delega allo sport e giovani della Regione Lombardia, ci addentreremo in un progetto particolare che si chiama Ski Ability. Dopodiché, con altri esperti e professori addetti che hanno partecipato a quella puntata specifica dedicata alle Olimpiadi, andremo a vedere altri passaggi, ma cominciamo con queste prime due interviste.
0: Si può fare.
1: Paralimpiadi che hanno una loro cosiddetta legacy, insomma hanno un'eredità nel medagliere, ottimo, in questa edizione ottimo per l'Italia, un'eredità poi culturale relativa allo sport e la disabilità, e poi un'eredità pratica che è quella degli impianti e di tutto ciò che è stato fatto per consentire agli atleti paralimpici di partecipare appunto ai giochi. Di tutto questo, ma anche e specificamente della parte impiantistica, ha scritto più di una volta su Sole 24 Ore la collega Maria Luisa Colledani. Buongiorno e benvenuta.
2: Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
1: È così, insomma, c'è tanto da valutare su queste Paralimpiadi.
2: C'è tanto da valutare e devo dire che davvero i giochi olimpici e paralimpici in questo caso sono stati davvero un acceleratore di qualcosa che un po' c'era già in nuce in tutte e tre le regioni e in particolare anche nelle due province autonome. Faccio un esempio su tutti che per me è sintomatico di come il nostro paese abbia ormai maturato una sensibilità in termini di dare l'opportunità a tutti di raggiungere qualsiasi luogo. La provincia autonoma di Trento, che è vero, può godere di risorse proprie, quindi può pianificare con maggiore, diciamo, prospettiva, aveva proposto un bando dal nome Qualità in Trentino del valore di 82 milioni di euro per rendere accessibili alberghi, bar, ristoranti, negozi. Sono arrivate richieste per 280 milioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che c'è sensibilità, che i gestori si rendono conto che un luogo accessibile è un luogo in cui tutti possono essere cittadini. E quindi questo secondo me è molto importante. Io, al di là delle strutture che sono state realizzate, delle ferrovie che sono state adeguate, ho percepito proprio un cambio di passo culturale che mi fa essere molto fiduciosa.
1: È una bellissima cosa. Noi tra l'altro poi parleremo di altri progetti che riguardano per l'appunto questo, perché quando si parla di accessibilità non dobbiamo pensare esclusivamente alla pista, ma come dicevi tu, agli alberghi, le stazioni, tutto quello che in realtà consente ai cittadini tutti di raggiungere la destinazione che hanno scelto di raggiungere. Quindi se le Paralimpiadi hanno sicuramente dato una spinta alla parte che riguarda l'impiantistica sportiva, bisogna ragionare per il futuro su tutto il resto, quello che viene prima, diciamo, no, Maria Luisa?
2: Esatto, cioè i chilometri prima per raggiungere la pista da sci, e devo dire che in effetti questa edizione olimpica e paralimpica ha gettato delle basi solide per rendere più facile, non dico di aver risolto il problema, ma di rendere più facile l'accesso alle piste, agli impianti, perché naturalmente come per i normodotati gli sci invernali sono molto più faticosi, oltre che molto più costosi anche per le persone con disabilità. Però per esempio l'aver reso accessibili, l'aver adeguato ben 10 stazioni ferroviarie, che sono un po' quelle attorno alle quali si ruota per andare a sciare nelle zone appunto interessate dalla manifestazione, è un lascito che tutti potranno usare. Teniamo conto, io voglio sempre ricordare che è vero, parliamo di persone con disabilità, ma con una popolazione che invecchia e che avrà sempre più bisogno di ausili, supporti. Dobbiamo tutti un pochino sentirci delle persone con disabilità, quindi il fatto che ci siano strutture per accessi facilitati è un'opportunità per tutti,
1: tra
2: non
1: l'altro
2: solo per...
1: esatto, tu ricordavi gli anziani, possiamo anche ricordarci tutti i normodotati che per un certo periodo, magari per un, non so, una frattura, hanno, come dire, delle difficoltà, e non dimentichiamo le poche mamme che ci sono in Italia che hanno comunque dei passeggini da muovere, no? Tutte le famiglie con bambini, che anche quelli hanno dei problemi nelle stazioni. Questo lo vediamo quotidianamente, non è che sia l'uovo di Colombo. Dunque, quindi sulle piste è un conto, prima c'è da lavorare. Comunque tu ricordavi una enorme, ingente quantità di denaro che è stato investito. C'è anche un passaggio sulla famigerata Arena di Verona, che però non è arrivata pronta in tempo, però ci sarà in futuro.
2: Sì, diciamo così che il quadro che io avevo fatto degli investimenti destinati all'accessibilità l'avevo fatto insieme al commissario straordinario per la Paralimpiade Giuseppe Fasiol, che quindi aveva tutti i dati a disposizione, e lui stesso mi ha appunto ricordato come forse l'adeguamento dell'Arena di Verona, che è comunque costato qualcosa come 20 milioni di euro, è forse il lascito un po' più spettacolare, perché la conosciamo tutti, la conosce il mondo, manca ancora l'ascensore per arrivare in vetta, però appunto il commissario mi ha detto che dovrebbe essere un lavoro che andrà a concludersi entro l'autunno, quindi offrire poi davvero al mondo un anfiteatro del primo secolo dopo Cristo, che però vive tra noi nel 2026 con tutti i servizi che sono necessari oggi.
1: Senza dimenticare che l'arena viene usata poi dopo un po' tutto l'anno, quindi più è accessibile, più è accogliente per tutti, insomma.
2: Sì, anche fruibile per chiunque. Poi appunto l'Arena di Verona è sicuramente il lascito, come dire, più visibile, più eclatante, ma ripeto, le 10 stazioni che sono state, i cui marciapiedi sono stati rialzati, sono un'opportunità per tutti, perché senza quel gradino di credo una trentina di centimetri, accedere dal marciapiede al treno è impossibile per chi per esempio usa una carrozzina, ha necessità di un supporto esterno, mentre ora potrà essere del tutto autonomo. Quindi
1: sì, su questo punto ce n'è di lavoro da fare in molte stazioni italiane, ancora molte sono state sistemate, alcune appunto per questa occasione, altre in precedenza. Io frequento quella di Pavia, che aspetta da anni questo adeguamento, nonostante la quantità di pendolari e di passeggeri che arrivano in quella. Non lo dico come appello pubblico.
2: Certo.
1: Allora, ultimo passaggio che chiedo, che ti chiedo di fare, tornando a Trento e alla provincia autonoma, c'è anche stato un ragionamento su un marchio open, certificazione di qualità volontaria promossa dalla provincia. Questo è sicuramente utile anche nel momento in cui ci si rivolge all'estero o ci si rivolge a persone che sono distanti da quella località e che quindi non hanno la certezza o la conoscenza, magari anche amicizie. Bisognerà farne un marchio unico, però ecco, vediamo magari di non distinguere, di far troppi marchi.
2: Sì, sicuramente questa è un ottimo progetto della provincia, peraltro nato ben prima dei giochi, che però loro hanno implementato in questi mesi, naturalmente, che dà la possibilità a me, che voglio appunto fare una vacanza, di capire se ad esempio l'albergo che ho scelto ha l'ascensore per arrivare al piano. Se l'albergo che ho scelto è direttamente collegato con le piste, è un work in progress che però, mi dicevano appunto dalla provincia di Trento, ha degli ottimi riscontri, tanto che ad esempio loro sono in grado di dare per esempio dei sentieri, riescono a dare attraverso questo marchio tutte le indicazioni di accessibilità, quindi un ulteriore servizio, ma soprattutto, come giustamente dicevi tu, è fruibile per chi viene da lontano, magari non conosce il territorio, ma ha delle certezze certificate peraltro dalla provincia, quindi da un ente terzo.
1: Certo. Allora, Maria Luisa Colledani, grazie per essere stata con noi, per aver fatto questa introduzione e recap, diciamo, delle Paralimpiadi, collega del Sole 24 Ore. Buon lavoro e a risentirci.
2: Grazie a voi e buona domenica a tutti.
1: Grazie, buona domenica anche a te. Allora, se fin qui abbiamo un po' parlato di quello che è stato, adesso guardiamo al futuro, questa eredità delle Paralimpiadi, delle Olimpiadi, quindi di questa grande ospitalità, momento di competizione sulle montagne, sull'arco alpino, beh, può dare, no, molti spunti di lavoro. Uno di questi è stato colto da Regione Lombardia, che ha presentato a Brescia il 3 marzo il progetto europeo Ski Ability. La regione è capofila, non è da sola, adesso vedremo anche con chi lavora. Federica Picchi, sottosegretario con delega sport e giovani della Regione Lombardia. Buongiorno, buona domenica anche a lei.
3: Buongiorno, buongiorno, grazie di questa bella chiacchierata, di questa opportunità. Buongiorno a tutti.
1: Ci fa molto piacere anche perché appunto Ski Ability, no, è una prosecuzione di lavori che sono stati avviati e va anche a concentrarsi proprio su tutti quegli aspetti di cui ci diceva la collega del Sole 24 Ore, cioè quello che arriva prima del momento in cui turista o atleta è in pista. Ci racconta un po' che progetto è?
3: Sì, io credo che l'importanza di Ski Ability sia proprio questo, cioè mappare quelle che sono le esigenze, ovviamente partendo dall'evento sportivo, in particolare Ski Ability considera i comprensori sciistici, ma andando a vedere l'attività di accoglienza a 360 gradi. Io credo che questo sia il nodo cruciale del mondo paralimpico, ma anche della vita di tutti i giorni, perché ricordiamoci che secondo i dati delle statistiche europee il 27% della popolazione soffre di un qualsiasi tipo di disabilità motoria, di diversa abilità motoria, poi immaginiamo anche la popolazione che invecchia, quindi inevitabilmente le capacità motorie non sono sempre al massimo, ed è importante andare quindi a vedere proprio il ciclo completo di quello che è l'evento che può essere un evento sportivo, sia da parte di chi lo vive, quindi gli atleti paratleti, sia da parte degli spettatori. E quindi ottimo il fatto che abbiamo sentivo anche dall'intervento precedente, abbiamo messo delle abbiamo abbattuto quindi messo degli ascensori o gli scivoli al posto delle gradinate, però se poi i parcheggi non sono adeguati oppure non ci sono alberghi o i bagni non sono fruibili dalle persone con diverse abilità, è ovviamente tutto questo sforzo inutile. Ski
1: Sì.
3: Ability fa proprio questo, ovvero va a mappare addirittura la fase

0: informativa, perché anche qui immaginiamo persone con abilità diverse, esigenze diverse, se non sanno che in quel posto c'è il parcheggio vicino all'impianto oppure c'è la possibilità di avere hotel con una determinata accoglienza, non inizia neanche il percorso. Quindi Skiability va proprio anche a gestire il flusso informativo, crea
1: Questo, mi perdoni
0: questo.
1: se la interrompo, questo progetto non avrebbe, come dire, sarebbe importante, ma è più importante perché è realizzato in un grande team. La regione è vero, è
0: Certo.
1: capofila, però poi dopo, essendo un progetto
0: Sì.
1: europeo, ha bisogno di una serie di partner,
0: Certo.
1: quindi c'è la comunità di lavoro Alpe-Alpe, la provincia autonoma di
0: Certo.
1: Trento, ci sono dei tedeschi, degli austriaci, degli svizzeri, la federazione
0: Cinque
1: italiana.
0: paesi.
1: Esatto,
0: Cinque
1: deve essere
0: paesi più.
1: ampia. Questo mi
0: Chiaro.
1: riporta un po' a quel discorso che introducevo prima con la collega del Sole 24 Ore con Ledani, che una volta che sarà fatto, no, tutto questo scouting e questo lavoro, magari pensare a un marchio comune che, no, distingua tutte le regioni, tutte le aree che certificate. Su questo poi immagino sia il secondo passaggio, però ci state già pensando?
0: Guardi, già il marchio Arge Alpe, lei ha detto benissimo, già il marchio Arge Alpe è un po' il marchio di tutti i paesi che affacciano e le regioni che affacciano sull'arco alpino. Questo è già un marchio dove facciamo delle progettualità congiunte. Lei giustamente ha citato. Oltre noi c'è la regione del Trentino, oltre noi c'è la Svizzera, la Germania e quindi abbiamo, e l'Austria, scusate, abbiamo come università che segue la parte analitica all'Università di Brescia, quindi insomma siamo un bel gruppo e noi oltre a Skiability stiamo portando avanti anche altre progettualità. Quello che ci preme e ci piacerebbe è che da queste mappature, da questi progetti pilota che coinvolgono per la Lombardia due comprensori, Colera e Piani di Bobbio, andassero poi a fornire, a diventare una specie di standard, di modello da seguire poi per tutti gli altri comprensori. Ricordo anche che la Lombardia ha un altro piano molto di grande eccellenza, che è il primo in Italia, che è quella della SKIN, ovvero una carta che unisce tutti i comprensori sciistici della Lombardia, e quindi questo progetto ha ancora più
1: Certo,
0: valore,
1: una
0: perché
1: volta
0: noi con
1: messo tutto a
0: Skiability
1: punto, si potrà
0: possiamo passarlo
1: sfruttare
0: negli altri
1: tutto.
0: comprensori con cui abbiamo un ottimo rapporto. Anzi, io ringrazio ANEF per questo, ringrazio la Federazione degli Sport Invernali, il Collegio Maestri di Sci, l'Associazione Maestri di Sci, perché veramente in Lombardia, almeno io ho ovviamente sentore del mio territorio, in Lombardia lavoriamo di squadra in modo veramente molto forte, molto profondo e a volte quei campanilismi che ogni tanto si sentono, in realtà io personalmente con grande sincerità non li ho mai avvertiti. Io ho il
1: Ma lei
0: collegio dei
1: dice di
0: legislatori.
1: rivalità tra regioni, aree, comprensori, cose di questo genere. Vabbè, quelle, però l'Italia è fatta un po' così, a volte è uno
0: Sì,
1: scherzo
0: va
1: più che
0: bene.
1: una
0: No, io
1: realtà.
0: sto parlando all'interno proprio della regione Lombardia,
1: Ah,
0: dove
1: ok.
0: abbiamo il collegio dei maestri di sci che lavora benissimo con l'associazione maestri di sci. Anzi, spesso facciamo quasi sempre eventi insieme. ANEF con appunto è riuscita a mettere insieme tutti i comprensori sciistici in questa skin, che è la prima in Italia. Quindi devo dire che stiamo dando prova di una grande sportività. Io fa delega anche allo sport, di questo sono molto molto orgogliosa, ecco, il
1: Ma
0: mondo
1: avete
0: sportivo.
1: cominciato prima delle Olimpiadi, cioè quando
0: Sì,
1: si è saputo delle Olimpiadi, avete cominciato in quel periodo lì a ragionarci? Quindi diversi anni fa.
0: sì, è proprio un progetto pilota che parte dall'Europa, ma in ottica di periodo olimpico. E se
1: Senta, noi
0: posso
1: poi
0: darle anche
1: parlere.
0: questa
1: Sì,
0: chicca,
1: prego, ci mancherebbe.
0: anche questa chicca, io presenterò invece i risultati del bando impianti, bando da 100 milioni, il bando più grande mai fatto in Regione Lombardia per l'impiantistica sportiva. Voi sapete che io vengo dal mondo della finanza, quindi per me, quando ho ricevuto questa delega allo sport e giovani, il bando era una priorità, è proprio è stato uno dei tasselli più importanti del mio mandato. E domani usciamo con i risultati e vi dico che abbiamo avuto, grazie ai criteri, oltre all'abbattimento delle barriere architettoniche, una delle premialità maggiori è stato il cofinanziamento e grazie a questo cofinanziamento dove i comuni veramente hanno dato il meglio di loro, non solo abbiamo utilizzato al meglio le risorse di regione, ma ogni euro di regione ha generato e genererà 3 3 euro di impiantistica sportiva, quindi di valore nell'impiantistica sportiva. Quindi io di questo dato ne sono particolarmente

0: sento orgogliosa, ringrazio anche questo sia chi mi ha dato fiducia, sia di aver insomma potuto utilizzare le mie conoscenze in finanza per mettere a punto questo bando, che devo dire è stato anche molto capillare sui territori lombardi. Quindi,
1: ma ce n'è molto, molto bisogno di impiantistica sportiva e in generale, non sto parlando della Lombardia, sto parlando dell'Italia, che spesso ha un po' lasciato andare, ecco, le cose sull'impiantistica sportiva.
0: Guardi, noi siamo tra l'altro stupefatti, io per prima, perché abbiamo avuto delle squadre di atleti straordinarie che hanno, voi sapete, sia Olimpiadi che Paralimpiadi,
1: sono andate molto bene
0: nel medagliere, con delle discipline che faticavano anche a avere spazi. Voi avete visto la Lollobrigida che si allena sulle rotelle, piuttosto che abbiamo la nostra creatività italiana che ci contraddistingue, degli atleti straordinari. Ora la legacy delle Olimpiadi deve essere anche l'impiantistica sportiva, quindi io sono felicissima di uscire con questo bando, perché la Lombardia, parlo appunto per il mio territorio, ha un'eccellenza in termini di numerosità di impianti. Abbiamo più di 13.000 impianti, più di 41.000 aree sportive, ma ovviamente il rovescio della medaglia è la vetustà, che sono circa 42 anni a impianto, quindi abbiamo bisogno di rimetterli a posto.
1: Decisamente. Adesso facciamo un po' di retorica, ma di retorica diciamo buona. Certo. Perché più sport facciamo, meglio stiamo, quindi ci sono anche minori spese sanitarie, ma ieri parlavamo anche del tema psicologico, adesso non vogliamo tornare al mens sana e corpore sano, ma un po' è anche quello. Il ricorso a molti medicinali si abbatte nel momento in cui le persone hanno più spazi per stare insieme, più spazi per fare attività e così via, no?
0: Quindi, guardi, noi questa cosa l'abbiamo notata sia nella parte proprio giovani, ma anche invecchiamento attivo. Stiamo facendo anche dei progetti sull'invecchiamento attivo che stanno dando dei grandissimi risultati, ma anche sulla parte paratletica. Noi abbiamo visto le persone con diverse abilità, se accedono allo sport, hanno un tasso di autostima maggiore, indipendenza, raggiungono l'indipendenza. Quindi noi come regione abbiamo avviato questo progetto col CIP di avviamento allo sport, dove il primo anno viene pagato da noi regione. L'anno scorso abbiamo avviato 109 progetti pagati da noi, più altrettanti pagati, una cinquantina pagati dal CIP, dal Comitato Paralimpico, e vogliamo aumentare il numero, perché abbiamo visto che lo sport non è retorica, veramente lo sport dà un beneficio, che è un beneficio psicologico, quindi psicoattitudinale anche per i nostri giovani, un beneficio di salute, va a bloccare del 30% le malattie croniche, diabete e altre malattie croniche, e dà anche la possibilità di aumentare la socializzazione. Quindi noi sullo sport, io guardi, visto che appunto sono un po' e mi piacciono i numeri, io sto incentivando e stiamo avviando dei progetti anche con le università lombarde, Bicocca, Cattolica, Politecnico, per andare a studiare le nostre progettualità che facciamo con le federazioni. Le ho citato l'invecchiamento attivo con la federazione Bocce, ma facciamo con la scherma una stoccata contro il cancro, facciamo varie attività per varie fasce d'età e di fragilità, e abbiamo visto gli enormi benefici. Quindi adesso la seconda fase è quella di avere dei risultati analitici, perché a mio avviso sarebbe giusto andare a mettere del budget sanitario nella prevenzione tramite sport. Quindi io su questo sono una fautrice, devo dire che col collega Bertolaso stiamo lavorando molto bene, spero che coi numeri questi budget diventino sempre più importanti, perché la sanità assorbe,
1: che poi purtroppo senza i soldi non si fa niente,
0: ecco.
1: però la devo interrompere, perché adesso è il momento in cui do lo spazio alla pubblicità. Io ringrazio davvero tantissimo Federica Picchi, che è, ricordo, sottosegretario con delega sport e giovani, ma questo ormai non avevamo dubbi dopo le sue parole, della regione Lombardia. Grazie davvero per essere stata con noi, e ci faccia poi sapere, magari, no? Teniamoci al corrente nel corso del tempo di come vanno le cose.
2: Si può fare. sono guerre che non vediamo.
3: Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo.
2: Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri.

0: del mondo.
1: Io sono Antonio Talia.
0: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
1: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
0: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in Codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
7: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
6: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
7: Beh, non tutti.
8: Si può fare.

0: E dopo questa pausa riprendiamo il tema skiability con un professore esperto, Alberto Arenghi, ingegnere, professore associato di architettura tecnica alla Università di Brescia, perché lui ci spiegherà nel concreto come si potrà svolgere il progetto, poiché appunto ha partecipato alla sua realizzazione.
1: Si può fare.

0: torniamo al progetto Ski Ability. Come abbiamo detto, è sviluppato in collaborazione con l'Università di Brescia e il responsabile scientifico è il professor Alberto Arenghi, che è in collegamento con noi, professore di architettura tecnica, appunto, Università di Brescia. Buongiorno e benvenuto.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Molto piacere di sentirla. Senta, dobbiamo andare un po' nel dettaglio di Ski Ability, inteso come... Per capire, no, come certo. Ci si muove, perché io ho letto, lì si parla della realizzazione di un toolkit che sarà una scatola degli attrezzi, insomma una serie di attrezzi che aiutano l'autovalutazione dei gestori degli impianti sciistici, ma c'è anche tutto, come dicevamo, il lavoro prima che riguarda arrivare alla stazione sciistica. Quindi vorrei capire con lei di che cosa si tratta, ecco.
1: Allora, il progetto è abbastanza, diciamo, complesso nella misura in cui abbiamo a che fare con un sistema che non è un sistema ovviamente urbano, ma diciamo parliamo di montagna, e quindi in qualche modo già la montagna per sua natura è una barriera. Se poi ci mettiamo anche la neve, abbiamo anche una questione che paradossalmente la neve diventa a volte un aiuto, a volte un ostacolo. Quindi occorre sviluppare un ragionamento che poi dà il là, come dire, a questo toolkit, che altro non è che la suddivisione momento per momento della esperienza sciistica di una giornata di uno sciatore medio con disabilità. Quindi non abbiamo preso in considerazione il paralimpico né il principiante. Okay. La persona con disabilità che, come diciamo tutti gli altri, il giorno prima o due giorni prima decide vado a farmi una
0: vado
1: sciata
0: in
1: vado in montagna a farmi una sciata. I momenti che abbiamo, diciamo la giornata l'abbiamo suddivisa in 23 punti, come dire, cruciali, il che vuol dire dal giorno prima in cui io, una persona quindi trae delle informazioni sul posto dove va e quindi deve avere un sito internet del luogo dove si spiega esattamente cosa troverà, fino a quando ritorna a casa e possibilmente dà dei feedback sulla giornata che ha vissuto, in modo da trasmettere la propria esperienza per altri utenti, ovvero per dare dei consigli, come dire, ai gestori dell'impianto per migliorare, per capire dove
0: magari anche dà delle indicazioni ad altri utenti possibili.
1: Esatto, ad altri utenti che possono trarre vantaggio dall'esperienza altrui. Parlavo di neve come paradosso.
0: Infatti me l'ero segnato perché sarei tornata a chiederle come mai a volte aiuta e qualche volta che non aiuti, lo capiamo, ma non capisco dove
1: no,
0: aiuta.
1: No, invece la questione è che una persona con disabilità, soprattutto motoria, diciamo che quando non c'è la neve si sposta con la carrozzina, quando c'è la neve si sposta col monosci o il bici, quello che è, quindi qualcosa per scivolare. Cosa succede? Che nell'arco dal parcheggio fino alla, diciamo, al punto più alto dell'impianto sciistico si alternano punti in cui c'è la neve e punti in cui non c'è la neve, quindi vuol dire che il nostro sciatore deve avere sempre due device con i quali muoversi, perché se io arrivo già arrivare al parcheggio bisogna capire se questo parcheggio è in un luogo dove c'è la neve, soprattutto se vado in alta montagna,

0: rimango, diciamo, un po' più basso, può essere che il parcheggio non abbia la neve. Quindi vuol dire che io scendo dalla macchina e mi trovo sulla carrozzina, perché altrimenti non potrei muovermi.
1: Certo.
0: Mi devo però prendere il monoscì e portarmelo fino all'impianto. Dopodiché, se c'è la neve, diciamo, sono sul monoscì, e anzi, il monoscì ovviamente aiuta a scivolare sulla neve. Gli altri punti critici sono gli chalet o i punti di servizio, che solitamente non hanno la neve. Credo che nessun sciatore al mondo sia andato in bagno con gli sci.
1: No,
0: Quindi,
1: certo. Bisogna trovare una soluzione.
0: Come dire, io posso avere lo chalet che, da un punto di vista delle cosiddette barriere architettoniche, così come sono disciplinate per un edificio, è perfetto, quindi uno può entrare, solo che io allo chalet ci arrivo col monoscì. Quindi occorre, la questione è prettamente, o per la maggior parte, di carattere organizzativo. Il gestore dello chalet dovrebbe mettere a disposizione delle carrozzine di cortesia, per cui uno fa il cambio di device, diciamo, da dove può scivolare a dove non può scivolare, quindi alla carrozzina, e a quel punto lì la persona si può muovere all'interno di un edificio che ovviamente non ha la neve, con la massima comodità. Dopodiché riesce e, come dire, rinforca gli sci e continua la sua discesa fino agli impianti.
1: Ma quindi
0: Gli
1: quando
0: impianti
1: voi
0: che
1: fate questo toolkit, diciamo così,
0: sì.
1: chiedete ad ogni, so io, chi si occupa del parcheggio, chi si occupa dell'area ristoro, del rifugio, di quello che è, di fare questo ragionamento, cioè di provare a vedere se sono attrezzati per tutti questi movimenti che lei ci ha descritto, che sono solo una parte ovviamente delle tante attività che uno può fare in
0: Certo.
1: montagna. È così?
0: Allora, il toolkit è pensato per. Diciamo che in generale, e questo lo dico, intanto dico che non accade solo in Italia, perché noi abbiamo, fatto dei sopralluoghi in sette impianti sciistici, tre in Italia e qua, due in Baviera, uno in Tirolo e uno in Svizzera. Quindi diciamo, la tematica di mettere a sistema i vari operatori che gestiscono la pista di sci, e se si vuole il comprensorio, è una delle problematiche esistenti, perché sono tanti attori che difficilmente tra loro si parlano. E quindi E questo, voglio dire, non accade solo in Italia, giusto per non essere i
1: Certo,
0: soliti che
1: certo, certo.
0: dicono.
1: Professore, però le devo chiedere di chiudere quel ragionamento sul toolkit perché adesso devo dare poi la linea alla viabilità e quindi ho giusto un
0: Certo,
1: minutino.
0: il toolkit quindi cerca di mettere a fuoco e dare una possibilità al gestore e a tutti gli operatori che lavorano lungo la pista di sci, per verificare, è come una verificare quali sono i punti critici, che sono sicuramente quelli dei passaggi dalla carrozzina al monoscì, laddove serva, e dà dei suggerimenti per come risolvere questi problemi. Quindi è una sorta di catena, diciamo, rispetto alla quale occorre verificare che tutti gli anelli che la compongono siano ben saldi, perché, come sappiamo, se un solo anello della catena è debole, tutta
1: Certo,
0: la
1: salta
0: catena è
1: tutto il
0: debole.
1: ragionamento. Il
0: Esatto.
1: tagliando, diciamo, di tutto non funziona, ecco, non si esce fuori.
0: Non si esce,
1: Certificati.
0: sì.
1: Esattamente, grazie professore, è stato molto utile anche conoscere questo aspetto di skiability.

0: questo progetto che è stato presentato il 3 di marzo e che ovviamente ha preso il via, ma inizia in zone circoscritte, ma ovviamente poi si potrà ampliare. Alberto Renghi,
1: sì.
0: Università di Brescia, insegna architettura tecnica, grazie, alla prossima e buona domenica. E linea alla viabilità. Grazie,
1: grazie, arrivederci.
2: Si può fare.
3: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
2: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Si può fare.

0: all'arco alpino, andiamo sui nostri meravigliosi Appennini perché vogliamo conoscere e capire una associazione in particolare che si dedica allo sci per chi è portatore di disabilità. Il presidente è Pietro Trozzi, presidente dell'associazione ASHA, Associazione Sci Handicap Abruzzo. Buongiorno, benvenuto.
1: Buongiorno,
0: tra l'altro lei è campione italiano 2008 di slalom gigante della categoria sitting, quindi potrebbe cantarne quattro a quelli dell'arco alpino, vedere un po' come metterli alla prova, se sono andati bene o no.
1: Sì, sono andati benissimo.
0: Meno male.
1: Andati benissimo.
0: Allora, benissimo. Noi abbiamo parlato fino adesso di come c'è questa eredità, diciamo, delle Paralimpiadi, quindi quello che ha lasciato a livello di impiantistica, ma anche quello che ha lasciato a livello di prospettive. Si sta ragionando su come fare del turismo, aprire, migliorare, no, l'accessibilità, ragionando sui parcheggi, sui punti di ristoro, su tutto quello che viene prima l'esperienza in pista. Ma voi da tanto tempo comunque lavorate sulla esperienza in pista di persone con disabilità, quindi ci può dire già come lavorate voi, che mi sembra un'ottima cosa.
1: Ma sì, guarda, l'associazione
0: è nata nel 2005,
1: nata dal 2005, ovviamente da un'esperienza. Io sono una persona che sono una persona disabile, quindi come dire, tutte queste problematiche per me sono state come dire un po' speculari, cioè nel senso, vivendo a 1400 metri, questa mattina nevica, per me non è un problema uscire in carrozzina, vivo a 1400 metri in mezzo alla neve e quindi di queste problematiche le vivo tutti i giorni, quindi per me la neve è un elemento naturale. E dopo aver avuto il mio trauma, l'incidente stradale, e mi sono dovuto, come dire, riadattare a quello che è il mondo montano. Quindi molte problematiche, molti progetti di cui avete parlato, per me ben vengano, ma questa è la mia realtà. E da questa esperienza, ovviamente nel 2005, incidente l'ho avuto nel 93, dal 2005 abbiamo costruito questa associazione.

0: cioè tutti i progetti vengono fatti per portare qualcuno in montagna, ma c'è anche una realtà montana di persone disabili dove vivono normalmente, lavorano, fanno sport, in questo caso ovviamente si parla di sci, ma vivono quotidianamente la propria vita, insomma si sono organizzati per poter viverla. Quindi sì, ben venga i progetti, ben venga, però è già una realtà che funziona da tempo, ovviamente in questi ultimi anni e con questo impulso delle Paralimpiadi e delle Olimpiadi, e ovviamente si cerca di migliorare. Devo dire che nel nostro comprensorio sciistico, cioè io vivo negli altipiani maggiori d'Abruzzo e qui abbiamo lo Ski Pass Alto Sangro, dove comprende 4 comuni di Roccaraso, Pesco Costanzo, Rivisondoli, Roccavia, e che è immenso come noi come soggetto, come associazione, ci siamo posti non come abbattere battaglie, ma come migliorare. Quindi devo dire qui il comprensorio è tutto accessibile, sia dalla partenza diciamo ingresso di Montepratello, ma poi anche Pizzalto, lo stesso Remogna, dove ogni anno i gestori, in collaborazione con la nostra associazione, fanno degli ingressi, sono, però questo parlo ormai già da anni, cioè, tenga conto che io scio col monosci dal 95, quindi sono circa più di 30 anni, e quindi ci siamo posti come soggetti, sì per abbattimento delle barriere, ma proprio come soggetti che viviamo qui, e quindi qui vengono tantissimi disabili a sciare. Il comprensorio è completamente fruibile, sia nella Pinovia, sia nella Seggiovie, ma anche per quanto riguarda l'accesso alle baite. Noi su ogni baita c'è una carrozzina che il disabile, che ovviamente il disabile che scia in carrozzina o che sia non vedente, così c'è un appoggio dove arriva in carrozzina, può esserci una carrozzina di appoggio per andare a baita e poi si siede in monosci per continuare a sciare.
1: Quindi grazie all'attività, insomma, ma io credo che certe volte dipenda anche dalle persone. Mi pare di capire, Piero Trozzi, che tu sia uno particolarmente deciso, ecco, e che quindi avere persone che, diciamo, spingono, poi dopo semplicemente fanno riflettere su quelle che sono le esigenze, porti a trovare delle soluzioni a dei problemi. Più turismo vi farebbe bene, oppure vi farebbe, cioè, non lo so, ecco, a questo punto.
0: No, certo che ci farebbe bene, anzi siamo ben felici. Cioè, il discorso si parte sempre dal discorso di disabilità. Cioè, io penso che la disabilità è addosso alle persone, quindi se le persone si approcciano allo sci vuol dire che il trauma, oppure una qualsiasi disabilità che una persona ha, se si approccia a uno sci o a un qualsiasi sport, vuol dire che la disabilità la persona la gestisce già bene e quindi vuole fare altro. E quindi ovviamente per farli fare altro, in questo caso sport dello sci, bisogna soltanto fargli trovare le condizioni. Poi certo, è ovvio che come in città dove c'è un grande flusso di persone, c'è il problema del parcheggio, che magari il parcheggio viene occupato, il parcheggio disabile, ma quello è nella vita quotidiana, lì sarebbe una battaglia molto dura da poter dire.
1: No, bisognerebbe combatterla, vabbè, con dei mezzi magari impropri certe volte. Volevo riportare il discorso un attimo sulla parte di impiantistica e di preparazione. È stato più un problema di denaro o di testa, no? Di cambiare l'una o di avere più denaro per cambiare magari una situazione nella vostra esperienza?
0: Ma io non credo, ovviamente il denaro, come dire, fa aggiustare tutto, però credo sia più un approccio come porsi verso chi fa queste attività. Cioè, se c'è, per esempio, su una struttura alberghiera, noi organizziamo qui ogni anno vari corsi. L'ultimo che abbiamo fatto eravamo 23 persone in carrozzina, un corso principianti che facciamo ogni anno. Ovviamente un albergo, anche per legge, non ha 23 stanze per disabili. È possibile, anche perché la legge ne impone uno per piano, eccetera, eccetera, non stiamo qui a spiegare. Però quindi noi cerchiamo di andare, cioè perlomeno noi come associazione andiamo all'obiettivo, cioè l'esperienza che noi diamo è un'esperienza dove le persone che hanno più difficoltà, è ovvio che gli si dà la stanza per disabili, tutto quanto, però cercare di fargli vivere un'esperienza più reale possibile, cioè l'obiettivo per cui quella persona ci ha chiesto di venire, l'obiettivo è quello di andare a sciare. È ovvio che magari quando non c'è proprio una stanza per disabili c'è qualche disagio, però l'obiettivo di quella persona è venire a sciare, quindi li facciamo vivere.

0: vivere quei 3 giorni, ovviamente più accessibili possibile, però l'esperienza primaria è lo sci,
1: È lo
0: non
1: sci.
0: è tanto di trovare necessariamente la stanza per disabili,
1: Certo.
0: magari che uno ha un comfort, ovviamente. Ovviamente la stanza per disabili viene data a quelle disabilità che hanno più necessità. Questo è il
1: Certo.
0: nostro ragionamento.
1: Questo è il vostro ragionamento, prima l'esperienza e poi il resto lo sistemiamo. Pietro Trozzi, grazie
0: Certo.
1: davvero per essere stato con noi. Spero che avremo occasione di risentirci presto con le vostre attività. Ricordo
0: Magari,
1: presidente
0: magari.
1: dell'associazione
0: Sì,
1: Sci Handicap Abruzzo. Sì, volentieri, volentieri.
0: Volevo soltanto
1: Sì,
0: dire, abbiamo il sito
1: Alvolissimo.
0: dell'associazione
1: Ah,
0: Sci
1: ok,
0: Handicap,
1: certo.
0: www.associazionesci.it, dove vedere le informazioni, ecco questo volevo dire.
1: Esattamente, ASHA, lo ripeto io.
2: Si può fare.
1: E al termine di questa puntata, un saluto da Laura Bettini, un ringraziamento anche a Michele Lasserra, Anna Elena Riva in regia. A tutti voi un buon proseguimento di ascolto in linea GR24.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
6: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
7: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
8: Si può fare nel sociale, di Cristina Carpinelli.

0: In Italia sono oltre 3 milioni le persone che soffrono di disturbi di nutrizione e dell'alimentazione, con un aumento del 60% delle nuove diagnosi dal 2019 e un esordio sempre più precoce, che coinvolge anche bambini sotto i 14 anni. Anoressia e bulimia sono le forme più note, rappresentando la seconda causa di morte giovanile dopo gli incidenti stradali, ma ci sono svariate espressioni di questa fatica che spesso restano sotto traccia. Semplificare questo argomento è un danno molto grave ed è importante che questo concetto, assieme anche ad altre informazioni, arrivino al mondo adulto. Per questo è nata la campagna informativa Voto 10 con riserva, a cui ha aderito l'ospedale Niguarda di Milano.
1: Io sono Ettore Corradi, sono il direttore della struttura complessa di dietetica e nutrizione clinica della SST Niguarda di Milano. All'interno della struttura complessa di nutrizione clinica esiste un centro multidisciplinare interdipartimentale per la cura dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
0: Ecco, qui quindi diciamo è dove si comincia, dove arrivano le persone, si comincia un percorso.
1: I disturbi della nutrizione e dell'alimentazione sono dei disturbi complessi che, diciamo così, insorgono in maniera epidemiologicamente significativa più o meno a fine degli anni 80, inizi anni 90, con un progressivo aumento dei casi che ha una spinta maggiore a partire dagli anni 2000, con ulteriori aumenti che ci sono stati durante il Covid di insorgenza di questi tipi di disturbi. Però in generale stiamo parlando di una malattia che sta aumentando come incidenza negli anni, sulla quale non siamo riusciti come società a intervenire per prevenirla in maniera corretta, nonostante sia una malattia di cui si parla tanto. E quindi forse ci siamo posti la domanda, forse se ne parla in maniera non corretta, che cosa possiamo fare per cercare di contrastare questo aumento dell'incidenza della malattia, che si inserisce in generale in un aumento del disagio giovanile, perché non è l'unica malattia che colpisce i nostri ragazzi che sta aumentando. Un po' tutte le malattie di ambito psicologico, psichiatrico sono in aumento. Però noi, operando specificamente in questo settore, ci siamo domandati cosa possiamo fare per cercare di rendere così più efficace un messaggio o di prevenzione o di intervento precoce, che è fondamentale nel disturbo della nutrizione e dell'alimentazione. Le percentuali di risoluzione benigna della malattia sono molto molto maggiori laddove l'intervento corretto, un intervento clinico multidisciplinare che preveda la presa in carico da più figure professionali, perché è una malattia specifica, è una malattia che parte dalla mente ma che colpisce il corpo, e quando colpisce il corpo poi fa funzionare male la mente. Quindi se non c'è un reale approccio di tipo multidisciplinare, le cure non sono efficaci. Quindi è importante cogliere segnali precoci, è importante intervenire in maniera precoce. Quindi in questo contesto una campagna di comunicazione che potesse aiutare a cogliere i segnali precoci da parte degli adulti di riferimento, degli adulti che più stanno che i ragazzi. Quindi ci siamo immaginati la cosa con i genitori, ci siamo immaginati la cosa con la scuola, con cui abbiamo avuto una forte collaborazione, con l'ufficio scolastico regionale lombardo. Abbiamo immaginato di cercare di capire come insegnare, come comunicare, come cogliere il segnale precoce, ecco, di possibile disagio.
0: Quali sono i possibili segnali precoci?
1: Ma la cosa su cui abbiamo incentrato la campagna è prevalentemente il discorso legato alla prestazionalità e al perfezionismo. Negli ultimi anni si sono cambiati un po' i paradigmi educativi sui nostri ragazzi, si sono tolte le regole, cosa drammatica, nel senso che la regola metteva un limite, e il togliere le regole implicitamente che cosa ci dà? Comunicazione E ci dà comunicazione che devi essere il migliore e fare sempre meglio. Non c'è una regola, c'è un sempre meglio. Questo sempre meglio può essere un macigno, può diventare molto molto impegnativo. Noi magari adulti pensiamo che il togliere le regole sia un sollievo, però invece era un qualcosa di protettivo. Quindi nei ragazzi molte volte il messaggio che noi inconsciamente

0: Amo è quello proprio di dare sempre di più, non c'è un limite, sempre l'asticella che si alza sempre di più. E quindi alcuni aspetti, ad esempio, legati alla prestazionalità, al perfezionismo, che inseriti in una vita, tra virgolette, sana, nulla hanno di preoccupante, ma quando diventano l'unico tratto che caratterizza la giornata del ragazzo, a volte magari a noi adulti sembra che bello, come studioso, sta sempre a casa, non dà problemi, come bravo nello sport, ecco, sono segnali che vengono colti in maniera positiva, e invece se vanno a discapito e vanno a impoverire altre aree di tipo affettivo, relazionale, eccetera, eccetera, sono segnali che devono essere colti in maniera più attenta.
1: Dal suo osservatorio ha notato un abbassamento dell'età, ci arrivano ragazzi sempre più giovani con problemi collegati ai disturbi alimentari?
0: Allora, il mio osservatorio è particolare nel senso che noi abbiamo una collaborazione con la neuropsichiatria infantile, ma al di sotto di alcune età non prendiamo in carico i pazienti. Noi arriviamo sino ai 13 anni se il ragazzo ha determinate caratteristiche, al di sotto non andiamo. Però i dati di letteratura, quello che vediamo, poi confrontandosi anche con i colleghi, ci dicono che le età di esordi stanno via via riducendosi, sono sempre più precoci gli esordi su questo tipo di disturbi.
1: E lei prima accennava al fatto che con un intervento, cioè diciamo che bisogna non nascondersi, non dire una fase, ma intervenire, perché l'intervento multidisciplinare di cui faceva accenno lei poi risolve nella maggior parte dei casi.
0: Sì, esattamente. Allora, sembra strano, ma è molto difficile portare alle cure, il paziente. Nel senso, per quello che abbiamo detto, molte volte gli adulti di riferimento che stanno attorno al ragazzo confondono alcuni sintomi come, delle doti. E quindi sono anche contenti, non gli viene da portare qualcuno alle cure. Per quanto riguarda il paziente, questa è una delle pochissime malattie, forse l'unica, in cui il paziente è egosintonico con i sintomi, ovvero il sintomo lo fa star bene. Quello che io medico, io sanitario, vedo come sintomo nelle fasi iniziali di malattia, il paziente lo vede come risoluzione di problema, lo vede come un qualcosa di protettivo, lo vede come un qualcosa di rassicurante. Quindi portare il paziente alle cure è molto, ma molto difficile. Da una parte non si coglie, dall'altra addirittura si coglie il sintomo come un qualcosa di positivo, e questo è uno dei grossi motivi dei ritardi alle cure, è uno dei motivi per cui di fatto, per certi versi, è una malattia nascosta, nel senso la vera incidenza della malattia, non è un dato certo. Abbiamo l'impressione, tutti noi che ce ne occupiamo del settore, e che ci sia un po' un sommerso di pazienti, magari, un pochino sotto soglia, ma che sfuggono poi alle cure. E poi, purtroppo, però, questo potrebbe essere un problema perché, convivono con una situazione di equilibrio, ma di malattia per un certo numero di anni, e poi magari quando ci sono fattori che possono far scompensare di più il fatto, emerge in maniera molto più forte. Quindi da qua torno proprio al discorso dei segnali precoci, di un occhio attento sui ragazzi.
1: Parlare al mondo adulto è dunque fondamentale. Sensibilizzare gli insegnanti, i genitori, diventa un'alleanza che salva. L'obiettivo è saper riconoscere i segnali di disagio anche quando si celano dietro prestazioni scolastiche o sportive eccellenti. Una performance che spesso è una modalità di controllo, ci racconta Carlotta. La sua testimonianza è molto importante perché è proprio attraverso le sue parole che si comprende il tema della complessità dei disturbi collegati all'alimentazione, una questione che non riguarda assolutamente l'apparire, ma l'essere, mi spiega Carlotta.
2: Mi chiamo Carlotta e ho 23 anni.
1: Ecco, Carlotta, tu come mai sei qui oggi? Se vuoi raccontarci quello che vuoi raccontarci del tuo percorso.
2: No, sono qui innanzitutto, ciò che mi ha spinto appunto a venire è stata proprio la volontà di raccontare in maniera, diciamo, forse un po' più, mi verrebbe da dire, corretta quello che può essere appunto più che un disturbo alimentare, quelli che poi possono essere i segnali o comunque che poi portano all'insorgere di questo disturbo.

disturbo, perché purtroppo spesso si dà tanto accento, si pone tanto l'accento problemi appunto legati all'immagine, alla forma del corpo e appunto i social, che per carità sono assolutamente elementi appunto che oggi ci sono, no? Per cui effettivamente è così, la società, no? Dell'immagine. Però poi quando leggono che appunto muore una ragazza perché voleva fare la modella, lì ecco, proprio no, non è quello il punto, non ha proprio a che fare con quello, non è il punto centrale. E io ho iniziato appunto a soffrire di un disturbo alimentare a 13 anni e poi ho iniziato appunto a curarmi di lì a poco, non chiaramente per mia volontà, io non mi ero resa conto, ma fino all'ultimo non ci davo quel peso che poi appunto gli stessi medici, ma i miei genitori in primis spaventati, no, avevano. E appunto ho iniziato poi a seguire un percorso. Appunto nell'estate stessa dell'anno in cui diciamo poi mi sono ammalata, però quello è stato un po' una punta dell'iceberg di tutto diciamo un malessere precedente che è nato nel silenzio, che è nato nel silenzio, nel nascondere, no? Quelli che potevano essere appunto quello che poteva essere il mio disagio, nasconderlo in primis ai miei genitori, che però non si erano resi conto, no? Perché inizi appunto iniziando a dare tanto peso a certe cose, ad esempio la scuola, per cui io in classe mi trovavo molto molto male, ero in terza media. E appunto nella mia classe mi trovavo assolutamente molto male, c'erano episodi piuttosto spiacevoli, insomma, non solo che avevano coinvolto me, ma anche altre mie compagne. E per cui insomma io andavo davvero a scuola malvolentieri, ecco, ero sofferente e mi sono poi di fatto molto rifugiata in un certo senso, no? Nel momento in cui appunto mi sentivo, mi sentivo completamente persa e appunto non in controllo, no? Un po' di quello che mi non potevo controllare, no? Le persone che avevo attorno, nel senso di non potevo far sì che quelle persone mi amassero, comunque mi volessero bene, e allora ho iniziato appunto a rifugiarmi nello studio, ma uno studio che è diventato sempre di più di fatto un'ossessione, una ricerca di ottenere diciamo un successo, un riconoscimento da parte invece degli insegnanti. E quindi almeno in quello, tanto ormai sapevo che attorno a me non. E la cosa che mi faceva soffrire è che io veramente non capivo, no, il perché un po' di certi di un accanimento un pochino che da parte appunto non di tutta la classe ci mancherebbe, ma soprattutto di diversi compagni appunto maschi soprattutto. E quindi appunto da lì ho iniziato proprio lì è stato un po' l'anno in cui anche poi mi sono più sviluppata, no? Per cui ho iniziato ad avere appunto nel ciclo e quando poi ti senti fare il commentino, ma che non vuole poi, cioè è usare, no? Magari appunto fare un commento sul corpo che però poi appunto anche lì diventa ulteriore motivo di sofferenza, ma non per il corpo in sé, ma appunto per. Insomma, sono arrivata a un certo punto a dire: ok, nel momento in cui appunto non mi sento davvero, mi sento che tutto mi sta scivolando, che a casa, tanto io sono appunto casa mia. Era da anni che una delle mie due sorelle aveva avuto tante difficoltà dal punto di vista un po' anche alimentari, un po' proprio che lei di sofferenze di altro tipo, e quindi a casa si era molto polarizzata l'attenzione su di lei, ma cioè, voglio dire, giustamente, o comunque non, su quello non ho mai fatto una colpa ai miei genitori, perché non si tratta di colpa, si tratta però di. Io, diciamo, era da tempo ormai che ero quella brava, buona, la Carlottina che faceva sempre tutto bene, quindi anche lì questa cosa sicuramente non ha contribuito a far sì che, insomma, in qualche modo lanciassi dei segnali o comunque per cui.

0: di fatto quando uno insomma inizia un po' a sviluppare certi tratti, certe tendenze, un certo malessere, poi è difficile in qualche modo, è difficile magari che gli altri se ne rendano conto, però poi è difficile in qualche modo anche chiedere aiuto. Appunto, io fino a 3 anni fa non ho mai voluto davvero curarmi. Perché? Perché diventa davvero il fatto di controllare quello che ti entra nel corpo. Penso che sia purtroppo il mezzo più potente che sia più potente, ovviamente, appunto, senza dare connotazioni positive o negative. È così, però, non può controllare, non respiro, non può controllare il battito del cuore, può controllare però quello che entra nel corpo, che poi ha un valore al di là, no, del valore, diciamo, più fisico, ecco, ma ha tutto un significato che è potentissimo, no? E quindi poi da lì si innesca un meccanismo che una volta che parte o lo si prende per tempo, e quindi appunto si hanno poi anche ottime possibilità di appunto di arginarlo e poi di combatterlo, oppure è sicuramente possibile. Ecco, io ripeto, ormai sono 10 anni che tuttora non mi dichiaro guarita, ho ancora, ecco, la mia strada da percorrere, però. Ecco, ovviamente poi adesso lo voglio veramente, per cui seppur nella mia lentezza, ecco, sono ogni giorno convinta e vado avanti. Per cui, insomma, più tempo, più anni passano e più, insomma, un po' anche proprio da paziente, no? Ce la si racconta, ma sì, ma dai, no, vabbè, domani, no, ma. E soprattutto conta chiaramente molto anche il sostegno che si può ricevere, no? Sicuramente, appunto, in primis da figure professionali, da medici, e non è solo il nutrizionista, ma anche uno psicologo, un medico, che sia appunto un medico nutrizionista, insomma, anche lì un'equipe che curi in toto, ecco, perché non è, tra virgolette, semplicemente, no, un problema fisico, ma ecco, appunto, sia un problema fisico che ha origine però da un malessere, insomma, da un malessere di tipo psicologico. E quindi è fondamentale avere il supporto, appunto, di medici, ma anche di genitori che magari possano essere sì dei anche loro parte di questo processo di cura e guarigione. E quindi sì, è fondamentale sicuramente lavorare in squadra, e chiaramente però bisogna volerlo, ecco. Poi purtroppo, ecco, arrivati a un certo punto, se non c'è comunque un briciolo di volontà, perché poi io 3 anni fa lo volevo e non lo volevo, cioè un giorno lo volevo, l'altro giorno no, un'ora lo volevo, 23 ore no, e ne facevo appunto, insomma, è stato complesso e comunque tuttora alle volte lo è. Però se lo si vuole anche un pochino e se si è appunto aiutati, è possibile, è possibile.
1: Tu hai descritto veramente bene la complessità, quindi di non banalizzare, diciamo, questo è un concetto chiave, e non sottovalutare, cioè perché non è una fase di solito, cioè sono segnali che poi avanzano ed è una valanga, per cui il concetto è proprio quello di stare in attenzione, in ascolto e guardare con attenzione appunto questi ragazzi.
0: Sì, esatto. Poi immagino, pensando soprattutto alle prime figure, no, di riferimento, che insomma, che è un ragazzo, comunque sì, adesso parlo più magari per la mia esperienza, quindi diciamo da ragazzina, ragazza, ecco, quindi con ancora i genitori vicini. Ecco, io molte volte mi sono messa nei panni dei miei genitori e non è affatto facile, anche nel momento in cui si riconosce. Purtroppo non è facile trovare il modo di aiutare, perché diciamo la cosa che viene più istintiva, penso, per un genitore sia chiaramente, no, appunto, ti privi, appunto, tu ti stai privando, no? Tu figlio ti stai privando di quello che io in primis mamma, no, ti ho dato, e quindi istintivamente, no, tu appunto in questo momento ti devi, appunto, concretamente sì, ti devi nutrire, per cui c'è anche un'attenzione, un porre l'accento molto forte al problema proprio prettamente fisico e alimentare. Ecco, adesso anche qui tiro fuori la variabile del, appunto, di

0: di quanto poi uno possa essere o meno, compromesso fisicamente. Questo lo dico un po' a prescindere. Ecco, comunque la tendenza sicuramente è di una preoccupazione che sfocia poi in una, poi in una tensione generale, per cui c'è, insomma, e poi c'è anche, questo poi fa sì che ci sia anche un muro, no? Una chiusura, da parte poi del ragazzo comunque. Per cui è veramente difficile, per quello che, ecco, i miei genitori in primis si erano fatti subito aiutare, no? Proprio loro da un supporto, insomma, erano andati in terapia, da un supporto appunto psicologico, per capire come approcciare, no? Come, perché avevano capito che anzi così facendo quasi peggioravano solo le cose, no? Era comunque anche lì un cane che si mordeva la coda e non si riusciva a costruire niente. Però ripeto, io se all'inizio insomma proprio non li comprendevo, comunque non comprendevo niente di quello che dicevano, facevano, no? Ma da mio padre che magari non sapendo poi le dinamiche, perché non sapendo le dinamiche di un problema magari se ne usciva con delle frasi che magari appunto a me lasciavano un po' esterrefatta, però è anche vero anche lì che provando a immedesimarmi in una persona che non, appunto non sa, non è appunto un medico che magari ha studiato, no? Nello specifico questo disturbo, è veramente un qualcosa di contronatura, di inimmaginabile, cioè non. Tuttora penso, ogni tanto penso, ma mia mamma secondo me non, o comunque per dire mia mamma che è una figura sempre a me vicina, però penso, cavolo, che sforzo comunque che ha fatto, no, per capire certe dinamiche, ma perché davvero è complesso, perché non, appunto sì, è un qualcosa che va contro la natura e quindi in più se appunto hai una persona, no, cara, che vedi, insomma, prendere una certa direzione, allora
1: Difficile.
0: è difficile da accettare, da comprendere.
2: In questa piega tra normalità e dolore si inserisce la campagna Voto 10 con riserva, una campagna nazionale per sensibilizzare gli adulti sul tema molto complesso e delicato dei disturbi alimentari. A dare vita a questo progetto, Fondazione Bullone.
3: Io mi chiamo Bill Niada, sono presidente di questa fondazione che si chiama Bullone e che si occupa di ragazzi malati con vari tipi di patologie. 2 o 3 anni fa, con il reparto di disturbi alimentari, che è condotto dal dottor Ettore Corradi, avevamo pensato che ci dovesse essere un modo per divulgare alcune informazioni importanti relative ai disturbi alimentari. E quindi noi ci siamo un po' messi a disposizione, abbiamo trovato una fondazione che ci ha regalato un'importante agenzia di comunicazione che si chiama Next Different e con lei, insieme appunto al reparto di disturbi alimentari di Niguarda, noi, ma poi si è aggregata anche le scuole della regione Lombardia, abbiamo cominciato a pensare a quelli che potevano essere gli argomenti più interessanti, più importanti da comunicare in un breve tempo, una campagna di comunicazione, che è stata veicolata sia dal punto di vista delle immagini, quindi con un breve filmato su delle televisioni, sia invece con una cartellonistica fissa soprattutto in giro per Milano. Quindi l'intento era sensibilizzare gli adulti, quindi non è una campagna che si rivolgeva direttamente ai ragazzi, sensibilizzare gli adulti laddove ci sono appunto dei gruppi, dei nuclei di adulti importanti, le scuole, le organizzazioni sportive, ma anche le famiglie, a porgere particolare attenzione a dei segnali un po' controintuitivi che magari apparentemente possono sembrare delle cose straordinariamente belle e positive del proprio figlio, che invece possono nascondere delle situazioni un po' da analizzare, da capire con maggior profondità. Ci sono alcune situazioni, come per esempio, non so, negli studi dove dei ragazzi magari hanno una condotta mediocre o decente, poi improvvisamente diventa sempre migliore, che non è solamente legata magari a una miglior capacità di studio, eccetera, eccetera, ma che può diventare

0: una vera e propria ossessione, cioè un desiderio di performance e di perfezionismo che rischia poi di metterli in una condizione in cui poi stanno sempre a casa, rimangono segregati da quelle che sono le relazioni sociali, hanno solo quel desiderio lì e quindi diventa poi una vera e propria malattia.
1: Anche questa puntata termina qui, io vi ringrazio per essere stati con noi, potete scriverci all'indirizzo storiedalsociale@radio24.it. Un saluto a tutti da Cristina Carpinelli.

0: Avanti tutta, ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
1: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
0: Si parte

0: Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, poi via in tour per tutta Italia.
1: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente.
0: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile.
1: Tutto inutile, tutto inutile.
2: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
8: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
9: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
10: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Nel suo primo mandato Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
2: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
12: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo di Elisabetta Fiorito.
13: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa prima parte parliamo di Volevo essere Marlon Brando, uno spettacolo tratto dall'autobiografia di Alessandro Haber per la regia e la drammaturgia di Giancarlo Nicoletti. Golden Heart Production, interprete lo stesso Alessandro Haber.
14: Sì, mi servirà. Stasera abbiamo la diretta da Los Angeles per la notte degli Oscar.
15: Ah, mi sarà gli Oscar. The winner is thank you very much. Thank you.
16: Che hai, Alessandro? Che hai?
15: Ecco, anche quest'anno col cazzo che me lo danno.
16: Vabbè, dai, ma tranne qualche eccezione sei sulla stessa barca della maggior parte degli attori italiani, no? Anche dei più grandi di sempre.
14: Ma infatti, ecco qua.
15: Un po' di tutto, lo spettacolo tratto liberamente, diciamo, dalla mia autobiografia, insomma, si parla di un uomo che ha dedicato la sua vita con passione, determinazione, follia, entusiasmo, amore, disincanto, ironia, ma questo lavoro che è questo mestiere, non mi sono mai preso sul serio come uomo, diciamo, nel reale, ma ho sempre privilegiato la mia passione, il mio lavoro, cioè stare su un palcoscenico oppure davanti alla macchina da presa, ma più su un palcoscenico, perché è lì dove realizzo tutti i miei sogni e i miei bisogni, è lì che mi sento proprietario di quello che faccio, insomma, in qualche modo, perché ho un mese di tempo di prove, costruisco qualcosa che prima non c'era e poi lo regalo al pubblico, e col pubblico in qualche modo c'è proprio un abbraccio, è come fare l'amore col pubblico, per me è proprio

0: perché senza il pubblico noi non siamo veramente niente. In cinema sai quella cosa che uno poi fa un film, c'è il montaggio, c'è la post-produzione, il film esce, se esce. Voglio dire, e tanto, no, tanto volevo ricordare la regia di Giancarlo Nicoletti e gli altri attori sono Brunella Patania, Francesco Codena e Giovanni Schiavo.
1: È il premio Ubu? No. Perché non me l'ha mai dato? È possibile che non l'ho mai preso il premio Ubu? L'hanno preso cani e porci e tutti raccomandati.
2: No, Alessà, però l'Ubu, mo, questo la calma, però calma, dai.
1: Ah, non cazzo! Una vita di successi in teatro, personaggi incredibili, e mai nemmeno un Ubu.
3: Vabbè, questo non lo posso scrivere però.
1: Non lo scriva, lo scriva. Non me ne frega un cazzo, lo scriva. Voglio fare polemica, lo scriva. Lo dica lei, lo dico, perché non ho mai preso un Ubu, eh?
3: Perché danno l'Ubu a spettacoli che fanno meno di 100 spettatori a sera. Forse lei ha avuto troppo successo. E poi, dai, mica può lamentarsi con tutti i premi che ha vinto. Mi dica lei, quanti attori possono dire di aver vinto quanto lei?
1: Comunque, l'Ubu mi manca, mi manca.
0: Insomma, lui sta diciamo, in lista d'attesa, sta da lì a poco, probabilmente ci lascerà questo mondo. Allora arriva Dio che le dice: ma Albert, guarda, io hai fatto tante di quelle cose, hai fatto, che non riusciamo a capire dove collocarti, se all'inferno, in purgatorio o in paradiso. È Dio che mi propone di raccontare la mia vita. E allora improvvisamente si accendono le luci e la sala diventa la protagonista. Insomma, comincio e mi racconto. E devo dire, per uno spettacolo, adesso abbiamo avuto un riscontro, non dico inaspettato, perché poi sai cosa c'è che. Diciamo subito che non è un'autocelebrazione, mi prendo molto in giro, parlo di tutto, di qualsiasi cosa, dell'amicizia, dell'amore, delle avventure, le cadute, le rialzate, i momenti brutti, i momenti entusiasti, cioè, è veramente un viaggio che faccio e io all'inizio ero molto perplesso, poi alla fine ho capito che in qualche modo il pubblico si riconosce anche un po' in questo, hai capito? E mi sono messo veramente a nudo nel senso proprio non biblico ma umano proprio, cioè. C'è una sorta anche di malinconia nel rivisitare tutto ciò che è successo. Ogni volta è come una catarsi, no? È come, però ha una sua leggerezza, commuove, fa sorridere, ma si ride.
1: Devi conoscere qualcuno, devi avere i social. Questa è un'epoca in cui non ci si tocca più, non ci si annusa, non ci si guarda, non ci si guarda negli occhi. Insomma, la mia generazione è stata fortunata, molto fortunata, lo dico sempre ai giovani, eh? Fatelo anche voi, lasciatevi, uscite di casa, annusatevi, scambiatevi i fluidi corporei. Ma ai miei tempi, se volevi essere socio, dovevi uscire di casa.
3: Appunto, e adesso facciamo un bel viaggetto, ti va?
1: Se non c'è da camminare troppo, sai com'è?
3: Non ti preoccupare, è un viaggio con la fantasia, indietro nel tempo.
0: È uno spettacolo sincero, leale, pulito, stravagante, disordinato, ma nel suo disordine c'è un ordine poetico e malinconico, struggente, ilare, insomma, non so come spiegarti, c'è tanta roba, ma doveva durare, all'inizio le prove erano 3 ore, poi l'abbiamo ridotto a 1 ora e 35 perché non si poteva toccare tutto, insomma, diventava una cosa puntata. Invece la mia vita è stata abbastanza variegata e ho 60 anni di lavoro, insomma, ce n'ho 78, diciamo ce l'ho portati bene.
4: Sandrino, ma cosa vuoi fare da grande?
1: Mamma, io da grande voglio fare l'attore.
4: Sì, adesso sei piccolo, vedrai che poi ti passa.
1: No, ma non mi passerà. No.
4: Sandrino, hai ancora 12 anni.
1: È da quando 6 anni che voglio farlo,
4: Oh,
1: mamma.
4: Sandrino, sei troppo piccolo per prendere queste decisioni.
1: Andrò in America, studierò all'Actor Studios, come i grandi. Sarò come Paul Newman, Cary Grant, Marlon Brando, Al Pacino, Dustin Hoffman e Gian Maria Volonté, anche se non c'è mai stato.
4: No, no, no, no, no, Sandrino, l'America no, eh. Hai 18 anni, ma poi che ci pensa a te, eh? Ma vai a Milano, vai a Roma che c'è l'Accademia, ma poi Sandrino, ma perché proprio l'attore? Ma l'attore non è un mestiere, e poi da retta a mamma che ti ha visto, non sei bravo, non sei capace, eh? Ma perché insisti? Ma che possibilità hai?
1: Ma come, che possibilità ho? Ma va a fa culo.
5: E continuiamo ad ascoltare Alessandro Haber in Volevo essere Marlon Brando.
0: Ma il momento più bello è stato quando durante il conformista, ho 24, 25 anni, di Bertolucci, e dopo una scena molto bella, facevano Checo Briacona, ce lo racconto anche nello spettacolo. Complimenti, comparse, gente, pubblico, tecnici, questo pezzo che ho fatto, tutti quanti, un applauso. Insomma, mi sento battere sulla spalla, è Jean-Luc Trintignant. Mi batte alla spalla, mi giro mi fa, e mi fa in francese: tu es vraiment un grand acteur. E allora questa cosa l'ho portata con me per tutta la vita, mi ha incoraggiato, è stato un momento importante per un giovane che si affaccia senza re.

0: te, in un mondo dove non ci sono certezze, hai capito? Dove se il telefono non squilla sei perso, sei.
1: Come mia madre alla fine ci ha detto, mi obbligò mio padre a cercare lavoro a Roma. Nel 1964 ci trasferimmo a Roma, ero finalmente nella capitale del cinema e del teatro. E qualcuno mi parlò di una scuola per attori, lo studio Felsen, di arti sceniche. Mi iscrissi naturalmente subito. Alla fine sono rimasto lì solamente un anno perché quello che mi insegnavano già lo sapevo fare. Volevo lavorare, volevo esprimermi.
0: Non c'è stato un momento peggiore, perché è stato, cioè, posso dire, un grande rammarico quello di aver detto di no come un cretino per una serie di circostanze a Vittorio De Sica per i Fizi Contini, perché un mio amico sceneggiatore che aveva scritto la sceneggiatura dei Fizi Contini, doveva fare il film anni prima, io ero amico, mi ha detto: Abel, saresti perfetto per questo ruolo, io ho letto la sceneggiatura, ho letto il romanzo di Bassani, insomma, ero lui, ero Giorgio Bassani. Mi aveva plagiato in qualche modo. Quando mi chiamò per fare invece un altro ruolo, Bruno Lattes, l'amico, io dissi di no, come un cretino. Pensa che io poi nella vita ho fatto tanti piccoli ruoli con giovani registi, debuttanti. Ho detto di no a De Sica come un cretino, hai capito? Poi me ne sono pentito, naturalmente. E dico, poi in compenso ho lavorato con De Sica, ma con Christian, che c'è una bella differenza. Insomma, tra l'altro, quel film ha vinto l'Oscar, quel film, insomma, non è che. Tra l'altro, il Capolicchio che ha fatto il protagonista era un amico, l'ha fatto molto bene. Tra l'altro, io l'avrei fatto forse diversamente, ma comunque devo dar merito a Lino Capolicchio, che ha fatto un ruolo magnifico. Van Fibber era bellissimo. È l'unico grande dispiacere, insomma, del vero, reale, tangibile della mia vita.
2: È il momento di farlo.
1: Fare cosa?
2: Lo sai, lo farai così, senza pudore davanti a tutti.
1: Come davanti a tutti? Davanti alle bonate? No, non me la sento, non sono pronto, poi non c'ho l'aiutino.
2: È il momento, Alessandro, di parlare delle donne della tua vita.
1: Ah, quindi non facevi?
2: Non facemmo.
1: Che peccato, potrebbe essere innovativo, un purpurì davanti al pubblico.
2: Invece no.
1: Nada, nada.
2: Nada, nada. Parliamo
1: Parliamo.
2: di donne.
0: Sono sempre venute in seconda battuta le donne, cioè, loro lo sentivano. Per me non c'era altro che la magia del mio lavoro, la voglia di mettermi in gioco, perché proprio, come lo dicevo prima, per me è necessario, proprio, se non lavoro va di astinenza, e molte volte è successo che non ho lavorato, però non mi sento mio agio, mi sento fuori luogo quando non lavoro.
3: Haber appare anche in un cameo della serie TV Vita da Carlo.
4: Carlo Verdone!
5: Oh mio mio, chi è?
4: Non ci posso credere! Il grande! Che c'è? Non mi riconosci? Ah,
5: Alessandro Haber!
4: Bravo!
5: Camiseria!
0: Ma gli antieroi sono, certo, gli antieroi sono quelli che amo di più in qualche modo. Insomma. È un attore fallito che incontra il grande Verdone e in qualche modo c'è un confronto fra i due, capito? E gli dice le cose in faccia senza pudore, questo personaggio, questo Haber strano. Ah, fra Haber e. C'era il mio doppio in qualche modo lì, c'era anche me stesso dentro lì. E poi alla fine faccio un pezzo di Shylock, se non mi ricordo come è venuto fuori, credimi, guarda, mentirei sapendo di mentire. Una scena, io consiglio alla gente di vedere, mi pare, è della prima serie, e se qualcuno non l'ha visto, la prima serie di Carlo Verdone, e la seconda puntata, la fine della seconda puntata, della prima serie, devo dire, proprio il finale. Io ogni tanto me lo rivedo perché no, a me non piace rivedermi, ma quel pezzo particolarmente mi strugge, capito? Mi strugge. E allora ogni tanto mi piace struggermi.
2: Se dovessimo parlare di tutte le donne con cui hai avuto anche un piccolo flirt, Alessandro, ci vorrebbero 10 spettacoli, per cui mi sono presa la libertà di fare una selezione. Cominciamo da lei, un'attrice, una collega stimatissima,
4: No, lo sapevo, lo
2: Giuliana
4: sapevo.
2: Desio.
4: L'unica a cui sono stato fedele,
2: Ah sì?
4: almeno per un periodo.
0: Non ho il diritto di lamentarmi, perché molti sogni che ho sognato l'ho realizzato. Quanta gente può dire questo, hai capito? Sono stato veramente fortunato, anche perché se penso a tanti amici che non ci sono più, più giovani di me, che se ne sono andati, lo dico anche nello spettacolo, e li ricordo, almeno tre, non potevo ricordarli tutti perché sarebbe una sfilza, fare uno spettacolo troppo, ma insomma, ricordando qui tre, accarezzo anche gli altri che non ci sono, insomma.
1: Non so dirti come, quando, ma vedrai che cambierà. Preferirei sapere che piangi, che mi rimproveri di averti delusa, e non guardarti sempre così dolce, accettare da me tutto quello che viene. Mi fa disperare il pensiero di te e di me, che non so darti di più. Vedrai, vedrai, vedrai che cammina.
3: Adesso ci prendiamo una piccola pausa. A tra poco.
6: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su Radio 24. 4.it sezione eventi.
8: Cartellone. Vi racconto uno spettacolo.
3: Bentornati a Cartellone, la rassegna teatrale di Radio 24 nella versione estiva di Vi racconto uno spettacolo. In questa seconda parte parliamo di Tristano e Isotta, uno spettacolo per la drammaturgia di Tatiana Motta e la regia di Virginia Landi, prodotto da Emilia Romagna Teatro e Teatro Nazionale. Sentiamo Virginia Landi.
9: Siamo testimoni arrivati nello stesso luogo da strade diverse.
10: Siamo pagine consumate con parole sbiadite.
11: Siamo i viaggiatori inquieti della storia.
10: Facciamo del nostro meglio.
12: Il prossimo pezzo è come tutto è iniziato. Quello che sempre ci chiediamo, le strade che hanno portato gli amanti a incontrarsi.
9: Le strade che gli amanti non hanno preso, le frazioni di secondo che hanno fatto la differenza.
13: Tristano Isotta è una leggenda celtica che è stata tramandata oralmente per secoli da giullari e cantastorie sotto forma di canzone. Erano appunto racconti che venivano accompagnati dalla musica e dal canto, e poi è approdata alle sue prime forme scritte nel Medioevo. Prime forme scritte che hanno determinato i primi esempi di letteratura occidentale. La storia di Tristano Isotta è una storia potente, che parla non solo d'amore ma anche di potere, di desiderio di riscatto, di resistenza all'odio e alla violenza. Tristano è il nipote di Re Marco di Cornovaglia, Isotta è principessa d'Irlanda. Isotta è promessa sposa di Re Marco di Cornovaglia per ragioni politiche. Il loro matrimonio deve mettere fine alla guerra tra due popoli, quello di Cornovaglia e quello d'Irlanda, ma Tristano e Isotta si innamorano prima che questo matrimonio accada e bevono un filtro d'amore che per noi rappresenta la scelta di amarsi nonostante le circostanze gli siano avverse.
9: Tempo, è sempre una questione di tempo.
12: Tempo.
11: Abbiamo stralci di un antico spartito, abbiamo delle tracce, ma non sappiamo come suonavano gli strumenti di chi ha composto questa musica, come vibravano quei materiali, come riecheggiava il suono nello spazio.
10: Riconosciamo qualcosa di noto, una fioritura multipla di momenti, Suoni strani e familiari.
9: Alcuni versi recitati in lingua francese in un tempo impreciso nella metà del XII secolo sulla traccia scritta dal trovatore Berul.
13: Tristano Isotta è una storia d'amore archetipica, è un mito, quindi in quanto mito ha in sé tutta una serie, una fioritura di immagini ricchissime e archetipiche. E in Tristano Isotta ritroviamo episodi

0: più di ogni altro artista durante il live MTV Unplugged in New York registrato nel 1993.
1: Chi era lì ancora oggi lo può raccontare.
2: 1226 versi in antico islandese.
3: Eleonora d'Aquitania che ascolta in un silenzio ipnotico le parole con cui gli amanti si dichiarano l'un l'altra, scritte in anglo-normanno dal poeta Thomas.
1: Una scena del film Lawrence Anyways di Xavier Dolan, in cui gli amanti si lasciano bisbigliando per non farsi sentire seduti al tavolino di un bar. Una lacrima scende sul viso, qualcuno chiede il conto, una porta sbatte nel vuoto.
0: Ma adesso stiamo ricordando come tutto è iniziato?
1: Tutto finisce con un inizio.
4: Ascoltiamo adesso Tatiana Motta.
5: Tristano e Isotta bevono sulla nave un filtro d'amore e diventano amanti. Perché nelle molte versioni del mito questo episodio si verifica in circostanze sempre leggermente diverse. C'è una svista, una dimenticanza oppure un errore dell'ancella Brangania che è incaricata di custodire il filtro. E però Tristano e Isotta, quando questo evento travolgente si verifica, non sono due perfetti sconosciuti. E tempo prima Tristano, per essere curato da una ferita avvelenata ricevuta in combattimento, ha già passato un periodo in Irlanda sotto falsa identità e lì, in cambio di cure, ha dato a Isotta delle lezioni di arpa insegnandole a comporre dei lai, e quindi i due si sono conosciuti suonando e scrivendo insieme delle canzoni. E per noi il luogo in cui il desiderio nasce tra Tristano e Isotta è il luogo della creazione artistica, e dunque nella nostra riscrittura del mito l'azione scatenante di bere il filtro non è un tragico errore del destino, ma una scelta che Tristano e Isotta operano scegliendo deliberatamente di amarsi pur sapendo che il loro amore è impossibile.
1: Mi sembra ovvio quello che sto cercando di dire.
2: Niente di quello che pensi è ovvio per me.
1: Il mio malessere non deriva dal mare.
2: Nemmeno il mio.
1: Sai come fare per stare meglio?
2: Possiamo provare a dirlo a voce alta.
1: Un attimo, dove siamo? Stiamo per attraversare un confine?
5: In qualche modo per noi Tristano e Isotta oppongono la scelta deliberata di amarsi a quelle che sono un po' le regole del possesso, perché Tristano e Isotta si amano pur sapendo di non appartenersi, e quindi in qualche modo questo amore per noi contesta l'associazione tra amore e proprietà dell'altro che spesso viene fatta. Per noi era molto importante raccontare questo tema dell'amore come una scelta, perché una delle immagini più forti per noi del mito è quella per cui in una società militarizzata, gerarchica, in cui sono calati Tristano e Isotta, i due amanti bevono un filtro che li accomuna, li trascina in un'esperienza dove il loro desiderio è pari e dove non c'è una vera e propria dominazione e le responsabilità di ogni azione sono condivise. E questa era la lettura dell'amore che volevamo in qualche modo affrontare.
2: In mare i confini sono invisibili.
1: Il mio amaro non deriva dal mare, ma dall'amare.
2: Anche il mio non è mal di mare, ma viene dall'amore.
1: Ora stai meglio tu?
2: No. E tu?
1: No.
2: Vuoi venire qui?
1: Non posso. Puoi venire tu qui?
2: Non posso, ma se tu vuoi vengo.
1: Incontriamoci a metà strada.
4: E continuiamo ad ascoltare Virginia Landi in Tristano e Isotta.
6: I protagonisti del nostro spettacolo non sono solo Tristano e Isotta, ma in primis un gruppo di quattro cantastorie. Perché quattro cantastorie? Perché io e Tatiana abbiamo trovato estremamente affascinante la storia, appunto, di come questo mito leggendario sia stato tramandato per secoli ed è stato tramandato oralmente. E quindi volevamo mettere al centro la figura del cantastorie, la figura del cantastorie come viaggiatore inquieto, per citare Neiviller, un viaggiatore inquieto che viaggia nel tempo e nello spazio per raccontare una storia potente e continua nei secoli a raccontarla fino a portarla a noi. Oggi.
3: Nel romanzo Orgoglio e pregiudizio di Jane Austen, poco prima della seconda dichiarazione d'amore, Elizabeth e Darcy camminano per un po' in silenzio l'una a fianco all'altra. L'autrice descrive ciò che sta accadendo dentro di loro con queste parole. Entrambi stavano prendendo una decisione disperata.
6: In scena i quattro cantastorie, i nostri quattro cantastorie, ci faranno arrivare attraverso il loro racconto le figure di Tristano, Isotta, Remarco e Brangagna. Noi li conosceremo questi personaggi filtrati attraverso il racconto dei cantastorie, attraverso il loro amore nei confronti di questa storia e nei confronti del racconto da veicolare a un pubblico.
7: Dimmi

0: sempre perse.
1: E continuiamo il nostro viaggio con Tristano Esotta, con Tatiana Motta.
2: Sicuramente ai giorni nostri può sembrare anacronistico immedesimarsi in un amore che è clandestino, perché nel contesto in cui nasce quella relazione esiste un matrimonio combinato, prestabilito. Siamo appunto in una società strutturata gerarchicamente in modo estremamente diverso dalla nostra, quella del tempo del mito. E però allo stesso tempo abbiamo, diciamo, riscontrato delle affinità legate al modo in cui, sicuramente non in cui viviamo l'amore oggi, ma al modo in cui raccontiamo alcune forme di relazione come romantiche, soprattutto alcune forme di relazione basate appunto, come dicevamo già, sul possesso o sulla violenza. Spesso ancora oggi viene utilizzato un linguaggio quasi militare per parlare d'amore. Si parla dell'altro come un territorio da conquistare, no? Quindi conquistare l'altro, possedere l'altro, essere di qualcun altro. E oggi esploriamo moltissime possibilità di relazioni affettive, erotiche. Quello che ci sembra interessante è provare insieme a fare una riflessione su come possiamo vivere la molteplicità di relazioni possibili oggi, un po' liberandoci di un linguaggio che si riferisce, diciamo, a un contesto patriarcale in cui forse non ci riconosciamo più, provando, diciamo, a costruire delle visioni diverse dell'amore come una pratica che prevede la libertà, il rispetto dell'altro e soprattutto la scelta.
3: Dimmi se non ti sembra evidente.

0: In scena troveremo i quattro cantastorie, che sono quattro performer, ovvero Giovanni Cannata, Marta Malvestiti, Cristina Tramparulo e Riccardo Vicardi, i quali arriveranno nello spazio teatrale e nello spazio teatrale, proprio nel qui e ora del teatro, porteranno tutti gli strumenti necessari al proprio lavoro, necessari a creare il racconto, a condividere il racconto della storia con un pubblico. E proprio come gli antichi cantastorie che si spostavano di piazza in piazza con la chitarra, con gli elementi utili al proprio racconto, così faranno i nostri cantastorie che, arrivati in teatro, porteranno con sé borse, valigie al cui interno ci sono tutti gli strumenti che a loro servono per raccontare la storia e rappresentarla. Tutti i luoghi del mito, della leggenda, saranno ricreati dall'azione scenica dei cantastorie, i quali condivideranno questo racconto sia raccontandolo che interpretandolo in alcuni momenti, proprio assumendo su di loro i personaggi, grazie anche ai bellissimi costumi realizzati da Rossana Giacavallo. E tutto questo racconto e questa interpretazione sarà sempre sostenuta dalla musica e a tratti dal canto. I performer creeranno, appunto, suoneranno dal vivo e suoneranno le composizioni originali create da Andrea Centonza, il compositore e sound designer dello spettacolo. Quindi attraverseranno la corte d'Irlanda, la corte di Cornovaglia, il mare, che è il luogo della dichiarazione d'amore tra Tristano Isotta, e poi la foresta, il luogo in cui gli amanti si nascondono e cercano di scappare dalla corte per essere liberi di vivere il proprio amore, e poi così via, tutti i luoghi successivi della vicenda fino ad arrivare all'oggi, al qui e ora del racconto teatrale.
1: Solo una lezione di musica, mi ricordi il tuo nome.
2: E anche per questa puntata è tutto. L'appuntamento con Cartellone è sabato prossimo alle 15.30 con la versione estiva, gli approfondimenti degli spettacoli teatrali della stagione passata. Un saluto da Elisabetta Fiorito.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
8: Il cacciatore di libri, di Alessandra Tedesco.

Puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate, dedicata ai romanzi che parlano di padri e di madri. Ascolterete le interviste a Sandro Veronesi, che in alcuni racconti ha narrato la perdita della madre e del padre nel giro di un anno e di come si sia preso cura di loro fino all'ultimo. Dario Ferrari, che nel romanzo L'idiota di famiglia racconta, utilizzando anche lo strumento dell'ironia, di un uomo che cerca di prendersi cura del padre malato di Alzheimer con il desiderio di essere finalmente visto da lui. C'è poi Antonella Lattanzi, che nel romanzo Chiara ci racconta l'amicizia, l'alleanza di due bambine nata proprio per difendersi dai rispettivi padri, dai mostri che talvolta abitano le famiglie. Infine Alcide Pierantozzi, che nello Sbilico ha raccontato la sua malattia mentale, ma ha anche narrato di una madre presente ma sofferente e di un padre definito negazionista perché nega la sua malattia. Nello spazio dedicato ai personaggi classici della letteratura, Alessandra Carati ci parla di Arturo, personaggio di Elsa Morante, e Marco Balsano di Rosso Malpelo di Verga, due figure molto legate ai padri.

0: Partiamo con Sandro Veronesi, due volte premio Strega con Caos Calmo nel 2006 e con Il Colibrì nel 2020. Nella raccolta Caducità pubblicata dalla Nave di Teseo ci sono 32 racconti e fra questi alcuni dichiaratamente autobiografici, come quelli sulla perdita della madre e poi a pochi mesi di distanza del padre. Racconti particolarmente struggenti, emozionanti, dolorosi. In entrambi i casi Veronesi si è occupato di loro fino alla fine. Li ha accompagnati negli ultimi mesi verso un commiato più armonico della vita. C'è il senso della cura, ma anche del corpo.
1: Hai detto giusto, il rapporto col corpo. Il corpo con cui avrei dovuto essere più domestico, diciamo, perché c'ero stato dentro, quello di mia madre, è stato curato fino all'ultimo da sua sorella e da una, che definire badante veramente, da un'amica. Loro hanno avuto cura del corpo di mia madre, non io. Mentre di mio padre, che è morto dopo, ho avuto cura io del corpo di mio padre. E non l'avrei mai detto, perché tra me e mio padre c'è sempre stata una certa, sì, intimità, ma non così tanta confidenza. E invece poi è venuta anche naturale, devo dire, quando te ne devi occupare te ne occupi, fine. E anche mio padre, che sembrava all'inizio non accettasse, ha accettato il mio di corpo per aver cura del suo. Devo dire che queste cose io ho potuto farle per un privilegio, il privilegio di non dover lavorare in quell'anno in cui sono successe queste due cose, perché in combinazione c'erano le royalties di Caos Calmo, che era un libro che aveva venduto tanto.
0: Aveva vinto il premio Strega, lo ricordavamo prima.
1: Non c'era bisogno che io lavorassi, c'è chi si è comprato casa con le royalties dei libri che hanno vinto il premio Strega. Io mi sono comprato un anno di cure ai miei genitori, che però sono state un'esperienza molto viva. Io non farei a cambio con nessuno che non l'ha vissuta questa, perché è dolore, però come dicevo prima è un dolore vitale, è stata un'emozione, un'esperienza enorme. Io ricordo una cosa, bisogna dirlo, insomma, che io spero veramente che non se ne vada mai quel dolore lì che ho provato, ed è per questo che sono stato, a differenza di quello che faccio nei romanzi, in questi racconti autobiografico. Ce ne sono anche altri che sono autobiografici, e appunto nei racconti sono autobiografico senza problemi, nei romanzi non riesco a esserlo.
0: C'è una frase nel racconto che è dedicato a tua madre che ho trovato meravigliosa. Tu scrivi: l'ho tirata un po' su e l'ho stretta fra le braccia come avevo sempre desiderato. Il suo corpo era un niente, il suo respiro sempre più rado e rumoroso, e tuttavia io mi sentivo benissimo, protetto, consolato, coraggioso, non più perturbato. E poi invece nel racconto dedicato a tuo padre c'è anche la questione dei sensi di colpa, del rispettare il volere. A un certo punto tu dici: quello che il corpo di mio padre voleva era la morte. Hai sempre voluto rispettare naturalmente i loro desideri, ma è difficile poi per un figlio assistere al dolore, somministrare la morfina, e quindi qui fai anche riferimento alle ipocrisie che ci sono nell'ambito del concetto della cosiddetta eutanasia. È così?
1: Sì, però c'è da dire una cosa, ciò che gravava di più in questa opera di cura era che io dovevo necessariamente distinguere tra dolore e dolore, perché se era un dolore in emergenza, in urgenza, che richiedeva il ricovero, io dovevo farlo ricoverare. Se invece era un dolore che poteva essere lenito con la morfina, che era il dolore della malattia che progrediva, io dovevo tenerlo lì perché era un patto, insomma, lui non voleva morire in un ospedale. Lo capisco benissimo. Anch'io, se potessi, vorrei morire nel mio letto, ci mancherebbe. Solo che la cosa che mi angusciava di più era che dovevo inventarmi medico. Come fai a capire se uno c'ha mal di pancia perché c'ha un blocco intestinale, allora lo devi ricoverare, oppure se è semplicemente il progredire del male? Questa era la cosa che mi angusciava. Però devo dire che ero comunque assistito, chiamavo, telefonavo, amici, medici, i medici che venivano. Era la cosa sulla quale bisognava stare più in campana. Per il resto è venuto naturale. Lì era solo questione di accettare, e una volta che uno accetta si libera della maggior parte delle tribolazioni. Accettare è la cosa fondamentale. Non dico rassegnarsi, ci sono delle cose inaccettabili e quelle non si possono accettare, ma alla morte bisogna pur dare a un certo punto cittadinanza, no? E accettare, diciamo onorare anche questo periodo con una sospensione della mia attività più vitale, che era lavorare e scrivere, per me è stato, insomma, è stata un'esperienza talmente forte che io mi sono detto: faccio lo scrittore, ora che sono passati, diciamo, gli strascichi di questo dolore, io bisogna che ne scriva, se no è una specie di sconfitta, no? Se non scrivo di questo. E insomma, non è stato facile.
0: A proposito di scrittura e di distacco e di lutto, tu citi una frase un po', diciamo, modificata di Carmelo Bene, cioè: nel pieno della sofferenza i dilettanti cominciano a scrivere, ma i professionisti smettono. C'è bisogno dunque di una distanza.
1: Per me è senz'altro così, cioè quando ero un dilettante mi mettevo a scrivere nel momento della sofferenza e infatti venivano fuori delle boiate. Quando ho cominciato a scrivere come mia occupazione principale, me ne guardo bene di scrivere quando sto soffrendo. Quando sto soffrendo cerco di curare me stesso a questo punto, o di curare chi ha bisogno delle mie cure, e di non mescolare questo con la scrittura. Poi dopo, quando sei riuscito a fare il massimo che potevi fare, o anche quando hai fallito, perché puoi anche fallire, allora dopo la scrittura dovrà fare i conti con quella esperienza, soprattutto se è così forte come quelle che ho vissuto io. Però appunto non sono autobiografico soltanto su queste cose qua. Nei racconti sono autobiografico anche

0: su un'agenda o su una partita di tennis, cosa che invece nei romanzi sì, ho raccontato delle cose, degli episodi autobiografici, poi del tutto magari anche travisati, ma non c'è mai stata la necessità di raccontare le cose come erano andate, perché per me non ce n'è. Non c'è bisogno in un romanzo, bisogna dare una struttura, una solidità alla storia, non tanto alla verità. Nei racconti invece lo faccio, e questo, insomma, io lo prendo come una specie di esperimento che si può fare nei racconti, per un domani dovesse capitare una cosa di interessante romanzescamente, allora di poterlo raccontare.
1: A proposito di agenda, appunto, a proposito di altri racconti autobiografici, tutti voi della famiglia, quando eravate al telefono fisso, ovviamente sto parlando di un'altra epoca, c'era questa agenda messa lì da tua madre, facevate i disegnini, chi triangoli, chi cerchi, e si scrivevano a volte delle parole chiave di una telefonata, e quello è diventato un po' non solo un lessico familiare, ma proprio la testimonianza della vita di una famiglia. E tu racconti che poi durante, nel momento in cui i tuoi sono morti e quindi hai dovuto svuotare casa, hai gettato via quell'agenda. C'è il rimorso.
0: Ma sì, è stato un errore enorme, perché cosa mi costava tenerla? Sicuramente andava tenuta, perché era veramente il reperto, perché da un certo anno in poi non era mai stata più cambiata, era rimasta l'agenda del 72 e fino a che non sono morti negli anni 2000. Quindi c'era un sovrapporsi di voci, di gente che era al telefono, poi piano piano c'era rimasta solo mia madre, perché noi eravamo andati via, mio padre non stava al telefono, e quindi l'ultima parte di queste pagine c'erano i disegnetti e le parole chiave, che sono struggenti perché sono le parole del nostro distacco. Il mio fratello faceva film e ogni tanto si vedeva scritto De Laurentiis, De Laurentiis, De Laurentiis, perché stava al telefono con mio fratello che gli diceva che aveva conosciuto il produttore, faceva film. Oppure Nuovi Argomenti, che era la rivista dove io facevo il garzone, ma insomma imparavo un sacco di cose, e lì ne trovavi traccia, perché parlando al telefono con me, mia madre ripeteva, scriveva, come succede, no? Un riflesso, non pensi mai che quella roba in realtà avrà un valore. E invece ce l'aveva. Era un po' la storia della nostra famiglia attraverso questi graffiti sull'unica agenda. E io l'ho buttata via. Mi piacerebbe tantissimo rivedermela adesso, una sera, passarla a ricordare. Questa è veramente, diciamo, la testimonianza di uno degli errori che si compiono nella vita, del lasciare andare delle cose, delle persone e perderle per non aver capito che sono fondamentali, e sarebbe fondamentale averne cura e tenersele per sempre.

0: Dalle vicende autobiografiche di Sandro Veronesi a un romanzo di finzione che narra anche del rapporto di un padre e di un figlio. Parliamo di L'idiota di famiglia di Dario Ferrari, pubblicato da Sellerio. Lo narrante Igor, un traduttore quarantenne quasi costretto a lavorare su libri estremamente commerciali che lui disprezza. È in crisi con la compagna e così torna a Viareggio perché il padre, un noto professore di storia e filosofia in pensione, è affetto da demenza senile. Il padre, soprannominato Herr Professor, è piuttosto ingombrante. Era stato un comunista rigoroso, proprio ortodosso, ateo, e Igor sembra essere il figlio fra i due, c'è anche una sorella, destinato a seguire le orme intellettuali del padre. Pensa di essere forse l'unico che per questa ragione può deluderlo. Un rapporto conflittuale con Igor che desidera a tutti i costi avere l'approvazione di questo padre, che lui stesso però ha cercato di evitare per anni perché appunto troppo ingombrante.
1: C'è questo rapporto, questo doppio legame fra i due che è fatto, insomma, in tessuto di tenerezza, di rispetto, di anche quasi, insomma, di venerazione, di ricerca comunque sia dell'approvazione, e che però è sempre in qualche modo frustrata questa ricerca dell'approvazione. E probabilmente il problema è proprio quello, che Igor non può fare a meno del giudizio del padre, quindi rimane sempre sotto questa cappa, rimane sempre all'ombra del padre, e si rende conto che però rimanendo all'ombra del padre non riesce a diventare se stesso, è l'allievo che non molla mai il maestro. Allora, non si è buoni allievi se si rimane per sempre allievi, e forse non si è buoni figli se si rimane sempre figli e non ci si lancia a essere in qualche modo se stessi. E qui probabilmente

0: Igor fa il paio con Esther, che invece è la sorella squinternata, che si è sempre disinteressata dell'approvazione paterna e quindi in qualche modo disinteressandosene l'ha sempre avuta. Non è mai stata messa in discussione il fatto che il padre la approvasse. Invece questa ricerca costante del giudizio paterno finisce per diventare una ricerca costante della condanna del padre.
1: Ecco, senza anticipare niente, dico che a un certo punto c'è una sorta di ribaltamento dei piani, ma soprattutto nella testa dell'io narrante, perché lui è convinto che le cose stiano in un certo modo, poi le cose, come sempre succede nella vita, stanno in un altro modo. C'è un cruccio in particolar modo che ha Igor. L'idiota di Dostoevsky è il libro feticcio per suo padre, lui però ha provato a leggerlo da giovane, non è riuscito a capirlo e per questo si sente in colpa. Poi da qui L'idiota di famiglia ha diversi sensi naturalmente come titolo del tuo romanzo, però a questo punto perché Igor si sente in colpa?
0: Perché sentiva che l'approvazione paterna sarebbe dovuta passare anche per questa comunanza spirituale che avrebbe dovuto produrre il condividere il loro testo di riferimento, in questo caso L'idiota di Dostoevsky, che è il punto, il momento in cui lui si rende conto in qualche modo di non essere quello che il padre si aspetta e di voler essere d'altra parte esattamente quella. A un certo punto dice: per mio padre il mondo si divideva fra quelli che amavano L'idiota di Dostoevsky e quelli che invece erano idioti in proprio. È come se lì si fosse creata quella frattura per cui lui era l'idiota in senso comune e quindi non poteva accedere alla cittadella della letteratura in cui lo aspettava il padre. E quindi gli rimane ancora, come dire, davanti anche agli ultimi momenti del padre, quello che lui continua a ripetersi è: e io in tutto questo tempo ancora non sono riuscito a farmi piacere L'idiota di Dostoevsky, e continua appunto a raccontarsela come se fosse la sua colpa originaria.
1: E poi devo dire che in questo quasi disperato, lo dico fra virgolette, tentativo di avere l'approvazione del padre, a un certo punto Igor pensa di essere stato designato custode delle carte del padre, fra le quali c'è questo manoscritto appunto sui fatti del 1920 a Viareggio, questi fatti reali. Dopo una partita di calcio i carabinieri sparano sulla folla, insomma poi un gruppo di anarchici, la faccio un po' breve, crea una repubblica operaia basata diciamo sul sistema sovietico, quindi un fatto realmente accaduto. Però la cosa interessante è come Igor pensa di essere il custode designato di una memoria del padre. Forse anche qui andrà incontro a qualche delusione, senza, diciamo, svelare troppo.
0: Temo di sì, eppure quel meccanismo che si instaura, per cui nel momento in cui il padre sta perdendo la memoria e anche la capacità di comunicare con lui, ammesso che abbiano mai realmente comunicato, si trasforma in una cura non solo della persona, del corpo del padre, ma anche del manoscritto, e quindi in qualche modo riesce a instaurare col manoscritto che ha lasciato il padre quel rapporto intimo, profondo, che ha sempre sperato di avere con lui, e invece lo instaura con il suo scritto, e quella comunicazione che forse non c'è mai stata, arriva nel momento in cui non possono più parlare, in cui uno dei due addirittura ha perso completamente il senno, eppure in quelle parole depositate Igor riesce a trovare qualcosa del padre, e in questa comunicazione sghemba, asincrona, si crea qualcosa, al di là che poi spesso le nostre interpretazioni non sono reali, ma non per questo sono meno significative.
1: Devo dire che questo è un romanzo in cui i toni si alternano, ci sono dei momenti ovviamente più drammatici, dei momenti anche dolci, ci sono citazioni letterarie, ci sono scene esilaranti, c'è l'ironia e poi c'è un'altra caratteristica, abbiamo detto, che ritorna in questo tuo romanzo, che è quello di raccontare un fatto storico realmente accaduto all'interno di una cornice di fantasia. Nella ricreazione è finita, riguardava il terrorismo, in questo caso il movimento anarchico degli anni 20 a Viareggio. Questi elementi sono diventati un po' il tuo marchio di fabbrica editoriale? O no?
0: Non lo so, no. Allora, sicuramente io ho un po' bisogno di allargare e di far rimbalzare su una storia ulteriore la storia principale, come se senza creare questa distanza fra un passato e un presente, non sentissi proprio passare l'energia. Invece ho bisogno di questa differenza di potenziale, e ho bisogno sempre che ci sia una mediazione da parte della letteratura, quindi di un testo scritto, perché si possano creare delle relazioni autentiche. E questo, certo, ora è il terzo libro in cui c'è questo tipo di struttura, quindi è evidente che io quando penso una storia la penso sempre già così, bifronte. Poi non è detto che lo farò per sempre, però è un meccanismo in cui mi ritrovo molto e che per me funziona, insomma.
1: Per te, Dario Ferrari, però a questo punto, quanto conta l'ironia e questo modo sempre un po' sghembo di raccontare i personaggi? Ho detto, ci sono delle scene in cui veramente si sorride, ma anche si ride in questo romanzo, alternate naturalmente con altre atmosfere e con altre emozioni. Quanto conta per te questo tipo di narrazione?
0: Io non riuscirei, diciamo, a praticarne altre, perché se c'è una cosa che rivendico, diciamo, come estetica, è proprio il fatto che ci sia una inestricabilità tra la commedia e la tragedia, o addirittura la farsa, comunque sia fra la comicità e una coscienza della morte, del male, del dolore. Quindi non riuscirei a raccontare il dolore se non attraverso un filtro comico, e contemporaneamente ci tengo che ogni risata abbia in sé un po' di magone, un po' di consapevolezza che quello che sta provando a esorcizzare è appunto il dolore, il male. Credo che sia un po' quello che ci ha insegnato la commedia all'italiana. Si può tranquillamente raccontare una tragedia sotto forma di commedia senza perdere niente, né dell'una né dell'altra, anzi facendo in modo che i due aspetti si diano forza a vicenda.
1: Chiara di Antonella Lattanzi, pubblicato da Einaudi, è un romanzo che ferisce, che spaventa a tratti, ma che soprattutto commuove. Un romanzo sull'amicizia, che spesso è una forma di innamoramento, soprattutto quando nasce da bambini o da adolescenti. Un romanzo che parla di mostri, di quelli che si nascondono nelle famiglie, e che parla delle conseguenze psicologiche della violenza. Le protagoniste, Marianna, voce narrante, e Chiara, all'inizio del romanzo hanno fra i 9 e i 10 anni, frequentano la quinta elementare. Due bambine isolate, in parte bullizzate. Marianna è balbuziente, Chiara è soprannominata la baffuta. Fra loro nasce un'amicizia profonda, un'alleanza fra due bambine che nelle proprie famiglie hanno a che fare con quelli che vengono definiti i mostri. Il padre di Chiara è un violento, picchia lei e la moglie. Il padre di Marianna rivolge la violenza contro se stesso, è un autolesionista, ma crea nella figlia enormi sensi di colpa, dunque esercita violenza psicologica. Entrambe le bambine vivono in famiglia un'atmosfera sospesa, come in apnea, sempre in attesa di un segnale, di qualcosa che indichi la crescita di quell'energia pronta a esplodere in violenza.
2: Io penso che da bambini non sappiamo le cose come sono, ma le percepiamo totalmente. Chiaramente, se vivi in una famiglia che costantemente ti sottopone al rischio del dolore, dell'autolesionismo, della malattia mentale, rimani sempre in ansia, diventi un bambino danneggiato e ti guardi intorno e ti sembra che tutti quanti abbiano le famiglie perfette. Quando soffriamo pensiamo di essere gli unici, e vedi la mamma che l'abbraccia, e vedi la mamma che fa il ciambellone, e poi ti senti solo e non puoi raccontare a nessuno questo dolore e questa paura e questo mostro. E poi ti capita, perché penso che l'infanzia e l'adolescenza sia così, poi come dicevi tu, ogni amicizia è in parte un innamoramento, e la cosa bella è che quando siamo piccoli non diamo il nome alle cose, non mettiamo l'etichetta omosessualità, bisessualità, eterosessualità. Si può amare con libertà. Io volevo scrivere un libro libero dove appunto la protagonista si innamora della sua amica anche sensualmente, però è innamorata del suo fidanzato. Non c'è sempre bisogno di mettere l'etichetta e chiuderti dentro una valigia. Loro due sono sole, come dici tu, pensano di essere le uniche ad avere paura, si riconoscono ed è Chiara a riconoscere Marianna, e questo è importante perché Chiara di solito invece riceve gli stimoli di Marianna. Da quel momento, dal buio, riescono a trarre la luce.
1: I due padri sono due figure speculari, perché il padre di Chiara esercita violenza nei confronti della moglie e della figlia. Il padre di Marianna invece implode e rivolge la violenza contro se stesso. Ma questo non è meno violenza, perché in qualche modo si scatena in Marianna un senso di colpa. Loro, tu lo scrivi a un certo punto, hanno un rapporto fortissimo, intensissimo, di grande affetto, e ma Marianna è sempre lì ad aspettare l'esplosione o l'implosione del padre.
2: Infatti lei dice che l'amore è una benedizione o una maledizione. Io penso che dobbiamo raccontare che, appunto, anche quando dei genitori sono così apprensivi, oppressivi, faccio tutto per te, sto male per te, ti voglio tanto bene, tu sei la mia bambina, sei la mia stella, quello è un abuso. Questa cosa dobbiamo riconoscerlo, perché non lo facciamo mai, pensiamo a quanto vogliono bene questi genitori a questi bambini, ma in realtà li impediscono di vivere, perché poi gli dicono irrimediabilmente: non bisognerebbe mai avere figli, perché i figli ti distruggono la vita. E tu, come bambino, succede questa cosa, appunto, che non raccontiamo mai. Diciamo sempre che la mamma, il papà, i genitori amano i figli, nonostante tutto. Ma non diciamo mai che noi figli non possiamo smettere di amare i nostri genitori, anche quando ci hanno fatto tanto male. E il fatto che li continuiamo ad amare, nonostante ci abbiano fatto male, nonostante c'è della rabbia, crea come un'addizione il senso di colpa di cui parlavi tu, e quindi diventano bambini, adulti, persone adulte danneggiate, che si sentono ingrati, perché questa parola i genitori te lo dicono molto spesso, e tu pensi di essere ingrato, non sai come fare e senti questa rabbia fortissima e non puoi dire mai la verità. Infatti loro non dicono mai la verità.
1: Dicevamo prima che sia Marianna che Chiara vivono quasi in apnea, cercano di cogliere nelle famiglie i segnali di questa esplosione di violenza. Fra loro si realizza quasi un patto. Loro, per esempio, si scambiano delle lettere, scrivono in queste lettere forse le loro paure, il rapporto con i propri mostri, però all'interno di questo stesso patto c'è il fatto che l'altra non deve mai aprire quella lettera e mai leggerla. A che cosa serve per loro? A che cosa serve questo scambio di lettere che non verranno mai aperte?
2: Allora, io credo che noi, ecco, noi intendo alcuni di noi, viviamo in una cultura del dolore. Appunto, un giorno questo dolore ti sarà utile. La malattia, meno male che è arrivata perché mi ha reso migliore. Ciao, come stai? Porto la mia croce. E io come persona voglio ribellarmi a questa cosa, voglio essere felice, voglio tentare di essere felice anche se non ci riesco, però non voglio godere del dolore, che è una cosa che la nostra cultura ci insegna molto da Cristo in poi, perché comunque tu sarai felice nell'aldilà e quindi è meglio che soffri. E io dico: no, devi essere felice. E queste due bambine fanno questo, dicono: io non voglio soccombere al dolore, al senso di colpa, alla bruttezza della mia vita. Quando si chiudono in camera, anche se il padre sta picchiando la madre e tu lo sai che quando aprirà quella porta toccherà a te, loro si fanno una pipì addosso dalle risate, inventano gli spettacoli, studiano anche, si amano, e in quel momento sono veramente, lo dice Marianna, siamo veramente felici. Perché non parliamo del mostro, se ogni volta io ti parlo del mostro, il mostro mi prende e mi si impossessa di me. Se io invece lo scrivo, lo metto da parte, lo do a te, e tu, anche se mi vedi con un livido, non mi chiedi cosa è successo, ma tu lo sai perché c'è un altro mostro e quindi tu lo sai, io e te possiamo trovare la forza di credere proprio nell'arte della gioia di Godard da Sapienza, che è una cosa che mi ha molto guidato, perché per me l'arte della gioia di Godard da Sapienza, che io amavo molto prima che
1: che diventasse così di moda,
2: sì, poverina, cioè lei è morta e vent'anni dopo è stato pubblicato questo libro, l'arte della gioia, per me l'arte della gioia non è l'arte nel senso l'arte di essere ballerini, l'arte di essere pittori, è l'arte nel senso di arti e mestieri. Così come tu dal legno fai un tavolo, così come tu dalla quello che noi a Bari chiamiamo massa, non so come si dice in italiano, la pasta,
1: l'impasto sarebbe,
2: fai le orecchiette, per dire, Così ci devi impegnare ogni giorno nell'arte della gioia, di cercare di essere felice. Ed Goliarda ce lo dice: per essere felici dobbiamo accettare anche

0: di ammazzare delle persone, di ammazzarle veramente o di ammazzarle simbolicamente. A un certo punto lei dice a Joyce, la persona, la donna con cui sta: tu mi vuoi con te per piangere, ma io ho fame. E queste due bambine hanno fame.
1: Una breve pausa e poi parleremo di personaggi classici della letteratura. Arturo dell'Isola di Arturo di Elsa Morante e Rosso Malpelo di Giovanni Verga. Entrambi personaggi che hanno un rapporto molto intenso con i rispettivi padri. A fra poco.
2: Hai caricato le valigie?
3: No.
2: Hai controllato il traffico?
3: No.
2: Hai fatto il pieno?
3: No.
2: Perfetto, partiamo.
3: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
2: Ma hai prenotato?
3: No.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Il cacciatore di libri.
1: Siamo al momento in cui parliamo con scrittrici e scrittori contemporanei di alcuni personaggi storici della letteratura. Interviste tratte dal podcast Volti di carta, realizzato da Dea Scuola in collaborazione con Radio 24. Il primo personaggio letterario di oggi è Arturo, protagonista dell'Isola di Arturo, romanzo di Elsa Morante, scritto nel 57, che in quello stesso anno vinse il premio Strega. Siamo nella piccola isola di Procida. Arturo è poco più di un bambino, orfano di madre, particolarmente affezionato al padre, lo considera quasi un eroe. Questo rapporto però viene incrinato nel momento in cui il padre decide di sposare un'altra donna, Nunziata. Da una parte dunque Arturo prova gelosia nei confronti del padre perché appunto si è risposato, nello stesso tempo però lentamente inizia a provare un'attrazione nei confronti di questa donna. E questo segna un po' il passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza. Ci parla di Arturo e del romanzo di Elsa Morante la scrittrice Alessandra Carati, autrice di romanzi come E poi saremo salvi, Rosi e l'ultimo Atto di famiglia. Alessandra Carati sull'Isola di Arturo.
9: Ci sono un sacco di temi che attraversano il libro. Il più forte è il senso di solitudine che accompagna la crescita. Arturo è solo molto spesso fisicamente, la madre muore durante il parto, ma è anche solo in termini di educazione, come se Arturo durante il libro facesse un percorso di autoeducazione attraverso delle letture assolutamente anarchiche che lui sceglie dalla biblioteca che si trova in casa. Quindi non c'è nessuno che lo guidi, non ha un maestro nella sua vita, e in questo senso la solitudine è una sensazione che ci accompagna spessissimo nelle fasi di passaggio della vita, soprattutto nella crescita, nella fase di passaggio tra l'infanzia, la pubertà e poi l'adolescenza. E questa è una cosa che credo che sia molto contemporanea. Questo senso di isolamento, lui nasce e cresce in un'isola e vive dentro una casa da solo, isolato, come compagna soltanto un cane. E l'isolamento è fisico, ma allo stesso tempo è spirituale. Forse è necessario alla crescita.
1: Quindi l'isolamento non è solo qualcosa di negativo, ci intravedi anche qualche elemento di positività, di capacità appunto di entrare in contatto probabilmente con il sé più profondo.
9: Sì, dentro il libro succede questo, nel senso che è una forma, una condizione che permette una forma di autoconoscenza. È legata anche alla sofferenza in alcuni momenti del libro.

0: ma in altri momenti è legata proprio alla possibilità di entrare in contatto profondo con se stesso e di osservare se stesso, i propri stati d'animo, le reazioni che lui ha nelle relazioni con Nunziata, che è la moglie del padre, di cui poi lui si invaghisce, che gli fa scoprire che cos'è il sentimento di amore e che cos'è la gelosia. E poi nei confronti del padre. La relazione con il padre è una relazione che passa da uno stato quasi di idolatria a una scoperta del fatto che il padre in realtà è molto lontano dall'immagine che lui si è costruito, sia in termini di carattere, sia in termini di orientamento sessuale, perché dentro il libro si scoprirà che il padre è omosessuale. Il suo crescere significherà fare i conti anche con questa forma di conoscenza del padre.
1: Si dice che crescere significa un po' uccidere metaforicamente i propri genitori, cioè scontrarsi con loro. Nel passaggio fra l'infanzia e l'adolescenza c'è sempre questo contrasto. L'Arturo dell'Isola di Arturo come lo vive?
0: Lui questa cosa la fa sia nei confronti del padre sia nei confronti della madre che è morta, ma che viene sostituita dalla figura di Nunziata, che è la moglie del padre, che sono le uniche figure con cui lui entra in un contatto profondo. Lui avrà anche un amante, una ragazza del paese con cui scoprirà il sesso, ma non avrà mai un trasporto affettivo ed emotivo nei confronti di questa ragazza. Per cui sicuramente queste due figure sono fondamentali per la sua crescita e sono delle figure, è vero, mi viene a dire anche quasi in senso freudiano, che lui uccide l'immagine del padre per poter poi partire e costruire se stesso, dopo aver ucciso il padre e quindi dopo essersi allontanato da un sentimento di fusione totale con il padre, no? E fusione totale con quello che lui crede essere il padre.
1: Abbiamo parlato della solitudine di Arturo. Secondo te che differenza c'è fra la solitudine che spesso oggi vivono ragazze e ragazzi e la solitudine invece che vive questo personaggio che è stato creato alla fine degli anni 50? Ci sono differenze o vedi invece più somiglianze?
0: Nel mondo di Arturo la solitudine non è qualcosa che il mondo connota come negativo. Oggi c'è moltissima paura della solitudine, perché alla solitudine è legata la sofferenza, l'abbandono, anche la malattia a volte. Mentre nel mondo di Arturo la solitudine è qualcosa che è consustanziale al loro modo di vivere. È un ingrediente necessario per crescere, ma è anche un ingrediente necessario per vivere. Per Arturo la solitudine è fondamentale per crescere, sono i momenti in cui lui riesce a sviluppare uno sguardo di osservazione di quello che gli accade dentro e anche di quello che succede fuori. È il tempo della riflessione per lui la solitudine.
1: Questo è un romanzo concentrato molto sul maschile. Arturo è un personaggio maschile, la sua è una solitudine al maschile.
0: Tutto il libro è un libro molto al maschile, è un libro raccontato in prima persona, quindi c'è una focalizzazione chiara che è quella del personaggio. Noi vediamo la storia attraverso gli occhi e la voce del personaggio e quindi vediamo anche la femminilità, il femminile attraverso la voce e gli occhi del personaggio. Questo che cosa significa? Che il mondo delle ragazze, nel mondo di Arturo, il mondo delle donne, è un mondo spesso indicato con termini come ignoranza, stupidità, inferiorità, bruttezza, sono proprio aggettivi che diversi personaggi dentro il libro usano per connotare il sesso femminile. Ora, è chiaro che è importante capire che il libro è stato scritto nel 57, ma allo stesso tempo è un ragazzo che vive prima della Seconda Guerra Mondiale, dove i valori della mascolinità sono legati a un mondo che è totalmente fatto di maschi, in cui la donna è semplicemente la persona che si sposa con cui creare una famiglia.
1: Il secondo personaggio letterario di oggi è Rosso Malpelo, protagonista dell'omonima novella di Giovanni Verga, contenuta nella raccolta Vita dei Campi. Siamo dunque alla fine dell'Ottocento. Rosso Malpelo è un ragazzo particolarmente sfortunato, vive una vita veramente aspra. Lavora in una cava di rena in Sicilia, è bullizzato dai suoi colleghi e quando muore il padre qualcosa in lui si spezza. Inizia così a esercitare quella violenza che ha subito nei confronti di un ragazzino fragile e gracile. A parlarci di Rosso Malpelo è Marco Balzano, autore di romanzi come L'ultimo arrivato, premio Campiello del 2015, Resto qui, quando tornerò e poi l'ultimissimo romanzo Bambino. Marco Balzano su Rosso Malpelo.
2: Rosso Malpelo è capace, come pochi altri personaggi della letteratura di fine Ottocento, di illustrare non solo una situazione reale, quale quella del lavoro minorile di allora, ma anche di trasportarsi nell'attualità per quello che noi possiamo leggerci. Tu parlavi di bullismo prima. Ecco, quello che a noi risulta giustamente e legittimamente bullismo, dobbiamo tenere in considerazione che a fine Ottocento era sostanzialmente la prassi. Dobbiamo aggiungere a questo che la comunità di allora che Verga fa parlare attraverso il discorso indiretto libero, cioè una piccola comunità di un piccolo paese della Sicilia, è superstiziosa, retrograda e quindi spesso cattiva. Rosso Malpelo, così si giustifica, era detto Malpelo, pellaccia, perché era rosso di capelli e prometteva quindi, in base al suo essere rosso, di riuscire un fior di birbone, un monellaccio. Da lì in poi qualsiasi paragone venga fatto con Rosso Malpelo è un paragone animale. Rosso Malpelo è come l'asino, suo padre di soprannome viene chiamato bestia, il suo amico diventa ranocchio, c'è un orizzonte della degradazione umana.
1: Uno degli elementi interessanti di questa novella è questo cambiare proprio l'ordine delle cose, nel senso che la vittima diventa carnefice. In un primo momento vediamo Rosso Malpelo appunto come vittima, io l'ho definito bullismo, ma sì, sicuramente di violenza, di insulti, ma poi è lui stesso a diventare carnefice. Questo è un meccanismo che si ritrova ogni tanto.
2: È un meccanismo che si ritrova, è molto interessante le letture sociologiche, persino psicanalitiche che possiamo fare su una novella di questo genere. Rosso Malpelo viene da un contesto privo di affetto. La madre e la sorella se ne infischiano, nel dubbio lo menano quando torna a casa a fine settimana. Il padre sgobba più di lui come un asino e a un certo punto, come accennato, morirà. Lui è chiamato, appellato da tutti quelli della cava, sempre in nome dei capelli rossi, nei peggiori modi, ed è trattato nei peggiori modi anche dal padrone stesso della cava, che vedrà come una grande seccatura mentre si trova a teatro il fatto che il padre di Rosso Malpelo morirà sepolto dall'Arena Rossa. Quello che succede, che cos'è? È che venendo trattato così, continuamente trattato così, Rosso Malpelo interiorizza la cattiveria e dunque poi la pratica. Che cosa lo rende un personaggio particolare? Che non la pratica con cattiveria. Quando lui picchia Ranocchio, lo fa perché Ranocchio impari a difendersi, perché più tu impari a picchiare, più tu impari a non avere paura e più nella solitudine e in una micro società in cui vieni maltrattato saprai difenderti. C'è questo paradosso in cui la violenza è qualcosa di pedagogico in questa novella, è pazzesco.
1: Effettivamente Rosso Malpelo è una novella che ci pone dei temi molto attuali, per esempio la morte sul lavoro del padre, quello che io ho definito il bullismo, ossia questo modo di insultare o di esercitare violenza sia verbale che fisica nei confronti delle altre persone. In che cosa c'è secondo te l'attualità proprio di Rosso Malpelo?
2: Ci sono vari punti, sono quelli che tu hai toccato sinteticamente e a cui se ne possono aggiungere altri. Uno, la questione del lavoro minorile. Il lavoro minorile in una metà del mondo è ancora quotidianamente praticato dalla maggior parte dei bambini. C'è la questione meridionale che si pone, se andiamo nei tempi del racconto, in un momento cruciale in cui il sud è un mondo parallelo e completamente a traino del nord. Il sud è abbastanza sparito dall'agenda economica del nostro paese. C'è tutta una questione che è quella del bullismo, in cui realmente la solitudine, la mancanza di istruzione e la violenza subita rendono l'individuo più cattivo ed emarginato. Cioè noi dobbiamo metterci in testa che o risaliamo alla radice oppure evidentemente chi subisce il male vorrà farne.
1: Ma secondo te che cosa ha rappresentato per Rosso Malpelo l'episodio della morte del padre?
2: Il padre è l'unica figura affettiva in questo libro, perché lavora con lui, sta al buio con lui e condivide in qualche misura la quotidianità della fatica di Rosso Malpelo. Quando Mastro Misciu, così si chiama, soprannominato Bestia, quando muore, Rosso Malpelo ha paura di usare la zappa perché teme di colpire il corpo del padre. Quando torna a casa si lucida le scarpe del padre che hanno recuperato dal cadavere, anche se ancora gli vanno grandi. Indossa i pantaloni di fustagno del padre. C'è tutta una memoria dell'affetto che evidentemente colpisce molto, anche perché l'orizzonte femminile è completamente egoista. La sorella si sposa e se ne va. La madre, dopo che muore il padre, si risposa e si trasferisce. E lui continua a dire che la miniera Tinghiotte e la casa, la sua, quella dove abitavano sua madre e la sorella, resta perennemente chiusa.
1: Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Il cacciatore di libri.

0: E riprendiamo la puntata speciale del Cacciatore di Libri Estate dedicata a romanzi che narrano le figure di padri e madri. Nel romanzo Lo Sbilico, pubblicato da Einaudi, Alcide Pierantozzi racconta la sua malattia psichica. Disagio esistenziale fin dall'infanzia, poi diagnosi di depressione, anoressia, disturbo bipolare e disturbo dello spettro autistico, che non è una malattia, ma è un modo diverso di funzionare del cervello. Terapie con psicofarmaci che lui mescola a volte con alcol e droghe. Una madre sempre presente, punto di riferimento, ma che a sua volta ha attraversato un trauma, la morte di un figlio appena nato. Un padre definito negazionista perché nega l'omosessualità del figlio e la malattia. Un viaggio nella testa di chi soffre di una malattia mentale che è anche malattia del corpo. La malattia mentale che si fa letteratura, la testimonianza di un singolo che assume un valore universale.
1: Beh, diciamo che è una storia che si è ripresentata, perché mia madre, quando aveva 20 anni, io avevo 1 anno, perde un bambino. E nel libro racconto bene il fatto che il bambino avesse delle malformazioni evidenti. Comunque mia madre impazzisce del tutto e mio padre, da negazionista, non pensa che ci sia bisogno in quegli anni in provincia di un supporto. E quindi cosa succede? Che io vivo i primi anni della mia vita con una ragazzina che andava in bagno gattonando sotto un lenzuolo bianco.
0: Ed era tua mamma.
1: Ed era mia mamma. C'è un ordine nel negazionismo di mio padre che è molto importante, perché lui all'inizio nega l'omosessualità. Io non avevo né una diagnosi di spettro autistico a 15-16 anni, né malattie certificate, quelle sarebbero venute dopo. Ed è strano come lui neghi l'omosessualità con tutte quelle che sono le retoriche della provincia, di non è così, forse non è vero, è un passaggio. Poco dopo si ritroverà costretto a dover negare anche la malattia, a fronte del fatto che mi vede prendere 8-9 pasticche al giorno, no? Ed è strano, ma è anche tipico. In ogni famiglia dove c'è una situazione di disagio psichico, qualcuno nega.
0: Qualcuno nega.

0: Quindi lì io ho fatto di tutto per trovare uno psichiatra gay quando
1: E lo
0: stavo.
1: dici perché a un certo punto non volevi più
0: No,
1: degli psichiatri
0: dopo
1: eterosessuali?
0: questo episodio io ho capito che non era più possibile. Non vale solo in casi così estremi. Faccio un esempio più concreto. Un paziente omosessuale, paziente psichiatrico omosessuale che prende gli psicofarmaci, come viene trattato rispetto a un paziente etero quando parla di disfunzioni sessuali al proprio medico? Quando ne parla l'etero sembra che ci sia una catastrofe imminente, non potrà avere i figli, bisogna correre ai ripari. Quando succede al paziente omosessuale, vabbè, ok, tutto viene molto
1: E
0: minimizzato.
1: tu lo racconti questo nel libro, anche questo delle disfunzioni sessuali, di tutto quello che si attraversa quando si attraversa e si ha una malattia psichica. C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto ed è quella del giudizio degli altri, cioè di chi ti dice tu sei uno scrittore, scrivi, pubblichi libri, sei lucido, funzioni in un certo senso. Allora vuol dire che evidentemente non fai abbastanza per uscire fuori da questa situazione, che è la cosa che dice sempre a chiunque abbia un disturbo psichico di qualsiasi livello e di qualsiasi gravità. Poi c'è l'incomprensione, c'è un episodio molto, molto doloroso anche di quando tu vai in spiaggia dove ami leggere, ami scrivere e mettono la musica a palla. Tu chiedi di diminuire, di abbassare il volume, tanto non c'è nessuno e loro ti conoscono da tanti anni, dicono vabbè, ma puoi andare al Lido dei disabili qui accanto. Ecco, come viene vissuto il giudizio, il pregiudizio e soprattutto l'incomprensione da parte degli altri?
0: Diciamo che per chiunque non abbia una malattia psichiatrica o un disagio psichiatrico forte, e questo vale forse anche per molti professionisti, è impossibile capire cosa accade, perché le persone confondono con la tristezza, con l'insoddisfazione, quindi c'è un'incomprensione che si riversa inevitabilmente sul confondere la malattia psichiatrica con un disturbo, un ritardo cognitivo o un'infermità mentale, una perdita di controllo. E quindi è molto divertente perché a volte mi dicono: sì, però pensando di farmi un complimento, tu ragioni bene, no? E lì uno dovrebbe rispondere: ok, ma c'è anche, ed è spaventoso, la follia lucida, cioè veniamo da una lunga tradizione, quindi non c'è nessuna correlazione tra un articolo che devo scrivere e un drago che appare sullo sfondo come allucinazione, sono due piani totalmente diversi. Poi certo, ogni tanto me lo chiedo anch'io fino a che punto forse non è così, forse anche a livello cognitivo qualcosa cambia, tutto questo mi cambia, però il fatto che io faccia tante presentazioni, ad esempio, è proprio questo: mostrare in giro che puoi avere una malattia psichiatrica e non inverare quello stigma orribile di chi ti vuole mettere all'angolo a fare nei centri di salute mentale i giochi col DAS.
1: A proposito degli argini che anche tu cerchi di mettere, oltre naturalmente alle terapie farmacologiche, parli degli allenamenti in palestra, ma anche, parli anche di poesia, cioè all'uso delle parole. In qualche modo sono degli espedienti che ti aiutano a, non dico controllare, ma è un tentativo di quasi rimettersi, anche se per poco, in un equilibrio, anche se precario.
0: Sì, nel senso che le parole, e questo attiene più allo spettro autistico, sono state non solo la mia ossessione da sempre, ma l'elemento che ha consentito la diagnosi, perché avevo un'ipersellettività già da bambino per parole molto strane, per frasi lunghe, nonostante poi fossi disfunzionale in tutto il resto. Quindi le parole sono state da una parte la salvezza, perché mi può succedere a volte di entrare in uno stato di psicosi dal quale magari non riesco a uscire o per ore o per giorni, e lì a tirarti fuori può essere solo una parola, la parola giusta, quella esatta. Da qui viene un po' l'ossessione. C'è un rovescio della medaglia, però, è che spesso le parole sono quelle che triggerano invece le psicosi, anzi nel 90% dei casi. Quindi io vivo questa situazione in cui molte parole comuni mi terrorizzano. Nei giorni scorsi ero terrorizzato da occhi. Poi Terrorizzare significa che immediatamente il mio cervello percepisce quella parola come se fosse un leone feroce, va in difesa perché gli ricorda episodi in

0: Poi quella parola è emersa e è finita, poi tutto, partono le voci, tutto è concatenato. È strana, però io credo anche che di avere come campo di esperienza solo quello appunto linguistico, insieme a quello della malattia e dell'autismo, perché io sono così da quando ero piccolo, sono sempre stato male e i primi farmaci ho cominciato a prenderli a 18 anni.
1: Aver scritto questo romanzo, Lo Sbilico, a cosa ti è servito? Perché tu hai raccontato tanto di te, hai raccontato la tua malattia, hai raccontato le sensazioni, le terapie, le contraddizioni, molte parti intime. Una volta fatto questo libro, ha avuto qualche potere su di te o no?
0: In realtà, spiace dirlo, ha avuto un potere curativo sicuramente negli apprezzamenti, nel comunicare con la maggior parte dei lettori che poi hanno spesso problemi simili ai miei o fanno una terapia simile. Nella realtà dei fatti la terapia è aumentata, la crisi più grossa io l'ho avuta a fine libro. E non c'entra tanto il materiale che ho tirato fuori, quello era già ben presente in me. Un po' lo stress, un po' forse l'espormi così tanto senza rendermi ben conto a cosa andavo incontro, può essere anche un effetto dei farmaci stessi, quello di non avere pudore. È successa una cosa strana. Tutte le ossessioni che io racconto nel libro in ordine sono state quelle che mi hanno devastato e portato ai farmaci, e quelle lì specifiche sono sparite. Però ne sono arrivate altre, di più agghiaccianti, e questa credo che sia la dimostrazione di come non può essere terapeutica la scrittura in presenza di una malattia reale. Può esserlo se c'è un trauma in una persona stabile, lì si esorcizza, altrimenti arrivano nuovi contenuti e spesso di fronte ai quali ti devi totalmente riadattare, quindi è peggio. Questo non vuol dire che non scriverò più, è però un pericolo costante, cioè quello di sapere che quello che scrivi sparirà, ma arriverà al suo posto altro.
1: Ed è tutto per questa puntata del Cacciatore di Libri Estate dedicata a padri e madri e ai romanzi appunto che ne parlano. Avete ascoltato le interviste a Sandro Veronesi sulla raccolta di racconti Caducità pubblicata dalla Nave di Teseo, Dario Ferrari con L'idiota di famiglia, Sellerio, Antonella Lattanzi con Chiara pubblicato da Einaudi e infine Alcide Pierantozzi con Lo Sbilico e Einaudi. Siamo andati alla scoperta o riscoperta di personaggi della letteratura classica con Alessandra Carati che ci ha parlato di Arturo dell'Isola di Arturo e Marco Balsano su Rosso Malpelo. Le interviste sono tratte dai podcast Volti di Carta realizzati da De a Scuola in collaborazione con Radio 24. Vi ricordo che trovate queste e tutte le altre puntate del Cacciatore di Libri in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Potete seguirci su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Infine vi ricordo che in questo periodo estivo le puntate tematiche del Cacciatore di Libri vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Grazie in regia a Martin Garramone. Da Alessandra Tedesco, buona lettura. E buona estate!

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io, che sono Matteo Caccia, invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
7: Le 17.
8: GR24, il sole 24 ore.
9: Migranti, scontro Roma-Madrid su Schengen, scattati i controlli della Spagna alle frontiere, la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. Nel torinese, ciclisti travolti da un'auto dopo una lite, 4 feriti, 1 è grave. Europei di nuoto, 2 medaglie d'argento per l'Italia nella staffetta mista e nei tuffi donne da 20 metri. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Dopo la crisi di Ceuta e la sospensione di Schengen da parte dell'Italia nei confronti della Spagna, Madrid ha risposto facendo a sua volta scattare controlli alle frontiere, anche se al momento non vengono segnalate file o disagi particolari. Il Ministero degli Esteri ha annunciato che la Farnesina ha rafforzato l'assistenza dei consolati diretta ai connazionali presenti in Spagna o in viaggio a seguito della misura di ritorsione del governo Sanchez di ripristinare i controlli alle frontiere interne, nei porti e negli aeroporti per i viaggiatori provenienti dall'Italia. L'unità di crisi ha creato un canale WhatsApp dedicato unità di crisi trattino Spagna. Shock a Lanzo Torinese, dove un automobilista avrebbe investito deliberatamente un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite con traumi e fratture, una è in prognosi riservata. Subito dopo il conducente si è presentato spontaneamente ai carabinieri, ora sarà sottoposto ad accertamenti di natura tossicologica. Sono in viaggio verso Kathmandu in Nepal, il fratello e la mamma di Marco Di Marcello, il biologo teramano di 37 anni disperso dallo scorso novembre quando la cordata di alpinisti di cui faceva parte, impegnata nella spedizione internazionale sul Dolmakang, fu travolta da una valanga attorno ai 5.600 metri di quota dello Yalung Ri. La loro partenza, che segue a poche ore di distanza, quella dal Canada della moglie del disperso, diverso fa presagire che le autorità governative nepalesi, in costante contatto con la Farnesina, abbiano elementi utili per ritenere che uno dei 5 cadaveri individuati nella neve nei giorni scorsi nell'area dell'incidente possa appartenere al loro congiunto. In chiusura allo sport, linea Giovanni Capuano.
10: Sì, aggiornamento perché è salito il numero delle medaglie d'argento conquistate oggi dalla spedizione azzurra agli europei di Parigi, nuoto, tuffi e nuoto di fondo. Si è aumentata di uno perché è appena arrivato l'argento di Andrea Barnaba nella prova maschile dei tuffi da grandi altezze dai 20 metri, argento che segue quello di Elisa Cosetti che lo ha conquistato nella stessa prova al femminile e che a sua volta seguiva l'argento della staffetta mista 4x1500 metri nuoto di fondo, ultimo frazionista Greg Paltrinieri. Dunque anche oggi un sabato pieno di medaglie, mentre a Silverstone sta per scattare la sprint race della MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna, e vi diamo anche il risultato delle due amichevoli che si sono già giocate in Asia.

0: Inter ha vinto 2-1 contro la Juventus a Perth di Marco Diouf e con Seisau i marcatori. Il Milan invece a Giacarta è stato sconfitto 3-0 dal Chelsea. A te.
1: Grazie Giovanni Capuano ed è tutto. Prossimo GR24 alle 18.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
2: 24 ore podcast.
3: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
4: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
5: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
6: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
5: Non lo sanno, naturalmente.
2: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese. Di Marta Cagnola.
7: Torniamo a raccontare la nostra storia di musica, talenti e mare. Quella storia che riguarda Genova, dove dagli anni 60 del secolo scorso nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Abbiamo iniziato con le origini, con i primi cantautori, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, ma anche i loro collaboratori, i fratelli Reverberi, Giorgio Calabrese. Oggi ci dedichiamo a un artista dalla vita brevissima, ma che ha segnato il suo tempo e la storia della musica, ma pure la storia del nostro paese. Ad accompagnarci in questo viaggio, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

0: Luigi Tenco nasce a Cassine, nel Monferrato, nel 1938. Porta il cognome del marito della mamma Teresa, Giuseppe Tenco, che muore prima che lui nasca, ma ha un altro padre che non lo può riconoscere. Luigi trascorre la prima infanzia tra il paese di Cassine, quelli di Maranzana e Ricaldone, ma cresce e scopre la musica a Genova, dove va a vivere con la madre e il fratello maggiore Valentino. Studia il pianoforte, impara a suonare chitarra, clarinetto e sassofono. Con Bruno Lauzi fonda il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band, poi entra nel Modern Jazz Group con Fabrizio De André. Né I Diavoli del Rock suona con Gino Paoli. Con l'amico Piero Ciampi si trasferisce a Milano, ospite di Gianfranco Reverberi, arrangiatore alla Dischi Ricordi. Ottiene un contratto come cantante ed esordisce col gruppo I Cavalieri, ma incide anche con gli pseudonimi di Gigi Mai, Dick 21 e Gordon Cliff per difendere la sua immagine di studente di scienze politiche e iscritto al Partito Socialista Italiano. Nel 1961 esce I miei primi giorni perduti, che porta il suo vero nome. Nel 1962 comincia una breve esperienza cinematografica con il film La cuccagna di Luciano Salce, con Donatella Turri tra gli interpreti, pellicola nella quale canta il brano La ballata dell'eroe, composta dall'amico De André. Nello stesso anno esce il suo primo 33 giri. Nel 1963 rompe l'amicizia con Gino Paoli a causa della relazione di questi con la giovane attrice Stefania Sandrelli, che Tenco non approva perché anche lui aveva avuto nel frattempo un breve rapporto sentimentale con lei. Con la RCA italiana pubblica grandi successi come Lontano lontano, Uno di questi giorni ti sposerò e Se ci diranno, Ognuno è libero. Nel 1967 porta a Sanremo Ciao amore ciao, in coppia con Dalida, con la quale ha, raccontano le cronache dell'epoca, anche una relazione. Non viene ammesso alla serata finale. La sera del 27 gennaio 1967 Tenco viene trovato morto con un colpo di pistola nella sua stanza all'Hotel Savoy, la 219. Luigi Tenco. È difficilissimo scindere la figura di Luigi Tenco dalla ferita che ha lasciato. È proprio complicatissimo parlare di Luigi Tenco senza, anche qui diciamo, partire dal fondo, senza pensare alla ferita che ha lasciato.
1: Sì, è vero, perché morire in quel modo a 28 anni, aveva 28 anni, lascia sicuramente un segno. Ricordo che La maledizione dei 27 del Rock è più o meno simile a quella di Tenco. In realtà Tenco è stato talmente grande come provocatore rivoluzionario che la fine che ha fatto, io sono dell'idea, ma sono solamente le supposizioni di chi ha letto tanto e seguito tanto, all'epoca ero solo un bambino, che non si sia tolto la vita. Poi esiste, come sapete, l'idea che invece si sia tolto la vita, questo però è un mistero irrisolto. Però è stato fondamentalmente un rivoluzionario. Se oggi una persona scrivesse, un cantante, una cantante, mi sono innamorato di te perché non avevo nulla da fare, finirebbe sui social dopo 3 minuti. Allo stesso tempo, Tenco è l'esempio classico di quando si fanno delle canzoni apparentemente d'amore che in realtà toccano e riflettono il tempo in cui sono state scritte. L'ho detto anche in un'altra occasione. Un conto è scrivere le canzoni per il momento che stai vivendo tu e i tuoi ascoltatori, tu e i tuoi fan, tu e quelli che vengono a sentirti a uno stadio. Un conto è scrivere le canzoni in sintonia con il tempo, sono due cose completamente diverse. La seconda, questa, è quella che tu poi scopri 30-40 anni dopo. John Lennon è l'esempio, per farne un esempio classico, De André stesso, che ormai è morto da molti anni, ne è un altro esempio. Quindi Tenco è stato un rivoluzionario, era un uomo di sinistra, era un uomo progressista, quando definirsi tali o comportarsi in modo così era pericoloso.

0: voglio ricordarlo, quindi non ha mai fatto attività politica, ma oggi se vi chiedessero chi è stato uno degli artisti italiani, cantautori o cantautrici italiane più esposti, direi Tenco, sicuramente più di Paoli, che pure è stato deputato del Partito Comunista Italiano. Questa è la sua grande forza.
1: Cosa ne pensi, Claudio?
2: Io Tenco l'ho studiato, l'ho amato sin da subito. Credo che il termine rivoluzionario sia esattamente quello che lo rappresenti di più. Era un artista contro, era un artista che tra l'altro picconava anche valori e strutture difficili da attaccare in quegli anni. Penso alla scuola con Cara Maestra, penso a prendere parte insomma, schierarsi proprio dalla parte dei capelloni, degli emarginati, ognuno è libero, cantare un amore non appunto aulico con una visione della donna angelicata, ma anche conflittuale, un amore anche certe volte svogliato. Mi sono innamorato di te perché non avevo nient'altro da fare. Sembra una frase, lo dico in modo molto provocatorio, che potrebbe dire oggi un rapper, veramente a tutti gli effetti. E non è un caso che alcuni abbiano provato anche a campionarla quella canzone, non su tutti Marrakesh, che è un grandissimo fan di Tenco, e anche lì, guarda caso, due artisti contro, perché gli suscitava un'idea un po' beffarda che lui si stesse riferendo, non era così ovviamente, ma Marrakesh voleva giocare su quella frase lì, al rapporto che si ha col pusher, con la droga. Mi sono andato di te perché non avevo altro da fare, come se fosse un riferimento alle sostanze. Non era questo, però per far capire quanti livelli di lettura ci possono essere anche in canzoni, come stavamo dicendo appunto, che non sono fisse sul momento, ma che hanno la forza e le ali per arrivare lontano e durare negli anni, no? E poi a me fa venire in mente Tenco anche il non rispetto da parte dell'industria. Sanremo, quando successe quello che sappiamo nel 67, non si fermò. Andò avanti, the show must go on. E credo che quella sia una ferita nella ferita. E quindi mi fa venire in mente anche un profondo senso di ingiustizia nei suoi confronti in quel momento storico.

0: La fine tragica di Luigi Tenco lo consegna alla storia come un uomo dalla personalità difficile, spigolosa, imprevedibile. Ma è molto di più, anzi è molto diverso.
1: Era un uomo solare, mi raccontava Paoli della lite furibonda che ebbero per colpa. Fu coinvolta Stefania Sandrelli. Erano due conquistatori. Tenco era molto bello, era di una bella. Oggi, se pensiamo a Tenco, pensiamo a qualcuno che sfila in una sfilata oppure che fa film, non pensiamo al cantautore che poi fa quella fine, anche se molti attori hanno fatto fini ben peggiori, pur essendo molto bravi e molto grandi. E Tenco non aveva una personalità complessa. Tenco

0: aveva una personalità che è ben diverso. Era un poeta vero, ma raccontano questo episodio. Siamo a Recco, che è un paese vicino a Genova. Piove. Una commessa di un negozio vuole attraversare l'Aurelia, ma non sa come fare perché piove. A un certo punto si sente mettere sulle spalle una giacca. Si volta e c'è un ragazzo bello che lei non sa chi sia, la accompagna al bar, le toglie la giacca e se ne va. Questo era Luigi Tenco, era tante altre cose, ma questo era Tenco. Poi, che nelle sue canzoni vedrai un giorno dopo l'altro, esprima il dubbio sulla vita, questo lo fa diventare un grande poeta più che un grande cantautore, ma fondamentalmente, e ripeto, me lo ha raccontato più e più volte Paoli, era un ragazzo gioioso, un ragazzo dispettoso nell'amore e dispettoso anche con chi gli era amico o gli era amica.
1: Tra l'altro su questo aspetto giocoso, Hilary, ci sono tantissimi aneddoti, è vero, che racconta Paoli anche nel suo libro Cosa farò da grande. Racconta delle cose incredibili, se ci pensiamo, pensando alla figura di Tenco, no? Che è sempre avvolta da questa un po' nuvola nera, ombroso, ma non era così. Paoli racconta che andavano in giro con le forbici a tagliare le cravatte alle persone, che inscenavano finti suicidi.
2: Accidenti.
1: Ed è una parte esilarante leggendola nel libro, e poi c'è l'altra parte in cui, e questo fa capire il rapporto tra i due, in cui Paoli in realtà non ha mai fatto pace con quello che è successo. Scrive proprio apertamente, l'ho raccontato anche più volte, che chissà, forse fosse stato con lui una telefonata, non si è mai riuscito a dare pace su quello che è successo in quella notte, che rimane un mistero. E poi voglio dire una cosa su Tenco che mi ha colpito tantissimo, per esempio su una canzone come Vedrai, quando mi capita di fare dei laboratori di ascolto di canzoni nelle carceri, i pezzi di Tenco sono tra quelli che generano maggiormente commozione, sono quelli che creano il silenzio proprio tra i carcerati. Vedrai è esattamente questo, canzone che lui dedicò alla madre, canzone in cui parla di appunto un uomo che non è finito, un uomo che non si arrende, e c'è una frase bellissima dove lui dice: mi piacerebbe non vederti assecondarmi, non vederti sempre dirmi bravo, ma paradossalmente piangere davanti ai miei errori, davanti ai miei fallimenti, quindi cercare la verità. E questo tipo di approccio, di racconto, per chi vive dei momenti di difficoltà, è come una sorta di mano a rialzarsi. Una canzone può anche aiutare in questo senso. Non salva la vita, di sicuro non cambia magari le traiettorie dell'esistenza, ma può dare una mano. E il fatto che questo tipo di canzone, in luoghi complessi, come gli istituti carcerari, arrivi con quella potenza, secondo me fa capire la grandezza di questo poeta.
3: Sono tanti a poterlo ricordare personalmente. A Ricaldone, dove è sepolto, c'è la Casa Museo Luigi Tenco, e proprio lì abbiamo incontrato le sue ultime amiche d'infanzia, Gianna Ivaldi e Luigina Cuttica, che ricordano i giochi, la famiglia, il padre naturale che non lo aveva potuto riconoscere, il successo, il dolore della morte.
4: Era un ragazzino allegro, e piaceva giocare e anche scherzoso. Poi giocavamo, lui aveva la bicicletta, perché loro erano gente su, diciamo, confronto a noi. Io, mio papà faceva il calzolaio, quindi lui aveva giocato, lui aveva una bella bicicletta e ce la facevate un giro, e poi dopo tutti a giro mi diceva: adesso basta, perché la bicicletta è mia. Però quando veniva il Ricaldone io lo vedevo sovente, perché poi quando veniva il Ricaldone andava sempre da mio papà, che le raccontava la sua vita, sai come faceva, aveva tanta confidenza con mio papà, e faceva effetto, perché diceva: guarda un po', abbiamo giocato con Luigi, guarda un po' adesso, e lui è una celebrità, invece noi eravamo niente, ero, ecco. Però per me Luigi è sempre stato un bravo ragazzo, bravo. Poi anche sua mamma era una brava donna, simpatica, sua mamma era una donna di compagnia.
5: Che ricordo ha di quei giorni di 60 anni fa in cui arrivò la notizia della morte di Luigi? Cosa successe qua a Ricaldone?
4: È stato un boom, è stata proprio una cosa. Io stavo facendo il letto, dalla finestra, mi ha chiamato

0: Francesco Sburlati. Sì. Gianna, usema so Luigi Tenco. Cosa? Sono rimasta, perché lui aveva sentito la televisione, sono rimasta proprio male. La gioventù, poi la posizione che aveva. Io adesso lo dico, posso anche dirlo. Io ho sempre detto che Luigi non si è ammazzato, perché era un ragazzo troppo con la voglia di vivere. E poi quello che mi è rimasto impresso, beh, che ho visto, avevo visto sul giornale la fotografia quando è venuto via da Sanremo, che l'ha portato via con l'ambulanza, con il carro funebre. Venire via dalla città dei fiori senza un fiore. Ho detto, ma viene via dalla città dei fiori e portano via con la bara neanche un fiore.
1: Nel paese è stata una cosa, una tragedia grande, e abbiamo anche avuto il funerale nel nostro paese. Allora mi dispiaceva, perché io l'ho conosciuto, per un bravo ragazzo, educato, in ordine, proprio bello, era un bel ragazzo. Però era serio, non è che non giocava, gli altri uscivano dalla scuola, si buttava via la cartella, che invece lui era sempre un signorino.
2: La produzione di Luigi Tenco viene suddivisa da studiosi e accademici come Sebastiano Ferrari in quattro grandi categorie: la canzone d'amore, la canzone sociale, la canzone esistenzialistica e la canzone antimilitarista.
3: È un antimilitarismo un po' diverso da quello. Oggi per antimilitarismo si parla no alle armi, no alla coercizione, per salvare e preservare le persone più deboli del mondo. All'epoca l'antimilitarismo voleva dire non schierarsi con i potenti che volevano usare le armi, cosa che poi è accaduto da entrambi i fronti, sia l'Occidente che la grande madre comunista. Voleva dire essere contro chi ti vuol far fare qualcosa che è amorale. Oggi non parliamo più di moralità, di amoralità o di immoralità. Oggi siamo schierati, o ciascuno può o pretende dire quello che vuole, ma non sento mai discorsi sulla morale. Una cosa è immorale o è amorale? All'epoca no. All'epoca mandare i soldati, per fare un esempio, mandare i soldati poveri senza, in Vietnam, in particolare mandare i soldati neri in Vietnam, era considerato da una parte, quella di Tenco in particolare, ma non solo quella, era immorale. E questo concetto della moralità, dell'immoralità, in Tenco si sente, anche in Paoli, in Tenco si sente tanto. In De André non si porrà nemmeno il problema, perché essendo anarchico lui risolveva in tutt'altro modo le questioni. Queste cose non si fanno per il potere, ha sempre sbagliato. Ma per tornare all'antimilitarismo di Tenco, oggi non funzionerebbe più, devo essere onesto. Io non credo. C'è una bella differenza fra protestare e manifestare in favore della Palestina e di Gaza ed essere antimilitaristi ed essere contro la guerra. Sono due cose che vengono confuse, ma sono diverse.
2: È vero.
4: Sì, poi senza contare che c'è un altro aspetto, insomma, molto importante che si differenzia con l'oggi. È che molti artisti oggi prendono delle posizioni, fanno magari dei discorsi dal palco, ma poi quello che realmente pensano o dicono di pensare non sempre, molto poco in realtà, si trova nelle canzoni. Cioè questi artisti, quelli di cui stiamo parlando, facevano coincidere il racconto delle canzoni con il racconto personale, cioè coincidevano, non c'era separazione. Ed è qui che spesso si pone la domanda, no? Se molti, anche artisti è un termine che bisogna usare tra virgolette, molti venditori di canzoni oggi quello che dicono lo pensano veramente o semplicemente lo stanno usando come forma di posizionamento. Questo è un altro argomento ancora, però secondo me è un tema.
2: Ci ritroviamo tra poco, sempre con la musica vicino al mare e con la storia di Luigi Tenco.
5: Avanti tutta, ragazzi!
6: La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia. Una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
5: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, poi via! In tour per tutta Italia.
6: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
5: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
6: Tutto inutile, tutto inutile.
7: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
12: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
7: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi. Tempo in diretta.
13: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore e per domani. Nel corso delle ore pomeridiane potranno scoppiare dei temporali sui settori alpini e sulle prealpi, possibili rovesci anche sull'Appennino centrale e meridionale. Domani, giornata in prevalenza stabile e soleggiata, rovesci pomeridiani sui rilievi, temperature di nuovo in lieve aumento, clima spesso afoso, scarica l'app di ilmeteo.it.
14: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
15: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: la musica vicino al mare.
1: Ritorniamo insieme raccontando la storia di Luigi Tenco. Luigi Tenco aveva anche una forte vena ironica e satirica, che spesso viene dimenticata.

0: Francesco Baccini ha affrontato il repertorio di Luigi Tenco, in particolare nel tour teatrale e nell'album Baccini canta Tenco del 2011, premio Lunezia e targa Tenco. In quell'occasione ha ripercorso molto di quel repertorio ironico, caustico, anche divertente.
1: È una cosa che mi ha davvero fatto impazzire, appunto, del tuo Baccini canta Tenco, fu il tuo recuperare anche i pezzi meno noti, anche i pezzi più ironici, da Cara Maestra, la ballata della moda,
2: la ballata dell'amore, Tenco aveva fatto diverse ballate che gliel'aveva commissionate una trasmissione credo della Rai 2, che doveva prendere in giro le virtù e i vizi degli italiani, quindi fece queste canzoni. Però la gente le conosce pochissimo, perché probabilmente c'era anche da dire che come interprete era più credibile quando era quello intimista, cioè quello di Mi sono innamorato di te o di Vedrai. E invece portò avanti questo discorso Gaber, con cui Tenco era veramente in stretta amicizia e collaborazione. E Gaber era esattamente il contrario di Tenco. Tu pensi le canzoni di Gaber, forse di canzone intimista ce n'è una, Non arrossire, perché poi Gaber ha sempre fatto canzoni invece ironico, sarcastiche, politiche. Difficilmente Gaber ha fatto una canzone d'amore, e ha preso quella parte lì che Tenco aveva iniziato lui. Poi probabilmente ha detto, ma è meglio che la fai tu, perché a Gaber gli riusciva meglio quel tipo di interpretazione. A me invece fa ridere, perché sia la parte intimista, dove io ho preso dalle canzoni di Tenco, perché ho voglia di innamorarmi, cioè comunque arrivano da quel mondo lì. Perché a me di Tenco, quando l'ho scoperto da ragazzino, mi piaceva quel Tenco così drammatico, senza speranza.
1: Anche perché è mancato che tu avevi 7 anni. Probabilmente
2: sì,
1: quindi era una ferita anche presente, sì, a Genova.
2: E certo, anche perché essendo di Genova, cantatore genovese, è chiaro che anche se non sapevo chi fosse, perché quando l'ho scoperto ero un bambino e lo sapevano tutti. Poi dei miei cugini, quando avevo 13-14 anni, mi prestarono dei dischi, tra cui c'era appunto De André, Tenco, e lì ho capito che dentro la canzone c'è un testo, e il testo spesso e volentieri cambia la sorte della canzone, perché specialmente in Italia il testo della canzone fa molto. Se io ho una bella musica ma con un testo bruttino, anche la musica diventa un po' più bruttina. Se io c'ho un testo forte, una musica magari così, il testo gli fa fare un salto in avanti.
0: Ma il legame con Tenco è per Francesco Baccini importante fin dall'adolescenza, per un'impressionante somiglianza fisica. La tua somiglianza fisica con Tenco, tu ti sei mai fatto qualche domanda?
2: Però
1: è uno strano caso.
2: È uno strano caso, ed è veramente, ormai ci sono abituato, perché a Genova mi chiamavano tutti Luigi. Io avevo una somiglianza che mi scambiavo io nelle foto di te, cioè quando tu arrivi a scambiarti nelle foto di un altro cominci a dire però aiuto. Una volta prendo un ascensore con un signore, sai, quelle robe tipo decimo piano a scendere, con questo che mi fissa, e dicevo aiuto, sai, io avevo tipo 20 anni, cioè, cosa vuoi? Sai, quei momenti in ascensore un po' imbarazzanti, no? Con uno che ti fissa così, e arriviamo a terra e mi dice, senta, lei è impressionante, e dico prego, fa, no, lei è uguale a mio fratello. Era Valentino Tenco, che non ci assomigliava per niente a Luigi.
1: Ma
2: perché
1: certo,
2: Valentino era biondo, con gli occhi chiari, cioè, il contrario. E Valentino mi dice, guardi, lei è impressionante, uguale a mio fratello. E quindi alla fine ci convivevo con questa cosa, anche perché dice, vabbè, oh, poteva capitarmi di peggio. Guarda qua, ti faccio vedere sta foto, io ho 26

0: anni, potrei venderla come un inedito di Luigi Tenco.
1: Lo devo dire agli ascoltatori, identico.
0: Peccato che in radio non si può. Questa foto me l'hanno fatta in un locale che avevo 26 anni.
1: Io avrei
0: anni.
1: Detto Luigi Tenco.
0: Se ti do questa foto e dico, guarda, c'è un inedito di Luigi Tenco, anche guarda la pettinatura, cioè tutto. E infatti è per questo che quando Fabrizio mi ha visto in un passaggio notturno fatto in una trasmissione di Vincenzo Mollica, e Fabrizio teneva la TV accesa come un quadro in movimento, ogni tanto ci buttava l'occhio, e me l'ha confessato lui, mi ha detto, io un mese fa vedo sta roba di notte e penso Luigi, e alzo il volume e poi dico no, è a colori, non può essere Luigi, e legge il mio nome in sovraimpressione e combinazione il giorno dopo legge sul Corriere che io presentavo il mio primo disco in un locale qui a Milano che era il Magia, che era lo storico locale dove suonava Elio, e in quegli anni lì al Magia facevano degli showcase di giovani cantanti che facevano il primo disco, quindi era un concerto, non so, per 20 persone, io ero già agitatissimo perché era la presentazione del mio disco, e a un certo punto vedo in fondo alla sala uno che dico, ma pensa che quello lì sembra di André. Cioè, ormai devo avere tipo, non so, quelli nel deserto, no, col sole, i miraggi.
1: Miraggi,
0: ho un miraggio, vedo di André là in fondo che mi guarda. Poi era anche abbastanza, sai, no, è un locale, è abbastanza buio, non è così illuminato, però da lontano dico, e faccio sto concerto, ogni tanto buttavo l'occhio, cioè, boh. Finisco, vado in questa specie di camerino, mi dicono guarda che c'è Fabrizio D'André che ti vuol conoscere. E arriva, entra Fabrizio e dice, Belin, ti volevo conoscere. Dico, no, scusa, ma io ti volevo conoscere. E mi dice, cosa fai domani sera? Vieni a cena da me. E da lì è nata questa amicizia, e devo dire che era una roba strana, perché Fabrizio poteva essere mio padre, anagraficamente, perché tra me e Cristiano c'è più o meno un anno e mezzo. Mi trattava come se noi ci conoscessimo da sempre. Quindi lui veramente vedeva il ritorno di Luigi sulla terra, anche perché mi presento, genovese, cantautore, cioè tutta una serie di... No? E la stessa cosa mi è capitata con Lucio Dalla, con Renzo Arbore, che erano amici di Tenco. Io ogni volta che incrocio Arbore, ogni volta che ti vedo, rivedo il mio vecchio amico Luigi, ma sempre. E anche Dalla era amicissimo con Tenco. Quando mi ha visto per la prima volta ho detto sì lo so, sono meglio Luigi Tenco, tant'è che Dalla voleva produrmi il mio secondo album, il pianoforte non è il mio forte, io però che avevo conosciuto Lucio ed era in un momento musicale che era molto diverso dal mio, mi avrebbe fatto fare Le Donne di Modena quantizzata col computer e magari il remix, perché era nel momento dance, e gli dissi guarda Lucio, io ormai ho la mia squadra con Bride, facciamo come dire, mi sono creato il mio suono, ovviamente amici come prima, nel senso che avrebbe voluto produrmi questo secondo album, anzi mi disse guarda Baccia, hai ragione, avrei fatto anch'io perché io sono un rompicoglioni, quindi ci saremmo, come dire, messi le mani addosso.
2: Lascia che sia fiorito

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

0: non ho il coraggio.
1: Luigi Tenco, lo abbiamo sentito, è molto amico di Fabrizio De André. E sempre a Ricaldone, alla Casa Museo Luigi Tenco, ne abbiamo parlato con Cristiano De André.
2: Luigi è uno degli ultimi grandi romantici. Paragonerei a Stendhal, a Verlaine, grandi poeti francesi. Sono un poeta con un'anima, una sensibilità e un amore verso gli altri incredibile, fin troppo sensibile, perché poi è uno che comunque ha sofferto tanto nella sua vita, soprattutto per amore. E quindi niente, con mio padre erano molti amici, si vedevano spesso, mi è capitato anche di vederlo un paio di volte. Adesso io avevo 4-5 anni, quindi non è che ho dei ricordi così nitidi, però ho un ricordo a Bocca d'Asse, a Genova, mentre io mangio un gelato, mio padre con lui, che probabilmente si stavano scolando una bottiglia di whisky, e poi un altro ricordo a casa mia, quando mia madre mi dice arriva Luigi, allora tutti, poi alla fine suona la porta e tutti andiamo alla porta con mio padre. Luigi entra alto, un po' curvo, con questa occhiaia nera, e ha fatto un buffetto sulla testa e poi si è messo a chiacchierare con mio padre in salotto. E ho queste due immagini, questi due flash di quando avevo 5 anni, ecco, quindi non più di questo. Però ecco, è stato il precursore dei cantautori, del cantautorato, un grande personaggio, un grande, come ho detto prima, una persona molto sensibile, un grande scrittore. Io amo particolarmente Angela, quando mi sono innamorato di te, insomma. Anche perché le cantava tutti i giorni mia madre in casa.
3: Strade in diretta.
4: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla 1 Milano-Napoli, a causa di un incidente che ha coinvolto 7 vetture, segnaliamo code per 9 km tra Caglianello e Capua in direzione Napoli. Nella stessa direzione un altro incidente provoca lunghe code tra Cassino e San Vittore. Disagi anche sulla 14 Bologna-Taranto, dove per un incidente con 5 auto coinvolte si verificano lunghe code tra Imola e Forlì per chi viaggia verso Ancona. E ancora all'inizio dell'autostrada Adriatica, code per incidente tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro, sempre in direzione Ancona. Passiamo in Toscana, sulla Firenze Pisa Livorno sono presenti incolonnamenti tra Ponte d'Era Este e Montopoli Valdarno verso Firenze, anche in questo caso per un incidente. A più tardi per un nuovo aggiornamento.

0: la musica vicino al mare.
1: Siamo insieme per gli ultimi minuti di questa puntata di La musica vicino al mare, dedicata a Luigi Tenco. Le cronache dell'epoca raccontano che Fabrizio De André fosse uno dei pochissimi presenti al funerale di Luigi Tenco. Ne abbiamo parlato con Cristiano De André.
2: Così mi hanno detto, sì. Non solo è andato a funerale, ma ha scritto per Ghiera in gennaio che forse è uno dei pezzi più belli di mio padre, più intensi. È una preghiera laica in cui immagina un Dio più misericordioso degli uomini, capace di accogliere chi ha sofferto senza giudicarlo. È una canzone sulla pietà, sulla fragilità umana e sul perdono, e credo che il suo messaggio più profondo sia che davanti al dolore di una persona dovrebbe esserci sempre comprensione prima del giudizio. Per questo non la considero soltanto una canzone dedicata a Luigi, è una preghiera per tutti gli ultimi, per chi si sente sconfitto, escluso o incompreso. E forse il suo messaggio più profondo è proprio questo: davanti alla sofferenza di una persona, prima del giudizio dovrebbe venire la compassione.
1: Cosa significa per te adesso, a questo punto della tua carriera e anche della tua maturità come uomo, la poetica di Tenco?
2: Ma io ho vissuto una vita particolare. Sono nato in mezzo a mio padre, a gente come Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino Paoli, in seguito con De Gregori. Quindi ho vissuto in mezzo alla cultura.

0: condividere la sua parola. Bisognerebbe che questa parola la si mettesse anche in pratica, no? Compiendo degli atti concreti, perché se rimane solo parola allora davvero non cambierà mai niente. E credo che lui volesse poi alla fine questo. Lui veramente credeva in un mondo senza dolore, di riuscire a fare qualcosa per cambiare. Ci ha insegnato che non ci sono poteri buoni, che solo la compassione, l'amore e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo. Però ecco, bisogna compiere anche degli atti concreti, bisogna fare. Io credo che seguendo praticamente quello che ha scritto mio padre si vivrebbe in un mondo decisamente migliore. È così nel mondo di Luigi, per quello che ha scritto Luigi, per quello che hanno scritto tanti poeti e tanti scrittori che ci hanno anche cambiato la vita, è meglio. Solo che oggi la cultura non fa più parte della nostra società.
1: La solita strada, bianca come il sale.

0: La morte di Tenco rappresenta uno spartiacque anche in qualche modo nell'industria musicale e anche nel ruolo del cantautore nel music business. Cioè, nasce il premio Tenco, si capisce come la musica d'autore debba essere tutelata e protetta rispetto al mercato. È proprio uno spartiacque in questo.
1: Sì, effettivamente sì, il premio ha preso un po' questa missione sulle spalle di cercare in realtà di differenziarsi. Poi negli anni tante cose sono cambiate, ci sono state edizioni riuscite, alcune meno, però l'idea era quella un po' di tutelare appunto l'autore, il cantautore, fare un premio che poi fosse in qualche modo all'inizio un po' in cortocircuito proprio con Sanremo. Poi in realtà abbiamo visto che le due manifestazioni negli anni, soprattutto anche recentemente, certe volte hanno dei vasi comunicanti a livello di cast, però effettivamente il premio Tenco ancora oggi prova da accendere delle luci su artisti che non sempre hanno dei riconoscimenti, no? L'edizione di quest'anno che premia per esempio Emma Nolde che è stata bocciata all'ultimo Festival di Sanremo, non è stata presa in cast, e quest'anno invece si trova un riconoscimento per una canzone molto bella, credo che un po' faccia capire, no, anche le differenze di approccio. Detto questo, oggi c'è anche proprio il grande tema dell'autore, poi qui potremmo aprire davvero, potremmo fare una puntata ad hoc su questo, no? Oggi c'è una partecipazione alla costruzione della canzone da parte di un numero elevatissimo di professionisti spesso, no? Che cambia completamente anche la dinamica industriale della canzone. Sono cambiati i tempi, anche prima si scriveva in gruppo, c'erano delle sessioni, non era così distante in realtà il mondo cioè i due mondi non sono così distanti, è che però oggi si fa per in modo industriale. Cioè oggi ci si chiude in una stanza in tantissimi per cercare di fare la hit, per cercare di sfondare nelle classifiche, facendo perdere forza alla penna e all'autore. Ed è per questo che certe volte poi escono degli artisti che invece rivendicano questa penna, questa autoralità, Marrakesh, Madame, per citare due nomi di nuova generazione, no? Che quasi vanno contro l'industria, rivendicando appunto di essere loro gli unici autori delle proprie canzoni. Ecco, è un tema interessante, sicuramente.

0: Tenco è stato uno spartiacque in questo senso, però anche qui la salute dell'artista, il come l'artista si pone nei confronti dell'industria, in realtà ancora oggi delle dinamiche tossiche, e anche su questo si potrebbe fare una puntata a parte.
1: Il mondo dello spettacolo non si può permettere, ma non per la classica formula lo spettacolo deve andare avanti. Il mondo dello spettacolo, il mondo della creatività, non può permettersi debolezza o fragilità. Anche se gli artisti sono i primi a essere fragili e deboli, molto più che noi comuni mortali. Io non ho mai trovato immorale o amorale andare avanti quella notte con il festival del giorno dopo. Nessuno si è rifiutato di cantare, sì, ci sono stati dei momenti. Lo stesso Dalla, che era un amico di Tenco, poi cantò. L'arte è sopra lo stesso artista. L'arte non può permettersi di seguire e di accettare le debolezze. Dostoevskij è stato Dostoevskij al di là di quello che ha passato, anzi, soprattutto per quello che ha passato, ha scritto Memorie del Sottosuolo piuttosto che altri grandi romanzi. Adesso sto volando alto, ma non è che Tenco o Paoli o De André siano volati molto più in basso. Le loro fragilità si sono riversate nelle canzoni, ma non ne hanno fatto un paravento. Ora, il povero Tenco è morto per un colpo di pistola e la cosa è finita lì, ma gli altri artisti, quelli che sono fortunatamente andati avanti in tempi diversi, hanno dimostrato che l'arte è più importante non solo del pubblico, ma dello stesso protagonista, dello stesso interprete. Allora puoi parlare di arte.
0: Però posso dire una cosa, secondo me il fermarsi a tante sfumature, cioè non è che bisognasse sospendere la manifestazione, su questo possiamo anche parlarne, però quasi cancellare quell'avvenimento, non affrontarlo, non avere un momento di raccoglimento, secondo me comunque rimane una ferita, cioè qualche cosa di grave. A parte Caterina Caselli, che ha avuto delle lacrime, nessuno ha dimostrato una sorta di emotività e vicinanza a quello che era successo. Oggi fermiamo e mettiamo in discussione partite di calcio, concerti, qualunque genere di cosa, davanti giustamente anche a fatti gravi che possono essere intorno a noi o successi molto vicino a noi. Secondo me proprio cancellare quello che era successo e neanche avere un momento di lucidità per metterlo a fuoco, insomma, è stato grave.
1: Era un mondo completamente diverso e era un collante talmente forte il Festival di Sanremo nel 1967, per cui sicuramente si è stati tutti presi alla sprovvista.
2: Questa era la seconda puntata di La musica vicino al mare, con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone, registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
1: Ma io sì.
0: Fede, ma dove sei?
1: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
0: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
1: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
0: Con il meglio di Non mi capisci.
1: Il meglio delle nuove generazioni.

0: Se non c'è organizzazione, il servizio non marcia. Con i software Zucchetti metti ordine a tutto: persone, turni, accessi, paghe, amministrazione e produzione. È tutto collegato, chiaro, facile. E con l'intelligenza artificiale decidi al volo. Lavori meglio e ti concentri sulla qualità. Zucchetti, innoviamo per migliorare la tua vita. Organizzazione da 10.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Le 18.
3: GR 24, il sole 24 ore.
2: Medio Oriente per Vance, l'Iran non imporrà pedaggio a Hormuz o caro carburanti, la CGA stima oltre 1 miliardo in più al mese sulle tasche degli italiani. Arrestato l'automobilista accusato di aver travolto un gruppo di ciclisti. MotoGP a Silverstone, la gara sprint va a Martin Bezzecchi, terzo. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Secondo il vicepresidente USA J.D. Vance, Teheran ha comunicato a Washington di non avere intenzione di imporre pedaggi nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Mohammad Bagher Zolgadr ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non riaprirà finché gli Stati Uniti non correggeranno il loro comportamento. Intanto la crisi medio orientale continua ad avere effetti sulla nostra quotidianità. A parità di consumi rispetto al 2025, nel 2026 il caro carburante rischia di pesare sulle tasche degli italiani per oltre 1,1 miliardi di euro in più ogni mese. La stima è della CGA. Polemica alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle al presidente del Senato La Russa mentre leggeva il messaggio del capo dello Stato Mattarella. Pronta la replica del segretario CGIL Landini.
4: Ma non c'è nessuno della CGIL. CGIL è seduta davanti. Cioè, stanno costruendo una cosa falsa.
5: Trovo poi singolare che il nostro Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie.
2: E arriva la precisazione del sindacato belga FGTB, ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista perché per noi Fratelli d'Italia è un partito di estrema destra, non contestiamo Mattarella. Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che oggi avrebbe deliberatamente investito per due volte un gruppo di ciclisti stamane a Lanzo Torinese, ferendone quattro. Su disposizione della Procura della Repubblica di Ivrea, l'uomo di 73 anni è stato condotto alla regia degli arresti domiciliari. In chiusura gli aggiornamenti sportivi con Giovanni Capuano.
6: Sì, per raccontare della vittoria di Jorge Martin nella sprint race del Gran Premio di Gran Bretagna a Silverstone, sul podio Gure Bezzecchi, solo nono Marc Marquez. Jorge Martin che dunque allunga in vetta la classifica mondiale. E poi i tre argenti conquistati dall'Italia negli europei di nuoto, due dai tuffi, Elisa Cosetti e Andrea Barnabe, uno nella staffetta mista 4 per 1500 metri in nuoto di fondo, e le prime amichevoli di questo sabato ricco di partite a due settimane dal via del campionato. L'Inter ha battuto 2-1 la Juventus a Perth, il Milan ha perso 3-0 contro il Chelsea a Giacarta. A te la linea.
2: Grazie a Giovanni Capuano ed è tutto, il prossimo GR24 alle 19:00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di

0: Laurea online tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
2: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo.
3: Io sono Antonio Talia.
2: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
2: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
4: La rosa purpurea di Franco d'Assisi.
5: Eccoci qua puntuali come ogni sabato alle 18 a raccontarvi tutto il cinema che c'è alla Rosa Purpurea, puntata che non trova esattamente un nugolo di uscite clamorose, ma qualche novità in sala c'è, fra poco ne parleremo con Boris Sollazzo. Del resto stanno macinando molto bene ancora i due film dominatori dell'estate: da una parte Spider-Man, che probabilmente alla fine di questa settimana avrà superato anche i 20 milioni di incasso e continua a essere prima in classifica, ma continua a tenere fortissimo anche Odissea, che invece veleggia verso i 40, e quindi siamo davanti a due dei campioni di incasso assoluti della stagione, togliendo Checco Zalone forse i due incassi più importanti di questa stagione cinematografica. Il fatto che avvengano fra luglio e agosto, insomma, ci deve far riflettere. Adesso non è che poi la gente si sia riversata nelle sale per vedere magari il piccolo film italiano europeo, però è così anche in America. Quando diciamo in America la stagione estiva è la stagione importante, escono i grandi film eccetera eccetera, escono questi film, e quindi tutto sommato questo fatto di una presenza, parliamo di ormai 2 milioni di presenze superate da Spider-Man e 4 milioni e mezzo superate da Odissea, qualcosa vorrà pur dire. Chissà che anche qualche pezzo grosso del cinema italiano magari prossimamente, l'anno prossimo, così non capisca che invece di infognarsi tutti insieme negli stessi periodi potrebbe essere utile sfruttare meglio l'estate. Fine del pippotto iniziale, ma cominciamo a entrare nel clima della nostra trasmissione. Vi voglio solo dire che parleremo anche di un bellissimo film che arriva sui Green Day, si intitola Nimrods, come un loro album, ed è una cosa a metà fra il biopic e il film di formazione. Ne parleremo fra poco con Enzo Gentile, mentre parleremo anche di un festival che è cominciato proprio questa settimana, vive il suo weekend cruciale, che è Molise Cinema. Ma fra poco ci colleghiamo con il direttore Federico Pommier. Ma entriamo, dicevo, nel vivo delle novità in sala, partendo da un film italiano che esce questo weekend, che ha un cast con nomi comunque molto popolari, come quelli di Raul Bova, Donatella Finocchiaro, Sabrina Impacciatore, Sara Ciocca, ed è un tentativo abbastanza raro per il cinema italiano di fare una sorta di family fantasy che è ambientato, e forse questo è un po' fuori stagione, forse andava meglio questo film, chissà, fine novembre, ambientato, dicevo, durante le feste di Natale. Si intitola Greta e le favole vere.
6: Se tu continuerai a credere ai tuoi sogni, niente nella tua vita sarà stato fatto invano.
7: Io sono Greta. E tu?
8: Si chiama Rocia.
7: Sei fortunato ad avere un'orsetta.
8: Non è mio.
9: Sento odore di bestiolina.
7: Dobbiamo salvarla.
8: Bella idea.
10: Assolutamente no.
11: A me stesso fregati l'orso.
12: Da dove viene?
7: Dal Polo Nord.
12: Complimenti.
13: Greta ruba un orso dai criminali e tutti i complimenti.
10: Pensi che portare un orso a spasso possa cambiare qualcosa?
7: Sì.
5: E allora, avete sentito le atmosfere, insomma, l'orso polare, Babbo Natale, insomma c'è tutto il Natale dentro questa clip, ma siamo in pieno agosto. Greta, a 9 anni, bambina che ha un talento per realizzare gli addobbi natalizi e crede tanto in Babbo Natale come è giusto fare a 9 anni, porta così una letterina, la sua letterina a Babbo Natale, al suo vicino di casa che si chiama Nicola, guarda caso, che le fa credere proprio di essere l'assistente personale di Babbo Natale, ovviamente mentendole. Quando viene smascherato da Greta, si rivela Nicola invece un bravissimo illustratore e, per farsi perdonare, le disegna una fiaba animata che le cambierà la vita. Infatti la protagonista della fiaba è un'altra Greta, molto più famosa, Greta Thunberg, una ragazzina che si chiama come lei ed è riuscita a cambiare il mondo. Io saluto Boris Sollazzo, ciao Boris.
14: Ciao Franco, ciao a tutti gli ascoltatori.
5: Allora, dicevo prima, tentativo abbastanza raro in Italia di fare un fantasy femminile, proprio perché qui siamo di fronte a un film che anche per l'estrazione degli attori guarda a un pubblico ampio, popolare, al pubblico di famiglie, però veramente mi chiedo cosa ci faccia a Ferragosto.
14: Ma forse, visto che parla di riscaldamento globale, è la sua collocazione perfetta, invece, nel senso che un giorno non molto lontano finiremo per festeggiare il Natale ad agosto, e questo insomma è solo il preludio, questo film. Scherzi a parte, devo dire che al di là della distribuzione, che è piuttosto cervellotica, non è solo un raro tentativo di family fantasy, ma è incredibilmente un tentativo straordinariamente riuscito. È interessante perché viene da un regista come Berardo Carboni, che ha sempre cambiato genere, ha sempre raccontato storie diverse, però a ripensarci ha sempre avuto in sé la voglia di costruire due piani narrativi. In Shooting Silvio era, diciamo, una sorta di fu Mattia Pascal, un fu Silvio Berlusconi, la possibilità che Berlusconi fosse stato ucciso, o così tutti credevano, e invece viene rapito, diciamo, da un terrorista molto improvvisato. Poi ha fatto Utopia, e lì c'era Matilda De Angelis che viveva tra una realtà molto squallida e invece un videogioco sociale molto bello in cui era un'eroina. E qui c'è la dinamica della favola più forte e più potente, che ci ricorda che le eroine delle favole esistono anche nella realtà, perché in fondo Greta Thunberg altro non è che una bambina che pensa di poter salvare il mondo e cerca di farlo e costruisce qualcosa che va oltre, no? Non vedo qualcosa di più vicino alla storia infinita, per esempio, prendendo uno dei possibili esempi del genere. Carboni ci mette anche tutta, come dire, la sua capacità di tenerezza, la sua voglia di tenerezza, e allo stesso tempo la sua capacità di essere politico. Se uno va a vedere anche i suoi documentari, ha raccontato il mondo dalla parte sbagliata, o da quella che tutti vorrebbero dire sbagliata, ma che probabilmente è quella giusta. E qui trova una sintesi a queste due anime che è davvero mirabile, perché costruisce appunto quella che è una favola che può essere vista da tutti e soprattutto capita da tutti, con davvero dei momenti anche di recitazione molto buoni. Penso a Sara Ciocca, che è una specie di Margherita Bù intrappolata nel corpo di una bambina, o Sabrina Impacciatore, che è divertentissima, una Sabrina Impacciatore dei vecchi tempi, per chi se la ricorda, no? Quella più comica, quella più vittiana, quella anche che ama sporcarsi le mani, poi in realtà lo è rimasta, perché insomma anche nelle serie televisive americane si lancia sia in termini grammaticali sia in termini fisici in ruoli molto forti, molto improbabili. E questo doppio binario, quello più serio, quello in cui ci sono due bambini che vogliono salvare il mondo e ci provano, e il mondo è impersonificato da quest'orso bizzarro, questo viaggio che porterà l'orso addirittura in luoghi in cui non potremmo immaginare, con ovviamente una Crudelia De Mon che è incarnata appunto da questa nostra Sabrina Impacciatore, si correla appunto invece con questo che è la morale della favola, che è una favola più etica, che è il tentativo di dire a tutti nella massima semplicità quello che stiamo combinando a questo pianeta. Non avrei mai detto di essere entusiasta di un family movie in generale, e non lo avrei mai detto di essere entusiasta di un family movie italiano, ma devo dire che Berardo Carboni ha fatto centro, ha fatto veramente un qualcosa che in questo momento ha un vantaggio, perché se non siete in vacanza e lontani da una sala cinematografica, avete bisogno di un film che possa essere visto da tutta la famiglia, e questo dai nonni ai bambini di 3 anni può essere visto veramente da tutti.
5: E questo è Greta e le favole vere, la prima delle nuove proposte in sala di questo fine settimana. Allora, adesso parleremo anche delle altre, sono altre due, anzi altri tre sono i film nuovi in realtà, però uno deve ancora arrivare, quindi ne parliamo in anticipo. Però prima ci ritagliamo la nostra parte per giocare insieme, come sempre un film misterioso, due tracce che dovete individuare per vincere una copia in DVD, ce ne sono due per i primi due ascoltatori che lo individueranno, di questo film.
15: Sta cosa passiva, aspetta sempre l'errore dell'avversario, va bene ai regionali, qua no. Ai nazionali non va bene, l'hai visto pure tu. Se tu accorci una palla qua ad entrare in campo, chiudono il punto. Quando batti tu fai sempre due passi indietro, ma perché? Non va bene.
5: Beh, insomma, un attore estremamente individuabile dalla voce e anche uno sport che viene fuori forte da questa prima clip. Allora, scriveteci il titolo di questo film e il vostro indirizzo alla Rosa Purpure a chiocciola radio24.it, due copie in DVD di questo film che vi aspettano e del quale fra poco vi facciamo ascoltare un'altra traccia.
16: Prima volta in Irlanda?
17: I miei genitori vennero qui in luna di miele. Avrebbero sempre voluto tornarci. Che ne pensi della suite luna di miele?
18: Quella è sempre chiusa. Uno dei membri dello staff è scomparso. I demoni esistono. Solo le persone con la mente chiusa non riescono a vederli.
5: L'horror, il re dell'estate, almeno come genere, diciamo, si ripropone anche questa settimana. Ce ne sono almeno uno alla settimana per tutto agosto, con questo film del quale avete sentito una clip, Hocum, diretto da Damian McCarthy, che è uno specialista proprio in fatto di horror, con un cast che è capitanato da Adam Scott. Ora, Adam Scott è il protagonista della serie Scissione, una delle serie con John Turturro, anche una delle serie più popolari, anche più belle della bouquet di Apple TV. E insomma, un volto, un altro volto che dalla serialità televisiva nobile, diciamo, salta anche sul grande schermo. La storia che racconta di uno scrittore che si reca nel luogo dove erano stati i suoi genitori poco prima di morire, ed è un villaggio remoto dell'Irlanda, un villaggio nel quale aleggiano tutta una serie di aneddoti su magia nera, stregoneria. E allora questo scrittore, Tom Bauman, appunto Adam Scott nel film, crede al proprietario di questo hotel che dice di aver intrappolato una potente strega nella suite matrimoniale. Ora voi cosa fareste? Chiedereste esattamente quella suite matrimoniale? Beh, nei film è quello che succede, o quantomeno diciamo che lo scrittore cerca di indagare meglio su quello che è accaduto in quell'hotel, in quell'albergo. Questo è Hocum e noi torniamo da Boris Sollazzo. Boris, dicevo, sicuramente c'è molto genere nel mese di agosto, durante l'estate, per quanto riguarda l'horror. Anzi, la volata quest'anno è stata lanciata anche ben prima, da film come Obsession, Backrooms, eccetera. Però questo è un horror che ha anche dei quarti di nobiltà, perché oltre ai jumpscare classici, al fatto di farti saltare un po' sulla poltrona, di spaventarti, ha qualche pennellata d'autore non indifferente.
14: Beh, c'è genere, c'è mestiere, c'è citazione e c'è un grande regista, nel senso che ha proprio un occhio che, anche con, insomma, intuizioni classiche, inquadrare un orologio fermo, fossilizzarsi su un oggetto in un momento in cui la tensione sta salendo, usare lo zoom in maniera che potrebbe sembrare banale, ma che invece ha qualcosa di coreografico e perfettamente attinente sia alla musicalità del film sia al momento del film stesso. Va detto che Damian McCarthy è uno che sa usare la macchina da presa come pochi altri registi horror sanno fare. In più, la storia è quella storia semplice, diretta e inquietante che funziona sempre. Un uomo che torna in un luogo amato dalla sua famiglia, dove appunto hanno fatto la luna di miele i genitori, per spargerne le ceneri. È un momento bello e brutto della sua vita. È bello perché è un uomo di successo, è uno scrittore ammirato da tutti, è brutto perché appunto è rimasto orfano e in qualche modo, insomma, è un momento di passaggio. C'è questa sera in cui fa un po' di bilanci, uno dei dipendenti gli sta molto vicino, il giorno dopo però quello che poteva sembrare un sogno agrodolce diventa un incubo ferocissimo, questa persona è scomparsa e lui inizia una spirale kafkiana che è a metà tra Shining e un horror folk irlandese. Perché Shining? Perché l'horror sarà, soprattutto nella seconda parte, estremamente claustrofobico. Si giocherà sui corridoi, si giocherà sulle porte, si giocherà sui luoghi chiusi, si giocherà su un uomo che, come protagonista di Shining, è un uomo che cerca risposte, che in qualche modo vuole smascherare

0: che sta succedendo, ma è anche un uomo irrisolto. È un uomo a cui, per esempio, la caratterizzazione dell'antipatia, della scortesia, del classico scrittore che si sente l'uomo più intelligente del mondo di fronte ai bifolchi, lo rende estremamente vero, lo rende un eroe con cui non riesce ad essere empatico, se non per il tentativo di scoprire una verità che sembra più inquietante del suo atteggiamento e comportamento. Il luogo infestato e in più la porta chiusa sono dei classici dell'horror. È facile entrare nella banalità della superficie di Dan McCarthy con la regia, con la caratterizzazione del protagonista, va detto forse meno con la caratterizzazione dei personaggi secondari che diventano un tutt'uno con l'ambiente, ma anche questa è una buona intuizione. Fa crescere la tensione, fa crescere la paura, fa crescere l'inquietudine e riesce a costruire in scrittura e con lo sguardo un horror che cammina da solo a un certo punto, che veramente sembra andare col pilota automatico, ma nel senso buono, perché non sbaglia nulla, è un percorso netto. È uno di quei prodotti che probabilmente appunto non sono Obsession, non sono i game changer né di una stagione né di un genere, ma che se fatti a regola d'arte soddisfano il pubblico e lo lasciano uscire contento, figuriamoci in una stagione come questa.
1: E allora questo è Okum di Damian McCarthy con Adam Scott nei cinema italiani, per, come dire, tenere comunque un baluardo della tradizione horror del mese di agosto. Allora, noi andiamo avanti perché con Boris dobbiamo affrontare un altro film di tutt'altro genere. È un film che ha avuto una distribuzione italiana abbastanza tribolata, o quantomeno lunga, perché arriva nelle sale adesso, ma il film è targato 2023, quindi ha comunque già 3 anni, ma è un film che vale davvero la pena scoprire, perché ancora una volta, come era successo con Il Moicano un paio di stagioni fa, si sposta dentro il cuore della Corsica, dentro il tema e il dramma della mafia corsa, del carcerario. Si intitola Borgo.
2: Le piace il suo lavoro?
3: A volte è dura, a volte è faticoso.
2: Bravo. E si sente vicina ai detenuti?
4: Sei tu la secondina?
3: Sì.
2: E vede alcuni detenuti fuori dal lavoro?
3: Mi avete seguita?
5: Sì, ti abbiamo seguita. È piccola l'isola.
3: Ho dei bambini.
5: E io ho problemi enormi.
6: Deve essere affidabile, sono le basi.
1: Borgo, allora, titolo del film, anche nome di un carcere in Corsica, nel quale si trasferisce una giovane e nuova guardia carceraria, che tra l'altro ha il volto di Hafsia Erzi, che qui fa l'attrice, ma è la regista del film uscito durante questa stagione in Italia, che si chiamava La più piccola, La petite dernière. Fu un film presentato anche al Festival di Bari, e in questo caso invece Hafsia Erzi si sposta davanti alla macchina da presa. Dicevo, è una secondina che si è trasferita in questo carcere di Borgo in Corsica per sorvegliare i detenuti della mafia corsa, quindi di un braccio del carcere piuttosto turbolento. Sposata con un falegname e madre di 2 bimbi, Melissa entra in questo sistema di piccoli favori coi detenuti, che però diventano piano piano anche una gabbia, e mette insieme un legame abbastanza particolare con un giovane detenuto che si chiama Saverio, e Melissa sfiorerà le indagini per un duplice omicidio di un capoclan e di un suo attendente, che mette a subbuglio questo carcere di Borgo. Torno da Boris Sollazzo. Boris, dicevamo, è interessante questa lente sulla realtà corsa che ogni tanto il cinema francese tira fuori, ogni tanto indaga, ci racconta questo spaccato di qualcosa, l'aveva fatto appunto anche col Moicano, di qualcosa che è tutt'altro che risolto, il tema della mafia corsa, il tema dei proprietari delle coste, della speculazione edilizia e della capacità di essere in qualche modo indomabili, irredenti, dei corsi veri che si ribellano a questo tipo di situazione, anche se qui l'universo è soprattutto quello carcerario.
0: Ma questa tendenza, diciamo, questo sottotrama, perché ci sono 2 sottogeneri qua, uno dei sottogeneri è sicuramente, come dici tu, quello dello sguardo quasi antropologico dei francesi verso i corsi, no? Come se non fossero francesi, che è molto simile a quello che per esempio hanno avuto nel nostro cinema i Cupellini o i Munzi con la Calabria, con Anime Nere per esempio. L'altro sottogenere, forse ancora più interessante, è che noi siamo pieni fino al collo di film carcerari, che più o meno come i film

0: sul pugilato camminano sempre sulle stesse gambe, sia quelli riusciti sia quelli non riusciti hanno più o meno sempre la stessa parabola. Qui noi invece vediamo qualcosa di diverso. Torniamo, se vogliamo, ai tempi del profeta, in cui Odiar racconta la discesa all'inferno di una brava persona che si trova in un contesto criminogeno, appunto, che è quello della prigionia, in cui trova però un codice etico che può non essere condivisibile, ma che sicuramente lo protegge e lo avvolge molto di più di quanto quel sistema che lo ha tradito. La cosa più interessante di Borgo è che qui non è un criminale, un potenziale criminale a subire questa trasformazione, ma è una persona che in teoria sta dalla parte giusta, che è sempre stata dalla parte giusta, che ha vissuto la sua vita attraverso sacrifici e ha sempre cercato di evitare di sbagliare, di cadere. E anche quando arriva in Corsica, ci arriva da guardia carceraria, ci arriva facendo il suo lavoro, ci arriva con tutte le migliori intenzioni, così il suo marito. Ma appena arriva la coppia è oggetto di razzismo, si sente emarginata, lei capisce di essere in un contesto in cui il detenuto vale più di chi far rispettare la legge. È evidente che quell'ecosistema carcerario non è in mano a chi dovrebbe comandare come lei, ma è in mano a chi l'abita. E in qualche modo capisce immediatamente che quella comunità è una comunità che la rispetta, la comunità dei detenuti è una comunità che la rispetta, molto di più di quella comunità che invece la sopporta o addirittura non la tollera e che in teoria è dalla parte giusta della legge, ma è dalla parte sbagliata della morale. E noi guardiamo come un ecosistema, come una comunità può costruirsi le proprie regole, può in qualche modo accogliere qualcuno che ne è al di fuori e può portarlo non ad essere altro, ma in qualche modo ad esserle leale. È molto complesso come ragionamento e la bravura di De Moustier è non mettere mai in mezzo il discorso giusto o sbagliato, non costruire mai qualcosa che sia moralistico. Il suo sguardo è morale nel senso più alto del termine, ancora di più se si pensa che la storia è vera, la storia è quella di una guardia carceraria coinvolta in un duplice omicidio a Bastia che avrebbe indicato, diciamo, agli assassini una delle vittime baciandola sulla guancia. Quindi, insomma, non intervenendo direttamente nell'omicidio, ma comunque facendo qualcosa che ha determinato una morte, con la consapevolezza che aveva determinato una morte. E anche qui a un certo punto lei si deve trovare a scegliere, cioè se restituire la lealtà che in qualche modo questi detenuti gli hanno dato, entrare nel loro sistema, diventare parte di qualcosa, oppure rimanere estranea a tutti i mondi che abita, cioè sia quella che abita per professione, sia quella che abita per necessità, sia quella che abita appunto all'interno del carcere. Ecco, probabilmente l'unica risposta che dà De Moustier non è la risposta alla domanda giusto o sbagliato, ma è inevitabile o evitabile. Ecco, questo metterci di fronte anche alle nostre fragilità, a chiederci noi che cosa avremmo fatto, è forse il merito più grande del film. Il film, come tutti i film carcerari, certe volte si lascia andare all'enfasi, certe volte si lascia andare alle scene madri o matrigne in alcuni casi, e quindi ogni tanto esagera, ogni tanto esce fuori dalle righe, ma merita lo stesso, vale forse la pena. E essendo un mondo fuori le righe, essendo un mondo in cui si vive tutto al massimo, forse non sono neanche degli errori questi svolazzi, queste sbavature, ma forse è la necessità di rendere ancora più vero il racconto. Davvero davvero molto interessante, e la Resistenza si dimostra non solo una grande regista, ma anche una grande attrice.
1: Una grande attrice che, tra l'altro, grazie a questo ruolo in Borgo ha vinto il César in Francia, perché questo film ha avuto due nomination, una delle quali è andata anche a premio, ed è proprio Hafsi Arzi come miglior attrice. Va detto anche, giusto per ricordare ai nostri ascoltatori, che Stéphane de Moustier, il regista, è lo stesso regista sempre di un altro film di questo inizio stagione, che era Lo sconosciuto del grande arco, il film che raccontava la storia della costruzione della Grande Arche alla Défense a Parigi nel 1983, commissionata dal presidente Mitterrand. Questo è Borgo di Stéphane de Moustier con Hafsi Arzi nei cinema italiani. Grazie Boris, ci risentiamo la prossima settimana.
0: Alla prossima settimana e buon cinema.
1: E linea adesso alla regia, fra poco torniamo insieme con le note dei Green Day e il loro film Nimrods.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori, prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it.

0: pure 840 1040.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
0: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Perché?
0: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
8: La rosa purpurea.
9: You're not gonna believe this. Trey Cole called. He invited us to LA to open for them on New Year's. Can I take your car?
10: No, because you don't have a license.
9: Well, how are we getting in there?
11: We're taking Wayne's car.
10: Are you guys gonna kiss?
12: Maybe. If you come back.
13: Give him hell.
14: E allora le note le avete riconosciute, sono quelle di uno dei brani più celebri dei Green Day, band che ha letteralmente fatto impazzire almeno un paio di generazioni, che adesso comincia ad avere i suoi 30 anni di vita e di storia, insomma è diventato un classico. Ai ai quanto invecchiamo, caro Enzo Gentile che sei in collegamento con me, che stiamo già dando dei classici ai Green Day. Come stai, Enzo?
15: Bene, benone, nella canicola, ma questo film sicuramente avrà anche un effetto rinfrescante sugli appassionati, perché non sembrerebbe avere quasi 40 anni la storia della band, perché il nucleo poi inizia veramente nella seconda metà degli anni 80, quindi anche loro hanno macinato dischi, strada, come poi dimostra anche il film di cui stiamo per parlare, che è un classico on the road di narrazione e anche abbastanza spiritoso.
14: Assolutamente. Tra l'altro i Green Day, che hanno anche saputo rivitalizzare e rendere anche un pochino più popolare, più soft se volete, ma più popolare il genere del punk rock, no? Che veniva fuori da quella stagione inglese dei Sex Pistols eccetera eccetera, ma che in questa versione americana un po' più melodica forse tutto ha saputo fare breccia in un numero di cuori ancora più esagerato. E dicevi giustamente, il film rispecchia molto questa atmosfera, questo Nimrods, sì. Con la regia di Lee Kirk. Perché? Perché è un film strano in questo senso. Intanto è la storia di tre ragazzi che partono da Kansas City verso Los Angeles, dove devono arrivare entro 3 giorni, perché una telefonata che ha ricevuto uno di loro, Tommy, gli ha detto che la loro band, che è una garage band normale, insomma, di una provincia americana, aprirà a Los Angeles fra 3 giorni il concerto dei Green Day. E loro ovviamente ci credono, non sapendo che è uno scherzo veramente crudele organizzato da un fratello di uno di loro. Ma questo non è spoiler, perché succede proprio all'inizio del film, no? La cosa è dichiarata.
15: Beh, si capisce subito che
14: non è vero. Però poi dopo loro partono davvero, ci credono e vivranno vicissitudini incredibili fino ad arrivare finalmente a Los Angeles e poi a rendersi conto che lì che le cose non andavano così, ma poi il finale ci porta verso un'altra soluzione che qui davvero non spoileriamo. La cosa bella è che tu vivi tutto il film come se fossimo negli anni 90, e questo ci dice che forse quei tre ragazzi sono davvero i Green Day, pur non essendo i Green Day nel film.
15: Sì.
14: Però in realtà è un film ambientato ai giorni nostri, perché spuntano fuori i telefonini, spuntano fuori i messaggi, ma se ne fa un uso talmente parco, talmente attento, che tu costantemente ti senti come nella musica dei Green Day calato negli anni 90.
15: Certo, esattamente così. Peraltro i Green Day hanno una formazione triangolare di ragazzi che si sono conosciuti ai tempi della scuola. Sostanzialmente c'è un leader nella band che è Billy Joe Armstrong, e c'è anche nella band, diciamo, che noi troviamo gli Analog Doc, cioè si parla di musica analogica, anche se noi oggi siamo in un'altra sfera. Insomma, c'è questo continuo rimando. Tra l'altro

0: la band che suona i pezzi non dei Green Day milita il figlio di Billy Joe Armstrong dei Green Day, quindi c'è tutto un gioco di generazioni, di rimandi tra ieri e oggi. E il mainstream punk, che poi è il genere dei Green Day, effettivamente ha avuto un successo trasversale nel tempo, come nessun'altra band loro simile, perché se è vero che si richiamano al punk, è molto diverso da quello dei brutti, sporchi, cattivi, anarcoidi e anche incapaci di suonare sostanzialmente, quali furono i Sex Pistols e anche in parte i Ramones. No, i Green Day hanno una struttura, hanno canzoni che attraversano i decenni e che ancora oggi comunque tengono benissimo le posizioni, perché l'anno scorso vennero in Italia, a Milano, fecero non so se 30-40 mila persone di pubblico, quindi insomma la loro stagione non è assolutamente sfumata.
1: Ecco, il film invece, è proprio quel genere di romanzo di formazione di giovani che trovano l'ingresso, lo superamento, se vuoi, della linea d'ombra attraverso la musica.
0: È anche un film di speranza, se vogliamo, perché dimostra che la pervicacia, il coraggio, anche un po' la sfrontatezza, ma mai volgare, perché è un film dove si sorride di situazioni che qualche volta mi hanno ricordato anche il viaggio dei Blues Brothers, no? Che capitano magari in club stravaganti della provincia americana e suonano. E in questo caso, per esempio, hanno anche un discreto successo, no? Perché portano le loro canzoni. Quindi è un film dove si coglie lo spirito ruspante di una certa musica che oggi direi non è di cronaca dei giorni nostri, però racconta un passato prossimo dove riconoscersi facilmente. E tra l'altro ci sono anche molte canzoni dei Green Day, compreso un inedito che si ascolta, che quindi dimostra e manifesta la loro continuità nel tempo e sono gli stessi tre elementi, i Green Day, delle origini, quindi anche questa è un'anomalia. Da tante band che si disfano, si ricreano, si ritrovano magari con delle reunion, no, i Green Day sono rimasti sempre gli stessi, nonostante alcune vicissitudini di salute di Billy Joe Armstrong, che tra l'altro leggevo anni fa ebbe la cittadinanza onoraria di Viggiano, è un paese della Basilicata, perché da lì venivano dei suoi antenati.
1: Incredibile. Ecco, allora vi ricordo intanto che Nimrods è nelle sale di tutto il mondo dall'11 al 18 agosto, quindi noi ne stiamo parlando prima proprio per non farvi perdere nessuna giornata nel quale andarlo a vedere, però è di tutto il mondo, un'uscita planetaria, quindi insomma vedremo come andrà a finire. Devo dire un casting eccezionale perché i tre ragazzi sono
0: Sì.
1: pazzeschi proprio dalle facce in giù, sono davvero incredibili ed è un film estremamente divertente che tra l'altro si chiude anche Enzo con una lunga appendice di concerto dal vivo dei veri Green Day.
0: Sì, quindi c'è la testimonianza del fatto che questa musica è ancora corrente, non è solamente una memoria del passato. E poi, se vogliamo, c'è anche una piccola storia d'amore che attraversa il film. Quindi, se uno ci vuole trovare dei messaggi positivi, non solamente nello svolgimento musicale, ma anche così nella caratterizzazione di ragazzi che non sono dei fenomeni a scuola, ma alla fine ce la fanno a fare qualche cosa.
1: E allora, Nimrods, il film dei sui con tutte le possibili articolazioni, i Green Day, è nei cinema anche italiani, ma di tutto il mondo dall'11 al 18 agosto, grazie a Enzo Gentile che ce l'ha raccontato.
0: Buona giornata e buone vacanze e buona visione eventualmente.
1: E allora, i Green Day, fra poco il Festival Molise Cinema con l'omaggio a Barbara Ronchi, in mezzo il nostro DVD Game con la seconda traccia del nostro film misterioso di oggi.
2: Forte, bravo, forte, senza paura, vai, forte, vai, forte, bravo, bravo, così, dai, va benissimo.
1: E allora, un personaggio, anche qui l'avete sentito, riconoscibilissimo e dei colpi che ci dicono di che sport si tratta. Se lo avete individuato, scriveteci il titolo e il vostro indirizzo alla rosa purpurea @radio24.it. Due copie in DVD del film che fra poco vi sveleremo e adesso spazio al Festival Molise Cinema.
3: Come ci si sente?
4: Non ce la faccio a dare la mia scoperta a dei capitalisti drogati di soldi.

0: la città del ghiaccio ha il valore della fiaba. Però mi parla di pietra, mentre quella di Maria mi parla di vita.
1: Io lo so che vi sto chiedendo una cosa gigantesca, però per dare qualcosa gratuitamente.
2: Viene proprio da un altro mondo, perché viene da quel tempo là, quello infinito.
3: La voce che avete sentito in questa clip era quella di Barbara Ronchi, la clip era quella di Antartica invece, uno dei film più interessanti della stagione italiana che si è conclusa, film che è uscito magari in un periodo non facilissimo, ma che affrontava temi importanti come il ruolo della scienza, l'etica, eccetera, facendo una cosa molto strana per il cinema italiano, cioè andando ad ambientare un film in una base antartica popolata da scienziati italiani, fra cui spiccavano Silvio Orlando da una parte e Barbara Ronchi appunto dall'altra. Barbara Ronchi, che anche con questo film è stata oggetto di un omaggio molto approfondito e di una pubblicazione che ormai tradizionalmente punteggia le edizioni di questo festival, a Molise Cinema. Molise Cinema, 24esima edizione in quel di Casa Calenda, splendido borgo del Molise interno, dove il cinema si fa in mezzo alla strada letteralmente, nel senso che è il corso del paese che diventa sala cinematografica all'aperto, che si conclude il festival proprio questo weekend, ancora gli ultimi fuochi questa sera e nella giornata di domenica, e siamo in collegamento per parlarne con il direttore, lo chiamerei mega direttore perché ormai dall'inizio guida questo bellissimo festival, Federico Pommier. Ciao Federico.
4: Ciao Franco e buongiorno a tutti.
3: Allora Federico, 24esima edizione, tanta storia ormai, tanti libri anche, perché appunto dicevo la pubblicazione, tra l'altro alla quale ha collaborato anche il nostro Boris Sollazzo in quota parte per Barbara Ronchi, la pubblicazione di Molise Cinema comincia a diventare un po' un omaggio importante per il percorso
4: sì,
3: di attore.
4: Ormai questo è il nono volume della collana editoriale di Molise Cinema e appunto abbiamo omaggiato, analizzato, approfondito le carriere e i percorsi di molti dei più importanti attori e attrici italiani, e quest'anno è la volta di Barbara Ronchi, a cui abbiamo dedicato questo volume, Barbara Ronchi Magnetico Talento, a cura di Federico Pedrone e del sottoscritto, che è stato presentato nella prima giornata del festival insieme proprio anche ad Antartica, al film di cui parlavi.
3: Ecco, perché Barbara Ronchi?
4: Barbara Ronchi perché è una delle attrici più intense e anche più autentiche del cinema italiano degli ultimi anni, e che ha saputo nel corso di questi ultimi anni interpretare dei ruoli anche molto diversi tra loro, dal dramma alla commedia, dal cinema d'autore a quello più popolare, non solo, anche la sua apparizione in televisione per Imma Tataranni, e che diciamo è un percorso in grande crescita e che è molto apprezzato sia dai critici che dal pubblico, e che quindi abbiamo pensato che meritasse anche di questo omaggio e di questo approfondimento sulla sua carriera, sui suoi film. Ci sono anche tante interviste a registi che hanno lavorato con lei, da Marco Bellocchio a Leonardo Di Costanzo, o a colleghi come Vanessa Scalera, che parlano del loro rapporto professionale.
3: Federico, un altro momento importante durante questi primi giorni del festival è stata la presenza di Elio Germano ad accompagnare il suo, nel senso che ci ha messo anche molto del suo, in realtà il regista Francesco Cordio, il documentario Ritorno al Tratturo, che è un altro film esattamente come Antartica, presentato al Festival di Bari nel marzo scorso, che ha raccontato proprio questa tendenza ormai abbastanza chiara del tentativo di tornare ai borghi interni, alle aree interne del paese, dove vivono tuttora milioni di persone, ma che sono totalmente dimenticati dalle leggi e da tutta una serie di strutture che dovrebbero aiutarli invece a popolarsi, invece addirittura si incentiva lo spopolamento. Allora Elio, che come dicevo vediamo si è fatto un po' carico anche di essere il testimonial di questa storia, ha voluto essere a Molise Cinema perché il film tra l'altro è ambientato proprio lì.
4: Sì, è ambientato proprio in Molise, tra l'altro Elio ha origini molisane, quindi c'è anche un legame affettivo con questa terra, e proprio come dicevi tu, oltre a parlare di Molise, in realtà questo è un documentario, un film, un docufilm che parla in generale delle aree interne, no? di questi territori, ce ne sono tantissimi in Italia, ricchi di storie, di tradizioni, di risorse, anche di creatività, che però hanno difficoltà a emergere e che anzi rischiano sempre

0: più di scomparire come comunità e come luoghi di convivenza. E quindi ecco, questo film è un omaggio al Molise, innanzitutto, ma in generale a tutte le aree interne, e che ci trova particolarmente sensibile perché, come sai, il nostro festival Molise Cinema è nato proprio per riportare il cinema nei piccoli paesi, e quindi insomma il nostro motto è piccoli paesi, grande schermo, e quindi pensiamo appunto di essere in linea in qualche modo con questo appello alla rinascita delle aree interne dei piccoli centri.
1: Senti, per chiudere, spostiamoci sul weekend, su quello che succederà sabato sera, domenica, durante la giornata nel gran finale di Molise Cinema, anche all'insegna di Marcello Mastroianni.
0: Esatto, sì, perché il nostro festival guarda, diciamo, al cinema attuale, ma anche a quello di ieri, e quest'anno omaggiamo Marcello Mastroianni nel 30° anniversario della sua morte, con il manifesto del festival a lui dedicato, un omaggio filmico e una splendida video gallery che è stata curata per noi dalla Cineteca Nazionale, dal Centro Sperimentale di Cinematografia, che verrà presentato proprio nell'ultima giornata del festival, che ripercorre la carriera di questo straordinario attore italiano famoso nel mondo.
1: Finale del festival che vedrà poi appunto sabato sera la gran finale dei corti italiani e poi la proiezione di Io sono Rosa Ricci con Lida Patitucci, Lida Voi, e
0: Sì.
1: poi domenica la premiazione e il film Il Dio dell'amore con la presenza anche del regista Francesco
0: Esatto.
1: Lagi, quindi insomma un
0: Sì,
1: parterre.
0: sì, Francesco Lagi, l'attrice Anna Bellato, appunto il nostro festival è molto dedicato anche ai giovani autori, quindi opere prime e seconde e anche, diciamo, nuovi autori, nuovi linguaggi, ma anche un occhio al passato e al grande cinema che ha caratterizzato la storia del nostro paese.
1: Molise Cinema, 24esima edizione, fino a domenica sera a Casa Calenda. Grazie a Federico Pommiel, direttore che ce l'ha raccontato.
0: Grazie a voi.
1: Linea adesso la viabilità, fra poco torniamo insieme per parlare di una particolarissima mostra in corso di svolgimento presso il Palazzo del Cinema Anteo a Milano, cioè una mostra sulle piscine nel cinema. Ci sembrava il momento giusto, fra poco.
2: Strade in diretta.
3: Ben trovati, ancora molti disagi sull'autostrada italiana in questo sabato di esodo estivo. Partiamo dalla A2 Salerno-Reggio Calabria, segnaliamo code per incidente all'altezza di San Mango d'Aquino in direzione Reggio Calabria. Sulla 1 Milano-Napoli si verificano lunghe code tra Caianello e Capua in direzione Napoli in seguito ad un incidente che ha coinvolto 7 vetture. Traffico intenso verso i confini italiani, sulla A10 Genova-Ventimiglia code per 8 km si registrano tra Sanremo Ovest e Ventimiglia in direzione della Francia. Sulla A9 la Como Chiasso si viaggia incolonnati tra Como Monte Olimpino e Lago di Como per chi è diretto in Svizzera, e sulla A4 Venezia Trieste sono presenti code presso la barriera Trieste Lisert in direzione Trieste e Slovenia. Per il momento è tutto, a più tardi.
2: La rosa purpurea.
4: A te bisogna darti tutto e subito. Un ragazzino viziato. Un povero imbecille. E per finire vai a letto con mia figlia. Sei contento? Eh?
5: Perché mi dici queste cose?
4: Ho sempre avuto più cervello e coraggio di te, lo sai. Non l'hai mai spuntata con me.
5: E così ti rifai su mia figlia.
4: Lei ha 18 anni. È più facile. Puoi essere fiero di te. Che bravata.
5: Sei geloso?
1: E allora, il tuffo in piscina lo avete sentito, le voci dei doppiatori di grandi attori come Alain Delon, Romy Schneider, tanto per dire i due protagonisti principali, sono quelle de La Piscina, il film di Jacques Derain del 1969, che vi abbiamo fatto ascoltare perché La Piscina è l'oggetto proprio di una mostra che si intitola Pools, le piscine nel cinema, e che è in corso di svolgimento. E lo sarà fino al 12 settembre presso il Palazzo del Cinema Anteo a Milano, in Porta Nuova, la sede principale storica del Cinema Anteo, che ha pubblicato le tante locandine alternative di film che hanno la piscina appunto come luogo di svolgimento, realizzate da una giovane illustratrice talentuosa che è in collegamento con noi e si chiama Alice Iuri. Ciao Alice, ben trovata alla Rosa Purpurea.
6: Ciao, ciao Franco, ciao, grazie di avermi invitata.
1: Allora, come ti è venuto in mente adesso? Hai un debole per le piscine, cosa è successo?
6: Allora, sì, ho un debole per le piscine e in particolare ne ho una necessità vivendo a Milano perché fa caldissimo e la situazione è drammatica.

0: sono Sexy Beast di Jonathan Glazer, credo il primo film di Jonathan Glazer, un film che ho scoperto un paio d'anni fa e che mi è piaciuto tantissimo e che inizia con una scena spettacolare in una piscina in Spagna ed è, ve lo consiglio, guardatevi anche solo i primi 5 minuti perché è spettacolare l'inizio di quel film. Infatti poi nel mio poster ho inserito proprio la piscina vista dall'alto perché insomma è iconica secondo me. Un altro film a cui sono molto affezionata di tutt'altro tipo è Film Blue di Kieslowski, totalmente diverso, abbastanza drammatico rispetto a Sexy Beast, ma in cui la piscina non c'è tantissimo, ma c'è, perché la protagonista va spesso in piscina, si intuisce un po' che è il luogo in cui viene fuori la sua emotività, in cui piange, mentre in tutto il resto del film è molto controllata. E ecco, è stato anche difficile rappresentarlo, perché comunque, vabbè, rappresentare Kieslowski è sicuramente un'impresa, perché è uno dei miei riferimenti cinematografici, quindi senti, è stato anche divertente.
1: Invece ti chiedo, hai messo dentro anche un pezzo di Wes Anderson?
0: E ho messo di Wes Anderson Battle Rocket, che è il suo primo film, quindi sì, ci sono vari primi film. E anche in Battle Rocket sì, c'è la piscina durante insomma questo viaggio, questa fuga dei protagonisti. A un certo punto sostano in questo motel con la piscina, dove un po' insomma la vita di uno di loro almeno un po' cambia.
1: Allora, ricordiamo, fino al 12 di settembre presso il Palazzo del Cinema Anteo di Milano sono appesi i tuoi manifesti alternativi, formato grande. Ti ricordo che è tutto gratuito, ovviamente, basta entrare nel foyer.
0: È tutto gratuito, è al piano terra nella galleria che porta alla Sala President, la galleria tra la libreria e poi gli ascensori che portano agli altri piani. E il formato che ho scelto è particolare perché ho scelto un formato molto verticale, 30x60, che ricorda un po' le locandine, quelle un po' di una volta, che erano forse 35x70, quelle strette lunghe, che proprio si mettevano fuori dai cinema. Quindi ho scelto questo formato particolare anche per enfatizzare il senso che sono appunto locandine di film alternative, ma sono sempre locandine.
1: Senti, il pubblico potrà anche portarsi a casa un volume, un catalogo? Ci sarà qualcosa di cartaceo o se le deve semplicemente vedere?
0: Per ora se le deve semplicemente vedere, poi devo dire che sto lavorando anche a un catalogo, ma magari sarà l'occasione per inserire anche altri titoli e ampliare un po' la selezione dei film.
1: Allora, io dico, faccio un appello al pubblico della Rosa Purpurea, al popolo della Rosa Purpurea, scriveteci se vi vengono in mente fin con le piscine, perché noi li giriamo ad Alice, che magari per un prossimo volume, una prossima mostra, le mette insieme e potrà prendere spunto. Grazie davvero Alice Iuri, Pulse, le piscine del cinema, Cinema Anteo, fino al 12 di settembre. Grazie ancora Alice.
0: Grazie a te, ciao.
1: E allora, da questo rinfresco almeno mentale delle piscine nel cinema in questa mostra all'Anteo, andiamo indietro di 7 giorni e riascoltiamo una clip con la quale avevate giocato.
2: È stato un po' di nervosismo? La macchina fotografica vi mette a disagio? Che ne dite di fare qualche prova per essere più sciolti il giorno del matrimonio, eh? Forza, andiamo, ci riscaldiamo un po', tutti in piedi. Ok, Charlie, avvicinati un po' alla tua futura sposa, perfetto. Qual è la cosa che ti piace di più di Emma?
1: E allora, si trattava di The Drama, il film firmato da Chris Borgli, uno dei registi più interessanti della sua generazione, lo ricorderete con Dream Scenario un paio di stagioni fa, film tra l'altro interpretato da Robert Pattinson e Zendaya, che sono due degli attori che circolano molto di questi tempi, anche con Odissea, nella quale uno è Antino, l'altra è Atena. E allora, lo hanno individuato per primi, riceveranno l'edizione Blu-ray 4K ad altissima definizione di The Drama, Manuel Caschera di Broccostella, provincia di Frosinone, e Gabriele Balbo di Pozzuolo Martesana, provincia di Milano. Allora facciamoci raccontare questa edizione 4K di The Drama da Giulio San Giorgio, direttore di Film TV. Ciao Giulio.
3: Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, una settimana prima di sposarsi, Emma e Charlie giocano con due loro amici a confidarsi a tavola quella che è stata la cosa peggiore che hanno mai fatto. Charlie dice che 14enne bullizzava un coetaneo. Emma progettava una sparatoria scolastica, e sapete quanto questo incida nell'immaginario statunitense. Una sparatoria che però non ha mai messo in atto. Però c'era l'intenzione e per questo paga con lo stigma in un matrimonio che forse non sa più da fare. Ecco, come sempre Christopher Borgli, che è uno degli autori

0: autori maggiormente critici verso il contemporaneo sa sciogliere e cogliere tutti i paradossi del presente in un film che è stato un caso prodotto da A24 e nel Blu-ray Zendaya e Robert Pattinson sono a parlare del film.
1: Giulio, dacci un paio di consigli di visione domestica per la prossima settimana nei film in chiaro in televisione.
0: Sì, martedì su Rai 5 alle 21:20 La tenerezza di Gianni Amelio, un film su un famoso avvocato in disgrazia dopo qualche problema professionale, un film di padri senza figli, di figli senza padri all'apparenza, un film di donne che possono sopportare tutto, di bambini che scoprono mano a mano il mondo, e un film su una parola, la tenerezza, che è un sentimento strano e che forse più che un sentimento è una maniera di essere verso gli altri ed è quello che in qualche modo cerca di raccontare il bellissimo film di Gianni Amelio.
2: E il lavoro?
3: Io non lavoro più. Passeggio, guardo la gente, consumo le scarpe.
2: Dimmi la verità, hai un'altra donna?
3: Lo so, non è più tempo.
0: Mercoledì invece alle 21:20 su Rai 4 Il Cigno Nero di Darren Aronofsky, storia di Nina, ballerina di una compagnia di New York, soggiogata dalle ambizioni della madre, che vive per la danza in un film che si muove tra Hitchcock e Powell e Pressburger, dove Aronofsky continua la sua esplorazione del rapporto tra carne e psiche con la sfrontatezza di un cinema che non teme il ridicolo e che in fin dei conti è un horror sulle punte, giocato sui falsi piani, un film di grande distorsione ottica e mentale.
4: Stanotte ho fatto un sogno assurdo. Una ragazza viene trasformata in un cigno. Solo l'amore può spezzare l'incantesimo, ma il principe si invaghisce della ragazza sbagliata e lei si uccide.
1: Grazie Giulio, appuntamento alla prossima settimana.
0: Ciao Franco e alla prossima settimana con le segnalazioni di Fin TV.
1: E siamo giunti alla conclusione della nostra rosa purpurea. Come sempre, non ci resta che il tempo di svelare il film, devo dire poco misterioso, di questa settimana. Si trattava da Il Maestro di Andrea De Stefano con Pierfrancesco Favino, grande protagonista. Le due copie in DVD arriveranno ai nostri due ascoltatori che per primi l'avranno individuato. E vi ricordo che la prossima settimana noi ci sentiremo. Sarà il giorno di Ferragosto, sabato, ma noi ci saremo e cominceremo anche un viaggio nella programmazione del cinema del prossimo autunno-inverno. Quindi in un paio di puntate cercheremo di farvi scoprire tutti i film da vedere per il prossimo autunno-inverno. Grazie per averci seguito. Un saluto da Franco D'Assisti.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
7: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
8: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
9: Le 19.
10: GR 24, il sole 24 ore.
9: Migranti, la lite Roma-Madrid fa scattare i controlli della Spagna alle frontiere negli aeroporti, verifiche sul 10% dei passeggeri provenienti dall'Italia. I 70 anni della strage di Marcinelle diventano terreno di scontro politico tra governo e CGIL. Arrestato l'automobilista accusato di aver travolto un gruppo di ciclisti nel torinese. Agli europei di Parigi è sempre Ital Nuoto, oggi altri tre argenti. Calcio d'agosto, l'Inter batte la Juve, il nuovo Milan ne prende 3 dal Chelsea. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. La crisi dei migranti nell'enclave spagnola di Ceuta ha innescato una battaglia tra Spagna e Italia che ha portato a controlli reciproci alle frontiere, questo nel pieno della stagione turistica, con conseguenze facilmente immaginabili. Ma facciamo il punto in questo servizio.
11: Prima giornata di controlli incrociati alle frontiere tra Italia e Spagna, dopo la decisione del governo Sanchez di replicare la misura introdotta dall'esecutivo Meloni dopo la crisi di Ceuta. I primi dati indicano verifiche su circa il 10% dei passeggeri provenienti dalla penisola in un sabato di grandi partenze per le vacanze, con un centinaio di poliziotti di frontiera dedicati al controllo a campione dei documenti. Prima negli aeroporti di Madrid e Barcellona, poi col passare delle ore anche a Malaga, Siviglia, Bilbao, Alicante e Valencia. In prospettiva coinvolti anche gli aeroporti le isole Baleari e Canarie. Contestano l'escalation della crisi gli operatori del turismo. Per la Fiavet, la maggiore associazione di categoria, sono scelte politiche che non fanno bene al turismo. I controlli creano problemi, file, disagi nei servizi. Chi ha un'agenzia inizia ad avere problemi coi clienti. Minimizza il Ministero del Turismo. In Italia non c'è alcun impatto sui flussi in entrata e in uscita. E dopo ore di colpevole silenzio, la Commissione Europea finalmente ha detto la sua, seppur con molta diplomazia. Il commissario agli affari interni Brunner ha parlato coi due ministri dell'interno, ribadendo loro che la fiducia tra stati membri è la risorsa più preziosa. A Ceuta il presidente della città Vivas chiede a Madrid di rimandare al più presto in Marocco i circa 10.000 migranti rimasti. La situazione è assolutamente insostenibile, ha detto Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
9: Ci spostiamo in Medio Oriente. Secondo il vicepresidente USA J.D. Vance, Teheran ha comunicato a Washington di non avere intenzione di imporre pedaggi nello stretto di Hormuz. Allo stesso tempo il segretario segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Mohammad Bagher Zolgadr ha dichiarato che lo stretto di Hormuz non riaprirà finché gli Stati Uniti non correggeranno il loro comportamento. Un tributo a coloro che perirono a Marcinelle, come in altri luttuosi episodi dell'emigrazione italiana, il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nel 70° anniversario della tragedia di Marcinelle, dove morirono 262 minatori, di cui 132 italiani, ma la protesta del sindacato belga provoca lo scontro governo-CGIL.
12: Un messaggio sulla dignità del lavoro e delle persone offuscato da una polemica innescata da un malinteso. Alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle tocca al presidente del Senato Ignazio La Russa a leggere il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, ma Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia accusa la CGIL di essersi voltata di spalle durante la cerimonia e commenta così La Russa:
13: non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda. C'è chi a quella cerimonia per troppi anni aveva voltato le spalle e qualcuno che lo continua ancora a fare.
12: La premier Giorgia Meloni parla subito di atto grave e vergognoso, ma il segretario della CGIL Maurizio Landini smentisce.
14: Ma non c'è nessuno della CGIL, la CGIL è seduta davanti. Cioè, stanno costruendo una cosa su una cosa falsa.
15: Trovo poi singolare che il nostro Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie.
12: È il sindacato belga FGTB ad ammettere: ci siamo girati noi perché siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. La protesta non riguardava Mattarella, ma La Russa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
9: Arrestato per tentato omicidio l'automobilista che oggi avrebbe deliberatamente investito per due volte un gruppo di ciclisti stamane a Lanzo Torinese, ferendone quattro. L'uomo

0: 73 anni, avrebbe superato la comitiva suonando il clacson con una certa insistenza e dopo il gesto di un ciclista avrebbe fermato la vettura e ingranato la retromarcia travolgendo il gruppo, poi avrebbe compiuto un'inversione per dirigere nuovamente l'auto contro la comitiva. Sono in condizioni serie ma non rischierebbero la vita i due ciclisti rimasti feriti in modo più grave. Il 73enne è agli arresti domiciliari. Un nuovo codice della strada il più vicino possibile alle esigenze degli automobilisti. Con questo obiettivo il Ministero dei Trasporti ha studiato 15 grandi modifiche alle norme sulla circolazione su strade e autostrade.
1: Patente a 17 anni contro la penuria di autisti, oggi super richiesti. Obbligo di casco e contrassegno anche per le bici elettriche più potenti, come quelle dei rider. Multe più semplici, meno vessatorie e più progressive. Chi corre di più e crea più rischio paga di più, ma anche la possibilità di sorpassare a destra se ci sono tre corsie. In arrivo una stretta per chi viaggia senza assicurazione. Sono le principali novità al centro del confronto fra Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, operatori e associazioni di settore. 15 in totale le ipotesi di revisione del codice, comprese maggiori tutele per i centauri e contrassegno europeo di parcheggio per i disabili. L'obiettivo, spiegano al MIT, è arrivare ad un testo più vicino alle esigenze degli automobilisti, mantenendo però la sicurezza come priorità. Sul fronte amministrativo si profilano iter semplificati per i ricorsi e scenderebbe da 90 a 30 giorni il termine per la notifica dei verbali di accertamento da remoto. Infine, il nuovo testo allo studio del MIT prevede che il 70% dei proventi vada reinvestito in interventi per la sicurezza, mentre il restante 30 resta all'ente che ha accertato e sanzionato l'infrazione. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E ora una pagina sportiva ricca anche in questo sabato d'agosto, ce la racconta Giovanni Capuano.
2: Partiamo dal nuoto, da una giornata ancora carica di soddisfazioni per la spedizione azzurra agli europei a Parigi. 3 medaglie d'argento, 2 dai tuffi, grandi altezze, 20 metri, argento femminile per Elisa Cosetti e argento maschile per Andrea Barnaba. E poi secondo posto della staffetta mista, 4 per 1500 metri, nuoto di fondo, ultimo staffettista Greg Paltrinieri, che così ha conquistato la seconda medaglia della sua spedizione. Sentiamo le microfoni di Sky Sport.
3: Secondo me la gara migliore mia di questi europei, non posso dire che sia stato un europeo forse super positivo per me, me ne vado con qualche rammarico.
2: Italia che guida il medagliere con 23 medaglie, di cui 7 ori. Da lunedì le prove di nuoto in vasca. La MotoGP, Gran Premio di Gran Bretagna, Jorge Martin ha vinto la sprint race a Silverstone davanti a Augura e Bezzecchi, poi Alex Marquez e Di Giannantonio, solo nono Marc Marquez, Jorge Martin che ha 17 punti di vantaggio su Augura nella classifica mondiale. Il calcio, con le amichevoli di questo sabato con tante squadre di Serie A in campo, da segnalare la vittoria dell'Inter 2-1 sulla Juventus a Perth di Marco Diouf e con Seisao i marcatori, e le sconfitte del Milan con il Chelsea 3-0 e della Roma, stesso risultato con il Brighton. E poi il tennis per chiudere, in attesa del risultato di Luciano Darderi al Master 1000 di Montreal, ci sono dubbi per la partenza di Jannik Sinner verso Cincinnati. Il numero uno del tennis mondiale sta decidendo se andare negli Stati Uniti e giocare il torneo oppure rimanere in Italia a curare il ginocchio destro, anche oggi per lui fisioterapia a Torino. Per lo sport è tutto, a te la linea.
0: Grazie Giovanni Capuano, è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 20.
4: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
8: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
9: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.

0: L'estate in 10 mosse. Vademecum per stupire. Di Giampiero Kesten e Gaia Grassi.
1: Bentornate e bentornati a tutti. Eccoci qua, Gaia Grassi e Giampiero Kesten all'estate in 10 mosse.
2: Qualche consiglio anche oggi, qualche curiosità anche oggi per stupire durante quest'estate. E in realtà cominciamo nella prima parte. Una delle cose più viaggiose non esiste, vero?
1: Viaggiose, ma secondo me sì, come okay. Petaloso. Inventiamo una nuova parola.
2: Si parla di ordine in generale, però ordine nella fattispecie, almeno nella prima domanda, per quanto riguarda lo spostamento, cioè il momento in cui si fanno le valigie, lo zaino troppo grosso, non si capisce dove ho messo le cose, mi devo fare un elenco, faccio le foto, come funziona? Bisogna chiedere a un professionista, e noi la professionista ce l'abbiamo. Abbiamo Erika Grazia Lombardo, the Armadio di Grace, che sei professional organizer e content creator.
3: Esatto,
1: che presentazione pazzesca.
2: Content creator perché i tuoi contenuti ovviamente si vedono online, tu hai un canale, e professional organizer perché parli di organizzazione in modo professionale.
3: Esatto, vado a fare consulenze proprio a domicilio, sì.
2: Sì, vedi dei casi di quelli senza speranza ogni tanto?
3: No, c'è sempre speranza per tutti. Se si trova il metodo giusto, c'è sempre speranza, sì.
1: Ma secondo me, se vieni a vedere l'armadio mio e di Kesten, potresti un po' ricrederti. Cioè, sono due armadi separati, eh. Cioè, okay. Noi siamo qua in radio, assieme abbiamo due armadi separati e due case separate.
2: Però, probabilmente abbiamo delle caratteristiche in comune per quanto riguarda la disorganizzazione. Però, al di là delle battute, volevo... La prima cosa che ti voglio chiedere è ovviamente riguardo alle valigie, come dicevo prima. Le valigie ormai sono... Prima la valigia era la valigia, adesso si può scegliere fra un certo numero di tipologie. C'è la valigia, il trolley, lo zaino, lo zainetto, eccetera. Tu che cosa consigli innanzitutto?
3: Io direi che sicuramente bisogna prima fare un passo indietro e capire dove stiamo andando, per quanti giorni, con che mezzo viaggiamo, perché ovviamente questo fa la differenza. Quindi parliamo magari di un viaggio appunto con lo zaino in spalla, e quindi magari scegliamo possiamo scegliere per esempio anche uno zaino con il sottovuoto integrato, che ci permette di portare molte più cose, però riducendo l'ingombro di questa, appunto, di questo strumento che di solito occupa molto di più.
2: Gli zaini sottovuoto sono quelli che tu aspiri l'aria.
3: Bravissimo.
2: Dentro, quindi si comprime tutto tipo soppressata.
3: Sì, okay. sì, proprio così.
1: È quella.
2: Sì, poi non si mangiano i jeans però.
1: Sì, esatto.
2: No, mi raccomando.
3: E altra cosa molto importante, se viaggiamo per esempio in aereo, questo fa una grande differenza, perché certo, sappiamo benissimo che poi ogni compagnia ha le sue regole, quindi bisogna controllare quelle che sono le dimensioni e scegliere magari il bagaglio a mano, se viaggiamo solo col bagaglio a mano, che sia appunto delle dimensioni corrette. Un'altra cosa che è molto importante è la scelta tra trolley rigido o morbido, flessibile in tessuto. Mm-hmm. Anche lì di solito ci sono diversi punti di vista, però brevemente noi scegliamo quello rigido per avere sicuramente più protezione, però a discapito un po' del peso, perché chiaramente abbiamo un peso un po' più importante.
2: Certo.
3: E invece quello flessibile chiaramente si adatta meglio alle forme, si può riempire anche un pochino di più, però è un pochino più delicato, se vogliamo, soprattutto pensando magari quando sbattono a destra e a manca i nostri bagagli, soprattutto in aereo.
2: Non ci si mettono le uova, ecco.
3: No.
2: Non è consigliato. Poi sporca tutto.
1: Sì, infatti
2: è
1: la prima cosa che pensi sempre quando prendi quella rigida, immagini quando vengono lanciate dal...
2: Mi sembrava strano.
1: Però in effetti quella è una scelta che
3: sì.
1: Anche se poi pensi sempre, correggimi se sbaglio, che in quelle morbide riesci magari, cioè si adeguano, si può dire,
3: sì,
1: come
3: si
1: parola, si adattano di più, e quindi magari metti un po' più di cose e riesci a, invece quelle rigide alla fine non è che cresce lo spazio.
3: Esattamente.
1: Come hai capito, io ho un problema che porto troppa roba, ma infatti pian piano con i 5 consigli riusciremo ad arrivare alla valigia perfetta.
2: Credo di sì.
1: Secondo me. Quindi la dimensione, no, la tipologia
3: sì,
1: di valigia,
3: sì,
1: è la prima cosa a cui pensare.
3: Esatto.
1: Ma il secondo consiglio che ti chiedo è: com'è che si fa a capire effettivamente la quantità di cose da mettere all'interno della valigia?
3: anche in questo caso dobbiamo fare delle valutazioni, quindi per prima cosa quanti giorni stiamo via, perché a volte si fanno quelle grandi valigie tipo che ti porti via mezzo armadio, ma nella pratica magari stai via 4 giorni, 5 giorni, una settimana. Quindi capiamo intanto quanti giorni stiamo via e consideriamo il numero di cambi che ci servono veramente. Poi ci sono anche un po' di trucchetti da poter utilizzare, ma magari te ne parlo dopo. E un'altra cosa importantissima è controllare il meteo. Quindi
1: sì,
3: cosa che sembra scontata, ma ti garantisco che non lo è, perché spesso noi magari diciamo andiamo in una località di mare, c'è caldo, però magari non sappiamo se durante i giorni in cui stiamo via piove, e quindi di conseguenza ci adattiamo portando magari la scarpa chiusa, un cambio magari a manica lunga e via dicendo. Quindi meteo assolutamente da controllare, quello importantissimo. E altra cosa che possiamo fare per un pochino ridurre le quantità è considerare di vestirsi a cipolla.
1: Il famoso modo di vestirsi a cipolla.
2: Io ho avuto dei dubbi sul metodo cipolla e adesso credo che tu riuscirai. Non ci vestiamo sempre a cipolla, cioè ci si veste sempre a strati, no?
3: In realtà è vero.
2: Ok.
3: In realtà sì, è la verità.
2: Avevo ragione. No, nel senso che non è che ti metti un piumone e basta d'inverno, di solito
3: Chiaro.
2: Metti tutta una serie di cose, però capisco cosa vuol dire.
1: Sì.
3: Magari poi, ecco, vestirsi a cipolla funziona di più in certe località. Mi immagino vado in Scozia, vado in Islanda in estate, mi immagino che possa esserci un po' più caldino rispetto al solito, però magari
1: comunque
3: c'è il vento, quindi mi serve la giacca vento e tutte quelle serie di cose che sono utili in questi casi.
1: Ma avete mai notato qualche volta in aeroporto, soprattutto quando si vola per ovvi motivi, che si incontrano con le persone tipo vestite come omino Michelin? Perché
2: sì,
1: magari
2: sì,
1: per avere che vanno in giro e tipo leggermente goffe perché hanno un sacco di strati per mettere meno cose dentro la valigia.
3: Tra l'altro adesso io ho visto da poco, non lo conoscevo, c'è anche il cuscino riempire con le varie cose, quindi te lo tieni addosso, però ci metti dentro, capito? Anche quella non
1: sì,
3: è una brutta idea.
1: È vero.
2: E anche quello dà luogo a una serie di personaggi buffi, no, nel senso che sono ovviamente irrigiditi, li ho visti ieri, a dire la verità, proprio col cuscino al collo, gonfissimo, chiaramente cercando di trasportare 12.000 kg di mutande.
1: Ma esiste una regola tipo dei numeri, nel senso che ne so, mi porto 4 mutande, 5 calze, non so perché ho messo più le calze delle mutande, sorvogliamo.
2: Soprattutto se viaggi 2 settimane, Gaia.
1: No, ma certo, il numero dei giorni, ma c'è una proporzione che si può fare? No, è tutto
3: allora,
1: così.
3: Allora, volendo sì, vabbè, sull'intimo io sono molto dell'idea di fare i giorni in cui siamo via più una metà in più, diciamo, quindi facciamo l'esempio, sto via 5 giorni, mi porto 5 mutande più altre 3. Che non si sa mai.
2: Beh, la metà sarebbe 7,5.
3: È difficile.
1: Vabbè, sì, poi ovviamente cambia da se anche i bambini. Tu, vabbè, entriamo. Scusate, ho sbagliato. Chiudiamo.
3: I bambini tutto doppio, sì, praticamente.
1: Esatto. Vabbè. Senti, prima di passare alla prossima curiosità, vogliamo farvi e farti ascoltare questo audio.
4: Tu apri il tuo armadio e scegli, non lo so, quel maglioncino azzurro infeltrito, per esempio, perché vuoi gridare al mondo che ti prendi troppo sul serio per curarti di cosa ti metti addosso. Ma quello che non sai è che quel maglioncino non è semplicemente azzurro, non è turchese, non è lapis, è effettivamente ceruleo.
1: Era la mitica Miranda del Diavolo Veste Prada e quindi volevamo chiederti questa cosa: anche i colori da abbinare sono importanti quando non hai molte cose da portare, molta
3: sì,
1: possibilità di avere cambi.
3: Sì, infatti un modo che era un po' quello che volevo anche anticiparti prima, un modo che ci aiuta a ridurre le quantità è quello di creare proprio degli outfit che tra di loro comunichino, se vogliamo dirla così, quindi magari scegliendo dei colori che possano star bene insieme. E su questo mi viene da aggiungere questa idea, che è un po' una novità che è sbarcata quest'anno sui social, di cui ho anche parlato, che si chiama metodo Sudoku. Brevemente vi spiego.
2: Assolutamente.
3: E questo metodo che cosa ti suggerisce? Di prendere 9 pezzi che possono essere, faccio un esempio, 3 magliette, 3 pantaloni o gonne, insomma 3 parti di sotto e 3 strati superiori. è ovvio che dobbiamo adattarlo anche in base al periodo, perché in estate se vado via una settimana e mi porto 3 magliette o la lavatrice o la vedo dura, quindi diciamo prendiamola un po' con le pinze, però scegliendo diciamo questi 9 pezzi li andiamo a scegliere proprio in base anche al loro colore, proprio in modo che possano adattarsi tra loro. E quindi come nel sudoku noi li mettiamo a griglia e dobbiamo fare in modo, vabbè, adesso spiegarla così è molto complicato,
1: certo,
3: però
1: senza immagini, esatto, radio è difficile.
3: Facendo questa griglia con questi 9 capi dobbiamo fare in modo che tra di loro proprio vadano a creare una linea che li prende.

0: per fare un outfit, quindi esempio in obliquo vediamo la maglietta, il pantalone e poi la giacca. Stessa cosa lo facciamo anche dall'altra parte, quindi diciamo, ecco, è un metodo che adesso bisogna vederlo visivamente, è più semplice, però è molto molto comodo.
1: È quello che faccio io praticamente tutte le mattine. Questo
2: certo.
1: Volevo rassicurarvi naturalmente.
2: Certo.
1: E da quando abbiamo iniziato a parlare di valigie che non riesco a togliervi dalla testa, un brano che vorrei proporvi ed è il buon Julio Iglesias con Se mi lasci non balle.

0: Quando un uomo tradisce, tradisce a metà, diceva il buon Julio Iglesias, quando il concetto di patriarcato non era ancora particolarmente diffuso. E adesso credo che giustamente solleverebbe qualche dubbio.
1: Ma anche qualche polemica.
0: Qualche polemica. E, a proposito di valigia, ovviamente il problema, una volta che hai scelto i capi e il contenitore, è infilare i succitati capi nel succitato contenitore senza fare un accrocchio impossibile. Come si piegano bene?
2: Allora, io sono una grandissima fan del metodo KonMari, che riprende un po', non so se avete in mente, Marie Kondo, che è questa giapponese.
0: Ahimè, sì, è quella signora che mi fa sentire in colpa ogni volta che metto a posto. Sì.
2: No, no. E io sono una sua grandissima fan, infatti questo metodo lo utilizzo anche a casa per i miei armadi, per le mie clienti, ed è proprio il metodo del piegato in verticale. Quindi cosa significa? Andiamo a fare dei pacchettini con i nostri capi, li pieghiamo in un determinato modo e poi li mettiamo in verticale uno in fila all'altro.
0: Ah, ok.
2: Questo
0: tipo
2: è
0: espositore.
2: Molto comodo. Sì, okay. Tipo come nei negozi, se vogliamo vedere.
0: Esatto.
2: No? E questa cosa è molto comoda perché intanto ti permette di avere visione di tutto quello che hai senza che le pile, sai, di solito facciamo le pile una cosa sopra l'altra e quello che sta sotto non lo vediamo mai. Invece in questo modo vediamo subito tutto e soprattutto ottimizziamo tantissimo spazio.
0: Ok, quindi,
2: attenzione però, ecco, ti faccio un piccolo appunto. Non significa arrotolare, perché spesso invece si vede quello.
0: Esatto, ti stavo ecco, allora, il metodo dell'arrotolamento, che sembra una porcata, però in realtà in barca si dice che si usa quello. Però effettivamente non funziona.
1: No, magari con alcuni capi, quelli che non si rovinano.
2: Però,
1: no?
2: Il problema è le pieghe. Cioè, poi le vai pieghe in giro che dovresti ristirare tutto quanto. Quindi è quello
0: se
2: il problema.
0: Se sei attento a certe cose, come.
1: Come
0: beh,
1: sei
0: ovviamente,
1: tu?
0: Certo.
1: Certo.
0: Quindi verticale si contrappone all'altro metodo che potremmo dire lasagna, fondamentalmente.
2: Sì, bravissimo.
0: Okay.
1: Oh, ma sei, mi sei sul pezzo. L'hai inventato o
0: no,
1: esiste?
0: Certo che l'ho inventato, figurati se si
1: sente. Però bello lasagna, strazi.
2: Lo utilizzerò anch'io.
0: Grazie, è un onore.
1: Senti, ma l'ultimo consiglio che ti chiediamo è proprio è alla fine non a caso, nel senso, ci sono delle cose che proprio non puoi dimenticare, che ci devono essere assolutamente in valigia?
0: La valigia, secondo me.
1: La valigia.
0: Sì,
2: giustamente.
0: Sì.
2: E poi un'altra cosa è sicuramente anche farsi una lista. Questo ti aiuta un sacco, perché a volte andiamo un po' a memoria, però la nostra memoria è già piena di altre cose, quindi magari facciamo una lista scritta sul telefono, dove vogliamo, e ci mettiamo i nostri indispensabili. Faccio un esempio, prendiamo dei medicinali tutti i giorni, mettiamoli nella nostra lista, perché magari, sai, sono quelle cose che li diamo talmente per scontati che li dimentichiamo. Altra cosa che secondo me non può mancare è l'organizer, gli organizer da valigia, che proprio se utilizziamo soprattutto questo metodo del piegato in verticale, ci permettono di inserire i capi e una volta poi arrivati a destinazione, tirando fuori questi organizer, li andiamo a mettere direttamente nell'armadio, in hotel, nell'appartamento, ed è come se abbiamo già tutto pronto senza andare a guardare in valigia. Sì.
1: Hai impegni più tardi? Ce la portiamo a casa?
0: Potrebbe essere un'idea.
2: E altra cosa sicuramente, beh, i classici, l'ombrello o lo strato superiore che può essere la sciarpina o magari la giacchina in più se andiamo in montagna anche d'estate, o se magari per l'aria condizionata nei negozi anche appunto d'estate. Altre cose super importanti. E altra cosa che io consiglio spesso, sapete tutti quei campioncini che ci danno magari in profumeria, che non sappiamo mai che cosa farci? Ecco, io li utilizzo tantissimo, soprattutto se viaggio in aereo, proprio per evitare di
0: i controlli del troppo liquido, okay.
2: E li utilizzo così evito sprechi, me li porto dietro e sono a posto.
0: Ci sta, è vero.
2: In ultimo, i sacchetti sottovuoto, che sono secondo me pazzeschi quando ritorniamo indietro, soprattutto per metterci la biancheria sporca, perché di solito occupa tantissimo spazio, quindi li mettiamo dentro, togliamo l'aria, ci sono sia con la pompetta elettrica che quelli a mano, perché ovviamente in albergo non abbiamo l'aspirapolvere, e quindi togliamo l'aria e andiamo a ridurre tantissimo la quantità.
0: Okay,
1: ah, interessante quello.
2: Sì.
1: Ma direi che siamo pronti per partire.
0: Sì, non è vero. Cioè sì, ma no. Però ok, è vero. Grazie mille.
1: Grazie
0: Erika.
1: Mille.
2: Grazie a voi.
0: Un sacco di simboli e metafore dietro la roba del fare le valigie. Anche la valigia sul letto, la canzone di prima, no?
1: Sì,
0: quella di un lungo viaggio, proprio che ti porti via tutto, è proprio che è finita.
1: Sì. Ci metti dentro un sacco di cose.
0: È per forza, è per forza. Il bagaglio culturale.
1: Il bagaglio culturale.
0: Come che sono? Sei brillante oggi, eh? Sì. Come sono intelligente.
1: Sembri.
0: Poi
1: sembri.
0: C'è Sì, sembro realisticamente intelligente, è vero. Però effettivamente nel fare le valigie, portare via armi e bagagli,
1: portare via armi e bagagli, anche non lo so, la valigia di cartone.
0: La valigia di cartone, no, adesso al di là delle battute, però la valigia di cartone è il partire nel modo non preparatissimo, ma al massimo delle proprie risorse, che in quel momento sono scarse, per andare a rifarsi una vita.
1: Sì.
0: Bella la valigia di cartone, bravo.
1: È vero.
0: Senti, a proposito, facciamo un recap al volo.
1: Allora,
0: mi autointerrogo.
1: Autointerrogati. Vai.
0: Quale valigia scegliere?
1: Bravo.
0: Dipende un po' dalle tue esigenze. Trolley morbido ha dei vantaggi, trolley rigido ha dei vantaggi.
1: Sì.
0: Lo zaino anche.
1: Sì.
0: Vabbè, li vedi,
1: valuti. In base a dove vai.
0: Sì,
1: poi
0: quantità. Come capire il giusto numero anche lì. Adesso devi vedere il meteo, è la cosa più importante. Magari piove, magari non piove.
1: Sì.
0: E quello cambia tutto. I colori vanno abbinati col metodo Sudoku, che non ti sto a ripetere perché c'è poco tempo. Lo riascolti in podcast,
1: esatto.
0: Però è una bella idea. Come piegare i capi? In verticale.
1: In verticale. E poi portare le cose, fare la lista.
0: Fare la lista.
1: Perfetto. Bravo.
0: Grazie.
1: Sei stato promosso.
0: 9.
1: E ci sentiamo più tardi noi con la seconda parte di L'estate in 10 mosse.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Yours to Prince, il loro brano più famoso, anche se devo dire la verità, questo così, una piccola parentesi di chi se ne frega, ma te la dico Gaia,
1: dimmela,
0: e la dico volentieri all'ascoltatrice, gli ascoltatori hanno una discografia molto bella, gli Spin Dog, meno conosciuta ma molto bella. Torniamo con l'estate in 10 mosse, vademecum per stupire. A questo punto abbiamo parlato di altro, adesso parliamo di altro ancora.
1: Ma
0: perché
1: sì,
0: così siamo una trasmissione varia.
1: Adesso parliamo con, introduciamo subito l'ospite, Marco Maccarini.
2: Ullala,
1: ciao
2: che
1: Marco.
2: Introduction, che
1: allora,
2: meraviglia.
1: Marco Maccarini, per chi non lo sapesse, è volto iconico della televisione.
2: Ecco, abbiamo... vedi, per esempio io non lo sapevo.

0: E certo,
1: vedi,
0: tu non lo sapevi, te lo dico.
2: È la radio che ti svela la tua iconicità in TV, pensa a te.
0: La radio verità.
1: Viva, grazie dell'invito, mi fa molto piacere essere qui al fresco.
2: Si sta bene.
0: Si sta molto bene.
1: Sì, si sta bene.
0: Perché abbiamo qua Marco? Abbiamo imparato ad amarlo su MTV, l'abbiamo poi ha fatto un sacco di altre cose, ma soprattutto ultimamente ha imparato anche a camminare.
1: Oh, finalmente metto un piede davanti all'altro.
0: Ha imparato a camminare e quindi l'abbiamo chiamato per darci 5 curiosità sui cammini, che ormai sono diventati la nuova moda. Si può dire così?
1: Ho imparato a rallentare, perché questa è la cosa bella, no? Questo mi ha insegnato il cammino, e a un certo punto all'improvviso, nel momento in cui andavo veramente forte, cioè proprio tutta velocità, nel 2005 ho detto ma io devo un attimino rivedere che cosa c'è dentro di me, quindi ho fatto il Cammino di Santiago, nel momento in cui non l'avevo ancora fatto, cioè nel senso sai quelli che poi sono arrivati tutti quelli che l'hanno raccontato,
2: certo. Io me lo sono tenuto il Cammino di Santiago quando non era ancora famoso.
1: Io i primissimi album di Santiago li ho tutti ancora in celofanati, siamo blasfemi se diciamo una cosa del genere. Santiago è importante nella discografia dei santi. Allora, che cosa volevamo noi? Cosa vi porto?
2: Allora, tu porta un po' quello che vuoi, devi fare. Porti poche cose, perché sempre, camminando, come tu ci insegni, si viaggia leggeri. E infatti, il tuo libro, Un decimo di te, camminare e scoprire l'essenziale con lo zaino leggero e il cuore aperto, la parte Un decimo di te non è un marameo a un'altra persona, si riferisce al peso dello zaino.
1: Al peso dello zaino, che non deve mai superare il decimo del proprio peso corporeo. Cioè, Gaia, tu pesi 50 kg, non puoi portare più di 5 kg nello zaino. Cioè, che non è che non puoi, poi puoi fare quello che vuoi, naturalmente. Siamo tutti liberi, ma quei chili in più, diciamo, ti peseranno sulle spalle. E in più non servono le cose che ti porti. Spesso uno dice: ma quasi quasi questa spazzola.
2: Come faccio?
1: Il phon? No, perché poi. Ma non solo, la crema solare da un. Io i primi cammini nel 2005 avevo i jeans, cioè mi sono portato i jeans nello zaino.
2: Non serve.
1: La crema solare, quella grossa, quella quella che ti spalmi, che poi abbandoni perché non ti serve a niente. E ti accorgi camminando che meno porti e meglio vai. È un po' una metafora anche della vita, cioè i pesi della vita che te li lasci un po' lì alle spalle e non te li porti con te in ogni momento, ti permettono di camminare di più a lungo e con più piacere.
2: Non è maledettamente poco un decimo, però, cioè ci giriesci a portare delle cose?
1: Sembrerebbe, ma in realtà se tu devi sempre calcolare che andrai sempre, soprattutto se cammini in posti come in Italia, sulla via Francigena, su tante vie meravigliose che abbiamo in Italia, ma in tutto il mondo è pieno di vie, perché prima si camminava.
2: Si usava a fare quella roba.
1: E quindi si stanno riaprendo adesso tutte queste vie che hanno anche dei nomi, delle organizzazioni bellissime, complicate tra l'altro da tenere su, ma questo è un altro discorso. Andrai comunque sempre in qualche posto dove ti potrai lavare le mutande, potrai lavare i pantaloncini, potrai lavarti le calze, potrai lavarti le magliette, e se prendi delle cose tecniche si asciugheranno in una notte, il giorno dopo sei pulito e ricominci di nuovo da zero. Se non sono completamente asciutte, usi ancora quelle del giorno prima e le appendi allo zaino, si vedono
2: da fuori,
1: si asciugano poi in poco tempo, quindi non hai bisogno di niente, ecco, tendenzialmente è molto difficile lasciare a casa il cellulare, questa è una cosa incredibile.
0: E tu lo fai?
1: No, certo che no.
0: Ah,
1: io
0: no, perché tu
1: condivido,
0: però, oltretutto condividi, quindi per te anche,
1: però
0: certo,
1: mi dispiace sempre, una di quelle, perché è il peso più grosso che ho, perché ho il cellulare, il caricabatterie, il bank esterno, perché comunque durante la giornata devo ricaricare, insomma lì c'è un abbondante 600-700 grammi che quindi vanno a togliere un sacco di mutande. Io voglio 70 mutande quando vado a camminare.
0: Kesten, senti, prima di andare avanti io volevo farti sentire un audio.
2: Sentiamo.
3: E allora facciamo una cosa, fuori c'è un Ferrarino, il Portofino, sono molto legato, è tuo, ok? Quando prendi la patente è tuo.
4: Non voglio auto, voglio camminare.
5: Allora Crystal, che cosa abbiamo deciso? Vuoi salire? Sono 3 ore che camminiamo così. Ho le braccia a pezzi, Crista. Non hai pietà per tuo padre? Eh? Sei davvero insensibile. Mi dispiace dirtelo, ma è così. Ti sposti?
6: Ma cosa fai, il Cammino di Santiago in Ferrari?
5: Questo è il Cammino di Maranello. Più comodo e più bello.
0: famosa scena della Ferrari del film di Checco Zalone, Buon Cammino.
2: Buon Cammino,
0: buon
2: forse.
0: Sì, ma io Buon Cammino, perché alla fine io sento sempre che quando si fa il Cammino di Santiago, io non l'ho mai fatto. Tu l'hai mai fatto il Cammino di Santiago?
2: No, è tanto meno in Ferrari. No, non l'ho mai fatto. Devo
0: però
2: essere
0: ci
2: onesto.
0: Sono tanti modi per camminare, perché, cioè, no, per camminare ce n'è solo uno a piedi, però, cioè con i piedi. Ma il cammino spesso lo si fa con i pattini. Mi dicono che si incontra gente che lo fa in bicicletta.
2: Ma, veramente, ma non è sterrato? Sì. Come fa ad andare con i pattini?
0: Magari hai dei roller per non strada. I roller, ma gli schettini. Ti ricordi gli schettini? Quelli a quattro ruote e 4x4. Sono delle catene. Oppure quelle. Ti ricordi quelle scarpe che tiravi fuori le ruote?
2: Sì, certo, come no. Poi rischiavi di andare giù di nuca. Sì, sì.
0: Però a me affascinerebbe. Io mi sa che seguo un po' i consigli del Maccarini.
2: Ah, pensavo le scarpe con le ruote.
0: No, di fare un cammino. Magari non so se di Santiago, però magari, che ne so, un cammino che c'è qua in Italia.
2: Vabbè, la Francigena, per esempio.
0: Sì, la Francigena. Oppure anche andare a casa da qua a piedi, per esempio. E non mi accompagni tu in macchina.
2: Oppure la circonvallazione a Milano. È lunga. È comunque interessante
0: quello.
2: Vabbè.
0: Senti, invece un'altra curiosità. Di solito si pensa sempre che quando si va a camminare spesso si sceglie questo modo di viaggiare, uh-huh. anche perché magari si sta passando un periodo particolare della propria vita e si va a camminare da soli.
1: Ah,
0: è
1: certo.
0: Facile camminare da soli e soprattutto da sole? È sicuro?
1: Ah, questa è una domanda che mi fanno in molte e è molto difficile rispondere perché non ho la sfera di cristallo. Diciamo che i pericoli sono dappertutto. Tutto. Cioè, davvero si può dire che ti può cadere una tegola in testa nel momento in cui esci di casa, quindi non puoi dire al 100%. Però io ho moltissime amiche camminatrici che vanno da sole, che raccontano anche sui social, ce ne sono molte. Quindi, se uno avesse dei dubbi, magari si fa consigliare anche da queste influencers del liking. E non è mai successo niente a loro, né in termini di animali, perché poi si possono incontrare animali, cioè anche ci sono anche i lupi, abbiamo gli orsi in Italia, abbiamo
2: i cinghialoni.
1: Però se uno fa attenzione, io sono tanti anni, ho fatto tantissimi chilometri, devo dire che non mi è mai successo niente. Ovviamente per una donna può essere diverso, perché potrebbe avere paura di qualche malintenzionato
2: dell'animale, però, quello cattivo,
0: quello
1: schifoso proprio, ecco, ecco. Diciamo che questo non si può appunto prevedere,
0: certo.
1: Ma al momento non ci sono ancora non ci sono grandi problemi,
0: sì.
1: Ma la cosa incredibile è che in realtà camminando ormai oggi poi più che mai, perché quando ho iniziato io andavo e mi perdevo nei boschi, cercavo delle vie che non esistevano e quindi ero per forza da solo, anche se mi piaceva non dovevo espiare nessun peccato,
0: sì.
1: Come i vari pellegrini, ma me la volevo godere di brutto. Però tendenzialmente adesso camminare da soli su un cammino è veramente complicato, cioè c'è un sacco di gente che cammina.
0: Certo.
1: Il problema è certe volte invece il contrario, cioè ti devi liberare di quelle persone che si attaccano, cominciano a parlarti mentre tu stai camminando.
2: Devi avere le cuffie finte.
1: Sì, non così. Le conosci e queste finta. Ti raccontano i problemi, perché ovviamente alcune di queste persone vanno perché hanno qualcosa.
0: Tu li catalizzi
1: dalla gente. Io li catalizzo tutti.
0: Tutti. Vengono a raccontarti tutti.
1: Ma io non riesco tra l'altro ad allontanarci, cioè, io sono di quelli che comunque sta ad ascoltare, vuol dire che se ci siamo incontrati vuol dire che comunque in effetti servirò, ecco.
0: Quindi c'è dell'overtourism anche sui cammini,
1: riesci comunque a trovarti la tua bolla, okay. La tua grotta, ecco, quello sì.
2: Senti, a proposito di grotta, del momento in cui ti corichi magari in mezzo ai boschi, c'è il guffetto, l'assiolo, il lupo, cioè
1: il lupo
2: non fa paura,
1: sì,
2: dormire nel bosco?
1: Assolutamente sì, io ogni tanto faccio questi cammini in solitaria e in autonomia, quindi mi porto la tendina. All'inizio avevo solo l'amaca, che ancora ho amaca. A me piace amaca, e dove ti senti ancora meno protetto perché sei lì all'aperto,
2: sì, sì, sì.
1: La prima notte non ho dormito un cacchio, cioè nel senso,
2: terrorizzato.
1: No, vabbè, ma scusami, a parte che è una paura
2: zanzare.
1: Atavica. Le zanzare mi fanno cioè le odio, ma mi fanno meno paura. Io ho avuto paura un po' dell'uomo, ho avuto paura un po' del cinghiale, ho avuto paura del bosco in generale, che comunque è una paura atavica, ma a un certo punto ti rendi conto che spesso si ha paura delle proprie paure, e quindi la mia paura della paura l'ho cancellata. E c'è stata una notte in particolare, l'ho raccontata, sì, nel mio libro Un decimo di te, dove mi sono accorto che non era proprio necessario avere paura, quindi ho dormito benissimo e da lì in poi me la sono goduta.
0: Facciamo un attimo di pausa e torniamo a brevissimo.
7: Strade in diretta. Ben trovati, sulla 4 Venezia Trieste segnaliamo code per lavori tra Trieste Lisser, Terre di Puglia in direzione Venezia, mentre per chi viaggia verso Trieste a causa del traffico intenso si registrano incolonnamenti alla barriera Trieste Lisser. In Liguria sulla 10 Genova Ventimiglia per traffico intenso si verificano lunghe code per chi è diretto in Francia tra Bordighera e Ventimiglia. Passiamo sulla 14 Bologna Taranto, segnaliamo code presso le uscite di Senigallia da entrambe le provenienze per un evento in fiera. Sul tratto urbano della 24 Roma Teramo si viaggia incolonnati causa lavori tra Portonaccio ed il bivio per la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. Sulla 1 Milano-Napoli, dopo un incidente già risolto, segnaliamo code per traffico congestionato tra Caianello e Capua direzione Napoli. In Sicilia, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo, un incidente provoca code tra lo svincolo per l'aeroporto Punta Raisi e Palermo in direzione di quest'ultimo. A più tardi.

0: Roma, Ginevra Di Marco con Camminare. Torniamo in studio per parlare con il nostro Marco Macarini a proposito di Camminare, perché il brano
1: bella,
0: era bello,
1: bello,
0: un po' telefonato, però lo
2: mi piaceva. Senti Marco, torniamo al tuo libro.
1: Sì.
2: A me è incuriosito una cosa che hai solamente accennato, e quindi ti chiedo se l'approfondisci come curiosità, cioè la filosofia del leave no trace, non lasciare traccia.
0: Non lasciare traccia. La coscienza sporca, di fare crimini efferati e pulire la scena.
1: È il greenwashing dei camminatori, ma in realtà si può essere trasportato da in qualunque campo, però nasce un po' dai camminatori. Sono una serie di regole molto interessanti che ti dicono appunto non lasciare traccia,

0: magari altri 100 camminatori dietro di te che potrebbero fare lo stesso gesto.
1: Cosa.
0: E quel fazzolettino che sembrava nulla diventa una pila, una montagna di carta. E questo succede anche nei nostri piccoli gesti quotidiani, in cui sporchiamo la nostra terra facendo piccoli gesti di sporcatura. E invece Leave No Trace, ma un'altra è, per esempio, se tu cammini su un sentiero, cammina sul sentiero, perché appena vai fuori tu schiaccerai delle, è vero che è poco,
1: certo,
0: però
1: le specie.
0: E delle specie che non si riformeranno più, e tu chi sei per il tuo piacere adesso?
2: No, si capisce,
0: perché sei tu più un altro, più un altro, più un altro, più un altro, più un altro, a un certo punto si formerà un altro sentiero e quella parte lì non ricrescerà più, e così con tante altre cose. Leave No Trace, molto
1: Leave
0: interessante.
1: No Trace. Ma senti una cosa, invece si trovano anche le persone che le tracce le raccolgono, non le tracce intendo, non
0: attenzione,
1: le bucce di banana, ma nel senso trovano, che ne so, un fiore particolare e si vogliono portare dietro qualcosa che non si può, tipo
0: no,
1: i ciclamini che piacciono un sacco e però non si possono raccogliere.
0: No, non si deve,
1: è una cosa che
2: guarda che bel cervo,
1: ma no, i fiori capita invece che magari dicono ah che bello, me lo porto a casa e lo pianto, che pensi che poi lo pianti a casa tua e poi muore dopo tre giorni
0: ma
1: che l'hai piantato.
0: Ma
1: ovviamente
0: vale lo stesso discorso, nel senso non fa niente il tuo fiorellino che hai preso, ma non sei solo tu, se tutti lo facessero non ci sarebbero più fiori, quindi è quello a cui bisogna fare attenzione. Siamo una moltitudine, anche per fortuna in un certo senso, ma anche per sfortuna, quindi bisogna calcolarci come grande entità di persone che possono fare tanti danni.
2: Quindi, cioè, se tu butti una roba, ok, se lo facciamo tutti il sentiero diventa un sacchetto dell'umido,
0: sì,
2: e fa schifo.
1: E fa schifo. Quindi schifo. E invece i ricordi che ti vorresti portare a casa, tipo il fiorellino, così portateli nel cuore.
0: Ah, ma che bella.
1: Ti piace questa?
0: Posso rovinare questo momento di
1: certo,
0: poesia?
1: Devi.
0: Perché comunque molto spesso si dice anche, ma tu dove defechi? Grazie. No? Scusami.
2: Domande scomode, risposte ancora più scomode, di azioni intrinsecamente scomode.
0: Tu dici, stai 7-8 ore nel bosco tendenzialmente, a un certo punto ti verrà la necessità anche di
2: relax, certo.
0: E se lasci quella roba lì, la tua deiezione,
2: quella è una traccia.
0: È una traccia.
1: Beh,
0: e allora
1: certo,
0: da un bel po' di tempo io, come tanti altri, ci portiamo una palettina leggerissima, perché tutto deve essere leggerissimo, ovviamente, una roba in titanio che costa 700 euro sulla palettina per la cacca. No, scherzo. No, però è una palettina che comunque tu fai proprio il buco, vai più in profondità che puoi, fai quello che devi fare lì, copri il tutto e via, te ne vai e non hai di nuovo lasciato traccia. Altrimenti
2: fai il gatto.
0: Esatto.
1: Okay. Fai il gatto, non fai il cane, perché non puoi portarti i sacchettini, perché sennò poi dopo tipo in viaggio attaccato allo zaino oltre
2: però
1: ai calzini.
2: È un metodo per stare da solo.
0: Tornando alla solitudine del camminatore, certo.
2: Senti, a proposito, io immagino che camminando da soli soprattutto poi arrivino dei cambiamenti nel corpo, è normale perché cammini, fai fatica eccetera, però anche nella capoccia a un certo punto ti scazza un click.
0: Nel corpo assolutamente, ed è stupendo. Io avrei bisogno in questo momento, che ho smesso di fumare, ho preso un po' andando a camminare dimagrisci, o comunque non perdi tanto peso, perché
1: poi hai muscoli, no?
0: E non te ne accorgi, perché comunque stai facendo qualcosa di bellissimo, accompagnato da una natura bellissima, da dei paesaggi splendidi, quindi tu cammini, ma non ti accorgi che stai facendo sport. Arrivi dopo, se hai la possibilità di fare 10-11 giorni con dei polpacci, che sai che i polpacci sono difficili da sviluppare, tutti palestrati, polpaccio lo odiano, perché cosa? Andando a camminare, soprattutto in montagna, per tanti giorni ti vengono proprio i gemelli, bam, così. Faccio subito la foto appena,
2: perché poi vanno via
0: evidentemente, cioè delle gambe da merlo eccetera, però nella testa succede questa cosa qua incredibile, me ne sono accorto, ma parlando anche con altri camminatori succede un po' a tutti. Il terzo giorno è il momento proprio del dubbio, perché comunque sei stanco fisicamente, soprattutto se sei arrivato un poco allenato, o se hai dei pesi mentali che devi lasciare, che ti danno un pochino più fastidio. Il terzo giorno è quel giorno in cui dici ma basta, torno indietro. No, smetto.
2: Ah, sì?
0: Prendo il pullman.
2: Chiamo il taxi.
0: E invece, se vai avanti e continui, dal sesto giorno in poi, tu probabilmente, e questo capita a tutti, il tuo corpo diventa un robottino. Tu vai continuo, cioè dal sesto al seicentesimo non cambia niente. Cioè, come Forrest Gump, potresti camminare per
1: sei
0: sempre.
1: Sei un automa, praticamente.
0: Sei un automa, cioè il tuo corpo risponde benissimo. E hai scaricato per bene tutti quei pesi, perché poi magari, non so, c'è la commercialista, e c'è la famiglia, c'è il lavoro e quelle cose lì, ma hai avuto il tempo proprio di buttarli fuori, di sudarli via. E questo succede a tutti. E da lì in poi sei leggerissimo, stai da Dio proprio, poi torni e li devi riaffrontare, però
2: cioè vabbè, però

0: ti sei preso una pausa.
1: Cioè, hai preso una bella pausa, li affronti decisamente con una carica maggiore e li risolvi tutti. Quindi, sì.
0: Mi piace. Senti, già che ci siamo, 6 giorni è un po' la durata consigliata o...
1: Ci sono dei cammini anche da pochi giorni, da 3 giorni, da 4 giorni. La Via degli Dei, quella che va da Bologna a Firenze, blasonata, molto camminata, fin troppo addirittura, la puoi fare anche in 4 giorni, ecco, volendo. Ce ne sono alcuni che hanno la necessità, non so, la Magna Via Francigena in Sicilia, che è una delle più belle che abbia fatto, l'ho fatta in primavera, sembrava di stare in Scozia, c'erano i siciliani. Ma no, te lo giuro, una distesa di un prato fiorito, cioè è bellissimo, l'interno della Sicilia è sconosciuto anche ai siciliani, mi scrivevano, non è vero che sei in Sicilia, io sono di quelle
0: fake.
1: E invece era così, però lì hai bisogno di almeno 5-6 giorni, perché proprio è bellissima. La Via Francigena te la puoi fare dall'Inghilterra fino a Roma, quindi hai sicuramente bisogno di più giorni, però insomma ce ne sono anche di corti, volendo.
0: Bello. Mi piace.
2: Ma quindi noi ti ringraziamo tantissimo.
1: Grazie a voi.
2: Facciamo un capo veloce, sì. Kesten, allora zaino un decimo di te, cioè deve pesare quanto il decimo del tuo peso corporeo, sì. È facile camminare da sole e da soli come da qualsiasi altra parte, sì. La sicurezza, bravo, è dentro di te,
0: però è difficile perché,
2: ti si accolla la gente,
0: Paura dei boschi, sì, fa paura, poi a un certo punto la superi.
2: Esatto, la paura della paura, abbiamo detto, da superare.
0: Leave no traces, non fate gli incivili, raga, cioè portate via quello che è, non buttate via le
2: schifezze. Non buttate via le schifezze e poi fatelo, così cambierà il vostro corpo, yes, e cambierà soprattutto la mente.
0: Bello. Grazie Marco, grazie Marco per l'ascolto, ci sentiamo settimana prossima, sì. Un abbraccio da parte di Gaia Grassi
2: e di Gian Piero Kesten, buon weekend.

0: quando ci fa sentire bene. È amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: E molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
6: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.
7: Le 20.
8: GR 24, il sole 24 ore.

scontro Roma-Madrid, scattano i controlli alla frontiera in Spagna, scende in campo anche l'Unione Europea. A Marcinella, cerimonia delle divisioni, Fratelli d'Italia accusa la CGIL per essersi voltata mentre parlava la russa, ma a rivendicare il gesto è il sindacato belga. Ancora medaglia azzurra agli europei di nuoto, oggi altre

0: altri 3 argenti. Buona serata dalla redazione da Marco Mancini. Sono scattati alla mezzanotte di oggi i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez in ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i connazionali, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'UE intanto cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Polemiche e tensioni alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle nel 70° anniversario della tragedia. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle mentre la Russa leggeva il messaggio di Mattarella. Il segretario Landini nega, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Interviene anche Meloni definendo grave e vergognoso il gesto, poi la precisazione del sindacato belga FGTB. Ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista contro Fratelli d'Italia. Caos all'uscita dell'A16 a Pomigliano d'Arco, Napoli, dove stamattina il conducente di un auto articolato ha imboccato contromano la rampa d'accesso all'autostrada e per evitare lo scontro frontale con una vettura ha rovesciato sulla stessa parte delle 18 tonnellate di scarti di pomodoro che trasportava. Dai controlli effettuati dai vigili del locale comando, intervenuti anche per chiudere la rampa al traffico veicolare, è emerso che il conducente del tir circolava con il mezzo sottoposto a provvedimento di fermo fiscale. La rampa è stata chiusa al traffico per alcune ore. In chiusura allo sport, linea Giovanni Capuano.
1: Partiamo dal nuoto in questo sabato che ha diversi appuntamenti sportivi, 3 medaglie d'argento, il bottino della spedizione azzurra, gli europei di Parigi, 2 vengono dai tuffi grandi altezza a 20 metri nella Senna, Elisa Cosetti tra le donne e Andrea Barnaba tra gli uomini, e argento anche per la staffetta mista 4 per 1500 metri, parliamo di nuoto di fondo con Greg Paltrinieri, ultimo staffettista, Italia che ha ora 23 medaglie e guida il medagliere. Nella MotoGP la vittoria di Jorge Martin nella sprint race di Silverstone, Gran Premio di Gran Bretagna. Dietro di lui sono arrivati Ogura e Bezzecchi, Martin che resta leader della classifica mondiale, Sinner che è incerto se partire per Cincinnati, oggi ha fatto ancora fisioterapia al ginocchio destro a Torino, deve decidere se andare a giocare il Master 1000 prima degli US Open, e in chiusura le amichevoli da segnalare la vittoria dell'Inter 2-1 sulla Juventus a Perth di Marco Diouf e con Seisau i marcatori, e le sconfitte entrambe per 3-0 di Milan e Roma rispettivamente contro Chelsea e Brighton. A te la linea.
0: Tuo prossimo GR24 alle 21.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No!
2: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice. Se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore. Capiremo chi sono i più grandi produttori di bufale, perché lo fanno e soprattutto perché rende così tanto da farvi svegliare ogni mattina con cascate di prosciutto crudo anni 80 davanti agli occhi. Io sono Antonio Losito e questa, purtroppo, è l'unica cosa vera.
3: Fake news. La guida definitiva per imparare a disinformare. Di Antonio Losito.
2: Prima di iniziare il nostro corso, facciamo un gioco. Allora, chi crede ci sia troppa disinformazione, alzi la mano. Ok. Chi crede alle teorie del complotto, alzi la mano. Ok. Adesso, chi crede alla tele cinesi, mi alzi la mano. Ok, nessuno. Iniziamo questa puntata ricordandovi la mia sindrome. Io non riesco a dire la parola
4: Facebook.
2: Per questo.

0: questo ho pagato un'attrice famosa che dice al mio posto
1: Facebook.
0: Nella prima puntata abbiamo celebrato la creatività. Oggi invece ci occupiamo dell'odio in questa seconda lezione del corso. Lo sapete che i disinformatori dell'odio girano a bordo di Aston Martin, hanno più fan di Elodie e vanno ai processi con l'aereo privato e Magnum di Veuve Clicquot? È una storia vera, anche se tutto ciò vi sembrerà falso. Infatti, ora vi parlo di tre uomini che l'arte ci ha regalato dopo il David di Michelangelo, il Cristo velato e Umberto Smaila. Partiamo dal primo grande maestro. Si chiama Tommy. È un quarantenne inglese, influencer, e viene da quelle periferie britanniche dove offrire una pinta a un bimbo di 2 anni non è un reato, ma una gloriosa tradizione. È il 28 luglio 2024. Tommy viaggia a bordo di una Bentley argentata da 223.000 euro. Sul sedile accanto al suo ha una borsa piena di contanti per un valore di 16.641 euro. Tommy sta fuggendo dal paese per evitare un processo, ma viene fermato dalla polizia britannica e un agente gli chiede perché ha quei grossi rotoli di banconote sdraiati sul sedile. Diciamo che spesso chi arreda l'abitacolo con le banconote potrebbe aver avuto problemi con la giustizia. E infatti Tommy i problemi con la giustizia li ha avuti perché è un pregiudicato. Uno degli agenti è insospettito dalle risposte vaghe e chiede all'influencer di poter vedere il contenuto del suo telefonino in virtù della legge antiterrorismo che gli consente proprio di fare questo. Tommy si rifiuta, dicendo al poliziotto:
2: neanche per sogno, tu hai la faccia da stronzo.
0: Ecco il suo inarrivabile bon ton. È lo stesso genere di linguaggio che Tommy sfoggia sui social. Tommy, infatti, è stato bannato da tutte le piattaforme per incitamento all'odio. Tommy ha un grande amico che si chiama Alex. Anche lui è stato bannato da tutti i social per incitamento all'odio. Alex però non è inglese, è un quarantenne texano la cui espressione è associabile solo a una foto segnaletica. Secondo i magistrati americani, Alex ha guadagnato tra i 135 e i 270 milioni di dollari, proprio grazie alle fake news. La sua più bella menzogna è questa, secondo me. Obama ha messo sostanze chimiche nell'acqua del rubinetto per far diventare gay gli americani. E milioni di americani ci hanno creduto perché non è possibile resistere a una storia così potente. Alex con la disinformazione ha creato un impero, anzi un'azienda, ed è passato in breve da 2 a 60 dipendenti, pagati per aiutarlo a incendiare gli algoritmi con le sue minchiate. La sua carriera stava andando alla grande, ma poi ha dovuto dichiarare bancarotta per colpa di una fake news che ha messo a repentaglio la vita di molti innocenti. Alex ha un collega che grazie alle minchiate è riuscito ad andare a cena con Donald Trump. Per quell'invito, Donald Trump ha ricevuto feroci critiche persino dai politici più razzisti. L'amico di Alex, infatti, è un suprematista bianco, anche se è un po' anomalo perché ha origini italiane, irlandese e messicane, di certo non di Düsseldorf. Si chiama Nick Fuentes, ha 24 anni e appare come il classico ragazzo che non conosci, ma hai l'impressione di aver ricevuto il suo pene su Instagram. Ma Fuentes non è un pirla perché ha capito che viviamo nel periodo più nazionalista dal 1930 e quindi offre capre espiatori anziché soluzioni. Ha deciso di diventare celebre affermando che Hitler era cool, che l'olocausto non è mai avvenuto e che alle donne piace essere violentate. Fuentes odia gli immigrati e dice che dovrebbero essere deportati. E secondo le sue regole si dovrebbe autodeportare visto che è di origine italiana, messicana e irlandese. Gli aforismi di Nick non vengono capiti dagli algoritmi e il suprematista viene bannato da tutte le piattaforme per incitamento all'odio. Quando la vita era pronta a distruggere i 3 influencer dell'odio, è intervenuto un uomo che ha bloccato la mano del destino. Il suo nome è Elon Musk, è la persona più ricca del mondo, è la persona più ricca della storia, nonché uno dei più grandi diffusori di fake news, spesso legate all'odio, in virtù dei suoi 240 milioni di follower su X. Elon è la persona che ha riattivato gli account di Tommy, Alex e Nick sulla sua piattaforma, permettendogli di espandere l'odio al punto di farli diventare oggi dei milionari con auto bellissime e delle vene sul collo che scoppiano a comando per diffondere crudeltà e perversione. Scherzetti comuni nell'industria delle fake news. Ma perché Elon Musk ha salvato il loro odio, ma soprattutto il loro conto in banca? Prima di rispondere a questa domanda ci ascoltiamo un bel brano, come al solito non una canzone dei poteri forti come fanno le altre radio, ma noi facciamo sentire il brano di un artista che con le sue opere fa una disinformazione meravigliosa, si chiama Shaman, da non confondere con Shazam, lui è un cantante creato dal regime di Putin dopo l'invasione in Ucraina e lo usa per diffondere la sua propaganda ovviamente. Qui vi metto un estratto del suo concerto in Corea del Nord, che per me è terra santa, dove Putin l'aveva portato per far emozionare Kim Jong-un, un quarantenne alcolizzato che possiede un arsenale nucleare compreso tra le 50 e

0: questo era il brano di Shaman, che salutiamo e invitiamo anche qui in radio. Lui è il cantante creato da Putin dopo l'invasione dell'Ucraina e che si è preso tutti gli stadi in Russia. È il Vasco della tirannia, andate subito a Novosibirsk a vederlo. Ma torniamo alla domanda con cui ci eravamo lasciati. Ma perché Elon Musk, che ricordiamo è l'uomo più ricco del mondo, ha riattivato gli account di pericolosi disinformatori? Perché in alcuni casi ha inviato dei bonifici importanti a chi produce fake news basate sull'odio? È una domanda a cui non rispondo ora, è solo un cliffhanger. Se leggete il Don Quixote di Cervantes, è pieno di questi trucchetti e io lo sto citando per far finta di averlo letto, ma in realtà non l'ho mai letto, è una fake news. Tommy, Alex e Nick, fra poco vi dico anche i cognomi, devono essere tre riferimenti per tutti voi che state frequentando il corso per disinformatori. Sono un po' come Tiziano, Tintoretto e Paolo Veronese nella Venezia del 1500, solo che i tre italiani, da buoni italiani, erano in una spietata concorrenza. Invece i tre anglosassoni sono molto più furbi degli italiani perché hanno lavorato insieme molto spesso, sfruttando quel curioso miscuglio di fake news, odio e algoritmi che conferisce all'uomo contemporaneo il diritto di essere chiamato un artista. Partiamo da Tommy Robinson. Innanzitutto il suo nome contiene già una fake news, perché non si chiama nemmeno Tommy Robinson, ma Stephen Yaxley Lennon. Perché questo cambio? Lennon innanzitutto è un cognome che ammicca troppo alla pace nel mondo, ma la ragione non è questa. Wikipedia ci spiega che il Tommy Robinson da cui Huxley prese il nome era un hooligan della sua città. Una persona banale avrebbe pescato da altri inglesi illustri, Charles da Darwin, William da Shakespeare o Thomas dal trenino Thomas. Stephen, invece, ha scelto chi rappresenta meglio gli inglesi nella loro essenza poetica, gli hooligan. Lo pseudonimo, spiega sempre Wikipedia, ha nascosto con successo il passato criminale di Stephen, fino a quando la connessione è stata scoperta dai giornalisti di Searchlight, che fanno appunto giornalismo investigativo dagli anni 70 per smascherare personaggi, tutti quelli che piacciono a noi, insomma. Stephen è uno che ha fatto della bugia un manifesto di vita. La sua carriera è iniziata per le strade di Luton, una città inutile vicino Londra, nota soltanto per il suo aeroporto. Stephen nasce hooligan, proprio come Tommy. Il ragazzo va allo stadio per picchiare come un fabbro, anzi come un hooligan, soprattutto chi odia, quindi i tifosi avversari e i musulmani. I musulmani li mena anche quando non c'è una partita, sono la sua ossessione. Stephen picchia chiunque, anche un agente di polizia fuori servizio che aveva osato interferire per proteggere la sua fidanzata durante un loro feroce litigio. Sarà il primo di molti soggiorni, diciamo, nell'Airbnb delle carceri inglesi. Tommy accumulerà un numero imbarazzante di reati. Possesso di stupefacenti, oltraggio alla corte più volte, frode ipotecaria, ingresso negli Stati Uniti con passaporto falso, stalking e molestie nei confronti di una giornalista. Malgrado questo meraviglioso LinkedIn, Stephen a breve sarà amato da 9,8 milioni di inglesi. La sua vita cambia nel 2017 quando incontra un ricco complottista canadese, Ezra Levan. Spero di averlo pronunciato giusto, altrimenti mi farà molto male. Levan, per voi corsisti, è un role model, perché fa parte del privilegiato gruppo di 11 agitatori stranieri a cui il Ministero dell'Interno britannico, proprio di recente, ha vietato l'ingresso nel paese. Nel 2017 Ezra Levan convince Tommy Robinson a fare il corrispondente da Londra, dove... Corrispondente sta per devi diffondere in Inghilterra le peggiori bufale che alimentano l'odio razziale e religioso. È lo stesso Tommy che ce lo spiega, sentite.
1: But that spawned me on to becoming a journalist. So Ezra helped me, coached me, trained me, created me. So I'm very grateful to Ezra Levant.
0: Devo tutto a lui, dice il nostro amico. C'è sempre un maestro dietro le grandi carriere dei disinformatori. La BBC ha scoperto che Tommy Robinson all'epoca percepiva uno stipendio dal canadese che superava le 10.000 sterline al mese. Una miseria rispetto a ciò che guadagnerà tra poco. Stephen guadagna così bene perché a sostenere finanziariamente il progetto, sempre secondo la BBC, è un ricco finanziatore statunitense, Robert Shillman, a capo di una multinazionale tecnologica americana. Al Jazeera racconta che Shillman sostiene con donazioni legali anche movimenti anti-Islam nel Regno Unito, negli Stati Uniti e in Europa, dove ha finanziato il Trump olandese anti-Islam. Secondo Le Monde, Robert Shillman fa parte di un piccolo gruppo di oligarchi americani che sostiene indirettamente diversi siti di disinformazione in Europa. E non è l'unico, ma ne parliamo tra poco. Segnatevi questi nomi perché è a loro a cui dovete battere i soldi per avviare la vostra attività di bufalari. Stephen Yaxley Lennon, che nel frattempo è diventato Tommy Robinson, scopre che la sua vecchia passione per l'odio contro i musulmani è molto apprezzata dagli algoritmi.
1: I was targeted because of my political beliefs.
2: They've opened the borders, they've flooded our nations.
3: We are awakening the world.
0: In Gran Bretagna solo il 6% della popolazione è musulmana, ma Tommy è un ragazzo intelligente. Sa che se posta video sui social in cui rassicura la gente dicendo che i musulmani sono una piccola minoranza, l'algoritmo non lo fa crescere. L'hooligan si ritrova con lo stesso numero di follower del ventenne di Agerola che vende profumi su TikTok dicendo clicca subito sul carrellino. E allora Tommy Robinson ci mostra il suo talento con un'idea mica male. Ma perché non mentiamo dicendo che è in atto un'invasione di musulmani? Dovete sapere, cari corsisti, che i disinformatori colpiscono le minoranze. Anzi, solo le minoranze. Non esistono fake news contro sovranisti o nazisti. Mi raccomando, non sbagliate mira, anche perché loro non la sbaglieranno con voi. Gli algoritmi dei social prima spingono di brutto l'odio di Tommy, ma poi, per evitare multe dai governi europei e americani, lo costringono a chiudere i profili. Sembra tutto finito. Tommy poteva tornare al paese a bere tantissimo per stare in piedi come una disfunzione erettile. Oppure picchiare i poliziotti che gli impedivano di essere violento con le donne. Ma poi nella sua vita piomba un sudafricano, bianco, bello, pieno di Ozempic, che fa un saluto romano al buonsenso e gli riattiva l'account sul social X, il nuovo Twitter. Elon Musk. L'imprenditore gli paga anche la causa per quel rifiuto di mostrare il telefonino al poliziotto, vi ricordate, ne abbiamo parlato prima. Lo fa con un bonifico da 100.000 euro per le spese legali. E non lo dico io che sono un pavido, ma lo afferma lo stesso Tommy Robinson all'uscita del tribunale.
1: Thank you Elon Musk, if it wasn't for Elon Musk, why is it taken an American businessman to fight for our justice here and our fight against terrorism charges for journalists?
0: Se Elon Musk non mi avesse aiutato, dice Robinson, sarei probabilmente in carcere, quindi grazie Elon Musk, davvero di cuore. Perché, dice Robinson, ci è voluto un uomo d'affari americano per lottare per la nostra giustizia? E la risposta l'avremmo voluta sentire tutti. Ma adesso voliamo negli Stati Uniti. Nel 2024 Elon Musk ha riammesso su X anche un certo Nick Fuentes. Con un video viralissimo, Nick Fuentes ha accusato il collega Tommy Robinson di essere manipolato da Israele e Tommy Robinson l'ha presa bene. Leggiamo il suo post.
4: Sei gay, Nick Fuentes. Semplicemente non hai idea di cosa significhi crescere accanto agli islamici. Tutto ciò che hai detto nel video è una sciocchezza.
0: Chiaramente per Tommy Robinson i gay sono peggio dei musulmani. Noi non sappiamo se Nick Fuentes sia gay, ma soprattutto non ce ne frega niente. Sappiamo solo che è un giovane streamer di Chicago con un seguito pazzesco. Fuentes, anche se si chiama come un cantante di mariachi, punta tanto sul razzismo. Ma Fuentes è un nome così latino che Hemingway, per scrivere Santiago, il protagonista del romanzo Il vecchio e il mare, si ispirò a un pescatore cubano che si chiamava proprio Gregorio Fuentes. Il Washington Post ha scoperto che in circa un anno e mezzo ha guadagnato $900.000 solo dalle donazioni di 11.000 follower. Qualcuno gli ha dato $77.000 a botta. Lui si definisce un comico politico, una specie di Crozza del male. E quali battute hanno meritato $77.000 di donazioni? Allora, l'Olocausto è stato definito una fiction, gli ebrei biscotti nel forno e poi molte donne vogliono essere stuprate e non devono avere il diritto di voto. I fan di Fuentes sono giovani bianchi che gli donano tanti soldi per la sua capacità di diffondere odio in maniera sempre più creativa. Dovete copiare da Nick la sua abilità nell'usare i paradossi, vi faccio un po' di esempi. Lui odia i musulmani, però stima i talebani. Ama Hitler, ma anche Stalin.
5: Hitler was a pedophile and kind of a pagan.
6: It's like, well, he was also really fucking cool.
0: Qui ha detto, Hitler era un pedofilo e un pagano, ma era anche un c***o di figo. Traduzione un po' libera, ma corretta. Il c***o c'era, lui l'ha detto. Un giornalista inglese lo ha intervistato dopo questa affermazione. Sentiamo.
7: You think Hitler was very fucking cool?
8: Yes, I do.
7: One of them.
8: And I'm tired of pretending he's not.
0: Il giornalista gli chiede se si è pentito di definire cool uno come Hitler. E Fuentes risponde, no, e sono stanco di fingere che non lo sia. I talebani Nick Fuentes li ama perché, come ha scritto in un post,
4: hanno vietato l'aborto, i vaccini e i matrimoni gay. Forse noi americani abbiamo combattuto dalla parte sbagliata per 20 anni.
0: E ora lasciamo un attimo Fuentes e andiamo in un altro stato, nel magnifico Texas. Alex Jones è un milionario, ma non ha proprio la faccia da milionario. Ha la pancia enorme, le gambe piccole, insomma, in pratica è un merlo. Se lo incontri per strada, sembra uno di quei venditori ambulanti col microfono ad archetto che mostrano alle signore il nuovo taglia verdure rapido, affettando 40 carote al minuto in live su TikTok. Come vi anticipavo prima, Alex Jones è un grande amico di Tommy Robinson e l'ho anche invitato in Texas nella sua trasmissione più di una volta. Uno show dove ogni discorso sarebbe capace di far impazzire 10 macchine della verità. Per voi corsisti è un luogo sacro, la boccone della disinformazione. Ecco il loro incontro, sentiamolo.
9: Alex Jones, a gentleman I've watched for many years, had discussions with for many years, he spoke up for me for many years. I'm now here. I'm in Texas.
0: Alex Jones era andato in bancarotta per colpa di una fake news. C'era stata una strage di massa nella scuola elementare di Sandy Hook, in Connecticut, che aveva fatto 28 morti, tra cui 20 bambini. Il killer era un ventenne bianco di origine italiana che come cognome portava una fermata della metro di Milano, Lanza. Aveva usato per la strage una carabina lunga un metro. Alex Jones, per anni, aveva sostenuto nei suoi show che la strage non era mai avvenuta. Era una messa in scena ideata dalla sinistra e i genitori che piangevano erano degli attori pagati da Hollywood. Per colpa di questa fake news, i genitori dei bambini uccisi hanno subito per 10 lunghi anni minacce di morte e molestie dai fan di Alex Jones. Qualcuno è stato costretto a cambiare città per paura di subire una fucilata. La strage, però, era avvenuta realmente. Ma lo sapeva anche Alex Jones, che a breve incontrerà quei genitori in tribunale e dirà davanti ai giudici: è tutto vero al 100%. Capite il talento di Alex Jones? Qui trovate un grande consiglio, cari corsisti. Dovete credere alle vostre bufale fino a quando non siete obbligati da un magistrato a far finta di essere buoni per ottenere uno sconto di pena. Fino ad allora dovete difendere le vostre bugie come se fossero i vostri figli, anzi qualcosa di più caro, i vostri iPhone. La giustizia ha condannato Alex Jones a pagare quel tipo di risarcimento che ti saresti aspettato da uno come Hitler o Byron Moreno. 1,4 miliardi di dollari. Prima della condanna, Alex aveva fatto un sacco di soldi con i suoi abbonamenti, donazioni, col merchandising, bellissimo. Io ho comprato un sacco di roba. Durante le udienze emerse che Alex Jones guadagnò 800.000 dollari lordi dalla vendita dei suoi prodotti in un solo giorno, il che, secondo gli economisti forensi dell'epoca, equivalrebbe a quasi 300 milioni di dollari in un anno. Quando i giudici hanno imposto il risarcimento record, Alex Jones ha ammesso davanti alla corte di non avere un soldo, anzi, di avere in banca solo 2 milioni di dollari. Questa è un'altra commovente bugia ed è la stessa strategia che dovete esibire quando subirete un processo del genere, cari corsisti. Non importa se, come nel suo caso, Alex si era recato a quel processo con un jet privato e durante le udienze alloggiava in una villa con piscina e campo da tennis, come ha scoperto il New York Times. Perlomeno non giocava a padel. E ora un altro grande disinformatore salvato da Elon Musk. Si chiama Andrew Tate. È il leader indiscusso della manosfera, vale circa 13,5 milioni di dollari secondo i giornali inglesi che hanno analizzato i suoi conti durante i processi. In Romania è accusato di stupro, tratta di esseri umani, riciclaggio di denaro, sfruttamento della prostituzione, ma Trump lo adora e l'importante è questo. Oltre a Elon Musk e Robert Shulman, c'è un altro oligarca americano che finanzia legalmente gli influencer anti-Islam e razzisti. Si chiama Robert Mercer ed è tra i maggiori donatori del Partito Repubblicano e di Steve Bannon. Forse lo avete già sentito perché è tra i fondatori di Cambridge Analytica. Ve la ricordate? È la società che ha raccolto illegalmente i profili di oltre 80 milioni di utenti
10: Facebook.
0: Ma perché i ricchi finanziano estremisti e pregiudicati che creano bufale? Forse una spiegazione possiamo trovarla nel recente discorso all'Europa di Han Heppelbaum, un premio Pulitzer, e qui vi facciamo ascoltare alcuni frammenti.
11: La Russia vuole sostituire l'Europa del diritto con un'Europa tollerante nei confronti della cleptocrazia. Un'Europa in cui ogni paese possa essere comprato separatamente. Gli americani vogliono un'Europa totalmente dipendente dalla tecnologia americana e quindi esposta al controllo politico americano. Un'Europa gravemente indebolita perderebbe rapidamente la sua sovranità e troverebbe impossibile competere in un mondo dominato dagli Stati Uniti e dalla Cina.
0: Allora, per dare nuovi spunti ai corsisti in ascolto, ho al telefono Francesco Giano, un giornalista con più di 500.000 di follower e una delle newsletter più lette in Italia sul tema della comunicazione digitale. Oggiano combatte le fake news da anni e per questo gode del mio disprezzo. Senti, Oggiano, so che sei in collegamento da New York, io devo farti questa domanda. I disinformatori dell'odio sono specializzati nelle fake news. Che cosa sono le fake news?
10: Sì, sono una versione più viscida delle fake news. Se le fake news sappiamo che sono oggettivamente inesatte, le fake news contengono degli elementi di verità e sono quelle notizie che ti fanno indignare quando tu stai scrollando. Tu le vedi e dici fuck, perché colpiscono la tua indignazione. Però poi se vai ad approfondire vedi alcuni dettagli che ti fanno scendere un po' l'indignazione. Quindi non sono completamente false, ma sono esatte, però mancano di alcuni dettagli che ti farebbero scendere l'indignazione.
0: E fuck sta per c***o, giusto?
10: Esatto, io non lo volevo dire, ma è proprio questo.
0: Ok, ma anche per porca p***a.
10: Cioè, potremmo dire. È proprio quella parola che pronunci quando tu stai scrollando e vedi una notizia che ti fa indignare.
0: Porca di quella che è una roba così. Ok.
10: Esatto.
0: Senti, Francesco Giano, mi dici la fuck news accaduta in Italia che secondo te è proprio un capolavoro? Noi facciamo un corso per disinformare e mi devi dare proprio la masterclass.
10: Ma te ne do una molto molto molto viscida. A fine luglio 2022 diventa virale in rete un video del calciatore del Milan Bakayoko che viene fermato a Milano da alcuni agenti con le armi spianate. Questi agenti fermano questo giocatore che poi viene rilasciato. Il filmato è esattamente una fake news perché colpisce la nostra indignazione e diventa virale perché molti parlano di razzismo, no? Di profilazione etnica da parte della polizia nei confronti di un nero, che avviene ogni giorno, ma questa volta ce ne siamo accorti perché era Bakayoko. È perfetta, è vera, è tutto esatto, il video non era falso, era vero, però ci sono due o tre dettagli che se li andiamo ad approfondire ci fanno scendere l'indignazione. Primo, il video è diventato virale a fine luglio, ma è risultato essere di un mese prima e non c'era stata nessuna denuncia da parte del calciatore. Secondo, la notte prima del video c'era stata una sparatoria là vicino che aveva coinvolto due cittadini senegalesi. Terzo, più importante, dopo la sparatoria la polizia aveva allertato gli agenti che erano di pattuglia e gli aveva comunicato l'identikit dei sospettati, no? Quindi gli agenti stavano cercando in quella zona cosa? Una persona nera alla guida di un SUV nero con una maglietta verde. Se vediamo il video, Bakayoko è nero, aveva un SUV nero e aveva una maglietta verde, quindi corrispondeva perfettamente all'identikit. Se mettiamo in fila questi 3-4 dettagli, no? Vediamo come Bakayoko non è stato fermato per i pregiudizi delle forze dell'ordine, ma semplicemente perché rispondeva all'identikit. Identikit. E quello è un caso perfetto di fake news.
0: Grazie a Francesco Giano.
10: Grazie a voi.
0: Io sono Antonio Losito. Secondo l'Istat, fra 36 anni morirò, secondo il mio stile di vita, prima. A settimana prossima, forse.
12: Quando Losito ha scritto questa puntata non sapeva che a breve Andrew Tate sarebbe stato arrestato. Potrebbe capitare anche agli altri protagonisti citati, perché in questo corso ci sono più pregiudicati che in un daytime su Canale 5. A tutti loro un augurio di presta libertà.
13: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
15: I podcast originali di 24 ore podcast.

0: 2024. Speciale intelligenza artificiale.
1: Bentornati, sono Enrico Pagliarini. I sistemi di intelligenza artificiale generativa, come ChatGPT, puntano a diventare e potrebbero effettivamente diventare sempre più spesso l'interfaccia con cui dialoghiamo per fare un numero crescente di cose, dall'uso del nostro smartphone alla fruizione di servizi su web o all'interazione con le macchine.

0: probabilmente questo avverrà senza che gli utenti si accorgano di questo cambiamento. Le cose saranno più semplici, più naturali, basate sul linguaggio con cui ci esprimiamo ogni giorno. Invece di parlare con una persona vicino a noi, parleremo sempre più spesso con le macchine. Non solo le automobili, macchine in generale. Ma per allargare l'orizzonte degli LLM, i Large Language Models, appunto questi sistemi di intelligenza artificiale generativa, ed estenderne le capacità, è necessario connettere questi sistemi ai dati disponibili un po' ovunque. Il mondo è pieno di dati, non sempre questi dati sono messi a disposizione, ci sono anche tanti dati che attendono di essere strutturati, di essere espressi, ma limitiamoci a quello che c'è. Per connettere appunto i sistemi di intelligenza artificiale ai tanti dati che ci sono in archivi, banche dati, ai servizi su internet che noi oggi già usiamo, per fare tutto ciò serve un nuovo protocollo comune, almeno questa è l'idea di alcune persone che lo hanno proposto. E la stessa cosa, cioè connettere i sistemi di intelligenza artificiale con i dati, serve per favorire lo sviluppo di sistemi automatici, sistemi autonomi. E in futuro saranno sempre più questi sistemi autonomi che prenderanno decisioni sulla base di dati e servizi che ci sono in internet, ma non solo su internet. Allora, se l'adozione di MCP, un nuovo protocollo proposto da Anthropic in autunno, non fallirà, potrebbe imprimere un'accelerazione alle tecnologie di cui parliamo in questi ultimi anni. Il professor Luca Mari è esperto di Generative AI, insegna all'Università Luc di Castellanza.
1: Direi che in termini di premesse ci sono due questioni da chiarire almeno. Cos'è un protocollo e cosa vuol dire contesto del modello, no? L'acronimo MCP sta esattamente per questi due pezzi. Allora, brevemente, cos'è un protocollo? È un insieme di regole che si sceglie di adottare tipicamente in modo libero, quindi prima di standardizzarle è perché c'è qualcuno che pensa che sia una buona idea mettersi d'accordo su come e che cosa, come comunicare. Cioè, di solito protocollo è il modo per dire lingua della comunicazione. Faccio un esempio. Si dice abbastanza ragionevolmente che il web, cioè quel servizio sopra internet che tutti usiamo attraverso browser, sia la rete delle entità che parlano HTTP. Vuol dire protocollo, cioè si sta dicendo i browser sono tali, i browser come per esempio Google Chrome o Firefox, sono dei programmi che parlano la lingua HTTP, il protocollo HTTP, e con chi lo parlano? Con dei server web, i server che sono quelli che distribuiscono delle pagine web, le pagine a cui siamo abituati. Per cui un protocollo, questo è il primo punto, è un insieme di regole che vengono concordate tra soggetti diversi, in questo caso dei soggetti non umani, dei soggetti tecnologici, per rendere efficiente, prima ancora possibile, la comunicazione.
0: E potremmo dire che anche fuori dall'informatica i protocolli servono per darsi delle regole, per seguire queste regole e per poter o dialogare o fare tutti assieme una cosa per andare nella stessa direzione. Però poi dipende dai contesti, dipende dai tipi di protocollo, però anche, diciamo, extra informatica, un po' questa è la definizione.
1: Esattamente, pensa ai protocolli dei diplomatici, no? Della diplomazia. Ci sono dei protocolli che servono per garantire, diciamo, che si possa operare in campo neutro, in un certo senso, no? Che non sia una posizione del tipo o si fa come dico io o niente, no? Sì. Per cui ci si mette d'accordo che si comunicherà secondo certe regole. Ora, questo nuovo protocollo, l'hai ricordato correttamente, che è stato inizialmente proposto da Anthropic, una delle grandi, diciamo, società che stanno creando il mondo dell'intelligenza artificiale generativa. MCP, questo protocollo, è un P, protocollo per MC, cioè per dare un contesto al modello. Di che modello si parla? Ecco, modello vuol dire modello di linguaggio, un po' come LM, no? LLM è un'altra sigla. modelli di linguaggio che hanno un contesto. Allora, cosa vuol dire questo? Lo ricordo brevemente. Questi modelli di linguaggio, che poi diventano chatbot come ChatGPT, Gemini o Gemini e così via, hanno una memoria a lungo termine, i famosi tanti miliardi di parametri, è l'oggetto del loro addestramento. Ma poi, per funzionare concretamente, durante il dialogo che noi facciamo con queste entità, hanno bisogno di una memoria a breve termine, che è quella che è la memoria che contiene il contenuto del dialogo che noi realizziamo con loro. Questa memoria a breve termine si chiama anche contesto del modello, model context, e infatti per esempio si parla di finestra sì. del contesto per questo, no? Context window, e quindi ci si chiede ma quanto è grande la finestra, cioè quanto si ricorda un modello del dialogo che possiamo fare e quanto più è grande, più è possibile caricare in questa finestra di contesto dei testi e così via. Ora, finora non c'era stato ancora un protocollo, cioè un modo con cui i vari modelli di linguaggio da una parte e tutto il resto del mondo dell'informatica dall'altra si potessero mettere d'accordo su come introdurre all'interno di un dialogo, di una finestra di contesto, tutto quello che serve in aggiunta alle nostre domande, perché il signor ChatGPT, per fare un esempio di turno, possa produrre delle risposte come noi le vorremmo. Facciamo un esempio facile. Supponiamo che noi vorremmo poter interagire con un programma di gestione del magazzino o un programma di contabilità aziendale, ma lo vorremmo fare con l'interfaccia che ci è più abituale, cioè l'italiano nel nostro caso. È impossibile? Non è impossibile, ma finora sarebbe stato necessario che il produttore del programma in questione, supponiamo del programma di gestione del magazzino, si dice in gergo, esponesse le funzionalità del programma, cioè facesse in modo che il programma potesse ricevere delle richieste dal signor ChatGPT. Quindi sostanzialmente il messaggio è possibile far sì che i modelli di linguaggio, per esempio come ChatGPT, diventino non solo delle entità con le quali noi dialoghiamo, ma diventino dei traduttori dalle nostre richieste, tipicamente formulate in italiano, a richieste da inviare a dei sistemi software.
2: Interessante.
1: No? È interessante, no? questa intuizione, perché in questo modo non sono più solamente delle entità, continuo a citare ChatGPT come un esempio, sì. delle entità con cui noi interagiamo e dall'altra parte c'è solo quell'entità, c'è solo ChatGPT. No, ChatGPT ci fa anche da traduttore, da interfaccia verso il resto del mondo dell'informatica. Ma per farci da interfaccia, il signor ChatGPT deve sapere anche con che lingua parlare con, per esempio, il programma di gestione del magazzino. Per esempio, con il programma di contabilità aziendale. Ecco, finora non è che questo non fosse possibile. Per esempio, OpenAI, l'azienda che appunto promuove ChatGPT, ha proposto il suo proprio modo di rendere possibile l'uso di ChatGPT come interfaccia verso del software, ma sempre in una prospettiva chiusa, sempre nel senso di usa i miei sistemi, mentre Anthropic da novembre dell'anno scorso ci ha detto se volete vi metto a disposizione un protocollo aperto che quindi chiunque può implementare senza dover pagare delle royalties, pagare delle licenze di qualche genere, in questo caso appunto ad Anthropic, è un protocollo aperto ed è del tipo chiunque parla questo protocollo, parla questa lingua di comunicazione, beh, io prometto che può connettersi in modo aperto a tutto il resto del mondo.
2: Quindi si tratta di fatto di allargare il contesto dei sistemi di intelligenza artificiale generativa.
1: E quando si parla di contesto, no, di finestra di contesto, si intende esattamente la possibilità di far sì che all'interno del contesto ci siano non solamente le nostre domande e le risposte che i chatbot ci mettono a disposizione, non solamente i documenti che noi manualmente carichiamo in modo a poter dialogare con il chatbot sul contenuto di questi documenti, no? Carichiamo un PDF e poi chiediamo a ChatGPT, mi fai una sintesi dei contenuti di questo documento, ma anche ci sia la possibilità all'interno del contesto di ritrovarsi, diciamo, ciò che il software ci può mettere a disposizione. Quale software? Qualsiasi software che si metta a parlare MCP.
2: In quella lingua lì.
1: Insomma, come vogliamo. In quella lingua lì, proprio
2: sì,
1: così.
2: Allora, la cosa è interessante e ha attirato la nostra attenzione per quale motivo? Il motivo è molto semplice, perché nelle ultime settimane, noi ne stiamo parlando in questa, diciamo, come finestra temporale primavera 2025, nelle ultime settimane ci sono state delle attenzioni particolari del mondo dell'intelligenza artificiale. Allora, tutto nasce, come del resto tu hai ricordato, a fine novembre 2024, quando Anthropic, che è appunto una delle grandi startup che hanno fatto nascere assieme a OpenAI il fenomeno della Gen AI e continuano ad alimentare lo sviluppo di questi sistemi, ha presentato una nuova modalità appunto per connettere questi modelli, alcuni dicono, con i dati che risiedono in varie parti del mondo, in sistemi aziendali, in banche dati, eccetera, eccetera. Questo nuovo standard di cui abbiamo parlato, appunto, Model Context Protocol. Se ne è cominciato a parlare, molti sviluppatori hanno cominciato ad adottare questo nuovo protocollo, fino a che, e questa è la prima notizia che diamo, il 26 marzo OpenAI ha detto che adotterà questo protocollo. E, seconda notizia, il 10 aprile anche Google ha annunciato che farà la stessa cosa. Quindi in queste settimane e nei prossimi mesi vedremo che queste grosse aziende adotteranno questo protocollo, e a questo punto la parola passa a tutti gli altri, cioè a tutti quelli che hanno i dati a disposizione all'interno dei software aziendali o di qualsiasi altra cosa, che adottino questo, io lo chiamo, magari non è corretto, ma questo linguaggio comune.
1: Ma sì, guarda, per l'esperienza di noi esseri umani, no? Anche noi esseri umani abbiamo dei problemi di protocollo o di lingue che non abbiamo standardizzato. Qualcuno anche giustamente dice per fortuna, no? Perché la ricchezza delle tante lingue storico-naturali, come l'italiano, l'inglese, il francese e così via, produce cultura, no? Però certamente richiede anche un adattamento. Per esempio, dobbiamo imparare più lingue per poter comunicare in modo efficace in contesti multipli. È un po' come se fosse questa idea generica del protocollo e di MCP in particolare, è un po' come se fosse che prima che ci fossimo messi d'accordo che l'inglese, per ragioni molteplici, non tutte tra l'altro esattamente da auspicare, no? Il modello, diciamo, dell'impero inglese in qualche misura ha avuto un effetto al proposito, ma prima che scoprissimo che l'inglese sarebbe poi diventata la lingua universale, no? Dicessimo, mettiamoci d'accordo su una particolare lingua, basta imparare quella e tutti riusciremo a comunicare con tutti. È il sogno dell'esperanto, no? Peraltro, sì. Per noi esseri umani. Ecco, è un po' questa l'idea, no? Per cui se oggi il famoso produttore del software per la gestione del magazzino, che ha la sua propria interfaccia, con la sua propria, non abbiamo ancora usato una delle sigle canoniche e magiche in questo caso, API, no? Mm-hmm. Application Programming Interface, cioè un'interfaccia perché un programmatore possa scrivere qualche cosa che interagisce, no? Che dialoga con il programma in questione. Ecco, finora ognuno aveva il suo proprio modo di interagire con, e quindi c'era tanto lavoro per chi voleva fare integrazione o interoperabilità di sistemi. Oggi è un po' come se fosse, quanto più questo protocollo avrà successo, tanto più si potrà dire è sufficiente costruire del software, scrivere del software che parli MCP, se vogliamo dirlo in questo modo, perché da quel punto in poi sei nell'unica comunità globale di sistemi software che tra di loro comunicano già, perché già parlano MCP.
3: 2024 speciale intelligenza artificiale torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
4: Buonasera, iniziamo segnalando lunghe attese all'imbocco italiano del traforo del Monte Bianco, attualmente sono stimate in circa 2 ore. Sulla A9 Lainate Como Chiasso permangono code alla frontiera svizzera per operazioni doganali. Incolonnamenti per traffico intenso sulla A10 Genova a Ventimiglia, alla barriera di Ventimiglia in direzione della Francia. Sul raccordo Perugia-Bettolle si viaggia a rilento in entrambe le direzioni a causa di lavori tra Perugia-Ferro di Cavallo e la E45 Orte-Ravenna. Infine, per le conseguenze di un incidente e traffico intenso, sulla A29 Palermo-Mazara del Vallo si verificano code a tratti tra l'aeroporto di Punta Raisi e Palermo in entrambe le direzioni. È tutto, prossimo aggiornamento tra un'ora.
3: 2024, speciale intelligenza artificiale.
2: Il fatto che Demis Hassabis, che è un'autorità nel settore, abbia detto che è un buon protocollo e che si sta rapidamente diffondendo e sta diventando uno standard aperto, ci dice due cose. Beh, la prima è molto semplice, che se è un buon protocollo, se lo dice lui, diciamo, condividiamo questa affermazione. Però che si sta rapidamente diffondendo è comunque una notizia, cioè non è che gli standard si diffondano così rapidamente, cioè ci vuole sempre un pochettino. Qua stiamo parlando di una cosa che è stata presentata a fine novembre.
1: Sì, e tra l'altro per qualche mese o qualche settimana, forse dovremmo dire, è rimasta molto molto dietro le quinte, eh?
2: Sì.
1: Cioè se vedi anche appunto le date in cui le altre grandi hanno annunciato il loro interesse prima e poi il supporto, insomma non sono di dicembre, è passato qualche mese, quindi davvero la cosa è molto rapida. Guarda, io ti direi che conosco un po' MCP, ho anche scritto un po' di software per provarlo, io tendo sempre a cercare di provare le cose prima di parlarne, per avere qualche idea al proposito, per cui mi sono scritto un client MCP e un server MCP, non industriali, didattici, e ti direi che, come spesso accade, la stessa cosa vale per HTTP o HTTP, insomma, come vogliamo pronunciarlo, a cui ho fatto allusione prima. La chiave, o almeno una delle chiavi fondamentali del successo possibile di questo protocollo, parlo di MCP, è che è semplice. Cioè hanno distillato le cose veramente importanti dello scenario di cui il protocollo deve occuparsi e hanno messo quelle e non altro. Guarda, ti potrei dire che MCP fa cose come un server, cioè un programma che vuole mettere a disposizione di chi fa domande i suoi servizi via appunto questo protocollo, deve primo esporre i servizi, cioè deve poter dire a fronte di una richiesta nel protocollo stesso, questo è il catalogo delle richieste a cui io sono disponibile a rispondere. E secondo, quando riceve una di queste richieste, deve rispondere sempre rispettando le regole del protocollo. Fine. Non c'è praticamente nient'altro. Il client, quindi per esempio un modello di linguaggio che in questo caso fa da cliente, se parla questa stessa lingua, cioè produce una richiesta che nel gergo tecnico, scusami se sono un po' specifico, ma chi ci ascolta magari unisce i puntini in questo modo, produce una richiesta del tipo function calling, nel senso dell'API di OpenAI. Se il function calling è fatto in modo appropriato, quello è automaticamente MCP compliant e quindi va quasi da solo, no?
2: Sì, e giusto per essere ancora più chiari, la palla passa a chi, cioè a quelli che fanno i software in generale, chi gestisce banche dati, chi gestisce siti internet, cioè chi è che deve aderire a questo trend che è partito di questo nuovo protocollo, cioè chi lo deve adottare?
1: Anche questa è una domanda eccellente. Perché ci mette nella condizione di chiederci quali potrebbero essere i prossimi passi. Il grosso del lavoro è sicuramente verso i server MCP, cioè io ho un sito web, supponiamo, no? non un sito web vetrina, non delle pagine web statiche, ma ho un sito web che offre dei servizi di qualche genere, posso decidere di abilitarlo MCP in modo che da domani i miei visitatori potrebbero non essere più esseri umani che fanno click su dei link sulle mie pagine o arrivano alle mie pagine via Google o attraverso le API dedicata che avevo, ma potrebbero essere, diciamo, dei client MCP generici che potrebbero essere a loro volta dei programmi fatti ad hoc, oppure i famosi modelli di linguaggio. E quindi nel momento in cui

0: in cambio all'utente di identificarsi e quindi di regalare un po' di suoi dati, oppure al contrario questi servizi sono a pagamento, beh, questo ovviamente un protocollo come questo è totalmente agnostico, quindi rimane poi lo scenario strategico che conosciamo.
1: Sì, sì, chiaro, questo è, però hai fatto bene a specificarlo e a sottolinearlo. Un'ultima considerazione su questa Agentic Era, AI Agentic Era. Come giudichi a questo punto? Perché ci sono tante aziende che enfatizzano questo termine degli agenti di intelligenza artificiale, però mi sembra che siamo ancora ai primi passi e magari questi primi passi sono anche un po' stentati, cioè un'era ancora un po' claudicante, o mi sbaglio?
0: Probabilmente hai ragione e dovremmo discutere delle ragioni di questo fatto, no? Quindi hai ragione, ma quali sono le ragioni della tua ragione? Io ne identifico una in particolare, non pretendo che sia né l'unica né la più importante, ma quella sulla quale io ho più sperimentato, ti direi quasi in una prospettiva anche psicologica. Noi veniamo da decenni in cui la mentalità che ci siamo formati è quella per cui interagire con il software implica, a meno di bug, ma che sono ovviamente per ragioni statistiche poco frequenti, implica il determinismo e la ripetibilità, cioè io so cosa otterrò quando interagisco con del software, mentre non è quello che accade quando interagiamo con dei modelli di linguaggio, come i chatbot, come ChatGPT e i suoi simili. Ora, gli agenti di cui stiamo parlando hanno come interfaccia non dei sistemi software tradizionali, cosa che potrebbe essere tranquillamente, perché agente non implica entità con la quale interagiamo in italiano. Agente vuol dire semplicemente entità che sa fare cose, no? Ma quando gli agenti invece hanno come front-end, quindi l'interfaccia verso l'utente finale, un modello di linguaggio, e quindi la lingua di comunicazione è l'italiano, insomma c'è un cambio di mentalità, perché in italiano magari fai 10 volte la stessa domanda e 9 volte ottieni la risposta che volevi e la decima non più, perché chiediamolo al nostro consulente umano di fiducia, a cui se per 10 volte facciamo la stessa domanda, alla decima magari ci risponde in modo un po' diverso. Cioè viviamo in un mondo in cui forse dobbiamo imparare che il, per dire così, prezzo da pagare della straordinaria flessibilità che ci mettono a disposizione i modelli di linguaggio è che dobbiamo cambiare mentalità, dobbiamo accettare la non completa ripetibilità, il non completo determinismo. È possibile che questo in alcuni casi sia perfettamente tollerabile, in altri talmente poco tollerabile che magari potremmo arrivare a concludere, magari dopo questa fase di moda, no, dei modelli di linguaggio, che in certi casi gli agenti è meglio che non abbiano niente a che fare con modelli di linguaggio e siano dei buoni vecchi sistemi software tradizionali.
1: Sì, do 2 altre spiegazioni. Beh, una banalmente potrebbe essere che mancava il Model Context Protocol, una. La seconda è che forse ancora oggi questi agenti non sono così affidabili al 100%. Allora, dipende sempre per cosa uno usa gli agenti, però uno si aspetta che siano affidabili nel 100% dei casi, magari non lo sono ancora.
0: Ma sì, ma vedi, il problema è che se l'agente ha come prima interfaccia verso l'utente umano un modello di linguaggio, quindi all'agente fai domande in italiano, sai, le ragioni per cui il povero agente nella sua componente di interfaccia potrebbe far fatica a tradurre la tua richiesta in italiano in una richiesta, per esempio, in MCP, che poi manda al programma di gestione del magazzino o al programma che gli servirà per fare la prenotazione del viaggio, come hai ricordato tu prima come esempio. Ecco, le ragioni del fatto che questa traduzione da italiano a MCP, questa traduzione potrebbe non funzionare o non funzionare sempre nello stesso modo, sempre in modo ugualmente valido, sono tantissime, tantissime, perché l'italiano è una lingua complessa, così come l'inglese, il francese, il tedesco, eccetera, eccetera. E quindi, davvero, io credo che ci sia un bilanciamento, no? Come si dice in inglese, un trade-off. L'italiano è una lingua, e continuo a parlare dell'italiano perché è la nostra lingua, è la nostra lingua super efficace,

0: piace, tutto ciò di cui si può parlare lo si può dire in italiano, forse, però c'è anche un prezzo da pagare, ci sono le ambiguità. E magari impareremo ad addestrare i modelli di linguaggio in modo tale che quando si accorgono, virgolette, di un'ambiguità nella richiesta, invece di proseguire e magari produrre poi una risposta che non è quella che noi ci aspettavamo, si fermano e ci chiedono, guarda che non ho capito, no? Come un buon consulente umano probabilmente farebbe di fronte a una richiesta del suo cliente, invece di lavorare e poi scoprire un mese dopo che ha capito male, il consulente magari manda una mail al cliente e gli dice, scusa, vediamo di essere sicuri di quello che ti aspetti che io faccia, no? Ecco, oggi tipicamente non è quello che accade con il signor ChatGPT e i suoi simili. Può darsi che questa sia una delle linee di sviluppo e se andassimo in questa direzione, l'affidabilità, la validità dei risultati che otterremo da questi agenti, non ho dubbi che migliorerebbe in modo sensibile.
1: Abbiamo terminato questo episodio di 2024 speciale Intelligenza Artificiale. Anche in questa puntata i ringraziamenti per l'attenzione. Scriveteci il vostro parere, le vostre considerazioni, le vostre domande al nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Io sono Enrico Paglierini, ci risentiamo nel prossimo episodio.

0: i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: Avanti tutta, ragazzi!
4: La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
5: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
3: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via!
4: In tour per tutta Italia.
6: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
3: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
5: Tutto inutile, tutto inutile.
7: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
8: Sono le 21.
0: GR 24, il sole 24 ore.
8: Scattati i controlli in Spagna per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, l'Europa prova a mediare nella crisi, monito del presidente Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La commemorazione delle vittime a Marcinella si trasforma in polemica politica tra Fratelli d'Italia e CGIL, ma si è trattato di un equivoco. Calcio, nell'amichevole l'Inter supera la Juventus, Milan e Roma travolti dalle squadre britanniche. Buonasera da Sergio Nava. Sono scattati alla mezzanotte di oggi i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa era stata annunciata ieri dal governo Sanchez come ritorsione alle analoghe misure prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. Non si segnalano file o disagi particolari per i nostri connazionali. I controlli a campione vengono effettuati sul 10% dei viaggiatori, ma la Farnesina rafforza l'assistenza consolare. L'Unione Europea cerca intanto di mediare contatti tra il commissario Brunner e ministri dell'interno di Roma e Madrid. Monito del presidente della Repubblica Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Polemiche e tensioni alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinella nel 70° anniversario della tragedia. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle, mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del presidente Mattarella. Landini nega, Fidanza ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Poi la precisazione del sindacato belga FGTB, sì, ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista contro Fratelli d'Italia. La cronaca sciocca Lanzo torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per 2 volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. 4 persone sono rimaste ferite, una in prognosi riservata. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. L'uomo di 73 anni è stato arrestato per tentato omicidio e posto ai domiciliari. Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione, 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada attualmente allo studio del Ministero dei Trasporti. L'ultimo addio al grande cantautore Francesco Guccini si è consumato questa mattina nella sua pavana, sull'Appennino tosco-emiliano, dove si sono svolte le esequie in forma privata. Applausi e commozione prima, durante e dopo la cerimonia. Calcio, giornata di amichevoli di lusso, iniziata con la vittoria dei campioni d'Italia dell'Inter per 2-1 sulla Juventus a Perth in Australia. Batosta per il nuovo Milan di Amorim, travolto 3-0 dal Chelsea. Analoga sconfitta della Roma col Brighton. Riequilibra l'Atalanta, vittoriosa sempre 3-0 con lo Schalke 04. In campo stasera Udinese, Genoa e Napoli. 21 e 3 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: I podcast originali di 24 ore podcast.
4: Si consiglia l'ascolto di questo podcast ad un pubblico adulto.
5: Quando ho acceso il mio microfono per la prima volta, con l'obiettivo di scoprire cosa fosse OnlyFans, era il 2022, un mondo fa. La pandemia doveva ancora terminare. L'isolamento forzato di quegli anni indubbiamente era il motore scatenante di quel fenomeno. Proprio per questo si pensava che quando il mondo sarebbe tornato normale, anche l'impressionante economia che stavamo studiando si sarebbe presto ridimensionata, che la piattaforma, come una bolla, sarebbe scoppiata. I dati, oggi, ci dimostrano che non è andata così. Da quando sono usciti i primi episodi di questo podcast a oggi, il numero di chi produce contenuti, di chi vende su OnlyFans, è più che raddoppiato, da 2 a 4 milioni e mezzo. Anche i fans attivi sulla piattaforma, cioè chi compra, sono più che raddoppiati. Oggi gli iscritti sono 377 milioni in tutto il mondo. 377 milioni, più dell'intera popolazione degli Stati Uniti d'America. Ma il dato più impressionante riguarda il giro d'affari. Nell'ultimo anno, queste persone hanno speso più di 7 miliardi di dollari per acquistare contenuti esclusivi offerti dai creators. OnlyFans era, ed è ancora oggi, una macchina da soldi.
6: Io l'ho visto quando c'era la pandemia. Era pieno. Lì l'OnlyFans, secondo me, l'ha fatto boom.
7: Sì, no, cioè, quello è sicuro.
6: L'ha fatto boom.
7: Tu l'hai visto, cioè, ti è esploso in mano.

0: OnlyFans è uno dei tanti ingranaggi dell'economia digitale e, in quanto fenomeno economico, è mosso da un principio base: l'incontro tra domanda e offerta. Se fino a qui ho ascoltato le storie di chi offre contenuti sulla piattaforma, ora è tempo di guardare al fenomeno da un altro punto di vista. Dove andiamo a fare soldi? È perché ti scrivono?
1: Mm-hmm.
0: E cosa ti scrivono? E chi ti scrive?
1: Diversi.
0: Chi è che si nasconde dietro a quei 7 miliardi di dollari? Mi dici anche quanto, più o meno, quanto ti hanno fatto guadagnare? Tu lo riesci a vedere?
1: Mm-hmm. Per esempio, quello che si compra solo video, in 4 mesi 1300 euro. A spese.
0: Beh, ce ne ha da spendere.
1: Sì.
0: E sai che lavoro fa?
1: Possiamo dirlo? Politico.
0: Inizio questo nuovo viaggio alla ricerca di chi sta comprando su OnlyFans, sedendomi accanto a una donna che sta vendendo la sua intimità a degli sconosciuti. E possiamo vedere cosa ti sta scrivendo, poi vediamo se tenerlo oppure no. Questo sei tu?
1: Sì, questo è lui e questo sono io.
0: Ah, quella più spinta sei tu, tra l'altro, diciamo la verità.
1: Ma devi essere più spinto, sì. Sì.
0: A lui è
1: devi essere più spinto te, sì. Altrimenti non arrivi alla frutta, diciamolo così.
0: Per provare a sbirciare dall'altra parte della sua telecamera. Chi la sta guardando? Cosa sta comprando? Chi sono loro? Vogliamo provare a capire, cioè, secondo te c'è un utente che ci risponde?
1: Mm-hmm.
0: E possiamo fargli fare una telefonata, mm-hmm, a registrarla.
1: Mm-hmm.
0: Come si chiama?
1: Ciccio.
0: In che senso Ciccio di nome?
1: Ciccio Bello. Si chiama?
0: Sei sicuro che a lui gli piace essere chiamato Ciccio Bello?
1: Sì. Ok, allora chiamiamo.
0: Sono Daniele Vaschi, questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, si chiama Comprami.

0: Primo episodio. Mi ami o no? Tu chi sei?
1: In che senso
0: chi sei? Chi sei?
1: Una donna. Una donna, una madre, una modella.
0: E mi dicevi che OnlyFans l'hai visto da subito? Hai iniziato a usarlo da subito?
1: Sì, da subito. Però i primi anni non era così come adesso.
0: In che senso?
1: In quel senso che soprattutto prima c'erano i fan, no?
0: Sì, tu dici anche approcciata da modella, da fotomodella.
1: Sì. Così ti volevano vedere anche in un foto un po' erotiche, tipo nudo artistico. Adesso è cambiato tutto, adesso vogliono proprio cose porno.
0: Il punto di partenza della mia inchiesta è un piccolo paese in provincia di Bolzano. Qui vive e lavora Andrea, che ha accettato di parlare con me per aiutarmi a entrare in contatto con un mondo. Quello dei clienti, delle OnlyFanser come lei. Tu produci tutto e usi OnlyFans.
1: Uso OnlyFans, sì.
0: E sei contenta?
1: Molto contenta. Io faccio anche il mio lavoro principale, però questo è con me. È un secondo lavoro.
0: Questo perché non vuoi dedicare tutto a questo?
1: No.
0: Perché vuoi tenerti...
1: Voglio anche il futuro normale, non solo questo, perché ce l'ho anche già la mia età. No.
0: Non sì, è... Il futuro normale è interessante, perché invece facendo questo non avresti un futuro normale.
1: Diciamo pensionata, che mi prendo anche pensione, che ho fatto qualche lavoro, è così, perché poi dopo, non lo so, adesso ce l'ho 44 anni, diciamo con 50, 55 non si sa mai, puoi anche ammalarti, potrebbe essere qualcosa, e poi che fai? E che fai? Se per 10 anni fai solo quello online, poi cosa fai?
0: Tra l'altro mi hai fatto venire l'altra domanda. È vero che non sono qui a parlare di te, ma questo accento è un accento. Tu da dove, di che accento è?
1: Slovacco.
0: Sei nata in Slovacchia?
1: In Slovacchia, sì. Io sono da ex Cecoslovacchia.
0: Ok.
1: Che adesso è Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca.
0: E sei qui da tanto?
1: Da 25.

0: 5 anni. 5 anni sono in Italia.
1: Andrea non è una top player da 4-0. I suoi guadagni su OnlyFans si attestano su una media di 5-6 mila dollari al mese. Come abbiamo sentito, mantiene un lavoro principale che non ha nulla a che vedere con questo, che lei vede come il suo secondo lavoro.
2: Stai arrotondando?
0: Sì.
2: Cioè sì. Ti togli gli sfizi anche, con questa
0: anche,
2: cosa qui?
0: Sì, anche vivendo da sola, con crescere due bambine da sola, è stato un
2: di più.
0: Un non di più per tutti questi anni.
2: Ecco, però mi confessi anche tu che lo stigma su questo lavoro c'è, perché per esempio se il lavoro che tu fai vero sapesse che fai anche questo, verresti vista male. Mm-hmm. Questa è una banalità,
0: sì,
2: ma
0: sì,
2: è così.
0: È così.
2: Quindi diciamo nel paese non lo sanno.
0: Sì. Sì, che lo sanno, sanno tutto. Primis mi ha dato fastidio, adesso non mi interessa più, cioè, non, mi faccio le cose mie e basta. Anche con le bambine, perché sono state anche piccole quando ho cominciato. Poi ho dovuto anche spiegare a loro cosa faccio, cosa non faccio, perché lo sai com'è la gente è cattiva, no? Così li hanno anche attaccato e spiegandoli alla fine quello che fai, che non fai incontri, che non fai escort, che non ti vedi con sti uomini, è solo tutto online, loro hanno capito che alla fine non è niente di male. E poi anche il coso economico, no? Hanno visto, andiamo in ferie, si possono comprare quello che vuoi, allora l'hanno accettato.
2: Ti faccio la domanda che di solito si fa in queste cose, se vorranno fare questa cosa anche loro?
0: Sì, sono libera di farlo. Io non ce l'ho niente contro, però loro vedono anche che questa vita di solito è vita solitaria, perché non riesci, anche nelle zone dove viviamo noi, non riesci a trovare uno partner che potrebbe accettare una cosa del genere. È un po' vita solitaria, diciamo, quando fai questo o come hobby o come lavoro. Non è facile,
2: sì,
0: rimani
2: sì.
0: Solo, anche amici, non è che anche amiche tante volte non vogliono uscire con te perché sanno che la gente sa quello che fai e poi vengono anche loro prese così, che anche loro sono così come io. È un po' difficile, è una vita solitaria, diciamo così. Devi rispettare che la gente non vuole tanto che da fare con te perché
2: fai quella cosa lì.
1: Una vita solitaria, specie se questo secondo lavoro lo fai in un piccolo paesino di montagna. Le sue parole mi fanno pensare a quella canzone scritta da Fabrizio De André, quella in cui si parlava delle comari di un paesino e delle loro invettive, con le dovute differenze, si capisce. Alla fine degli anni 60 non si poteva certo immaginare cosa avrebbe portato la rivoluzione digitale. Ma non devo perdere di vista il mio obiettivo. Non sono qui a capire chi è Andrea. Io sono qui per capire chi sono loro.
2: Facciamo la domanda. Chi sono le persone che ti danno dei soldi? Cioè che ti pagano questi servizi? E che servizi ti comprano?
0: Tutto. C'è di tutto. Giovani che davvero vogliono solo parlare, che gli manca qualcuno con cui possono parlare.
2: Anche qui non sai dirmi, è tutto. Cioè c'è il giovane, c'è l'anziano.
0: C'è anziano, c'è anche l'uomo nella mia età.
2: C'è chi ha problemi, c'è quelli, chi non li
0: sì,
2: ha.
0: Sì, sì, sì. Sì.
2: Cioè non riesce.
0: Fidanzati, sposati, tutto. C'è di tutto, divorziati, single da tanto, la gente che ha avuto tanti problemi in amore o qualcosa, tante delusioni, e allora va online.
2: No, ma
0: a cercare una che gli dà davvero attenzione. Sono quegli utenti che sono di maggiore età, diciamo, 40 in più, che tante volte sono anche innamorati, che proprio attengono.
2: E tu vedi la differenza d'età? Mm-hmm. Cioè su quella roba di innamorarsi è la fascia d'età più alta.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Un po' perché non hanno capito il meccanismo, Perché forse
0: potrebbe
2: i giovani...
0: Potrebbe essere. Io non lo so. Però parlando, scrivendo, poi gli mandi qualche foto, che sei lì, che gli dai affetto, si affettano anche loro. Proprio...
2: Sì, si affettano anche loro e uno slovacco tuo che non funziona. Affettano anche loro vuol dire che si tagliano a metà, ma non vuol dire...
0: Si affezionano anche loro.
2: Sì. E questo è, beh, questo è anche interessante capire tu quanto ci giochi su questa roba qua.
0: Tanto, tanto. Puoi fare bel soldo, anche solo con l'immaginazione di uno che è innamorato di te.
1: È un identikit complesso quello che voglio tratteggiare. Mi appunto una prima differenza essenziale. Tra giovani e meno giovani. I primi sembrano approcciarsi per puro divertimento. I secondi, mi racconta Andrea, danno l'impressione di voler mettere in gioco anche i sentimenti. E questo è uno dei punti cruciali che vorrò sbrogliare con queste interviste. La pornografia è sempre stata fruibile online gratuitamente e ancora lo è. Siamo sicuri che quella che stanno comprando sia solo pornografia?
2: Sai farmi una percentuale rispetto ai guadagni che tu hai, di quanti vogliono veramente la pornografia e di quanti invece vogliono parlare con... Sono infatuati, stanno...
0: Parlare e contenuti così soft, 70-80%.
2: È più alto rispetto a...
0: È più alto rispetto a quelli che vogliono pornografia. Secondo me è meglio così. Sei lì tanto di parlare e tanto lavoro indietro, no? Però...
2: Mi chiedo se hai un'etica tua, che è la domanda che ti ho fatto prima e che hai sviato, o meglio hai già risposto, li stai prendendo in giro?
0: In qualche... Sì, alla fine è così, sì.
2: Ci giochi.
0: Gli dai la fantasia, però non è così.
2: Non te ne frega niente. Mi chiedo, visto invece che ho il dubbio che in molti possano sviluppare patologie un po' più forti, tu per esempio ti sei mai chiesta, questo qui ha speso troppo? No, ma perché non è mai successo o perché non te lo chiedereste mai?
0: Non me lo chiedessi mai, mai. È la sua decisione, non è che lo chiedo, mi devi dare tutti sti soldi, cioè. Se lui decide così è la sua decisione. Nessuno gli punta la pistola alla testa, mi devi dare soldi. La decisione alla fine è loro. Più spende, più meglio per me.
2: Invece qualche utente un po' più problematico, per cui dici no, questo c'ha dei problemi, penso allo stalking, piuttosto che invece fa delle richieste che effettivamente questo dovrebbe farsi curare, li vedi? Mi chiedo,
0: no, No, pochissimi in tutti questi anni che sono stati forse in 2, 3, e quelli là poi li blocchi, li stacchi.
2: Stiamo parlando di stalking,
0: sì,
2: o richieste,
0: sì,
2: strane?
0: Richieste strane, li stacchi, perché gli dici guarda, io questi servizi non li faccio, non sono conforme di fare questo che mi stai chiedendo.
2: Però vedi che facendo domande riusciamo a restringere un po' il,
0: sì,
2: campo.
0: È gente normale che lavora, che tante volte hanno famiglia, è gente normale, sì, ma poi sono quelli pochi, 0,5%, che sono davvero scatenati, però quelli là li puoi anche segnalare OnlyFans e li staccano proprio da piattaforma, perché
2: certo,
0: c'è di tutto, no? C'è di tutto.
2: Certo.
0: E si deve essere sempre molto attenti.
1: È già passata più di un'ora da quando ho iniziato l'intervista con Andrea. Siamo seduti nella sua cucina, su una panca di legno. Lo stile è quello che ci si può aspettare da una casa di montagna. E d'altra parte, qui siamo a un passo dal confine con l'Austria. Come sempre, la prima parte della chiacchierata la uso per entrare in confidenza con chi mi ospita. Ma sulla mia agenda degli appunti, io ho due obiettivi che voglio realizzare con Andrea. Il primo è chiederle se posso prendere in mano il suo telefono e vedere per la prima volta OnlyFans come se io fossi un creator.
2: No, fai tu che io ho paura, cioè provo a rovinarti il profilo. Questo è il feed. Cioè io quando entro come,
0: sì,
2: utente, senza abbonarmi a te.
0: Senza abbonamento,
2: esatto.
0: Sì. Perché io ho profilo, come si dice?
2: Non a pagamento pubblico.
0: Non a pagamento pubblico, sì.
2: E qui sei Angel la prof, mentre sui social network sei...
0: Angel Face.
2: Questa è una chat,
0: vedi,
2: di questo momento?
0: Sì.
2: Ok. Manterrò ovviamente l'anonimato su tutti quelli che ti scrivono.
0: Ecco,
2: questo è un gold,
0: per esempio, sì, un gold.
2: Cosa vuol dire
0: questo
2: gold?
0: Questo è il mio tesoro.
2: Attenzione, in che senso il tuo tesoro fisico?
0: Innamorato. Questo è il mio ammiratore, diciamolo così.
2: Sì.
0: Sì, spende tanti soldi. È un signore di una certa età. E
2: cosa ti chiede lui?
0: E ogni tanto cam. Video call.
2: E sulla cam però è una cam vera in diretta, sì, vi vedete, sì, tutti,
0: sì,
2: e due?
0: Sì, poi lo vedi direttamente, vede che sei vera.
2: Che non... sì, sì, sì, che lo stai facendo
0: con lui. Che lo stai facendo con lui, non una finta, sì, diciamolo così.
2: Quanto costa più o meno quello?
0: Una cam?
2: Sì.
0: Dipende da 80 fino a 120, 150 euro. Dipende cosa chiedono in cam, no? Solo un spogliatoio, oppure che li parli, o gli dai solo indicazioni come segarsi.
2: Come, scusa?
0: Come segarsi.
2: Ti vergogni a dirlo perché non lo puoi dire? Perché adesso, scusa.
0: Non so se lo posso dire.
2: Che se si può dire, vabbè, no, guarda, in realtà è il minimo sindacale.
0: Ok.
2: Diciamo.
1: OnlyFans offre questa funzione ai creator che possono semplicemente catalogare i clienti in diverse categorie: Gold, VIP e sottocategorie varie. Questo aiuta molto a riconoscere velocemente se chi scrive ha già speso soldi, quanti, cosa vuole e, soprattutto, diminuisce il rischio di perdere troppo tempo con chi non ha mai comprato nulla. Andrea riconosce al volo i suoi clienti categorizzati come gold, quelli più fedeli, i più redditizi.
2: Mi chiedevo sul fatto di sapere che lavoro fanno, in realtà bisogna dire la verità, tu non lo sai al 100%, cioè i dati veri ce li ha OnlyFans.
0: Infatti si possono anche inventare.
2: Sì, loro ti dicono quello che vogliono. Quindi anche qui non posso passare da te per capire esattamente chi sono.
0: Io lo so chi che lavoro fa, che davvero lo vedo in cam, quelli che fanno cam con me. Quelli che si comprano solo qualche contenuto ti possono raccontare quello che vogliono,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
0: cioè,
2: sì, sì,
0: quelli
2: sì,
0: non li conosci in persona.
2: Beh, però questa è anche una garanzia interessante da parte di OnlyFans, perché sennò potresti ricattarli.
0: Mm-hmm, quello è vero.
2: Non volevo darti un'idea per un nuovo business.
0: Vedi, per esempio, questo sì, ho comprato solo video, questo gold.
2: Ed è comunque un gold.
0: Mm-hmm.
2: Quindi solo video e non vuole interazione, non gli parli. Ognuno c'è.
0: Ognuno è diverso. O magari c'è la moglie a casa o fidanzata. Sì, ogni tanto si guarda qualche video in bagno o quando è da solo e via.
1: Ognuno è diverso. Non è facile tratteggiare precisamente gli utenti di Andrea. Mi sono preso alcuni appunti sulle persone che acquistano contenuti da lei. Questo, quello che hanno speso nell'ultimo mese. Tra i gold abbiamo Marco, 60 anni, panettiere. Ha speso 200 euro. Daniele, che ha un'azienda, ha 43 anni, 500 euro. Tra i giovani c'è Tommaso, 24 anni, è un impiegato, 100 euro. E Alessandro, 25 anni, impiegato anche lui. Ne ha spesi 80.
2: Tra l'altro vedo che qui invece sei la prof.
0: Mm-hmm.
2: Perché la prof?
0: Angel, professoressa.
2: È professoressa, perché c'è questa cosa...
0: Perché ce l'ho tanti giovani così.
2: È una tecnica di marketing.
0: Sì, diciamo.
2: Perché tu, se mi hai concesso il posto, tu fai parte della categoria MILF, è offensivo?
0: Sì, no,
2: hai
0: una è normale.
2: Non sei una ragazzina.
0: Sì, ecco. Infatti.
2: E quindi la prof è una cosa di marketing.
0: Sì, giusto. Per vendersi meglio.
2: Questo piace ai più giovani, però
0: sì,
2: no, agli anziani non gli frega niente.
0: Poi quelli più con la certa età mi chiedono, ma che cosa insegni?
2: E tu?
0: La prendono sul serio, che sono davvero una professoressa.
1: Gli utenti sono trasversali, non è facile metterli a fuoco. Angela la prof è il nome che usa Andrea su OnlyFans. Come abbiamo sentito, una semplice mossa di marketing, che di nuovo mette in luce la differenza di approccio tra i clienti più giovani e quelli meno giovani. I più anziani ci cascano più facilmente e credono davvero che lei sia una docente. I più giovani? Beh, loro forse sono più smaliziati e capiscono il gioco delle parti. Allo stesso tempo però hanno esigenze diverse, che spesso prescindono dal contenuto pornografico classico.
2: E i più giovani invece?
0: Oh, più di parlare, mandare foto, sexy chat e queste cose lì. Perché anche tante volte si vergognano,
2: Questo ammetto anche approcciandosi con te, che effettivamente sei più adulta di loro, mm-hmm, evidentemente.
0: Mm-hmm.
2: Fai parte di un mercato di parte,
0: sì,
2: nel senso che probabilmente quando chattano con una loro
0: coetanea. Non sono tanti
2: coetanea.
0: Giovani che poi si vogliono anche mostrare in viso, vogliono parlare di sé. Vogliono fare quella sexy chat al momento che gli viene.
2: Ti chiedono consigli?
0: con le ragazze, come fare con delle ragazze.
2: E quello effettivamente gli dai un consiglio, sì, gli puoi dare dei consigli interessanti.
0: Mi chiedono come dovrei fare con quella lì, perché mi ignora uno e l'altro. Ma io mi chiedo poi, non parlano mai con la famiglia, con mamma, per chiedere una cosa del genere? Questo ti fa capire che davvero c'è quello tabù anche dei genitori, che non vogliono sapere niente di queste cose, dei propri figli. Peccato, eh? Non va bene. Per me è strano, perché io con le mie figlie sono proprio un libro aperto.
2: Però scusate, io parlo alla businesswoman, quella che non guarda in faccia nessuno e che non si affeziona a nessuno. Ma quando un ragazzo giovane ti chiede queste cose, ma non ti affezioni un pochino? Cioè, gli hai dato qualche... o magari qualcuno che poi, seguendo il tuo consiglio...
0: E poi tante volte penso, quando sono da sola, quando smetto di lavorare, penso alla mamma mia, ma vedi quanta gente è messa davvero male. Questo è mio...
2: Andrea,
0: mio affetto. Vedi quanta gente è messa male, mamma mia. Alla fine a te sta andando tutto bene nella vita. Devo fare così.
2: Guarda, se dovevo essere io qui a difendere quelli che ti stanno scrivendo, non me lo sarei mai aspettato. Ma invece in realtà
0: no, però è bel mondo questo di OnlyFans. Non è così che tanti pensano, che è una piattaforma scatenata, che vanno tutti malati lì a farsi delle seghe, che non so cosa. Anche un bel mondo, perché davvero ti connetti con delle persone.
2: Questo però fa contrasto con quello che dicevi prima, ti connetti con delle persone, ma è finto,
0: però alla fine non è così brutto come tanti stanno pensando.
2: E piace anche a te?
0: Piace, sì, altrimenti non posso mai farlo.
2: Non lo faresti?
0: Mi piacerebbe, no?
2: Sì. E senti, secondo te riusciamo a parlare con qualcuno di loro oggi?
0: Sì.
2: Hai provato a chiederglielo?
0: Sì, ho chiesto uno, sì.
1: Questo è il vero motivo per cui oggi ho raggiunto Andrea. Lei è stata l'unica delle creator che ho contattato che mi ha promesso che saremmo riusciti a parlare con un suo cliente. Non so cosa aspettarmi. Per la maggioranza degli utenti, OnlyFans è un segreto da custodire gelosamente. Il rischio che a rispondermi sia un mitomane disposto ad esporsi solo per vanità è alto, ma ormai sono in ballo. Non dobbiamo fare altro che chiamarlo.
0: Ok, allora chiamiamo.
3: Pronto?
2: Ciao.
0: Ciao. Piacere.
3: Ciao Rotan.
2: Senti, mi dicono di chiamarti Ciccio Bello.
3: Ah sì, Ciccio Bello, sì, mio nome in codice, sì.
2: Cioè, quello che usi con Andrea.
3: Esatto, sì.
2: Senti, sto facendo questo lavoro per cercare di capire chi è che compra i servizi che offre Andrea. Su di te mi sembra che siamo arrivati a una casistica particolare, vi sentite da tanto tempo.
3: Sì, ci conosciamo dal 2019.
2: Fate anche gli anniversari.
0: Ancora no, ma dobbiamo cominciare a fare gli anniversari.
3: Ci conosciamo da dicembre 2019, ci conosciamo.
2: Lui se lo ricorda.
1: Michele è un nome di fantasia che userò per chiamare l'utente di Andrea. Lui mi ha chiesto di modificare la sua voce per renderlo irriconoscibile. È molto gentile nelle risposte. Si capisce che tra di loro c'è una frequentazione di anni.
2: Posso chiederti quanto spendi in media? Cioè, questa cosa quanto ti costa?
3: Mi costa sui 2.000 euro l'anno circa.
2: E quindi la vivi come una cosa... uno sfizio?
3: Uno sfizio con una cosa che mi piace, perché questa donna mi fa impazzire, è diventata un po' come una droga per me. Non riesco a farne a meno.
2: Questo è interessante, perché quando dici come una droga sembra una cosa negativa.
3: No, è positiva, perché nello stress che c'ha la società adesso, questo mi fa bene a me, mi tira fuori dallo stress. Avere una relazione così sui social mi fa bene a livello psicologico, mi tira fuori dai problemi familiari e mi rilassa molto, insomma.
2: Proprio ti piace di più che questa relazione è come se fosse virtuale? Andrea mi faceva capire che tu proprio è come arriveresti a dire che questa cosa ti fa stare più tranquillo nella tua realtà. Tu sei sposato, cosa sei?
3: Esatto, io ho una mia famiglia che non deve essere compromessa in questa cosa. Se fosse una relazione, diciamo, dove ci si vede nella vita reale, uno rischia di venire scoperto e di avere problemi con la famiglia.
2: E tu ti senti di dire che questa cosa ha fatto bene anche alla tua relazione, quella vera, cioè alla tua famiglia?
3: Sì, perché mi ha dato conforto in dei momenti in cui ero giù di morale, e quindi mi sento di dire che ha fatto bene a me stesso, e ha fatto bene, ha fatto sì che la famiglia anche non risentisce di questo mio stato d'animo che era giù, insomma. Poter parlare con qualcuno extra la famiglia ti scioglieva un po' l'animo, ecco, questo.
2: Mi chiedo come mai non ti sei trovato un amante.
3: Ma un amante non... Innanzitutto è molto costoso, e preferisco così, non so, è una cosa che mi dà più sicurezza. E
0: secondo me è anche rischioso avere un amante.
3: Sì, ti vedono in giro tutto quanto, invece così mi ricavo i miei spazi col mio telefonino, mi faccio gli affari miei e riesco a stare tranquillo.
2: Ti vergogni di questa cosa?
3: Per niente. Perché anche, diciamo, altre persone lo fanno, cioè, quindi ormai è diventata, da quando c'è stato il Covid, è diventata una cosa che fanno un po' tutti.
2: Ne parli con qualcuno di questa cosa? C'è qualcuno che lo sa?
3: No, non lo sa nessuno, sono una cosa intima mia che non voglio rivelare a nessuno.
2: Sì, un segreto.
3: Un segreto, sì.
2: Sì. E senti, a livello invece erotico, sessuale, Andrea ti dà una cosa in più che nella realtà?
3: Sì, ha una cosa in più, come si muove, i suoi occhi, e il suo modo di fare mi affascina moltissimo.
2: Michele, sei cotto?
3: Sì, esatto. Come la pera.
2: Secondo te è ricambiata questa cosa ad Andrea o non ti interessa?
3: Secondo me io la sento ricambiata, sì.
2: Ma sai che ti dirò la verità, questo poi non so se lo tengo. Al microfono lei dice di no, ma secondo me un po' ci credo anch'io.
3: Beh, almeno a me piace crederlo, cioè. Secondo me è affezionata.
2: Però sai, lei parla anche da businesswoman, a dirlo, no? Per cui il lavoro è lavoro.
0: Il lavoro è lavoro, sempre così.
2: Però quando ci parli da solo non glielo dici così.
0: No, lui in frattempo è diventato mio amico, diciamolo così. Online, però è un amico.
2: Saresti veramente una macchina.
0: Sì.
2: A non provare nulla. Questo però mi sento di dire che anche Andrea ti ha proposto, perché tra tutti i clienti che tu hai, questo è una casistica particolare.
0: Sì.
2: Mentre per tutti quelli che usufruiscono di questi servizi mi sembra chiaro, cioè banale anche di lì, guardate che, cioè, voi state cercando affetto, ma Andrea non gli, cioè, Andrea vuol guadagnare dei soldi, cioè fingerà.
3: Sì, è caro.
2: Michele, grazie mille, buon proseguimento.
3: Grazie a te e anche a voi, buon proseguimento. Ciao.
0: Grazie, ciao. Ciao, tesoro.
3: Ciao, ciao.
0: È una persona di cuore. Troppo buono questo uomo, no? Troppo buono.
2: E tu te ne stai approfittando?
0: Anche io sono buona, me lo merito, minchia.
2: Allora, devo dire che in questo farò fatica, perché adesso vedendoti lo capisco. Però quando ti chiedo se te ne stai approfittando è come se tu un po' lo sapessi e un po' ti dispiace. Cioè, allora capisco che secondo me me lo dici di facciata.
0: Sì.
2: Però quando mi dici che è un uomo di cuore è perché ci sei affezionata, dai su.
0: Amico. Ormai 6 anni che ci conosciamo.
2: Basta. Chiudo la registrazione.
0: Adesso dobbiamo chiamare ancora uno scatenato.
2: Ma ne hai un altro?
0: No. No. Ma quelli là sicuramente non ti danno neppure permesso.
1: Lascio l'appartamento di Andrea e mi ritrovo nuovamente per le strade del suo piccolissimo paese in provincia di Bolzano. Qui dove tutti sanno quello che lei fa per arrotondare il suo stipendio. Ormai si è fatto buio. Le luci delle finestre che si affacciano sulla via si accendono. Dietro a quelle finestre avranno spesso parlato di lei. E non è difficile immaginare ciò che si saranno detti. Quello che sicuramente non sanno è che Andrea, con quel suo lavoro che tanto attira l'attenzione di tutti, ha trovato una persona che lei in qualche modo ritiene un amico. Un amico che è molto più facile trovare online che tra le piccole vie di questa città. E se invece dall'altra parte dello schermo non ci fosse un amico?
4: Questo è il Polo Anticrimine Tuscolano, è un pezzo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza e praticamente ci sono i principali servizi centrali di coordinamento investigativo nelle varie materie.
1: Il mio viaggio prosegue raggiungendo Roma, perché se OnlyFans nasconde un lato oscuro, questo è il posto dove posso scoprirlo. Perché chi lavora qui svolge proprio questo compito, ogni giorno, combattere la criminalità digitale.
2: Perché per noi non è facile raccontare che lavoro facciamo, perché abbiamo a che fare con una criminalità diversa rispetto agli altri.
4: Sì, in particolar modo quando parliamo di repressione dei reati, insomma, di pedopornografia, di pedofilia online, come dire, ci sono anche degli aspetti che sono molto complessi da rappresentare, altri anche molto impattanti da un punto di vista emotivo, quindi ci rendiamo conto che è un tema a volte anche proprio veramente respingente.
1: Comprami è un podcast di Daniele Vaschi scritto con Andrea Franceschi, prodotto dal Sole 24 Ore. Musiche originali e sound design Andrea Franceschi. Comunicazione e marketing Arianna Faina. Design director Laura Cattaneo. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Daniele Bellasio e Alessandra Scaglioni. Se vuoi contattarci, l'indirizzo email è comprami@ilsole24ore.com.
5: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
8: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
9: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
10: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 9 agosto. L'alta pressione africana continua a insistere su tutta Italia, garantendo così una giornata che risulterà in prevalenza stabile e soleggiata su tutto il paese. Al mattino tanto sole, clima già caldo. Nel corso del pomeriggio scoppieranno i classici temporali di calore sull'arco alpino e in Appennino. Clima molto caldo, scarica l'app de ilmeteo.it.
13: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Perché? Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Go cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto, la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
20: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
21: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
22: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
23: Strade in diretta.
24: Buonasera, all'imbocco italiano del tunnel del Monte Bianco permangono attese di circa un'ora. In Liguria segnaliamo code per traffico intenso sulla 10 Genova a Ventimiglia, alla barriera di Ventimiglia in direzione della Francia, e per un veicolo in panne sulla A12 Genova Rosignano in direzione della Toscana tra Lavagna e Sestri Levante. Code per un veicolo in avaria anche sulla 1 Milano-Napoli tra Chiusi e Fabbro in direzione Napoli. Per lavori, dalle 22 alle 6, la diramazione per Ravenna sarà chiusa tra Lugo e la A14 Bologna-Taranto in direzione di quest'ultima. Dalle 23 alle 6 sarà chiusa per lavori anche la A7 Milano-Genova verso Milano tra Bolzaneto e Busalla. Per oggi è tutto, Strade in diretta torna domattina alle 6.45. Buona serata e buon viaggio.
23: I podcast originali di 24 ore podcast. Radio 24 e Il Sole 24 Ore presentano La Gita, storia di un esodo. Capitolo secondo, il mondo di ieri. Scrive Stefan Zweig che la società austro-ungarica prima della Grande Guerra, quindi prima del 1914, era solida e posata. Viveva in un mondo senza fretta in cui ci si sbrigava solo a diventare adulti, perché i giovani con le loro spavalderie erano visti con sospetto. Era una società ordinata, ottimista e un po' sonnolenta, ma leggera.
25: C'era molta leggerezza nell'aria, anche tanta allegria. Le orchestrine nei parchi, e la gente era molto serena allora.
26: C'era molta eleganza, c'era un'atmosfera che poi non hanno più ritrovato.
23: Venivano da decenni ininterrotti di miglioramenti nello stile di vita. Le scoperte erano continue e tutto faceva pensare da quelle parti, ma in generale in tutta Europa, che il nuovo secolo, il Novecento, avrebbe portato con sé il migliore dei mondi possibili. Non andò proprio così. Io sono Alessandro Casale e questo è La Gita, storia di un esodo. Capitolo secondo, il mondo di ieri. Quello austro-ungarico era un impero sterminato e multietnico che racchiudeva dentro di sé decine di nazioni, popoli e lingue. L'Istria, che per chi la cerchi sulla cartina è una stalattite che pende dal punto più alto dell'Adriatico, ne era un perfetto esempio. All'estrema periferia dell'impero era una terra a cavallo tra tre popoli, italiani, austriaci e slavi, agitati molto, ma non mescolati tra loro.
25: A Pola pochi erano di lingua slava, pochissimi. Alcuni parlavano il tedesco, questo sì, perché era austro-ungarica. Mia zia Laura, per esempio, andava a scuola e parlavano tedesco. Lei un po' lo masticava dopo il tedesco. Per lo più era l'italiano la lingua di Pola.
23: I miei nonni lavoravano chi al porto, chi all'arsenale, e le loro famiglie erano tutte di lingua italiana, come la maggior parte di quelli che stavano nelle città della costa. Gli slavi, sloveni e croati, vivevano per lo più nell'entroterra, nelle campagne.
25: Durante gli austro-ungarici, gli slavi stavano nei loro paesi, nelle loro montagne, nelle loro campagne.
23: italiani nelle città, principalmente sulla costa, sloveni e croati nell'entroterra, su tutti la burocrazia austro-ungarica. Gente, popoli e etnie diverse in una terra di frontiera che appena arriva il primo scossone va in pezzi. 1914, scoppia la Grande Guerra. Il nemico dell'Austria è l'Italia. E quindi se

0: Sei un suddito austriaco, ma di lingua italiana, possono capitarti tante cose. Puoi avere la famiglia deportata e andare a combattere in Ungheria, lontano dal confine, oppure finire in campo di concentramento. Ai miei bisnonni sono accadute entrambe le cose.
1: Durante la Prima Guerra Mondiale i miei nonni si sono combattuti. Mio nonno paterno, nonno Toni, era un soldato di Cecco Beppe, come dicevano loro. Mio nonno materno invece era romagnolo, era di Misano ed è stato subito internato, mentre la famiglia di mio nonno paterno è stata sfollata in Ungheria e lì hanno sofferto la fame nera proprio.
0: Un nonno soldato, l'altro in campo di concentramento. Entrambe le famiglie sfollate e allontanate dal confine con l'Italia. Era l'Istria di quegli anni. Croati e sloveni finiscono a combattere contro l'Italia in prima linea sull'Isonzo. Quelli di lingua italiana dall'altra parte, in Ungheria. Mia nonna, che è nata nel 1912, ha visto suo padre per la prima volta all'età di 6 anni, alla fine della guerra, quando è tornato dal campo di prigionia. E la vista di quell'uomo scheletrico e coperto di stracci la riempì di terrore.
2: Mia mamma, quando lui è tornato, non lo conosceva ed era terrorizzata da quest'uomo perché era alto, magro come uno scheletro e aveva un grande naso, si ricorda, che si nascondeva dietro le porte perché aveva paura che lui la toccasse, si avvicinasse.
0: Mia nonna si chiamava Nella, aveva un nome insolito, anche se non insolito quanto quello che le volevano dare.
1: Pensa che mia nonna voleva chiamare mia mamma Antigone.
0: Era l'unica femmina di 4 fratelli, cresciuti praticamente solo dalla madre.
1: I fratelli della nonna li ho conosciuti poco. Ho conosciuto molto lo zio Arrigo. Assomigliava a un attore americano. Era bellissimo perché aveva i capelli ricci e brizzolatissimi, cioè già quasi bianchi, giovane. Sempre abbronzato, era bellissimo veramente. Poi c'era Antenore, viveva a Sanremo e faceva il cameriere al casinò di Sanremo. L'altro figlio era Lucilio, che morì a 19 anni a Venezia mentre faceva il militare. Lui era uno che suonava nell'orchestra dell'Arena di Pola dove facevano opera, suonava il clarino. Nel 29, che c'è stato un freddo che si era gelata anche la laguna, è andato a fare il militare e ha preso la polmonite. E probabilmente ha preso freddo, chissà, poi all'epoca no, la polmonite non la curavano. Tu pensa che ai funerali di questo ragazzo è potuta andare solo mia nonna. È andata da sola e sai che il funerale si svolge in laguna, mettono la bara nella... Lei sola con questa bara lungo la laguna, guarda, io questa immagine che mi sembra veramente l'immagine del dolore proprio.
0: Mia nonna, Nella, è una delle protagoniste di questa storia. Figlia di una terra di confine, ha vissuto sulla sua pelle tutto il disastro del Novecento. Aveva 2 anni quando scoppiò la Prima Guerra Mondiale, 28 la seconda. Io l'ho conosciuta da anziana e ho un ricordo di una donna intelligente, simpatica, ottimista e sempre in prima linea, che non si risparmiava mai per nessuno.
2: Aveva sempre il sorriso pronto, era sempre allegra, era sempre disponibile con gli altri.
0: E poi, vedendo le sue foto da ragazza, posso dire che è stata davvero una bellezza. Mia nonna era proprio bella, lunghi capelli rossi e sorriso da attrice di quegli anni.
2: Era bella, sì. Tant'è vero che quando era sui 20 anni vennero questi che cercavano belle ragazze per farle fare le manichen che sfilavano, capito? E la chiamarono lei e altre 2 sue amiche per andare a Milano, insomma, per fare le manichen. Mia nonna non ha permesso che lei andasse perché erano considerate donne di vita, naturalmente, no? Queste ragazze. Neanche l'altra sua amica, una sua amica invece andò e tornò dopo un anno e mezzo in macchina facendo vedere soldi e gioielli e cose. E mia mamma dice: se mi avessero permesso forse avrei fatto un'altra vita, però insomma è andata così. Ma era molto bella, sì, molto elegante, aveva buon gusto ed è stata una donna notevole da tutti i punti di vista.

0: perché è morto giovane e si era ridotto a pesare 30 kg ed era un uomo altissimo. L'ha curato lei soltanto, lui voleva solo lei. Lei lo prendeva in braccio, addirittura lo prendeva così per accudirlo, per pulirlo. È stata una cosa molto pesante per una ragazza di quell'età. E nonostante questo lei non ha mai perso quella positività.
1: Mia nonna era così, indistruttibile, nonostante quello che la vita e il Novecento le avevano fatto. Capace di andare avanti sempre e nonostante tutto. Mio nonno era del tutto diverso. Mio nonno, Giacomo Dinelli, l'ho conosciuto bene. Era anche lui un bell'uomo, atletico, elegante, ma a differenza di mia nonna aveva un carattere impossibile.
0: No, lui da ragazzo era un ribelle spaventoso, uno che ha fatto impazzire i miei nonni in tutti i modi. Tant'è vero che a 16 anni l'hanno imbarcato sulla nave e se ne sono liberati. E lui ha compiuto 16 anni a... Aspetta, dove mi ha detto? Dove si è fatto la prima barba? A Rodi.
1: La vita di mio nonno potrebbe stare in un romanzo d'avventura. A 16 anni e con un carattere, come dicevano a quei tempi, da raddrizzare, si arruola o lo arruolano in marina. Nel 1923 si imbarca sulla Vespucci, che non era l'attuale veliero, ma un incrociatore a vela e motore, poi dismesso qualche anno dopo. Da quel momento, per anni, gira il mondo. Fa campagne in Africa, in Estremo Oriente, ed è testimone privilegiato della fine di un'epoca. Ha visto i cinesi coi codini, ha visto il Giappone dei samurai. Nella sua lunga vita, è morto nel 97 a 90 anni suonati, ha visto dai carretti trainati a cavallo a internet. Quanti possono dire di aver visto il mondo cambiare come lui?
0: Lui ha fatto delle campagne in Cina, in Giappone e poi anche in Africa. Ha visto tante cose belle perché avevano, insomma, erano paesi veramente ancora tutti da scoprire. Però ha visto anche tante cose terribili.
1: Raccontava ad esempio di aver assistito in Cina alle esecuzioni in piazza.
0: Sì, alle torture in piazza anche. Ho visto delle cose orribili.
1: Era anche un atleta. Nel 26 aveva vinto le gare di salto in lungo ai campionati militari in Cina e teneva tantissimo al suo aspetto fisico.
0: Molto, ci teneva moltissimo. Te l'ho detto che nella ritirata a Tobruk, lì, quando li mitragliavano queste colonne di camion, loro scendevano di corsa, si buttavano sulla sabbia, no, cercando di evitare queste cose. Lui, prima di sdraiarsi, si aggiustava la piega dei pantaloni che non si sciupasse quando stava per terra, capisci?
1: Eppure, nonostante questa vita così piena di avventure, il pessimo carattere non l'aveva abbandonato. Era pignolo, metodico e polemico.
0: Aveva questa mentalità militarista, degli orari, delle cose. Lui tornava a casa dal lavoro e entrava in casa, ci salutava a malapena, andava nella sua camera da letto, si spogliava, prendeva i suoi pantaloni, li appendeva nella stampella, li metteva in armadio, capisci? Proprio. E se trovava una macchia sui pantaloni suoi, dice: a chi me l'ha fatta? Capisci? Non poteva averla fatta lui, quindi questo ti dimostra quant'era pignolo.
1: Ed era un perfetto esempio, a parte la pignoleria che era tutta sua, di un istriano di quell'epoca. Aveva come orizzonte il mare. Sentiva di appartenere a un impero di lingua tedesca, ma parlava solo italiano, tranne per le imprecazioni, per cui preferiva il serbo croato. E ovviamente, tanto lui quanto mia nonna parlavano prevalentemente il dialetto. Un dialetto di radice veneta che somiglia, ma non è uguale, al triestino o al veneziano.
0: È un bellissimo dialetto, tra l'altro. Il veneziano è più strascicato, quello istriano è molto più asciutto, ma in maniera dolce, non strascicato.
1: Avendo passato molto tempo con loro da piccolo, quel dialetto l'ho imparato anch'io, anche se poi negli anni, e vivendo a Roma, ho perso del tutto la pronuncia, ma ricordo molto bene le parole e i suoni. Quello istriano è un dialetto musicale, non nasale come il veneto, è un dialetto di mare, con parole che, ho scoperto poi, arrivano dai quattro angoli del Mediterraneo. Per esempio il tacchino, il dindio, in istriano, si chiama allo stesso modo in catalano, dindi. E se si guarda la cartina si vede bene che l'Istria e la Catalogna hanno in comune soltanto il mare.

0: sono stato per la prima volta in Istria, alla fine degli anni Ottanta, si sentiva ancora parlare in dialetto da qualche anziano e l'effetto era simile a quello di quando si sente una musica che ci riporta indietro nel tempo, quelle stesse note, quegli stessi accenti che riconosciamo. L'istriano è ormai di fatto, oggi, un dialetto scomparso e fra non molto anche gli ultimi a parlarlo non ci saranno più. Questi erano i miei nonni, persone molto diverse da noi, erano poveri, ma vestivano con eleganza, avevano fatto appena le elementari, eppure mia nonna conosceva a memoria le aree di Verdi. Erano italiani in una terra che non era mai stata Italia e che lo è rimasta solo per qualche decennio. Alla fine della Grande Guerra, l'impero asburgico va in pezzi e l'Istria è annessa all'Italia. E quel delicato equilibrio di convivenza multietnica tra italiani, austriaci e slavi va in pezzi come l'impero, quando arriva l'Italia fascista coi suoi stivali chiodati. L'italianizzazione dell'Istria fu brutale.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. A Piacenza, dal 22 al 24 ottobre, la seconda edizione del T3 Camion Pneumatici e Rimorchi, con un padiglione dedicato ai veicoli elettrici e uno ai mezzi per il soccorso stradale e l'autodemolizione. Info su t3-expo.it.
2: San Raffaele Roma è l'Ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Agosto, c'è chi parte, c'è chi è già in vacanza, chi è appena tornato e chi le ferie le sta ancora sognando, ma ovunque siate, c'è In Vacanza con Obiettivo Salute. Da lunedì al venerdì alle 6.30 e subito dopo il GR delle 12, idee, consigli, piccoli accorgimenti per prenderci cura della nostra salute senza rinunciare al piacere dell'estate. Sono Nicoletta Carbone, ovunque siate, vi aspetto naturalmente su Radio 24.
5: Sono le 22.
1: GR 24, il sole 24 ore.
5: Scattati i controlli in Spagna per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, l'Europa prova a mediare nella crisi. Monito del presidente Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La commemorazione delle vittime a Marcinelle si trasforma in polemica politica tra Fratelli d'Italia e la CGIL, ma si è trattato di un equivoco. Calcio, nell'amichevole l'Inter supera la Juventus, Milan e Roma travolti dalle squadre britanniche. Buonasera da Sergio Nava. Sono scattati alla mezzanotte di oggi i controlli nei porti e negli aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa è stata annunciata ieri dal governo Sanchez come ritorsione alle misure prese da Roma dopo la crisi migratoria di Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 10% circa dei viaggiatori. L'Unione Europea cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Monito del presidente della Repubblica Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Polemiche e tensioni alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle nel 70° anniversario della tragedia. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle, mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del presidente Mattarella. Landini nega, Fidanza ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Poi la precisazione del sindacato belga FGTB, ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista contro Fratelli d'Italia. L'Oman ha dichiarato che i colloqui con l'Iran sulla futura gestione dello stretto di Hormuz sono stati positivi, pur mettendo in guardia contro gli attacchi alle navi in questa via d'acqua strategica controllata da Teheran. La cronaca sciocca alla Lanzo torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro i feriti, uno in prognosi riservata. Il conducente ha superato la comitiva suonando il clacson e dopo il gesto di un ciclista ha fermato la vettura, ha ingranato la retromarcia e ha travolto il gruppo. L'uomo di 73 anni è stato arrestato per tentato omicidio. Nessun 6 al concorso di oggi del Superenalotto. A Melfi è stato però centrato un 5 più 1 da 650.000 euro. Questa è la combinazione vincente: 9, 12, 55, 61, 82, 85, numero jolly 71, superstar 31. Calcio, giornata di amichevoli di lusso, iniziata con la vittoria dei campioni d'Italia dell'Inter per 2-1 sulla Juventus a Perth in Australia. Batosta per il nuovo Milan di Amorim, travolto 3-0 dal Chelsea, analoga sconfitta della Roma col Brighton. Riequilibra l'Atalanta, vittoriosa sempre 3-0 con lo Schalke 04. In campo stasera Udinese, Genoa e Napoli. 22:03 minuti è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna alle 23:00.

0: mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
1: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: Radio 24 presenta Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
8: In ogni primo lunedì del mese al Pinch di Milano si raccontano delle storie. Il Pinch di Milano è un locale, le storie che si raccontano appartengono a una serata che si chiama Don't Tell My Mom, che è diventato questo podcast. Quindi quello che ascolterete anche in questa puntata sono dei racconti fatti a viva voce, ma soprattutto a viva presenza, se ha senso parlare di viva presenza, su un piccolo palco in cui qualcuno, che di solito io invito, non uso la formula del c'è qualcuno che ha una storia da raccontare, perché funziona molto raramente, preparo grosso modo le serate e chiedo a delle persone di salire su questo palco e di raccontare una storia. Non tutti hanno esperienza di palco, alcuni magari lavorano nei media, magari scrivono, però ecco, il palco non è la loro vita e moltissime persone si mettono a disposizione e fanno questo. In questa puntata ci saranno Sara Piccinini che ci racconta di una notte trascorsa fuori casa, c'è Simone Tempia che è un autore invece che ci racconta, ci parla di disagio mentale, poi c'è Francesca Pellas. Andrea Franceschi è una voce, è un nome che probabilmente avrete già sentito se frequentate i podcast di 24 ore podcast, perché lui di questo si occupa, ma in questa serata e quindi in questo episodio di Don't Tell My Mom Podcast ci racconta che cosa accade quando finisce a fare una denuncia, a sporgere denuncia e si accorge che sta indossando una maglietta che non è proprio la maglietta giusta da indossare in una stazione dei carabinieri.
9: La storia che voglio raccontarvi riguarda questa maglietta che indosso. Nessuno mai uscirebbe con una maglietta così brutta, tutta lisa, anche un buco sotto l'ascella che vi risparmio. Comunque, non so se si vede il dettaglio, qui c'è un teschio con il cappello dei carabinieri, perché questa è la maglietta degli sbirri. Gli sbirri sono un side project di Tommy delle porno riviste. Non so se qualcuno conosce le porno riviste. Qualcuno conosce il porno riviste. Insomma, quando si stavano sciogliendo le porno riviste, Tommy ha fatto gli sbirri. Poi gli sbirri sono durati un paio d'anni e Tommy ha fatto un altro gruppo che attualmente vive e lotta insieme a noi, Tommy e gli onesti cittadini. Tutto vero. Comunque, mi è rimasta questa bellissima maglietta. E la storia che vi voglio raccontare è di quando mi sono presentato con la maglietta degli sbirri nella caserma dei carabinieri di via Moscova. Correva l'anno 2009. Nel 2009 io ero un trentenne abbastanza vivace, mi ero appena stabilito a Milano, vivevo a Chinatown. Chinatown nel 2009 non era la Chinatown di adesso, tutta un po' fighetta, sushi e queste, era ancora bella ruzza. Io stavo in via Nicolini, via Aristotele Fioravanti, non so se conoscete. Bravo, bravo, esattamente. E parcheggiavo nel piazzale del cimitero monumentale, dove stazionavano spesso i trans. Una sera parcheggio la mia macchina e mi rubano l'autoradio, che è proprio un furto da anni 80, tossici degli anni 80, proprio rompendomi il finestrino dell'auto. Per cui niente, avevo l'assicurazione furto incendio, devo andare a fare la denuncia dei carabinieri. Allora esco di casa e prendo la prima maglietta che mi capita. No, avevo due magliette rosse, una maglietta di emergency, anche quella potenzialmente, e la maglietta degli sbirri. Prendo la maglietta degli sbirri, ma non me ne rendo conto. Vado alla caserma dei carabinieri di via Moscova e mi piazzo lì. 2009 non c'erano gli smartphone che stavi lì a spipolare, eccetera, eccetera, non c'era niente. Stavi lì e leggevi la rivista Carabiniere Oggi, queste cose. 20 minuti, 25 minuti a leggere questa cosa, c'è la coda, un caldo pazzesco. Insomma, sono lì che sto leggendo e faccio questo gesto qui e mi rendo conto di avere la maglietta degli sbirri. Primo istinto, fuggire. Prendo e vado fuori, via Moscova. E poi dopo un po' faccio 10 metri e dico, cazzo, però passato 20, mezz'ora lì in attesa, poi devo ritornare, fare di nuovo una... Cosa posso fare? E il genio assoluto, mi piazzo in un angolino, mi tolgo la maglietta degli sbirri e me la rimetto al contrario. Non fa una grinza. Rientro, faccio i miei 5 minuti di attesa e mi chiamano per fare la denuncia. Entro nello stanzino, c'è l'appuntato. L'appuntato prende il telefono, maresciallo, è arrivato. E già lì è panico. Arriva il maresciallo e io, mentre entra il maresciallo, ho un attacco di un disturbo di cui soffro e di cui soffrono parecchi giovani della mia generazione, il cosiddetto sbirro psicosomatico. Lo sbirro psicosomatico è, diciamo, in generale la paura di qualsiasi forma di autorità, sia essa il professore, sia, ma quando c'è lo sbirro, poi soprattutto. Ed è un misto di sindrome da stress post-traumatico per via di una serie di eventi che non sto qui a raccontarvi e fantozzi davanti al mega direttore galattico. Più o meno è quello. Comunque sudorazione proprio a palla e non capisci più niente. Insomma, maresciallo arriva, entra e mi fa: si tolga la maglietta. E io lo guardo e gli faccio: ma no! Ma come si tolga la maglietta? No! Ma no, ma si tolga la maglietta, ho detto. Ma no, a un certo punto non resta che l'ultima opzione, la confessione, tipo, no, guardi, cioè, è una maglietta di un gruppo punk, di amici miei, non volevo mancare di rispetto all'istituto, ma la prego. A quel punto lì parte con una serie di filippiche. Lei potrebbe essere incriminato per... E si inventa una serie di reati incredibili. Vabbè, per questa volta passi. Vabbè, resto lì con la puntata. Fa, ma mi tolga una curiosità. Ma perché? Come avete fatto a scoprire questa cosa? Mi indica la telecamera, mi avevano visto lì. Insomma, la faccio un po' breve, perché poi dopo torno a casa, bello paciarotto, e poi a un certo punto mi sale una specie di ansia assurda. Perché mi stava scadendo il contratto di lavoro e mi ricordavo che il mio capo vantava tutte queste amicizie nei carabinieri. E allora ho detto, cazzo, no, siccome sono ansioso, ho detto, stanotte non dormo per questa roba qui, cosa faccio? Prendo la bicicletta, torno alla caserma di via Moscova, ma prima mi fermo dal pasticcere e prendo un vassoio di paste e le porto al maresciallo. No, ma non doveva farlo, ma maresciallo, come se insomma, se vedete mia madre, non ditele che per combattere lo sbirro psicosomatico sono sceso fino al massimo, al minimo livello della corruzione alle forze di polizia.
10: Buonasera a tutti. Dunque, io questa sera sono qui a raccontare una storia di coinquilinato. Recentemente mi è capitato di ospitare un amico per un breve periodo e ci siamo ritrovati appunto a parlare delle nostre varie esperienze di vita con altre persone, fidanzate, fidanzati, oppure appunto coinquilini e coinquiline. Io mi sono resa conto che nella mia vita ho vissuto effettivamente con amiche, amici, coinquiline e coinquilini, quindi con tante persone che potevano essere persone a me care, oppure invece magari persone estranee che poi sono diventate in alcuni casi amicizie e in altri casi delle assurdità come quella che appunto sono qui a raccontarvi questa sera. La storia si svolge a Torino, ha per protagonista un mio appunto ex coinquilino di cui non dirò il nome vero, ma per rispetto gliene daremo un altro che nulla c'entra con il suo, lo chiameremo Moreno, che è un nome che a me fa sempre sorridere, non so a voi. Dovete sapere che io e Moreno ci ritrovammo a vivere insieme perché appunto lui e il suo coinquilino erano due miei ex compagni di liceo, non della stessa classe, però eravamo della stessa città. E all'epoca appunto stavo finendo l'università, lavoravo in un call center, quindi il mio sogno di gloria consisteva nel prendere tre mezzi, tram, metro e un altro autobus per poi arrivare appunto a questo call center. Moreno e Stefano, che non ha bisogno di un nome di fantasia perché non ha mai fatto nulla di male, ci ritroviamo a vivere insieme. Io e Stefano entrambi finivamo di studiare e però cercavamo di darci da fare, quindi lavoravamo tutti e due. Moreno invece era uno studente molto fuori corso di filosofia, quindi in sostanza diciamo un disoccupato ma con tante opinioni, molto arroganti. Oltretutto lui fumava praticamente una media di 5 canne al giorno, parlava sempre di Derrida, e io mi sono sempre chiesta, ma tutta questa confusione che capto in lui viene da Derrida oppure verrà dal fumo? Non ho mai avuto una risposta. Detto questo, lui aveva effettivamente una quotidianità molto tormentata, perché il giorno lo passava in casa a studiare, fumare, parlare appunto di cose fumose, e la sera usciva, tornando tardissimo, andando ai Murazzi, che sono questo luogo mitico di Torino che oggi diciamo esiste ancora fisicamente, ma non esiste più in quello che era il suo magnifico spirito, perché non ne rimane più molto. Tornava magari alle 4 del mattino, mentre io e l'altro povero Cristo cercavamo di dormire, perché appunto la mattina dovevamo svegliarci, andare a lavorare. Lui tornava magari alle 4 con gente sempre diversa, cui faceva la pasta nella nostra cucina. E quindi era, insomma, appunto una fatica viverci insieme. La cosa però, diciamo forse anche commovente, era che lui poverino cercava di superare un dolore, perché si era lasciato da poco con la sua fidanzata storica, che chiameremo sempre nell'economia di questa storia Morena. E che cosa succedeva? Che Morena si faceva trovare ovunque lui fosse, quindi per litigare proprio, per litigare, per schiaffeggiarlo, per gridare, lo aspettava fuori dai locali, quindi quando lei non lo trovava ai Murazzi veniva a fargli la posta sotto casa nostra. Una sera Moreno porta a casa da noi un'altra ragazza, io ero in camera a tentare di dormire, lui alle 2 torna da non si sa dove portando in casa quest'altra ragazza, il punto che c'era Morena davanti al nostro palazzo ad aspettarlo. Io sempre dalla camera però sento tutto, ovvero sento che a un certo punto l'altra inizia ad attaccarsi al citofono, quindi iniziano a suonare al citofono, la ragazza numero uno che era nel nostro soggiorno dice: senti, io me ne vado. E che cosa succede? Lui ovviamente non voleva fare

0: entrare in casa Morena, però è chiaro che uscendo la prima ragazza, Morena approfitta del portone che si è aperto per salire su. Tempo 2 secondi ce la ritroviamo in casa, io sempre tappata in camera, però comunque sento tutto e sento arrivare proprio uno spam, quindi tipo un drago che piomba in casa, incazzata, e iniziano a volare grida, inizio proprio a sentire una colluttazione, quindi con lei che lo menava. A me sinceramente non fregava un cazzo che lei lo menasse, semplicemente boh, che cosa potevo fare a quel punto? Mando un messaggio alla mia migliore amica per dirle: guarda, non hai idea di che cosa sta succedendo in casa, c'è Morena, Moreno, insomma si stanno accapigliando, eccetera eccetera. Il punto è che per sbaglio ho mandato il messaggio a lui. A quel punto io ovviamente freeze, cioè proprio gelata, ho detto vabbè, però dai, stanno litigando, lei lo sta picchiando, sta succedendo il diavolo a 4 nel nostro soggiorno, ovviamente non avranno il tempo di guardare il cellulare. Invece in tempo reale, perché comunque si sentiva tutto in questa casa ammuffita, capisco che il cellulare l'ha preso lei e quindi ha letto il mio messaggio e sento dei passi avvicinarsi alla camera dove io ero chiusa. Nella mia testa parte la musica dello squalo, si apre la camera, nel quadro della porta appare questa figura minuta, perché poi era una ragazza carina, piccolina, a vederla, spalanca la porta e grida: mandali meglio i messaggi, stronza! Io reagisco con quella che evidentemente a lei è parsa una risposta inaspettata, perché probabilmente si aspettava che io mi incazzassi, che le dicessi qualcosa di, boh, antipatico. Invece le dico: guarda, hai ragione, sono stata cretina, ti chiedo scusa. E lei allora lascia di stucco me, perché fa: no, scusa, tu che ti son piombata in casa. E allora da qui parte che cosa? La solidarietà femminile. E io le dico: senti, Morena, ma siediti un attimo, parliamone, parliamo di quello che sta succedendo. E perciò, come ogni femmina sulla faccia della terra, mi sono ritrovata a fare che cosa? La terapeuta assolutamente a caso, senza titoli, con una sconosciuta. Quindi si siede sul mio letto, erano circa le 2:30 appunto, in tutto questo. Io la mattina dopo dovevo lavorare in call center, un po' più tardi del solito, quindi dovevo essere lì per le 9. Io e lei siamo state a parlare fino alle 7 del mattino, in cui lei mi racconta tutta la loro storia. Io le dico: capisci comunque, Morena, che alla fine mi sembra essere davvero un amore tossico, cioè voi dovete trovare il coraggio di lasciarvi una volta per tutte. E lei mi dava ragione, mi diceva: no, certo, è così, ma io infatti devo trovare la forza di volontà per emanciparmi da questa storia così difficile. Alla fine ci abbracciamo, lei mi dice: guarda, io adesso esco di qua, lo lascio definitivamente, sparisco dalla sua vita, io dormo un'ora, alle 8 esco, vado in cucina per andare a farmi il caffè, li trovo nella nostra zona giorno che dormivano abbracciati sul divano. Quindi dico: vabbè, non è servito a niente tutto questo, cioè io ho lavorato tutta la notte come terapeuta gratis senza titoli, e però tutta questa cosa qua non ha portato assolutamente a nulla, perché siamo punte a capo. Siccome poi questi due stanno insieme a tutt'oggi, hanno anche fatto un figlio, se vedete mia mamma non le dite A, che io ho spettegolato perché ho scritto un messaggio alla mia migliore amica mentre in casa mia stava succedendo il finimondo, B, non le dite che sono stata sgamata seduta stante, e soprattutto C, non le dite che ho spettegolato male, perché non è servito a niente.
1: Ciao a tutti, buonasera. Io non l'ho preparata questa storia, quindi vado a braccio proprio, quindi è un po' particolare secondo me per come si conclude. Fa parte della mia adolescenza e diciamo è un po' stata la mia notte da leoni, forse l'abbiamo avuta tutti quanti quando eravamo adolescenti, la notte da leoni. Io provengo da Alghero, un paesino della Sardegna che diciamo vive molto d'estate ma poco d'inverno. E provengo anche da una famiglia di genitori estremamente rigidi con le loro regole. Quindi la mia battaglia è sempre stata, a partire dai 14 anni in su, quella di guadagnarmi un pezzettino di libertà. Dicevo, adesso almeno anche solo il quarto d'ora, 20 minuti in più di un'uscita, qualcosa in più. Quindi io lavoravo su questo sempre, cercando di fregarli. E lì è nato anche un po' lo spirito imprenditoriale.

0: perché poi ho fatto anche imprese eroiche dopo. E, quindi quell'estate lì, dei miei 16 anni, iniziavo a capire come poter fare per vivere un po' la vita notturna. Io ho una fortuna, nel senso che ho vissuto molto con mia nonna, che era più facile da manipolare, quindi abitavamo tutti nella stessa palazzina, noi famiglia all'ultimo piano, mia nonna al terzo, e finché eravamo molto piccole, comunque mia mamma per fargli far compagn per tenere compagnia mia nonna ci faceva andare a dormire da lei. Questa cosa l'ho cavalcata alla grande proprio nell'adolescenza, perché dicevo, vabbè, mia nonna no, se nonna dorme posso comunque cercare di tornare un pochino più tardi. E verso i 16 comunque sì, ero riuscita a strappare un orario decente per un paese che vive d'estate, perché d'estate si inizia a vivere all'una di notte, cioè roba impensabile, io devo tornare all'una e lì si iniziava a vivere, quindi come facevo? Sì, andavo al mare, ti divertivi, ma quello era l'obiettivo, andare in discoteca, vivere di notte. Quindi finalmente dico, ah, ci provo, provo a guadagnare qualcosina in più. Esco con le mie amiche e lì il giro era questo, cioè si iniziava a uscire dal centro storico, si beveva, si bevucchiava, poi si passava al locale che restava aperto fino alle 2, poi si iniziava a capire qual era la discoteca giusta, che serata fare. E così è stato, cioè io ho semplicemente iniziato a bevucchiare un po' troppo e a perdere proprio il senso del tempo, cioè a quel punto, devo essere sincera, mi sono ritrovata che era quasi giorno, cioè io fondamentalmente non ho fatto niente di male, mi sono ubriacata a bestia e sono andata avanti così tutta la notte. Tra l'altro gli altri miei amici uscivano tutti fino a notte tarda. E si era fatto giorno. A quell'epoca esisteva una signora che nessuno ha mai capito quanti anni avesse, si chiamava Cia Vittorina, che oltretutto teneva aperta questa mezza baracchina, era un garage praticamente, vendeva panini, aveva inventato questa cosa pazzesca dalle 4 di notte in poi. Quello era stata una salvezza, nel senso io comunque ormai ero messa male, non potevo tornare a casa perché dovevo smaltire quello che era ormai il tasso alcolico. Quindi ormai ho detto, vabbè, nonna dorme, andiamo da Cia Vittorina, prendevamo tutti quanti un bel paninozzo col salame, si mangiava e si cercava di far passare un po' l'orario. Fatto sta che erano le 7 di mattina. Io arrivo a casa, poggio il motorino e vedo mia madre incazzata nera. Quindi voi dite, vabbè, questa storia che è? Cioè tua madre lo sa? No, perché la particolarità di questa storia è proprio questa, mia madre incazzata nera. Mi aspetta col fumo negli occhi, io cercavo, avevo cercato già dal momento in cui mangiavo il panino con Cia Vittorina, di che cosa raccontarle, quando comunque ormai avevo capito che ero stata sarei stata sgamata. E invece no, lei non mi chiede niente, cosa hai fatto, cosa non hai fatto. Forse ormai era solo felice di avermi vista viva, che tornava a casa, insomma era la prima volta anche per lei. E mi dice una cosa, adesso tu vieni con me, andiamo in chiesa e ti confessi. Scusa, ero pronta a tutto, ma non ero pronta alla confessione. Cioè, non sapevo proprio cosa raccontare al prete. Però zitta, perché già che non l'avevo presa, già che non era finita la mia vita lì, perché poteva, se conosceste mia madre, poteva succedere di tutto, anche non uscire mai più nella vita. E vado dal prete. Quindi vado dal prete, entro in questo confessionale. Ancora mi girava un po' tutto, cioè non era proprio facile questa situazione, un sonno pazzesco, lo so, andare a dormire. E io guardo il prete e ovviamente gli dico, prete, io non so cosa dirle, cioè nel senso io ho fatto serata, cioè è andata così. No. Il prete carino mi fa, vabbè, allora di 5 Mamma Maria, 10 Padre Nosso, fai così, fai cosà. Questo faccio. E voi dite, boh, la storia finisce qui. Sì, nel senso che mia mamma non mi ha chiesto niente, quindi se incontrate mia madre non ditele cosa è successo, una notte da leonessa, però non è finita così, perché la punizione vera, ve la voglio dire veloce veloce, è stata quella che io non ho potuto dormire tutto il giorno, perché da lì in poi ho dovuto seguire mia madre tutto il giorno, adesso andiamo a fare la spesa, vieni al mercato, adesso andiamo di qua, cioè, e quella è stata la punizione più grande che io abbia ricevuto, cioè stare zitta e ascoltare lei.
1: Nella mia attività di autore mi è capitato di andare a parlare in vari contesti, non per forza quelli deputati alla presentazione dei libri. Un po' di tempo fa, parliamo ormai di 5-6 anni fa, vengo chiamato da un amico perché si sarebbe tenuto il compleanno di una cooperativa che si occupava di persone con disagio mentale. c'è questo compleanno e lo organizzano all'interno di questa struttura. È una giornata di incontri, panel e discussioni. Io accetto molto volentieri perché il tema mi è molto chiaro.

0: prendo la macchina, arrivo in questa zona, eravamo in Emilia, parcheggio, entro in questa villa, una villa palladiana, bellissima, un tempio greco, il colonnato davanti, ovunque questo giardino all'italiana straordinario, affreschi da tutte le parti, vengo accolto molto bene, vengo portato in giro, mi fanno vedere tutto quello che fanno, mi fanno vedere le camere dove ci sono gli ospiti, io annuisco come al solito come un idiota, perché tendenzialmente quando ti fanno vedere queste cose tu fai sì sì con la testa ma poi non ci capisci niente, ti parlano dei piani terapeutici, io sono a settimo cielo, parlo, ascolto, guardo, mi parlano del fatto che gli ospiti, i ragazzi, le ragazze e anche gli adulti, ecco, non c'è una distinzione tra operatori e gli ospiti, è tutto insieme. Le cure vengono fatte in maniera molto libera e io sono contento. Inizia il panel, i primi panel sono molto tecnici, si parla dei risultati della cooperativa, si parlano di tutta una serie di elementi tecnici, io non capisco nulla, però mi fa piacere esserci. Arriva la pausa caffè. Esco. Ora, quando io sono solo in un posto, ho la tendenza a farmi prendere dall'ansia, ho l'horror vacui e quindi cerco di attaccare bottone con chiunque. Mi metto a parlare con una persona che era lì fuori che si stava fumando una sigaretta. Io non mi ricordo cosa gli ho detto. Le prime due battute sono state molto serene. La terza ho visto che si irrigidiva un po'. Alla quarta arriva un ragazzo, mi prende sto braccio e mi fa: vieni un attimo Simone. E fa: tu non hai capito dove sei, vero? E io: ma come no? La cooperativa, la struttura, gli ospiti. Questa è una RTR estensiva. Ah, nella RTR estensiva qui abbiamo anche qualcuno che arriva dalle REMS. Ah, residenze per l'emissione delle misure di sicurezza. Ah, il tono iniziava a salire. Gli ex ospedali psichiatrici giudiziari. Ah, e quindi quello con cui stavo parlando prima... Silenzio. Un lento annuire. La mia voce aveva raggiunto una tonalità... L'escalation emotiva mi aveva trasformato praticamente in una voce bianca del piccolo coro dell'Antoniano.
1: Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast. Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: Don't Tell My Mom. Lo story show di Matteo Caccia diventa podcast.
0: Rientro dentro e mi guardo intorno. L'occhio chiaramente non è più lo stesso. Mi guardo intorno e sbaglio, perché in realtà dovevo guardarmi davanti, perché a un certo punto sale sul palco la presidentessa dell'associazione genitori degli ospiti e dice queste parole, dice tante cose, ma una cosa me la ricordo. Inizia così, dice: voi vedendo questa bellezza, vedendo questo posto, pensereste che è sprecato per i nostri ragazzi. Pensereste che magari è anche ingiusto che persone che hanno compiuto atti così tanto gravi, magari anche atti così tanto gravi contro altre persone, siano qui in mezzo in questa villa straordinaria, bellissima. Ecco, io vi dico una cosa: i nostri figli spesso e volentieri sono gli ultimi, perché hanno qualcosa che la società non vuole vedere. E alcuni di questi ospiti, dei nostri ragazzi che sono qui, sono gli ultimi tra gli ultimi, perché non solo hanno qualcosa che nessuno vuole vedere, ma hanno commesso nella loro inconsapevolezza qualcosa che li ha completamente emarginati dalla società. Ecco, io vi dico questo, ha detto quella madre, che forse proprio il fatto che siano gli ultimi tra gli ultimi, li rende i primi ad avere il diritto di vedere la più grande bellezza. Se vedete mia mamma, non ditele che prima di salire su questo palco ho fatto una lunghissima telefonata con l'amico che mi ha invitato per cercare le parole giuste per raccontare una storia che si racconta poco, perché le parole sono difficili da trovare. E soprattutto non ditele a mia mamma che là fuori ci sono persone che hanno più diritto degli altri a vedere la bellezza e che non sono le persone che lei pensa dovrebbero essere. O forse sì, diteglielo, perché queste sono cose importanti da sapere, molto importanti. Grazie.
7: Nei miei 19-20 anni ci annoiavamo nella bassa. Immagino che molti di voi abbiano visto recentemente le città di pianura. Lì non c'era le città, però c'era solo la pianura. Erano gli anni dell'università e andavamo, quando si poteva, ai concertini, quando non si poteva per la nebbia, andavamo a cenare in questo posto, lungo il Canal Bianco, che è un grosso canale nel nulla, nelle grandi... bianco non tanto, in cui c'era questo posto storico che si chiamava la Beppa. La Beppa era una delle poche pescatrici donne della zona, e proprio perché era l'unica pescatrice donna si bullava dei pescatori che poi andavano a mangiare da lei nel ristorante. E quando loro andavano a mangiare da lei il pesce gatto fritto, diceva: vi è piaciuto il pesce gatto? E loro dicevano: sì, tanto, perché ho pisciato una padella. Noi andavamo a cena dalla Beppa, e a parte l'aneddoto che nessuno ha mai verificato, dalla Beppa ci si annoiava tantissimo. E visto che ci annoiavamo tantissimo, la cosa principale che facevano i miei amici era fare degli scherzi, soprattutto me. Ero la protagonista dei loro scherzi, perché sono una persona molto poco permalosa. E negli anni tra il 2001 e 2002, diciamo, quando tutti avevamo i telefoni con la carta ricaricabile, dei vecchi Motorola con la carta ricaricabile, i miei amici si divertivano a rubarmi il telefono, soprattutto se andavo in bagno. Non c'erano i codici di sblocco, le identificazioni facciali, quindi vado in bagno della Beppa. Il bagno della Beppa, immaginando com'era la Beppa, era molto lontano, bisognava attraversare il giardino, la stalla e arrivare al bagno. Il tempo di andare in bagno della Beppa, tornata, e dal mio cellulare erano partiti tutti i messaggi possibili in base al credito a tutta la rubrica, tutti i maschi della rubrica, perché non era in Gender Fluid a quel tempo, con scritto: mi manchi. A tutti i maschi della rubrica ricevevano: mi manchi. E nella rubrica c'erano vari nomi. C'era Alberto, il mio compagno di classe, che aveva risposto: non credo. C'era agente immobiliare che mi aveva affittato la casa in cui abitavo a Bologna. Agente immobiliare risponde: non avevo capito. Ma allora forse quello sguardo qualcosa voleva dire. Sotto agente immobiliare c'era Berto l'idraulico, detto Berto l'idraulico scorreggione, perché era venuto a riparare la lavastoviglie, e durante la riparazione della lavastoviglie siamo in casa, io l'idraulico, lui arriva, un idraulico bolognese colorito, e per guardare il danno alla lavastoviglie si inchina così e produce un rumore fortissimo. Io lo guardo e lui mi dice: socia signorina, è lo sforzo. E anche Alberto arriva: mi manchi. E Alberto risponde: non sapevo. Arriva: mi manchi al papà dei miei cugini, con cui passo tutte le feste di Natale e Pasqua. Un greco scappato dal regime dei colonnelli, una persona molto seria, che risponde solamente: ah. Questa cosa è successa 2 o 3 volte, perché purtroppo mi faceva così ridere che da un certo punto di vista quando lo facevano un po' mi dispiaceva di accorgermene, anche se poi spendevo tutto il credito per scrivere: no scusate, mi hanno rubato il telefono, non sono io che vi dico mi manchi. A un certo punto ho iniziato a salvare le persone che mi piacevano sotto la Z, per evitare che arrivassero i primi messaggi, per cui c'era Ziacopo che era stato salvato in fondo per evitare di ricevere un messaggio, perché poi se qualcuno ti piaceva davvero ricevere mi manchi diventava molto molto complicato. Stasera prima di venire qui ho scritto al mio amico che mi faceva questo simpatico scherzo e mi manchi, gli ho detto: ma senti, ma ti ricordi cosa hanno risposto? E tutti mi hanno detto: c'è solo una risposta che puoi dare. Ti hanno risposto tutti: non è vero. Quindi non è possibile dirlo a mia mamma, ma se vi dovesse capitare non ditele che tutti i lunedì le rubavo 5 euro dal portafoglio per ricaricare il telefono, perché venivano usati tutti per mandare mi manchi a tutta la mia rubrica, compreso all'idraulico scorreggione.
8: Allora, voi penserete che cosa millennial andare con il cellulare sul palco, non è capace di separarsi per due secondi, ma questa volta ha delle ragioni che fanno parte dello storytelling, oltre al fatto che sono dipendente dal cellulare, ma lo appoggio qua. Allora, questa cosa non l'ho workshoppata perché mi è successa esattamente un anno fa e non ho ancora avuto tempo di processarla, discuterne con la mia psicologa e tutto, ma poi capiamo. Allora, sostanzialmente ci sono due cose che voi dovete sapere per comprendere questa storia. La prima è che io faccio la giornalista nella vita, quindi ogni tanto mi mandano in giro per il mondo a raccontare cose, e la seconda non fa ridere, è vero. E cioè mi rendo conto che sembra assurdo qua, però vengo pagata per fare questa cosa. E la seconda è che io non guardo mai le recensioni delle cose, io non lascio le recensioni, anche se succedono delle cose terribili durante la mia serata. Infatti, sappiate, vi dico in anticipo, non ho lasciato una recensione del luogo che vi sto per narrare, e non le guardo perché appunto non credo nel sistema delle vorrei abolire le recensioni. E quindi di conseguenza un giorno il mio capo mi dice: guarda, vorremmo che andassi a Madrid perché stavo scrivendo una serie di articoli sulla gentrificazione, volevano che scrivessi della gentrificazione di Lavapiés, che è questo quartiere super centrale, molto razzializzato storicamente, che però adesso sta proprio in centro-centro e peraltro è una zona mega hipster, piena di antiquari e via dicendo, e quindi è pieno di barco i piattini e i vini naturali. Io ero un sacco di tempo che non andavo a Madrid, però faccio vabbè, cioè nel senso, se dobbiamo andare a raccontare la gentrificazione di questo luogo prenderò un ostello per non far pagare troppi soldi il giornale a Lavapiés, no? E quindi di conseguenza questa cosa succede tipo con una settimana di anticipo, e l'unico ostello che trovo, sono andata a googolare prima il nome, si chiama Hotel Mid La Latina, che se qualcuno di voi sta su TikTok sa già che se si chiamava Mid probabilmente dovevo sapere che il livello di qualità non era grandioso, però va bene, è l'unico posto che passa il convento, faccio va bene. Quindi io arrivo lì con il mio zaino e tutto quanto, e c'era scritto che il check out era alle 3, io avevo la terapeuta all'1, e quindi faccio vabbè, vado lì, gli rubo il wifi, faccio terapia dalla hall dell'ostello e poi farò il check in. Arrivo, perché avevano messo su Booking il codicino, e quindi io entro da sola, non c'è letteralmente nessuno in reception, niente. E l'ostello è al piano terra, dove normalmente ci sarebbe un negozio di una vietta che durante il giorno era ok, ma durante la notte non ci sarei camminata super volentieri da sola, ma faccio vabbè, cioè non vorrei essere razzista, di conseguenza non vedo nessuno in giro, mi è stato detto che questo quartiere è gentrificato, non verrò assassinata da nessuno nel cuore della notte. E faccio terapia, non appare nessuno per tipo una buona ora e mezza, poi a un certo punto appare il tipo del check-in, che mi dice: sì certo, tranquilla, questo è il codice per entrare nella tua stanza, 1 2 3 4. Esatto, lei ha detto il Louvre e vorrei che tutti lo sentissero. La prossima volta ti invitiamo sul palco, facciamo una cosa a due. E, niente, sostanzialmente quindi io comincio a sospettare che il livello di sicurezza del luogo dove intendo dormire per le prossime tre notti non sia eccelso. Lo faccio, vabbè, appunto, voglio essere open minded nei confronti di questo povero

0: quartiere che sta subendo così tanti cambiamenti così rapidi. Entro, nella stanza c'è una sola persona. Questo è il motivo per cui prima ho detto a Caccia che non sono sicura di volere che questa cosa passi in radio, perché non c'è una maniera di raccontare questa cosa che non sembri estremamente giudicante da parte mia. Ma c'era questa tipa gigantesca, cioè nel senso enorme, solo in mutande, alle 3 di pomeriggio, in piedi, che stava ballando in mezzo alla stanza. E io la guardo sapendo che. Cioè, non solo il codice è 1234, quindi anche volendo può entrare in casa mia quando vuole, ma lei è la mia compagna di stanza. E vabbè, comunque io a quel punto googolo ostelli al piano terra Madrid e scopro che c'è un enorme problema attuale, appunto legato alla gentrificazione di Lavapiés, di posti che vengono affittati per pseudonegozi e poi trasformati in. Siamo lontanissime dalla fine di questa storia. Vabbè, soltanto sono l'ultima. Comunque, vabbè, comunque sostanzialmente prendono i piani terra, li riempiono di letti a castello, li mettono a 70 euro per i turisti che non guardano le recensioni e a tipo 10 euro per tutti i senza tetto del quartiere che non hanno un posto dove dormire. Quindi io sento tutte le persone. Allora, intanto a quel punto vado su Google e trovo le seguenti recensioni. Per la prima volta in vita mia, prima ho cercato, ma su Booking è stato bloccato questo ostello, non riesco a capire perché. Allora, sono stato in una stanza da 8 persone, è stata la peggiore esperienza di ostello della mia vita. Una stella su 5. Non restate qui, non ne vale la pena. Orribile, orribile, orribile. E una stella su 5. Una truffa, letteralmente una truffa. Hanno mentito su tutte le cose che dicevano di avere. Vabbè, comunque, quindi io dico, va bene, è tempo di trovare un altro luogo dove dormire. Tutte le persone che conosco a Madrid non sono in città e quindi dico, vabbè, questa volta il post scommesso sulla giornalista sbagliata, pagherò una doppia stanza per stare in un altro ostello.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: I podcast originali di 24 ore podcast.

C'è un tema che è emerso con forza in questa inchiesta: lo scorrere del tempo. I giorni passano, lasciando tracce tangibili sul corpo. Le rughe che solcano la fronte e gli angoli degli occhi, la pelle che perde compattezza e si assottiglia, le palpebre che si abbassano, lo sguardo che cambia, come se ogni anno portasse con sé un piccolo fardello. Non tutti accettano questi cambiamenti con serenità. Anzi, oggi si parla di una vera e propria fobia delle rughe, che riassume una paura crescente di invecchiare in modo visibile. Stiamo assistendo a un doppio movimento. Da un lato si abbassa l'età di primo accesso a chirurgia e medicina estetica. Dall'altro aumenta la richiesta anche in età avanzata. Oggi si va in media dai 18 agli 80 anni, in alcuni casi anche prima, in altri anche dopo. I numeri confermano questa tendenza. Nel 2024, secondo i dati dell'International Society of Aesthetic Plastic Surgery,

0: nel mondo sono state effettuate 8 milioni di iniezioni di tossina botulinica al fine di rilassare i muscoli e prevenire le rughe d'espressione. I filler a base di acido ialuronico, che servono a ripristinare i volumi, hanno invece superato i 6 milioni. A trainare la domanda è soprattutto la fascia tra i 35 e i 50 anni, che concentra quasi la metà delle procedure, segno di un approccio sempre più precoce e continuativo alla gestione dell'invecchiamento. E poi c'è la blefaroplastica, l'intervento per eccellenza quando la palpebra inizia a cedere e lo sguardo appare più stanco, che nel 2024 è diventata, per la prima volta, la procedura chirurgica più eseguita al mondo. Sempre più persone dunque si rivolgono a trattamenti pensati per prevenire, rallentare e correggere i segni del tempo. Qui il confine diventa sottile, tra bisogno e pressione sociale, tra scelta e condizionamento. Negli ultimi 20 anni il ricorso alla medicina e alla chirurgia estetica è cresciuto in modo esponenziale in tutto il mondo. Interventi che un tempo erano considerati eccezionali oggi fanno parte della quotidianità di milioni di persone. C'è chi cerca di correggere qualcosa che lo ha sempre fatto sentire a disagio. Chi vuole recuperare il proprio corpo dopo una gravidanza o una malattia. Chi non accetta il passare degli anni. E poi c'è chi insegue una perfezione irraggiungibile. Sono Silvia Martelli e questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore. Si chiama Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica. Episodio 2. La fobia delle rughe. I trattamenti aumentano e iniziano sempre prima, perché invecchiare non è più solo un processo naturale, è diventato un problema da gestire, da controllare, a volte da nascondere. Il chirurgo e professore Marco Klinger è categorico sulla paura di vedersi cambiare.
1: È una vera fobia. Una vera fobia che poi oltretutto non va d'accordo con i tempi che stiamo vivendo. Ai miei tempi di ragazzino, una cinquantenne era considerata quasi una vecchia, non dico una sessantenne, di più. In questo momento tutti ci imbattiamo tutti i giorni in cinquantenni che sono delle ragazze un po' più grandi, in sessantenni che sono delle strabelle donne. Quindi da una parte si è allungata l'età di maschi e femmine, più delle femmine chiaramente come sempre, ma anche dei maschi per fortuna un po'. D'altra parte invece c'è questa specie di fobia per cui già da subito ti preoccupi di cosa succederà quando invecchi. È una richiesta che viene fatta mille volte dicendo: ma se noi cominciassimo a mettere a posto i miei occhi, dico, i tuoi occhi in questo momento non ha niente, non è che si possa fare una cosa per quando succederà.
0: Spesso la richiesta di interventi nasce quando i segni del tempo ancora non ci sono. È certamente una forma di prevenzione, ma anche di ansia anticipata a tutti gli effetti. Ho parlato proprio di questo con Deborah Casavecchia, una ragazza 28enne che ha iniziato a fare Botox dopo aver notato che il fondotinta si infilava in piccole rughe sulla fronte. Mi ha spiegato che il trattamento estetico per lei non è una fuga dall'invecchiamento, ma una forma di cura personale.
2: Io ricorro alla medicina estetica perché non voglio invecchiare male. Io a 40 anni non mi voglio ritrovare con la fronte tagliata dalle rughe. No, è prendersi cura di se stessi.
0: L'idea di accompagnarsi nel tempo, iniziando fin da giovani, fa parte del cosiddetto pro-aging. Come mi ha spiegato la dottoressa Camilla Forlin, oggi, almeno nelle intenzioni di molti professionisti, non si punta più a cancellare il tempo, ma a gestirne gli effetti in modo armonico.
3: Adesso il concetto di medicina estetica sta cambiando finalmente, non è più quella medicina a cui ci si avvicina intorno ai 60 anni, quindi quando la situazione è avanzata, ma può essere vista anche come medicina preventiva, quindi per invecchiare bene, per prendersi cura di sé, quindi per gestire quei piccoli inestetismi o semplicemente per volersi bene, andare a stimolare ad esempio produzione di collagene ed elastina, che sappiamo va già a ridursi intorno ai 24-26 anni. Anche la questione della longevity, quindi

0: le rughe di espressione e di piccoli filler, per compensare ciò che si perde. Dopo i 50, invece, si considerano interventi chirurgici più significativi. Tra questi ce n'è uno molto diffuso, il lifting. Un tempo, i pazienti che arrivavano con questa richiesta avevano almeno 60 anni. Oggi invece la logica è cambiata. Le persone intervengono molto prima, spesso sulla cinquantina, e continuano con piccoli ritocchi nel tempo. Ma quanto si ringiovanisce con un lifting? Quanti anni si possono guadagnare? A detta dei chirurghi, un buon lifting può farti ringiovanire di una decina d'anni, ma questo dipende anche da quando lo fai. A 50 anni la qualità dei tessuti è ancora molto buona e quindi si otterrà un effetto di miglioramento maggiore rispetto a un lifting fatto a 65 anni. Ma al di là dei numeri, il punto è un altro. Di pari passo con il fatto che la vita sia allungata, le persone vogliono mantenere qualità nelle relazioni sociali e nel quotidiano. L'estetica del viso non è solo un vezzo, migliora il modo in cui le persone si percepiscono e come si presentano. Ho parlato di questo complesso rapporto con il tempo che molti stanno sviluppando anche con la psicoterapeuta Elisa Stefanati. Mi ha spiegato che un grandissimo rischio della nostra società, soprattutto per i più giovani, è vedere difetti estetici come intollerabili. Questo perché si sta diffondendo l'idea che fallire o non essere perfetti sia inaccettabile. E il disagio verso l'invecchiamento non riguarda solo l'aspetto fisico, ma l'identità stessa. L'invecchiamento viene spesso associato a perdita di valore, di attrattività, di ruolo sociale. E questo crea un cortocircuito. Si cerca di eliminare il segno esterno per evitare ciò che rappresenta.
1: Siamo in una società che vive con grande disagio anche l'idea dell'invecchiamento, quando invece noi sappiamo benissimo che il messaggio più importante da dare anche ai pazienti è che per ogni fase della vita ci sono obiettivi diversi di conquista e anche di messa in discussione. Per cui non è solo l'aspetto fisico delle rughe che non viene accettato, è l'identità che viene attribuita e l'associazione con la vecchiaia, perché questo è un costrutto psicologico importante: vecchiaia uguale peso uguale inutilità. Quindi cerchiamo di allontanare il più possibile questo spettro.
0: A rendere tutto più complesso c'è il contesto in cui viviamo. I social network hanno alzato drasticamente il livello di confronto. Volti perfetti, pelle liscia, zero imperfezioni e soprattutto pochissima rappresentazione dell'età. Come racconta Arianna Chieli, creator over 40, le donne mature sono quasi invisibili nei media. E quando non ti vedi rappresentata è più difficile accettarti. Raccontare l'invecchiamento, invece, significa normalizzarlo e sfatare il mito del declino dopo i 40 o i 50 anni.
2: C'è una mancata rappresentazione delle donne dopo una certa età e questa cosa mi fa letteralmente impazzire. Le donne over 40 sui social rappresentano meno del 5%, mentre nella rappresentazione che i media danno delle donne a livello di make-up, a livello di abiti, lingerie, siamo a meno del 2%, cioè non abbiamo la visibilità. E sai, quando chiedi i soldi alle persone ma non vuoi rappresentarle, si innesca un cortocircuito. Chiaramente io non sono da sola, ci sono molte altre creator, soprattutto americane, che stanno lavorando sull'accettazione dell'età, perché invecchiare, come dire, è un privilegio, l'alternativa direi che è molto peggiore. Però questa narrazione del femminile come declino dopo una certa età perché smetti di essere fertile, francamente, è insostenibile nel 2026.
0: C'è un ultimo punto su cui molti medici sembrano essere d'accordo. La prevenzione non è solo estetica. Klinger mi ha detto che la vera prevenzione non passa da bisturi e siringhe, bensì dai piccoli gesti di tutti i giorni.
3: La prevenzione la vedo più non fatta in modo chirurgico, ma fatta in modo di attività fisica, dieta, quello che mangiamo, dormire, saper pensare positivo. Ecco, tutta questa qua è una prevenzione per il futuro.

0: Tutto da Il Sole 24 Ore. Cura editoriale Andrea Franceschi. Design Director Laura Cattaneo. Marketing Arianna Faina. Registrazioni, editing e sound design Giorgio Baù. Producer Monica De Benedittis. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni e Daniele Bellasio. Puoi ascoltare Filler, il nuovo volto della chirurgia estetica, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme di streaming.
1: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Sono le 23.
1: GR24, Il Sole 24 Ore.
5: Scattati i controlli in Spagna per i viaggiatori in arrivo dall'Italia, l'Europa prova a mediare nella crisi, monito del presidente Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. La commemorazione delle vittime a Marcinelle si trasforma in polemica politica tra Fratelli d'Italia e CGIL, ma si è trattato di un equivoco. Calcio, nelle amichevoli l'Inter supera la Juventus, Milan e Roma travolte dalle squadre britanniche. Buonasera da Sergio Nava. Scattati dunque alla mezzanotte di oggi i controlli nei porti e aeroporti spagnoli nei confronti dei viaggiatori provenienti dall'Italia. La mossa annunciata ieri dal governo Sanchez come ritorsione alle misure analoghe prese da Roma dopo la crisi migratoria a Ceuta. I controlli a campione vengono effettuati sul 10% circa dei viaggiatori. L'Unione Europea cerca di mediare contatti tra il commissario Brunner e i ministri dell'interno di Roma e Madrid. Monito del presidente della Repubblica Mattarella, la gestione dei flussi migratori rispetti la dignità delle persone. Polemiche e tensioni alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle nel 70° anniversario della tragedia. Fratelli d'Italia accusa la CGIL di aver voltato le spalle mentre il presidente del Senato La Russa leggeva il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella. Nega Landini, Fidanza ha preso un colpo di sole, la CGIL non si gira mai dall'altra parte. Poi la precisazione del sindacato belga FGTB, ci siamo girati noi, è stata una protesta antifascista contro Fratelli d'Italia. Secondo i documenti del Congresso americano, l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio per l'esercito. Il trasferimento delle armi dovrebbe iniziare a fine mese. E due persone sono rimaste ferite in un attacco con droni delle forze di difesa israeliane nel sud del Libano, lo riporta Ynet News citando media libanesi. La cronaca sciocca Lanzo Torinese, dove un automobilista ha investito deliberatamente per ben due volte un gruppo di ciclisti dopo una lite per futili motivi. Quattro i feriti, uno in prognosi riservata. E l'uomo ha superato la comitiva suonando il clacson. Dopo il gesto di un ciclista, ha fermato la vettura e ingranato la retromarcia, travolgendo il gruppo. L'automobilista di 73 anni è stato arrestato per tentato omicidio. E siamo allo sport calcio, giornata di amichevoli di lusso, iniziata con la vittoria dei campioni d'Italia dell'Inter per 2-1 sulla Juventus a Perth in Australia occidentale. Batosta per il nuovo Milan di Amorim, travolto 3-0 dal Chelsea, analoga sconfitta

della Roma col Brighton, riequilibra i conti l'Atalanta, vittoriosa sempre 3-0 con lo Schalke 04. In campo stasera l'Udinese che ha battuto 1-0 in Nottingham Forest, il Genoa che ha perso 1-0 col Deportivo La Corunia e il Napoli che ha pareggiato 1-1 col Celta Vigo. 23 minuti e 21 secondi è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Ciao, sono Paolo Ruffini, come stai?
4: Come stai? È la prima trasmissione radiofonica interamente dedicata alla salute mentale. Cercheremo di affrontare tematiche come attacchi di panico, ansia, insonnia e tante altre piccole patologie più o meno espanse che magari costellano la tua vita. Cercheremo di farlo con l'aiuto di psicologi, di esperti e soprattutto con il vostro aiuto. Mandateci un messaggio vocale su WhatsApp al 331-5755-721 oppure chiamateci in diretta 800-24-00-24. Come stai? E non rispondere tutto bene. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19.30, con me, Paolo Ruffini, su Radio 24.
5: I podcast originali di 24 ore podcast.
6: Al tesoriere Borlasca, con grande sollievo posso dunque confermarle di essere giunta finalmente a Kerkeren, sana e salva. Unica nota dolente è aver letto nel messaggio che mi avete fatto qui recapitare il puntuale resoconto delle mie disponibilità residue. Le uscite che mi dite aver segnate sul libro mastro mi paiono corrette. Il saldo dell'affitto dell'appartamento a Genova, la liquidazione dei domestici, l'ultimo mensile, purtroppo, dico io, per il ragazzo bisognoso che mi ero impegnata a mantenere. Una volta aggiunte anche le spese sostenute per il viaggio da Nizza a Kerkeren, mi resteranno poche lire e mi sarebbe utile recuperare almeno le gioie e qualcosa dei miei effetti personali, considerando che non sono nella condizione di ricomprare nemmeno un fazzoletto.
7: È passato appena qualche giorno da quel 20 novembre 1830 in cui è cominciato ufficialmente il suo esilio e Cristina si vede costretta a fare conti con la realtà. Ha dovuto prendere atto di trovarsi in Provenza sola, senza documenti validi, probabilmente inseguita dalla polizia austriaca, ma soprattutto di essere rimasta con pochi spiccioli e qualche gioiello e alcuni cappellini fuori moda da vendere, costretta per la prima volta nella sua vita a farsi conti in tasca. Sanguinaria assassina, secondo il governo austriaco. Sfacciata meretrice per Papa Pio IX. Bellezza assetata di verità, la descrive il poeta tedesco Hein. La prima donna d'Italia l'ha nominata Carlo Cattaneo. Più impenetrabile della Gioconda, a detta di Balzac. Princesse Rouenet, la principessa rovinata, riportano i biografi. Ma chi è davvero Cristina Trivulzio di Belgioioso?
6: Io sono Ambra Angiolini e con questo podcast vi porterò a conoscere Cristina, interpretandola con la mia voce.
7: Io sono Rossana De Michele e questo è Mi chiamo Cristina, il podcast di Radio 24 che ci racconta la storia della rivoluzionaria principessa di Belgioioso. Una donna che ha scelto la separazione quando separarsi non era ammesso, di avere una figlia solo sua laddove era consentito procreare solo all'interno di un matrimonio benedetto da Dio, che a soli 27 anni, bella e libera, ha conquistato Parigi e molti dei personaggi più influenti d'Europa, che ha combattuto per unire l'Italia e migliorare la condizione di donne e bambini, capace di condurre un manipolo di 200 uomini da Napoli per andare a difendere Milano e di viaggiare da sola a cavallo da Costantinopoli a Gerusalemme.

0: Gerusalemme. Insieme a noi vivrete la sua ossessione per l'oblio, che temeva potesse cancellare l'eco delle sue azioni e delle sue parole, sempre controcorrente.
1: Radio 24 presenta Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.

0: Una volta passato il confine, Cristina ha deciso dunque di fermarsi a Carcheran, dove conta di affidarsi per le cure a un medico che gode ottima fama e dove il clima mite del sud della Francia e un po' di pace dovrebbero aiutarla a migliorare la propria salute, come confida l'amico e filosofo del diritto ginevrino Philippe Camperio.
1: Quando mi dite di divertirmi, credo che non sappiate che Carcheran sia una colonia di ginevrini tisici. Pensate che allegra comitiva. Del resto il clima è dolcissimo, il cielo sereno ed io vivo una vita di calma e di riposo che mi conviene.
2: Per me Cristina è una donna e non è solo il personaggio storico. Per cui a me piace pensarla come donna completa, non solo quello che ha pubblicato, per cui tutte le sue avventure, tutte le sue cose normali di tutti i giorni.
0: Come ci conferma Sandro Fortunati, che a questo punto avrete capito la conosce come pochi altri, Cristina spesso passa dal vivere vicende da cui dipendono le sorti del mondo a momenti di quotidianità che avrebbe potuto trascorrere una ragazza qualunque. Ed è proprio nella tranquilla Carcheran che, tra una visita medica e una passeggiata, avviene il primo incontro della principessa con Augustin Thierry, lo storico che condizionerà la sua crescita intellettuale. In effetti, a consigliarle quella particolare destinazione era stato proprio il medico che adesso l'aveva in cura e che era stato compagno di viaggio di Thierry in uno spostamento da Parigi a Lione, occasione in cui lo aveva invitato da lui a Carcheran.
2: Thierry era la persona che ha incontrato a Carcheran appena dopo essere scappata, diciamo, dall'Italia, da Genova, ed è quella che le ha introdotto Mignet e è stato molto importante per lei. È diventato poi in seguito anche un amico. Poi aveva il problema di vista, per cui è diventato cieco molto presto. Era una persona da seguire in tanti ambiti. Non era particolarmente ricco, ha dovuto anche aiutarlo dal lato pratico.
0: Tra Cristina e Thierry nasce sin da subito una profonda intesa. Condividere il proprio tempo con un uomo intellettualmente tanto stimolante le fa comprendere come sia importante migliorare le proprie competenze, in particolare approfondire lo studio della storiografia e della filosofia, ma senza perdere di vista la passione per la politica e la sua incredibile propensione per l'azione, di cui i posteri si sono anche troppo velocemente dimenticati, come sottolinea Lia Celi.
3: Le donne hanno avuto un'influenza straordinaria, è la memoria quella che manca e forse proprio per il fatto che Cristina frequentava gli storici, li conosceva bene, sapeva che per quanto la vezzeggiassero, la onorassero, la adulassero oppure la criticassero e si mostrassero amici, poi le donne, cioè sapeva come vedevano in realtà le donne. Infatti tutte queste figure di cui parliamo oggi sono state riscoperte e sono state scoperte anche di nuove proprio grazie a una nuova generazione di storiche che sono venute fuori negli ultimi anni, insomma.
0: E di questa nuova generazione di storiche che hanno saputo riportare alla luce il contributo fondamentale delle donne del Risorgimento fa parte anche la professoressa Maria Chiara Fugazza, ricercatrice in storia contemporanea, che ha analizzato dunque anche il ruolo centrale che ha avuto Cristina nel percorso verso l'unità d'Italia lungo tutto l'arco della sua esistenza.
4: Può essere utile ricordare che il Risorgimento, che tutti noi studiamo a scuola, in realtà ha un'estensione come concetto e come fatto storico molto notevole, sia come periodo cronologico, molti decenni dell'Ottocento, ma poi la complessità delle fasi che attraversa questa lunga lotta, questo lungo impegno per arrivare a uno Stato unitario. Quindi è un avvicinamento graduale che poi si evolverà a seconda delle tappe successive del Risorgimento. All'interno di tutto questo c'è l'apporto delle donne a cambiare le cose e è un apporto vario, perché ci sono donne giustamente celebrate che pagano un prezzo altissimo. Pensiamo a Adelaide Cairoli che perde i suoi figli, pensiamo a Anita Garibaldi che muore giovane seguendo il marito nelle sue vicissitudini e altre che danno un apporto diverso. Intanto non poche prendono le armi e nei momenti di insurrezione combattono. E poi ci sono quelli che prendono anche la penna e scrivono spesso testi poetici e letterari per sostenere la causa. Ecco, Cristina Trivulzio attraversa sia cronologicamente, perché nasce nel 1808 e muore nel 1871, quindi attraversa le diverse fasi del Risorgimento, ma anche una varietà, come dire, di volti e di forme di partecipazione, perché lei partecipa attivamente, ma poi dedita alla scrittura in varie forme, e possiamo dire che questo è anche uno dei lati più particolari e interessanti, perché la sua è specificamente una scrittura politica, il che per le donne del suo tempo e della sua generazione non è affatto comune.
1: Marsiglia, 25 febbraio 1831, al sindaco di Lugano Giacomo Luvini Perseghini. Le mie speranze per l'Italia sono vivacissime e la mia simpatia per il cantone Ticino lo è al pari. Vorrei che fossimo tutti uniti, sapete, tutti legati contro il comune nemico. Io sono stata tolta, o piuttosto mi sono tolta, io stessa dal mio ritiro di Carcheren per cooperare con i miei deboli mezzi all'opera che interessa. Ora sono a Marsiglia, ma voi scrivetemi pur sempre a Carcheren.
0: Infatti Cristina interrompe l'idillia capace di Carcheren con puntate prima a Lione e poi a Marsiglia, dove si aggrega un gruppo di italiani esuli in Francia che stanno organizzando dei comitati di appoggio ai rivoluzionari che operano in Italia. Proprio a Marsiglia apprende del tentativo del duca di Modena di arrestare il capo dei patriottici, Romenotti, per fermare l'insurrezione che sta montando. Quando il 5 febbraio 1831 il tentativo fallisce, Cristina si esalta. Il duca viene cacciato e Modena si ribella dando vita a una serie di rivolte che raggiungono Parma, Bologna, poi la Romagna, le Marche e l'Umbria.
4: Lei si trova anche nella condizione di donna sola che ha anche maggiori margini di libertà, e questa libertà, tra l'altro agita e vissuta come donna sola che si presenta così, è piuttosto insolito nel panorama femminile del momento. Certo, lei può fruire, se non altro, anche di un profilo d'alto rango, e se così non fosse sarebbe ancora più difficile. Invece, grazie alla sua casata, si sposta anche in varie località e conosce anche quindi gli ambienti che in queste città si muovono in varie direzioni anche politiche.
0: Intanto a Parigi la giunta liberatrice italiana, da poco costituita e dichiaratamente repubblicana, emana un proclama che invita alle armi, e molti dei patrioti esuli, tra cui Giuseppe Mazzini, si ritrovano come Cristina proprio tra Lione e Marsiglia. Con loro c'è anche Bolognini, che da quel momento diventerà il suo segretario. I colleghi di rivoluzione ancora non hanno ben chiaro fino a che punto prendere sul serio la principessa, ma approfittano volentieri della sua generosità in fatto di contributi in denaro. Cracimola vendendosi gioielli recuperati da Borlasca e firmando due cambiali da 30.000 e 15.000 lire austriache.
5: Operativa nell'impegno con i patrioti.
0: Come leggiamo in una lettera di risposta all'ex marito Emilio Barbiano, con cui i rapporti si mantengono non solo buoni, ma anche costanti ed affettuosi, al punto che lo stesso le aveva proposto di ricomprargliene di nuovi, non potendo a suo avviso una donna del suo rango mostrarsi disadorna.
1: Caro Emilio, ho riflettuto sulla proposta che mi fai di riacquistarmi delle gioie, e sebbene potrebbe convenirmi, sono per ora troppo alle strette per potermi permettere degli oggetti di lusso come dei gioielli. Ricuso liberamente la tua proposta, perché l'accettarla non ti sarebbe d'utilità alcuna.
0: Dalla stessa lettera sappiamo anche che l'affetto tra i due in questo periodo è reale, l'amicizia che ha lasciato il posto all'amore si sta consolidando, e sappiamo anche che per Cristina questo

0: è effettivamente uno strano periodo.
1: Ti ringrazio per l'interessamento che mostri per la mia salute. Essa è discreta. È forse vero che il benessere fisico può spesso sostituirsi al benessere morale. Io li ho provati ambedue nello stesso momento. Però nello stesso momento sono ambedue scomparsi. E dunque non sono in grado di giudicare quale dei due possa meglio consolarmi dalla mancanza dell'altro. Addio, Emilio. Vivi felice. E ricordati che il mio maggior conforto consiste nel rendermi a te utile. La tua affezionatissima Cristina.
0: Nel frattempo, a Lione l'insurrezione degli esuli monta e sembrerebbe avere dalla sua anche la Guardia Nazionale francese. Sfortunatamente, però, quelli che dovrebbero guidare i rivoltosi non riescono a formare un movimento unitario e finiscono per litigare fra loro, costringendo i gendarmi a prendere infine le distanze da questo esercito raffazzonato e litigioso e a sciogliere i reparti dei patrioti dichiarando la loro battaglia persa. Intanto, in Italia l'organizzazione degli insorti sembrerebbe reggere e si costituisce un governo provvisorio delle province che si sono ribellate. L'azione però scatena la repressione austriaca ed è a questo punto che i francesi scelgono di non voler andare a mutare gli equilibri sanciti dal Congresso di Vienna e abbandonano gli italiani al proprio destino in patria e fuori, destinandoli inevitabilmente a soccombere con uno schema che da questo momento in avanti avremo modo di osservare più e più volte, come ci spiega il giornalista e storico Paolo Mieli.
2: Ma noi dobbiamo immaginare le guerre di liberazione, tranne quelle combattute dagli eserciti, che poi furono le vere guerre vittoriose. Cioè, noi abbiamo avuto delle guerre tutte perse durante il Risorgimento. Le guerre vinte sono le guerre dove c'erano gli eserciti, in genere l'esercito francese, ma le esperienze di cui stiamo parlando noi, quelle a cui partecipò Cristina di Belgioioso, erano esperienze di bande male organizzate che avevano la meglio finché si trovavano a non dover fronteggiare un esercito. Poi, appena compariva l'esercito, queste bande venivano fatte letteralmente a pezzi e distrutte.
1: Marsiglia, 11 marzo 1831. Caro Camperio, io non so più che farò. Probabilmente ritornerò in Italia per vedere la nostra bandiera tricolore prima che i tedeschi vengano ad insultarla. Verrò a Ginevra, ma non credo che mi tratterrò.
0: I moti del 31 appena cominciati possono a questo punto dirsi già conclusi nel giro nemmeno di un mese, portandosi dietro come conseguenza la fine della carboneria e una generazione di patrioti dimostratasi incapace di cospirare e di agire unita. Cristina cambia idea e si guarda bene dal continuare a progettare un possibile rientro in Italia.
1: Marsiglia, 18 marzo 1831, a Camperio. Dall'11 in poi sono giunte notizie tali da sconvolgere i miei progetti. Come andare in Italia dove già i tedeschi sono penetrati? Tutte le vie sono chiuse. Io sarò forse indotta ad andare per qualche tempo a Parigi.
3: Naturalmente il regime austriaco che si è instaurato di nuovo nel Lombardo-Veneto dopo la caduta di Napoleone, del regime napoleonico, tiene d'occhio i sudditi e ci sono anche informatori che alimentano relazioni in cui segnalano eventuali posizioni inopportune e il regime rigido impone magari il rimpatrio e una serie di vincoli.
0: Nella vita di Cristina torna dunque a farsi vivo Torresani, che ha seguito le sue ultime mosse e teme possa continuare a foraggiare i moti rivoluzionari. Sa bene che alla precedente disorganizzata generazione di patrioti si sostituirà presto quella ben più risoluta e consapevole di Mazzini e della Belgioioso e scatena dunque quella che ormai a tutti gli effetti possiamo definire una persecuzione personale. Fa pubblicare quindi un decreto che, oltre a mettere nero su bianco il sequestro di tutti i suoi beni, ufficializza la sua condizione di fuggitiva e ricercata.
4: sosteneva i patrioti, era una donna pericolosa, cioè tutte le sue mosse erano tenute d'occhio dalla polizia segreta austriaca, e attraverso anche delle spie insospettabili che magari si fingevano dei patrioti per starle vicino e invece poi trasmettere le sue mosse al governo austriaco.
1: Ecco cosa possono leggere tutti i miei concittadini nell'editto pubblicamente affisso sui muri di Milano in data 19 aprile 1831. Constatando che si trova assente da questi stati senza averne ottenuta regolare autorizzazione, a tenore delle discipline vigenti, viene d'ordine superiore ingiunto alla principessa Cristina di Belgioioso, del fu marchese Gerolamo Trivulzio di Milano, di ritornare negli stati di Sua Maestà Imperiale Reale Apostolica, presentandosi a questa delegazione provinciale nel termine di 3 mesi dal giorno della data del presente avviso, sotto comminatoria di essere dichiarata morta civilmente e della confisca di tutti i beni i quali si dichiarano intanto posti sotto sequestro.
0: Cristina è atterrita dall'idea che lui voglia tanto tenacemente riportarla in seno al regno lombardo-veneto e che poi, per tenerla meglio sotto controllo, la faccia rinchiudere da qualche parte e butti via la chiave. L'editto la costringe a dover decidere precipitosamente il luogo in cui stabilire il suo nuovo domicilio.
1: Se voi foste rimasti come me, soli, senza un soldo e senza passaporto, perseguitati da spie, guardie malevole, dove vi sareste rifugiati? Ebbene, benché senza amici, rendita, averi e lascia passare, e con una condanna della polizia austriaca che mi intimava di rientrare immediatamente a Milano pena la morte, scelsi una destinazione assai discreta e tranquilla. Paris.

0: Il 7 maggio 1831 la principessa di Belgioioso arriva a Parigi insieme al segretario Bolognini e ad altri profughi della sventurata impresa di Savoia. Solo per pochi giorni si ferma all'Hotel de Baf in Rue de Rivoli. Le è rimasto pochissimo denaro e ancor meno amici ad attenderla. L'unico documento che l'accompagna è la lettera di presentazione che Thierry le ha scritto per introdurla a Mignet, suo caro amico e soprattutto storico e giornalista di indubbio valore.
1: Parigi, 15 maggio 1831. Caro Camperio, i miei progetti variano al variare della situazione. Se mi sarà dato di salvare la mia fortuna, verrò a Ginevra entro il mese di luglio. Altrimenti mi stabilirò in un paio di camerette a Parigi e non credo che mi sarà possibile spendere denari per viaggiare.
2: Parigi era una città che era un misto per grandezza, ricchezza e tradizione di Napoli. E non vi sembri assurdo il paragone, perché Napoli era veramente una città pari a Parigi e di Milano come proiezione verso la modernità, un misto di tutte e due, più grande ovviamente e più avanzata di tutte e due.
0: Eppure, nonostante o forse proprio perché è una grande città, l'impatto con Parigi per Cristina non è dei migliori.
1: Mi trovo a Parigi da 8 giorni. Ogni giorno vado rallegrandomi meno per essermi decisa, sebbene controvoglia, a venire.
3: Dunque, intanto il primo approdo a Parigi non è senza problemi, perché tra l'altro l'Austria, come usava fare coi sudditi, soprattutto d'alto rango che non si piegavano al regime, sequestra i beni, quindi lei non può avere quelle rimesse che le garantirebbero una sopravvivenza comoda.
1: Avrei volentieri evitato la penosa situazione in cui venni a trovarmi quando arrivai in Francia dall'Italia, dove, nonostante la mia immatura giovinezza, avevo trovato il modo di compromettermi con l'Austria, il cui governo pose il sequestro sui miei beni. In quelle circostanze Parigi, che tanto avevo desiderato conoscere, mi sembrò un luogo da mettere paura. Senza appoggi, la mia duplice condizione di principessa e di rifugiata serviva a puntino a darmi arie di eroina da commedia.
4: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
5: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
4: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.
6: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Tempo in diretta.
12: Bentrovati, ecco le previsioni per domenica 9 agosto. L'alta pressione africana continua a insistere su tutta Italia, garantendo così una giornata che risulterà in prevalenza stabile e soleggiata su tutto il paese. Al mattino tanto sole, clima già caldo. Nel corso del pomeriggio scoppieranno i classici temporali di calore sull'arco alpino e in Appennino. Clima molto caldo, scarica l'app di ilmeteo.it.
13: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
14: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
15: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
16: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
17: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
16: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
17: Beh, non tutti.
18: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
0: Cristina lascia subito l'hotel in cui si è sistemata, per lei troppo caro, e la sua condizione di nulla tenente e il fatto di doversi trasferire in un posto economico la mettono di fronte anche ai rischi di ritrovarsi vulnerabile in un ambiente non adatto alla sua condizione di giovane donna sola, come confiderà molti anni dopo in una lettera a Niccolò Tommaseo.
1: Caro Tommaseo, fui strappata da Milano e giunsi a Parigi. Una donna come me di quell'età, sola, povera, senza alcuno che mi dirigesse e rispondesse di me. A Parigi poteva cadere, Dio sa in quale abisso.
0: Si sistema prima in una camera in zona Arco di Trionfo, poi in una modestissima sistemazione al quinto piano a fianco della chiesa della Madeleine. In realtà non sappiamo quanto queste informazioni su questi primi spostamenti siano attendibili, poiché potrebbero derivare dai resoconti delle spie austriache, che, come abbiamo già detto, tendevano a diventare molto creative in assenza di informazioni certe, ma le lettere agli amici, spedite tutte da vari indirizzi in quella zona, sembrerebbero confermare che si trovasse proprio nei dintorni della Madeleine e che, come uno studente squattrinato, era stata costretta ad affittare piani alti, che in quanto scomodi di solito venivano riservati alla servitù.
1: Fui invece accolta da molta brava gente e mi trattarono come se il mio arrivo fosse stato un ritorno. E per di più, accorgendosi quelli che mi diventarono amici della insufficienza della mia educazione e cultura, si impegnarono a rimediarvi ed insegnarmi tante cose che ignoravo.
0: È utile a questo punto ricapitolare quali sono stati e in quali circostanze si sono verificati i suoi primi incontri parigini. Come abbiamo già avuto modo di raccontare, Cristina da subito frequenta Augustin Thierry, lo storico, che si adopera per introdurre la principessa alle idee di Saint-Simon, il fondatore del positivismo sociale di cui è seguace. Thierry, a sua volta, la spinge a frequentare il suo amico, collega e storico François Migné, affinché anche lui contribuisca a placare l'incredibile fame di sapere che Cristina manifesta. Ed è proprio quest'ultimo, Migné, con cui la principessa costruisce un rapporto profondo che durerà più di 40 anni, a metterla in contatto con Lafayette. Il generale, che vive nel suo stesso quartiere, nei pressi della chiesa della Madeleine, si propone subito come difensore, compagno di discussioni politiche, oltre che come apprendista per ogni esperimento in cui Cristina si getta nella sua nuova veste di povera. Tutti e tre poi si prodigano per procurarle ulteriori e strategiche entrature, ma soprattutto ne subiscono il fascino magnetico, facendo scoprire a Cristina una nuova percezione di se stessa.
17: Parigi, 25 aprile 1831. Mio caro Thierry, ho visto la principessa di Belgioioso, che è bella, affascinante e spiritosa, e alla quale renderò tutti i buoni uffici che dipendono da me.
19: Ho ottenuto dal generale che si sarebbe interessato vivamente a lei presso il suo governo, se necessario. Questo è ciò che ho consigliato alla principessa, di evitare il più possibile l'attenzione del governo austriaco.
1: Parigi, 15 maggio 1831, a Camperio. Figuratevi che ieri un amico, un generale, che è già qui da tempo, è capitato quassù, poiché dovete sapere che io mi tengo sempre in alto.
20: Appena arrivata a Parigi non aveva soldi, per cui si è trovato un appartamentino al quinto piano, che è una cosa pazzesca per l'epoca, perché ovviamente si andava a piedi. Fa andare anche Lafayette, l'eroe dei due mondi, che era già in età avanzata a piedi fino al quinto piano, e lei stessa racconta questi episodi un po' pittoreschi in cui deve fare l'uovo sodo. Né lei né Lafayette sono capaci di fare un uovo sodo. Potevano riconoscere, lei dice, le monete antiche, le monete romane, parlare di filosofia, ma non sapevano fare un uovo sodo. Per cui ci sono questi episodi divertenti in cui scende a livello, diciamo, della gente normale, per cui si adatta, il suo spirito è anche quello di adattarsi a non avere soldi e a imparare cose nuove.
3: Faceva pagare tutto al maggiordomo, non sapeva proprio distinguere una moneta dall'altra, era proprio un mondo che verso il quale non si era mai abbassata. E beh, certo, sia per la sua ricchezza sia per la sua nobiltà, perché nella sua classe sociale, ma non soltanto per le donne ma anche per gli uomini, era volgare occuparsi di denaro. Cioè, gli aristocratici non sono sicuramente tenuti a occuparsi di denaro, men che mai a lavorare. Quindi c'è anche un momento in cui deve badare a se stessa, però lo fa animosamente, con decisione, anche contando sull'appoggio e il sostegno di vari personaggi con cui entra in relazione, per esempio Lafayette, l'eroe della rivoluzione americana e francese, personaggio di spicco che ha più anni di lei e che la protegge, la consiglia, e come lui anche altri personaggi.
1: Ricca erede, cresciuta nelle costumanze dell'aristocrazia milanese, non conoscevo proprio nulla delle necessità della vita. Non avendo mai avuto in mano monete d'argento, non potevo rendermi conto del valore di un pezzo da 5 franchi. Al contrario, non trovavo nessuna difficoltà a classificare una moneta antica secondo il suo valore. Potevo dipingere, cantare, suonare il pianoforte, ma non avrei saputo fare l'orlo a un fazzoletto, cuocere un uovo sodo ed ordinare un pasto. Fino a quel giorno, acquistare e pagare quanto occorreva per la mia casa erano sempre stati compiti di un maggiordomo. All'ode della società parigina devo dire che io vi fui accolta da pari a pari senza esitazione. Madame Récamier, la duchessa di Broglie, il signor de Lafayette mi introdussero premurosamente. Questi, in special modo preso dapprima da un sentimento di curiosità per la mia condizione di proscritta, concepì presto per me un'affezione cessata solo con la morte.
3: Uno dei vantaggi del suo status era che l'aristocrazia all'epoca era proprio una rete, un network, per cui se tu eri una bel gioioso comunque tu potevi contare sull'appoggio e la conoscenza delle aristocrazie anche straniere, quindi c'era sempre qualcuno che ti poteva aiutare, ospitare, conoscere, garantire per te. In un'epoca in cui non c'erano documenti attendibili, dico documenti di identità, la conoscenza, il conoscersi era una cosa importante. Lei aveva per nascita aveva a disposizione questa cosa, che era veramente molto molto importante.
1: Parigi, 26 dicembre 1831. Carissimo conte Giovanni Morosini, se ella si decidesse a venire a visitarmi a Parigi dovrebbe rivolgersi per avere il mio indirizzo al generale Lafayette. Ho alloggio in una strada, in una casa nuova che non hanno ancora né nome né numero e che sarebbe difficile di ritrovare dietro un'indicazione che io le potrei dare per iscritto e che il generale invece potrebbe indicarle facilmente, visto che vi si reca quasi ogni giorno.
21: Il
0: generale percorre goffamente e faticosamente le scale per raggiungerla nella vecchia e malconcia soffitta in cui la principessa ha trovato rifugio. Lair lo riconosce dal rumore del bastone con cui si aiuta e insieme si dedicano a esperimenti di economia domestica, ma soprattutto a discorsi di politica internazionale. Cristina si prodiga affinché lui interceda in favore dei patrioti italiani catturati ad Ancona dopo l'insurrezione fallita e la conseguente occupazione francese del 22 febbraio 1832. Ce lo rivela una lettera in cui il generale le spiega come intende muoversi e in cui le fa anche capire quanto la sua empatia lo abbia già votato alla sua causa.
19: 12 aprile 1832, alla principessa Cristina di Belgioioso. È in una triste circostanza per la vostra patria che io abbia di recente avuto l'onore di esservi presentato. Me ne duole doppiamente, come legato al patriottismo italiano e come cittadino francese, ma nulla mi può impedire di sentire profondamente il vantaggio di questo giorno per me, poiché ho ricevuto una testimonianza della vostra benevolenza e ho potuto offrirvi io stesso il mio omaggio.
20: Da lì alla voglia di libertà che probabilmente ha sempre avuto, e poi ritrovandosi tra gli esuli a Parigi probabilmente ha cresciuto questa voglia di libertà e questa voglia di fare qualcosa per l'Italia.
0: Cristina è determinata a proseguire con un entusiasmo che nessuna sconfitta può spegnere le proprie convinzioni in mezzo alle vicissitudini complesse e disordinate del movimento unitario italiano. Lafayette si agita, ma per età e autorevolezza pubblica ormai persa ottiene invero scarsi risultati. Cristina quindi cerca altre vie che pragmaticamente le diano di che vivere e anche quello in più che le occorrerebbe per continuare a supportare gli esuli e i movimenti dei patrioti.
20: Sa disegnare bene, oltre a parlare diverse lingue, per cui inizia a fare i ritratti di politici da pubblicare su un giornale. E poi fa traduzioni, addirittura ricama delle bandiere, ricama delle cose veramente normali.
3: Infatti uno dei momenti in cui la trovo più ammirevole è quando decide di, è costretta, però non chiede aiuto e lavora mettendo a frutto le sue abilità appunto di scrittrice, di musicista, di disegnatrice. Forse faccio notare che lei è una delle prime quando arrivano i daguerrotipi, le prime lastre fotografiche, lei si impara, anche diventa anche fotografa.
1: Bisogna essere passati rapidamente da una vita splendida, sempre circondata da amici e servitori, ad uno stato di isolamento assoluto per sperimentare un senso d'angoscia e di angustia così opprimente. Mi ricordai allora, con commozione, di una fiaba della mia infanzia che mi era particolarmente piaciuta. Si trattava di una fata cattiva che con un colpo di bacchetta trasformava in contadina una giovane principessa e la poveretta si metteva a piangere amaramente, non sapendo camminare con gli zoccoli, non volendo mangiare nella pentola di stagno, essendo incapace di impastare una focaccia, di mungere una mucca o di filare una matassa. Ecco, pressappoco la mia storia, mi dicevo con tristezza. Presto si rianimò in me l'energia di cui sono dotata e riflettei su come trarmi d'impaccio. In materia d'affari non capivo proprio nulla. Mi prospettavo così la mia situazione. Quando non si ha denaro, bisogna lavorare per guadagnarselo. Che cosa potevo fare? Se mi fossi provata a dipingere dei ritratti? In tal caso sarebbe stato necessario allacciare delle relazioni mondane e servirmi delle lettere di presentazione di cui ero provvista. Ne provavo una certa ripugnanza. Tuttavia la superai, come pure la timidezza. Troppo naturale del resto in chi si sentiva abbandonata.
3: Consideriamo anche che per l'aristocrazia il lavoro manuale e il lavoro stipendiato era veramente una caduta di status che noi non possiamo neanche immaginare. Per esempio a Venezia esercitare cariche pubbliche, per quindi accedere alla, diciamo, all'oligarchia, bisognava dimostrare di avere almeno 3 o 4 generazioni di distanza dall'ultimo della famiglia che aveva lavorato per vivere.
18: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
2: perché quest'estate ha qualcosa in più?
21: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
22: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
21: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
22: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
23: Mi chiamo Cristina, vita ribelle della principessa di Belgioioso.
20: È vero che non l'ha dovuto fare per tanto, perché poi un paio d'anni dopo la madre gli fa arrivare dei soldi, poi gli amici gli prestano dei soldi, ovviamente tutti sapendo che prima o poi li avrebbero riavuti, però lei si è saputa adattare.
3: Perché lei pare abbia avuto precocemente un'esperienza giornalistica con una testata che si chiama Constitutionnel, ma non se ne sa quasi nulla. Però poi più avanti saranno invece esperienze giornalistiche documentate e molto interessanti.
0: E in effetti questa è la parte della vita di Cristina in cui, secondo alcune biografie, un redattore del Constitutionnel, Alexandre Bouchon, di cui conosciamo poco gli atti che lo collegano alla principessa, le avrebbe proposto di scrivere articoli relativi alla questione italiana e di tradurne altri dall'inglese sul giornale con cui collabora. Di questo incarico e di tutte le faccende che lo riguardano si trova riscontro solo nella biografia di Incisa Trivulzio, ma nessun documento, letto o citazione ce ne dà conferma. Visto che il nomignolo che ne deriva però è spesso riportato, anche se probabilmente si tratta di una leggenda, ve ne diamo comunque lettura. Dietro al pagamento di 200 franchi propone alla principessa di fare i ritratti dei nuovi parlamentari francesi, firmandoli La Princesse Ruinée, la principessa rovinata. Ce n'è abbastanza per suscitare l'indignazione del protettore di Cristina, Lafayette, che in una lunga lettera le fa la morale, non senza farla precedere da patetiche dichiarazioni amorose.
24: Nell'Ottocento le donne si interessavano di politica, scrivevano molto, anche perché c'era una stampa fiorente, diciamo che veniva aperta un giorno, veniva chiusa il giorno dopo dalla polizia, però anche dentro queste redazioni c'erano donne che lavoravano, perché sicuramente c'era un sacco di lavoro oscuro di traduzione e di scrittura che veniva fatto da donne. Cioè, possono fare politica, possono

0: occuparsene se lo fanno a nome di un uomo, ecco, l'unico modo in cui possono farlo a proprio così, ottenendo il rispetto e non vedendo trattate da virago invadenti, è farlo magari in nome di un padre, di un marito, di un fratello, magari di cui continuare l'opera. Farlo in prima persona è imperdonabile.
1: La realtà è che non sappiamo, bisogna anche fermarsi certe volte e non inventare informazioni che non si hanno.
2: Cristina, nel frattempo, oltre a darsi da fare, cerca anche di rientrare in possesso della propria rendita e dei propri averi, che ritiene ingiustamente sequestrati. E questa volta si rivolge direttamente al cancelliere Metternich, con una lettera ben preparata dal punto di vista legale, visto anche che ormai si è convinta che ad averla messa in quella terribile situazione da diseredata non sia stato un suo ordine, ma una decisione personale del suo persecutore. Torresani.
3: Parigi, 26 luglio 1832. Altezza Serenissima. La notificazione pubblicata dall'Imperiale Reale Governo di Milano, il D 16 giugno ultimo, richiama indistintamente tutti i sudditi di Sua Maestà Imperiale e Reale, i quali continuano a rimanere assenti senza averne ottenuto il permesso. Assegna loro il termine perentorio di un anno a poter rientrare e permette a coloro i quali, per circostanze loro particolari, non fossero in grado di far ritorno agli stati imperiali e reali, di comparire entro il medesimo termine presso l'ambasciatore o ministro di Sua Maestà e promettendo di adempiere al sovrano comando e chiedere la facoltà di potersi trattenere ancora all'estero. Conformandomi dunque all'imperiale reale editto ed avvalendomi dell'alternativa in esso contenuta, mi sono affrettata di comparire presso questo ambasciatore imperiale e reale. Ho giustificato con valevoli documenti l'impossibilità di fare un lungo viaggio e la necessità di intraprendere una cura statami prescritta da migliori medici di questa città. Ho dichiarato per iscritto la mia intenzione di obbedire agli ordini del governo e far ritorno in Milano appena lo stato di mia salute lo avrebbe permesso. Ed ho infine implorato alla bontà ed equità di Sua Maestà Imperiale e Reale il permesso di poter soggiornare in Francia ancora per qualche tempo e la simultanea restituzione della mia sostanza nel Regno Lombardo-Veneto, sottoposta da 18 mesi ad un generale sequestro. Nel pregare Vostra Altezza Serenissima di voler proteggere presso Sua Maestà Imperiale e Reale la suddetta mia supplica e tirarmi così dalla disastrosa posizione in cui mi ha messo la mancanza di tutte le mie rendite, ardisco rassegnarle talune rispettose ragioni, le quali possono influire alla risoluzione favorevole della mia domanda.
2: Cristina ottiene il proprio scopo, vuoi perché non è certo l'ultima arrivata, vuoi per sfinimento, ma anche perché considera Torresani un tantino più realista del re, come diremmo noi oggi. Il cancelliere Metternich interviene.
4: 12 dicembre 1832. Al capo della polizia Sedlinski. Voglia cortesemente fornirmi i dettagli utili a dare una risposta alla principessa Belgioioso, che lamenta nell'allegata lettera di essere stata privata a Genova del passaporto, così da trovarsi all'estero senza i documenti in regola.
5: È noto che Metternich, cioè il principale protagonista di questa epoca di cui stiamo parlando, della Restaurazione, non fosse affatto d'accordo con Torresani, gli consigliava, gli suggeriva, gli ordinava spesso di avere una mano più morbida, di essere più elastico, di capire meglio le dinamiche di questi gruppi rivoluzionari, ma Torresani temeva che gli sfuggissero di mano, per cui si comportò in maniera spietata e andrebbe, quando io dico che andrebbe meglio studiata, andrebbe meglio studiato un accanimento contro Cristina davvero che lascia allibiti. Ci sono alcuni passaggi della vicenda di Cristina e Belgioioso in cui Torresani è di una severità che lascia senza fiato.
2: E siamo giunti finalmente al momento in cui Cristina comincia a rientrare in possesso di una somma non ingente, ma tale da permetterle di mettere a frutto

0: sarà uno dei suoi punti di riferimento, uno storico di valore, è un uomo di cui lei sarà profondamente amica e che aiuterà anche perché è un uomo più anziano di lei con gravi problemi di salute. E lei si consiglia, ha uno scambio, quindi ha un grande stimolo anche intellettuale, con aperture rispetto a mondi, mondo delle arti, dell'intellettualità, che la spinge a approfondire, a prendere la penna anche su oggetti di interesse, di studio diversi.
1: Parigi, 29 agosto 1835. Cara Ernesta, mi alzo ogni mattina alle 6 e sono qualche volta sola sino all'ora di pranzo. Che faccio queste lunghe ore? Malgrado l'antipatia che ispira generalmente una blue stock, ossia una base bleue, una donna colta, diremmo noi, mi sono rivolta allo studio. Una donna sola è destinata verosimilmente a rimanere sola tutto il tempo della sua vita. Una donna che ha una certa attività della mente non può non servirsene nel bene e nel male. Cerco di fare in modo di servirmene bene. Faccio letture pesanti. Mi sono accinta a studi seri e mi danno un così grande piacere che le giornate passano senza che io me ne accorga.
2: Solo una donna, ecco, può avere la pazienza e l'amore per andare a scavare. Lo sguardo della donna nel sapere è veramente una cosa che può cambiare il nostro modo di vedere il mondo, ma non solo il mondo, non solo la storia.
3: Passa dunque intere giornate a leggere e la riflessione storico-filosofica diventa parte integrante della sua esistenza. Oltre alla sua posizione sociale, è la sua cultura a darle sempre di più il vantaggio di poter facilmente intrattenere contatti con la Parigi che le interessa.
4: Cristina riuscì a ammirare all'aspetto culturale e giocoso della vita mondana senza, nonostante su di lei si facessero chiacchiere, che fosse l'amante di questo e di quello, ma isolando il tema che più le interessava, che era quello di riempire la sua vita di cultura e di politica.
3: Ed è così che arriviamo al 1835. Cristina ha 27 anni e libera e finalmente consapevole del proprio fascino e dei propri talenti. Si trasferisce definitivamente nella nuova casa, in Rue d'Anjou, nel quartiere di Saint-Honoré. Questo è l'indirizzo in cui si svolge la sua attività mondana parigina. I salotti in quell'epoca erano i principali luoghi in cui si sviluppavano le relazioni più importanti tra gli statisti e i politici più influenti, ma anche il fiorire di ogni forma di cultura e innovazione. Il salotto di Cristina viene da subito frequentato da personaggi e ingegni più brillanti e di spicco dell'epoca, molti dei quali la trovano irresistibile.
2: Soprattutto in Francia. Allora, la Francia è, non è una banalità o un luogo comune. Davvero, una donna per contare deve essere anche una abile seduttrice. In tanti modi, certo, però il fascino, lo charme, sono proprio una social skill che le donne in Francia devono saper usare. Ma questo è nella storia della società francese.
3: In Rue d'Anjou, oltre agli storici già citati e agli amici intimi come Hein Doler e Madame Joubert, passano intellettuali e artisti del calibro di De Musset, Hayez, Bellini, Liszt, Chopin, Thalberg e Rossini, allora molto in voga in Francia. A cadere vittime del suo fascino sono dunque uomini di potere, intellettuali, scrittori e musicisti che ammirano il suo coraggio e il talento politico che ha cominciato ad esprimere nei suoi articoli, conquistati dalla sua intelligenza prima ancora che dalla sua bellezza.
4: Lei non era seguace di nessuno, lei arrivò a litigare con Mazzini, insomma non era una che si adeguava ai capi, era una donna molto particolare, era una donna che aveva una personalità più forte e grazie a questa sua personalità più forte la gente che aggregava intorno a sé era gente di primissima qualità, proprio perché non aveva secondo fine, non voleva essere né la seguace di un leader politico né l'amante di un potente di turno, non voleva nient'altro che fare quello che le dettava la sua

0: formazione culturale e in più aveva una strepitosa educazione, una strepitosa capacità di ospitare le persone.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
7: È mezzanotte.
1: GR24, il Sole 24 ore.
7: Migranti, la lite Roma-Madrid fa scattare controlli da Spagna alle frontiere, negli aeroporti verifiche sul 10% dei passeggeri provenienti dall'Italia. I 70 anni della strage di Marcinel diventano terreno di scontro politico tra governo e CGIL. Arrestato l'automobilista accusato di aver travolto un gruppo di ciclisti nel torinese. Agli europei di Parigi sempre Italnuoto, ieri altri tre argenti. Calcio d'agosto, l'Inter batte la Juventus, il Milan di Amorim ne prende tre dal Chelsea. In primo piano ancora la crisi migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, che ha innescato una crisi diplomatica tra Spagna e Italia, che ha portato a sua volta a controlli reciproci alle frontiere, e questo nel pieno della stagione turistica, con conseguenze facilmente immaginabili. Beh, facciamo il punto nel servizio.
8: Il primo giorno di controlli a campione della polizia spagnola su circa il 10% dei passeggeri italiani non avrebbe creato particolari disagi a Madrid e negli altri principali scali della penisola iberica. Anche in Italia nessun impatto sui flussi dei viaggiatori, assicura il Ministero del Turismo, ma code vengono segnalate nelle aree extra Schengen di diversi scali nazionali. E se Vannacci scavalca a destra la Premier Meloni parlando di misure insufficienti, le opposizioni accusano invece una propaganda cinica e autolesionista. È solo una misura temporanea, minimizza Bruxelles, che sul braccio di ferro innescato da Roma dopo la crisi di Ceuta aggiunge: l'immigrazione illegale sia una sfida comune, non un terreno di battaglia tra capitali di colore politico diverso. Intanto la principale ONG dei diritti umani marocchina aggiorna a 141 il bilancio dei morti a Ceuta, dove restano ancora almeno 10.000 migranti da rimpatriare, sottolinea il presidente della comunità autonoma Juan Vivas, che parla di situazione insostenibile. E la Spagna schiera circa 300 agenti antisommossa e 2.000 soldati nell'enclave in vista di una possibile nuova ondata migratoria. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: L'Oman ha dichiarato che i colloqui con l'Iran sulla futura gestione dello stretto di Hormuz sono stati positivi, pur mettendo in guardia contro gli attacchi alle navi in questa via d'acqua strategica controllata da Teheran. Secondo il vicepresidente americano J.D. Vance, Teheran ha comunicato a Washington di non avere intenzione di imporre pedaggi nello stretto di Hormuz. E il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Mohammad Bakhder Zolgadr ha dichiarato che lo stretto non riaprirà finché gli Stati Uniti non correggeranno il loro comportamento. Da un fronte all'altro, secondo i documenti del Congresso americano, l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio per l'esercito. Il trasferimento delle armi dovrebbe iniziare a fine mese. Un tributo a coloro che perirono a Marcinel, come in altri luttuosi episodi dell'immigrazione italiana. Questo è il messaggio del capo dello Stato Mattarella nel 70° anniversario della tragedia, dove morirono 262 minatori, di cui 132 connazionali, ma la protesta del sindacato belga provoca uno scontro tra governo e CGIL.
9: Un messaggio sulla dignità del lavoro e delle persone offuscato da una polemica innescata da un malinteso. Alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle tocca al presidente del Senato Ignazio La Russa leggere il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, ma Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia accusa la CGIL di essersi voltata di spalle durante la cerimonia e commenta così La Russa.
10: Non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda. C'è chi a quella cerimonia per troppi anni aveva voltato le spalle e qualcuno che lo continua ancora a fare.
9: La premier Giorgia Meloni parla subito di atto grave e vergognoso, ma il segretario della CGIL Maurizio Landini smentisce.
11: Ma non c'è nessuno della CGIL. CGIL è seduta davanti. Cioè, stanno costruendo una cosa falsa.
12: Trovo poi singolare che il nostro Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie.
9: È il sindacato belga FGTB ad ammettere: ci siamo girati noi perché siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. La protesta non riguardava Mattarella, ma La Russa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
7: Siamo alla cronaca che ci porta nel Torinese, dove sono stati investiti 4 ciclisti e un uomo è stato arrestato in servizio.
13: Lanzo torinese, 5.000 anime nella città metropolitana di Torino e mattina, sulla strada, un gruppo di ciclisti. In base al racconto di alcuni testimoni, un 73enne avrebbe superato il gruppo suonando il clacson con insistenza. Dopo il gesto di un ciclista, avrebbe fermato l'auto e ingranato la retromarcia, travolgendo la comitiva. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella tentavano un inseguimento, avrebbe fatto un'inversione per dirigere nuovamente la vettura contro il gruppo. I due ciclisti più gravi sono ora ricoverati al CTO di Torino. Uno ha 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra da operare, traumi al viso e al torace. L'altro, 68 anni, ha riportato un grave trauma alla spalla sinistra e un trauma al bacino. Il 73enne si è poi costituito ai carabinieri. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari per tentato omicidio. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino alle multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione, 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. E siamo alla pagina sportiva molto ricca in questo weekend d'agosto. Giovanni Capuano.
14: Sabato ricco di sport, partiamo dagli europei di nuoto a Parigi, altre 3 medaglie tutte d'argento per la spedizione azzurra, 2 vengono dai tuffi, grandi altezze 20 metri, tra le donne seconda Elisa Cosetti, tra gli uomini secondo Andrea Barnaba, altra medaglia d'argento invece dalla staffetta mista 4 per 1500 metri del nuoto di fondo. La MotoGP Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Ogura e Bezzecchi, poi Alex Marquez e Di Gianantonio, nono Marc Marquez, scatterà lo spagnolo anche dalla pole position nella gara lunga. Nel tennis Jannik Sinner sta decidendo se partire o no per gli Stati Uniti per giocare il torneo Master 1000 di Cincinnati, continua a fare fisioterapia a Torino per superare il problema al ginocchio destro. E poi il calcio, è stato un sabato pieno di amichevoli per le squadre di Serie A, l'Inter ha battuto 2-1 la Juventus a Perth, Di Marco, Diouf e Conceição i marcatori. Sconfitte pesanti per Milan e Roma, entrambe battute 3-0 rispettivamente da Chelsea e Brighton, ha vinto l'Atalanta 3-0 contro lo Schalke, successo prestigioso invece dell'Udinese che ha battuto Barcellona e Nottingham Forest nel triangolare a Udine, 1-1 tra Avellino e Torino nel Memorial Sandro Criscitiello. Per lo sport è tutto, a te la linea.
7: E allora grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, un grazie anche a Anna Elena Riva per l'assistenza in regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo...
2: La musica vicino al mare. Gino Paoli e la scuola genovese. Di Marta Cagnola.
3: Torniamo a raccontare la nostra storia di musica, talenti e mare. Quella storia che riguarda Genova, dove dagli anni 60 del secolo scorso nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. Abbiamo iniziato con le origini, con i primi cantautori, Umberto Bindi e Bruno Lauzi, ma anche i loro collaboratori, i fratelli Reverberi, Giorgio Calabrese. Oggi ci dedichiamo a un artista dalla vita brevissima, ma che ha segnato il suo tempo e la storia della musica, ma pure la storia del nostro paese. Ad accompagnarci in questo viaggio, i critici genovesi Renato Tortarolo e Claudio Cabona, che ci aiutano a scoprire la ricchezza di una città unica.

Luigi Tenco nasce a Cassine, nel Monferrato, nel 1938. Porta il cognome del marito della mamma Teresa, Giuseppe Tenco, che muore prima che lui nasca, ma ha un altro padre che non lo può riconoscere. Luigi trascorre la prima infanzia tra il paese di Cassine, quelli di Maranzana e Ricaldone, ma cresce e scopre la musica a Genova, dove va a vivere con la madre e il fratello maggiore Valentino. Studia il pianoforte, impara a suonare chitarra, clarinetto e sassofono. Con Bruno Lauzi fonda il gruppo musicale Jelly Roll Boys Jazz Band, poi entra nel Modern Jazz Group con Fabrizio De André. Né I Diavoli del Rock suona con Gino Paoli. Con l'amico Piero Ciampi si trasferisce a Milano, ospite di Gianfranco Reverberi, arrangiatore alla Dischi Ricordi. Ottiene un contratto come cantante ed esordisce col gruppo I Cavalieri, ma incide anche con gli pseudonimi di Gigi Mai, Dick 21 e Gordon Cliff per difendere la sua immagine di studente di scienze politiche e iscritto al Partito Socialista Italiano. Nel 1961 esce I miei primi giorni perduti, che porta il suo vero nome. Nel 1962 comincia una breve esperienza cinematografica con il film La cuccagna di Luciano Salce, con Donatella Turri tra gli interpreti, pellicola nella quale canta il brano La ballata dell'eroe, composta dall'amico De André. Nello stesso anno esce il suo primo 33 giri. Nel 1963 rompe l'amicizia con Gino Paoli a causa della relazione di questi con la giovane attrice Stefania Sandrelli, che Tenco non approva perché anche lui aveva avuto nel frattempo un breve rapporto sentimentale con lei. Con la RCA italiana pubblica grandi successi come Lontano lontano, Uno di questi giorni ti sposerò e Se ci diranno, Ognuno è libero. Nel 1967 porta a Sanremo Ciao amore ciao, in coppia con Dalida, con la quale ha, raccontano le cronache dell'epoca, anche una relazione. Non viene ammesso alla serata finale.

0: La sera del 27 gennaio 1967, Tenco viene trovato morto con un colpo di pistola nella sua stanza all'Hotel Savoy, la 219.
1: Luigi Tenco, è difficilissimo scindere la figura di Luigi Tenco dalla ferita che ha lasciato. È proprio complicatissimo parlare di Luigi Tenco senza, anche qui diciamo, partire dal fondo, senza pensare alla ferita che ha lasciato.
2: Sì, è vero, perché morire in quel modo a 28 anni, aveva 28 anni, lascia sicuramente un segno. Ricordo che la maledizione dei 27 del rock è più o meno simile a quella di Tenco. In realtà Tenco è stato talmente grande come provocatore rivoluzionario che la fine che ha fatto, io sono dell'idea, ma sono solamente le supposizioni di chi ha letto tanto e seguito tanto, all'epoca ero solo un bambino, che non si sia tolto la vita. Poi esiste, come sapete, l'idea che invece si sia tolto la vita, questo però è un mistero irrisolto. Però è stato fondamentalmente un rivoluzionario. Se oggi una persona scrivesse, un cantante, una cantante, mi sono innamorato di te perché non avevo nulla da fare, finirebbe sui social dopo 3 minuti. Allo stesso tempo, Tenco è l'esempio classico di quando si fanno delle canzoni apparentemente d'amore che in realtà toccano e riflettono il tempo in cui sono state scritte. L'ho detto anche in un'altra occasione. Un conto è scrivere le canzoni per il momento che stai vivendo tu e i tuoi ascoltatori, tu e i tuoi fan, tu e quelli che vengono a sentirti a uno stadio. Un conto è scrivere le canzoni in sintonia con il tempo, sono due cose completamente diverse. La seconda, questa, è quella che tu poi scopri 30-40 anni dopo. John Lennon è l'esempio, per farne un esempio classico, De André stesso, che ormai è morto da molti anni, ne è un altro esempio. Quindi Tenco è stato un rivoluzionario, era un uomo di sinistra, era un uomo progressista, quando definirsi tali o comportarsi in modo così era pericoloso, voglio ricordarlo, quindi non ha mai fatto attività politica, ma oggi se vi chiedessero chi è stato uno degli artisti italiani, cantautori o cantautrici italiane più esposti, direi Tenco, sicuramente più di Paoli, che pure è stato deputato del Partito Comunista Italiano. Questa è la sua grande forza.
0: Cosa ne pensi, Claudio?
3: Io Tenco l'ho studiato, l'ho amato sin da subito. Credo che il termine rivoluzionario sia esattamente quello che lo rappresenti di più. Era un artista contro. Era un artista che tra l'altro picconava anche valori e strutture difficili da attaccare in quegli anni. Penso alla scuola con Cara Maestra, penso a prendere parte a schierarsi proprio dalla parte dei capelloni, degli emarginati, ognuno è libero, cantare un amore non appunto aulico con una visione della donna angelicata, ma anche conflittuale, un amore anche certe volte svogliato. Mi sono innamorato di te perché non avevo nient'altro da fare. Sembra una frase, lo dico in modo molto provocatorio, che potrebbe dire oggi un rapper, veramente a tutti gli effetti. E non è un caso che alcuni abbiano provato anche a campionarla quella canzone, su tutti Marrakesh, che è un grandissimo fan di Tenco, e anche lì, guarda caso, due artisti contro, perché gli suscitava un'idea un po' beffarda che lui si stesse riferendo, non era così ovviamente, ma Marrakesh voleva giocare su quella frase lì, al rapporto che si ha col pusher, con la droga. Mi sono andato di te perché non avevo altro da fare, come se fosse un riferimento alle sostanze. Non era questo, però per far capire quanti livelli di lettura ci possono essere anche in canzoni, come stavamo dicendo appunto, che non sono fisse sul momento, ma che hanno la forza e le ali per arrivare lontano e durare negli anni, no? E poi a me fa venire in mente Tenco anche il non rispetto da parte dell'industria. Sanremo, quando successe quello che sappiamo nel 67, non si fermò, andò avanti.

0: The Show Must Go On, e credo che quella sia una ferita nella ferita. E quindi mi fa venire in mente anche un profondo senso di ingiustizia nei suoi confronti in quel momento storico.
1: Mi

0: La fine tragica di Luigi Tenco lo consegna alla storia come un uomo dalla personalità difficile, spigolosa, imprevedibile. Ma è molto di più, anzi è molto diverso.
1: Era un uomo solare, mi raccontava Paoli della lite furibonda che ebbero per colpa. Fu coinvolta Stefania Sandrelli. Erano due conquistatori. Tenco era molto bello, era di una bella. Oggi, se pensiamo a Tenco, pensiamo a qualcuno che sfila in una sfilata oppure che fa film, non pensiamo al cantautore che poi fa quella fine, anche se molti attori hanno fatto fini ben peggiori, pur essendo molto bravi e molto grandi. E Tenco non aveva una personalità complessa. Tenco aveva una personalità che è ben diverso. Era un poeta vero, ma raccontano questo episodio. Siamo a Recco, che è un paese vicino a Genova. Piove. Una commessa di un negozio vuole attraversare l'Auriglia, ma non sa come fare perché piove. A un certo punto si sente mettere sulle spalle una giacca. Si volta e c'è un ragazzo bello che lei non sa che sia, la accompagna al bar, le toglie la giacca e se ne va. Questo era Luigi Tenco, era tante altre cose, ma questo era Tenco. Poi, che nelle sue canzoni, vedrai, un giorno dopo l'altro, esprima il dubbio sulla vita, questo lo fa diventare un grande poeta più che un grande cantautore, ma fondamentalmente, e ripeto, me lo ha raccontato più e più volte Paoli, era un ragazzo gioioso, un ragazzo dispettoso nell'amore e dispettoso anche con chi gli era amico o gli era amica.
2: Tra l'altro, su questo aspetto giocoso, Hilary, ci sono tantissimi aneddoti, è vero, che racconta Paoli anche nel suo libro Cosa farò da grande. Racconta delle cose incredibili, se ci pensiamo, pensando alla figura di Tenco, no? Che è sempre avvolta da questa un po' nuvola nera, ombroso, ma non era così. Paoli racconta che andavano in giro con le forbici a tagliare le cravatte alle persone, che inscenavano finti suicidi.
3: Accidenti.
2: Ed è una parte esilarante leggendola nel libro, e poi c'è l'altra parte in cui, e questo fa capire il rapporto tra i due, in cui Paoli in realtà non ha mai fatto pace con quello che è successo. Scrive proprio apertamente, l'ho raccontato anche più volte, che chissà, forse fosse stato con lui una telefonata, non si è mai riuscito a dare pace su quello che è successo in quella notte, che rimane un mistero. E poi voglio dire una cosa su Tenco che mi ha colpito tantissimo, per esempio su una canzone come Vedrai, quando mi capita di fare dei laboratori di ascolto di canzoni nelle carceri, i pezzi di Tenco sono tra quelli che generano maggiormente commozione, sono quelli che creano il silenzio proprio tra i carcerati. Vedrai è esattamente questo.

0: canzone che lui dedicò alla madre, canzone in cui parla di appunto un uomo che non è finito, un uomo che non si arrende, e c'è una frase bellissima dove lui dice: mi piacerebbe non vederti assecondarmi, non vederti sempre dirmi bravo, ma paradossalmente piangere davanti ai miei errori, davanti ai miei fallimenti, quindi cercare la verità. E questo tipo di approccio, di racconto, per chi vive dei momenti di difficoltà, è come una sorta di mano a rialzarsi. Una canzone può anche aiutare in questo senso. Non salva la vita, di sicuro non cambia magari le traiettorie dell'esistenza, ma può dare una mano. E il fatto che questo tipo di canzone, in luoghi complessi, come gli istituti carcerari, arrivi con quella potenza, secondo me fa capire la grandezza di questo poeta.
1: Sono tanti a poterlo ricordare personalmente. A Ricaldone, dove è sepolto, c'è la Casa Museo Luigi Tenco e proprio lì abbiamo incontrato le sue ultime amiche d'infanzia, Gianna Ivaldi e Luigina Cuttica, che ricordano i giochi, la famiglia, il padre naturale che non l'aveva potuto riconoscere, il successo, il dolore della morte.
2: Era un ragazzino allegro, piaceva giocare. E anche scherzoso, poi giocavamo, lui aveva la bicicletta perché loro erano gente su, diciamo, di fronte a noi. Io, mio papà faceva il calzolaio, quindi e lui aveva giocato, lui aveva una bella bicicletta e ce la faceva fare un giro e poi dopo 2 o 3 giri mi diceva adesso basta, perché la bicicletta è mia. Però quando veniva Ricaldone io lo vedevo sovente, perché poi quando veniva Ricaldone andava sempre da mio papà. E le raccontava sulla sua vita, sai come faceva, aveva tanta confidenza con mio papà. E faceva effetto, perché diceva: guarda un po', abbiamo giocato con Luigi, guarda un po' adesso. E lui è una celebrità, invece noi eravamo niente, niente, ero, ecco. Però per me sempre, Luigi è sempre stato un bravo ragazzo, bravo. Poi anche sua mamma era una brava donna, simpatica sua mamma, era una donna di compagnia.
3: Che ricordo ha di quei giorni di 60 anni fa in cui arrivò la notizia della morte di Luigi? Cosa successe qua a Ricaldone?
2: È stato un boom, è stata proprio una cosa. Io stavo facendo il letto dalla finestra, mi ha chiamato Francesco Sburlati. Gianna, usema so Luigi Tenco. Cosa? Sono rimasta, perché lui aveva sentito la televisione, sono rimasta proprio male, male, male. La gioventù, poi la posizione che aveva. Io adesso lo dico, posso anche dirlo. Io ho sempre detto che Luigi non si è ammazzato, perché era un ragazzo troppo con la voglia di vivere. E poi quello che mi è rimasto impresso, beh, che avevo visto sul giornale la fotografia quando è venuto via da Sanremo, che l'ha portato via con l'ambulanza, con il carro funebre. Venire via dalla città dei fiori senza un fiore. Ho detto, ma vieni via dalla città dei fiori, le portano via con la bara, con neanche un fiore.
4: Nel paese è stata una tragedia grande e abbiamo anche avuto il funerale nel nostro paese. Allora mi dispiaceva perché io, conosciuto per un bravo ragazzo, educato, in ordine, proprio e bello, era un bel ragazzo. Però era serio, non è che non giocava, gli altri uscivano dalla scuola, si buttava via la cartella, invece lui era sempre un signorino.
1: La produzione di Luigi Tenco viene suddivisa da studiosi e accademici come Sebastiano Ferrari in 4 grandi categorie: la canzone d'amore, la canzone sociale, la canzone esistenzialistica e la canzone antimilitarista.
5: È un antimilitarismo un po' diverso da quello. Oggi per antimilitarismo si parla, no alle armi, no alla coercizione, per salvare e preservare le persone più deboli del mondo. All'epoca l'antimilitarismo voleva dire non schierarsi con i potenti che volevano usare le armi, cosa che poi è accaduto da entrambi i fronti, sia l'Occidente che la grande, madre comunista. Voleva dire essere contro chi ti vuol far fare qualcosa che è amorale. Oggi non parliamo più di moralità, di amoralità o di immoralità. Oggi siamo schierati, ciascuno può o o pretende di dire quello che vuole, ma non sento mai discorsi sulla morale. Una cosa è immorale o è amorale? All'epoca no. All'epoca mandare i soldati, per fare un esempio, mandare i soldati poveri senza, in Vietnam, in particolare mandare i soldati neri in Vietnam, era considerato da una parte, quella di Tenco in particolare, ma non solo quella, era immorale. E questo concetto della moralità, dell'immoralità, in Tenco si sente, anche in Paoli, in Tenco si sente tanto. In De André non si porrà nemmeno il problema, perché essendo anarchico lui risolveva in tutt'altro modo le questioni. Queste cose non si fanno per il potere, ha sempre sbagliato. Ma per tornare all'antimilitarismo di Tenco, oggi non funzionerebbe più, devo essere onesto. Io non credo... C'è una bella differenza fra protestare e manifestare in favore della Palestina e di Gaza ed essere antimilitaristi ed essere contro la guerra. Sono due cose che vengono confuse, ma sono diverse.
6: È vero, è vero.
0: Sì, poi senza contare che c'è un altro aspetto, insomma, molto importante che si differenzia con l'oggi. È che molti artisti oggi... prendono delle posizioni, fanno magari dei discorsi dal palco, ma poi quello che realmente pensano o dicono di pensare non sempre, molto poco in realtà, si trova nelle canzoni. Cioè questi artisti, quelli di cui stiamo parlando, facevano coincidere il racconto delle canzoni con il racconto personale, cioè coincidevano, non c'era separazione. Ed è qui che spesso si pone la domanda, no? Se molti... anche artisti è un termine che bisogna usare tra virgolette, molti venditori di canzoni oggi, quello che dicono lo pensano veramente o semplicemente lo stanno usando come forma di posizionamento? Questo è un altro argomento ancora, però secondo me è un tema.
7: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
8: Ma io sì.
7: Fede, ma dove sei?
8: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
7: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
8: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
7: Con il meglio di Non mi capisci.
8: Il meglio delle nuove generazioni.

niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: la musica vicino al mare.
1: Ritorniamo insieme raccontando la storia di Luigi Tenco. Luigi Tenco aveva anche una forte vena ironica e satirica, che spesso viene dimenticata.

Francesco Baccini ha affrontato il repertorio di Luigi Tenco, in particolare nel tour teatrale e nell'album Baccini canta Tenco del 2011, premio Lunezia e targa Tenco. In quell'occasione ha ripercorso molto di quel repertorio ironico, caustico

0: anche divertente.
1: È una cosa che mi ha davvero fatto impazzire, appunto, del tuo Baccini canta Tenco, fu il tuo recuperare anche i pezzi meno noti, anche i pezzi più ironici, da Cara Maestra, la ballata della moda,
2: la ballata dell'amore. Tenco aveva fatto diverse ballate che gliel'aveva commissionate una trasmissione credo della Rai 2, che doveva prendere in giro le virtù e i vizi degli italiani. Quindi fece queste canzoni, però la gente le conosce pochissimo, perché probabilmente c'era anche da dire che come interprete era più credibile quando era quello intimista, cioè quello di Mi sono innamorato di te o di Vedrai, vedrai. E invece portò avanti questo discorso Gaber, con cui Tenco era veramente in stretta amicizia e collaborazione. E Gaber era esattamente il contrario di Tenco. Tu pensi le canzoni di Gaber, forse di canzone intimista ce n'è una, Non arrossire, perché poi Gaber ha sempre fatto canzoni invece ironico, sarcastiche, politiche. Difficilmente Gaber ha fatto una canzone d'amore, e ha preso quella parte lì che Tenco aveva iniziato lui. Poi probabilmente ha detto ma è meglio che la fai tu, perché a Gaber gli riusciva meglio quel tipo di interpretazione. A me invece fa ridere, perché sia la parte intimista, dove io ho preso dalle canzoni di Tenco, perché ho voglia di innamorarmi, cioè comunque arrivano da quel mondo lì. Perché a me di Tenco, quando l'ho scoperto da ragazzino, mi piaceva quel Tenco così drammatico, senza speranza.
1: Anche perché è mancato che tu avevi 7 anni, probabilmente sì, era una ferita anche presente, sì, a Genova.
2: Certo, anche perché essendo di Genova, cantatore genovese, chiaro che anche se non sapevo chi fosse, perché quando l'ho scoperto era un bambino e lo sapevano tutti. Poi dei miei cugini, quando avevo 13-14 anni, mi prestarono dei dischi, tra cui c'era appunto De André, Tenco, e lì ho capito che dentro la canzone c'è un testo, e il testo spesso e volentieri cambia la sorte della canzone, perché specialmente in Italia il testo della canzone fa molto. Se io ho una bella musica ma con un testo bruttino, anche la musica diventa un po' più bruttina. Se io c'ho un testo forte, una musica magari così, il testo gli fa fare un salto in avanti.
0: Ma il legame con Tenco è per Francesco Baccini importante fin dall'adolescenza, per un'impressionante somiglianza fisica. La tua somiglianza fisica con Tenco, tu ti sei mai fatto qualche domanda?
2: È uno strano caso, ed è veramente, ormai ci sono abituato, perché a Genova mi chiamavano tutti Luigi. Io avevo una somiglianza che mi scambiavo io nelle foto di te, cioè quando tu arrivi a scambiarti nelle foto di un altro cominci a dire però aiuto. Una volta prendo un ascensore con un signore, sai, quelle robe tipo decimo piano a scendere, con questo che mi fissa, e dicevo aiuto, sai, io avevo tipo 20 anni, cioè, cosa vuoi? Sì, quei momenti in ascensore un po' imbarazzanti, no? Con uno che ti fissa così, e arriviamo a terra e mi dice: senta, lei è impressionante. E dico: prego. Cioè, no, lei è uguale a mio fratello. Era Valentino Tenco, che non ci assomigliava per niente a Luigi.
0: Ma
2: perché
0: certo.
2: Valentino era biondo, con gli occhi chiari, cioè, il contrario. E Valentino mi dice: guardi, lei è impressionante, uguale a mio fratello. E quindi alla fine ci convivevo con questa cosa, anche perché dice: vabbè, poteva capitarmi di peggio. Guarda qua, ti faccio vedere sta foto, io ho 26 anni, potrei venderla come un inedito di Luigi Tenco.
0: Lo devo dire agli ascoltatori, identico.
2: Peccato che in radio non si può. Questa foto me l'hanno fatta in un locale che avevo 26
1: anni. Io avrei
2: anni.
1: Detto Luigi Tenco.
2: Se io ti do questa foto e dico, guarda, c'è un inedito di Luigi Tenco, anche guarda la pettinatura, cioè tutto. E infatti è per questo che quando Fabrizio mi ha visto in un passaggio notturno fatto in una trasmissione di Vincenzo Mollica, e Fabrizio teneva la TV accesa come un quadro in movimento, ogni tanto ci buttava l'occhio, e me l'ha confessato lui, mi ha detto, io un mese fa vedo sta roba di notte e penso Luigi, e alzo il volume e poi dico no, è a colori, non può essere Luigi, e legge il mio nome in sovraimpressione e combinazione il giorno dopo legge sul Corriere che io presentavo il mio primo disco in un locale qui a Milano che era il Magia, che era lo storico locale dove suonava Elio, e in quegli anni lì al Magia facevano degli showcase di giovani cantanti che facevano il primo disco, quindi era un concerto, non so, per 20 persone, io ero già agitatissimo perché era la presentazione del mio disco, e a un certo punto vedo in fondo alla sala uno che dico, ma pensa che quello lì sembra di Andrea. Cioè, ormai devo avere tipo, non so, quelli nel deserto, no, col sole, i miraggi. Ho un miraggio, vedo di André là in fondo che mi guarda. Poi era anche abbastanza, sai, no, un locale è abbastanza buio, non è così illuminato, però da lontano e faccio sto concerto, ogni tanto buttavo l'occhio, cioè, boh. Finisco, vado in questa specie di camerino, mi dicono guarda che c'è Fabrizio D'André che ti vuol conoscere. E arriva, entra Fabrizio e dice Belin, ti volevo conoscere. Dico no, scusa, ma io ti volevo conoscere. E mi dice cosa fai domani sera? Vieni a cena da me. E da lì è nata questa amicizia. E devo dire che era una roba strana, perché Fabrizio poteva essere mio padre anagraficamente, perché tra me e Cristiano c'è più o meno un anno e mezzo, mi trattava come se noi ci conoscessimo da sempre. Quindi lui veramente vedeva il ritorno di Luigi sulla terra, anche perché mi presento, genovese, cantautore, cioè tutta una serie di... No? E la stessa cosa mi è capitata con Lucio Dalla, con Renzo Arbore, che erano amici di Tenco. Io ogni volta che incrocio Arbore, ogni volta che ti vedo, rivedo il mio vecchio amico Luigi, ma sempre. E anche Dalla era amicissimo con Tenco. Quando mi ha visto per la prima volta gli ho detto sì lo so, sono meglio Luigi Tenco, tant'è che Dalla voleva produrmi il mio secondo album, il pianoforte non è il mio forte, io però che avevo conosciuto Lucio ed era in un momento musicale che era molto diverso dal mio, mi avrebbe fatto fare Le Donne di Modena quantizzata col computer e magari il remix, perché era nel momento dance, e gli dissi guarda Lucio, io ormai ho la mia squadra con Braido, facciamo come dire, mi sono creato il mio suono, ovviamente amici come prima, nel senso che avrebbe voluto produrmi questo secondo album, anzi mi disse guarda Baci, hai ragione, avrei fatto anch'io perché io sono un rompicoglioni, quindi ci saremmo, come dire, messi le mani addosso.
3: Lascia che sia fiorito

consegnare quando verrà il tuo cielo, laddove in pieno giorno risplendono le stelle. Quando attraverserà l'ultimo vecchio

0: Casa Museo Luigi Tenco, ne abbiamo parlato con Cristiano De André.
1: Luigi è uno degli ultimi grandi romantici. Paragonerei a Stendhal, a Verlaine, grandi poeti francesi. Sono un poeta con un'anima, una sensibilità e un amore verso gli altri incredibile, fin troppo sensibile, perché poi è uno che comunque ha sofferto tanto nella sua vita, soprattutto per amore. E quindi niente, con mio padre erano molti amici, si vedevano spesso, mi è capitato anche di vederlo un paio di volte. Adesso io avevo 4-5 anni, quindi non è che ho dei ricordi così nitidi, però ho un ricordo a Bocca d'Asse a Genova, mentre io mangio un gelato, mio padre con lui, che probabilmente si stavano scolando una bottiglia di whisky. E poi un altro ricordo a casa mia, quando mia madre mi diceva: arriva Luigi, allora tutti, poi alla fine suona la porta e tutti andiamo alla porta con mio padre. Luigi entra alto, un po' curvo, con questa occhiaia nera, e ha fatto un buffetto sulla testa e poi si è messo a chiacchierare con mio padre in salotto. E ho queste due immagini, questi due flash di quando avevo 5 anni, ecco, quindi non più di questo. Però ecco, è stato il precursore dei cantautori, del cantautorato, un grande personaggio, un grande, come ho detto prima, una persona molto sensibile, un grande scrittore. Io amo particolarmente Angela, quando mi sono innamorato di te, insomma. Anche perché le cantava tutti i giorni mia madre in casa.
0: Siamo insieme per gli ultimi minuti di questa puntata di La Musica Vicino al Mare, dedicata a Luigi Tenco. Le cronache dell'epoca raccontano che Fabrizio De André fosse uno dei pochissimi presenti al funerale di Luigi Tenco. Ne abbiamo parlato con Cristiano De André.
1: Così mi hanno detto, sì. Beh, non solo, è andato a funerale, ma ha scritto per Ghiera in gennaio che forse è uno dei pezzi più belli di mio padre, più intensi. È una preghiera laica in cui immagina un Dio più misericordioso degli uomini, capace di accogliere chi ha sofferto senza giudicarlo. È una canzone sulla pietà, sulla fragilità umana e sul perdono. E credo che il suo messaggio più profondo sia che davanti al dolore di una persona dovrebbe esserci sempre comprensione prima del giudizio. Per questo non la considero soltanto una canzone dedicata a Luigi, è una preghiera per tutti gli ultimi, per chi si sente sconfitto, escluso o incompreso. E forse il suo messaggio più profondo è proprio questo: davanti alla sofferenza di una persona, prima del giudizio dovrebbe venire la compassione.
0: Cosa significa per te adesso, a questo punto della tua carriera e anche della tua maturità come uomo, la poetica di Tenco?
1: Ma io ho vissuto una vita particolare. Sono nato in mezzo a mio padre, a gente come Paolo Villaggio, Luigi Tenco, Gino Paoli, in seguito con De Gregori, quindi ho vissuto in mezzo alla cultura, in mezzo all'arte. Oggi trovarmi in un periodo storico così basso culturalmente, dopo che dalla metà degli anni Ottanta siamo veramente scesi così in basso, forse mio padre, lo dico in una maniera un po' così, se n'è andato in tempo per non soffrire questo periodo. Devo dire che già allora, nel tour Anime Salve, mi disse un giorno, mi prese a parte, mi disse: ho scritto per più di 35 anni contro la guerra, contro i soprusi del potere, in favore degli ultimi, degli emarginati, ma mi rendo conto che non è servito assolutamente a un cazzo. E io rimasi in silenzio e solo oggi mi accorgo che aveva davvero ragione, perché credo che non basti sposare o condividere la sua parola, bisognerebbe che questa parola la si mettesse anche in pratica, no? Compiendo degli atti concreti, perché se rimane solo parola allora davvero non cambierà mai niente. E credo che lui volesse poi alla fine questo. Lui veramente credeva in un mondo senza dolore, di riuscire a fare qualcosa per cambiare. Ci ha insegnato che non ci sono poteri buoni, che solo la compassione, l'amore e il riconoscersi nel più debole possono salvare l'uomo e di conseguenza il mondo, però ecco, bisogna compiere anche degli atti concreti, bisogna fare, io credo che seguendo praticamente quello che ha scritto mio padre si viverebbe in un mondo decisamente migliore. È così nel mondo di Luigi, per quello che ha scritto Luigi, per quello che hanno scritto tanti poeti e tanti scrittori che ci hanno anche cambiato la vita, è meglio. Solo che oggi la cultura non fa più parte della nostra società.
2: La solita strada.

0: La morte di Tenco rappresenta uno spartiacque anche in qualche modo nell'industria musicale e anche nel ruolo del cantautore nel music business. Cioè, nasce il premio Tenco, si capisce come la musica d'autore debba essere tutelata e protetta rispetto al mercato. È proprio uno spartiacque in questo.
1: Sì, sì, effettivamente sì, il premio ha preso un po' questa missione sulle spalle di cercare in realtà di differenziarsi. Poi negli anni tante cose sono cambiate, ci sono state edizioni riuscite, alcune meno, però l'idea era quella un po' di tutelare appunto l'autore, il cantautore, fare un premio che poi fosse in qualche modo all'inizio un po' in cortocircuito proprio con Sanremo. Poi in realtà abbiamo visto che le due manifestazioni negli anni, soprattutto anche recentemente, certe volte hanno dei vasi comunicanti a livello di cast, però effettivamente il premio Tenco ancora oggi prova da accendere delle luci su artisti che non sempre hanno dei riconoscimenti, no? L'edizione di quest'anno che premia per esempio Emma Nolde che è stata bocciata all'ultimo Festival di Sanremo, non è stata presa in cast, e quest'anno invece si trova un riconoscimento per una canzone molto bella, credo che un po' faccia capire, no, anche le differenze di approccio. Detto questo, oggi c'è anche proprio il grande tema dell'autore, poi qui potremmo aprire davvero, potremmo fare una puntata ad hoc su questo, no? Oggi c'è una partecipazione alla costruzione della canzone da parte di un numero elevatissimo di professionisti spesso, no? Che cambia completamente anche la dinamica industriale della canzone. Sono cambiati i tempi, anche prima si scriveva in gruppo, c'erano delle sessioni, non era così distante in realtà il mondo cioè i due mondi non sono così distanti, è che però oggi si fa in modo industriale. Cioè oggi ci si chiude in una stanza in tantissimi per cercare di fare la hit, per cercare di sfondare nelle classifiche, facendo perdere forza alla penna e all'autore. Ed è per questo che certe volte poi escono degli artisti che invece rivendicano questa penna, questa autoralità, Marrakesh, Madame, per citare due nomi di nuova generazione, no? Che quasi vanno contro l'industria, rivendicando appunto di essere loro gli unici autori delle proprie canzoni. Ecco, è un tema interessante, sicuramente Tenco è stato uno spartiacque in questo senso, però anche qui la salute dell'artista, il come l'artista si pone nei confronti dell'industria, in realtà ha ancora oggi delle dinamiche tossiche, e anche su questo si potrebbe fare una puntata a parte.
2: Il mondo dello spettacolo non si può permettere, ma non per la classica formula lo spettacolo deve andare avanti. Il mondo dello spettacolo, il mondo della creatività, non può permettersi debolezze o fragilità, anche se gli artisti sono i primi a essere fragili e deboli, molto più

0: che altri grandi romanzi. Adesso sto parlando, sto volando alto, ma non è che Tenco o Paoli o De André volassero, siano volati molto più in basso. Le loro fragilità sono riversate nelle canzoni, ma non ne hanno fatto un paravento. Ora, il povero Tenco è morto per un colpo di pistola e la cosa è finita lì, ma gli altri artisti, quelli che sono fortunatamente andati avanti in tempi diversi, hanno dimostrato che l'arte è più importante non solo del pubblico, ma dello stesso protagonista, dello stesso interprete. Allora puoi parlare di arte.
1: Però posso dire una cosa, secondo me il fermarsi a tante sfumature, cioè non è che bisognasse sospendere la manifestazione, su questo possiamo anche parlarne, però quasi cancellare quell'avvenimento, non affrontarlo, non avere un momento di raccoglimento, secondo me comunque rimane una ferita, cioè qualche cosa di grave. A parte Caterina Caselli che ha avuto delle lacrime, nessuno ha dimostrato una sorta di emotività e vicinanza a quello che era successo. Oggi fermiamo e mettiamo in discussione partite di calcio, concerti, qualunque genere di cosa, davanti giustamente anche a fatti gravi che possono essere intorno a noi o successi molto vicino a noi. Secondo me proprio cancellare quello che era successo e neanche avere un momento di lucidità per metterlo a fuoco, insomma, è stato grave.
0: Era un mondo completamente diverso e era un collante talmente forte il Festival di Sanremo nel 1967, per cui sicuramente si è stati tutti presi alla sprovvista.
2: Questa era la seconda puntata di La musica vicino al mare, con me Marta Cagnola, insieme a Claudio Cabona e Renato Tortarolo. In regia Andrea Roccabella a Genova e Martin Garramone a Milano. Montaggio di Martin Garramone, registrato negli studi di Radio 24 a Milano e a Space for Business di Genova, con un grazie a Gianluca Marconi e a tutti gli artisti che sono intervenuti e interverranno per raccontarci una storia unica.

0: GR24 di mezzanotte.
1: Migranti, la lite Roma-Madrid fa scattare controlli da Spagna alle frontiere, negli aeroporti verifiche sul 10% dei passeggeri provenienti dall'Italia. I 70 anni della strage di Marcinelle diventano terreno di scontro politico tra governo e CGIL. Arrestato l'automobilista accusato di aver travolto un gruppo di ciclisti nel torinese. Agli europei di Parigi sempre Italnuoto, ieri altri tre argenti. Calcio d'agosto, l'Inter batte la Juventus, il Milan di Amorim ne prende tre dal Chelsea. Primo piano ancora la crisi migranti nell'enclave spagnola di Ceuta, che ne scatta una crisi diplomatica tra Spagna e Italia, che ha portato a sua volta a controlli reciproci alle frontiere, e questo nel pieno della stagione turistica, con conseguenze facilmente immaginabili. Beh, facciamo il punto nel servizio.
2: Il primo giorno di controlli a campione della polizia spagnola su circa il 10% dei passeggeri italiani non avrebbe creato particolari disagi a Madrid e negli altri principali scali della penisola iberica. Anche in Italia nessun impatto sui flussi dei viaggiatori, assicura il Ministero del Turismo, ma code vengono segnalate nelle aree extra Schengen di diversi scali nazionali. E se Vannacci scavalca a destra la Premier Meloni parlando di misure insufficienti, le opposizioni accusano invece una propaganda cinica e autolesionista. È solo una misura temporanea, minimizza Bruxelles, che sul braccio di ferro innescato da Roma dopo la crisi di Ceuta aggiunge: l'immigrazione illegale sia una sfida comune, non un terreno di battaglia tra capitali di colore politico diverso. Intanto la principale ONG dei diritti umani marocchina aggiorna a 141 il bilancio dei morti a Ceuta, dove restano ancora almeno 10.000 migranti da rimpatriare, sottolinea il presidente della comunità autonoma Juan Vivas, che parla di situazione insostenibile. E la Spagna schiera circa 300 agenti antisommossa e 2.000 soldati nell'enclave in vista di una possibile nuova ondata migratoria. Giorgio Stamatopoulos, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: L'Oman ha dichiarato che i colloqui con l'Iran sulla futura gestione dello stretto di Hormuz sono stati positivi, pur mettendo in guardia contro gli attacchi alle navi in questa via d'acqua strategica controllata da Teheran. Secondo il vicepresidente americano J.D. Vance, Teheran ha comunicato a Washington di non avere intenzione di imporre pedaggi nello stretto di Hormuz. E il segretario del Consiglio Supremo di Sicurezza iraniano Mohammad Bagher Zolgadr ha dichiarato che lo stretto non riaprirà finché gli Stati Uniti non correggeranno il loro comportamento. Da un fronte all'altro, secondo i documenti del Congresso americano, l'Ucraina ha acquistato dalla Turchia un ingente quantitativo di equipaggiamento per la difesa di fabbricazione statunitense, tra cui 70 sistemi missilistici tattici a lungo raggio per l'esercito. Il trasferimento delle armi dovrebbe iniziare a fine mese. Un tributo a coloro che perirono a Marcinelle, come in altri luttuosi episodi dell'immigrazione italiana. Questo è il messaggio del capo dello Stato Mattarella nel 70° anniversario della tragedia, dove morirono 262 minatori, di cui 132 connazionali, ma la protesta del sindacato belga provoca uno scontro tra governo e CGIL.
3: Un messaggio sulla dignità del lavoro e delle persone offuscato da una polemica innescata da un malinteso. Alla cerimonia di commemorazione delle vittime di Marcinelle tocca al presidente del Senato Ignazio La Russa a leggere il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella, ma Carlo Fidanza di Fratelli d'Italia accusa la CGIL di essersi voltata di spalle durante la cerimonia e commenta così La Russa:
4: non voglio sporcare questa commemorazione con atti che considero di squallida propaganda. C'è chi a quella cerimonia per troppi anni aveva voltato le spalle e qualcuno che lo continua ancora a fare.
3: La Premier Giorgia Meloni parla subito di atto grave e vergognoso, ma il segretario della CGIL Maurizio Landini smentisce.
5: Ma non c'è nessuno della CGIL. CGIL è seduta davanti. Cioè, stanno costruendo una cosa su una cosa falsa.
6: Trovo poi singolare che il nostro Presidente del Consiglio, con tutti i problemi che gli italiani oggi hanno, trovi il tempo di commentare delle bugie.
3: È il sindacato belga FGTB ad ammettere: ci siamo girati noi perché siamo contrari alla presenza di partiti fascisti. La protesta non riguardava Mattarella, ma La Russa. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Siamo alla cronaca che ci porta nel torinese, dove sono stati investiti quattro ciclisti e un uomo è stato arrestato in servizio.
7: Lanzo torinese, 5.000 anime nella città metropolitana di Torino e mattina, sulla strada, un gruppo di ciclisti. In base al racconto di alcuni testimoni, un 73enne avrebbe superato il gruppo suonando il clacson con insistenza. Dopo il gesto di un ciclista, avrebbe fermato l'auto e ingranato la retromarcia, travolgendo la comitiva. Poi, mentre i ciclisti rimasti in sella tentavano un inseguimento, avrebbe fatto un'inversione per dirigere nuovamente la vettura contro il gruppo. I due ciclisti più gravi sono ora ricoverati al CTO di Torino. Uno ha 60 anni, ha un femore fratturato, una frattura esposta alla gamba sinistra da operare, traumi al viso e al torace. L'altro, 68 anni, ha riportato un grave trauma alla spalla sinistra e un trauma al bacino. Il 73enne si è poi costituito ai carabinieri. Per lui sono scattati gli arresti domiciliari per tentato omicidio. Marco Mancini, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Dai ragazzi che potranno prendere la patente a 17 anni fino a le multe per i limiti di velocità in base all'entità della violazione, 15 le principali ipotesi di revisione del codice della strada, lo studio del Ministero dei Trasporti. Il primo punto prevede l'obbligo di casco e contrassegno per le super bici a propulsione, quelle usate dai rider. Altre novità riguardano la possibilità di sorpassare a destra sulle autostrade a tre corsie e sanzioni più severe per le violazioni dei limiti più alti. E siamo alla pagina sportiva molto ricca in questo weekend d'agosto. Giovanni Capuano.
8: Sabato ricco di sport, partiamo dagli europei di nuoto a Parigi, altre tre medaglie tutte d'argento per la spedizione azzurra, due vengono dai tuffi, grandi altezze 20 metri, tra le donne seconda Elisa Cosetti, tra gli uomini secondo Andrea Barnaba, altra medaglia d'argento invece dalla staffetta mista 4 per 1500 metri del nuoto di fondo, la MotoGP Gran Premio di Gran Bretagna Silverstone, Jorge Martin ha vinto la sprint race davanti a Ogura e Bezzecchi, poi Alex Marquez e Di Gianantonio, nono Marc Marquez, scatterà lo spagnolo anche dalla pole position nella gara lunga. Nel tennis Jannik Sinner sta decidendo se partire o no per gli Stati Uniti per giocare il torneo Master 1000 di Cincinnati, continua a fare fisioterapia a Torino per superare il problema al ginocchio destro. E poi il calcio, è stato un sabato pieno di amichevoli per le squadre di Serie A, l'Inter ha battuto 2-1 la Juventus a Perth, Di Marco, Diouf e Conceição i marcatori, sconfitte pesanti per Milan e Roma, entrambe battute 3-0 rispettivamente da Chelsea e Brighton, ha vinto l'Atalanta 3-0 contro lo Schalke, successo prestigioso invece dell'Udinese che ha battuto Barcellona e Nottingham Forest nel triangolare a Udine, 1-1 tra Avellino e Torino nel Memorial Sandro Criscitiello. Per lo sport è tutto a terra linea.
1: E allora grazie a Giovanni Capuano, era questa l'ultima notizia di GR24 condotto in studio da Sergio Nava, un grazie anche a Anna Elena Riva per l'assistenza in regia, vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 Ore Podcast.
9: Quel momento, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero unito al gioco casuale di luce e ombra, si imprime con forza nella memoria di Jane Goodall. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane, un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. All'inizio della giornata Jane Goodall è già in movimento. Da ore attraversa senza tregua i versanti ripidi delle montagne, avanzando con fatica nella vegetazione fitta che occupa l'intera valle. Di tanto in tanto si ferma ad ascoltare, a scrutare l'ambiente con il binocolo, in attesa di un segnale, ma intorno a lei solo silenzio, nessun verso, nessun movimento. Quando il pomeriggio sta ormai declinando e l'orologio segna le 5, sa che restano poche ore prima che l'oscurità inghiotta la riserva del fiume Gombe. Raggiunge il punto che preferisce per le osservazioni. È una sporgenza rocciosa che si chiama il Picco. Proprio in quell'istante un suono improvviso spezza l'aria. È il richiamo breve di uno scimpanzé giovane. Dura poco, dura troppo poco perché lei riesca a individuarne con precisione la direzione. Solo dopo alcuni minuti i suoi occhi colgono tra le foglie, tra i rami, le sagome di quattro scimpanzé. Sono lontani. Lei avanza

0: lentamente controllando ogni passo, ma quando arriva a una distanza minore capisce che gli animali se ne sono già andati, come sempre. E poi succede qualcosa di inatteso. A meno di 20 metri, due maschi sono seduti a terra e la osservano. Jane si immobilizza. Con estrema lentezza si abbassa anche lei, cercando una postura che non li allarmi. Dopo pochi istanti, i due iniziano a spulciarsi a vicenda, con naturalezza, come se la sua presenza non avesse più peso. Da oltre 6 mesi, lei tenta di oltrepassare quella barriera invisibile che separa l'uomo dagli scimpanzé selvatici, quella paura ancestrale che li spinge a fuggire non appena lei si avvicina. Ora quei due maschi sono così vicini che le sembra quasi di condividere il loro stesso spazio vitale. La attraversa una sensazione nuova e intensa, è la percezione di essere finalmente accolta. Li riconosce entrambi, uno è David Greybird, l'individuo che più di tutti mostra curiosità nei suoi confronti. L'altro invece è Goliath, non imponente per la mole quanto per la sua autorevolezza, è il maschio dominante del gruppo. Il loro mantello nero, fitto e lucente riflette la luce attenuata del tardo pomeriggio. Per lunghi minuti restano così, immersi in quel rituale silenzioso. Quando il sole scende alle spalle di Jane, David si alza lentamente e la fissa. E in quell'istante l'ombra della donna allungata dalla luce della sera si proietta sul corpo dell'animale. Quel momento lì, il primo incontro ravvicinato con uno scimpanzé libero, unito al gioco casuale di luce e ombra, si imprime con forza nella sua memoria. Col tempo assumerà un valore simbolico. L'essere umano, con le sue capacità cognitive superiori, proietta la propria ombra sugli scimpanzé. Ed è sempre l'uomo a oscurarne la libertà attraverso armi, coltivazioni, insediamenti che avanzano nella foresta. Ma ora nulla di tutto questo prende forma. Jane resta semplicemente lì, immobile, colma di stupore, di fronte a David Greybird e a Goliath. La protagonista di oggi è Jane Goodall, è una donna che noi conosciamo anche solo attraverso delle immagini che abbiamo di lei, i suoi capelli lunghi, ma soprattutto lei ferma in mezzo a una foresta. Per parlarne con lei abbiamo ospite qui a Eco Mia Canestrini, che è conservazionista e divulgatrice scientifica. Ciao Mia, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao Matteo.
0: Mia, prima di arrivare a parlare di tutto quello che stava intorno a Jane Goodall, la prima domanda, visto che tu fai questo mestiere, tu sei autrice, sei un volto televisivo, hai lavorato molto sul campo,
1: sì.
0: Hai lavorato molto, noi ci siamo conosciuti quando tu lavoravi negli Appennini tosco-emiliani e non solo, la cosa che mi incuriosisce molto è, tu hai avuto modo di incontrarla, di conoscerla, Jane Goodall?
1: Io ho avuto la fortuna di incontrarla un anno e mezzo fa. Lei veniva spesso in Italia, dove c'è un istituto dedicato a lei, è una sorta di, diciamo, gemmazione di quello che è il Jane Goodall Institute internazionale. Okay. Ne abbiamo uno anche in Italia, e questo ente organizza ovviamente degli eventi soprattutto per le scuole, quindi lei viene a Roma, mi invitano e ho avuto la fortuna di poter scambiare con lei veramente 4 parole, però sono 4 parole che mi hanno fatto capire come mai anch'io, come tantissime altre persone, da 40 anni sia così affascinata da questo personaggio.
0: E la ragione qual è?
1: Guarda, mi sono presentata, le ho detto che io mi occupavo di lupi, però che insomma come lei avevo avuto un percorso sul campo, non facilissimo, eccetera, e lei mi ascolta ovviamente, mi fa una domanda sui lupi, poi mi dice guardami negli occhi, e io l'ho guardata negli occhi ovviamente, e lei aveva una luce in questi occhi che io non ho mai visto in nessun altro. E non ho mai detto questa cosa di nessun'altra persona che io abbia mai incontrato nella mia vita, cioè sinceramente, fortunatamente qualcuno ha fatto una foto in quel momento, quindi ho una foto degli occhi di Jane Goodall che mi guarda negli occhi, ma qualcosa di alieno, di diverso veramente, capisci perché abbia avuto un impatto così incredibile nel mondo della conservazione sui giovani finché è vissuta, insomma.
0: Parlavi di lavoro sul campo,
1: sì.
0: Del tuo e del suo. Una delle immagini che noi abbiamo di lei in testa proprio è di questa donna, di questa bellissima donna, nelle varie fasi della sua vita,
1: sì.
0: Da più giovane a più anziana, immersa nella foresta, immobile, che osserva.
1: Sì.
0: Delle volte lei da sola, delle volte insieme a questi animali che poi sono diventati, sì, familiari per tutti noi, cioè gli scimpanzé.

0: ragazze, cioè lei ci ha reso familiari. Da dove nasce questo metodo? È un metodo suo? Cioè, cosa porta?
1: Beh, lei ha avuto una intuizione, nel senso che sai che Jane non era una ricercatrice professionista, lei voleva tantissimo studiare le scimmie e gli scimpanzé, fare qualcosa in Africa, lavorare nel campo della ricerca, ma non aveva alcuna formazione in merito.
0: Da giovanissima lei
1: era super giovane, era veramente super giovane, aveva credo 20 anni. E ha la fortuna a quei tempi di conoscere Leakey, che è stato uno dei più grandi paleantropologi del mondo, una delle persone più importanti nella scoperta delle origini dell'uomo, per intenderci.
0: E, una roba da poco però.
1: Sì, una roba da niente che poteva probabilmente accadere soltanto a quei tempi. E niente, e lui si fida di lei, insomma le dà un'opportunità perché la trova comunque una persona che non ha condizionamenti di alcun tipo in ambito scientifico. È una mente libera, le menti libere spesso per osservare sono le migliori anche in ambito scientifico, se vuoi studiare il comportamento degli animali in particolare. Quindi lei ha 6 mesi di tempo per fare queste osservazioni che poi dovrà riportare a Leakey. Perché a Leakey, a un paleoantropologo e non a uno zoologo? Perché lui era convinto che gli uomini discendessero effettivamente dagli scimpanzé, questo, insomma, avessero un antenato in comune con gli scimpanzé più che altro, e che alcuni comportamenti di questi primati si potessero ritrovare anche nell'uomo, quindi che ciò che l'uomo sapeva fare non era qualcosa che apparteneva solo all'uomo, ma era qualcosa che l'uomo aveva evolutivamente ereditato da un progenitore comune tra lui e gli altri primati o scimmie antropomorfe, che dir si voglia. Quindi questo era l'obiettivo di Leakey. E si fida di lei. E lei, insomma, inizia ad andare sul campo da sola, quindi immaginiamo una foresta africana, e deve trovarli però gli scimpanzé per poterli osservare e poter descrivere qualcosa dei loro comportamenti e riportare queste osservazioni a Leakey. Ma ovviamente fa una cosa che farebbe qualunque zoologo, inizia a cercare questi animali in lungo e in largo, dall'alba al tramonto, ma è un'attività sfinente.
0: Muovendosi lei.
1: Muovendosi continuamente, e ovviamente questi animali non abituati al contatto con l'uomo tendono continuamente ad allontanarsi, ma bisogna immaginare non un animale che si allontana in aperta savana dove è osservabile, ma in una foresta molto densa dove, insomma, certo, poi sulle piante, no, in alto è difficile fare delle osservazioni concrete. E quindi alla fine capisce che forse è meglio se si ferma in un punto di osservazione, questo famoso picco, in mezzo alla foresta, e probabilmente avendo imparato un po' quali sono le zone utilizzate da questi animali, e lì infatti ha più fortuna perché stando lei ferma soprattutto, non seguendo attivamente questi animali, loro iniziano a capire magari che lei non è poi tutto sommato un pericolo, una minaccia, esatto.
0: Senti, ma è vera la storia che lei quando a quell'età parte dall'Inghilterra, dalla Gran Bretagna, e raggiunge la Tanzania o il Kenya?
1: Il Kenya va in vacanza,
0: okay.
1: Poi farà le sue attività di ricerca e studio in Tanzania e in Congo.
0: È in Congo.
1: Sì.
0: È vero che all'inizio il governo britannico la obbliga ad avere un tutore con lei, che poi in realtà è sua madre?
1: Esatto, che è dell'incredibile, perché oggi una ragazza di quell'età che studia all'università è diciamo libera di prendere, partire e andare, certo. Invece ai tempi non era concepibile. Il motivo per cui lei è stata anche tanto contestata all'inizio della sua carriera come ricercatrice, no? Quindi una ragazza giovane che va da sola in Africa a studiare le scimmie, sembra insomma una storia quasi servita su un piatto d'argento per deriderla. Invece la madre crede molto in lei, questa donna abbastanza probabilmente emancipata anche per quei tempi, e dice: guarda, se questa è la tua passione ti accompagno io. E tra l'altro avrà anche un ruolo poi in Africa questa donna, sì, perché mentre Jane era sul campo a raccogliere dati e insomma a cercare gli scimpanzé, la madre si prendeva poi cura del campo in cui erano alloggiate, addirittura si dice che aiutasse i pescatori locali, le persone del posto se avevano problemi di salute, dava loro medicine, cucinava, quindi insomma è stata una figura poi alla fine anche importante per quelle che erano le relazioni, no, con la comunità locale.
0: Vedi, prima citavi il fatto che il mondo accademico non digerisce molto, no, inizialmente immagino, questa figura. È la vecchia storia per cui se non hai una laurea la dico male,
1: sì, beh,
0: se non
1: così
0: hai il pezzo di carta non puoi fare un certo tipo di lavoro.
1: Beh, guarda, da un lato è comprensibile, parliamo di Cambridge comunque, quindi c'era gente che probabilmente era lì che sputava sangue per studiare e fare carriera, e invece Jane, con le sue intuizioni, insomma, in realtà geniali, scavalca tutti, arriva ad ottenere addirittura un dottorato senza avere la laurea, penso uno dei pochi casi al mondo, forse, non so se ne esistano altri.
0: Perché Jane Goodall non si è mai laureata.
1: L'è passata direttamente al dottorato. Lei ha fatto delle scoperte comunque per quell'epoca sensazionali, nel senso che tu considera che ai tempi di Jane l'uomo era considerato l'unico animale, tra virgolette, perché ai tempi non so neanche se si accettasse la definizione di animale per l'uomo, in grado di utilizzare strumenti, provare emozioni, essere dotato di una qualche forma evoluta di intelligenza, mentre gli animali erano proprio interpretati come delle macchine, come se fossero degli orologi con degli ingranaggi. Quindi il fatto che lei invece fosse stata in grado di dimostrare che avevano una struttura sociale complessa, molto simile anche alla nostra, provavano emozioni, usavano appunto poi strumenti, eccetera, questo ha ribaltato completamente tutto ciò che si pensava degli animali, tanto è che poi da lì sono partiti una valanga di studi proprio su questi fronti.
0: Questa cosa delle emozioni è una rivoluzione totale.
1: Sì, e poi
0: nell'immaginare l'animale.
1: Sì, sì, sì, sì, sì.
0: Senti, a questo probabilmente contribuisce anche il fatto che a un certo punto Jane Goodall, non dico che abbandoni la ricerca, ma diciamo c'è un prima e un dopo e passa all'attivismo, no?
1: Sì.
0: E il momento, se non ricordo male, è quando lei va a visitare un laboratorio in cui si fa ricerca.
1: Nell'86, dopo l'omicidio di Diane Fossey, che era un'altra pupilla di Leakey, lei studiava i gorilla però, okay, e viene uccisa in Africa, non si sa. Probabilmente
0: quella del film,
1: esatto,
0: Gorilla nella nebbia.
1: Esatto,
0: perfetto,
1: lei era
0: perdonami, ho quei riferimenti.
1: No, ma è giusto.
0: Molto pop.
1: Divulgativi. Era una collega, diciamo, di Jane, Diane. Lei invece viene uccisa perché non cerca, diciamo, di trovare un punto di incontro con le comunità, ma si scontra fortissimamente con le comunità locali, perché il bracconaggio era, diciamo, una forma di sopravvivenza per queste persone quotidiana. E dopo questo evento siamo in Europa, lei partecipa a una conferenza e scopre praticamente che gli scimpanzé vengono utilizzati nei laboratori per motivi di ricerca e conducono una vita ovviamente orribile, come puoi immaginare, chiusi nelle gabbie, sottoposti alle peggiori torture. E da lì decide di dedicarsi in maniera più proattiva alla fine della sperimentazione sugli animali e anche a garantire un po' fuori e dentro l'Africa, diciamo così, migliori condizioni di conservazione per questi animali. Aveva in realtà già lasciato l'Africa da un po' di anni, perché c'erano state comunque delle tensioni, erano stati rapiti degli studenti americani, insomma c'era stato un po' di bagarre, diciamo così.
0: Quindi era tornata in Inghilterra?
1: Era tornata sì a casa, ma in realtà poi girava, viaggiava, insomma partecipava ovviamente a conferenze in tutto il mondo, a raccontare poi le cose che aveva scoperto e poi anche filmato, no, documentato insieme a National Geographic sugli scimpanzé.
0: Non so se era National Geographic, però ricordo una sequenza, un'immagine in cui, che è abbastanza famosa, in cui lei abbraccia uno scimpanzé, o lo scimpanzé abbraccia lei.
1: Lo scimpanzé abbraccia lei. È una storia molto bella, che viene da un santuario per gli scimpanzé che lei ha contribuito a creare in Congo. E questo santuario raccoglie scimpanzé orfani o sottratti ai bracconieri, e poi ci sono delle isole vere e proprie in cui possono essere liberati, quindi delle situazioni protette, diciamo così, possono essere reinseriti in natura in uno stato di semilibertà, diciamo, questi animali. E quindi quella scena fa riferimento a una liberazione di uno di questi animali che era stato trovato in condizioni terribili, in punto di morte, eccetera, viene curato e poi arriva il momento della liberazione, e gli scimpanzé appunto sono animali comunque che stringono dei legami affettivi anche con le persone che se ne occupano, con i loro caregiver, si dice, E quando Jane apre la gabbia, questo scimpanzé sale sulla gabbia, invece che correre immediatamente verso la foresta, si volta verso di lei e la abbraccia proprio come farebbe un essere umano, una persona. Quindi fortunatamente c'era una telecamera accesa e quella scena è passata alla storia, proprio perché un po' dimostrano anche la gratitudine che questi animali possono provare nei confronti di un essere umano, un rappresentante di un'altra specie. E poi sancisce un po' il legame di questa donna con appunto gli scimpanzé a cui ha dedicato tutta la sua vita.
0: Tu nel tuo lavoro diciamo ti sei specializzata nello studio dei lupi.
1: Sì.
0: E so che anche tu hai vissuto quel momento lì in cui, dopo che insomma un lupo viene magari ritrovato ferito, lo viene curato eccetera eccetera, lo si porta in un luogo in cui viene liberato e si apre la gabbia. Che momento è quello lì?
1: Un momento in cui i lupi non ti abbracciano sicuramente, neanche ti fanno le festine come farebbe un cane. No, è un momento molto emozionante perché sai che restituisci la libertà a un animale che veramente in cattività non ha senso di esistere. Nessun animale selvatico, ma il lupo in particolar modo mal si adatta. E è una grande soddisfazione, certo li vedi lanciarsi come dei proiettili fuori da queste gabbie.
0: Non si girano a guardarti.
1: Si girano solo per essere sicuri che tu non li stia inseguendo, perché comunque hanno veramente paura dell'uomo, anche se spesso si sente dire il contrario, però la soddisfazione è grande, quindi...
0: Mia, torniamo e purtroppo andiamo a chiudere questa chiacchierata che stiamo facendo su Jane Goodall, e vorrei però citarti testualmente una cosa che lei ha detto. È uscito un libro in Italia che si chiama Il libro della speranza, l'ha pubblicato Bompiani e l'hanno scritto Jane Goodall e Douglas Abrams, e c'è un passaggio in cui parla proprio della morte e dice così: l'anno scorso, durante le domande alla fine di una delle mie conferenze, una donna mi chiese quale sarà la sua prossima grande avventura. Io ci ho pensato un po' e all'improvviso ho capito che cosa poteva essere e ho risposto: morire. È calato un silenzio tombale, qualche risatina nervosa, e poi io ho detto: quando muori o non c'è nulla, e in questo caso vabbè, oppure c'è qualcosa. Se c'è qualcosa, e io credo che ci sia, non esiste avventura più grande di scoprire di che cosa si tratta. Partendo da qua, per salutarti, ringraziarti e insomma chiudere con la domanda che facciamo sempre quando raccontiamo qualcuno qui a Eco: che cosa rimane di Jane Goodall? Qual è l'eredità nel mondo scientifico, ma non solo?
1: Ma allora, fortunatamente, anche se n'è andata, come sai, all'improvviso, lei aveva messo in piedi un grande apparato di collaboratori sparsi, mi sembra, in 68 paesi. Quindi è veramente una sorta di organizzazione mondiale quella che lei ha creato, dedicata in particolare ai più giovani. Quindi c'è un progetto che è in corso da decenni, che si chiama Roots and Shoots, che significa radici e germogli, che è dedicato all'educazione ambientale nelle scuole. Quindi per i più giovani è un progetto che tra l'altro è portato avanti anche in Italia. E quella credo sia la sua eredità più grande, anche perché è replicabile per sempre, seguendo insomma quelle che sono i suoi valori, i valori che lei ha lasciato al mondo. E poi spero che qualcuno porti avanti insomma anche poi le sue battaglie, magari proprio tra questi bambini e ragazzini e ragazzine che vengono educati con i suoi progetti.
0: Tu l'hai mai incontrato, uno scimpanzé?
1: No. Oddio, in realtà sì, ma in un centro di recupero che c'è qui in Italia.
0: E che tipi sono?
1: Guarda, ho assistito a una scena abbastanza straordinaria, perché questa femmina di scimpanzé era stata operata, quindi era stata separata dagli altri e doveva essere ogni giorno medicata e mangiava delle cose diverse, perché seguiva anche una dieta più leggera per riprendersi dall'intervento, un po' come una persona ospedalizzata. Okay. E mi ha molto colpito come le persone che si occupavano di lei, due ragazze, le passassero le cose perché lei si potesse tipo medicare, sbendare, bendare. E addirittura a un certo punto le hanno dato uno yogurt che lei ha mangiato tenendo con una mano la confezione dello yogurt e con l'altra lo tirava fuori. Cioè, sembrava di avere a che fare con una persona e ti dici: effettivamente condividiamo il 98% del DNA non a caso.
0: Il 98%?
1: Sì, c'è veramente qualcosa di...
0: È tanto il 98%.
1: Se tu veramente osservi uno scimpanzé poi in una condizione così particolare, dove ci interagisci come se tu fossi un'infermiera e lei il malato, dici: caspita, ma qual è la differenza tra questo scimpanzé e una persona? Nessuna proprio, zero.
0: Mia, grazie mille, grazie della chiacchierata che ci hai permesso di fare con te. Noi chiudiamo sempre qui a Eco con una piccola storia con cui salutiamo, in questo caso, Jane Goodall. La storia fa così. È ottobre, le piogge hanno cominciato a cadere, sono brevi ma molto regolari. Jane Goodall avanza lungo un pendio scosceso, è piuttosto stanca, il corpo è appesantito dalla fatica e dalla pelle che è bagnata di sudore. A un tratto però si ferma, a una settantina di metri più o meno, nell'erba alta, qualcosa si muove appena. Lei solleva il binocolo e lo vede, è uno scimpanzé, solo. E proprio in quell'istante l'animale si gira verso di lei e, non ci sono dubbi, è lui, è David Greybird. Jane avanza con estrema cautela, cercando di capire che cosa stia osservando. David si trova accanto a un rilievo di terra rossa. È un termitaio. Tiene tra le mani uno stelo d'erba lungo e sottile e lo inserisce in una delle aperture del nido. Dopo un breve intervallo lo estrae e con le labbra raccoglie qualcosa dall'estremità. La distanza non le consente di distinguere il dettaglio, ma il gesto è inequivocabile. Quello stelo viene usato intenzionalmente come uno strumento. Per circa un'ora David continua a nutrirsi in questo modo, poi si allontana con calma. Solo quando è certa che non tornerà indietro, Jane si avvicina a questo termitaio. Intorno alle aperture nota degli insetti schiacciati e una folla di termiti operaie che cerca di riparare i danni richiudendo i passaggi. Raccoglie uno degli steli che sono stati lasciati lì nella terra e lo infila nei fori e subito avverte una resistenza decisa. Molte termiti dal capo rosso afferrano lo stelo. Quando lo ritrae, molti insetti restano attaccati con la mandibola, sono dei soldati operai sospesi nell'aria. Le zampe si agitano. Insomma, passa un'altra settimana prima che Jane assista di nuovo a quella scena. All'ottavo giorno David Greybird ritorna. Questa volta non è da solo, è insieme a Goliath. I due lavorano al termitaio per un paio d'ore, riaprono i condotti sigillati grattando con il pollice o con l'indice, mordono l'estremità degli steli quando si piegano, li girano per usarne l'altro lato oppure li scartano del tutto per sostituirli con degli altri. Ma ciò che la colpisce di più è che c'è un passaggio ulteriore. In diverse occasioni, infatti, i due scimpanzé raccolgono piccoli rami e li preparano prima dell'uso, cioè strappano via le foglie una a una, non si limitano a servirsi di un oggetto trovato, no, lo trasformano. Ed è la prima volta che qualcuno osserva un animale selvatico non solo usare un utensile, ma modificarlo deliberatamente per poterlo usare, per adattarlo a una funzione precisa. Fino a quel momento la costruzione di utensili è considerata una prerogativa esclusivamente umana. Gli scimpanzé, certo, non seguono un progetto consapevole, eppure quelle osservazioni iniziali sulla loro abilità spontanea costringono molti studiosi a rivedere in modo sostanziale i confini tra l'uomo e gli altri animali. Oppure, come le fa notare lo studioso e amico di Jane, Louise Leakey, bisognerebbe arrivare a una conclusione paradossale: includere anche gli scimpanzé tra gli esseri umani. Jane Goodall è scomparsa il 1 di ottobre del 2025. Aveva 91 anni.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
0: Brigitte Bardot è il sesso. Non stupisce che sia stata al centro di tante passioni, tanti odi, desideri, tensioni, rappresentazioni e fantasmi. Avrebbe tentato perfino un santo. Sono Matteo Caccia e questo è Eco, quello che rimane. Un video podcast originale coprodotto da Sky e Radio 24. Il suo viso da piccola gatta è contemporaneamente infantile e felino. I capelli lunghi che ricadono sulla schiena sembrano una vestaglia lasciva. Il naso, piccolino e impertinente, ne accentua l'aria da ragazzina. Il labbro inferiore, molto carnoso, disegna una smorfia da bebè, ma è anche un invito al bacio. Combinando i ruoli dell'ingenua, della vamp, gli archetipi dell'enfant terrible e della femme fatale, Brigitte Bardot incarna l'eterno femminino in tutte le sue facce e non si accontenta di essere una dea. Lei è la dea, primordiale, definitiva, immortale. «Ho voluto lasciarmi andare», dice lei, «fare tutto il contrario di ciò che mi avevano detto di fare. Scoprivo la vita, scoprivo gli uomini». Brigitte Bardot è risolutamente anarchica. È il successo, il denaro, l'amore e non deve niente a nessuno. Non si scusa del suo completo trionfo, mentre tante altre si scusano del loro mezzo successo. Ed è per questo che scandalizza. Brigitte Bardot è il sesso, non stupisce che sia stata al centro di tante passioni.

0: modi, desideri, tensioni, rappresentazioni di così tanti fantasmi. Tenterebbe perfino un santo, così scriveva di lei Simone de Beauvoir sul magazine americano Esquire nel 1959, quando quella frase possedeva ancora tutto il suo senso, in un'epoca in cui la tentazione restava un dilemma e la santità non era ancora stata, diciamo così, depotenziata. Brigitte Bardot non cerca di scandalizzare, non chiede nulla. Non ha consapevolezza dei suoi diritti o dei suoi doveri, segue semplicemente le proprie inclinazioni. Mangia quando ha fame e fa l'amore con la stessa semplicità. Il desiderio e il piacere le sembrano più convincenti dei precetti o delle convenzioni, e precisamente questa libertà, questa leggerezza, questa spontaneità, questa selvaggia impudicizia a fare scandalo, altrettanto se non più della nudità e perfino della voracità di cui le si accusa. Brigitte Bardot va a piedi nudi, volta le spalle agli abiti eleganti, ai gioielli, ai profumi, al trucco, a tutti questi artifici. Eppure la sua andatura è lasciva e un santo venderebbe l'anima al diavolo per guardarla danzare, dicono. Roger Vadim, regista e marito di Brigitte Bardot, lo testimonia. Ciò che mi sbalordì la prima volta che la vidi nuda, dice, fu quel miscuglio straordinario di innocenza e femminilità, di impudicizia e di timidezza. Nella puntata di oggi di Eco, quello che rimane, scopriamo chi era Brigitte Bardot. Cerchiamo di ricordare chi era, cerchiamo di raccontarla, e per farlo abbiamo il piacere e l'onore di avere qui con noi Benedetta Barzini. Benedetta, buongiorno e benvenuta.
1: Ciao.
0: Grazie per essere
1: buongiorno.
0: Qui.
1: Buongiorno.
0: Benedetta, tra le tante cose che tu hai fatto nella tua vita, hai insegnato, hai scritto, hai letto, hai fatto la modella, sei stata dentro quel mondo lì.
1: Per
0: quanto l'hai fatto?
1: 5 anni.
0: 5 anni.
1: Poi adesso da vecchietta ogni tanto mi chiamavano per una sfilata o qualcosa, perché era di moda la vecchietta.
0: E quindi le vecchiette le fanno sfilare adesso?
1: Perché di nuovo, no, fai il contrario dell'usuale. Se l'usuale è filiforme, ci metti una cicciona, una vecchietta e parleranno di te.
0: Senti, veniamo a Brigitte Bardot. Tu quanti anni avevi? Ti ricordi quando l'hai vista la prima volta, quando ne hai sentito parlare per la prima volta?
1: Allora, non mi ricordo di aver sentito parlare di lei, ma mi ricordo che andando a scuola passavo davanti a un cinema dove ho visto lei, un coso di lei, insomma. E non mi ha fatto nessun effetto, cioè io non ero smaliziata, ero un po' goffa, ma bella, dicevo bella, punto. Poi ci sei voluto te per farmi pensare a Brigitte Bardot, perché non ci facevo tanto caso, ma poi in realtà c'è un casino di cose che non potremmo mai dire in 25 minuti. Però, per esempio, studiare Marilyn Monroe e Brigitte Bardot, che sono tutte e due nello stesso periodo, e tutte e due note per la sessualità, la bellezza, il corpo, eccetera. E la differenza, c'è l'oceano in mezzo che fa la differenza tra una Brigitte, che è una ninfa impertinente, e una Marilyn Monroe, che è una disperata USA, che si consola sperando di farcela di qua di là, ma zoppica. Lei ha la purezza della ninfa, cioè colei che non sa. E colei che non sa piace tantissimo agli uomini, perché non gli fa guerriglia, se non pensa, non... Ecco, allora la riflessione da adulta è tutto quello che noi dobbiamo lasciar perdere, sia l'uomo che desidera il corpo, eccetera, eccetera, sia la donna che si vende. E Brigitte Bardot

0: esempio di quella femminilità che è pericolosissima perché è priva di consapevolezza.
1: Ma quindi quando si dice che quella di Brigitte Bardot è stata una rivoluzione, è stata una forma di rivoluzione dell'immagine, della libertà, cosa ne pensi?
0: Che non è così. Dello stereotipo, sì. Mm-hmm. E non è una rivoluzione, è una buttare in primo piano quello che effettivamente succede tra l'uomo e la donna in maniera più silenziosa. Lei non è né una rivoluzionaria né anche una donna libera, perché non è scopare con tanti uomini che ti rende libera. È qualcosa di più complicato.
1: Che cos'è che ti rende libera?
0: A parte che la libertà già di per sé, ecco, lasciamo perdere, non esiste. Ma quello che ti può rendere più libera è la coscienza, è la consapevolezza, è il non cadere nelle trappole, che sono sei meravigliosa, vabbè, ok, ma non me ne frega niente, non è quello. Io racconto un episodio che potrebbe essere successo alla nostra Brigitte, alla Bibi. E questo, una volta al bar bevevo un caffè, c'è un signore che mi guarda, sorride, poi mi viene vicino e mi fa: lei, io non mi ricordo il suo nome, ma lei è un'ex bella donna. E mi ha fatto riflettere tantissimo questa cosa, perché l'unica cosa che interessa in senso lato al maschio è la bellezza, è la seduttività, per cui è proprio quello che va ripensato.
1: Però, Benedetta, la bellezza è un valore?
0: No.
1: No.
0: Perché non hai fatto niente, sei nata così.
1: Beh, però anche
0: che valore è nascere
1: anche
0: così?
1: L'intelligenza, uno di solito ce l'ha.
0: L'intelligenza è un po' più complicato e non sei nato intelligente. Cito me perché conosco me meglio degli altri, però sono diventata intelligente molto dopo i 40 anni. Secondo me la maturità, l'intelligenza da ragazzini, tu cerchi esperienze, raccogli tante esperienze, dopo ci pensi, ma fare la modella o fare l'attrice nota per il fatto che si sveste con infinita semplicità è una roba che eccita gli uomini in maniera stupida. Perché dovresti essere eccitato perché ami qualcuno, perché ci parli, perché... E Noemi Campbell una volta mi ha buttato le braccia al collo, è corsa verso di me, c'era gente, era una roba di moda, di sfila. E mi ha detto: Benedetta, io non ho mai capito se un uomo ha amato me o no, perché tutti gli uomini mi amavano solo per quello che significavo. Andare fuori con lei significava diventare noti. E pensa a vivere con questo sospetto che uno non ti ama per te, ma ti ama per quello che rappresenti. E povera Brigitte, quattro mariti, è un indice notevole di un dolore interno alla ricerca di qualcuno che ti ama davvero e non perché sei Brigitte Bardot.
1: Lei però a un certo punto lo molla in teoria, no? O beh, anche in pratica, molla questo mondo, sì. Molla questa idea, molla l'idea che le persone hanno di lei, sì. E appunto diventa un attivista. Sì. Tu hai capito come accade questa cosa o perché le accade?
0: Allora, come e perché non lo so, ma accade sicuramente per togliersi, lei si è come una monaca di clausura, si è racchiusa dentro la sua proprietà, che tra l'altro era della famiglia molto ricca, e lì è stata con questa passione per gli animali che potrebbe anche essere stata una passione per liberare gli uomini dalle guerre, per esempio. Lei ha scelto gli animali perché fa molto effetto e perché non tocca l'umanità, gli uomini, no? Perché smettere di andare a caccia, vedete, neanche in Italia si riesce. La caccia è fondamentale. E la donna felina è un animale che piace. Mi diceva un peliciaio una volta che gli uomini entravano con le loro mogli o le amanti in negozio e ficcavano il naso nella pelliccia, perché l'odore del selvaggio è una carta importante per alcuni tipi, tipologie di maschi, non so. Ecco, e lei ha scelto gli animali, che vuol dire poter lavorare senza essere disturbata più di tanto.
2: I podcast originali di 24 ore podcast.
1: Senti, lei dicevi prima, era una donna libera, ma poi che cos'è la libertà? Lei ha fatto anche una scelta abbastanza radicale della allontanarsi dalla maternità. È stata una cosa per cui è stata, figuriamoci a quell'epoca, già oggi sarebbe ancora così, no? Sarebbe accusata, lo è stata accusata di non essere una buona madre, quindi non essere una buona donna, o forse non essere una buona persona, un buon essere umano, vai a sapere.
0: Sì. Cioè, tradisci la tua missione, che è quella di fare i figli, secondo l'antichità del pensiero umano che non si è mai evoluto.
1: Quella, secondo te, chiaramente lo diciamo ex post e proviamo a ipotizzarlo, è una scelta di libertà, di allontanamento da uno stereotipo, o è semplicemente una scelta umana di non, questa cosa a me non va di farla come mi dicono di farla?
0: Allora, è ovvio che né te né io siamo in grado di dare delle risposte.
1: E fin qui.
0: Ma solo delle ipotesi, no? Rifiutare un figlio è una cosa che secondo me rivela un malessere interiore notevole, cioè io non posso mettere insieme il mio corpo di donna seduttiva, di ninfa, di giovinezza, di e un figlio. Non funziona. Dovrei diventare seria, nel senso di occuparmi del figlio anche facendo il lavoro che faccio, ma mollando quell'aspetto di animale selvatico libero che va in giro scalza con i suoi meravigliosi capelli sciolti. Cioè, allora, secondo me, lei che è intuitiva, io non penso che la Bardo sia particolarmente intelligente, penso che sia profondamente intuitiva, capisce che questo figlio è un vincolo e lo lascia. Lascia il figlio. Cioè, io volevo dire una cosa, ma non me la ricordo più. Aspetta, volevo
1: sulla maternità, intendi?
0: Poi ho letto che in età più avanzata ha recuperato un po' il rapporto col figlio, sì. Ma le ferite che gli hai inflitte, quelle non le guarisce nessuno.
1: Senti, a proposito di intelligenza, visto che ne parlavamo prima e l'abbiamo recitata, perché Andy Warhol ha detto che tu sei stata la donna più intelligente della moda? Cosa intendeva dire?
0: Ma non lo so, non sapevo cosa dire, ha detto quello. Ma perché io all'epoca ero muta, muta, cioè io osservavo, decodificavo, però non cadevo mai, per esempio, erano tutti drogati, ecco, dico tutti drogati. E io me ne stavo alla larga perché non avrei saputo controllarmi, avevo avuto paura di perdere il controllo di me, per cui niente droghe. Ha detto questo, grazie per averlo detto, però non risultavo niente, io non parlavo, non facevo niente.
1: Che lavoro hai fatto con Andy Warhol?
0: Far parte della banda che lo circondava per 5 secondi, cioè andare, per esempio, quando ho fatto una festa per Marcel Duchamp, andare, e allora mi hanno piazzato davanti a Duchamp con la scacchiera davanti e io che chiacchieravo con Duchamp, ma così, cioè in America È molto interessante il fatto che l'umanità è difficile da trovare, però l'opportunismo è perfetto. Allora, invitare una modella a cena da una di queste famiglie dell'alta borghesia era per avere una bella donna tra due uomini importanti. Lei non esiste, non conta. Cioè, così. E vuole un po' così anche lui, ovviamente.
1: Tu rinneghi quel pezzo della tua vita?
0: No. Considero una base straordinaria su cui ho riflettuto molto e mi ha dato la chiave di lettura di quello che è arte oggi, di quello che è l'uso del tuo corpo, essere donna e osservare l'uomo. Mi ha dato tantissimo. Per cui io non rinnego delle esperienze, per fortuna, insomma, non è durato tanto. C'è una modella straordinaria che lo fa tuttora, che ci avrà 70 anni, bellissima, non rifatta, e ne ha fatto proprio la sua... Lei è felice di fare la modella perché con quei soldi fa altre cose. Io non ho quella mentalità e... Vabbè, ho smesso.
1: Senti, perché dici o l'hai detto, insomma, ho sentito che l'hai detto una volta, che l'immagine è una bugia?
0: Beh, guardo la Bardot, è una bugia. Secondo me dietro la Bardot che guardo c'è tanto dolore e tanta impossibilità di venirne fuori. Per cui ritorno sui quattro mariti come quattro volte che lei ha sperato che durasse, che lei ha sperato che venisse capita, accettata, e invece evidentemente no, per cui divorzio. Cioè, questa è una mia lettura, perché se no non lo fai quattro volte così. E poi anche tutti gli altri amori più o meno lunghi sono per me un segno di dolore.
1: Ma in generale perché dici che l'immagine è una menzogna?
0: L'immagine è una menzogna perché taglia fuori il resto. Ti fotografa quella roba lì e poi però il contesto non c'è. Per cui è una selezione, però io sono molto cattiva con l'immagine perché ho sofferto molto sotto i riflettori dei fotografi.
1: Ci hai litigato?
0: No, mai.
1: Con l'immagine dico, non con i fotografi.
0: No, e mi dicevo, ma perché devo stare qua così a fare la bella donna e poi dopo mi tolgo le ciglia, mi tolgo il trucco e le persone sono come gli altri, come la vicina di casa. Ecco, perché io devo trasformarmi in una bellezza artificiale per catturare l'attenzione delle donne che devono comprare quello che indosso? Tutti i pensieri che mi sono venuti un po' dopo, non è.
1: Certo.
0: Però mi difendevo perché non volevo fare la modella 24 ore al giorno. La Bardot gli è toccato fare la Bardot 24 ore al giorno e un giorno ha detto basta. Gli animali erano un porto sicuro che non l'avrebbero tradita.
1: Sugli animali ci torniamo perché raccontiamo una storia finale proprio legata a un'immagine con gli animali, però Benedetta Barzini, una cosa che chiedo a tutti gli ospiti in chiusura di puntata è che cosa rimane della persona di cui abbiamo parlato e quindi che cosa rimane di Brigitte Bardot?
0: Allora, io non so per gli altri, però per me rimane l'importanza di una figura femminile potente in quel periodo e l'analisi di che cosa significa Brigitte Bardot o ha significato per il pubblico. E io combatto quella donna lì, quel personaggio lì di Marilyn Monroe, che poi si uccidono. La Bardot ha provato tre volte a fare suicidarsi. Evidentemente non era tanto convinta perché, vabbè, se vuoi riuscirci ci puoi riuscire, però. Ecco, però sono tutti segnali di atroce sofferenze della vita che non ti riconosce per quello che sei, non lo so, chiamalo come vuoi, ma non mi risulta che lei sia andata in terapia da qualche parte, che l'avrebbe distrutta, perché in fondo lei ha questo ruolo qua e l'ha fatto. e non e, e

0: Grazie mille. Chiudiamo, come sempre facciamo, raccontando una storia che ha a che fare con gli animali, e la storia fa così. Ipersensibile come la bambina che in fondo è sempre rimasta, Brigitte Bardot, un po' come San Francesco d'Assisi, non sopporta la sofferenza degli animali e passerà la vita a diventare la loro Madre Teresa, senza prospettive di beatificazione, ma con la stessa feroce energia della disperazione. È logorante, dice, è triste, fa male, mi tocca profondamente il cuore, ma se non si fa niente, non può cambiare nulla. Io sono forte perché ci vuole coraggio. E la più celebre di queste cause animaliste, quelle che le varrà anche probabilmente più guai, è la difesa dei cuccioli di foca, che la infiamma dopo aver visto un servizio televisivo sul loro massacro, scuoiati vivi sulla banchisa canadese. Brigitte si imbarca il 14 marzo del 77 a bordo di un aereo privato con l'amico scultore Mirko Brozek, l'attivista Franz Weber e un fotografo dell'agenzia Sigma. La spedizione raggiunge Sept Îles alle 2:30 di un mattino, dopo 14 ore di viaggio. La mattina del 16, oltre a una tempesta di neve che durerà 3 giorni, l'attende una tempesta mediatica. Raggiunta da France Inter e poi da Radio Canada, allertate dal caos che ha appena scatenato, Brigitte Bardot stigmatizza davanti alle telecamere quelle che lei dice le pellicce per le cretine che vogliono mettersi addosso quella roba. E la sua azione viene rilanciata immediatamente nel mondo intero. All'alba del 18 marzo il loro aereo atterra a Blanc-Sablon, il comune più orientale del Quebec. Di giorno lì ci sono meno 20 gradi, di notte meno 40. Il 19 marzo riesce finalmente ad arrivare sulla banchisa. Mirko scorge 2 cuccioli di foca lontani dalla madre, che Brigitte Bardot raggiunge e stringe a sé. Un gesto che viene immortalato in una foto che farà il giro del mondo. Le immagini di Brigitte Bardot sulla banchisa sono istanti di eternità, dichiarerà l'attrice Isabella Jani. Il 1 aprile esce la famosa copertina di Match. Nel gennaio del 78 Brigitte attacca la Groenlandia e va a perorare la causa dei cuccioli di foca davanti al Consiglio d'Europa, a Strasburgo. E qualcosa si muove. I Paesi Bassi vietano l'importazione di pelli di foca, così come la Francia. Anni dopo, nel 1991, la Commissione Europea a Bruxelles vota il divieto di importare pellicce di animali catturati con le trappole. La foto con il cucciolo di foca, dice Brigitte Bardot, simboleggia tutta la mia vita. Dalla celebrità all'isolamento sulla banchisa, la solitudine che ho spesso affrontato e infine la mia battaglia per la protezione degli animali. Brigitte Bardot è scomparsa il 28 dicembre del 2025. Aveva 91 anni.
1: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio.
2: Avanti tutta ragazzi! La zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026 naturalmente e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
1: La zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
5: GR 24 di mezzanotte.
6: Migranti, la lite Roma-Madrid fa scattare controlli da Spagna. Le frontiere negli aeroporti verifiche sul 10% dei passeggeri provenienti dall'Italia. I 70 anni della strage di Marcinelle diventano terreno di scontro politico tra governo e CGIL. Arrestato l'automobilista accusato di aver travolto un gruppo di ciclisti nel torinese. Agli europei di Parigi sempre i talnuoto, ieri altri tre argenti. Calcio d'agosto, l'Inter batte la Juventus, il Milan di Amorim ne